0: Ma un lunedì viene qua.
1: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
0: Ah, lui c'è lunedì?
1: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
0: Allora va bene, nascosto, mi dichiamo un po' oggi.
1: Sì.
0: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
1: Al tre.
0: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
2: Figlio di puttana!
0: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
1: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
3: Rai Spreco presenta.
4: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
4: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era cacciavite.
4: Porca sangue non c'è nella fece.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
10: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
5: Bene,
10: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
10: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Come on guys! Lo Zoo di 105 presenta
11: Alan in Love. Alan in Love.
12: Nelle puntate precedenti, Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Ben benino.
13: Cosa devo fare altro? Dimmi.
12: Ho già parlato con l'avvocato.
13: Bravo, anzio, perché non ce lo faccio più, ce lo faccio più.
12: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
14: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
12: Ma ovviamente rimane sempre un dato di fatto, che Santina è la nostra vittima prediletta, quindi anche mentre l'aiutiamo, una piccola cazza bubolata ogni tanto non può mancare. Questa volta entra in missione il tenente Poldino, interpretato da DJ Spine.
15: Pronto?
16: Terapia tapioca, scherziamo?
15: Come?
16: Sono Poldino, Saltina.
15: Ah, sei tu, Franco.
16: Ma che, ti ho detto Poldino, ma che... Come stai, come? Santina?
15: Mica tanto bene, sai.
16: Ma hai capito chi sono?
15: Sì, Franco Santoro.
16: Sono Poldino.
15: Sei Poldino?
16: Non mi riconosci neanche più, non mi vuoi più bene.
15: No, non ti conoscevo tanto, mi pareva la tua voce, Franco. Sei Poldino?
16: Sì, sono Poldino, Santina.
15: Dimmi, Poldino.
16: Dimmi, cioè sono 6 mesi che non ci sentiamo, neanche come stai?
15: Non tanto bene, sai.
16: No, tu... Tu mi dovevi chiedere come stai, no?
15: Ah, devo chiedere a te come stai.
16: Ma se ti interessa, altrimenti non lo so. Cioè.
15: No, non capisco, stiamo a sentire.
16: No, niente.
15: Ho Ciao, sentito Chielo.
16: So tutto.
15: Alfio.
16: So tutto.
15: Sai tutto di Alfio, cosa mi è successo?
16: So tutto. Innanzitutto chiedimi come sto.
15: Che cosa?
16: No, dico, non mi hai neanche chiesto come stai a me.
15: Io? Oh, la cervicale mi fa male la testa.
16: Ma non mi hai chiesto come stai?
15: Non è che sto tanto bene, sono a letto adesso.
16: Sì, ma non mi hai chiesto come stai?
15: E te come stai?
16: Sono cazzi miei. Beh, così impari. Sì. Santina,
15: dimmi.
16: Dammi la parola d'ordine che è Humphrey Bogart e io ti passo tuo marito, vai.
15: Sì, ma come non me la ricordo la parola
16: d'ordine? No, questa d'ordine qua che ti ho detto io adesso, devi dire Humphrey Bogart.
15: Come?
16: Humphrey Bogart.
15: Edgar Norma.
16: No, Humphrey Bogart.
15: Ah, Edgar Corm.
16: Humphrey Bogart.
15: Edgar Corna. Colma.
16: No,
15: Corma.
16: Non Colmar. Humphrey Colmar.
15: Edgar Corma. Corma.
16: No, Humphrey Bogart.
15: Edgar Cornard. Edgar Corna.
16: Humphrey Bogart, vai l'ultima volta.
15: Edgar Corna.
17: Il mondo non si è
15: fermato mai un momento.
17: La notte insegue sempre il giorno, ed il giorno, amore, amore. Pronto, amore, come stai?
15: No, tanto bene, caro.
17: Cos'è successo, amore? Dimmi a me, qual è il problema?
15: Ho il cervicale e poi sai che mi hanno rubato 3.000 euro e non vogliono darmi i soldi, neanche il contratto, meno il contratto.
17: Ah, quindi ti va tutto male?
15: Tutto male, tutto.
17: A me va tutto bene, sto sbagliando cose, feste.
15: Che bravo che sei.
17: Grazie amore.
15: Contenta.
17: E allora gioisci per me, gioisci.
15: Ho perso la casa.
17: C'hai mal di testa.
15: Ho perso i soldi.
17: Hai perso i soldi.
15: Ho perso tutto, anche mio nipote ha detto fatti dare il contratto.
17: E la cervicale?
15: E la cervicale, caro. Fa male, da testa tutto.
17: Ma amore, a me va tutto bene, non me ne frega un cazzo. Ascolta, volevo dirti una cosa.
15: Dimmi.
17: Io ti posso risolvere tutti i problemi che hai, perché ho amici nella malavita.
15: Bravo, dimmi allora cosa devo fare.
17: Conosco Gene Gnocchi. C'ho amici pesanti io.
15: Sì.
17: Conosco Gene Gnocchi.
15: E poi che cosa devo fare?
17: No, Gene Gnocchi è uno che ti può aiutare, amore.
15: Sì, mi sento quasi da morire.
17: No, amore, stai tranquilla. Amore, quando ci sono io devi stare tranquilla.
15: Sì.
17: Chi è il numero uno al mondo?
15: Sì, tu.
17: Brava. Chi è quello che c'ha il pene più grosso d'Italia?
15: Tu.
17: Brava. Chi è che c'ha la bamba più buona?
15: Anche Alfio ha detto mi aiuta.
17: Ma chi è che c'ha la... Amore! Quando mi sto facendo i complimenti tu devi stare zitta.
15: Sì, devo stare zitta.
17: Ecco. Amore, chi è che ha la bamba più buona del mondo?
15: Tu.
17: Brava. Ascolta, allora io ti posso aiutare per questa cosa. Devo chiamare un mio amico.
15: Sì, brava.
17: Che è uno zingaro. Affacciati alla finestra, perché io così posso aiutarti. Affacciati alla finestra e grida: mio marito Aldo ha la bamba buona.
15: E mio marito Aldo Basso ha la bamba.
17: Bamba.
15: La bamba
17: buona.
15: La bamba, sì, la bamba
17: buona.
15: Suona.
18: Nella prossima puntata Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zingaro che fa brutto, e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a modi zoo.
19: Sì, pronto?
17: Sì, pronto, buonasera.
19: Sì, buonasera a lei.
17: Sennò io volevo parlare un attimo con... Che fa di agenzia, tu?
19: Sì.
17: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
20: Prossimamente, nello Zoo di 105. Only for you, the zoo. This
21: is the zoo. This is the zoo. È tutto fatto. This is a zoo. Nina, nina, nina. This is a zoo. Vai,
22: dai, dai.
23: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
24: Ah, che paura.
23: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
24: Che schifo.
23: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
24: Che paura.
23: Solo su Stai TV.
25: Sì?
26: Sì, pronto, buongiorno, parlo col ristorante di mare.
25: Sì,
26: sì, buongiorno, sono la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. La sto contattando perché Stai inizierà la produzione di un nuovo programma che andrà in onda inizio estate e avevamo individuato il vostro ristorante per partecipare, ecco.
25: Diciamo, dipende cosa di preciso.
26: Allora, guardi, glielo spiego brevemente così non le rubo troppo tempo. Allora, in pratica noi selezioniamo una serie di ristoranti a tema, no? Quindi la puntata pesce, la puntata terra, la puntata carne, eccetera. E in pratica facciamo succedere delle cose un po' particolari all'interno dei ristoranti. Mm-hmm. Noi abbiamo letto un po' le vostre recensioni, ce ne sono, ecco, sono un po', diciamo, altalenanti, ecco. Cosa che per noi va molto bene, perché in pratica il programma funziona che noi ci fingiamo dei clienti, no? E andiamo a vedere questi ristoranti, chiamiamoli da horror, ecco, però insomma senza poi essere troppo offensivi, e vediamo che cosa succede in questi ristoranti davvero.
25: Okay.
26: Ad esempio, per dire, io ora non so se questa recensione sia vera o falsa, adesso tra poco si potrà avere l'identità verificata, quindi no, sarà tranquillo, però ce n'è una che dice: nel bagno ho trovato un cameriere che pippava piangendo.
25: Perché spesso magari il nostro concorrente, diciamo, che va a mettere queste recensioni false.
26: Senta, le faccio una domanda: l'ingresso del ristorante è vicino alla strada, di fronte?
25: No, è all'interno di un giardino, quindi è appartato, non c'entra niente.
26: Allora, visto che c'era, allora visto che abbiamo già, per dire, due tag, no? Il cameriere zombie, il cameriere drogato, noi potremmo fare arrivare un'invasione di zombie. Tipo thriller di Michael Jackson, no?
23: Giada sta cercando di convincere quel pezzo di merda bastardo e figlio di puttana, proprietario di un orribilissimo ristorante vicino al mare. Riuscirà a convincere quel bifolco cafone con la peste nei denti a partecipare al programma? Sentiamo.
26: Voi avete delle porte tipo, diciamo, quelle della cucina, no? Tipo saloon? Le avete così?
25: Ce n'abbiamo una, sì.
26: Ecco, allora noi per esempio potremmo prendere quella e incastrarci dentro tipo un animale. Cioè, presente, quando si devono aprire o chiudere, ci incastriamo un animale morto, di modo che non si possa più aprire.
25: Uh-huh.
26: Capito? Cioè, delle cose un po' particolari, tema horror, tema trash, anche un cliente finto a cui esplode la testa, o magari che assaggia un boccone e muore.
25: Sì, vabbè, fa ridere perché non siamo...
26: Senta, cioè, nel
25: nostro piccolo, diciamo, noi accontentiamo tutti, quindi...
26: Certo, anche gli zombie. Senta, ma avete il parcheggio voi? C'è spazio per mettere una rampa, per far saltare una macchina, farla atterrare dentro il ristorante, tra i tavoli?
25: Non credo.
26: No,
25: anche se all'interno del giardino, no.
26: Però magari potrebbe arrivare col deltaplano la macchina.
25: Sì, sì, quello sì, quello sicuramente.
26: Cioè, immagini tipo una panda volante che, diciamo, si scaraventa in mezzo ai tavoli, farebbe straridere. Cioè, la gente ci sballa per sta roba.
25: Sì, ma perché noi abbiamo il giardino, mettiamo anche i tavoli nel giardino, quindi a prescindere tutto, diciamo.
26: Ah, bello, anche i tavoli. Tipo, potremmo mettere una mandria di bufali inferociti che passa velocissimo, tipo il Re Leone, capito?
25: Okay.
26: Facciamo degli slow motion, dei motion control. Cioè, mettiamo gente che si fa malissimo. Però nel frattempo mangiano e insomma godono, diciamo, dei vostri piatti.
23: Brava Giada, hai quasi convinto quello stronzo terrone mangiacefali a partecipare al programma televisivo. Ora sentiamo se ha dei cuochi senza dita.
26: Cuochi senza dita ne avete?
25: Diciamo di no.
26: No, eventualmente pensa che ci sarebbe qualcuno disposto a farsene tagliare una? Due massimo?
25: Sì.
23: Benissimo. Il proprietario Francesco, detto faccia di cazzo, del ristorante Sticchio sul Mare, farà mozzare le dita ai suoi cuochi, perfetto per ricreare la scena degli spaghetti alle vongole con dita umane. Tanto vomito per terra e scene di panico.
26: Quindi noi abbiamo selezionato, intanto vabbè, c'è un rimborso spese per la partecipazione a puntata di 30.000 euro per il singolo ristorante, e poi in palio c'è un premio di 100.000 per il ristorante che vince la puntata. Senta, un amico senza braccia ce l'ha mutilato?
25: Sì.
26: Benissimo, la richiamo allora, grazie Francesco.
25: Vabbè,
26: arrivederci.
23: Bravissima Giada, hai trovato il secondo partecipante. Ma questa cosa è incredibile. Il merda, appena ha sentito i 100.000 euro di premio, farà mozzare le dita ai suoi cuochi, farà anche passare una mandria di bufali nei tavolini con i clienti e una macchina si catapulterà dentro il ristorante, facendo crepare un sacco di gente. Sto pezzo di coglione bifolco di merda. Da prendere a calci nei coglioni fino allo svenimento. Alla prossima puntata di Ristoranti da Horror, solo su Stai TV. Ciao!
20: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tamarri!
6: Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo, mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo, vi odio.
19: Buonasera.
22: Ehi.
19: Pronto?
22: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
19: No, lo studio.
22: Ah, mi scusi.
19: No, ti figuri.
22: Siete tutti linciati là, però, una cosa incredibile. Senta, io ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino, e ho un problema al canino.
19: Sì.
22: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma fa, faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che ho tutto qua la roba, e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
19: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
22: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici. Com'è che dite voi?
19: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
22: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
19: Ok.
22: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
19: Ah, ok, va benissimo.
22: C'ho l'albergo quello altissimo, grattacielo alto. Ha presente quello?
19: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso. Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia, quindi lo...
22: Senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino, che devo fare poi il concerto, e prima del concerto, se riesce a venire il dentista, così sono a posto.
19: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
22: Un attimo che lo prendo.
19: Certo.
22: Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
19: Sì, la sento.
22: Un attimo.
19: Prego.
22: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Ok, eccolo qua. Allora, Giovanni.
19: Sì?
22: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
19: Sì?
22: CTRL più alt più canci.
19: mi perdoni signore, che è un peccato, è un,
22: no, che
19: è
22: sono
19: un
22: fatto...
19: dentistico.
22: Sì, sì, no, c'hai ragione, però mi è salito...
4: Oh, Gianni, mi hai venuto l'infarto. Che fa male il braccio.
22: No, amica, aspetta, no, stai, starete nel letto, Massimino, che ti dà male. Mi aspetta un attimo, signora.
4: Non è esagerato.
22: Lo so, è che sta coca che c'è a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
4: Sì, sì.
22: Aspetta, è bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché sai come ha sentito, siamo tutti fatti pesantissimi.
19: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
22: Sì, sì, sì. 335.
19: Sì.
22: Con Utnes.
19: Sì.
22: Sì.
19: Utnes.
22: Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
4: Faccio una sega, così mi rilassi.
19: Bene, la faccio contattare dalla dottoressa Capossà. La dottoressa Capossà la contatterà per l'appuntamento.
22: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in viene nell'albergo.
19: Sì, non ci sono problemi.
22: Fantastico, fantastico, ce la spacchiamo tutto. Aspetta.
19: Dove si trova?
22: Come?
19: Il suo hotel.
22: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come si
19: chiama. Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un,
22: aspetti,
19: un nome.
22: Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
19: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
4: Voglio chiamare la reception.
22: Chiama la reception.
5: Sono
4: io. Oh! Che albergo è?
19: La saluto.
22: No, oh! Aspetta.
17: Oh! Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta... No, la sto morendo.
4: Oh, che albergo è?
7: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
2: Hai paura!
3: Sì, pronto, buongiorno, buonasera. Mi presento, mi chiamo Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Noi stiamo lavorando a un nuovo programma per la prossima stagione e avremo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente.
4: Non mi interessa, la ringrazio.
3: Ma va a fanculo.
1: Mamma mia, com'è brava la nostra Giada. Con gentilezza e cortesia ha mandato a fanculo quel ristoratore di merda. Ma riuscirà a trovare un nuovo concorrente?
5: Sì,
3: pronto, buongiorno, il ristorante dai...
5: Sì?
3: Sì, buongiorno, chiamo dalla redazione di Stai, mi chiamo Giada, buongiorno. Noi stiamo lavorando alla produzione di un nuovo programma televisivo, è la stessa produzione di...
5: No, non ci interessa, guarda, la televisione noi non la guardiamo più.
3: Sì, no, ma non è da guardare, è da partecipare eventualmente.
5: No, noi non vogliamo né partecipare, la televisione per noi non esiste.
3: La televisione per voi è...
5: No, la televisione proprio non ci interessa, ecco.
3: Ma guardi che qua in palio ci sono 100.000 euro per il vincitore di puntata.
5: No, a noi non ci interessa neanche di 100.000 euro.
3: Posso chiederle perché?
5: Noi vogliamo vivere tranquilli, in pace, senza nessuno che si disturba.
3: Ho capito, ma posso chiedere perché questa avversione
5: verso... Niente, perché tanto sono tutte le fregature.
3: In che senso?
5: Tutte fregature, no, non ci credo, non ci crediamo purtroppo.
3: Cioè voi non
5: credete? Saluto, arrivederci e buona serata.
3: Ma voi non credete nella televisione?
1: Ma avete sentito? Loro vogliono vivere in pace senza nessuno che li disturbi. Ma come cazzo fanno se hanno un ristorante? Non fanno entrare la gente? Povera la nostra Giada che è stata aggredita da questa stronza impestata di merda. Ma riuscirà a trovare il nuovo concorrente? Andiamo in Toscana, vicino a Livorno.
3: Pronto, salve, buongiorno, chiamo dalla redazione di Stai, sono la Giada, sto chiamando perché stiamo realizzando un nuovo programma televisivo.
6: Del tipo?
3: Diciamo che, ecco, intanto la partecipazione al programma prevede un rimborso spese, ovviamente, di 30.000 euro a ristorante a puntata, e i quattro ristoranti che si sfidano possono raggiungere il montepremi finale di 100.000 euro, quindi c'è ovviamente un incentivo economico alla partecipazione, ecco. E tra l'altro voi, appunto, avendo la spiaggia, siete molto fortunati perché potremmo fare una puntata a tema, un'onda anomala che arriva dal mare e porta via tutti i piatti dei commensali, per esempio, potrebbe essere una...
6: Okay.
3: Altrimenti anche un'invasione di granchi blu, che tra l'altro sono anche un tema per l'ecosistema, un'invasione di granchi blu che arriva e semina il panico sulla spiaggia, nella cucina. Okay. Senta un attimo, ma un sommergibile, lei crede che ci entrerebbe nella sala?
6: Dipende dalle dimensioni.
3: Ok. Diciamo di medie dimensioni, ecco, perché potrebbe essere interessante che questo sommergibile esce dal mare. Allora, basta anche che si avvicini, in realtà, si avvicina dal mare e spara un missile che ovviamente fa saltare le teste, fa esplodere. Eventualmente potrebbe anche puntare direttamente a una mucca presente in sala, da poi macellare sul momento, che sono anche gli elementi splatter che piacciono molto al nostro pubblico.
6: Non so cosa dirle.
3: Senta, ma lei sarebbe disposto con oggetti di scena a spaccare una bottiglia in testa magari a un passante? Con uno stuntman. Uno stuntman che
6: ovviamente va informata la persona sulla spacco in testa.
3: No, ma certo è uno stuntman, assolutamente. Lei comunque è, secondo me, un personaggio molto... Lei si chiama?
6: Filippo Rosi,
3: lei è un personaggio molto adatto a ristoranti da horror, secondo me, perché lei è il classico bravo ragazzo che potrebbe trasformarsi in realtà in un pazzo assassino, capito? Una cosa del genere. O a un pirata maledetto, anche Hulk, per dire, le mettiamo la gomma piuma, tutto verde, cioè una roba un po' matta, no? Questo potrebbe
6: questa
3: essere...
6: Questa cosa quando... In che periodo dell'anno crede che venga fatta?
3: I primi di giugno è l'idea di girare.
6: I primi di giugno?
3: Mm-hmm.
6: Ok. Immagino tutte le informazioni e poi, insomma, valutiamo un attimo.
3: Certo, perfetto. Volevo chiederle ancora una cosa. Lì vicino c'è un ranch?
6: No.
3: No, ok. Perché avremmo voluto mettere dei bufali sulla spiaggia che magari inferociti tiravano
6: però
3: via...
6: Sono stabilimenti balneari uno accanto all'altra, c'è una spiaggia.
3: No, sì, certo, certo.
6: Una cosa del genere.
3: Ok, beh, io credo di aver raccolto tutte le informazioni necessarie. Le mando un recap e poi ci risentiamo.
6: Perfetto.
3: Grazie,
6: figlio.
3: Buona giornata.
6: Arrivederci.
1: Bravissima la nostra Giada. Ha trovato il ristorante perfetto, con un ristoratore pazzo criminale che per la modica cifra di 30.000 euro è disposto a far invadere il suo ristorante dai granchi blu. Un'onda anomala. Un sommergibile sparamissili, spaccare in testa una bottiglia ad un cliente e trasformarsi poi nell'incredibile Hulk con i bufali nella spiaggia. Sarà una puntata incredibile. Ciao!
2: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Come on, guys. Lo Zoo di 105 presenta.
3: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta, però di dietro il culo.
2: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
4: Nella puntata precedente. Nella puntata precedente.
5: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
6: Dai, accetto, dai.
7: Alan in Love, missione nuovo amore. Nuovo amore. Inizialmente era la nostra vittima preferita, ma col passare del tempo e con tutto quello che le abbiamo fatto vivere, ci siamo resi conto che Santina ormai è diventata parte del nostro programma,
8: delle nostre vite.
7: È diventata la nostra dolce nonnina di Verona. Con l'avvicinarsi del suo 80° compleanno, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di farle veramente un grosso regalo. Un qualcosa che potesse ripagarla per tutte le risate che ci ha fatto fare. Un gesto doveroso da parte dei suoi nipotini ereditati involontariamente. Sì, perché Santina ora ha noi, ha milioni di ascoltatori che la amano, che l'aiutano. Ma a lei manca sempre qualcosa. Manca sempre qualcosa.
8: Manca sempre qualcosa.
7: Il cazzo.
8: Il cazzo. Il cazzo.
9: Il cazzo. Il cazzo.
7: Innamorarsi a 80 anni è impossibile. Trovare l'amore della vita è decisamente surreale. Ma trovare uno squilibrato mentale con abbastanza fegato per buttarglielo nella caverna anziana, beh... Sì.
8: Beh, sì.
7: Sì. Perché per lo zoo nulla è impossibile, nulla è inarrivabile, nulla è irraggiungibile. E infatti lo dimostriamo in questa puntata, in cui cerchiamo di convincerla a uscire con Squalo e farsi trapanare la grotta rugosa fino alla fine dei suoi giorni. Signore e signori, credo di poter ufficializzare il cambio di nome della serie in Squalo in Love.
8: Squalo in Love.
7: Squalo in Love. Squalo in Love.
10: Santina?
6: Dimmi, come va? Tutto bene?
10: Tutto bene. Stai cucinando?
6: Sì, sto preparando la cena per stasera per mio nipote.
10: Bravissima, sei sempre tenerissima. Senti,
6: sì,
10: Santina.
6: Va a lavorare al pollo aia.
10: Dove?
6: Dimmi. Va a lavorare al pollo aia.
10: Ah, adesso me lo segno, così ci andiamo anche noi. Santina, sì. Stiamo facendo la puntata degli innamorati.
6: Dimmi.
10: E abbiamo Squalo, ti ricordi? Te l'abbiamo presentato?
6: Sì.
10: Che è innamorato di te. Ci ha già parlato, abbiamo lanciato 3 pubblicità, adesso dovete parlarvi, è qui con noi, te lo passo?
6: Sì, passa pure.
10: Mi raccomando, il ti ama tanto lui.
6: Sì, sì, passa, passa.
5: Ciao Santina, scusa se ti abbiamo disturbato, so che stavi cucinando, quindi non ti volevo...
6: Ma non fa niente, guardi.
5: No.
6: Niente, dimmi.
5: No, niente, ti volevo innanzitutto ringraziare per l'altra volta perché mi hai dato la possibilità magari di incontrarci un giorno e quindi sono contentissimo solo per questo.
6: Basta che vedi le foto, se vedessi che bella che sono, perché sono andata dalla parrucchiera.
10: Adesso, comunque signora, non si preoccupi. Lei si prepari questa sera, si mette un bel vestitino.
6: Sì.
10: Che Squalo verrà a trovarla a casa.
5: Le posso cantare una canzone, Santina?
10: Sì.
5: E allora ti chiamerò Trottoli Lavoroso, du du da da da. E l'amore si fa con Santina di qua.
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Minchia bro, come state? Minchia, vi siete spaccati questo weekend? Mamma mia, quante ne ho scopate, veramente una roba incredibile. Però il mio evento al cimitero sud di Mirafiori non è andato a buon fine. Alla fine non sono morto. A parte che se dovevo crepare avrei usato la mia controfigura che mando sempre alle doppie, così posso guadagnare molti più soldi. Pensate che una volta non avevo da mandare la mia controfigura per la tripla e allora ho mandato mio nonno. Come scusa ho detto che ero andato nel futuro, ma ero invecchiato. Minchia Zoffan, ci hanno creduto, ne? Ma adesso non perdiamoci in bagianate e iniziamo la classifica di questa settimana. Rimane stabile. Dalla scorsa settimana Sonia Hayes con La pompa imperiale.
1: Che è quello che io, se tu guardi una persona che è triste, ti accorgi che è triste. E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama, oltre fallazzo, si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino. Pompino, pompino, pompino, pompino, l'ano, pompino, pompino, pompino.
0: Minchia zio, fa se spacca bestia, eh? Disco veramente imperdibile. Se lo volete potete acquistarlo inviandomi 20 euro da PayPal e poi io vi manderò la traccia, ma solo musicale. Se invece la volete con le voci sono 1000 euro. Scusa, eh? Non è che uno lavora gratis. Minchia zio fa, ma lo sapete che mi sono comprato le telecamere da mettere in casa e con il telefonino posso guardare? Incredibile, un'innovazione pazzesca, ne ho speso 76 euro su Amazon. E le ho montate, incredibile, le ho montate proprio stamattina prima di venire in radio. Adesso col telefonino voglio guardare la casa, tanto non c'è nessuno. Allora vediamo il soggiorno. Ma è la mia fidanzata Giancarla. Ma come funziona quel tasto per parlare lì con la voce? Non si sente?
2: Dai.
0: Bastarda? Pronto? Puttana?
2: Ah, sì, così.
0: Dai, vai, togli le mani da addosso, porco!
2: Che bocca stupenda.
0: Ma pensa a testo. Puttana! Mamma mia, che troia, ne? Veramente Giancarlo è proprio una grande troia.
2: Dai, che vengo!
0: E vabbè, dai, ne? Almeno la casa è sicura. Ma sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono squarciata. Senti un po', ma io sono chiusa da una settimana nella camera dove mi hai lasciato te. E sai, mi piaceva l'idea che tu facessi un po' Christian Grey, ecco. L'unica cosa è che da una settimana che ti aspetto. Quindi se per favore puoi liberarmi, perché sai, dovevo fare la pipì, dovevo fare la cacca e ho trovato un CD davanti, il tuo, che ne sanno i 2000. Ci ho cagato sopra, scusami.
0: Ma sentiamo ancora un altro messaggio.
4: Brutto bastardo pezzo di merda, sono stata fin troppo dolce nell'altro messaggio. Vieni ad aprirmi, devi liberarmi da qua dentro. Se non mi vieni a prendere, te lo giuro che vado a comprarmi tutta la discografia di Gigi D'Agostino. E i tuoi CD, sai cosa faccio? Che tanto ho anche le chiavi di casa tua. Li prendo tutti e li vado a vendere a Porta Palazzo, agli zingari. Così se li appendono nero. E i tuoi CD, sai cosa faccio? Che tanto ho anche le chiavi di casa tua. Li prendo tutti e li vado a vendere a Porta Palazzo.

0: puttanella, il mascara puttanella,
1: minchia zio, fa che traccia imperialissima, ne è proprio una merda. Bene, per oggi è tutto, vi ricordo che questo fine settimana mi farò cementare vivo davanti alla Rinascente in centro a Torino e tenterò di mixare durante la colata di cemento. Se questa volta morirò, regalerò a tutti i passanti le mie ossa firmate Gabri Pontifex, e ricordate, cavalca via la

0: gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Questo era incredibile, ragazzi, così per riaprire il blocco, diciamo, per scaldare l'anima.
2: Chi è che parla?
1: Sono Tony, Antonio, come stai?
2: Io non sento niente, scusami, ma chi è che parla?
1: Ancora, sono Tony Cazzo, ti ricordi che in discoteca...
2: Non capisci niente cosa che dici.
1: Ascoltami, ti spiego bene, sono Tony Cazzo, il DJ, ti ricordi che...
2: Senti, o che mi dici che lei non sa chi... Non capisce niente cosa che dici.
1: Ti ricordi che facevi la vocalist in discoteca con me, una volta ti eri scoppata al microfono, ti ricordi?
2: Vale, ma è inutile che parli, non capisce, parla piano, non capisce.
1: Ok, allora parlo piano.
2: Aspetta, provo a chiamarlo, mi aspetti.
1: Cosa? Che cazzo fai? Pronto? Sei rincoglionita questa qua. Mi ricordo una volta che gli era caduta in testa la palla anni 70 in vetro, gli è scoppiato il cranio, ed allora... Ma ce l'hai ancora piantato nella testa la palla anni 70 in vetro, pronto? Cazzo sta facendo?
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
1: Uè, Troiona, come va? Tutto bene? Sono Tony, il DJ, Tony Cazzo. Allora, come va? Ho trovato il tuo numero nella rubrica. Sono il DJ, quello famoso con la giacca di jeans. Ti ricordi? Che venivi sempre in discoteca negli anni 90 a ballare. Ti ricordi?
3: No.
1: Neanche. No. Ti ricordi che tu non eri quella che faceva la vocalist?
3: No.
1: Cazzo, mi ricordo, ci ho segnato il tuo numero, Francesca Vocalist. Mi ricordo che una sera eri talmente arrapata che ti eri anche scopata al microfono. Ti ricordi?
3: No.
1: Ma sicura che non hai una giacca di jeans tu?
3: No.
1: Una toppa dietro che era mia.
3: No.
1: Ma
3: non
1: perché
3: sono io?
1: Perché ridi, scusa?
3: No, perché mi fa sorridere questa cosa.
1: Ah, bene, mi fa piacere. Ma ti ricordi un po' di me, di Tony, Antonio?
3: No, assolutamente, io non conosco nessuno che si chiama...
1: Ma scusa,
3: Tony.
1: Tu negli anni 90 non venivi...
3: Ed è DJ.
1: Nel 96 non venivi a ballare sempre a Riccio?

0: canzone?
1: Assolutamente no. Mai andata in discoteca. Ti sei sbagliato.
0: Sei sicura che non hai una giacca di jeans a casa?
1: Okay.
0: No, è impossibile. Dai, dai, Francesca, mi stai prendendo in giro.
1: No.
0: Avrai 30 anni. E allora nel 32? E allora eri bambino negli anni 90.
1: Così. Certo, appunto. Non
0: allora no, non
1: io.
0: Puoi essere.
1: Ti sei sbagliato, te l'ho detto.
0: Ma sei sicura? Non è che avevi una macchina del tempo e ti sei spostata?
1: Assolutamente
0: sei...
1: No.
0: Cavolo, mi ricordo che avevamo fatto anche anal. Non ti ricordi?
1: Ma tu ricordi male, l'ho detto non solo io.
0: Ma
1: va bene.
0: Ti ricordi che mettevo sempre una canzone lì? Think about the way, second third way. Te la ricordi?
1: No.
0: E quella a fine anni 90 che faceva e giro tutto intorno alla stanza mentre si danza. Ma quando mettevo Bauci, Bau, Bauci, Bau, quella la ballavi.
1: Li conosci a memoria.
0: Eh beh, per forza, è il mio lavoro. Comunque, sentimi un attimo, io sto cercando questa giacca di jeans con una toppa dietro, con un cazzo enorme.
1: Ho capito, ma non sono io, non lo so, non so come.
0: Allora, ti spiego, il cazzo dietro sembra un cavallo, diciamo, tutto colorato, con che sale, esce dal colletto, il cazzo, una cappella enorme che spara le fiamme.
1: Ho capito, bene.
0: Non ce l'hai tu?
1: No.
0: Ma questa te la ricordi, eh? This is the rhythm of the night.
1: Questa me la ricordo.
0: Ah, vedi, allora vuol dire che sei venuta a ballare in discoteca. Sì.
1: No.
0: Ti saluto, Francesca.
1: Ciao.
0: Sì, avete sentito, queste sono quelle più vigliacche, quelle più porche, quelle malvagie, proprio succhiatrici limitrofe. Queste qua ti ingoiano tutto.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Merda!
4: Però,

0: subito!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno di me, pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the Zoo. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè, ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La Pompa Imperiale.
2: Pompino, pompino, pompino, pompino.
3: Pronto?
2: Scaramella?
3: Sì.
2: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora.
3: Cos'è?
2: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, questa è una zucchina che rappresenta la media nazionale italiana della dimensione di un pene.
3: Sì, ma che cavolo telefonata è questa, mi scusi.
2: Scaramella, io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
3: Non ho capito, cioè non riesco a capire niente di quello che sta dicendo.
2: Oh. Scaramella?
3: Sì, sono sempre qua, ma non riesco ancora a capire il perché di questa telefonata. Ma chi sei?
2: Scaramella?
3: No, va bene.
2: Ci sono persone che...
3: Grazie, è stato un piacere.
4: Pronto?
2: Scaramella?
4: Sì?
2: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora,
4: io non sento niente, che dite?
2: Scaramella?
4: Caramella.
2: Scaramella?
4: Che significa?
2: Deve proprio sentire tutta la misura della lingua che passa sopra i suoi testicoli.
4: Pronto?
2: Io l'ho chiuso la cappella in pratica così e ho messo la mano sotto per non sporcare il pavimento.
4: Vaffanculo.
2: Scaramella?
4: Chiama cappella!
2: Scaramella?
4: Ancora? Chiama cappella! Pronto?
2: Scaramella?
4: Pronto?
2: Scaramella?
4: La caramella de sord.
2: Allora, l'argomento di oggi è la...
4: La caramella di tua sorella.
2: Come la mucca. Deve essere larga. Scaramella?
4: Chiama cappella! Pronto?
2: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo. Scaramella? E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama... Oltre fallazzo si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino.
4: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
2: Deve proprio sentire tutta la
4: misura. Ma vuoi finire di chiamarmi?
2: Ma chi se ne frega?
4: Beh, vaffanculo.
2: Quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi... Scaramella?
4: Chiama cappella! Pronto?
2: Scaramella?
4: De sord.
5: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
2: Scaramella?
3: Pronto?
2: Scaramella?
3: Caramella, tu ci hai messo cazzo e caramella.
2: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
3: Allora, ascolta la roba, se sarà allenata con il Calippo, ma il Calippo è freddo e non s***a. Se ti veniva qua a casa mia a Treviso e facevo leccare nel Calippo, che è bello caldo e bello lungo, e dopo te davo anche la crema, cioè te s***a bocca.
2: Io l'ho chiuso la cappella in pratica così e ho messo la mano sotto per non sporcare il pavimento. Come
3: sì, esatto, ti dammi lo spompini, no? Tu ciuci bene la bambina, sbrego le mutande, giro 90 e ti inc***o.
2: Ma vi voglio ricordare, amici a casa ottusi, che in realtà il punto G dell'uomo è l'ano.
3: Esatto, ma difatti bisogna toccare, ma non infilare, capito? Bisogna toccare leggermente, perché se è una figa mi metto un dedo sul culo, quel dedo là...
2: Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Chi se ne frega?
6: Mai contraddire il demonio. sì.

0: Prossimamente nel Wonderland.
1: Lo Zoo di 105.
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Se qualcuno ti chiede di sorridere, digli di farsi i cazzi suoi. Sii uomo. Quando muori, non farti seppellire. Lascia che i nuovi inquilini trovino il tuo corpo putrefatto mentre ristrutturano. Sii uomo. Fai gargarismi con il Braulio. Sii uomo. Se ti scotti le gambe in barca, prendi due Viagra. Terrà le lenzuola distanti dalla pelle. Sii uomo. Pensi di essere depresso? Trova un secondo lavoro per impiegare il tempo che passi a pensare troppo. Sii uomo. Racconta a tuo suocero quanto è brava sua figlia a fare i bocchini. Sii uomo. Quando sei in cantiere, addormentati sotto una scala e se qualcuno ti chiede qualcosa, di che sei caduto. Sii uomo. Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi finché non ti cacciano dal mini market. Sii uomo. Prova ad ubriacarti mangiando due cartoni di Fiesta. Sii uomo. Sui mezzi pubblici non reggerti agli appositi sostegni. Lavora di caviglie come un cazzo di surfista. Sii uomo. Se i tuoi figli ti chiedono di giocare a nascondino, accetta. Poi prendi la macchina e vai al bar. Così quei piccoli bastardi non ti troveranno mai. Sii uomo. Porta tua moglie al concessionario per scegliere la sua macchina e poi compra quella che piace a te. Sii uomo! Vuoi sapere quanto ce l'hai largo? Fai un buco nel muro col trapano e sbattici dentro il cazzo. Sii uomo! Se vuoi fare beneficenza, non spendere denaro. Entra in una discoteca e limona una cicciona. Sii filantropo! Sii uomo!
1: Radio 105.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Attilio Fontana, candidato della Lega alle regionali in Lombardia, ha recentemente dichiarato che dobbiamo preservare la razza bianca e che la nostra etnia, mezzo secolo dopo Martin Luther King, la nostra etnia è in pericolo. E questo in campagna elettorale, campagna elettorale, le elezioni sono il 4 marzo. Ora io mi sto chiedendo se questa roba ha un senso, se in campagna elettorale si possono dire queste cazzate. Lui è tornato sui suoi passi, detto che era un lapsus, però voglio sentirvi su questo. La razza bianca, il concetto di razza bianca è ancora attuale? Ha un senso? Siamo minacciati veramente da questi baluba che arrivano sulle barche? Via, apriamo le telefonate.
4: Che cazzo, è giusto, stiamo pieni dei negri, è giusto che doveva preservare la razza bianca.
3: Stiamo pieni dei negri.
4: E i negri stanno dappertutto, cioè stanno a mandare tutti in Italia. Sono sì, più negri che bianchi, portarci loro.
3: Sì, lei non li frequenta però.
4: Eh no, e che cazzo, io mi sono trasferito da poco a Varese, e a Varese è pieno.
3: È pieno di negri a Varese.
4: E che cazzo,
3: c'è. Ma scusi, ma il suo astio nei confronti di queste persone dipende solo dal colore della pelle?
4: Eh no, è perché fanno gli stronzi.
3: Fanno gli stronzi, mi dica che cosa fanno, dica.
4: Si mettono a spacciare a mezzo, cioè c'è sta davanti al centro commerciale di Varese che spacciano.
3: Sì. E quindi prima dei negri non c'era nessuno che spacciava.
4: No, c'era.
3: Chi la spacciava la droga? Chi la spacciava la droga prima dei negri? Chi la spacciava?
4: E che cazzo, io non è che sono là tutti i momenti.
3: Ma perché lei compra droga? Lei si fa?
4: No, io si fumo e basta le sigarette.
3: Uno schizzetto di eroina ogni tanto?
4: Ah, fa? Vai, che cazzo.
3: Uno spruzzetto? Dica la verità. Lei è di Varese, si sa che a Varese tutti si spruzzano nella giugulare.
4: A Varese. Uno spruzzetto non lo so io come fanno gli altri, qua da poco.
3: Si sente dalla voce? Ah. Lei è uno con una dentatura precaria.
4: Sono troppi. Vanno in giro, non lavorano, le danno tutti dei soldi.
3: Sì.
4: E noi siamo qua a spaccarci il culo al lavoro, sì. E questi qui non fan cazzo.
3: Invece gli italiani lavorano tutti.
4: Eh no, perché no. Appunto sono appena stati licenziati 500 persone da un'altra ditta.
3: Sì, per colpa dei negri.
4: È sempre sti cazzo dei negri, ci sono di mezzo. Magari
3: allora,
4: anche
3: se,
4: lei
3: no, mi spieghi, negri, no, mi spieghi il ragionamento. Allora, una ditta ha licenziato 500 italiani.
4: Ah no, non è per colpa dei negri.
3: Allora che cazzo c'entra? Cosa c'entra allora che l'italiano è a spasso? E cosa c'entra l'immigrato? Cosa c'entra il negro?
4: Ma che cazzo sta di lei?
3: Ma che cazzo sta dicendo lei?
4: Di mortacci loro, degli zingari, di mortacci della loro famiglia.
3: Quindi, in conclusione, di tutti questi negri e tutti questi zingari, che dobbiamo fare? Chi
4: siamo
3: paga?
4: Siamo stretti in Italia, tutta l'Africa non c'è stata, tutta l'Italia.
3: Ma sa perché siamo stretti in Italia? Non è per colpa dei negri, non è per colpa degli zingari, è per colpa degli stronzi. Perché le mamme degli stronzi fanno 10-15 figli. Lei deve essere il 16° più o meno. Vada a fanculo.
4: Vada
3: a fanculo, dai, testa di cazzo. Dai. Dammi un altro.
5: Rallenta un po' parlando.
3: Come si esprime lei? Come parla? Come Yoda? Lei è un maestro Jedi? È Jedi lei?
5: Cosa?
3: È Jedi, dico, è Jedi, vive su Dagobah.
5: No, ma sei, no!
3: Cazzo grida, cosa cazzo grida?
5: Ma che cazzo dice parolacce?
3: No, io non dico le parolacce, io le ho chiesto se lei è Jedi e risiede su Dagobah.
5: No, non
3: sono di Dagobah. Lei è Dagobarva. A bersi le birre.
5: Cosa c'è?
3: Lei ha capito di che cosa stiamo parlando?
5: Sto lavorando.
3: Non me ne frega un cazzo! Deve rispondere a una domanda semplice, lei è d'accordo o in disaccordo?
5: Perché deve vendere mobili a me?
3: Non li vendo i mobili, che cazzo me ne frega a me? Io ci piscerei sull'IKEA, che cazzo me ne frega?
5: Ma che vuole a quest'ora? Esso,
3: no, ma scusa, dove hai chiamato? A Cro-Magnon? Abbiamo telefonato nel Paleolitico. Andiamo in Romagna, Andrea, che ne pensa? Dica.
6: Penso che è vero, pieno di marocchini, di stronzi.
3: Pieno di marocchini e stronzi? Lei li divide in due categorie o secondo lei i marocchini sono anche stronzi?
6: No, sono marocchini e stronzi,
3: marocchini...
6: tutte e due.
3: Ok, senta, nella categoria degli stronzi, i marocchini sono quelli che vengono a Marocco. Nella categoria degli stronzi lei chi inserisce? Dica.
6: Tutti quelli che vengono a rubare il lavoro.
3: Lei che lavoro fa?
6: Sono corriere.
3: Consegna i pacchi?
6: No, vado a ritirare tutto ciò che è pericoloso.
3: Pericoloso tipo? Dica.
6: Roba di lavanderia, industriali.
3: Lavanderia industriale, quando uno si pulisce il cazzo mentre, che ne so, salda.
6: Tutti i fanghi tossici, quella roba lì.
3: I fanghi tossici, e quindi nel mercato dei fanghi tossici l'immigrato le ha rubati il lavoro.
6: No, è che sono lavoro scomodi e li danno a questi qua.
3: Ma perché secondo lei glieli danno?
6: Perché molto spesso gli italiani rompono il cazzo e non lo vogliono fare.
3: Allora sono gli italiani che rompono il cazzo, no? Questi che devono mangiare, scusa.
6: Ho capito, però allora? Questi qua ci fanno dare uno stipendio da meno e gli altri perdono il posto.
3: Sì, non è che perdono il posto, è che non lo vogliono fare.
6: Questo è anche un altro ragionamento.
3: No, non è un altro ragionamento, è l'unico ragionamento. Se lei un lavoro non lo vuole fare, perché va a rompere il cazzo a chi lo vuole fare, scusi? Funziona così?
6: Lo so, però è un mondo infame.
3: Sì, esatto, ma se lei fosse un datore di lavoro? Sì. Okay. Chi assumerebbe? Uno che chiede 100 o uno che chiede 50?
6: No, è un lavoro di sicuro difficile a livello fatica.
3: Sì, però
6: è un lavoro che devi essere informato.
3: Sì, e secondo lei un marocchino non è in grado di farlo come un italiano?
6: E le posso garantire che molte cose sono difficili da imparare anche per un italiano.
3: Perché è un problema linguistico, cioè per ritirare un fango tossico io devo conoscere bene Dante.
6: No, devi sapere tutte le regole, i simboli di pericolo.
3: I simboli di pericolo? I simboli di pericolo sono in italiano?
6: No. I simboli di pericolo sono
3: simboli.
6: Non sono scritti, sono simboli, sono disegnati, scusi.
3: Allora scusi, lei mi dice che un marocchino non è in grado di vedere un disegno esattamente come un italiano?
6: No, un marocchino può farlo, però.
3: E allora che cosa cambia, scusi, tra un marocchino e un italiano? Se il simbolo è un disegno, non c'è nessuna scritta, che cazzo cambia?
6: No, purtroppo, ma io non sto dicendo che è solo colpa dei marocchini, è colpa anche degli italiani che non vogliono adeguarsi al lavoro, poi si lamentano che non c'è.
3: Esatto, però quel lavoro lì lo pigliano.
6: Esatto, ma alla fine gli stronzi non sono direttamente marocchini, ma sono più gli italiani che non vogliono fare.
3: E vede che incredibilmente, facendo un ragionamento con calma, senza insultarsi, lei è arrivata esattamente alla cosa che io le ho detto 5 minuti fa.
6: È straordinario, sto ragionando anch'io, anche se è strano.
3: Esatto, quindi allora torniamo all'inizio della nostra conversazione. Lei ha detto che in Italia è pieno di marocchini e di stronzi. Posto che abbiamo detto che i marocchini sono quelli che vengono dal Marocco, gli stronzi chi sono?
6: In sto caso sono quelli italiani che non voglio fare.
3: Esatto, io le mando un abbraccione grande.
6: Anche io.
3: Buona giornata, buon fango tossico anche a lei. Salve. Porca troia, come gliel'ho rigirato nel culo. Ma vedi che il problema è l'ignoranza. Il problema è che nessuno parla con la gente. Perché con la gente tu devi parlare. Perché questo qui ha aperto la telefonata dicendo: ah, è pieno di marocchini e di stronzi. E poi si è reso conto, dopo 5 minuti che parlavamo, che gli stronzi sono gli italiani. E invece le istituzioni non parlano. Le istituzioni fanno campagna elettorale sulla pelle della gente, promettendo robe sui vaccini, di togliere tasse che non possono levare. Promettono in campagna elettorale migliaia di merdate contro la popolazione. E nessuno parla con la gente. Grazie, andatevene a fanculo.

0: This is a zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Era un amore nato in chat, quello fra Babbeo Boccaloni e Natasha Radzirovsky, la ragazza bielorussa scomparsa a bordo dell'interregionale Minsk-Milano la sera dello scorso 8 maggio. Boccaloni, 58 anni, impiegato alle poste con lobby della verginità, aveva ormai abbandonato ogni speranza di trovare la donna della sua vita, quando, probabilmente Dio in persona, volle fargli arrivare un messaggino WhatsApp da un numero sconosciuto. Era Natasha, una ragazza bielorussa di 22 anni, uguale spiccicata a Scarlett Johansson all'apice della sua polposità, ma con un fratellino molto malato e bisognoso di cure dispendiosissime. Per Babbeo Boccaloni è amore a primo smile. Natasha è molto timida, al punto da rifiutare ogni videochiamata, ma gli manda spesso foto che la ritraggono in compagnia di Woody Allen, Ryan Gosling e altri personaggi famosi che stanno finanziando le cure del fratellino Misha, affetto da una grave forma di portafogliosi acuta. Spinto dalla gelosia, Babbeo si offre di supportare in toto le cure per il fratello di Natasha e inizia a inviare bonifici a raffica sul conto alle Bahamas di lei. Natasha mostra la sua riconoscenza rompendo tutti i rapporti con le star hollywoodiane e gli dichiara amore eterno. Abbiamo una prima telefonata, sentiamo.
7: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno.
7: Sì, sono Trea Lipa.
6: Trea Lipa?
7: Sì, sono la socia grass di Dua Lipa.
6: Ha capito.
7: Le due su Trea, che praticamente sono una lipa
6: e mezzo.
7: Sì. Infatti mi chiamano anche Trea Liposuzione.
6: Sì.
7: Che dovrei farmela, che sì. Non entro più proprio neanche nella macchina.
6: E ci chiama per?
7: E niente, che mi è apparso che questo Babbeo, diciamo, è uno che proprio si fa spolpare.
6: Sì,
7: proprio. È proprio ingenuo. E niente, volevo dire che se gli piace la fica grassotta,
6: sì,
7: minchia, proprio lo mando in default bancario. Proprio lo riduco sul lastrico, ma 3 giorni, 4, proprio deve togliersi un occhio per tornare in barico, l'assegno in banca.
6: Ho capito, ma lei è una truffatrice seriale?
7: No, io sono la socio base di Dua Lipa. E proprio faccio le serate così, non ballo tantissimo per via della stazza,
6: certo.
7: Però occupo tutto il palco proprio, a volte anche fuori, un piede
6: sta fuori,
7: lo tengo fuori che non sta tutto su. Niente, volevo approfittare anch'io dell'ingenuità di questo guglione.
6: Sì, se lo ritroviamo glielo faremo sapere.
7: Ah, non l'avete trovato?
6: Non ancora.
7: Ah, questo non è chi l'ha trovato?
6: No, è prima, gli cerchiamo.
7: Ah, il prequel?
6: Sì, esatto.
7: Quanti capitoli stanno in sta cosa?
6: Fino a stasera, poi speriamo la prossima puntata.
7: Ma dopo sta chi l'ha trovato?
6: Sì.
7: Ah, allora guardo, mi sono di inizio più tardi.
6: Più tardi.
7: Arrivederci.
6: Arrivederci.
7: Non le so tanto.
6: Non se le ricordo.
7: No, che le faccio in playback io.
6: Ah, ok.
7: Canto sempre 4, 5, 21, 34, 38.
6: Sì, però almeno me lo dia il ritmo, dovrebbe sapere.
7: No, sono stonato io.
6: Ma è anche sorda?
7: Con una
1: Chi l'ha svisto?
6: Bene, dicevamo, una storia da romanzo che attendeva solo il suo lieto fine. 18 mesi e 120.000 euro più tardi, Babbeo Boccaloni manda un messaggino a Natasha chiedendole di sposarlo. Lei accetta e promette di venire in Italia subito dopo la grande operazione finale del suo fratellino, che purtroppo costa 80.000 euro. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
8: Ecco, stiamo sorvolando l'aeroporto di Catania. Chiedo gentilmente a tutti i passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Scusi?
8: Torre di controllo?
6: No. Scusi, lei in volo?
8: Sono il pilota Canestroni del Airbus 320 in volo da Milano a Catania.
6: Temo ci sia un'interferenza.
8: Lei è la torre di controllo di Catania?
6: No, siamo Chi l'ha svisto in programma. Siamo Chi l'ha svisto in onda alla televisione.
8: Ah, quindi ho il permesso di atterrare?
6: Veda lei, se non c'è nessuno.
8: Lo so, vista non è che... Lei non può chiamare per piacere la torre di controllo di Catania?
6: Non credo, no.
8: Magari è una triangolazione.
6: Non ha un copilota che può aiutarla?
8: No, mi è andato in bagno.
6: Ah.
8: Io devo atterrare. Atterro?
6: Ma c'è lei.
9: Carlo!
8: Scusi un attimo, il copilota.
9: Carlo!
8: Sì?
9: Carta igienica.
8: Sto pilotando, non è che sono anche con la torre di controllo che finge di essere un programma televisivo.
9: Carta igienica, Carlo!
8: Mi tiene l'aereo un attimo?
6: Ma io sono al telefono e sono in TV.
8: Ah cazzo, questo è un problema. Sì. Allora devo scegliere. Allora, ammazzare 200 persone di passeggeri o passare la carta igienica?
6: Io farei... No.
8: Va bene, vado a dare la carta igienica.
1: Il pilota ha preferito passare la carta igienica al collega e far precipitare l'aereo. Bravo, saggia decisione. Prima gli amici e poi il dovere. Chi l'ha svisto? Chi l'ha
6: svisto? Dopo aver ipotecato la casa, Babbeo glieli manda e i due si danno appuntamento alla stazione centrale di Milano per coronare finalmente il loro amore. Ma dall'interregionale Minsk-Milano Natasha non scenderà mai. Il mistero della sua sparizione si infittisce di ora in ora. Il suo numero di telefono, fornito dallo stesso Boccaloni, risulta intestato a un certo Babù. Attenzione, c'è una nuova telefonata. Sì?
9: Sono il Sasquatch!
6: Chi? Sì?
9: Sono il Sasquatch!
6: Ad ogni modo, il mistero della sparizione si infittisce, dicevamo, il numero di telefono di Natasha fornito dallo stesso Boccaloni risulta intestato a un certo Babù, un cittadino pakistano morto nel 64 e all'anagrafe di Minsk non risulta nessuna traccia della ragazza né del fratellino. L'ipotesi di un occultamento di qualche servizio segreto straniero si fa sempre più largo. Che fine hanno fatto Natasha e il povero fratellino affetto da sportafogliosi? Noi di Chi l'ha svisto siamo più che mai decisi a riunire il Boccaloni con la sua amata e per questo motivo ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento può inviarcele, previo bonifico di 50 euro, al mio indirizzo mail personale che è natasharaggiroschi@gmail.bahamas.
8: Pronto?
6: Sì?
8: Salve, senta, a che ora finite?
6: Abbiamo finito.
8: Oh, cazzo, vi danno le tartarughe ninja 2.
6: Ma infatti abbiamo finito, ora inizia.
8: Tra quanto esatto?
6: Non saprei.
8: Perché devo andare in bagno, prendere una birra, prendere le mie cose.
6: Poteva farlo prima?
8: No, sono appena tornato al lavoro, sono venuto apposta, ho finito il turno prima per vedere Tartarughe Ninja 2. Programma è questo?
6: Chi l'ha svisto?
8: Finisce adesso?
6: Sì.
8: Ho fatto la boccata di birra.
6: Poi c'è la pubblicità.
8: Mi dia un timing.
6: Ma non so, 3 minuti di pubblicità?
8: Cazzo, 3 minuti non mi bastano, allunghi un po' il brodo.
6: Sì, però se continuiamo a stare al telefono lei non fa le sue cose.
8: Ho capito, voglio la sicurezza, non voglio prendere l'inizio quando fanno...
6: Quello lo vuole vedere?
8: Presente, no?
6: È una sigla che non esiste questa comunque.
8: Cazzo vuoi, non ho capito, sei tutto tu sai.
6: No, è lei che vuole...
8: Vabbè, dai, dammi un timing, cazzo.
6: 3 minuti, gliel'ho già detto.
8: 3 minuti esatti?
6: Sì.
8: Oh, se sono 2:57 ti trovo dove sei, eh?
6: Va bene.
8: Va bene.
6: D'accordo.
8: 3 minuti da adesso?
6: Sì.
8: Adesso, eh?
6: Sì, ora.
8: Ok, vado.
6: Bene, alla prossima puntata.
9: Riesco.
1: Chi l'ha svisto? Avvisiamo i gentili radioascoltatori che l'aereo precipitato non ha registrato alcun morto o ferito, tutti vivi. Peccato che per via del problema al culo del copilota, i passeggeri erano totalmente ricoperti di merda. Ma la merda è bella. Miliardi di mosche non possono sbagliarsi.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ehi, merda incarnita, perché piangi?
3: Hermione, Hermione, oggi è il mio compleanno, ma i miei genitori se ne sono dimenticati.
2: Razza di Alzheimer in cerca di cervello che non sei altro. I tuoi genitori sono morti.
3: Orrore, orrore. Ma se i miei genitori sono morti, vuol dire che anche io sono un morto. Orrore, orrore, sono uno zombie. Scappa, scappa, Hermione, prima che perda il controllo e ti morda.
2: Calmati, non sei zombie, sei troppo stupido. Tieni, ti ho rubato un regalo al negozio di magia.
3: Oh, stupore, stupore. Cos'è, un megafono?
2: No, frittura di diarrea. Questo è un negrafono. È un megafono che ti cambia la voce in quella di un uomo di colore.
3: Oh, incredibile. Lo provo subito.
4: 3-3-3-3 prova. 3-3-3-3-3 prova. Yeah, yeah. Caro, caro, grande, tutto nero americano, 3, ma è bellissimo, Hermione!
5: Silenzio! Giovani promettenti maghi e quel gomitolo di merda di Rarry Rotter. Oggi inizia il nuovo anno scolastico e come tradizione, per buon augurio, uno degli studenti verrà gettato nella fossa del drago inculatore. Lo studente scelto è...
3: Ti prego, risparmiami!
5: Rarry Rotter!
6: Quanto mi stai sul cazzo!
7: Inculare da drago, stronzione!
3: Marororio!
5: Forza, prendetelo e gettatelo nella fossa del drago inculatore!
3: No, no, lasciatemi, no! Cuccia, draghetto inculatore! Ah, piano! Piano! Ah, in realtà non è neanche poi così male!
5: Ah, dimenticavo, merdaccia! Il drago inculatore sbarra fuoco!
6: Porca troia, che uscita!
8: Delicatissimo!
6: Finalmente è uscito dall'infermeria!
2: Ah, cazzo, no! È stato un mese bellissimo, uffa!
6: Gli hanno sparato il culo e fuoco!
9: Sono contento, eh? Ma che hanno sparato il fuoco, sei contento?
6: Che bambino è, poi? Non ti va a maleducazione!
8: Che stupido che sei!
10: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il clistere di un unicorno.
6: Non c'è uno Yeti che gli sbiaccia il culo? Oh, ti hanno sbiaccato il culo due volte e ti è piaciuto, segnatelo, eh!
3: Rararia!
0: Radio 105.
11: Lo Zodi 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
12: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
13: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
14: Chi è? Pronto?
15: Chi sei?
14: Chi cazzo è, scusi?
15: Ma che cazzo è che parla?
14: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
15: A te te l'ho fatto.
14: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
15: Da Gratosoglio.
14: Ah, ti ho visto.
15: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
14: Sì,
15: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
14: Stai zitto, mangia cazzo. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi.
15: Ciao, sette buon.
14: Ciao.
15: Assorte.
16: Shit. tu sanglangan. Riddle, serve madre.
17: Salve, lei chi è, scusi?
16: Armstrong.
17: Armstrong.
16: My bro.
17: Sì?
16: Come and win, should I win.
17: Ma lei non è di colore, però.
16: Fatto la cazzo.
17: Vado?
16: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
18: Vai, ma tu...
17: Cosa? Che c'è?
16: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi! Gatto Muffi!
17: Dove vai, Leone?
18: Vai tu lì dentro,
17: vai! Dai, vai dentro! Dai, vieni dentro, Leo! Dai, Leone!
18: No, è troppo!
17: Dai!
18: È una merda!
17: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
18: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
17: sì?
18: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
17: Gaccia da Vè.
18: Che è un disco.
17: Sì.
18: E allora,
17: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
18: No. Io muoio sul letto.
17: Di colpo?
18: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
17: Di chi?
18: Di qualche donna.
17: Di tua moglie?
18: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
17: Okay, okay.
18: Di una bella ragazza.
17: Sì.
18: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
17: Mm.
18: E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
17: sì.
18: Mi vestono,
17: sì.
18: Mi mettono nella cassa da morto.
17: Sì.
18: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
17: Gaccio da Vè.
18: Cagaccio avai. Oh, moro.
17: E fino al
18: cimitero,
17: sì.
18: Ci sarà sempre questa musica qua.
17: Sì.
18: Gaccio da Vè.
17: Gaccio da Vè.
18: E la gente dietro che balla con me. Allora,
17: e tu non puoi ballare, sei morto?
18: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
17: Sì.
18: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
17: Cosa?
18: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
17: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
18: Ti tiro dentro.
17: Sì, ti alzi in piedi.
18: Mi alzo in piedi.
17: Sì.
18: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
17: Sì.
18: Ti facciamo un taglio sul culo.
17: Sì.
18: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
17: Sì.
18: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì, l'ultimo respiro, ti dirò quant'è? 42, Leone.
17: E morirò con te.
18: E morirai con me.
17: Per i colpi.
18: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
17: Ragazzi,
18: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
19: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
18: Ma non è adesso.
19: No, è arrivato adesso.
18: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
19: È un water con le ruote nero.
18: Vai tu adesso,
19: tu
18: che fai
19: dentro.
18: Bene alla famiglia.
19: Tu
18: vai
19: tu dentro.
18: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
19: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
18: No! Se, ad avdai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Al ladro! Al ladro! Servastaccia! Servastaccia! Ma dove si è cacciata quella nana malefica? Servastaccia!
2: Eccomi, padrona! Mi scusi il ritardo! Ero impegnata a imitare lo specchio! Cos'è successo? Sei cambiata!
3: Cos'è successo? Sei cambiata!
1: Non fare il Cesare Cremonini con me, brutta nana! Qualcuno ha rubato la mia preziosa collana di pecora!
2: La collana di pecora? Impossibile! L'ho vista stamattina appoggiata proprio lì, sulla sedia per le mani!
1: E ora non c'è più, brutta nana! Qualcuno deve essersi introdotto a Villa Calabria per scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ma visto che non è riuscito a scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ha pensato bene di rubare la mia preziosa collana di pecora!
4: Perdonami, mio amor, per tutto il tempo che ti amè dei sedadio!
2: E ora cosa intende fare?
1: Andrò al cimitero a parlare con il cadavere del commissario Formentello!
2: Ma il commissario Formentello è ancora vivo, donna Ruanda!
5: Corazon salvaje!
1: Lo so che è ancora vivo, ma questo non vuol dire che non possa avere un cadavere!

0: piuttosto? Com'è intelligente donna Ruanda?
1: Non sono io che sono intelligente, sei tu che sei nana. Non c'è tempo da perdere, metti in moto il cavallo e stai attenta. Se durante la mia assenza qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
1: ti farò pentire di essere nana.

0: Donna Ruanda. Cosa ci fate tutta sola al cimitero a quest'ora di notte?
1: Potrei farle la stessa domanda, commissario.
0: Potrei farle la stessa esclamazione.
1: Potrei farle la stessa esclamazione?
0: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda.

0: non faccia il sudoku con me, commissario Formentello. Mi è stata rubata una preziosissima collana di pecora. Sono venuta qui per parlare con il suo cadavere.
1: È venuta invano, donna Ruanda. Il mio cadavere è morto stamattina.
0: Oddio! Condoglianze, commissario Formentello. E come è accaduto?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Ben, entrega me tuo amore.
0: Silenzio! Ha sentito quel rumore?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, l'ho sentito anch'io. Era un rumore come di prete che cerca di muoversi tra i cespugli.
1: Lasciate andare quel prete! Dannati cespugli!
3: Oh, grazie, commissario Formentello. Temevo che quei cespugli non mi avrebbero più lasciato andare nel Cristo. E ci avevo anche un po' due spine nei glutei.
0: Ma padre Siviglio, quella che è intorno al cazzo è la mia collana di pecora!
2: Perdonami, mio amore, porto col tempo che ti amete i sedani.
3: Oh, per il campanile santo, mi ha scoperto nel Cristo. E va bene, dai, sono stato io a rubarla e l'ho messa a pecora tra i cespugli. Se era mucca, la mettevo a mucca nel Cristo.
0: Commissario, ha sentito?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Amarla.
0: Cosa fa l'impalato? Lo arresti?
1: Non posso, sono in lutto.
3: È in lutto, gli ho anche dato l'estrema unzione il commissario qua. E poi non vi conviene arrestarmi nel Cristo e anche fuori dal Cristo, perché ho scoperto il
5: segreto
3: di donna Ruanda, ecco.
1: Davvero? E qual è?
3: Potrei farle la stessa domanda.

0: Oh, la febbre aviaria! Ah, non dovevo farmi il tacchino prima della pecora! Aia, aia, aia!
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Così è meglio! No, no, no! Forse più impostato? No, no, no, no! Cosa dice Donna Ruota?
0: Faccia questa cazzo di battuta che devo morire!
1: Non muoia!
0: Troppo tardi, sono morto!
1: Mi dica, qual è il segreto? Qual è? Qual è? Più corto? Qual è? Un po' più lunghino? Qual è? Più intenso? Qual è? Potrei farmi la stessa domanda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Sono ore di angoscia per la famiglia di Nerona Bronzetti, l'influencer 19enne scomparsa nel nulla la notte dello scorso 1° luglio nel suo superattico in centro a Milano. Grande beniamina delle ragazzine cafone che si riprendono in balletti osceni su TikTok, Nerona Bronzetti, abbiamo una telefonata, pronto?
7: Senta, a che ora finite?
6: Senta, guardi, io la conosco.
7: Cazzuori!
6: Lei sta aspettando le tartarughe ninja?
7: No, Titanic.
6: Ah, però Titanic è stato prima, era ieri
7: Cazzo,
6: sera.
7: Cazzo, l'ha già alto ieri!
6: Ieri. Bene, andrei oltre. Nerona Bronzetti, dicevamo, è l'esempio più fulgido dei benefici che la costante pratica di un centinaio di selfie al giorno può avere sulla psiche di un adolescente. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì. Cosa c'è dopo di voi?
6: Dopo di noi?
7: In programmazione.
6: C'è un film di Totò e Peppone. No, quello era Don Camillo, aspetta, Totò e... Come si chiamavano?
7: Non me ne frega un cazzo, non danno niente di americano, roba cosa.
6: No, americano non c'è niente, mi dispiace. Ecco, è Don Camillo e Peppone, sì.
7: Ma
6: sì,
7: lei
6: sì.
7: Che è lì che ci lavora, sì. Potete cambiare la programmazione?
6: Non me ne occupo io.
7: Perché mi sono addormentato quando ho visto Le Signore degli Anelli.
6: Le Signore degli Anelli?
7: No, quello è un film porno.
6: Ecco.
7: Che cazzo fa, simpatico?
6: No, lei l'ha detto.
7: Il Signore degli Anelli, Due Torri, stavo dicendo.
6: Su che canale?
7: Mi sono addormentato. E allora, no, l'avete fatto voi qualche settimana fa.
6: Ok.
7: O forse era Mediaset.
6: Può darsi.
7: A cazzo la media, certo.
6: Allora provi un'altra.
7: Non potete metterlo anche voi?
6: Guardi,
7: solo
6: non me ne...
7: la parte finale che non l'ho vista.
6: Non me ne occupo comunque. Però secondo me in streaming lo trova.
7: Che cos'è?
6: Ecco. Vabbè.
7: No, cos'è? Cos'è? Che cazzo cos'è?
6: No, per dire internet.
7: Ah, pirata?
6: No, ovviamente no. Insomma, a pagamento.
7: Comunque, cioè, perché mentre aspetto sì. I film vi guardo. Non è male il programma.
6: Ah, beh, grazie. Meno male. Sembra che
7: io farei un paio di cambiamenti.
6: Sì.
7: Cioè, metterei tipo un duello.
6: Un duello?
7: Le persone scomparse.
6: Ma se sono scomparse non possono trovarsi.
7: E allora li fate con l'intelligenza artificiale. Come fa Striscia la Notizia, sì. Con quello che balla.
6: Sì.
7: Sa che c'è il Presidente del Consiglio che canta le canzoni, no?
6: Sì, ho presente.
7: Ecco, manca un po' di vivacità.
6: Ok, diciamo che è un programma di cronaca nera il nostro. Quindi,
7: ah, sì?
6: Sì, perché poi spesso le persone scomparse sono successe.
7: Ma me ne frega un cazzo, ecco. Dai, oh, che due coglioni. Come
6: guardi, sul 5 c'è la corrida. Se...
7: Cazzo.
6: Dicevamo, il canale Instagram di Nerona Bronzetti, Tanga, Chihuahua e Botulino, conta quasi 5 milioni di follower e sono decine le aziende di prodotti futili e potenzialmente tossici che se la contendono come testimonial. Ma nessuno perde l'anima dalla sera alla mattina e per Nerona il percorso inverso a quello di Pinocchio non è stato esente da difficoltà. Nata a Capoverde, dove la madre si trovava in vacanza sessuale nonostante l'avanzato stato di gravidanza, Nerona trascorre i primi 10 anni della sua vita fra la Lombardia e Città del Vaticano, dove il padre ottiene l'incarico a vita come massimo rappresentante della Chiesa Cattolica nel mondo. Ma è con la madre, da cui prenderà il cognome, che Nerona instaura il rapporto più stretto. Le due sono praticamente inseparabili fino al già citato momento del parto, poi però le cose si complicano. Infastidita dalla continua esistenza della neonata figlia, Crudelia Bronzetti affida la bambina a una balia e inizia a girare il mondo con l'imprenditore di turno, tornando però diligentemente a visitare la figlia durante la stagione delle sfilate. Abbiamo una telefonata, pronto?
8: Scrigipidi! Brdigidi! Scrigidigidigi! Sono l'intelligenza artificiale che fa ridere dei meme! Scrigidigidi! Signora, preferisci il mughetto o il giacinto? Porco d***o! Preferisco il c***o! Scrigidigidi!
6: Tutte, le telefonate le prendiamo! Va bene! Dicevamo, con un così virtuoso esempio alle spalle, Nerona cresce con sani principi che attinge principalmente dai pop-up pubblicitari dei siti internet che consulta compulsivamente dalla sera alla mattina. Ma sarà la scoperta delle sorelle Kardashian a cambiarle per sempre la vita. Seguendo il loro esempio e grazie ai fondi illimitati che la madre le mette a disposizione a patto di non telefonarle mai per nessuna ragione, a 15 anni Nerona si è già rifatta labbra, seno e chiappe, guadagnandosi il lusinghiero appellativo di Jessica Rabbit delle nane. Sì, un'altra telefonata!
8: Scrigitini! Scrigitini! Sono l'intelligenza artificiale quella che fa ridere nei meme! Nonno! Com'era il mondo quando eri piccolo?
3: Ai miei tempi era merda, porco!
8: Anche i miei! Facciamoci una riga di cocca e una troia, nonno!
3: Mi butto nella fontana correndo! Schiribitimi!
8: Schiribitimi!
6: A 16 anni inizia una relazione con un calciatore di Serie A di 20 anni più vecchio e scopre la cocaina, per la quale svilupperà una vera e propria passione. A 17 anni, conseguita la licenza media, diventa influencer, comprandosi 1 milione di follower con i soldi della mammina, e rende testimonianza al mondo della sua vita difficile e piena di significato. Ma è nelle ultime 2 settimane precedenti alla scomparsa. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo.
8: Sono l'intelligenza artificiale che fa ridere nei meme. Schiribidibi. Abbiamo qua una signora che gioca a carte. Signora, a che gioco sta giocando?
3: Al porco.
8: Anch'io voglio giocare al porco.
3: Mi butto nella fontana, schiribidibi.
8: E io esplodo, schiribidibi.
6: È nelle ultime 2 settimane precedenti alla scomparsa che Nerona diventa un fenomeno mondiale. Decide infatti di far costruire una piscina sul tetto del suo attico, riprendendo le sue scherzose interazioni con gli operai al lavoro sotto il sole cocente. È proprio in uno di questi divertenti video l'ultima testimonianza che possediamo di Nerona. Hi guys, ci sono oggi 42 gradi all'ombra e però come potete notare sto facendo costruire questa infinity pool nel mio giardino qua in provincia di Bergamo, e ci sono questi sfigati di merda che stanno facendo questo lavoro sotto il sole cocente, non ce n'è neanche uno bono, hanno tutti questo cazzo di caschetto e i cazzo di stivali antinfortunistici, cioè gli ho anche detto fatevi un bagno nell'infinity pool e loro mi hanno risposto ma è ancora vuota, io ho detto cazzi vostri, cioè...
4: Beppi,
5: cosa?
4: Mi ha chiamato sfigati col caschetto.
5: Puttana!
4: Pronuncia.
6: Beh, scusatemi, sembrate veramente dei deficienti con quei caschetti.
4: Hai sentito Beppi? Ha detto che sembriamo dei deficienti col caschetto.
5: Puttana!
4: Bravo.
8: Schiribidimi! Non eravamo noi! Ehi, burattone bergamasco! Ti piace più il muro o la figa?
3: Porco!
8: Risposta esatta!
3: Mi butto la puttana!
8: Io mi butto nel muro! Schiribidimi!
1: Chi l'ha svisto?
0: Radio 105.
1: Hey! Chi l'ha svisto?
0: Radio 105.

0: puntata che deve decisamente piacere ai giovani. Il tenente Gambetta si è infiltrato in un gruppo di organizzatori di corse clandestine capeggiato dal carismatico Vin Impianto a Metano. Il gruppo è sospettato di compiere rapine. Il tenente Gambetta ha raccolto prove decisive, ma qualcosa sta per andare storto.
1: Gambetta!
2: Cosa c'è?
1: Le cose stanno precipitando.
2: L'avevo detto che organizzare una riunione sul ciglio di un burrone non era una buona idea.
1: Come sempre avevi ragione tu. Senti, sono ormai 3 mesi che sei dei nostri, e me?
2: Veramente sono 6 mesi.
1: Sì, ma da 3 mesi suoni con una rock band chiamata I Nostri, o sbaglio?
2: No, non sbagli, capo.
1: E da 6 mesi fai parte del nostro team, hai vinto pure qualche corsa.
2: Lo so. A tal proposito, ho appunto il garage pieno di Opel. Non è che c'è qualche gara in cui si vincono altri premi?
1: Ah, vuoi roba forte, eh? Vuoi fare il grano?
2: Non mi dispiacerebbe affatto.
1: Benissimo, 6 ettari seminati a girasole. Se vuoi l'anno prossimo cambiamo coltivazione, così facciamo pure una stagia in rotazione che migliora il terreno.
2: Ah, ok, ma io intendevo che voglio fare soldi.
1: Ah, vuoi fare i soldi, eh? Non so se posso ancora fidarmi di te. Ti presenti sempre in divisa da poliziotto.
2: Ma io te l'ho detto, l'ho rubata a un fottuto sbirro.
1: E ogni tanto da walkie talkie si sente che un tizio che dice a tutte le unità, a tutte le unità.
2: Ma quello è mio nipote che fa i compiti di matematica.
1: A quella sirena sopra la macchina che c'hai.
2: Hai visto che antifurto? Con quello nessuno me la tocca.
1: Sei tosto, me, devo ammetterlo. Vuoi... Forse una proposta per te.
2: Davvero? Finalmente.
1: Ha presente la Caccini Federal Bank o Vattilio?
2: E chi non la conosce? È la banca più potente dell'Arcanada. Ma non dirmi che vuoi...
1: Ora lo scoprirai.
3: Ecco l'auto, capo.
1: È pulita?
3: L'ho lavata io personalmente.
1: No, dico, non è rubata, vero?
3: È rubata, ma tranquillo. Ho trovato un sistema per rubare una macchina senza che venga denunciato il furto.
1: Com'è possibile?
3: È un'idea geniale che ho avuto. L'ho fottuta al boss della mafia sanguinaria russa, presente? Quelli che incaprettano le persone, che gli fanno gli sgarri e poi li immergono nell'acido muriatico vivi. Questa non è gente che denuncia alla polizia.
1: Ma sei veramente un idiota, allora.
3: Ma perché?
1: Ci serviva la macchina pulita per fare il colpo alla Caccini Federal Banco Vattilio, non per farci inseguire da una gang di russi assetati di sangue. Adesso ci vogliono morti.
3: Beh, ma noi siamo vivi, quindi ancora non ci vogliono.
1: Porca puttana, coglione.
2: Forse però ho un'idea.
1: Veramente?
2: Conosco il loro capo. Una volta l'ho sbattuto dentro.
1: Sbattuto dentro? In che senso? È uno sbirro allora, vedi?
2: No, sbattuto dentro nel senso che abbiamo avuto una relazione omosessuale, chiaramente.
1: Beh, voglio, ma che sei finocchio?
2: Dai, ti sembro un ortaggio. Lascia perdere e ascoltami. Abbiamo ancora una speranza. Se paghiamo, lui ci risparmia. È molto avido di denaro, perché un tempo faceva l'executive producer della Shortcut.
1: Ma non c'è tempo per raggranellare il contante.
2: Allora ti dico io cosa faremo. Durante il colpo alla banca gli faremo un bonifico.
1: Ma veramente? Ma come un bonifico?
2: Fidati di me. Lui apprezza molto i bonifici. Li considera un gesto di enorme rispetto.
4: Riuscirà il tenente Gambetta a concludere la sua indagine senza finire sterminato dai russi? E questo capo della mafia russa apprezza veramente così tanto i bonifici? Lo scoprirai nella prossima moscovita puntata di Dissapori, che si intitolerà... Iban il Terribile.

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto, signor Ennio? Sono
3: sbagliato il numero!
2: No, sono il proprietario del negozio di tatuaggi a Reggio Emilia, Ciambawamba. Allora le spiego, questo è un negozio dove facciamo tatuaggi e...
3: Tatuaggio?

0: tatuaggio e sua nipote le ha regalato uno splendido tatuaggio da fare qui con noi, quindi lei quando vuole venire...
1: Porca... Eh? Ma sulla pelle, sulla pelle!
0: Sì, sì, possiamo fare, guardi, lei può scegliere con i soldi che ha pagato sua nipote, lei può fare il cobra...
1: Puttana!
0: Senta, signore, allora lei può fare il cobra come il famoso DJ Paolo Noyes...
1: Che cosa devo fare?
0: Allora, lei può fare il cobra oppure la carpa koi. Ha presente la carpa giapponese?
1: La carpa, la carpa.
0: La carpa, no la cappa.
1: La carpa, la carpa.
0: La carpa, se no può farsi l'elefante, l'elefante con le orecchie intorno al, al pisello.
1: Ma dove la faccio l'elefante, brutto bastardo?
0: Lo fa dove c'è
1: lo...
0: Dove...
1: Lei sulla schiena,
0: no, no, lo può fare dove ha lo sull'uccello. Si mette praticamente la proboscide, sarebbe l'uccello, no?
1: Ma non si può fare, non si può fare, che cosa devo fare?
0: Perché lei...
1: Ma la pelle che porca...
0: No!
1: Ma più di la casa di un quaso tatani! Ma dove cavolo, porco...
0: Se no possiamo farla tutta blu, possiamo di tatuare tutto il corpo di blu.
1: È blu, è la pelle blu.
0: Sì, così sembra un puffo enorme.
1: Ma poi perché mi devo pitturare di blu, mi devo pitturare.
0: No, la, la tatuiamo tutta di blu. Tutto di...
1: Porca la... Perché vai, vai, vai, vai,
0: si mette
1: blu, perché è tutto blu.
0: Tutto blu, se si mette una mutanda rossa, un mantello rosso, sembra Superman.
1: Puttana la...
0: Signoregno, allora può fare anche gli aristogatti sul braccio.
1: Gli aristogatti, mi faccio i fregati.
0: No, gli aristogatti.
1: Dove le faccio i gatti?
0: Può farlo sulla spalla oppure può fare sul petto. Può fare Goldrake con Actarus. Ma Goldray Actarus non gli piace?
1: Actarus.
0: Sa chi è Actarus?
1: Ma chi è?
0: Actarus! Actarus!
1: Picchi porco! Chi è?
0: Actarus! Actarus è quello che pilotava Goldrake. Allora, senta, le passo allora, facciamo così, le passo il tatuatore che ha parlato direttamente con suo nipote e se lo fa dire da, da lui. Che...
2: Sì, facciamo la pelle di blu così diventi un puffo gigante.
1: Delle vacche te lo faccio io, tigro delle vacche. Nel culo te lo faccio.
2: Senti.
1: Nel culo lo metto nel fuoco e dopo te lo stampo io, lo stampo delle vacche.
2: Senti, se no possiamo... Ascoltami, se no possiamo tatuare una faccia di donna sulla schiena, il buco del culo alla bocca.
1: Ti piace
2: se tatuiamo una bella...
1: Bastardo! Adesso chiamo la nipote! Vai a cagare!
2: Ricordati di dirle Actarus!
3: la faccia di donna dietro il buco del culo alla bocca.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Che
2: Marco,
1: apri, guè, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
1: Marco, ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Vado. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, perché... stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: So perché. Tortelli?
1: Boh. Ma no.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
3: Lo Zoo di 105.
4: Questa sera Super Quark.
5: Bene, benvenuti. Cominceremo per la prima volta venerati come degli dèi fino al tramonto.
6: Allora, questa sera cercheremo quella polverina che noi chiameremmo tamburo ruotante. L'invenzione. Quanto sia lungo un metro, infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma e viene fuori questa scala. Allora, alla tigre.
7: Piero, basta, hai 90 anni, ti fa male quella merda. Chiamate l'ambulanza, dai, è stato male ancora. Ma non gli avevate controllato le tasche?
8: Ci troviamo nella giungla del Nicaragua, alle pendici del vulcano Naso che Cola. In quest'oasi, dove dimorano molteplici specie animali a contatto con popolazioni indigene, che da questi territori hanno imparato nel corso dei millenni a trarre sostentamento e protezione, nonostante vi abitino anche specie autoctone, molto pericolose, come la serpe del cazzo. Nome scientifico Serpis turgidus inculis famalissimus. Questa serpide vive nascosta fra le fronde dell'albero della fica stretta, albero dai frutti rosei e polposi, amatissimi dalla scimmia chiavata.
9: Scappare!
8: Ecco un esemplare di scimmia chiavata.
9: Fica, voglio scappare! Scappare!
8: Questo particolare primate vive in piccoli gruppi nelle zone alte degli arbusti e passa la propria giornata a succhiare fica stretta. Tra le chiavate e la fica stretta c'è un rapporto di dipendenza reciproca, perché questo primate assicura alla fica stretta una sorta di protezione dagli insetti infestanti, allontanati naturalmente dal fetore acre dei suoi escrementi.
9: Buona la fica! Fica!
8: Ma ecco una serpe del cazzo che sale lungo un arbusto di fica stretta, attratta da una chiavata. La chiavata si è accorta della serpe del cazzo e smette improvvisamente di succhiare la fica stretta. È troppo tardi per la chiavata. La serpe del cazzo si è già avvinghiata al suo corpo e la sta soffocando col suo potente veleno, facendo cadere dall'alto la fica stretta, che andrà a marcire sul fondo della foresta, dove il ciclo naturale trasformerà questo frutto in un altro arbusto. Ora, lentamente, la fica stretta maturerà fino a divenire una fica matura e infine una fica marcia, della quale vanno ghiottissimi i tassi dal collo di merda, abitanti della parte bassa della vegetazione.
10: C'è una fica stretta. Che schifo, è diventata marcia.
8: Questi territori sono ad oggi fra i più incontaminati al mondo e il governo lotta per preservare l'habitat per chiavate, fica stretta, serpe del cazzo e tassi col collo di merda.
10: La fica, la fica.
8: Nella prossima puntata faremo un lungo viaggio fra le colline attorno a Firenze. A pestare i cinesi che sputano. Alla prossima puntata.
4: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: un giovinotto che non ha finito le elementari, ma conosce la meccanica quantistica meglio dei professori dell'università in cui pulisce i cessi.
1: Ma questa equazione è una vera stronzata. La frequenza angolare non relativistica va moltiplicata per il fattore di
2: impertinenza.
1: La frequenza angolare non
2: relativistica.
1: Va moltiplicata per il fattore dell'impertinenza. Per il fattore di impertinenza non lineare di Lagrange. Lo sanno pure gli sfigati. Ora
2: scarabocchio.
1: Ora scarabocchio la lavagna di nascosto e lascio tutti di sasso.
0: Lasciando anche la laureatissima professoressa Zweinstein, di provenienza tedesca, totalmente senza parole.
3: Ma incredibile! Einzweitrei.
2: Non c'è Einzweitrei, non lo leggo io Einzweitrei.
3: Ma se so tedesco, bravo amore, diglielo dece.
2: Scusi,
1: così non sa un cazzo.
3: Ma non sa un cazzo ste regista.
2: Faccia così, per rendere la recitazione più tedesca, brandisca dei crauti. Così, ecco.
3: Ma incredibile, Einzweitrei.
2: Non c'è Einzweitrei, porcaccio Non c'è.
3: Ma incredibile, Würstel.
2: No, il Würstel ce l'ha in mano, no, non lo contempli. Perda, cioè lasci che il Würstel faccia la sua vita. Lei lo brandisca e basta.
3: Ma incredibile, come fa un muscoloso sguattero ignorante a surclassare le più grandi menti di questa generazione?
1: È semplice, professoressa Frankenstein.
2: Non era Frankenstein, era Zweinstein.
1: Uguale.
2: No, che cambia, scusi, sono diversi.
1: No,
2: non
1: è Ein.
2: Faccia Ein allora.
1: È semplice, professoressa Ein, perché io sono nato con la scienza infusa. Un destro micidiale è un cazzo grosso così.
2: Ma chi ha scritto sta puttanata?
1: Non lo so.
0: Ma Will è troppo figo per la scuola e preferisce bazzicare con la sua cumpa di scapestrati per digiorno.
3: Ah, Will! Raggiungo l'orgasmo solo a guardarti. E io che pensavo d'essere frigida.
1: Si vede che pensare non è tuo forte, pupana.
2: Chi è sta pupana?
1: C'è scritto pupana?
2: No, c'è scritto pupa.
1: È che è diminutivo di pupana.
2: No, non è diminutivo di niente.
4: Will, ma cosa fai in giro con noi poveri dell'elitti? Tu sei un genio superdotato. Potresti essere il primo pornatore a vincere il premio Nobel per la fisica.
1: Io me ne fottò di quello
2: perché
1: che...
2: Perché fottò?
1: Eh?
2: Perché fottò?
1: Non c'è l'accento? Ah no, è sporco il foglio, scusi.
2: Ma che sa leggere lei?
1: Sì.
2: Ma non deve leggere, deve sapere la memoria.
1: Effettivamente
2: anche io, che domande scusi. Faccio? Prego, legga.
1: Io me ne fotto di quello che potrebbe o non potrebbe essere, virgola.
2: A me no, la virgola non la legga però, la virgola è dentro.
1: Ah, non è maestatis?
2: Quello è plurale, non c'entra cazzo maestatis. La virgola è dentro, è interiore.
1: Volevo chiedermi forbito.
2: È una pausa, capisci? Ah. Sì, prego.
1: Io me ne fotto di quello che potrebbe o non potrebbe essere. A me piace bere birra moldava in lattina e fare a cazzoni con le...
2: Zotti.
1: Ah, con il cantante?
2: No, fare a cazzotti.
1: Fare a cazzotti nelle bettole con i miei amici del quartiere Bassi.
2: Quartieri? Dei quartieri?
1: Ah, non è il quartiere Bassi, quello di Genova?
2: No, dei quartieri Bassi. Ah.
1: Dei quartieri Bassi. E che andassero tutti a prenderlo nel culo. A cacca.
2: Cos'è sto cacca?
1: A cacca.
2: È una risata. No, è una risata. È una risata mefistofelica.
5: Salve.
1: Chi è?
5: Sono controfigura.
2: Non c'è mica scena d'azione.
5: Dai, girati.
1: Scusa.
5: C'è la scena di sesso adesso?
1: No, ridono
2: più tardi.
5: Vai.
2: Senta, scusa.
5: Questo è il film Mega Cazzi dallo Spazio?
2: No, questo è Will Hunting, genio
5: strano. Ah, mi scusi, ho sbagliato.
2: Arrivederci, salve.
1: Almeno pagami una cena.
0: Quest'autunno, Super Comparsa veste i panni di un personaggio che, ve lo assicuro, non può esistere nella vita reale.
2: Rida, porcaccia miseria, rida! Più. Più di pancia. No, troppo di pancia. Più ilare, sia ilare.
6: Ciao, benvenuti all'isola famosa.
2: Quella è ilare.
0: Super Comparsa è Will Attimo. Genio fichissimo. E pensate che questo è solo il trailer del film.
2: Gioioso, va bene, sia gioioso. Troppo ricchione, così è gaio. Bene, non è capace di ridere.
1: No, no, è difficile.
2: E allora faccia ridere gli altri.
1: C'è un asino che...
2: No, senta.
7: Radio 105. Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì.
16: Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
13: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
16: Sì, che devo fare? Stavo
13: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè.
16: C'è il sangue.
12: Sì,
16: allora,
12: va
16: signora...
12: Bene. Questo
16: mi ascolti,
12: sì.
16: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano,
16: aspetta,
12: sì.
16: Aspetta un attimo.
13: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
13: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
13: Stai il telefono, stai?
16: Sì.
13: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
13: Mamma, che brutte feci che c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
13: inghia, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Porcacciami se.
16: Porca ma...
13: sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
12: No,
16: la linea da Rai Sport. Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
3: ho capito, ma per telefono?
16: Alla priorità.
3: Sì, anche sul Rai 3.
16: Su tutto
3: quanto. Va bene.
16: Lo sport.
3: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
16: Ecco.
9: Glauco! A tavola che pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
16: ma tu,
9: che ti ho
16: ma
9: fatto
16: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
9: Dai che ti ho fatto l'insalata!
16: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
9: Dai che si raffredda l'insalata!
16: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
3: Sì!
16: Ecco fa il colpo!
3: Ecco!
16: Uno!
3: Sì! Due!
9: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro!
16: Bagalov, porco di...
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
3: sì,
16: sono quello della cacca,
3: sì,
16: dell'esame delle feci.
3: Sì.
16: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
16: Beh.
3: Non è Don Gaetano.
16: No.
3: Tente
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
10: Ma io so fare la cacca.
16: Ma
10: non so come si fa l'esame delle feci.
16: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
15: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
3: bene,
16: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
12: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo,
3: sì.
16: Decisivo?
3: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
9: Hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
17: Buongiorno, buongiorno a tutti!
18: Oh, Mariottolo, finalmente! Ti stavamo aspettando qua!
17: Aspettavate me, veramente?
18: Certo, c'è qua il dottor Rovetto, te lo ricordi? Ascolta, abbiamo una proposta per te! Gliela dica, dottore! Dai!
19: Allora, Mariottide, voglio proporre un lavoro come collaudatore di sonde per la coloscopia! Che ne pensa?
17: Ah, e perché proprio a me?
19: Beh, mi serve uno che abbia lo stomaco vuoto da almeno 3 giorni, eh?
17: Beh, sì, in effetti risponderei all'identikit. Ma mi pagate?
19: No, altrimenti poi lei mi mangia e mi rovina il lavoro.
17: Allora sono un po' indeciso, forse.
19: Beh, però se vuole posso offrire un caffè, che dice?
17: Un caffè? Accetto immediatamente.
20: Papino, che mangiamo?
17: Sto preparando un bel buffet, tieni.
20: Aio!
17: Te l'ho detto che per pranzo c'era un buffet, no? Ora scusa, amore di papà, ma devo andare.
20: Dove?
17: Al lavoro, a fare un concerto.
20: E perché ci vai senza mutande?
17: Perché devo esibirmi insieme a un famoso gruppo metal, gli Slipknot. Sarà un concerto epocale, vedrai.
20: Ma per vederlo devo venire.
17: Ma certo, ti chiamo io quando comincia, va bene, ciao.
20: Ma io non ce l'ho il telefono. Ciao, Crusca.
21: Che ti serve? Un telefono?
20: Sì, così papino mio mi chiama quando inizia il concerto.
21: Ah, Fernande, tu a me mi fai veramente sorridere, capito? Fernande, non c'è un cazzo di nessun concerto, lo vuoi capire o no? Quello tuo padre è uscito senza mutande perché va a fare il collaudatore sonde per la coloscopia, l'hai capito?
20: Non è vero!
21: Anzi, e ti dirò di più, capito? Quello ci va in cambio di un caffè.
20: perché in cambio di un caffè? Perché siamo ricchi e non ci servono i soldi?
21: No, Fernande, perché siete poveri e non mangiate da 3 giorni. E quello se lo fa mettere in culo, hai capito? A coloscopia, al culo vai, hai capito?
17: Aia, fa male. Aia,
19: Grazie, questo sondino zigrinato è cosparso di aceto e non funziona bene. Ora proviamo l'altro, quello fatto con la carta vetrata.
20: Babino!
17: Fernandello, ma come fai a ritrovare sempre dove sto?
19: Dai Mariotti, cazzo, sono tutti quanti, no? Gliel'avrà detto Crusca.
17: E lei come fa a sapere di Crusca?
21: Mario, è girata la voce, che cazzo ci vuoi fare? Quando un amico lo prende in culo qua, ci siamo tutti. È vero, Romè?
17: Ma state tutti qua.
20: Allora è vero che fai il collaudatore di sonde analoghe?
17: Ma no, io...
19: Mi perdone, Mariotide, ma secondo me è arrivato il momento di dire la verità a questo testa di cazzo di suo figlio. Mi perdoni, insomma.
17: E va bene, Fernandello, io sono incinto.
20: Incinto?
17: Sì, sto facendo l'ecografia, non vedi? Purtroppo per noi maschietti va fatta per l'unico buchetto che abbiamo.
21: Chiedo scusa, no? Non per interrompere, no? Ma perché non si vede il bambino sul monitor?
17: E perché non ti fai cazzo?
20: Già, perché? Perché? Perché?
17: Ma come perché? Perché? Perché lui, essendo mio figlio, è già famoso, è sotto contratto e può farsi fotografare solo da prestigiose riviste.
20: Perché può farsi fotografare solo da prestigiose riviste?
17: Perché è un feto modello! Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Un giovinotto che non ha finito le elementari, ma conosce la meccanica quantistica meglio dei professori dell'università in cui pulisce i cessi.
1: Ma questa equazione è una vera stronzata. La frequenza angolare non relativistica va moltiplicata per il fattore di
2: impertinenza.
1: La frequenza angolare non relativistica.
2: Relativistica.
1: Va moltiplicata per il fattore dell'impertinenza.
2: Il fattore di impertinenza.
1: Per il fattore di impertinenza non lineare di Lagrange. Lo sanno pure gli sfigati.
0: Non sa parlare molto bene.
1: Ora scarabocchiolo. Chialacla.
2: Scaramocchio.
1: Chioccio.
2: Non è chioccio, è chio, un chio solo.
1: Caragnocca.
2: No, non caragnocca.
0: Ma ai ribelli questo poco importa. Lui è bello e dannato. E questo è quello che conta nella sua vita.
3: Ma incredibile, Einzweidrei.
2: Non c'è Einzweidrei, porcaccio d***o. Non c'è.
0: E questo suo fare tenebroso fa innamorare la bellissima professoressa Sveinstein.
3: Ah, Will. Raggiungo l'orgasmo solo a guardarti. E io che pensavo d'essere frigida.
1: Si vede che pensare non è tuo forte, pupana.
2: Chi è sta pupana?
1: C'è scritto pupana.
2: No, c'è scritto pupa.
0: Vivi con noi il backstage. La magistrale recitazione di uno dei più grandi attori dei nostri tempi.
2: Rida, porcaccia miseria, rida. Più di pancia. No, troppo di pancia. Più ilare, sia ilare.
6: Ciao, benvenuti all'Isola Famosa.
2: Quella è ilare.
0: Super comparsa candidato agli Oscar di Scandiano. Presto sarà al cinema con Will Attimo, genio fichissimo.
4: Sei davvero un grande, Will. E anche se ti scopi mia so... Minchia, mia madre.
2: Che no, sapeva.
4: No.
2: Vada.
4: Sei davvero un grande, Will, e anche se ti scopi mia madre, sei il mio migliorissimo amico. Tirami un pugno.
2: Porca puttana, per finta.
4: Aia, ho rotto la mascella.
2: No, più che altro adesso gli manca l'incisivo. Fermi tutti. Allora, adesso la professoressa Sveinstein, una delle tante amanti di Will, lui se ne passa una al giorno, offre al giovane una cattedra da professore associato, anche se il ragazzo in realtà non ha nemmeno la licenza medica. Nella scena, Will si presenta nell'ufficio della suddetta professoressa per darle la risposta definitiva in merito alla sua generosa proposta. Ha capito?
1: No, io non ho capito un cazzo.
2: Lei va dalla professoressa, questo dice, vuoi fare il professore e tu la mandi a fanculo.
5: perché? Se non fossi lavoro sicuro.
2: Lo so, perché tu sei genio pazzo.
5: Ma sono uno scemo.
2: È un coglione lei. Se no non piavamo lei, scusi.
5: Ah, ok.
2: Vada, professoressa, vada.
3: Oh, Will, finalmente sei arrivato. Non stavo più nelle mutande.
5: Piano, bella, piano.
2: Sì, ma congiungiamo le parole.
5: Piano, bella, piano, così mi soffochi.
2: Cioè, non ha niente.
5: Noi geniacci alla James Dean. Era frocio James Dean, scusi.
2: Ma no, non è vero, scusi, era morto.
5: Noi geniacci alla James Dean abbiamo bisogno dei nostri spazi.
2: Non lasci codine interpretative.
5: Si sovrappone il montaggio.
2: Dice lei, certo. Vada, prof.
3: Allora, hai riflettuto sulla mia proposta? Non accade tutti i giorni che venga offerta una cattedra universitaria a un aiuto carpentiere.
5: Sì, ci ho riflettuto davanti a un bel boccale di birra mentre rimorchiavo una mezza battona giù all'Irish Pub. E sai cosa ti dico? Che la tua cattedra te la puoi infilare nel culo. Io vivo secondo le mie regole e mico sottotto pro.
2: E chi è mico costotto pro?
5: E mi sottroperò.
2: E mi sottometterò e non mi sottometterò.
5: E non mi sottometterò mai al sistema. Mai. Hai capito?
2: No, scusi, no, l'ho sentita. L'ho sentita dal boom. Lei ha bestemmiato.
5: Fra i denti, però.
2: Sì, ma se sentite, è uscito dai denti e è entrato nelle mie orecchie.
3: Ma Will, sono 6.000 euro al mese per 14 ore di lavoro alla settimana. Te faresti un avvenire, forse anche una famiglia.
2: Dove va? Dove va, signora? Ma che mi lasciate così?
8: Fanculo alla ribellione. Fanculo all'essere bello e dannato. 6.000 euro al mese per dire due cazzate ad una classe di ragazzetti? Porco, vado anch'io e fanculo a sto film di merda.
2: Ma che mi lasciate così?
22: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
23: È tutto pazzo.
22: This is the zoo. This is the zoo.
23: Che delizia.
24: Vai, dai.
25: Disco retto.
26: Se fossi mia.
25: Disco retto.
26: Io ti innamorerai.
25: Disco re, la tua dolce musica nel clou.
27: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa tagliare una falange a tutte le dita per farvi sembrare il c***o più grande quando ve lo menate. Ma che cazzo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio tatuare una fisarmonica sulla punta dell'uccello per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Bocca di Minchia ed è dedicata al suo amato Scroto Wash. Caro Scroto Wash, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo colazione con una bella ciotola di muesli di cazzi. È un mix di neri, bianchi, gialli e oh, guarda che fortuna! Per sbaglio ci hanno messo anche un cazzo di cane. Oh mio dolce, che dico dolcissimo Scroto Wash. Ricordo il giorno in cui ci siamo incontrati per la prima volta. Io ero tornata di sera in ufficio perché avevo dimenticato le mie amate Big Bubble al gusto di panna e cappello. Quando ti notai in lontananza, mentre pulivi il pavimento della sala riunioni con le tue palle rotanti. Ah, non avevo mai conosciuto un uomo che sapesse fare l'elicottero coi peli dello scroto. È proprio lì, in quel preciso momento, che capii che eri l'uomo con due coglioni così che avevo sempre sognato. Eh sì, stare insieme a te è stato divertentissimo, mio dolce Scroto Wash. Ricordo le risate quando mi facesti vedere per la prima volta come riuscivi a premere i pedali dell'auto con la sola forza delle palle. E come dimenticare quella volta che andammo all'ippodromo a cavalcare e tu fosti costretto a montare un cammello perché era l'unico che aveva posto per le tue palle. Ah, che dolci ricordi indimenticabili ed in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa bellissima e dolce canzone d'amore.
25: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Bocca di Minchia, dedicata al suo amato Scroto Wash, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Scroto Wash, insieme a te ho trascorso momenti indimenticabili. Purtroppo recentemente un centometrista nano ha cercato di passarti di corsa fra le gambe e ti ha staccato le palle di netto con una testata, morendo sul colpo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un senegalese che ce l'ha così lungo, ma così lungo, che usa il filetto come laccio per le scarpe. Sono certa che capirai. Con affetto tua, Bocca di Minchia. P.S. Lo sai che se mangi le palle di toro per un mese intero ti crescono due c***i al posto dei capezzoli? Bah. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Anche oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail che è...

0: la tua dolce musica nel clou.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Adamo, dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
5: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
6: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Achille Iritano.
8: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
9: Fallo bene.
6: Per distruggere Achille Iritano.
8: No.
6: Per distruggere Akira Iritano.
8: Iritani.
6: Per distruggere Akira Iritani.
8: Oh.
6: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
8: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
8: No, Windows.
6: Windows.
8: Media Player.
6: Windows Media Player.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
2: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
8: Vai.
12: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
8: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
8: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi, ma
8: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
8: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi.
13: La seghe sui sughi.
12: No, sughi musuga.
6: Sono un Spider-Man.
8: No,
10: sono Spider-Man. No.
6: Sono Spider-Man!
13: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Man! Ti do il gomito nel
10: c***o! Come fai il gomito?
9: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, crash!
14: Mi chiamo Crash Puss.
15: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No!
16: Aspetta.
17: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
15: Ma tu lo sai chi sono io?
4: Sì, sei Dylan Track.
15: Dai.
4: Sì, sei Dylan... Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
15: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare... No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
18: Sto... No, non formare. Come hai detto prima, fermare il dottor Crachapus.
15: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
18: Che è supermercato Crachapus!
15: Ti ucciderò! Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
18: Non è un mago!
15: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi... Ma vaffanculo! No,
18: aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
15: Obi-Wan Kenobi!
18: No! Obi-Wan Kenobi!
15: Obi-Wan Kenobi!
19: No, Obi-Wan Kenobi!
15: Obi-Wan Kenobi!
18: Che?
15: Obi-Wan Kenobi!
19: Bravo!
18: Bravo, adesso di farlo!
15: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
20: Leon Sun! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
21: Ce l'hai la muta?
20: Faccia la cinese, figlio di p***a!
21: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
20: Odimi, ascoltami!
4: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
22: Voldemort, figlio di p***a!
4: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
23: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
4: Tu prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
24: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
15: Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete una cosa con la trade, insomma.
19: Ma porca.
17: Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi.
25: La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Boh, boh, vecchioso, vecchioso, che succede? Ti funziona di nuovo il cazzo.
0: Il cazzo lo vuoi da tua madre, eh? Quella che cercava di infilarsi nel culo palle. Ma da messa, sacco di pulci.
1: Alleluia. Boh, boh, a messa. E da quando in qua credi in Dio? Non è possibile.
0: Non è possibile credirlo, vedi da tuo padre, eh? Quello che gli è apparsa la madre che piangeva su Pornhub.
1: Le lacrime di sangue.
0: Dai, levati dalle palle che sono in ritardo qua, dai.
2: Ciao, nonnino mio generosissimo.
0: Ehi, ciao. Comunque, generosissimo, voglio... Comunque, generosissimo, lo vedi da tuo padre, eh? Quello che cagava nel camino di Gianni Morandi.
2: Dove vai così ben vestito, nonnino mio?
0: Ehi, dove vai la vita tua nonna, eh? Quella che prendeva il taxi nel culo. Vada a messa, nipotana.
2: Ah, che bello. Posso venire con te?
0: Guarda, nemmeno se ti metti ad allattare baglioni mentre caghi un unicorno frocio. Tu resti qua e metti le bratelle di castità, chiaro?
1: Wow, wow, aspetta un attimo, spostati diversamente. Fammi sentire un attimo l'aria. Oh cazzo, c'è una fuga di gas mefitico pieno di merda da una centrale che stocca la merda. Deve essere proprio per creare l'energia elettrica facendo putrefare la merda. Però dentro ci hanno gettato i cadaveri che stanno marcendo in mezzo alla merda. Lo senti proprio l'odore di merda che ti acceca? Ho aperto l'occhio, vedo solo merda ovunque. Una distesa di merda, bau, sono un cane.
3: Ciao Heidi!
1: Madonna mia, quanti cromosomi persi! Ah no, è solo il bambino che è stato battezzato nel vomito di ippopotamo. E non è mai stato in Africa, l'hanno proprio portato per farlo ficcare dentro la testa. Sto pezzo di merda! Bau!
2: Ciao Peter!
3: Heidi, come mai piangi? Il dottore ti ha detto che non puoi fare i bombini con la luna piena?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato a messa e io sono rimasta qui da sola. Ci volevo tanto andare a messa io.
3: Ma non temere Heidi, per fortuna tengo sempre una messa qui nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, in ginocchio, prendi la messa.
2: Ma subito Peter.
1: Bau, bau, posso... Cioè, sto per vomitare, ve lo posso dire. È una roba neanche nei porno la vedi una cosa del genere.
4: Che, che
1: schifo.
4: Oh, senti la messa, senti la messa.
0: Va di retro, sorca!
2: Ma vecchio orso, non dovevi andare a messa?
0: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile! Mia nonna è atea!
0: Eh?
3: È atea!
0: Eh?
3: Mia nonna è atea!
0: Ah! Ecco perché non bestemmia quando glielo butto nel c***o alla bastarda.
3: Ma vecchio orso!

0: Lo Zoo di 105.
1: Una storia divertente che è già stata raccontata 14.000 volte.
2: Uè uè! Sono Terrone!
1: Ma è l'unica per cui la gente alza il culo e va al cinema.
3: Siamo arrivati a Milano, figa!
4: Sì, sì, l'ho visto, pieno di m***i!
1: Dopo Totò, Checco Zalone e tanti altri terroni di successo, torna la ritrita formula vincente della commedia italiana.
2: Ma dov'è Salomare?
5: Uè, Terrone, guarda che a Milano c'è sta minga al mare, pirla!
4: Come, sono tutti abbronzati?
1: Quest'autunno.
6: Ma Tonino, io la verginità l'ho persa a 14 anni. Senza contare che in questo momento, oltre a te, sto frequentando altre 4 persone.
4: Che troia!
1: Super comparsa. Veste i panni di uno stereotipo morto e sepolto, ma ancora inspiegabilmente di successo. Il solito film comico italiano.
5: Uè, guarda che qui siamo al piano terra, pirla!
1: In tutti i cinema, per analfabeti di ritorno.
5: Spieghiamo la situazione, classica pellicola di commedia all'italiana, anche un po' becera,
4: quella roba lì.
5: Tonino, che è lei, signor comparsa super, ha una storia d'amore con la sofisticata dottoressa Milena. La scena che andiamo per girare, molto divertente, devo ammetterla. Tonino si presenta nello studio della dottoressa per chiederle di sposarlo, ma scopre che le donne del nord sono molto diverse dalle donne del sud. E noi ci ridiamo sopra, proprio il classico meccanismo.
4: Sono contento di fare un film comico. È tanto che volevo farlo e insomma, sì, è riuscito.
5: E questa è la sua grande occasione, mi raccomando, infatti, non frustri.
4: Potrebbe essere l'inizio di una grande carriera.
5: Speriamo che sia invece l'inizio della fine, che con questo ruolo la seppelliamo sotto una tonnellata di merda.
4: Punti di vista.
5: Mio, questo è chiarissimo, io la odio. Non voglio che lei magari dice, ma anche magari il regista ce l'ha con me. No, io proprio lei mi sta sul cazzo, la odio, la disprezzo come essere umano e come attore.
4: Sono contento della sua franchezza.
5: Motore, azione.
7: Scene 1, Apple, take 1.
4: Uè.
5: Che è?
4: Uè.
5: Che è sta roba?
4: È il napoletano.
5: Ma non fa uè il napoletano, mica il clacson.
4: Come fa?
5: È permesso. Dica, è permesso, bus, il napoletano bus è educato.
4: Permessi, scusi.
5: Permesso si dice in napoletano, dice uguale in italiano.
4: Permesso.
5: Perfetto, hai visto? È semplice, prego.
6: Ah, Tonino, che sorpresa, entra, ma perché in mano un caciocavallo?
4: Milena, uè, è da quando ti ho conosciuta il mio cuore sbatte solo per te. Io ho innamorato di te, Milena.
5: Mamma, che livello.
4: Accetta questo caciocavallo in segno del mio uè.
5: Troppi uè. Siamo già a 5 uè in azienda frase.
4: Ma io sono per caso anche disabile mentale?
5: No, per come parla sembrerebbe. Ma infatti, cioè, alleggerisca un po', faccia più leggero. Siamo già a 5 uè in azienda frase.
4: Ma io sono per caso anche disabile mentale?
5: No, per come parla sembrerebbe. Ma infatti, cioè, alleggerisca un po', faccia più leggero.
4: Accetta questo

0: Farì.
1: Farei a piacere.
0: No, senta, scusi. Senta, questo è un disabile mentale.
2: Allora, appunto, per quello che
0: non chiedevo. È disabile, è lei. Facile, è meridionale, lei. Meridionale.
2: Non so farlo.
0: Come non lo sa fare? Scusi, ma chi l'ha scritturata questa parte?
2: È sempre il solito, credo che sia
0: Burlasconi. Burlasconi.
1: Milena, ehi,
0: che fa? Riavvolge, scusi.
1: Mi faresti il piacere?
0: Faresti?
1: Farei.
0: No, farecola, è chiusa, farei come faretra. Lei come dice faretra?
2: Faretra.
0: Appunto, faretra faresti.
1: Milena, mi faretra
0: il... No, no, mi faretra, mi faresti.
1: Mi faresti?
0: No, quello dopo, se mai glielo chiedo.
1: Mi faresti il piacere di stare diventata mia moglie, punto di domanda?
3: Tonino, non mi fraintendere, sono molto lusingata. Ma non ti pare di correre un po' troppo? In fondo abbiamo scopato solo una volta.
1: Ah sì, cazzo, mi ricordo.
0: No, è nella finzione, non è che lei l'ha scopata veramente.
1: Ah, lo ricorderei.
0: Vada con la battuta.
1: Uè, uè, appunto! Ti ho deflorata!
0: Che cazzo è l'inotofolo è diventato, mo?
1: Uè!
0: Bello, questo era un bello uè.
1: Uè, appunto!
0: Pensi a mare fuori, pensi a mare fuori.
1: Appunto, ti ho deflorata, ti ho spaccato la f***a.
0: No, c'è scritto verginitezza.
1: La verginitezza ora si è svergognata e dobbiamo riparare coi matrimonio.
0: Bello, bello, mi è piaciuto, molto comico. Ma sente il pubblico, grida, sente? Hai visto il pubblico?
1: Ho vinto, cazzo.
0: Sì, anche lei.
4: Scene 1, Apple, take 1.
3: Ma Tonino, io la verginità l'ho persa a 14 anni. Senza contare che in questo momento, oltre a te, sto frequentando altre 4 persone.
1: Che troia!
0: No, scusi, lo deve dire in modo meridionale.
1: Ah. Uè, uè, ma allora tu sei una zoccola!
0: Bello.
1: Svergognata! Prendi la minchia di altri uomini mentre stai con me! Cornuto mi hai fatto! Oh mio Dio! So cornuto! San Gennaro, aiutami tu!
0: La sua miglior prestazione di sempre.
1: Lo so.
0: Molto bene.
5: Non era male.
3: Insomma, Tonino, dai, non fare la sceneggiata. La promiscuità è normale qui al nord. Siamo gente moderna, evoluta.
1: Ah, che vergogna! Dolore! Basta, basta! Non posso più! Ai alau a
0: lei! Ai alau a lei! Ma che è diventato un muazzin? La I è la faccia finita!
1: I la faccia finita! Mi butta dalla finestra!
0: Chi la butta dalla finestra?
1: Mi!
0: Ma che mi? I!
1: Yei yei!
0: Non è yei yei!
1: Yeah, yeah.
0: Mi butto dalla finestra.
1: Gli butta in niente.
0: No.
1: Gli butta la finestra.
0: Ma che gli è successo nel frattempo la Varesi? No, io mi butto.
1: Io mi butto.
0: Mi butto dalla finestra.
1: Io mi butto dalla finestra.
0: Sputacchi il babà. No, in senso letterale.
1: A mamma.
0: Assoreta. No, io mi butto dalla finestra.
1: Io mi butto dalla finestra.
0: Sì, ma con la voce di prima.
1: Con la voce di prima.
0: No, lei deve usare la voce di prima.
1: Hai capito? Usa la voce di prima.
0: Lei deve...
3: Che fai, Tonino? Dai, chiudi la finestra!
1: No, Huawei, ma butta di mondo crudo!
0: Ah! Via scritta, Maccio Capatonda, sta roba! Vabbè, no, avanti, dai!
5: Uè, guarda qui! Siamo al piano terra, pirla!
0: No, guarda qui, guarda che è qui! Ma porca puttana!
5: Ma scusi, che vuol dire che
0: è
5: qui?
0: Guarda che è qui! Stiamo al piano terra! Adesso sei buttato al piano terra! Sì!
5: Uè, guarda che qui! Siamo al piano terra, pirla!
0: Penso che non vinceremo l'Oscar con questo film.
1: Secondo me va chiusa meglio.
0: Sì, anche secondo me.
1: Tipo così.
0: Molto bello, bravo.
5: Senti, io posso prendere la granita già che ci sono?
0: Sì, basta che mi fa un cibau bau prima.
5: Bau cibau bau. Cibau bau cibau cibau bau
0: cibau cibau bau cibau cibau bau. Mamma mia, che livello.
6: Radio 105. Only for you. No, this is Zoo. This is only for you.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105 è tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
3: C'è un figlio di puttana, tu, capito?
1: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
4: Ascolta, va lavorare, va, cretino.
1: È il più cinico.
5: Vai a fare il culo, stronzo.
1: Il più cattivo.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cazzo, ma un cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?

0: Pronto?
1: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigi.
0: Buongiorno. Di dove?
1: Ehi, bello, che cazzo c'è l'ansia? Ho chiamato che ho visto l'annuncio di lavoro su internet.
0: Ah, sì, sì, mi dica.
1: Allora, senta, noi stiamo collaborando con la Cesare Ragazzi ZTL, che la conosce l'azienda, no? Quella di...
0: È quella per senza capelli.
1: Bravo, glielo dico, non vogliamo né pelandroni di merda, né chiattoni che si mangiano le merendine sul posto di lavoro, e non vogliamo neanche gli infami.
0: No, l'azienda è seria.
1: Ecco, allora, per quanto riguarda la presenza, lei c'ha i capelli lunghi?
0: No, c'ho i capelli normali.
1: Sarebbe disposto, tipo, che ne so, all'applicazione di extension per stare sul posto di lavoro, tipo, con la coda di cavallo, oppure rimettiamo le trecce?
0: Sì, se no, ma è una cappella per ricchione.
1: No, che ricchione? Cazzo dicendo, infatti.
0: Basta che non sono bionde, però.
1: Comunque, intanto le spiego un po' quello che è il suo, la sua mansione ufficiale. Lei sarebbe assunto con una mansione nuova per l'azienda, no? Una mansione che appunto segue le mode del momento. Sarebbe quella di rinfoltitore capo del meridione.
0: Cioè, meridione da me, qua in Puglia, a Bari.
1: Meridione, praticamente, da noi chiamiamo la parte del sud del corpo, no? In pratica dovrà mettere tipo dei tupè, dei parrucchini, tipo ai c***i, figoni, buchi dei c***i. Cioè, è una cosa proprio che adesso, in questo momento, sta andando bene, perché c'è questo virus che sta colpendo la Nigeria e Bari, quindi che fa cadere tutti i peli delle parti intime ogni volta che vanno a fare sesso tra di loro.
0: Ma guardi, io sono di Bari, ma che cazzo stiamo a dire?
1: Funziona così, tipo, se lei va con una nigeriana, perde un pelo. Se lei va con 100 nigeriane, perde 100 peli. Capisce che comunque sia, poi andando di qua di là, statali, con planari e cose, alla fine uno poi va a perdere quello che è il pelo pubblico, che va anche a proteggere da eventuali scabbie, virus ai c***i, quelle creste di galli, quelle robe lì, no?
0: Vabbè, prendi all'ombra, ma fammi capire, a questo lei avesse spavate proprio.
1: Ho capito, il tuo lavoro è quello, andare da chi c'è c***i malati, c'è uno stipendio buono, vieni assunto.
0: Ma non me lo
1: caglio, ma vatti, va. Uè, terone di merda, ti faccio assumere, ti faccio lavorare, mi tratti pure così, non ho capito, scusa.
0: Ma la puttana di mamma, c'è terrore, ma fin da fuori.
1: Tra l'altro, guarda, ti avrei fatto già lavorare da oggi, c'ho il cliente pronto per te.
0: Questo dovevo fare?
1: Devi mettere i peli, che questa è una persona che c'ha proprio tutta la zona andata con 5.000 marocchini, nigeriani, egiziani, e non c'ha più, capito, proprio zero peluria. E tra l'altro qua voleva... Oh.
0: Chi cazzo è?
1: È tua madre, infame.
0: Ma puttana di mamma, te cravatri da bazar.
1: Dai, chi è? Ti stacchi una basetta, gli attacchi nel buco del c***o, problema, scusa.
0: Ma vaffanculo la musta te carina, ma che cazzo è? Ma sto terremoto orecchio, vaffanmocca la mezza musta carina.
1: Oh, infame.
0: Bastardo.
1: Ma guarda sto pelandrone di merda, va.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di miei figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di m***a!
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Leon San.
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Mission Santina. Mission Santina.
1: Buongiorno amici. Scusate il ritardo, ma qualche buon tempone mi aveva murato vivo in un pilastro proprio qui in Piazza della Repubblica. Ho un sospetto, che sia Daisy? Ti faccio fuori, bastardo. Nella puntata di oggi Santina è sconsolata. A breve dovrà lasciare la sua casa e nonostante i tentativi di Base Terra di trovarne una modestissima in affitto da 5.000 metri quadri a 300 euro al mese, ancora nulla.
2: Mi sono tornato a dormire, sai dove? Nei casotti, nelle case, non so neanche io dirti, nelle case dove ci sono i cani.
3: Ah, in un canile.
2: Non sai che cosa ho visto, una vipera qua. Mamma mia, ho preso una paura da morire, vero?
3: Ma dove l'hai vista la vipera?
2: Giù basso, sai, io abito al primo piano. E allora c'era uno che l'ha vista e l'ha buttata dentro nel tombino, sai dove va giù l'acqua, no?
3: Ma viva l'ha buttata preso dentro?
2: Sì, dentro nel tombino, sai dove c'è l'acqua. Era lì giù, nelle scale. Io ho preso una scale. Ha preso una scoppa e l'ha buttato giù nel tombino. E io ho paura delle vipere, sai.
3: Ma se, scusami, se adesso se l'ha messa nel tombino viva?
2: Sì, viva era.
3: C'è probabilità che adesso, mentre stai facendo la pipì, ti sbuca dal gabinetto.
2: E speriamo che crepa, cioè, perché dentro dall'acqua si muore, vero? Se non sei capace di nuotare. Stavo morendo lì al mare di Treviso.
3: Me l'hai già detto 20 volte.
2: Perché non sono capace di nuotare.
3: Però ascolta,
2: non
3: Santina,
2: si parla adesso, si parla ancora quando avevo 20 anni. E poi c'era anche mio papà che è morto in guerra, lo sai, vero? In Russia.
3: Ma ascolta, ma quindi se tuo papà è morto in Russia lo hanno freddato?
1: Dopo questa battuta degna del gran maestro Herbert, il soldato Santina decide di dare una lezione di storia al tenente Poldino.
2: È la guerra del 15 e lui era del 12, no, del 12, del 15, della prima guerra, insomma.
3: E praticamente appena è nato gli hanno messo in mano un fucile e l'ha bombardato lì in Russia.
2: Madonna, andava via col cavallo.
3: Scusa, cioè, se è andato a fare la guerra del 15 e lui era del 15, che cazzo ha fatto? Appena l'hanno partorito l'hanno buttato in guerra.
2: Me l'hanno mandato in Russia invece di mandarmelo qua vicino alla Germania, oppure non so.
3: Che cazzo vuol dire? Ma se la guerra è in Russia, mica non è che te lo mandano vicino casa.
2: E mi hanno messo una medaglia qua per andare dentro, sai, perché non si poteva andare dentro senza medaglia. E allora mi hanno fatto tutte le carte e ho visto, insomma, l'ultima lettera che le ha scritto mia mamma era del 1947. L'ultima cartolina che ha ricevuto, dopo non ha più ricevuto più niente.
3: Scusa,
2: 1947, sì.
3: Ma scusa, ma sei morto il 12? Come ha fatto a schianare la cartolina nel 47?
2: No, il 12 è morta mia mamma. Sì, lei è del 12, mia mamma.
3: Ma se lui tua mamma ha avuto una cartolina nel 47, come ha fatto a morire nel 12?
2: No, del 12 è mia mamma e dopo del 15 è lui, mio papà.
3: Sai che mi hai fatto venire mal di testa, Santina? No, dico, non si capisce un cazzo.
2: Del 12 era mia mamma.
3: E il tuo papà?
2: E mio papà era nato del 15.
3: Ecco, è nato praticamente in guerra.
2: Esatto, appunto.
3: Cazzo, che fenomeno, ragazzi.
2: Sì, mi spiace perché non l'ho neanche visto, ero piccolina io.
3: Ma quindi è nato ed è morto subito, ok?
2: Sì.
3: Ecco.
2: E dopo mia mamma ha avuto anche un bambino ed è morto anche quello.
3: Forse tua mamma era la Madonna, t'ha avuto senza, come si dice, senza aver fatto sesso, no?
2: Poi avevo una sorella, è morta anche quella, perché a me ha avuto, e dai da morire tutti. Mi lascia qua me sola, come un cane.
3: Porca Santina, ma uno sano non c'è? No, dico, sono morti tutti, la Madonna.
2: E tutti, caro, tutti, i figli, tutti, mia mamma, mio papà, tutti.
3: Ricapitoliamo un pochino la storia. Tuo papà è nato nel 15.
2: Sì, bravo.
3: E tua mamma nel 12.
2: Nel 12, sì.
3: Nel 15 tuo papà muore in guerra.
2: Sì.
3: Anno in cui è nato, lui muore in guerra. Nel 47 tua mamma, che già era morta nel 12, ha ricevuto l'ultima cartolina. Esatto, quindi 35 anni dopo, anzi 32 anni dopo la morte, riceve una lettera.
2: Sì.
3: Che è l'ultima di tuo papà.
2: Esatto.
3: Tuo papà nel frattempo si capisce che è morto sotto un ponte.
2: Esatto.
3: Mentre si stava alcolizzando con dei suoi commilitoni.
2: Sì.
3: Sì. Però è stato così bravo di mettere incinta tua mamma nonostante la morte, no? Sei nata tu.
2: Esatto. Ero piccolina e non l'ho neanche visto.
3: Dopo questa telefonata, Santina, io andrò a farmi psicanalizzare.
2: Sì, va bene.
3: Un bacio forte.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E ben ritrovati ancora una volta su queste frequenze per ascoltare la leggenda, il mito, la genesi dello zoo. Sempre narrata dal vostro caro Max. Siamo nei ruggenti anni 2000, ovviamente a Pavia. Nello scorso episodio, Marco, che aveva finalmente riaperto la fattoria con una nuova squadra, si è ritrovato di nuovo senza compagni, dopo che Herbert si è montato la testa e se n'è andato. Ma mentre è deluso ed avvilito, bussa alla porta un redendo Wender.
2: Ciao Marco, è da un po' che non ci vediamo, né, zio Faus?
3: Voi ve ne siete andati e mi avete abbandonato, stronzi puttane vigliacche.
2: Non potevamo più aspettarti. Ci hai messo un botto di episodi per salvare la fattoria, né? E la seconda stagione di Gnagno sta durando anche un sacco più della prima.
3: Beh, in ogni caso, come va con Cecchetto, nell'altra radio che non possiamo nominare, bastarda cagnacaccamo?
2: Beh, non proprio benissimo, né? Ci obbliga a parlare come lui, senti qua.
4: Benvenuti nel programma su Radio Cecchetto con Paolo Nois,
5: Belin, ci sono anch'io, Fabio Lisengi, ed ora cantiamo
4: Panico, papà, papanico, paura.
3: Oddio, ma questo è un incubo, Panariello figlio della merda. Ma tu perché sei qui?
2: Mi è arrivata una serata ed è stata chiesta la tua presenza per forza.
3: Ma tu non sei più nella fattoria. Perché dovrei? Minchia devastante vaffanculo.
2: Dai, facciamo una tregua. È una serata molto speciale. Da blockbuster.
3: Ah, cazzo. Da blockbuster.
1: Cazzo sì, Marco, da blockbuster. Stiamo proprio per narrarvi quella serata leggendaria passata alla storia col nome di Fuga da blockbuster. Blockbuster, oltre che fungere da ambientazione, in questa puntata verrà nominato un sacco di volte. Ma tanto sti cazzi, non esiste più. Non c'è rischio dell'affollamento pubblicitario. Quindi blockbuster, blockbuster, blockbuster. Porca m***a, quanto era bello il blockbuster. Ma andiamo avanti.
3: Va bene, Wender, accetto la tregua, ma solo perché da blockbuster. Ed io amo blockbuster, minchia cazzo porca troia.
2: Tutti amano il blockbuster. Quanto sono belli quei venerdì sera, scegliere il film da noleggiare e poi prendi quel gelato col nome impronunciabile che costa uno sfacelo ed è troppo buono.
3: Minchia il blockbuster. Dai, andiamo a fare la serata, uga uga finocchione.
1: E quindi i ragazzi si avviano nel blockbuster del centro di Pavia, uno dei più grandi del mondo, ed organizzano la serata. In loro compagnia ci sono i neri per caso.
6: Ciao Marco!
7: Siamo i neri per caso, interpretati magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ah, quindi siete i neri per caso, cazzo merda minchia.
2: Dai Marco, zio fa, facciamo sta serata.
1: I nostri eroi infiammano il blockbuster, ritrovando quell'armonia che mancava da un po' nel cuore rotto del nostro Marcolino Patatino.
8: Sulle mani, figli di una grande bastarda! Tutti sotto sopra!
1: Ma ad un certo punto, tra il pubblico, si innalza una figura inquietante.
9: Ehi, Wender! Ciao! Guardami! Guardami!
3: Ma che cazzo è quel catafalco con le gambe, diarrea, vomito, ribrezzo?
2: Oh merda, zio Faus, quella è una gotica culona che mi son ciulato qualche volta.
3: Ma hai i denti da vampiro, troia incancremita schifo merda.
2: Sì, me l'ha ciucciato con quei canini assassini e infatti ora piscio ad annaffiatoio, guarda. Sta saccagnata.
3: Porca minchia, aspetta un attimo. Ehi, gotica culona. Sì, tu in mezzo al pubblico. Cosa vuoi da Wender?
2: Minchia la bastarda, No, aspetta, ma cosa dico? No, Marco, io non posso.
3: C'è solo una possibilità: architettare una fuga da blockbuster.
1: E così Marco mette in scena un'incredibile roccambolata all'Arenato Pozzetto, distraendo tutti e riuscendo ad infilare Wender nel bagagliaio della macchina senza che nessuno se ne accorgesse.
3: Ok, Wender, ce l'abbiamo fatta. Sto per partire, minchia gay puttaniche.
9: Fermo lì, ma come fuori? Lo so che stai nascondendo il mio Wender nel bagagliaio. Puoi ingannare tutti, ma non mettere i partiti vampirici. Wata!
3: Ma senti, perché lo vuoi ciucciare così tanto, Wender? Guardati, puoi avere di meglio. con quei canini spaziali, quei 12 menti, quei rotolini di cicetta che ti fanno super sexy. Secondo me lo troveresti molto velocemente qualcun altro. Lascia stare, Wender. Non ti merita, cazzo merda culo.
10: Nessuno mi aveva mai parlato così profondamente e dolcemente come hai fatto tu. L'ho capito, sai. Sei tu a volere che io te lo ciucci.
3: Cosa? Ma io...
10: Vieni qui! Ora vedi come ti metto sotto sopra.
1: Marco si becca un pompino al posto di Wender e una volta che la gotica culona ha finito si ritrova la cappella a rigatone. Ma è questo che fanno gli amici, è questo che fanno gli eroi.
2: Ti sei beccato una pallottola al posto mio, Marco. Non potrò mai dimenticarlo.
3: Beh, sì, siamo amici, no? E lo saremo per sempre.
1: Qualcosa si accende in Wender e ritorna frettoloso nell'altra radio dai ragazzi.
2: Ragazzi, basta Cecchetto, basta col fottuto gioca giuer. Torniamo da Marco, torniamo alla fattoria.
1: Porco, cosa sta per succedere? Non staccate le orecchie da quella fottuta radio che stanno per sgravare i miracoli. E se avete dell'oggettistica vintage di Blockbuster, mandatecela in radio. Dai, che vi ciuccio la pancia.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però, però,

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Meno di un mese fa, fra altisonanti proclami, squilli di tromba, orgi saffiche e commozione di popoli, usciva il nuovo iPhone X, il telefono del decennio. Quotidiani, telegiornali e influencer hanno fatto a gara per giorni a chi faceva la recensione più interessante, più incisiva, più originale, nella solita consueta caccia ai big likes. Pochi di voi invece si sono accorti che ieri è stato lanciato sul mercato il Google Pixel 2, il nuovo telefono del colosso di Mount View, e non se l'è cacato nemmeno il leone di Troni. Ma tranquilli, ci pensiamo noi a tenervi aggiornati. Ecco le 10 cose che non sapete sul nuovo Google Pixel 2.
4: Numero 10.
3: La telecamera sarà provvista di uno stabilizzatore per i video. Un'ottima notizia per chi lo usa alla gue pequeño.
4: Numero 9.
3: Sarà disponibile la funzione realtà aumentata, grazie alla quale il Pixel 2 assomiglierà istantaneamente ad un iPhone.
4: Numero 8.
3: Il prezzo in Italia sarà di 989 euro, che non è una cifra spropositata visto quello che Google paga di tasse nel nostro paese.
4: Numero 7.
3: L'assistente virtuale parlerà italiano. Sarà quindi inutilizzabile in Veneto e zone limitrofe.
4: Numero 6.
3: Il Pixel 2 sarà disponibile in due dimensioni, normale ed XL. Il criterio non cambia, rimane inversamente proporzionale alle dimensioni del cazzo dell'acquirente.
4: Numero 5.
3: Il jack per gli auricolari è stato eliminato. Per ascoltare la musica, tuttavia, sarà sufficiente collegare il telefono via Bluetooth con la piastra a cassette in dotazione, premere play e rec su quest'ultima, avviare la riproduzione, estrarre la musica setta ed infilarla in un secondo impianto stereo, sempre in dotazione. Facile, no?
4: Numero 4.
3: In Italia arriverà il 15 novembre e sarà disponibile solo nella versione bicolore, bianco davanti e nero di dietro. Il modello si chiamerà Interracial.
4: Numero 3.
3: Anche il sistema operativo sarà disponibile in due versioni, Android per gli utenti esperti e Goloid per quelli, diciamo, non tanto pratici.
4: Numero 2.
3: Lo schermo touchscreen sarà grande 5 pollici, di cui uno non opponibile per condividere i post di Salvini.
4: Numero 1.
3: Ma il vero fiore all'occhiello del nuovo Google Pixel 2 sarà la fotocamera frontale da 12 megapixel per immortalare con una definizione senza precedenti la vita di merda che conducete da quando vi siete indebitati per comprarlo. Queste erano 10 cose che non sapete sul nuovo Google Pixel 2. E poi non dite che non vi avevamo informato.
5: Lo Zodi 105.
6: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali. Anni 80-90, Marco ha compiuto la sua missione segreta in Spagna ed è riuscito a salvare la fattoria di Radio Norba. In fretta e furia sta tornando a Pavia per la resa dei conti finali, a bordo del Millennium Falcon regalatogli dal grassone spagnolo che l'aveva confiscato ad Harrison Ford. Ma proprio mentre sta sorvolando l'Atlantico, intercetta un messaggio radio.
2: Che cazzo è? Un messaggio radio? Stronza merda fica.
3: Figlio di puttana, riportami l'arca perduta. No, aspetta, qual è l'altro film ho fatto? Il coso, lì, l'astronave, porco, il Millennium, lì, dai, su.
2: Cazzo troia merda, Harrison Ford. Devo volare più veloce. Ehi, cos'è quel pulsante con scritto non schiacciare mai? Beh, io sono Marco Mazzoli, posso fare tutto. Sai che cazzo me ne frega, fanculo culo culo.
4: Attenzione, salto super mega ultra galactic iperspazio attivato. Prepararsi al viaggio ai confini dell'universo.
2: E cosa significa minchia cazzo stronzo?
4: Sei fottuto.
2: Cosa?
5: No!
1: In uno stripudio di logica ed estemporanea fantascienza, il nostro eroe attiva l'iperspazio. In un balzo infinito, Marco si ritrova a galleggiare in una dimensione astratta ai confini della realtà.
2: Dove mi trovo? Cazzo, merda, stronzo.
6: Ciao, Marco.
2: Chi sei tu?
6: Beh, nel tempo mi hanno chiamato con molti nomi.
2: Sei Dio?
6: Eh sì, interpretato magistralmente da sai bene chi.
2: Tra l'altro non è la prima volta che lo interpreti, eh?
6: A tutti piace l'idea di far fare Dio ad un n***o.
2: Ma perché mi hai chiamato al tuo cospetto? Vuoi vendicarti di tutte le bestemmie che ho tirato?
6: No, capita a chiunque di bestemmiare, perfino io lo faccio.
2: Cosa? E che cazzo dici, cazzo culo merda?
6: Ultimamente mi piace molto 5-3, che sono i numeri delle lettere che compongono una determinata frase.
2: Quale frase?
6: Porco.
2: Ah, che figata. Così ti eviti le querele. Sei un fottuto genio, puttana merda cazzo.
6: Certo, sono onnisciente. In ogni caso, ti ho chiamato qui, in questo tesseratto etereo fuori dal tempo e lo spazio, per mostrarti una cosa.
2: Che cosa?
6: Uno squarcio del tuo futuro. Guarda.
7: Buonasera a tutti!
8: Ciao!
9: Il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
7: Buongiorno Italia, buongiorno!
10: Quanti cazzo siete? Mi sa che abbiamo esagerato!
11: No. Un pochino! Non devi dare il mio numero in onda.
12: Ma non ti fai pena da solo?
11: Tu ti devi fare
12: pena. Ma stai a casa, sei licenziato. Cosa vieni qua sperando che ti mandiamo in onda?
11: Leone di Verdi ha 3 contratti da 3 anni.
12: Sì, certo.
13: Pronto?
12: Qui base terra.
13: Sei tu, Alfio?
12: Sì, salve signora, come andiamo? Buona Pasqua.
13: Buona Pasqua.
14: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino che è scoppiato sia su internet che attraverso una serie di media, giornali, eccetera, eccetera.
15: Che vince l'isola dei famosi è Marco Mazzoli.
2: Puttana merda fica, questo è ciò che mi attende.
6: Se quali sono i tuoi più grandi sogni?
2: Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba, minchia suca finocchi.
6: E cosa ti frena?
2: Ho paura di non piacere agli altri.
16: Ma sei stupido? Non è forse soltanto che ti sei autonomamente convinto di questo?
2: A volte, per il mio modo di fare e le mie troppe parolacce, mi odio un po', bastarda infame.
17: Le persone che odiano se stessi non sono in grado di amare, né di credere nel loro prossimo.
2: Alla fine non sono solo questo, sono anche di più. Posso farcela. Devo solo credere di più in me stesso, stronzo stronzo popù.
17: Conoscendo se stessi si può essere gentili, non è così?
2: Io mi odio, però forse potrei riuscire a piacermi. E a piacere. Io non sono altro che io. Io sono io. Io voglio stare qui, Io voglio mettere il mondo sotto sopra.
6: Congratulazioni.
5: Congratulazioni.
8: Congratulazioni.
18: Congratulazioni.
19: Congratulazioni.
20: Congratulazioni.
21: Congratulazioni.
22: Congratulazioni.
23: Congratulazioni.
24: Congratulazioni.
25: Auts. Congratulazioni.
2: Grazie a tutti, culo merda cazzi.
1: Congratulazioni Marco, hai realizzato quello che dovevi. Ora sei pronto a mettere finalmente il mondo sotto sopra. E con questa brillante ed introspettiva citazione ad Evangelion chiudiamo questa splendida serie che ci ha fatto ridere e sognare. Ma tranquilli, di cose da narrare ce ne sono ancora a bizzeffe. Quindi restate sintonizzati in attesa della prossima stagione. Cazzo merda culo.

0: No, chi è?
1: Come no? Iniziamo bene. Sono Potito, avevamo un appuntamento per andare a vedere l'incontro di box, ricordi? Ho fittato anche la Spider.
0: Ah, Potito, certo, dammi solo 2 minuti, mi asciugo i capelli e scendo.
1: Di cazzo di capelli c'ha quei? Mi sembra che ce li ha corti pure. Vai, 2 ore qua. Vai.
0: Sì, chi è?
1: Beh, sempre Potito, tutto bene?
0: Sì, sì, tutto bene, grazie, a presto!
1: Ma che a presto? Dobbiamo andare all'incontro di box, ti ricordi? Mayweather...
0: Ah, giusto, giusto, giusto, dammi solo 2 minuti, finisco di evacuare i minatori dalla mia vagina e scendo!
1: Come detto, scusa? Non si è sentito... minatore!
0: Sì, chi è?
1: Potito!
0: Potito, ma che sorpresa, quel buon vento!
1: Il vento che mi fa girare i coglioni, sono 2 ore che aspetto, fra poco inizia l'incontro di box, dai, ho preso i biglietti, 357 euro l'uni.
0: Scusami davvero poco, Potito, ma mi si è spezzato il frigorifero nel culo e sono dovuta correre al pronto soccorso. Dammi solo 2 minuti, appena riesco a squirtare contro la luna scendo.
1: Ma dai, cazzo, ma che dici, mi prendi in giro, è ovvio che non si può... C'ho l'asma.
0: Sì, chi è?
1: Troia!
0: Papà, sei tu?
1: Ma come papà sei tu? Che padre... No, sono Dracula!
0: Bella Dracula! Oggi è il tuo giorno fortunato, le mie cose. Sali, ti apro.
1: Ma che Dracula? Sono Potito! Che faccio? Sa che poi apri a Dracula e quello c'ha i denti.
0: Ma che, sei scemo, no? Scendo io, dammi solo 2 minuti che devo far passare 2 ore.
1: Bastarda stronza, mi prendi pure per il culo, ma io ti rovino! Io ti rovino!
0: Sì, chi è?
1: Ma Cinzia, ma che succede? Perché piangi?
0: Oh, oddio, Potito! Non ci crederai mai!
1: Ma che cosa? Ma che succede? Non mi far agitare!
0: Non riesco neanche a dirlo!
1: Ma dai, cara, ma sono sicuro che si trova una soluzione. Dimmi che succede, dai, ci penso io.
0: Ok. Mi prometti che non penserai male di me?
1: Ma certo che no, forza, dai, dimmelo. Appotito tuo, puoi dire tutto. Che succede?
0: Ok. Oh, mamma mia, lo dico.
1: E dillo.
0: Sto.
1: Stai?
0: Sto.
1: Stai, dimmelo, dai, togliti questo peso.
0: Sto tagliando le cipolle.
1: Ragazzo, puttana.
2: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Perché sono nato così brutto?
1: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny,
1: con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda, che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
3: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Dava dai, subito, dammi lo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Segreto.
3: Il segreto.

troppa gente in questa serie sostiene di sapere il segreto. Anche se Donna Ruanda è molto brava a tenere il suo segreto. Tutti ormai vogliono sapere qual è questo segreto. Ma Donna Ruanda farà di tutto perché nessuno sappia il suo segreto. Nel frattempo, nuove terribili rivelazioni accadono all'interno del segreto, che è il nome della serie. Cioè, Donna Ruanda ha un segreto all'interno di una serie che si chiama il segreto. Porco che casino.

0: cosa combina quella lurida nana? Servastraccia! Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda!
0: Servastraccia, cos'era quel rumore di cosa che si spatascia per terra?
1: Sono desolata, donna Ruanda, ma temo di aver rotto la macchina che fa i bombini!
0: Cosa? Ma io ti faccio decapitare le mani, brutta nana stracciona che non sei altro! Lo sai quanto mi è costata la macchina che fa i pompini? E ora? Come facciamo? Non possiamo certo stare senza pompini!
1: Posso andare al villaggio a comprarne una scatola se me lo permette!
0: No, hai già fatto abbastanza danni! Vado io al villaggio a comprare i pompini! Tu invece vai a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio!

0: Serva straccia del Cristo,
1: mi manda Donna Luanda, padre Siviglio. Devo vedere come vervono i preparativi fra suo figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente.
0: Purtroppo è sorto un contrattempo del Cristo, serva straccia del Cristo. Nigerio, il figlio di Donna Luanda del Cristo, si è mangiato il cerbiatto inappetente del Cristo.
1: Oddio, e ora chi glielo...

0: macchina che fa i bombini. E ora questo. Cosa potrà mai accadere di peggio?
1: Il segreto.
2: Stai ma che nunca e non sai che hacer.
3: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
4: Suor Mafietta del Cristo, Suor Mafietta, cos'ha da urlare?
3: Assassino! Assassino! Ah! Ah! Ah!
0: Ah! Suor Mafietta, gli dia una calmata e gli spieghi meglio. Assassino! Chi è stato assassinato?
3: Gesù! Hanno ammazzato Gesù! Cosa siete ciechi? Siete ciechi dagli occhi, non lo vedete il cadavere!
4: Suor Mafietta del Cristo, quello è solo un dipinto!
3: Oh Gesù, Gesù mio, chi ti ha fatto questo? Ah, oh, ma lo scoprirò quando è vero che mi chiamo Suor Mafietta! Ti vendicherò, Gesù! Ti vendicherò!
0: Scusate, non ho tempo per queste cose di insetti. Devo tornare a Villa Calabria. O la signora penserà che qualcuno abbia scoperto il suo
1: segreto.
5: Es de sangrarse y contener los sentimientos.
6: Ma io lo conosco benissimo il suo
1: segreto.
0: Davvero? Me lo dica subito! Qual è il suo segreto?
6: Il suo
1: segreto! Quale sarà il segreto di Donna Ruanda?
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Sì, abbiamo già fatto questo discorso l'altro giorno.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai rotto i cocones, te lo dico. Dicevo, tutti quanti vogliono sapere il segreto.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è nessuna domanda.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco, ma mi hai rotto i coglioni, come si dice a Milan.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai sparato, infame.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco.

0: Dopo aver salvato Clara dalla macellazione dello scorso episodio, visto che fortunatamente il nonno è tornato indietro al volo dopo essersi accorto di aver scordato nello studio del dottore, il pacchetto di sigarette con dentro 3 grammate di merce seria. Gli allegri sacchi di merda sono nuovamente nella loro fatiscente baracca. Ma una questione alquanto strana si sta per verificare e non oso immaginare come cazzo finirà stavolta.
1: Allora, nonno, dove cazzo hai messo la cassa con dentro la grana della rapina al portavalori? Non fare il furbo con me!
2: Ma di quale cazzo di cassa di grana stai parlando? Sei ubriaco? Metti giù quella pistola.
1: Adesso vuoi dirmi che non hai tu la cassa con dentro i soldi? Sei tu che hai portato via la refurtiva e hai detto che l'avresti nascosta per un po' fino a che si calmavano le acque.
2: Tu ti sei fatto stamattina. Da quella rapa sono passati 15 anni. Chi cazzo si ricorda dove è finita la cassa coi soldi? Anzi, io ero convinto che l'avevi tu.
1: Si dice avessi, ignorante di merda Montanaro.
3: Buongiorno, Frederick. Come mai sei in casa mia con in mano una pistola puntata su mio nonno?
1: Buongiorno a te, piccola Heidi. Scusami se mi sono permesso di entrare senza chiederti il permesso, ma stavo giusto disquisendo con il vecchio pulcioso su una questione in sospeso.
3: Beh, il fatto che tu sia armato fa presupporre che vi siano tensioni e forti interessi, o sbaglio?
2: Questo pezzo di merda è entrato nel nostro covo pretendendo una cassa con dentro dei soldi. Sparagli, Heidi!
3: È vero, Frederick?
1: Calmati, Heidi! Non ascoltarlo, è un bugiardo di merda! Io non voglio i tuoi soldi, non mi permetterei mai! Voglio solo i soldi di una vecchia questione! Il merda che puzza di piedi! Si è inculato il bottino di una rapa di 15 anni fa! Tu non eri nemmeno nata!
3: Ciò non toglie che sei in casa mia senza che io ti abbia invitato! E hai un'arma carica in mano! Non buono, amico mio!
1: Hai ragione, adesso metto giù il ferro, ma lo fai anche tu. Non voglio uscire a pezzi in un sacco da questa casa di merda.
2: Non ascoltarlo, Heidi, è un bugiardo. Bucagli il volto.
3: Zitto tu, fai sempre casini, porca troia. Se non era perché ti eri scordato la bamba dal dottore, adesso avevamo Clara svuotata come un carrello della spesa.
2: Ma io che cazzo ne sapevo che quel merda si vendeva agli organi?
1: Scusate, ma delle vostre faccende familiari potete parlarne in un altro episodio. Io vorrei solo la mia parte del bottino e andarmene da dove sono venuto.
3: Troppo tardi, Frederick.
1: Un altro episodio. Io vorrei solo la mia parte del bottino e andarmene da dove sono venuto.

0: Così psicopatica.
1: Hai di so che alle spalle hai gente pesante e so che se ti bucassi il grembiulino con una ferrata poi per me sarebbe un incubo e dovrei sparire per sempre, ma ci tengo alla pellaccia. Non farmi pensare che vuoi spararmi, perché dovrei difendermi, capisci?
0: Ops! Guarda che bella sorpresa ho trovato nella tasca posteriore delle mie braghe cacate.
1: Oh, cazzo!
2: Oh, beh, come vedi, il nonno ha sempre qualcosa in tasca, che sia bamba, goldoni o pistole. Da quelle braghe sgommate di merda esce sempre qualcosa di interessante.
0: E adesso come la mettiamo, Frederick?
3: La mettiamo che siete nella merda. Ridatemi la fanciulla. Ho uno che se non gli consegno gli organi che ho promesso, mi fa scopare dal suo cane.
1: Ma porco di un cazzo, ma possibile che sono già due episodi che ci troviamo in uno stallo alla messicana? Che due coglioni, cazzo! A me tutta sta tensione mi fa cascare i capelli!
2: Ok, fermi tutti. Ora siamo in una situazione complicata. Qualcuno è evidente che oggi non rivedrà la propria tazza del water.
3: Datemi l'inferma e io vi lascio scannare. A me di voi non interessa un cazzo.
0: Col cazzo, Doc! Non ti farò prendere gli organi della semiturgida! È roba nostra. E se qualcuno li vuole, è a noi che deve dare la gran.
1: Che palle! Ma vogliamo finirla con sta cosa in stile western? Per favore, mi sta salendo la pressione.
2: Ma anche voi avete la sensazione di un déjà vu?
0: Déjà che cazzo hai detto?
4: Ehi, ma cos'è questo casino?
3: Porca puttana.
0: Cazzo.
3: Speriamo che non mi avete rovinato almeno il fegato.
5: Beh, sembra che qualcuno dei nostri autori si sia pesantemente intrippato con Kill Bill e che voglia succhiarlo a Tarantino. Comunque, nessun organo vitale è stato intaccato. La piccola Clara è ancora viva, anche se dovrà cacare in una busta per qualche mese per via dell'intestino. La questione ovviamente non è finita, ma lo scopriremo solo nel prossimo episodio. Ah, a proposito, basta con sto cazzo di stallo alla messicana. È palese che sia una stronzata da film. Nessuno con un ferro in mano si fa minacciare e rimane a stressarsi. Speriamo che l'estate arrivi presto. Ho un sacco bisogno di ferie porco...

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: No, lasciatemi in pace che sto cucinando le anfetamine. È buona questa.
5: E dai, Papà Castoro, non fare il figlio di puttana. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore.
3: Come figlio di puttana, uè? Va bene, dai, adesso vi racconto una cazzo di storia.
5: Evviva!
3: Allora, senti, questa storia si intitola La lepre e la tartaruga. Allora, senti, c'era una volta una tartaruga che incontrò una lepre e ci disse: uè Africa, scommetto che riesco a batterti in una maratona. La lepre accettò e si misero a correre veloci come quando ti stai cagando nelle mutande.
5: E poi
3: ehi, basta cazzo, subito questo e poi. Allora, arrivati al primo chilometro, la lepre era in vantaggio. Allora la tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola. La lepre accettò e si mise a correre su una gamba sola.
5: E poi
3: silenzio. Arrivati al decimo chilometro, la lepre era in vantaggio. E allora la tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola e con un dito nel culo. La lepre accettò e si mise a correre con una gamba sola e dito nel culo.
5: E poi
3: silenzio. Allora, arrivati al ventesimo chilometro, la lepre è in vantaggio.

0: vantaggio. E allora la tartaruga disse: uè Africa, scommetto che non riesci a correre su una gamba sola, con un dito nel culo mentre ti fai la sega. La lepre accettò.
1: E poi
0: ehi, basta qua, al prossimo e poi vi metto il c***o negli occhi. Allora, arrivati al 30° chilometro, la lepre è il vantaggio. Allora tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola, con un dito nel culo mentre fai la sega. E urli: sono una puttana, sono una puttana. E la lepre accettò.
1: E poi
0: tocca dell'occhio, no. Così impari. Allora, arrivati al 40° chilometro, la lepre è in vantaggio. Allora tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola, con un dito nel culo mentre fai la sega. E urli: sono una puttana, sono una puttana. E ti prendi a schiaffi in faccia da sola. E la lepre accettò.
1: E poi
0: aspetta. Allora, arrivati al 41° chilometro, la lepre è in vantaggio. Tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti non riesci a correre su una gamba sola, il dito nel culo, la sega, e urlare puttana puttana mentre ti schiaffi in faccia e ti vomiti addosso. E la lepre accettò.
1: E poi
0: e senti qua alla fine. Allora, alla fine la lepre vinse la maratona tagliando il traguardo sulla gamba sola, dito nel culo, sega, schiaffi in faccia, urla che era puttana, vomita addosso. La tartaruga è arrivata seconda e disse: brava lepre, hai vinto, come premio puoi farmi un buon p*** alla vittoria. E la lepre le fece soffocotto, no? Finito.
2: Ma scusa papà Castoro, qual è la morale della favola?
0: La morale della favola è che se incontri una lepre puoi farle fare che cazzo che ti pare. Va bene, dai, ciao bella, ciao.
3: Una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lasciatemi gridare! Spacco microfono, no, torna a Wonderland, l'appuntamento con gli scherzi telefonici campionati. Attenzione ragazzi, perché oggi ho campionato proprio lui, Adriano Pappalardo. Ho preso una parte della sua canzone nel punto in cui non ci sono basi sotto, quindi l'audio è pulito, e ho chiamato, secondo voi chi? Bestemmia Man, Power Dynamite, sempre in stereo, e anche Scanford in the Wild, Together Sound Explosion in the Cure de Mazzoli.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.

0: tuo destino.
1: Pronto?
2: E lasciami gridare!
1: E lasciami sbraffare!
2: Lasciami sfogare!
1: Non so stare! Io non posso sniffare, sei trovato in disparte, tiro due porconi di nena c***a, vaia!
3: Vai Wender, massacralo!
2: Io senza amore non so stare.
1: E allora mettiti il goldone coi cane!
2: Lasciami sfogare!
1: E lasciami sfogare! Facciamo due righe per sniffare! Facciamo due righe di coca, coi cane di baia, le metto sul cazzo, cane da lozzo, te le metto sulle tette, da voi caffè, c'è. Non mi mollare, dai che sboriamo, coglione boy boya.
2: E lasciami gridare,
1: figa del tonore,
2: lasciami sfogare,
1: che a puttana del tomare. A lei il grido del quando ha detto male, lo ciappa in culo, una cosa da quattro negri, boia. Sì, sì, lo senti, can, lo senti tutto dentro, porco. Dai, andiamo avanti ancora un po', ciappa in tardo, dai.
2: Io senza amore non so stare.
1: E allora vai a impiccarti col gas, con il denaro, coglione. Ma vai, vai, mi torna sul can. Dai merda, dai, che adesso andare a commerciare merce di alcol e mettiamo sempre nei brutti momenti, o che sono Dio sniffare, o che sono Dio cocainarmi, o sono Dio sbarco qualche una, sono Dio chior merce, sono sempre Dio rompermi i coglioni. Dai coglione, non ne vanno ancora tanto. Dai, è uguale, devo un bel tocchettino.
2: Lasciami sfogare!
1: Detto male che a puttana tappa in culo mattina sera.
2: E lasciami gridare!
1: Con due dita in culo, detto male a siga si come una verea. Sai cosa crede questo? Nel porco e topare che dice poi in culo. Coglione. Ah, sento, progetto, hai mi hai rotto il cazzo, coglione. Adesso passo e chiudo, poi lo crovo perché devo fare altro tifoso.
2: E lasciami gridare!
1: No, brutta merda! Ficcatelo in culo!
2: Lasciami sfogare!
1: E quel coglione topare!
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, come promesso, questa settimana doppio appuntamento con La Zecca, non tanto perché io sia interessato a voi, anzi vi repello, vi ripugno e vi ripudio, ma quanto perché registrando la puntata di ieri siamo incappati in un personaggio curioso che chiameremo l'Illuminato di Baviera, che ha delle teorie molto eccentriche sulla realtà. Quindi ho deciso di dedicare a lui una puntata speciale per farvi ascoltare la sua testimonianza e in modo particolare la sua lettura dell'attuale crisi politica internazionale con al centro Donald Trump e Vladimir Putin. Sentiamo per la prima volta nella Zecca l'Illuminato di Baviera.
4: Beh, hanno sempre fatto così dalla prima alla seconda guerra mondiale, lo stanno facendo anche adesso.
3: Chi ha sempre fatto così?
4: Sì, hanno sempre fatto così, sionisti ebrei. Lui è sionista ebreo, Putin è sionista ebreo, sono tutti d'accordo e il mondo va avanti così.
3: Non ho capito.
4: Come hanno fatto con Hitler.
3: Non ho capito. Allora, Trump è un sionista ebreo.
4: Sì, è sempre stato sionista ebreo lui.
3: Ecco, Putin è un sionista ebreo. Putin, pure lui.
4: Sì, anche lui è un kazaro.
3: Ecco, e poi anche Hitler era un sionista ebreo.
4: No, Hitler non era un sionista ebreo.
3: Ecco, chi era?
4: È stato fregato dai sionisti ebrei, dei Rothschild.
3: E ci hanno messo un po' a fregarlo però.
4: Diciamo, è stato fregato da Benjamin.
3: Da Benjamin chi?
4: Quello che ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale. Benjamin Friedman
3: ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale, una persona di una longevità.
4: Ha fatto andare in guerra gli Stati Uniti assieme con l'Inghilterra, che stavano perdendo la guerra contro la Germania, che era forte, e però hanno voluto in cambio, tramite il patto del Wulfur del 1918-19, che volevano la parte di Palestina che era in possesso dell'Inghilterra. E così dopo di 20 anni, quando hanno vinto la guerra, gli americani, gli inglesi contro la Germania, che la rasa al suolo, la prima guerra mondiale parlo, e dopo 20 anni gli hanno dato un pezzo di Palestina, dove hanno iniziato a ingrandirsi con Israele. Così è andata la storia. La seconda guerra mondiale invece è partita perché sempre questo Benjamin Friedman, che è intelligentissimo, ha detto: siccome adesso la Germania è distrutta, cosa facciamo noi?
3: Cosa facciamo?
4: Gli diamo i soldi, li riarmiamo di nuovo, però rifargli guerra da nuovo. E così hanno fatto per fargli partire la guerra.
3: Chi è che gliela ha ridato i soldi alla Germania?
4: Hanno bombardato il Giappone tramite la guerra di Pearl Harbor,
3: tramite Pearl Harbor.
4: E così dopo i tedeschi, siccome erano amici dei giapponesi, sono andati in loro aiuto e dopo gli hanno dato un'altra massacrata. Gli hanno raso il suolo tutta la Germania.
3: Tutto. E adesso?
4: E dopo, sulla prima guerra mondiale.
3: Sì, ma che due coglioni! Stiamo parlando di Trump! Stiamo parlando di mainstream, sì, arriviamo a Trump, che qua sennò cazzo ci butta dentro anche Napoleone e Giulio Cesare. Arriviamo a Trump.
4: Beh, anche Napoleone c'entra, però anni indietro, dal 1800.
3: Ecco, sì,
4: sono sempre i goti, i visigoti, i kazari, ashkenaziti che arrivano dall'Armenia, mongolo, turchi.
3: Mongolo
4: che arrivano dai continente
3: nero,
4: dell'Antartide, e sono cannibali. Sono pazzoidi, vedi, che fanno riti satanici, mangiano le persone, mangiano i bambini, tutte queste robe qua.
3: Benissimo.
4: Perché loro non sono di questo mondo, sono del pianeta quello appena fuori di noi.
3: Del pianeta?
4: Ci sono altri sette grossi continenti. Dopo c'è un altro mura di ghiaccio, e dopo parte un altro ancora continente. C'è altri vari continenti, e dopo c'è un altro muro di ghiaccio, dopo partono i vari pianeti: Marte, Giove, Orione, Nibiru,
3: i goti, i visigoti.
4: Sono 50 pianeti madri oltre la nostra Terra. Solo che loro non vogliono dircelo.
3: Non ce lo dico.
4: E quindi per non farci vedere che appena fuori il mura di ghiaccio ci sono i nostri conquistatori, perché noi viviamo
3: col cazzo piccolissimo, però, perché vivendo sui muri di ghiaccio
4: in gabbia dentro questo un pianeta piano. E siamo ingabbiati, non riusciamo mai a andare fuori. Ogni volta che moriamo ci rimettono dentro ancora avanti. 800 chi mille vite, mille.
3: sempre così finché
4: la nostra coscienza non riuscirà a uscire, a capire chi siamo nel momento della morte, lo andiamo tutti a fare in culo, perché abbiamo capito che siamo evoluti anche noi tanto quasi come loro, perché loro hanno solo l'intelligenza artificiale e vengono schiavi in questo pianeta perfettamente per loro, perché loro non hanno la parte animica. Infatti Trump, tutti quanti, sono tutti quanti ermafroditi, hanno il culo e la figa.
3: Cioè, scusi, no, aspetti, si fermi. Lei mi sta dicendo che Trump ha il culo e la figa?
4: Sì, ma anche la moglie, tutti, risaputo, anche, tutti, anche Macron, tutti,
3: anche Macron, no, tutti il culo e la figa.
4: Sono di quella razza là, hanno sangue, una volta avevano sangue RH negativo, poi, poi hanno inseminato anche le altre donne con le varie guerre, siccome loro sono forti predatori, erano forti predatori e conquistavano chiunque, e dopo avevano la conoscenza delle malattie, buttavano le coperte piene di malaria,
3: le coperte piene di malaria,
4: paesi come hanno conquistato tutti la popolazione di India, che hanno fatto 90 milioni di morti.
3: Certo.
4: E poi Stalin, anche Stalin,
3: aveva la figa e il culo, anche Stalin. Anche Stalin aveva. Scusi, sono curioso. Anche Stalin aveva il culo e la figa.
4: Adesso stanno facendo, siccome anche la. Siccome anche la tipa, la von der Leyen è una di loro.
3: Aspetti, scusi.
4: La guerra, stanno ripetendo.
3: Una domanda.
4: La von der Leyen è un'ibrida.
3: È un'ibrida, nel senso che va sia a benzina che a corrente elettrica, no?
4: No, loro hanno un sistema di intelligenza artificiale. E
3: loro
4: hanno
3: chi?
4: Solo spirito, ma non hanno anima.
3: Non hanno l'anima?
4: Sì, non hanno anima. Se tu non sai come siamo fatti noi, allora
3: chiedevo.
4: Dovresti capire come siamo fatti noi umani con anima, perché è l'anima che possiede il nostro corpo, il nostro involucro.
3: Sì.
4: E è l'anima che sta facendo l'esperienza in questo piano.
3: Sì.
4: Piano.
3: Guardi, la mia anima in questo momento sta facendo un'esperienza orribile nel tentativo di seguire le puttanate che lei sta continuando a sciorinare. Cioè, la mia anima
4: è ignorante, che ci devo fare io.
3: Certo, e invece
4: non è colpa mia se lei è ignorante, non conosce i mondi dell'oltre. Invece loro li conoscono benissimo, i mondi dell'oltre.
3: I mondi
4: dell'oltre, per questo noi ci fregano sempre,
3: ci fregano sempre. Ma cosa possiamo fare noi?
4: La coscienza si sta alzando, si sta evolvendo, e anche loro ce l'avranno in culo
3: prima o poi.
4: Per questo hanno fretta, perché vogliono mettere tutti quanti quel microchip e rimaniamo tutti quanti di robot, e non abbiamo più l'accesso ai mondi dell'oltre con le nostre antenne che abbiamo.
3: Dove ce l'ha l'antenna? Scusi,
4: né pensare né creare.
3: Dove ce l'ha l'antenna? Dove ce l'ha l'antenna? Mi ascolti, dove c'è l'antenna?
4: Nella testa. Noi abbiamo 7 chakra. La parte più alta è dall'occhio, il terzo occhio, l'ipotalamo, quello come si chiama.
3: Quindi mi faccia capire, scusi. Mi permetto di riassumere, perché abbiamo comunque dei tempi radiofonici. Mi ascolti bene. Allora, i nostri nemici sono ebrei sionisti che hanno sia il culo che la figa. Mentre noi, che siamo i poveracci, abbiamo un terzo occhio e 7 antenne. Quindi, scusi, lei al mattino si guarda allo specchio e ha 3 occhi e 7 antenne.
4: Certo, che lo so.
3: Sono i chakra.
4: Noi abbiamo i chakra, servono, c'è il primo chakra che serve per la sopravvivenza in questo mondo terreno.
3: Ecco.
4: Il secondo chakra è il sesso, il terzo chakra è la forza, la paura, e siccome siamo in un mondo duale c'è la paura,
3: il panico,
4: c'è
3: anche paura. Sì.
4: Sarebbe il lupo nero, quello che
3: nero.
4: Serve a noi, serve a noi per alimentare, per difenderci da chi abbiamo attorno, da qualsiasi cosa ci succede. Poi c'è il quarto chakra, quello del cuore, poi c'è quello della gola, della parola, poi c'è quello della mente, e poi quello della mente superiore.
3: Certo, senta, io guardi, mi permetto di suggerirle un ottavo chakra, che è quello per andarsene a fanculo. Arrivederci. Al netto del fatto che questa persona sia indubitabilmente un matto col botto, direi che la cosa più allarmante è che c'è un'assoluta coerenza nelle sue parole, e che questa persona ha costruito un universo perfettamente funzionante basato su delle totali troiate che ha letto da qualche parte, in qualche libro, in qualche sito. Però è allarmante che questa persona ci creda così tanto, cioè questa persona che dubita di tutta la realtà, in realtà se ne è costruita un'altra perfettamente funzionante a parte, nella quale crede solo lui e forse qualche altra decina di migliaia di decerebrati. Ma sono tra noi, crescono ogni giorno, sono sempre di più, e quando diventeranno la maggioranza saremo fottuti. Alla prossima, ciao.
5: Radio 105.

0: 105. Perché ogni tanto facciamo la pipì biforcuta? Come tossiscono i ricchioni? Si può pagare una zoccola coi ticket restaurant? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
1: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
0: Ambiente. Insegniamo ai bambini le fonti rinnovabili. La nostra troupe visita una città della Norvegia dove la Befana, invece del carbone, mette nella calza dell'energia eolica. Evoluzione. Una recente ricerca dimostra che il 90% delle specie estinte nella storia del nostro pianeta sono uccelli. I coglioni, invece, sono sopravvissuti. Tutti. Secrezioni umane. È possibile riutilizzarle? Incontriamo un contadino del Kentucky che ha riscritto la Divina Commedia utilizzando come inchiostro il proprio sperma. X-Files. Lo strano caso di una pornostar di Dublino che, oltre alla pioggia dorata, sa fare anche la grandine e la neve. Tecnologia. Presentato a Los Angeles, il nuovo veicolo volante che non fa assolutamente un cazzo. Il pelandrone. Tempo libero. Tornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di questi due gemelli omozigoti, perfettamente identici, è bruciato vivo in un incendio doloso. Difficoltà media. Salute. Grazie. Sperimentato un nuovo gel contraccettivo per l'uomo. Per il momento i risultati sono confortanti. Nessuna donna è rimasta incinta dopo essere stata presa a testate nella fila. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
1: Sarà una bella avventura.
0: Prossimamente su National Prostatic Channel.
2: Lo Zodi 105.
3: L'attivista.
4: So io l'attivista. Sì, pronto? Buongiorno.
5: Sì, buongiorno.
4: Cercavo dell'infradito.
5: Sì.
4: Ecco, sì. Volevo capire, siccome ho chiesto anche le calze, quelle col buco, no, tra il pollicione e l'indicione, diciamo, del piede, mi chiedevo, visto che non ce l'avete, mi diceva il signore, no?
5: Le calze no.
4: Non ce l'avete, infatti. Mi chiedevo, insomma, come ovviate al problema di maltrattare questo infradito. Intendo dire, cioè, coi ditoni sudici dei piedi, no? Con magari le caccole nere, come, cioè, l'infradito, no? Come stanno?
5: Lei usa le calze con l'infradito,
4: sì,
5: e il problema che si pone è come salvaguardare la scarpa infradito.
4: Bravissimo, esatto, perché insomma comunque ora io nello specifico mo non sono un campione importante, comunque sono una persona con i piedi puliti, quindi, però diciamo che in generale tanta gente magari passa, no, dalla scarpa chiusa, no, che il piede c'è macera dentro e cose, all'infradito, che poi si ritrova a sti caccoloni neri che si deve infilare tra il pollicione e l'indicione, e ci sta tutta la scracia dei piedi, quella nera, no?
5: L'infradito, per sua natura, nel 99% dei casi e oltre, diciamo, si porta a piedi nudi. Poi se
4: certo.
5: lei preferisce mettere la calza va benissimo.
4: Chiaro.
5: Consideri che sono pensati per essere portati a piedi nudi, con la conseguenza che effettivamente si sporcano
4: però
5: piedi nude, eccetera. Però si possono anche lavare.
4: Ribaltiamo il punto di vista, no? Cioè, allora, questo è chiaro, è il punto di vista nostro, ma il punto di vista loro, a chi ci pensa? Cioè, nel senso, l'infradito.
5: L'infradito se ne farà una ragione, nel senso che
4: però
5: è andato così.
4: Eh no, vabbè, chiaro, certo, se tutti se ne possono fare una ragione delle cose brutte, però magari si potrebbe, diciamo, intervenire in qualche modo. Io appunto avevo pensato o dei piccoli sacchetti di lavanda che si possono appendere magari, no, sul nastrino, sulla fascetta dell'infradito, oppure delle piccole, come delle... Ha presente quando quelle spugnette per bagnare i francobolli, però fatte col borotalco, che lei spigne, esce il borotalco, presente come?
5: Ah. Cioè, guardi, è una soluzione da pensare, effettivamente. Adesso lei mi pone una questione nuova.
4: Vabbè, però, cioè, se può brevettare, però insomma, siccome c'è gente che ci ha pensato, allora mi chiedevo se anche voi ci avevate pensato, perché, cioè, l'infradito.
5: No, abbiamo avuto questa intuizione, però ce l'ha avuta lei, mo, ci ha messo la buccia nell'orecchio.
4: Esatto, perché cioè l'infradito soffrono comunque. Io, cioè, le mie, no, perché glielo dicevo, cioè, di puliti, ci metto il borotalco, mi faccio pure le unghie d'estate, figuriamoci, sono pure carini. Ho venduto anche un paio di foto una volta, però dico, invece, cioè, ho sentito in spiaggia, sa quante vaia di infradito ho sentito urlare, ma pure una sola, perché magari una era sul piede ok e l'altra era sul piede scracciato de nero, per dire.
5: Capito? Che devo dire, capisco il problema, rimarrà risolto per oggi, però, perché non saprei dargli una sua.
4: Ecco,
5: una
4: però
5: soluzione.
4: Per esempio,
5: però ci pensiamo.
4: Esatto, pensiamoci. Allora, io pensavo due cose: o un brevetto per piedi puliti, ad far fare ai clienti, se fa un piccolo test prima
5: certo.
4: di acquistare. L'altra alternativa invece è che noi, con una mossa sovversiva, liberiamo l'infradito dalla loro costrizione, dalla loro prigionia.
5: Certo, la sovversione in certi casi è determinante.
4: Capito, le mettiamo tutte su un pedalò e le portiamo al largo e gli facciamo fare il bagno con i delfini del bellissimo mare Adriatico che tanto ci piace.
5: Una porta apertissima.
4: Ecco.
5: Ci vado pure io con i delfini, giusto.
4: Allora, fammo così, io vengo, va bene, al grido di Free Infradito, diciamolo insieme, Free Infradito!
5: Sì, benissimo.
4: No, diciamolo insieme.
5: La ringrazio di questa cosa che oggi mi illuminerà.
4: Perché non lo dice con me?
5: La ringrazio tantissimo.
4: Non sia stupido, lo dica con me.
5: Provvederemo
4: Free Infradito.
5: A risolvere questo problema effettivamente decisivo.
4: Lo deve dire con me, Free Infradito.
5: Sì, mo adesso un attimo devo entrarci dentro, però
4: Free Infradito.
5: Meno male che ci sono persone con la delicatezza che ha lei.
4: Lo deve dire,
5: bene.
4: Stupido, ma Free Infradito.
5: Mi scusi se chiudo,
4: perché
5: ma
4: non lo vuole dire?
5: No, perché c'è degli infradito qui che si stanno lamentando, mi stanno gridando contro e devo rispondere
4: li
5: a loro.
4: Liberi.
5: Saluto, buona giornata.
4: Li liberi. Free Infradito, stupido. Non mi ha detto Free Infradito, però secondo me sul pedalò ce le porta con me. Andiamo ragazzi, tutti al mare.
0: L'attivista.
4: Che so io?
0: L'attivista.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao, sono quella Troia della voce operativa del Wonderland. Troia non come Troia, ma è il mio cognome, io mi chiamo Luciana Troia. Nello scorso Wonderland abbiamo chiamato con la voce di Jürgen, una vecchia pazza, sentite.
2: Lo sento, lo sento.
3: Lo
2: girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai. Prendilo, prendilo, prendilo.
3: Sì, sì. In bocca.
1: Wender ha trovato una nuova vecchia malefica da portare al creatore. Quindi mettetevi comodi, perché ora continua lo scherzo telefonico tra Jürgen e la vecchia malefica.
2: Vai, vai, vai, vai. Wonderland.
4: Adesso sì. Voglio che tu lo succhi bene e poi te lo infilo dentro. Chi è?
3: Francesca.
4: E ha voglia di incrociarsi la signorina Elgan von Huber?
3: Sì, sì, mia, mia. Sono Francesca.
4: Ah, von Huber, bene.
3: Vabbè, fresca.
4: Venga, entri, maggiore.
3: Sì, sì.
4: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
3: Come no?
2: Sdraggio.
4: Chi è?
3: Francesca. Ce l'ha fresca.
4: Chi è?
3: Francesca.
4: Chi è?
3: Francesca.
4: Ancora, dai. Oh, sì, ciuccia, ciuccia.
3: Ciuccia, ciuccia. È uscito? Che godi?
4: Sto per sperarlo.
3: Godilo.
4: Guarda il mio c***o come entra bene in questa ghifa bagnata.
3: Sì.
4: Chi è?
3: Francesca.
4: Ah, von Huber, bene.
3: Sì, sì, ce l'ha fresca.
4: Venga, entri, maggiore.
3: Sì, entra, entra, dove?
4: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
3: Come no, eh?
4: E ha voglia di salutarsi la signorina Elgan von Huber?
3: In forma di me, chi c'è?
4: Guarda il mio castello, perché tra poco lo prenderai nella tua bella ferdi.
1: Facciamo ripigliare la vecchia con il piano B. Inseriamo le voci della famiglia Porn.
5: Sì, pronto.
3: Chi è che parla?
5: Francesca.
3: Francesca, a te fresca.
5: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
3: Stata con te?
5: Come mi piace questo bel coso. Così, ti piace? Vabbè, sei voglia, eh?
6: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
5: Oh, sì, più forte. Più forte. Oh.
6: Oh. Più veloce con quella bocca. Succhiala che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Leccami i coglioni. Leccami i coglioni.
3: Sto aspettando.
6: Mettilo in bocca.
3: Alliccalo, allicca.
6: Ecco, brava.
3: Lecca, lecca.
6: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
3: Lo mando in giro.
5: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso c***o. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
3: Senti, senti, eh. Senti che atrasa.
6: Più veloce con quella bocca. Oh.
3: Tienere in bocca.
7: Stop. Mi spiace, ma per motivi di tempo lo scherzo termina qui. A domani.
8: Radio 105.

0: non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamento?
1: Lo stufamento?
0: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.

0: Scusate amici, rido perché ho appena ricevuto un WhatsApp da parte di mio fratello gay. Ve lo faccio sentire.
1: Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in
2: Italia. Puttana.
0: Capito? Era fuori a cena con un'amica e in sottofondo c'era la mia voce. Stava ascoltando 105 Mintasa.
1: Cazzo dici, gli è partito come al solito il messaggio mentre si spugnettava in Instagram.
0: Buonasera a tutti gli intasati, seguaci del Max Furfante Nazionale. Ciao Nanda, sei in forma, eh?
3: In forma una cippa. Sono due giorni che non dormo, per colpa di quell'altro che si è spaccato la gamba.
0: A tal proposito, un saluto a mio fratello Daniele Battaglia, in convalescenza per un legamento rotto. Frate, però, anche tu, non ti chiami Max Furfante? Cosa ti metti a giocare a calcetto? Vabbè. Pino J, ti vedo già attivo sul monitor Witton che ti ho regalato. Cosa ci suoni come primo disco?
1: Sono solo porn, mollami!
0: Ah, che discone, ragazzi. Io non capisco come i miei fratelli Pippo e Spine riescono a sfornare un disco più bello dell'altro.
1: Cazzo dici, non è un loro disco, pirla!
0: In 105 Mintasa di oggi avremo come ospite un genio. Anzi, il genio della radiofonia. Bello come il sole, DJ impeccabile e speaker con la voce più bella del mondo. Avete già capito di chi sto parlando, vero?
3: Sì, di Mazzoli.
0: Ma come ti permetti, Nanda, di sparare nomi che nello scenario nemmeno esistono? Sto parlando di Max Furfante, l'Adone di 105.
1: Ma sei tu, imbecille!
0: Nanda, fallo pure entrare.
3: Pino, ma questo è completamente fuori.
0: Eccoti! Ciao, Max! Ti spiace se ti intervisto stando in genuflessione? Non stai facendo niente di diverso dagli altri che mi hanno intervistato. Allora, Max, intanto inutile chiederti come stai, perché il tuo corpo pitonato parla da solo. Grazie, grazie. È tutto lo sport che faccio che mi tiene così sodo. Frate, l'ultima volta che sono riuscito a venire ad una serata del tuo Mamasita ho anche potuto apprezzare la tua parte tecnica. Non sapevo mixassi. Diciamo che ho ricevuto e sto ricevendo tuttora delle proposte allettanti. Vorrebbero portare 105 tua Mamasita al Tomorrowland e all'Ultra. Ma non mi sento ancora pronto a sputtanare la lobby di DJ Sfigatelli, tipo mio fratello Ghetta, frate Sinclair e quant'altro. Bene, frate, starei qui a parlare con te all'infinito, perché sai che ti adoro. Ma il tempo stringe e dobbiamo salutare. Vuoi lasciarci con un saluto? Vi lascio volentieri con il detto del giorno. Chi ti punta il dito, è ora di credere in quello che stai facendo, perché è giusto. Grande Max Furfante! A domani, amici, con 105 Mintasa e ricordate il detto del giorno. Dipanare le nuvole a ciel sereno, a volte ci rafforza l'ego.
4: C'è 105 Mintasa. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
6: Ah, che bella la televisione, che posso ripetere il segnale del telefonino che mi ha insegnato il vicino di casa, così almeno posso guardare tanti programmi culturali, no? Mi faccio una bella sega a 16 noni, bello, su un 52 pollici comprata a rate all'1 euro. Vediamo un po'.
7: Benvenuto su Pornobab, ecco alcuni titoli scelti per te. Le ciccioni con gravi insufficienze epatiche lo succhiano meglio.
6: Ma io perché continuo a guardare sto cazzo di sito?
7: Un'orgia per Giorgia.
6: Ma adesso la cantante.
7: Scopando con la lebbra.
6: Madonna che schifo.
7: Il nano con la sciarpa di cazzo 2.
6: Minchia.
7: Oppure l'amante del giardiniere.
6: Vabbè, forse il titolo un poco più... Vabbè, mi faccio una sega con le mezzale rose.
8: Benvenuto su Pornbub. Smarmella bene il cazzo, perché il film parte adesso.
7: Eccomi qua. Tutta sola in questa grande, grande villa. Sono una ex modella di intimo ancora nel fiore degli anni. Mio marito è un manager di successo sempre via per lavoro. In 7 anni di matrimonio non è mai riuscito a portarmi all'orgasmo. Ma sono comunque affezionata al suo micro pene di eiaculatore precoce già ben avviato verso le placide acque dell'impotenza. E in circostanze normali non lo tradirei mai. Ma ora c'è questo nuovo giardiniere tutto muscoli e sudore che gironzola a petto nudo in giardino e non posso resistere. Deve essere mio. Ora, subito!
2: Na na na na na, ti raserò, dai vola, na na na, quando ritorni da scuola, na na na, e la la, dove ne fa, le tue amiche sceme.
6: Madonna, ma che è sto coglione? Dai, scopa la lalla!
7: Antonio! Antonio! Antonio! Antonio!
9: Oh, buongiorno signora, le sta benissimo quel perizoma?
7: Grazie, fa caldo, eh? Vuoi entrare a rinfrescarti?
9: Sì, ci sono molti scarti e poi li butto, non si preoccupi.
6: Dai, scopolo, questo deve essere uno che c'ha un cazzo, dai!
7: No, ho detto se vuoi entrare a bere un bicchiere d'acqua.
9: No, no, signora, non mi scappa la cacca, tranquilla, grazie.
7: Porca troia, spegni il tosaerba!
9: Come dice?
7: Spegni il tosaerba, ti voglio scopare!
9: C'è un orso polare, dove?
6: Ah, ma coglione, vuole sbagliare! Dai, dagli il cazzo, dai, sta bastarda!
7: Finalmente ero riuscita ad attirarlo nella mia tana. Tutti soli, io e questi 90 kg di muscoli gonfi e venazze sporgenti e bitorzolute. Il sogno segreto di ogni casalinga annoiata.
6: Mamma mia, quanto parla questa, ma tutto è cercato.
7: Non restava altro da fare che sfoderare le mie armi di seduzione e lasciare che la passione ci travolgesse fino allo sfinimento.
6: Ah! Dai, bottana, dai.
9: Oh, che bello, signora. Qui si sta davvero freschi, aveva ragione.
7: Devi essere davvero molto stanco. Vieni qua, mettiti comodo, ti faccio un massaggio.
9: Oh, magari, sì, sì.
6: Oh, che massaggio! Prenditelo in mano, ficcatelo in culo, dai!
9: Un massaggio, dice? Ah, oh, ma magari, sì, sono tutto indolenzito. Un massaggio è proprio quello che mi ci vuole, sì, grazie.
6: Che palle, minchia, basta!
7: Ed eccomi qua. Con le mani sulla preda, sento i suoi straripanti muscoli palpitare ad ogni mio tocco e il desiderio, un folle selvaggio desiderio, montare sotto questa dura pelle ricoperta di tatuaggi da due soldi. Non ho mai provato un desiderio così forte in vita mia. Senti, senti come scalpita questo toro selvaggio.
6: Lo senti il toro selvaggio, picchiaglielo in bocca, Che cazzo fa? Sta dormendo sto coglione. Ma che film porno è? Che è? Il cretino che si addormenta con la zoccola. Oh, svegliate!
7: Come la mantide religiosa attira il maschio nel suo abbraccio.
6: Mamma mia, che tu cucchiona! Ma basta parlare e pensare! Succhiaglielo!
7: Io conduco questo bel manzone rincoglionito su per le scale verso il talamo nuziale, lì dove una volta al mese, per una trentina di secondi, mio marito si dimena su di me come una trota spastica, prima di scoppiare a piangere chiedendomi perdono per la propria inadeguatezza sessuale. Vieni, vieni, Antonio!
6: Vengo, vengo anch'io!
7: Ma attento! C'è un gradino rotto!
9: Non si preoccupi, signore, arrivo!
2: Ah! Ah! Sto morendo! Ah, oddio! Oddio, sto morendo! Ah!
10: Sì, lo so, siete tutti delusi. Ormai, se non muore Antonio Summa, in ogni scenetta, tutto perde di credibilità. Tutto perde pathos. Ma Antonio è diventato così famoso nel mondo dei moritanti che in questo momento è impegnato a girare un film con Spielberg.
11: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza. Se non combatti, allora subirai il tuo destino.
6: Ma che cazzo? Ma che è morto veramente? Oh, stanno tutti zitti.
7: No, no, no, no, no! Antonio, Antonio! Dimmi che non sei morto! Dimmi che non sei morto cadendo dalle scale come un babbeo ed imitando Antonio Summa! Antonio!
6: Antonio!
7: Antonio!
6: Antonio!
7: Ah, no, è proprio morto.
6: Che cazzo, no, ti prego, dai, scopati il cadavere, dai, tanto è turgido.
7: Ma porca una merda!
6: Porco d***a, lo dico io, dai, porco d***a!
7: Scavo.
6: Scavo.
7: E continuo a sognare.
6: Sì, e lei continua a sognare. E che è finito? È finito. Ma non ci credo.
7: Per vedere un bel paio di tette nude, autorizza il pagamento di 52,90 euro.
6: Va bene, dai! Le tette, dai, le tette! Minchia, un fotogramma! Ma come faccio a venire in 4 secondi? Mamma, che furto!
10: Per 60 euro ti facciamo vedere un video di Summa che muore mentre sta venendo, dopo una minisega. Ti abbiamo addebitato un totale di 350 euro. Grazie, buona giornata e lavati il cazzo.
6: Ma vaffanculo!
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
14: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Chi merda? Il leggendario animale mitologico che rinasce dalle proprie feci. Penicottero. Grosso uccello di colore rosa pallido, privo di ali e con una corolla di pelo che circonda le grosse zampone gonfie e tondeggianti. Si muove roteando su se stesso e vive principalmente nelle docce. Lombrico Center. Curioso invertebrato strisciante, abile nel segare, piallare, trapanare, incollare e martellare. Il predatore naturale del Lombrico Center è il Leroy Merlo. Frocicogna. Grosso uccello che ama i grossi uccelli. Germano Mosconi. Volatile acquatico simile al germano reale, ma particolarmente insofferente alle correnti d'aria. Per gli appassionati di birdwatching, ecco alcuni dei suoi più famosi richiami.
15: Madonna, qui il cane! Mi tocca rifar tutto da capo! Ostia, non venite dentro! Non vedete dentro, mi hai distratto.
14: Narvalium. Enorme mammifero marino che abusa di psicofarmaci. Coccodrillo. Rettile a tempo determinato. Fa le stesse cose di qualsiasi altro coccodrillo, ma non ha un cazzo di diritti. Se lo vedete piangere non è perché ha appena mangiato. Lo hanno licenziato in tronco. Quei merde. Droghedario. Camelide con una gobba sola piena di cocaina. Pampera. Felino predatore dal manto scuro che si aggira ubriaco per i peggiori bar di Caracas in cerca di bastarde da spolpare. La pampera attualmente rischia di estinguersi per rissa o per cirrosi epatica. Scimpanzeman. Primate arboricolo, difficilissimo da vedere in quanto perennemente avvolto in una nuvola di fumo di MS rosse. Alligabue, metà anfibio, metà luciano. Passa la vita a fabbricare stivaletti e cinture con la propria pelle che indossa fino alla morte. L'alligabue lo trovate da Mario, prima o poi. Totano marrone, rarissimo mollusco terrestre che si sviluppa sull'organo genitale maschile durante pratiche sodomite. Per oggi è tutto, goodbye.
13: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
16: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
17: È tutto pazzo.
16: This is the zoo. This is the zoo.
17: Che delizia.
16: Vai, dai!
13: Con
18: Continua la carrellata di serie TV che hanno fatto la storia, rivisitate con un elemento in più, che il protagonista è sempre e solo Gerry Scotti. Grandi classici come Hazard, Vicky la bambina robot, Supercar, L'A-Team, Baywatch e tanti altri, un solo protagonista, il mitico ed inimitabile conduttore TV, il nostro Gerry nazionale. Oggi vi regaliamo le nuove avventure di Star Trek, con Gerry Scotti nei panni del capitano. Mettetevi comodi, inizia il nostro viaggio spaziale.
19: Spazio. Quella vastità infinita formata da stelle, pianeti e buchi neri che assomigliano molto ai fori anali nelle orge dei milionari americani. Mazza che buchi del c***o che hanno quelle stronze. Queste sono le avventure della navicella spaziale Enterprise, capitanati dal vigoroso capitano Scott e la sua ciurma di personaggi buffi e alquanto improbabili. Benvenuti a Star Jerry.

0: Abbiamo un'emergenza! Deve correre in plancia!
1: Eccomi! Scusate, ma non c'era una tuta meno attillata.
2: Capitano Scott, io trovo che le sta...
1: Scusate, ma non c'era una tuta meno attillata.
2: Capitano Scott, io trovo che le sta molto bene.

0: Emergenza! Ci è arrivato un messaggio da una navicella aliena che ci minaccia di distruggerci se non ci arrendiamo!
1: Ma che cazzo gridi? Sei ad un metro di distanza, non gridare!
2: Capitano Scott, la navicella nemica si sta avvicinando.
1: Questa bisbiglia e l'altro grida. Ma c'è qualcuno di normale qui?
3: Io, signore. Sono il sottotenente Scotti.
1: Ma ti chiami Scotti? Eh no, qui di Scotti ce ne può essere uno solo. Non va bene, cinesino. Da oggi ti chiami Claudio, sottotenente Claudio. Si sa che i Claudio o sono stronzi o sono cinesi coi documenti falsi.
3: Ma signore, io...
1: Tu un cazzo, vai a chiamarmi il buffone con le orecchie a punta e già che ci sei. Trovami una tuta meno attillata. Ho i coglioni in gola.
4: Signore... C'è il comandante in carica della navicella spaziale nemica che vorrebbe parlare con lei.
5: Sono il generale Spruffone, comandante in carica della navicella spaziale Kazim Weshiachichiwea. Voglio parlare con il capitano dell'Enterprise o inizio a spararvi. Veloci che sono nervoso.
2: Sembra completamente strafatto.
1: E bisbiglia sta bastarda. Apritemi il collegamento, ci penso io a sto buffone. Qui parla il comandante Scott, Jerry Scott. Dai, dimmi, che cazzo vuoi? C'è un disturbo sulla linea o sto pagliaccio mi sta ridendo in faccia?
4: Capitano, credo le stia ridendo in faccia.
2: Sì, le sta palesemente ridendo in faccia.
5: Ma come cazzo sei vestito?
1: Lo so, è dall'inizio della puntata che lo dico. Mi hanno dato una tutina da ballerina bulgara, 3 taglie più piccole.
5: Sembri un cotechino, un salame nostrano, una caciotta pugliese.
1: Minchia, mi hai fatto ridere. Senti, ma invece di stare qui a discutere, perché non salite a bordo e ci spacchiamo una boccia di shampoo e qualche grammo di polverina magica che ho raccolto sul pianeta Lapo?
5: Mi sembra un'ottima idea. Attiva il teletrasporto che arriviamo.
4: Capitano, non mi sembra un'idea intelligente. Ho fatto un po' di ricerca su questi alieni e sembrano aver sterminato tutti gli equipaggi che incontrano nello spazio.
2: Capitano, ha ragione. Questi ci fanno fuori.
0: Capitano, ha ragione! Questi ci fanno fuori! Mi sembra un'idea del cazzo! Forse dovremmo prendere delle precauzioni prima di farli salire!
1: Quella bisbiglia e quello urla. Massa di strongoloidi di merda. Questa è la mia nave spaziale, quindi qui comando io. Fateli teletrasportare. Veloci, dai.
4: Eccoli, e come temevo sono armati fino ai denti.
5: Salve ciurma di stronzi. Abbiamo portato una sorpresa.
0: Ti avevamo avvisato, ciccione di merda e mo...

E così finisce per sempre la serie. Una puntata e caput. Tutti morti. E vissero tutti felici e contenti, tranne l'equipaggio dell'Enterprise.

0: It's 105 Zoo, only for you. Hey.
1: Master Flash! Fratelli, sono riuscito a trovare il modo di far tornare Mazzoli nella sua tanto, ma tanto amata Milano. Sapete come ho fatto? Sono andato a Miami anch'io! Mi sono vestito da finanziere e l'ho aspettato fuori dalla porta. Si è cacato talmente addosso che adesso ha deciso di tornare nella sua bella Milan Bang!

Così almeno Gibba può togliersi la più grande soddisfazione della sua vita: tirargli uno schiaffo in faccia a quel cazzo di goloide! Siamo pronti anche oggi per sputtanare sia i componenti dello zoo che i suoi ascoltatori, che tanto registrati non sono. E allora, partiamo! Nel cuore della notte vieni svegliato da carabinieri, polizia, vigili del fuoco, forestale, perché è scappato il pitone del pirla che abita al secondo piano del tuo palazzo. E nonostante le ricerche, questo cazzo di pitone... Ma nonostante le continue ricerche, il pitone non viene mai trovato. Ma in compenso, la nonna del terzo piano offre anguilla farinata a tutti da una settimana. Grande nonna, benvenuta, sei dei nostri. Se anche tu, ubriaco da far schifo la notte di Ferragosto, durante il falò, vieni colpito da un mega attacco di diarrea acuta e disperato, non sapendo dove farla, hai cacato sulla porta di casa di uno sconosciuto ed essendo un gran figlio di put, gli hai appiccicato sulla porta anche tutti i fazzoletti con cui ti sei pulito il culo. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Sei anche tu! Mentre stai pisciando, cerchi con la mano libera il pacchetto di sigarette, ma ti cade in terra e appena finisci la tua bella sgocciolata, ti chini per raccoglierlo, ma senti un pluff e vedi il tuo cellulare nuovo di pacca di una settimana che affonda nel tuo piscio. Bravo! Sei un coglione come il gitano! Sì, sei dei nostri! Tu, sei anche tu! In visita al famoso orso del Trentino! Ti diverti a tirare le mele nel recinto e guardare l'orso tutto infogliato, ma preso dall'enfasi e dall'entusiasmo, estrai dalla borsa della tua fidanzata anche il vibratore, credendo fosse una banana. Grande! Benvenuto! Sei dei nostri!

0: amici, ecco il coglione del giorno.
1: Se anche tu, diretto verso il mare, vuoi come colonna sonora del tuo viaggio lo zoo, e allora ti fermi al primo autogrill, spendi 20 euro per comprarti l'ultima compilation, ma quando sali in macchina ti ricordi di avere... lo stereo a cassetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là.
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
3: Sei venuto
4: per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come, per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no,
4: il
3: culo? No, no, no, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, no, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai.
9: Bravo,
7: è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffiori col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
10: Sì.
7: Sì.
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh,
7: dai,
10: oh.
7: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza.
11: Porca troia!
7: Ma che schifo!
11: Aria!
7: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì.
7: Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda!
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Qualche giorno fa Squalo se l'è spesa da banfone, affermando di conoscere un numero indefinito di belle fighe e di essere in grado di portarle in diretta nello Zoo di 105. Nonostante i dubbi espressi da tutti noi, Squalo ha mantenuto la parola e oggi in onda con noi c'è niente proprio di meno che Inestrocchia! Per essere donna è donna, per essere figa è figa, ma cosa c'è oltre a questo? Scopriamole insieme esplorando le 8 cose che probabilmente non sapete su Inestrocchia.
15: Numero 8.
14: Inestrocchia ha partecipato al programma calcistico Si gonfia la rete, ma si sono gonfiati anche i boxer.
15: Numero 7.
14: Inestrocchia ha posato senza veli per Playboy Slovacchia. Il magazine le ha dedicato ben 8 pagine che, come vuole la tradizione, dopo essere state sfogliate sono diventate 4, incollate a 2 a 2.
15: Numero 6.
14: Nel 2015 Inestrocchia ha partecipato al programma di Rai 1 Sapore di mare, ma poi negli anni ha fatto anche della televisione decente.
15: Numero 5.
14: Nonostante le origini campane, Inestrocchia è dichiaratamente interista, ma non si può avere tutto dalla vita. Dio dà, Dio toglie.
15: Numero 4.
14: La rivista FHM Spagna ha dedicato un servizio di 6 pagine ad Inestrocchia, intitolato Ai tuoi piedi Ines. Ce n'era un altro con lo stesso titolo dedicato alla Ferragni, ma le pagine erano 112 per farceli stare tutti.
15: Numero 3.
14: Inestrocchia è molto, molto famosa in Messico. Diciamo, solo un po' meno della moglie di Mazzoli.
15: Numero 2.
14: Nel 2016 Ines doveva partecipare all'Isola dei Famosi, ma fu scartata perché il pubblico la conosceva e non poteva dire chi cazzo è questa, come per gli altri concorrenti.
15: Numero 1.
14: Nonostante la vorticosa vita da modella, Inestrocchia trova il tempo per la beneficenza, altrimenti non si spiegherebbe l'amicizia con Squalo. Queste erano 8 cose che probabilmente non sapete su Inestrocchia. Di solito quando viene un ospite ne facciamo 10, ma diciamo che stamattina abbiamo perso un po' di tempo sulle foto di Ines.
16: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Pronto. Buongiorno. Pronto. Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese?
1: Chi?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora? La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
1: No.
0: Sono quel signore che vede in TV. Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. Ha bisogno di mobili? Pronto. Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo? Adesso la richiamo e glielo dico in faccia.
1: No.
0: Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo?
1: E lei è un maleducato del cazzo.
0: E al sabato grande festa. Bella vaccona.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Mi sente?
3: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
3: Sì.
0: Come sta?
3: Sì, sì, sì.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
3: Guardi, sono a letto con la febbre.
0: Cazzo me ne frega che lei è a letto. Mica le sto dicendo di venire adesso al nostro mobilificio.
3: Perciò mi dispiace.
0: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande festa. Ascolti bene.
3: Niente.
0: Ascolti bene.
3: Grazie, la ringrazio.
0: Ascolti bene, ascolti bene. Mensola in noce, lunga 70 metri a 450.000 lire. Imperdibile! Ma vai a fanculo, brutto vecchio pazzo bastardo!

0: Pronto?
1: Mi sente?
0: Pronto?
1: Parlo con la smandruppata del paese?
0: Voglio dire una cosa io, qui si sente ma poco, allora chi parla deve parlare più forte.
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, pensi signora, abbiamo delle...
0: Chi parla?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, come sta signora?
0: Non ho capito chi è.
1: Come sta signora?
0: Sto male.
1: Cazzo me ne frega. Pensi signora, abbiamo delle incredibili offerte, ha bisogno di mobili?
0: Io no. Non ho bisogno di niente, se mi deve telefonare, di queste cose si può anche scordare.
1: Ascolti bene, mensola in noce, lunga 70 metri a 450.000 lire, imperdibile!
0: Meglio che per niente.
1: Su signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: Mi disturbo, sento anche male.
1: Su signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile, è fatto di mobile, a forma di mobile, a due...
0: Non voglio sapere né di mobili, niente, va bene?
1: Cazzo.
0: Io non ho i mobili in casa.
1: Cazzo me ne frega. Bastarda.
0: Bastarda lei, va a far pugnato.
1: Bella vaccona.
0: Bastarda me, a tiro al culo.
1: Oh. E al sabato grande festa.
0: Non accetti quello che dicono.
1: Ma è possibile che questi vecchi bagordi non sappiano chiudere il telefono? Pronto?
0: Guarda la roba.
1: Che dite? La richiamo? Che dite? Le chiedo scusa? Ok, la richiamo.
0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Ma chi è lei?
1: Sono il padre di Superman. Sono venuto da Krypton per ficcargli una sculacciata in quel bel culone che si ritrova.
0: Parli più forte, che io non sento.
1: Possiamo fare una colletta per comprare una macchinetta per le orecchie a questa povera signora? Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Lui qui a parlare con lei.
1: Le accetta le mie scuse? Pronto? Questo non me lo doveva fare, signora. Ora mi tocca farle una grossissima offerta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
4: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
4: Chi è che parla?
1: Sto cazzo! Buongiorno!
4: Chi sei?
1: Sono Guido Inferni. Sono quel signore che vede in TV. Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. Ascolti
4: non
1: bene, ascolti bene.
4: Non niente, per me lei è del tempo da perdere.
1: Ma vai a fanculo, brutto
4: no,
1: vecchio.
4: Vai tu a fanculo, burrone, rotto in culo, che non sei altro.
1: Cazzo me ne frega. Cazzo me ne frega. Pronto? Capite perché facevo la televendita in TV negli anni Ottanta? Perché è impossibile parlare con le persone al telefono. Ma io sono una persona molto educata e professionale. E quindi richiamo sti due vecchi cazzoni. Mobile.

0: Pronto?
1: Parlo con i pantofolai del cazzo?
0: Chi sei?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Si è comportato male, le ha già conseguenze.
1: Le accetta le mie
0: scuse? Delle conseguenze. Intanto ho già telefonato ai carabinieri.
1: Le accetta le mie scuse?
0: No, non accetto scuse in questo campo. Cosa deve rompere i coglioni alla gente per a dare dei nomi a destra e a sinistra? Ma lei chi è? Scusi.
1: Sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Brutto vecchio pazzo bastardo. Niente da fare, non sono riuscito a vendere manco uno stuzzicadenti. Ma voi ricordatevi che il mobilificio Puzzoni è sempre aperto e al sabato, grande festa! Mob-

0: nell'appuntamento degli scherzi telefonici dello Zodi 105. Oggi nel Wonderland torna ancora un'altra volta il vecchio sordo. E ora attacchiamo tutti, anche lui, Friuli Man. Questo è Wonderland.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Pronto?
1: Allora?
2: Non la sento.
3: Dica.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
3: E allora?
2: Ah, non c'è una voce un po' più... Chi? Come?
3: Cosa vuole sapere?
2: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
3: Io non voglio niente, è lei che telefona.
2: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
3: Va bene, ti va bene.
2: Ma non la sento.
3: Pronto ancora?
2: Non la sento!
3: Ma se non mi sente, lei mi comincia a dire il nome.
2: Ma chi
3: perché
2: parla?
3: Io la sento.
2: Ma chi parla?
3: No, è lei che parla, non sono io.
2: Chi? Non la sento!
3: Ma se non la sente, non telefoni più! Telefono un altro coglione!
2: Senta!
3: Ha capito?
2: Senta!
3: Eh?
2: Tanto non la sento! Non sento cosa dice!
4: Attenzione, perché adesso faremo conoscere il vecchio sordo a Friuli Man. Che la bestemmia sia con voi.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Pronto? Ma chi parla? Pronto?
5: Pronto?
2: Ma chi parla?
5: Che cazzo? Chi cavolo sei?
2: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in tortale?
5: In tortale?
2: Non lo sento.
5: Ma di bastardo lurido impestato un altro coglione con un cervello baccato bucato.
2: Non sento.
5: Trapano.
2: Senta.
5: Vecchio rincoglionito.
2: Ma che parole?
5: Le parole che senti
2: parla?
5: Quando tiri fuori tu, quando ti metti con una moto falciatrice sui coglioni e ti stai masturbando quando è accesa.
2: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.

0: parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Senta,
1: che c'è?
0: Tanto non la sento.
1: Allora comprati un telefono.
0: Non la sento.
1: Va per canale. Mettersi nel culo l'impianto stereo.
0: Non la sento.
1: Prima le casse, poi l'impianto e vedere se riesce anche a tirarci dentro i cavi.
0: Tanto non la sento.
1: Allora,
0: non la sento. Pronto.
1: Non la sento.
0: Pronto. Pronto.
1: È bellissimo, c'è della gente veramente stupida, idiota, cretina, faccia da culo, stupidita, che gli si può dire di su di tutto al telefono.
0: Non la sento.
1: Come non la senta? Vuoi che ti faccia provare un pugno nel culo? Così lo senti bene.
0: Ma chi
1: metti
0: parla?
1: Metti giù il telefono.
0: Non la sento.
2: Cane bastardo lurido impestato, ma prendi il telefono e staccalo per terra e camminaci sopra, prendi il same e usalo come pressa.
0: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Pronto.
1: Cane lurido di Satana impestato con la vacca di una troia.
0: Come?
1: Questa è una informazione tecnica, sei coglione.
0: Lei cosa vuole in tortale?
1: In tortale praticamente voglio una torta margherita piena di merda da spararti in faccia.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con la scienza, la cultura, l'intelligenza, l'approfondimento e tutto il cazzo che vi serve per evolvervi in quelle vite di merda da bestie ignoranti. Ecco, una nuova puntata di Passaggio da qualche parte. Partiamo con il sommario di oggi.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Dare della puttana ad una madre implica che sia una lavoratrice in nero. Un'equipe di insultologi sancisce che figlio di puttana sia indubbiamente un doppio insulto, perché comprende il meretricio ma anche l'evasione fiscale. Quindi essere figlio di puttana vuol dire essere figlio di donna di malaffare, ma anche di uno sporco evasore. Sentiremo la parola di un esperto di lingua italiana mentre se lo fa succhiare da tua madre. Tanga, perizoma, brasiliano, ecco i costumi da bagno che hanno segnato un mito nella emancipazione del corpo femminile, ma anche un punto di partenza per le donne che soffrono di meteorismo, nella creazione di nuove frontiere compositive nel mondo degli strumenti a corda. In uno splendido documentario della BBC vedremo la signora Cecilia di Altamura scorreggiare un arpeggio completo indossando un perizoma di due taglie in meno. Il panda è un deficiente? In questo episodio di Animali più mongoloidi in natura andremo a vedere se i panda sono o non sono poi così cretini come sembrano. Renato Pierdonati, un pioniere che nel 1967 fece una scoperta sensazionale. Infatti, è grazie a lui che oggi sappiamo che un litro e mezzo di Chianti e un camion non sono compatibili in un centro abitato. A più di 47 anni dalla strage che vide più vittime di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale in un piccolo comune di Rovereto, incontreremo i discendenti delle vittime e assisteremo all'annuale commemorazione che si svolge pisciando e sputando sulla foto del Pierdonati estratto ancora ubriaco e canterino dalle lamiere insanguinate del suo leprotto della OM.
1: Porca troia, che figlio della merda, sto Pierdonati. Come cazzo l'ha ingranata, la prima, su un camion anni 60, strafatto di un litro e mezzo di Chianti. Vabbè. Ora assistiamo ad un documentario stupendo che ci porterà alla scoperta di un animale particolarissimo e anche tanto odiato, ovvero l'uomo di merda.
2: 7 miliardi di abitanti, 650 gruppi etnici e 190 paesi nel mondo. Questi sono i dati strabilianti della specie umana. Ma c'è una sottospecie che ha ancora più numeri strabilianti, ovvero l'uomo di merda. Fra gli abitanti del Kalahari, che vivono le loro giornate alla ricerca di risorse per il sostentamento, fino ai nativi della foresta amazzonica, passando per gli Inuit antartici ai fieri Masai africani, che sostengono vite in perfetto equilibrio con la natura che li accoglie e li sfama, lontani, anni luce dalle abitudini degli occidentali. Si insinua la peggior sottospecie di essere vivente con fattezze umanoidi. Si veste con le pelli di serpenti, coccodrilli, leopardi, cincillà, visoni. Si ciba di cetacei, cani, gatti, polli, maiali, bovini, ovini, rettili, primati. Devasta interi ecosistemi per coltivare monocolture che servono unicamente ad incrementare la produzione di mangimi, per sfamare altre creature che poi verranno divorate sotto forma di panini. Crea contenitori per racchiudere la stessa acqua che poi inquina con i contenitori stessi che ha creato per contenerla. Induce altri esseri come lui in semischiavitù per produrre incessantemente i propri prodotti vestiari e tecnologici in alcune parti del globo, costringendoli a vivere in povertà e privi delle basilari condizioni di dignità, e solo in nome di un pezzo di carta chiamato denaro, fatto con gli stessi alberi che abbatte per costruire enormi case di cemento dove concentrare milioni di esseri come lui ben vicini ai poli di produzione di beni, per gli stessi che poi induce a vivere in questi enormi centri abitativi. In un loop distruttivo che si autoalimenta con il solo scopo di produrre denaro. e produce concentrazioni incredibili di scarti e dissipa inimmaginabili quantità di energia, prodotti devastando il clima del proprio habitat, solo per poter condividere fotografie che lo ritraggono nell'atto di consumare o vantarsi di poter possedere più di altri. Attraverso una rete globale che lo impoverisce culturalmente ad una velocità 1000 volte superiore a quella del progresso tecnologico che lo ha portato a creare la tecnologia stessa che glielo permette. E poi più consuma e più diminuiscono le risorse. E più diminuiscono le risorse, e più uccide e invade chi possiede quelle stesse, che sta scelleratamente esaurendo. Incurante che un giorno, scomparsi animali e piante, reso l'oceano sterile, probabilmente in quel piatto postato su un social network del lontano futuro, in bella mostra in un ristorante di una città ipertecnologica al riparo da devastanti effetti climatici, magari dentro una montagna, ci sarà lui stesso, un suo simile sacrificato, appoggiato su un mucchietto di riso sintetico, ovviamente, ben impiattato. Questo è l'uomo di merda.
1: Porco che botta allo stomaco. Certo che chi scrive sta roba è proprio una checca ambientalista del cazzo. Io personalmente non vedo l'ora che finisca sta boiata di trasmissione per scassarmi da McDonald's e fanculo ai bambini che cuciono i palloni. Bene, è tutto per oggi, arrivederci alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e sempre fanculo poveri!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Ciao, Testolina e Matt. Oggi in Mission Santina è venuto a trovare il tenente Poldino un suo amico d'infanzia, Pasciulli, un venditore porta a porta che cerca di propinare elettrodomestici alla nonnina.
3: No, va chi è arrivato! Santina, oggi è proprio la giornata delle sorprese, eh? Il Pasciu.
4: Che?
3: Si chiama Pasciulli, no? Però io lo chiamo Pasciu.
4: E chi sarebbe?
3: È un mio amico che vende le cose. Magari ti può interessare qualcosa anche a te. Aspetta che te lo passo un secondo. Ciao, Pasciu!
5: Ciao. Ciao.
4: Quello che vende le roba. Ah,
3: sì, senti un po' che ha da dirti.
5: Sì, ciao Santina, come stai?
4: Bene, grazie. E tu?
5: Io bene. Allora, io avrei da proporti una lavatrice, 16 programmi, tra cui lana, ecco, lavaggio a mano e breve, connettività smart touch e partenza ritardata.
4: Che lava e anche asciuga.
5: Yeah, sì, a 279 euro, con lo sconto siamo a 349 euro, quindi risparmi
4: io
5: 70
4: l'ho
5: euro.
4: Io l'ho appena comprata,
5: sì.
4: Sarà una settimana,
5: allora,
4: e ho speso 200 euro, molto bella.
5: Allora segno che la prendi questa lavatrice?
4: Segna pure, sì, che mi serve.
5: Segno? Allora sono 279 euro. Poi ho un frigorifero combinato con una capacità netta totale di 343 litri.
4: È troppo grande, è lungo, grande, tanto.
5: È lungo e grande. Ma questo lo prendi allora? Allora sono 279 di prima più 799. Siamo già a 1000 euro, io segno.
4: No, guarda, non posso prendere tutta quella roba lì.
5: Ma wow,
4: mi tocca buttare via la lavatrice nuova.
5: Campanaro, mi ha già detto di sì, io ho segnato.
4: Sì, beh, dai, la metterò giù in cantina.
5: Poi abbiamo un drone.
4: No, il furgone no, guarda. C'è una macchina, se mi serve, ma altra roba basta. Niente.
5: No, è un drone, Santina, non un furgone, un drone.
4: Cosa sarebbe un drone?
5: È una specie di cammello.
4: No, dove lo metto, Dio buono? In cantina? Non c'ho posto qua, sai.
5: Sì, è un animale di compagnia, solo che ha 8 gobbe.
4: No, non è come una scimmia, io non posso tenere bestie qua, ho solo gli uccelli, canarini, ho solo che canarini.
5: Allora io gli ripasso Poldino, allora lei mi deve 1000 euro,
2: Dopo aver dato i sali a Santina per farla riprendere dallo shock della spesa appena fatta, il tenente Poldino le svela di aver ricevuto in regalo dall'amico Pasciulli un cammello di nome Ughino.
3: Sai cosa mi ha regalato Pasciulli?
4: No, perché siccome ho preso il suo compleanno e gli devo fare il regalo. E siamo verso San Valentino anche questo mese.
3: Ma che te frega, mica tuo fidanzato, tuo nipote.
4: E la tua fidanzata che cosa le fai?
3: Un regalo bellissimo. Metto un bel papillon sul pistolino. E mi presento lì, bello nudo. Me lo aggeggio un po' così almeno non faccio brutte figure. Non posso arrivare lì moscio, capito?
4: Ah, ben certo.
3: Me lo spippolo un po', quando diventa bello duro metto sul fiocchetto e mi presento lì ai suoi occhi dicendo: oh, eccolo qua il regalo per San Valentino, stronza.
4: Così gli dice anche.
3: Sì. Poi la giro, la metto a cane e badabam. Però Santina, senti sto rumore? Pasciulli mi ha regalato il dromedario, no? Il cammello.
4: Ma io non posso prendere il cammello, non lo metto.
3: No, ma a me l'ha regalato, io ce l'ho qua nel sommergibile. Adesso sta pilotando lui. Lo senti il cammello?
4: Sì, lo sento il cammello.
3: Che poi è qua che vuole aprire.
4: Ti piace il cammello?
3: Sì, è divertente, Santina. Guarda,
4: e
3: senti
4: poi
3: che...
4: regalo al tuo fidanzato, quello lì.
3: No, te l'ho detto cosa regala la mia fidanzata.
4: Sì, è bella, come si chiama? È giovane.
3: Alessandra si chiama.
4: Alessandro, bel nome.
3: Sì, ha 92 anni.
4: Quanti?
3: 92.
4: Madonna, allora è vecchia, ostia.
3: Ma ha fatto un trapianto di pelle, di capelli, di unghie e di denti.
4: Sai che io divento bisnonna?
3: Da chi?
4: Da mia nipote.
3: Ma roba da mamma.
4: Perché è incinta mia... No, Alessandro. Mia nipote, Marcella.
3: Tu dovresti regalarle un cammello adesso che...
4: No, ma sono contenta e mi vuole bene, poverina.
3: Perché se tu le regali un cammello, il cammello è per sempre.
4: Non ha posto da metterlo, perché ha già 3 cani. E 5-6 gatti. E poi c'è anche l'anatra.
3: Che cazzo è lo zoo di Mazzoli Ancò?
4: Sì.
3: Senti, Santina.
4: Dimmi. Oh,
3: no, che c'è il cammello che mi sta chiamando. Aspetta, un attimo. Sì. Cosa c'è?
4: È bello.
3: Ah, eccomi qua, Santina. Mi stava leccando la schiena, sto scemo.
4: Ci fa quello?
3: Sì, l'ho chiamato Ughino.
4: Rubino?
3: No, Ughino.
4: Ah, un pullino.
3: No, Ughino.
4: Ah, un cullino.
3: No, Ughino.
4: Ah, Ughino.
3: Ughino.
4: Ah, Udino.
3: No, Ughino.
4: Udino.
3: No. Udino? No, Ughino.
4: Ah, Cudino.
3: No, Ughino.
4: Come?
3: No.
4: Uldino.
3: Ughino.
4: Uldino.
3: No, Ughino.
4: Uldino.
3: No, Ughino.
4: Uldino.
3: No, Ughino.
4: Uldino.
3: No.
4: Uldino.
3: No, no, Ughino.
4: Uldino.
3: No, Ughino.
4: Uldino. Beh, insomma, quello che è.
3: Brava.
1: Mission Santina. Mission Santina.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
10: Che colore siamo dall'altra parte?
11: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
12: Un puffo morto.
11: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
10: Avevi detto...
11: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
10: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
12: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
11: No. Lì arriva tutto bello.
12: Bello.
11: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
10: Ah,
11: sì,
10: ah.
11: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
10: sì.
11: Lì invece no, si allunga.
10: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
11: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto pene, figuriamoci.
12: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
11: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
10: Lo si mangia.
11: Lì tutta minchia.
10: Ma si pagano le tasse?
11: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
10: No.
11: In natura, non so, nel mangiare.
10: Sempre così. Minchia.
11: Sempre minchia, non
10: cioè, è una vita del cazzo.
11: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
10: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
11: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta la donna, perché lì...
10: E puoi trombare?
11: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
12: Cioè come? Cioè?
11: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
10: Ah, una groviera. Un groviera.
11: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
10: Ah no?
11: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
10: Cioè, la passera in gola?
11: Sì, la passera in gola.
9: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
12: Non sei uno neanche che fuma tanto.
10: Secondo te Paolo è uno che tromba?
11: Ma va, se c'è l'abitudine del
10: cosa?
11: Del barbero non può trombare.
10: L'abitudine del barbero.
12: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
11: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
10: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
11: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
10: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
12: No, è sul lavoro.
10: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
11: Mai! Mai!
12: Dai, con
11: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
12: Prova,
10: è vero.
11: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
9: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
13: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
11: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
12: Famosi Flipstone.
13: Dai,
12: ho fatto tilti col Flipstone.
13: Dai, c'è Freddy.
10: C'è Fred.
11: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
10: Dai,
11: La
13: moglie,
11: Viva l'Italia. Italia.
12: Poi c'è anche Ciccicì.
11: C'è il Grassea. C'è va a finire.
13: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
11: Di Saronno. Al maletto di Saronno.
9: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
10: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
11: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
10: Ancora?
11: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
9: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
11: Devono morire tutti i giorni.
10: No, scusa, questa la devi spiegare.
13: Non ho capito.
11: Tu per sposare quelli dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
13: Eh sì.
11: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
13: Sì.
11: Non vivrà mai con te.
10: No.
11: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
10: Sì.
11: Vuole il pieno.
10: Il pieno.
11: La cosa piena.
9: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
11: Guarda, 52 anni.
10: Bello, un da. Scusami.
12: Guarda, cromosomo in più.
10: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
11: Guardi qua.
10: Guarda sua madre.
11: Ha 55 anni, mia madre.
10: Ma sua madre è uguale a lui.
12: Aspetta, se le
11: mia
12: metti
11: moglie,
12: in fila.
11: Mia moglie e mia madre.
12: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
11: Lui. Io.
12: A che età?
11: A 23 anni.
12: Ma perché negli anni 60 sembrano
11: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
12: negli
11: macchine fotografiche.
12: Negli anni 60, 20 anni sembrano già anzianissimi.
11: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
12: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
10: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
12: Ma non è neanche lui.
11: Ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
10: Che cazzo di?
11: A te diventa così.
12: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
10: sì.
12: Pensa a 80.
10: Mamma.
12: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
10: Come le candele.
11: E guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, possibile. Vedrai, ma
10: cosa?
11: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
10: Ma che cazzo, ma
11: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
10: 40 centimetri.
11: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
12: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
11: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
12: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
11: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
12: Hai capito? Allora, a 65 anni
11: sta parlando adesso lui.
12: Devi andare a Taranto.
10: Grazie maestro.
12: Grazie.
10: Io ho visto la luce.
11: Hai visto la luce?
12: Sì. Anch'io, sì.
11: Io ho visto le palle. Ma va a fangurve.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Lo Zodi 105. Questo è Wonderland.
14: Ciao a tutti, sono Carla, quella troia del sistema operativo del Wonderland. Lo scemo sotto il cappello come sempre ha fatto la genialata. Ha preso le voci di Sonia Ice, dalla sua pagina di YouTube, le ha registrate, e ora le utilizzerà per chiamare gli italiani. Questa donna insegna a tutti come si fa la pompa imperiale, sentite le voci che Wender ha registrato.
15: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Mentre glielo fai, gli dici, ti piace così o ti piace come te lo facevo prima? Cioè, ma devi dirglielo con questa voce. Deve essere larga, come la mucca.
14: Bene, siamo pronti.
16: Pronto?
15: Scaramella. Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora,
16: si cerca.
15: Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio.
16: No.
15: Voglio farlo easy, nel senso comprensibile anche alle capre.
16: Allora?
15: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo. Ma quando tu inizi il pompino, non puoi iniziare così. No, assolutamente.
16: Non sei tutta scema.
15: Deve essere larga, come la mucca, non come il serpente.
16: Sotto.
15: Scaramella.
16: Ah?
15: Scaramella.
17: No, qua hai sbagliato il numero.
15: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, questa è una zucchina che rappresenta la media nazionale italiana della dimensione di un pene. Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio. Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti il più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no mi paghi.
18: Pronto?
15: Scaramella?
18: Chi è che parla?
15: Ciao amici dalla vostra carissima Sonia Ice. Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, e anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama oltrefallazio.
18: Ma si può sapere cosa vuole da me?
15: Quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
18: Ma si può sapere cosa sta dicendo queste?
15: Ma quando tu inizi il pompino, non puoi iniziare così. No, assolutamente. Innanzitutto ci sputi sopra, perché è per l'uomo eccitante che la donna sputi sopra il suo pene. E quando tu lo tocchi, devi, mentre gli lecchi...
19: Un attimo, con chi stai parlando? Siamo niente altro.
15: Scaramella?
20: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica...
18: Pronto?
15: Scaramella?
18: Pronto?
15: Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti il più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no mi paghi. Io gratis nemmeno ciaone ti dico, e non me ne frega un cazzo che dici che me la tiro. Io sono Sonia Ice, a te non ti conosco, e se devo scegliere sto a casa mia, ok? Gratis.
18: Ma figlio di catroia! Cazzo, tu che me ne frega, mi sta a casa te. Che sono qua di sborar.
15: Non puoi iniziare così.
18: Ma
15: se ne vuoi mettere
18: il cazzo.
15: Come la mucca. Non come
18: sapete. Come la mucca. Ti fichi un braccio in culo.
15: Devo mandarti a fare in culo. Ti ci mando.
18: Ma
15: anche
18: mandami
15: a te,
18: due cazzo che te lo. Proietta. Proietta.
15: Allora, l'argomento di oggi, la pompa imperiale. Allora,
18: ma la pompa imperiale, sai com'è che si fa? Mero grammo di coca che da una bella tirata e dopo te mi ho spompina di...
15: Bella roba del
18: cazzo di...
15: Tu che vendi il cotechino, infilatelo su per il culo, grazie.
21: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

Salve e buonasera. Ben ritrovati ad un nuovo capitolo delle figaggini televisive, con un episodio pazzesco di passaggio da qualche parte. Passiamo subito al sommario Gini televisive, con un episodio pazzesco di passaggio da qualche parte. Passiamo subito al sommario

0: soddisfacenti fra ritrovamenti di oggetti e bestemmie. Chi paga le tasse è un coglione. Lo chiederemo ad un disoccupato di Napoli con la Mercedes e l'appartamento in centro, mentre sciabola un Dom Prignon sputando sulla foto di Salvini. L'anticappato. Il più grande ritrovamento scientifico della storia, ma spiegato malissimo. Ecco la storia del fallimento del passamontagna che protegge dai fumi tossici delle cappe. Un'invenzione geniale dal non altrettanto geniale nome per il lancio. Tre uomini e una gamba. Non il titolo di un celebre film, ma la triste storia dei fratelli Brahmamud dell'India occidentale, nati siamesi per una sola gamba. Autori del libro, una vita chiamati cavatappi. Scopriremo tutti gli aspetti della loro vita e se a calcetto vengono considerati tre o mezzo.
1: Bel servizio quello degli indiani, con una sola gamba in tre. Figa che vita infame sti cazzo di cavatapponi speziati. Bene, è arrivato il momento del documentario principale di oggi. Un bellissimo servizio sugli zombie dei marocchini. Buona visione.
0: Profumo di sterco e tagine appena consumata, la penombra di un tramonto spettacolare e alcuni suoni tipici delle zone agricole e pastorali del Marocco. Nella diroccata stamberga del pastore Mohamed si sta consumando il rito di preparazione per la nottata. Ci si saluta fra marito e molte mogli per poi salutare tutti e 12 i figli. Considerando che l'acqua qui è un bene molto prezioso, le mogli di Mohamed difficilmente accettano di dormirgli accanto. Preferiscono stare tutte assieme nella stanza a loro dedicata nella struttura che puzza di merda di ovino e piedi. Più o meno come il signor Mohamed in persona, che non è famoso nella regione per la sua spiccata beltà e pulizia personale. Il fatto che abbia delle mogli si giustifica solo con il rapimento e la sottomissione, rito piuttosto radicato in queste regioni dure. Ecco Mohamed che saluta le mogli.
2: Cito.
3: Sta morto.
2: Cito.
3: Avvivo.
2: Cito. Cito.
3: Hassar.
2: Cito.
0: Cite. In marocchino significa buonanotte. E ora saluta i figli.
2: Cita.
3: Alzita.
2: Cita.
3: Accugita.
2: Cita.
3: Col.
2: Cita.
3: Destra.
2: Cita.
3: Destra.
2: Cita.
3: Mehmet.
2: Cita.
3: Porto. Papet pure.
0: Mentre la famiglia di Mohamed si barrica in casa, la notte di questa regione del Marocco diventa nera e fredda. Qualcosa comincia ad aggirarsi pericolosa fra le campagne, seminando terrore. È lo zombie marocchino. Il più sfigato fra gli zombie, lo zombie marocchino non gode della stessa popolarità dei cugini americani, che fanno film e serie TV. Lo zombie del Marocco, soprattutto di queste zone rurali, essendo sporco e coi vestiti devastati, spesso viene confuso con gli stessi abitanti pastori ancora vivi. Oh no, cazzo, lo zombie marocchino è fuori dalla putrescente casa del pastore Mohamed. Purtroppo lo zombie è stato attirato dall'odore dello stesso Mohamed, che somiglia tantissimo a quello prodotto dalle femmine decomposte dello zombie marocchino. Mohamed lo sente e immediatamente, per difendere il proprio nucleo familiare, fa quello che farebbe qualsiasi padre pastore musulmano del Marocco. Prende una a caso delle mogli che sta dormendo, la sbatte fuori di casa in pasto allo zombie e torna a dormire. Un'altra splendida notte sta volgendo al termine nella regione rurale del Marocco e un'altra scelta saggia di un vero protagonista del patriarcato disumano ha salvato il poco che la vita ha concesso come risorsa a questa splendida tribù. Domani, con la dovuta calma e in seguito ad una ronda a bordo di un asino, un'altra fanciulla verrà strappata dalla propria famiglia per due forme di formaggio, per divenire una delle nuove mogli di Mohamed, e tutto sarà andato come deve.
1: Effettivamente, gli zombie marocchini non fanno paura a nessuno. Che sfiga che hanno! I cugini americani se la cavano decisamente meglio. Bene, per oggi è tutto.

Vi ricordo che ho un profilo Instagram dove posto le foto del mio pacco gonfio. Seguitemi alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e fanculo poveri!

Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

This is Mega Merd.

0: Oh sì, che Benvenuti a una nuova puntrattrazione di Squarto Grado Gravina Belp, eh? Siamo qui per una parola e una nuova puntrattrazione di morte che mi ammazzano. Con le persone che poi dicono che sono morte. Ma poi? Sarà vero? Chi lo dice? Tu, lui, noi, voi, essi, insomma, andiamo via di nuovo al capitolo, prerp. Del cazzo che diciamo che capiamo. Salutiamo Stupro, subito, supo, insomma. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ora ci trasfottiamo in un posto con la nostra rinviata prerpra, perché ci espone un caso che caso? Servizio.
1: È la notte di San Lorenzo a Sciacca, in Sicilia, dove ci sono i siciliani, che sono quelli che vivono in Sicilia. Poco prima di cena, il signor Vito sta preparando, come ogni sera, il proprio fucile per andare a dormire, quando sente un rumore provenire da davanti alla sua faccia. Era uno sparo con un fucile a pompa in pieno volto. Secondo la ricostruzione che stiamo vedendo, fornitaci dagli inquirenti, il signor Vito rimane basito. E invece di andare a terra con il volto aperto in due e il cervello sulla parete, inspiegabilmente si dirige in garage, dove però lo aspetta una tremenda sorpresa. È un'imboscata.
0: Uè! Uè!
1: In pochi secondi vengono riversati sul corpo del signor Vito 345 proiettili di grosso calibro sparati a bruciapelo. Il signor Vito allora decide di telefonare per chiedere aiuto, ma purtroppo al telefono avrà una tremenda sorpresa. È un'imboscata e dall'altra parte della cornetta lo stanno aspettando dei sicari armati fino ai denti.
0: Pronto, polizia? Qui!
1: Il signor Vito viene raggiunto dal suono alla cornetta di 200 colpi di arma da fuoco che lo uccidono sul colpo. Ma sono ancora troppe le domande lasciate aperte. Troppe cose non tornano in questo racconto di violenza. Ci sono troppi elementi che non corrispondono. Come era vestito Vito? Come il filmato? Oppure hanno sbagliato camicia? Perché la televisione era spenta? Dove hanno cagato gli aggressori? Dove si butta un Tampax usato? Come hanno fatto ad ammazzarlo sparandogli al telefono? Poteva il signor Vito far parte di uno dei 5 leoni di Voltron? A voi studio!
0: Grazie, grazie, ottimo blam lavoro come Simplex, cara! Bene, adesso a volte per capire ho capito, ma sta a chi studia i cazzi a comprendere! Staremo a vedere, intanto Suca! Sigla prima che te ne do uno!

0: gli operai del 5GG devono intervenire d'urgenza per salvare gli impianti dagli attacchi di un pericoloso roditore infestante giunto dai Balcani, il topo Molotov. Al fine di agevolare le operazioni di disinfestazione, la cittadinanza tutta è invitata a non scassare la minchia agli operai. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5GG, stiamo effettuando dei lavori in zona perché c'è stato un allarme topo Molotov.
1: Va bene.
2: Sì.
1: La signora non c'è.
2: La signora, con chi sto parlando?
1: Con l'interviente.
2: Ah, ho capito, una casa di persone abbienti.
1: Sì.
2: Va bene, intanto che lei in serve, se può segnare il codice per riattivare gli impianti, così quando arriva
1: la signora. No, non c'è la signora, io non mi permetto di dire niente.
2: No, lei non deve dire niente, deve ascoltare, signore. Prende nota su un foglietto del codice del sblocco, perché noi adesso blocchiamo tutto e anche lei non può lavorare, lavatrici, lavastoviglie, cose, non può fare niente, aspirapolvere, niente.
1: Ok, adesso le passo il signore che è arrivato adesso.
2: Parliamo con il signore, sì. Sapesse quante volte lo tiro in causa durante la giornata. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi. Sono un operaio del 5GG. Avvisavo che dobbiamo staccare corrente e gas per qualche ora.
3: Ah, mancherà la corrente e il gas per qualche ora.
2: Bravissimo, esattamente. Per rattavare.
3: Va bene.
2: Per rattavare la corrente?
3: Sì, mancherà la corrente e il gas per qualche ora.
2: Che cazzo, chiudo la telefonata? Quelli del
4: 5GG.
1: Pronto?
2: Signora, buongiorno, sono un operaio del 5GG. Stavo parlando, mi hanno ragganciato il telefono in faccia, ma è il modo da fare.
1: Non lo so, ha detto che ha finito di parlare.
2: No, io non ho detto.
1: Non ha finito di parlare.
2: Lei c'ha le illusioni.
1: Che dici?
2: Lei c'ha le illusioni auditive. Io non ho detto che finivo di parlare. Stavo parlando, mi ha buttato il telefono in faccia. Non è il modo di trattare una persona, un lavoratore. Scusa.
3: No, io ho detto va bene, mancherà la corrente per noi.
2: Ste cazzi, dico io. Lei ha detto va bene, ma io ancora stavo parlando. Scusi,
3: io pensavo che fosse finita la trasmissione.
2: È finita la trasmissione. Si deve segnare un codice per rattavare la corrente, sennò non la riattiva più. E rimane come.
3: Che codice devo segnare?
2: Adesso glielo faccio sentire. È generato automaticamente da questo macchinario Felix. Vai, Felix.
5: Gianni Manco i cazzi fa il can can. Gianni Manco i cazzi fa il can can. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
2: Ha segnato il codice?
3: No, veramente ho sentito bla bla bla.
2: Bla bla bla sentito, quello è Gigi Dag. Non c'entra niente, bla bla bla.
3: Io non ho capito niente.
2: Vede che non era una cosa da 4 minuti che mi ha buttato il telefono in faccia. Mi ha preso per un minchione e invece questa è una cosa complicata. Allora adesso ascolta bene il codice, ce lo faccio risentire. Vai Felix.
5: Gianni Manco i cazzi fa il can can. Gianni Manco i cazzi fa il can can. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
3: Ha rotto cazzo, no?
2: Pronto? Pronto? Come abbiamo rotto il cazzo? Uno fa un servizio! Maleducato!
4: Quelli del 5GG.
2: Pronto signora? Sì signora, buongiorno, mi scuso il disturbo, sono un operaio 5GG e l'avvisavo che dobbiamo staccare corrente e gas.
1: Dica, non ho capito.
2: Scusi signora, dicevo l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente e gas per qualche ora.
1: Va benissimo.
2: Perché purtroppo c'è stata questa inventazione di topo Molotov, che è una specie che viene dall'Africa e dobbiamo ricontrollare tutte cose, quindi se si vuole segnare il codice poi per riattivarla ce lo faccio sentire un attimo.
1: Un attimo solo che le passo a mio marito.
2: Marito, cosa è grattugiato il marito? Lo sta grattugiando il marito.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio 5GG, come diceva la signora, dobbiamo staccare la corrente e il gas per qualche ora.
1: Non ho capito, scusate un attimo, fatemi capire.
2: Ho capito, se spegne minchia la trivella petrolifera ci sentiamo, se no non ci sentiamo, c'è un casino, c'è.
1: Dite, che è successo? Ditemi.
2: Le stavo dicendo, purtroppo è stata rintracciata questa specie di topo Molotov, abbiamo dovuto fare un intervento d'urgenza, quindi stacchiamo corrente e gas per qualche ora.
1: No, ma scusa un attimo, la ditta chi è? Scusate un attimo.
2: 5GG.
1: Io non stacco niente.
2: No, lei non stacca, no, sono io che stacco. Stacco tutto, 2-3 ore, anche 4, dipende da quante topo Molotov troviamo.
1: Scusate un attimo, dove state lavorando?
2: Giù, in cantiere.
1: Vabbè, io faccio una segnalazione ai carabinieri.
6: Mi può dire il nominativo?
2: Allora, 5 Gigi.
6: No, no, il suo nominativo chi è? L'operaio, l'operatore.
2: E che vuole sapere il nome mio, scusi?
6: Ma lei come ti permette, diciamo, di staccare tutto se quell'altro?
2: Ma non è che sono io che mi permetto, è il comune che mi ha mandato qua. Io sono una ditta in appalto, questa è la ditta mia, io vengo e stacco tutto. E non è che, cioè, ho fatto semplicemente la gentilezza di avvisare che magari ci sono persone malate, gente che cucina.
6: Allora, l'incarico gliel'ha dato il comune?
2: Il comune me l'ha dato, il comune.
6: Vabbè, mi faccio la segnalazione al comune, poi quello che succede ne risponde il comune.
2: Adesso non ho capito, ma perché si sta imbizzarrendo? Scusa, perché sta in casa?
6: Vabbè, ok, sono va bene, faccio quello che deve fare.
2: E certo che faccio quello che deve fare, anche lei deve fare quello che deve fare, se non deve andare a fanculo. Lei è il comune. E che cavolo? Uno fa la gentilezza e questo tru col tavolo. Ma va a fanculo. Niente, Felix, lasciaci il topo Molotov e vediamo se gli arriva anche, minchia, il gatto Keglevic. Investate devono rimanere, bastardi caini.
4: Quelli del 5GG.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.

0: Club, benvenuti ad una nuova appuntamentazione Don Squarto Grado, nuova stagione, mustacchi, barba, raccontanti, movimentazioni, Bibbia. Passiamo subito alla cosa che babbuccia dei morti. Ci sono le stupri, che succede coi negri? Vai col servizietto, dai, cazzo.
1: Sono le 4 di una tranquilla serata spensierata di giovani di un paese di provincia, passata fra qualche spinello, 3 grammi di coca, qualche litro di superalcolici e pipe di crack, quando nel tranquillo gruppetto di liceali scatta qualcosa che li trasforma in un branco setato di delinquenza.
2: Oh raga, ammazziamo qualcuno!
3: Dai cazzo, la felpa nuova!
4: Oh, io non posso, devo tornare a casa che domani è interrogazione di mate!
3: Figa che palle che sei, mai che ti diverti!
4: Cazzo dici che settimana scorsa abbiamo dato fuoco all'asilo?
3: Minchia, è vero!
2: Ho un'idea della madonna, stupriamo le persone!
3: Figa che idea!
1: Il gruppo di tranquilli ragazzi di provincia prende la decisione di compiere un delitto e da lì a poco compirà il tremendo misfatto ai danni di un povero ed ignaro passante, il signor Giacomo Giacomo, noto anche come l'inventore del movimento delle ginocchia quando si ha paura. È un attimo. E il signor Giacomo Giacomo si trova fra Via del Cervino e Largo Magnacci, quando il gruppetto di bestie setate di sesso gli si pone innanzi e con una scusa futile lo attira in una trappola.
3: Scusa, abbiamo perso il nostro agnosto protostrebrodo dietro quel cespuglio. E siccome abbiamo le mani occupate dalle catene e dai coltelli che i pantaloni calati coi cazzetti non riusciamo a chinarci, non è che ci dai una mano a trovarlo? Dovrebbe essere sotto l'albero con la corda.
5: Certo, minchia, capita. Ecco, indicatemi pure il punto che vedo una mano volentieri, ragazzi.
1: Giacomo Giacomo cade nel tranello e accetta di seguire il gruppo di feroci delinquenti dietro il cespuglio. Incurante del fatto che siano armati, nudi e coi peni in portentosa erezione giovanile, è un attimo e Giacomo Giacomo si trova immobilizzato a pecorina legato ad un albero.
5: Scusate, ma non capisco perché mi avete legato all'albero. Io ho abbassato i pantaloni, non capisco, non colgo cosa c'entra con l'oggetto che stavate...
3: Zitto, merda!
5: Che carattere che fate? Perché vi mettete profilattici coi vetri e la colla? Non capisco. State...
3: Ciuccia! Così! Cosa?
5: Affogo!
3: Non capisco!
5: Affogo!
3: Ti piace?
5: No!
3: Ciuccia!
5: Non mi piace! Mi state violentando!
3: Anche a me mi piace invece!
5: A me no!
3: A me sì!
1: Dopo 3 ore di sodomia e violenze di ogni genere, il povero Giacomo Giacomo cede e smette di lottare con l'unica cosa che gli rimane libera, il proprio sfintere anale, e muore. Gli inquirenti sono già sulle tracce del branco che, secondo alcune indiscrezioni, è stato spinto contro la propria volontà a compiere questo atroce reato dai negri migrati che hanno portato dal loro paese una zanzara con la malattia dello stupro. Ed è sempre colpa dei negri. Attendiamo risvolti.
0: Grazie del servizio, Betlemme e Barbara. Fino a qui c'ero arrivato, che la croma non la fanno più. Ma poi che si fa? Dicembre, le divoro tutte le pappe del cane. Nonostante la broda di Fiuggi, rimaniamo seri con Lights, dai. Non si scherza sui parenti serpenti Buddha. Dai che non c'ho cazzi. Sigla prima che impenno, cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta Invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
2: Buonasera e benvenuti su Rai Cose. Siamo qui anche oggi per parlare di invenzioni. La scienza ha fatto progressi incredibili in questi anni, ma ci sono sempre tante novità nel mondo delle invenzioni, della creatività. Abbiamo istituito questo programma che si chiama Cose, su Rai Cose. Abbiamo con noi Peppo Pepponi. Buongiorno Peppo. Buongiorno, benvenuto.
3: Salve a tutti, salve. Sono Peppo Pepponi.
1: A Cose ospitiamo Peppo Pepponi da Cosenza. Laureato all'Università di Sandokan, dice di aver studiato oltre 12 anni prima di perfezionare la sua grande innovazione. Ecco a voi Peppo Pepponi a Cose.
2: Questa trasmissione è stata creata per lanciare sul mercato nuove invenzioni rivoluzionarie che possono in qualche modo migliorare la nostra qualità della nostra vita.
3: Sì. E allora io sono venuto qua, anche se devo essere sincero, prima mi sono premunito di far firmare dei fogli a tutto quanto.
2: Per paura che qualcuno potesse rubare le sue invenzioni, le sue creature.
3: Esatto, siccome io in anni e anni purtroppo ho avuto un po' di problemi perché mi hanno rubato tante.
2: Immagino.
3: Una fra tutte, questa sostanza che si beve per rimanere vivi. E se ciò va,
2: quindi ha fatto un intruglio di vitamine.
3: No, è proprio limpida, trasparente.
2: Porca miseria, quindi lei è riuscito a creare un liquido che all'interno ha una serie di
3: nulla, proprio è trasparente. L'ho inserito in questa cosa fatta con soffiando dentro,
2: vetro. Conosciamo, sì.
3: Dentro c'è questo liquido che, bevendolo, io sono vivo sempre.
2: Capito. Avrà all'interno delle particelle particolari.
3: H2O.
2: Così l'ha chiamata.
3: H2O, sì.
2: H2O. Acqua. C'è già.
3: È impossibile.
1: A Cose ospitiamo Franco Zebelli, inventore di Cosenza, laureato all'Istituto Cotolengo di Milano, anch'esso pronto a presentarci la sua grande innovazione.
3: Io oggi ho portato un'innovazione incredibile. Io, siccome nella tecnologia mi cimento tantissimo, ho scoperto che certi strumenti con la tastiera e il monitor spesso e volentieri sono sprovvisti di qualcosa. Cioè, devi usare il pensiero, no?
2: Certo.
3: Per muovere la freccina.
2: Sì.
3: Esatto.
2: No, c'è il mouse.
3: Ma se io costruissi uno strumento. Ecco, l'ho portato. Uno strumento che abbia la possibilità di mettere la mano sopra, come vede, è tipo quando fai sparire le tre carte, ci mette la mano sopra, guardi la magia incredibile,
2: si muove la freccia.
3: Si chiama mouse. L'ho chiamato plastica telepatica per muovere le frecce. Dentro ho inserito una tecnologia che telepaticamente dice alla freccia di muoversi.
2: Mi perdoni la franchezza.
3: Sì.
2: Tra l'altro ha un cappero che sta entrando e uscendo dal naso.
3: È lo yo-yo del cervello. È una forma di intrattenimento.
2: Ecco, mi sa che rimane tante ore fuori. Ecco, comunque. Sì. C'è già, cosa? È già stato inventato il mouse, si chiama, il topolino.
3: Vede che c'è stata una fuga. Quelli della Disney non hanno fregato. Allora, no, c'hanno spia dappertutto.
2: No, esiste.
3: Topolino ha inventato uno strumento per usare.
2: No.
3: Topolino ha pensato allo strumento telepatico per muovere le frecce.
2: Si chiama Topolino,
3: che
2: proprio.
3: Che persona, guarda, veramente. Sì, rimarrà sempre top.
1: A Cose ospitiamo il signor Franco Cianfrusaglie da Cosenza, laureatissimo all'Università di San Patrignano. Dice di aver creato un marchingegno in grado di migliorare la vita di tutti gli umani. Si autodefinisce l'Einstein del Sud Italia. Con noi, il signor Cianfrusaglie.
3: Allora, io ho una invenzione per le persone pigre.
2: Oh, bene. Questo sempre di più, perché la vita ormai che viviamo è sedentaria. La gente.
3: Lei capita mai di doversi alzare con la lingua, così cercare di cambiare canale alla televisione?
2: No, mai successo.
3: Lei non le capita mai, tipo, che è nel letto e tira una ciabatta? sulla televisione per cambiare canale?
2: Mai successo, no.
3: Scoprendo poi che le televisioni non hanno più neanche le tastiere, quindi dici come faccio a cambiare canale?
2: Una volta c'erano le manopolone.
3: Esatto, poi con l'avvento dello schermo decido io.
2: Io già ho buttato un occhio sulla sua invenzione.
3: Allora, io ho pensato, se io avessi tipo una... l'ho chiamato plastica piatta, la plastica piatta coi numeri. La plastica piatta coi numeri mi consente di schiacciando
2: sciando, sì,
3: i numeri, io posso cambiare l'immagine allo schermo.
2: Che miseria.
3: Addirittura ho inserito un'altra variante che si chiama vociona.
2: Sì.
3: Vociona più, vociona meno, per alzare o abbassare la voce dello schermo della televisione.
2: Come lo vorrebbe chiamare questo oggetto?
3: Questo fa sempre parte del gruppo del telepatico che muove la freccia. Questo è strumento plastico telepatico per muovere le immagini.
2: Muove le immagini. Che pensa di telecomando? Lei è un ritardato, se ne rende conto?
1: Cose su Rai Cose torna a grande richiesta settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
3: Vado a usare la mia nuova invenzione.
2: Qual è?
3: Ruota magica che si muove con la gamba e la catena.
2: Bicicletta, c'è già.
0: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
5: Ura, ura, ura!
6: Harry, secchio di sbocco, Rotter, cos'hai da festeggiare? Ti danno la pensione di merdità?
5: Oh, Hermione, mia cara e dolcissima amica, sono al settimo cielo. Fino ad oggi pensavo di essere un povero orfanello, tutto solo in questa terribile esistenza. Ma oggi ho scoperto di avere un fratello gemello.
6: Mi stai dicendo che esiste un altro patetico merdoso figlio di Troia con la R moscia senza coglioni né dignità a questo mondo?
5: Sì, tua. Esatto, si chiama Gregorario.
7: Gregorio Orario.
5: Esatto, si chiama Gregorio Orario Rotter e fra poco verrà a trovarmi.
6: Ma Rorro Rio.
5: Ehi, non mi rubare le battute, Hermione. Rorro Rio lo dico io.
8: No, Rorro Rio lo dico io.
5: Gregorario Rotter.
8: Gregorario Rotter.
5: Gregorario Rotter, vieni qui, fatti abbracciare, Gregorario, fratello mio.
8: Puttana Troia, ci vedo doppio.
6: Non ci vedi doppio, Ron. Quello è fratello gemello di Harry Rotter.
8: È vero, sono uguali come due gocce di merda cagate da un buco del c***o che sta vomitando la merda, sti due figli di p***o. Pezzi di merda, vorrei tagliare le gole con due bottiglie rotte.
5: Gregorario, che gioia! Mi viene da piangere!
8: Anche a me viene da piangere!
9: Silenzio! Harry, sterco di cavalla mestruata Rotter, com'è usato lanciare un incantesimo di duplicazione? Lo sai che è contro le regole di Hogwarts?
5: Hanno silente, sono innocente! Questo è mio fratello gemello, Gregorario Rotter!
8: Piacere, hanno silente! Il mio nome è Gregorario Rotter e sono un nuovo studente!
9: Anatema! Anatema! La tradizione di Hogwarts vieta assolutamente che ci siano due figli di Troia identici tra gli studenti.
5: Ma come, prof? E che facciamo allora?
9: Dovete combattere l'uno contro l'altro fino alla morte.
3: Come si... atrocità.
5: Assurdo, assurdo! Non alzerò mai le mani sul mio fratello gemello. Sangue del mio sangue, non accadrà mai, scordatelo, impossibile.
8: Io invece lo ammazzo volentieri! La muori, merda! Aia! Aia! Fermo, Gregorario, fermo! Dai, sbrigati, muori, merda! Vai schifo al cazzo! Ma se siamo identici! No, tu sei molto più merda, muori!
5: Non mi lasci altra scelta, Gregorario! Devo giocare sporco!
8: Roar, roar! Roar, roar!

0: Chi ha invocato il mio nome?
1: È stato lui, Harry Potter!
0: Harry Potter, dovrai morire per questo!
1: No, io non sono Harry Potter, sono Gregorio Potter! No, sono io Gregorio Potter, lui è Harry Potter! E signor Romero, giuro, sono io Gregorio Potter!
0: Non mi piace essere preso per il culo, vi ammazzerò entrambi!
1: Fermo, Romero, hai vinto, sono io Harry Potter, uccidimi e risparmia questo impostore!
0: Bel tentativo, non mi freghi. Stai cercando di salvare il vero Harry Potter. Per questo ucciderò l'altro.
1: No, sono Gregorio. Gregorio.
2: Muovi. Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e i droni sparagoldoni.

0: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Guarda.
7: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
7: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh,
10: no.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
10: Ma che per Stop.
8: Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
11: Che Fiona è un cantante.
7: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
7: Gampa.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
11: Ma chi? No,
9: pim pim.
11: Allora,
9: oh. Animaletto. Pim ripet petenusa.
11: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pim ripet nusa.
11: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
7: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
7: Pim ripet pam.
9: Pim ripet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim ripet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Ravensburg teravidia.
7: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teravibra.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh, Ravensburgent.
7: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, non è Ravensburg.
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.
18: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
19: Lo Zoo di 105.
18: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Oggi parliamo di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che negli ultimi 15 anni alla guida della città è riuscito a realizzare un modello di accoglienza degli immigrati che è stato preso a modello in vari paesi del mondo. Per farlo però ha dovuto infrangere alcune delle leggi e grazie a delle intercettazioni telefoniche adesso è stato arrestato. Naturalmente da destra e sinistra sono piovuti commenti del cazzo, schifo, tipo Salvini ha pubblicato il video di un andranghetista contro Mimmo Lucano, che tu dici un ministro dell'interno che pubblica il video di uno dell'andrangheta, è veramente massimo. Ma anche d'altra parte hanno scritto tutti cazzate, puttanate, gente che dice disobbedienza civile, un cazzo, se uno viola la legge è un reato, non è disobbedienza civile. Però voglio sentirvi su questo, Calabresi, su questo, dai. Apriamo con Ciccio, Calabria, Calabrese Doc, dai Ciccio, Mimmo Lucano
5: è argomento proprio, veramente, proprio di grande livello.
4: Sì, tu cosa ne pensi, dai?
5: Onestamente Mimmo Lucano si dice i cazzi sua.
4: Come, si è fatti i cazzi suoi, dici?
5: Onestamente è stata una brava persona.
4: Quindi tu sei dalla sua parte?
5: Che si maritano i riacesi.
4: Si maritano i riacesi?
5: Che si maritano.
4: Ma senti, ti faccio una domanda personale, Ciccio. Ma te, una nigeriana, te la scopavi se te lo diceva il sindaco?
5: Ma certo che sì, parola d'onore.
4: Cioè, tu, se il sindaco veniva da te, Ciccio, e ti diceva Ciccio, te devi sposare una nigeriana, te la sposavi?
5: Se non ero sposato, sì.
4: Quindi, in conclusione, Mimmo Lucano, libero o no?
5: Libero, liberatelo.
4: Liberate?
5: Come diceva sì. Umberto Tozzi, da come si chiama? Biagio Antonacci, liberatelo.
4: Come diceva Biagio Antonacci? Ma Biagio Antonacci non è uno dell'apartheid? Che cazzo? Dai, va bene, grazie Ciccio, dai.
5: Liberatelo.
4: Sì, poi ti invito al karaoke, dai, vaffanculo, dai. Che cazzo dice quest'altro? Via, un altro. Salerio, Roma, hanno fatto bene ad arrestarlo oppure lui era un sindaco che si preoccupava dei suoi cittadini?
6: Ha fatto bene sì, una testa di cazzo, che è? Famo i documenti alle persone che non c'entra un cazzo qua. Ma che è? Stato?
4: Quindi è una testa di cazzo?
6: Una grandissima testa di cazzo ci aggiungerei, porca troia.
4: Perché? Perché? Dica.
6: Ma che cazzo vuol dire che devo fare i documenti a delle persone che manco c'entrano un cazzo con l'Italia?
4: Sì, però queste sono persone che sono state accolte nella città di Riace in qualità di rifugiati.
6: Ho capito, però io se vado a casa loro non mi fanno i documenti, mi tirano due carci in culo e mi rimandano a
4: sì,
6: casa mia.
4: Lei però non è un rifugiato, anche
6: io
4: se...
6: Sono un coglione diverso.
4: Lei è un coglione?
6: Sì, abbastanza.
4: Sì, su questo siamo perfettamente d'accordo, direi 100-100, rapporto win-win.
6: Non lo so se è possibile, secondo me l'unica cosa possibile è mandarli tutti fuori a carci in culo, perché poi mi sono rotto di coglioni da me.
4: Quindi lei manderebbe tutti gli stranieri fuori a calci nel culo?
6: Certamente.
4: A cominciare da? Dica.
6: Dai cinesi,
4: prima i cinesi, poi?
6: I negri.
4: Cinesi, negri, però negri possono essere di tante nazionalità, cioè, nel senso che dal Bangladesh fino al Marocco sono quasi tutti negri.
6: E non è che ci hanno scritto in fronte che sono del Bangladesh o...
4: No, Bangladesh, non è una marca di jeans, ignorante di merda!
6: Ho sbagliato, dai.
4: Sì.
6: Ascolta, a lavorare, non si capisce un cazzo, ho sbagliato anche a parlare.
4: Sì.
6: Però io non è che ci ho scritto in faccia sto romano, invece viva.
4: Però c'è scritto in faccia che è un coglione, secondo me. Io sono Tom Maturgo.
6: Se la sulla schiena ne faccio uscire la scritta sul petto che
4: lei. Lei non ce l'ha neanche il cazzo, per questo lei si fa le seghe al ginocchio perché non ha il cazzo, dai, vaffanculo, butta giù questo idiota. Si masturba la rotola, impotente di merda, dai. Raffaele da Varese, Raffaele.
7: Andate a arrestare quelli i pedofili, i rapinatori, gli evasori che evadono le tasse, non pagano un cazzo, andate a arrestare quelli lì.
4: Però scusi, la legge è uguale per tutti, cioè se uno commette un reato va arrestato.
7: Ho capito, ma non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando ci abbiamo missili nel buco del culo.
4: Non ho capito, abbiamo?
7: Non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando abbiamo un missile nel buco del culo.
4: Un missile nel buco del culo? Che cos'è questo missile?
7: Stiamo andando al posto, tutto va male e rompiamo i coglioni a uno che ha preso un paese disgraziato, dove non c'era un cazzo di nessuno, gli ha detto questi mau mau, mettete a posto e tenetevi la casa.
4: Sì,
7: che
4: sì.
7: Cazzo di problema ha fatto?
4: Quindi secondo te dovrebbero lasciarlo libero?
7: Ma lasciatelo libero, anzi facciamolo anche in tutta Italia, sono dei comuni abbandonati, questi qua gli diciamo, mettetelo a posto, tieniti la casa.
4: Mettiamo i negri nei paesini di montagna così li ripopoliamo e non
7: ma
4: li lasciamo...
7: Ma non solo montagna, ma i paesini abbandonati, ce l'hanno solo in montagna, ce l'hanno da tutte le parti.
4: E in culo la legge però,
7: Ma che cazzo te ne frega della legge? Ciao amico mio!
4: Ciao Raffaele, ciao.
7: La polizia che sono al telefono.
4: Va bene, ciao. Salvatore Sicilia.
8: Vabbè, ma queste cose in Sicilia succedono sempre. Non è che è la prima volta che sentono queste cose.
4: Quindi secondo lei, diciamo, qualche piccola legge si può infrangere per il bene comune?
8: Ma le leggi sono fatte per essere infrante.
4: Le leggi sono fatte per essere infrante, e questo accade spesso in Sicilia?
8: Ogni giorno.
4: Sì, quindi i sindaci che rubano sono? Quali possiamo chiamare?
8: Non lo so, sono fedifraghi.
4: Fedifraghi vuol dire uno che mette le corna alla moglie, lei non sa neanche che cazzo dire. Non usi parole di più di tre sillabe.
8: È un ladro.
4: Un ladro, sì, un testa di?
8: Di cazzo.
4: Una testa di cazzo, un sacco di?
8: Ah, di letame.
4: Di merda, di merda, di merda. Un figlio di?
8: Ah, buttanazza, certo.
4: Un figlio di buttanazza, certo. Va bene, grazie, arrivederci. Salve, salve, salve, vada fanculo. Chiudiamo con il Lupomane Mimmo Lucano. Dai.
1: C'è queste leggi che hanno fatto contro gli immigrati. Adesso proprio non so, poi non li vogliono neanche fare più entrare. Sti poverini, ma come cazzo è?
4: Ma senti, Lupomane, se a te il sindaco della tua città ti proponesse di sposare una donna nigeriana per farle avere il permesso di soggiorno, lo faresti?
1: Ma io me la sposo, me la trombo pure, scusa. Io me la sposo, magari me la potevo portare una bella donna di
4: invece...
1: nigeriana di quelle pone.
4: E invece tua moglie ti ritrovi?
1: E mia moglie è un cesso.
4: Come un cesso? Dai.
1: Senza quei matrimoni combinati che te la devi prendere come quel che rompe il coglione tutti i giorni. Giustamente mi ha cagato il cazzo perché non ho messo a posto le mutande, non come di. Ma ti sembra normale che dopo 30 anni di matrimonio questo mi rompi il coglione, go?
4: Sei una persona molto saggia, Lupomane. Ti saluto con un abbraccio. Andiamo con lo slogan.
1: Un abbraccio a te. Tiro filo, tiro spaga, tiro cazzo, cazzo, fresco.
4: Ciao, vai a mettere a posto le mutande, puzzone.
1: Sempre, sì, puzzone. Dopo non lo metti in culo, mia moglie. Ciao,
4: Lupomane. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Lego Stormiano,
3: sono Remo Gianamella, sono un regista. Sono sul set che sto girando. Io ho la necessità di fare un grosso acquisto di Lego per costruire degli oggetti. E volevo capire se vi erano delle scatole con molti pezzi, insomma.
2: Sì, ci sono, tranquillamente.
3: Esatto, siccome credo che mi abbia risposto un collega poc'anzi, io non essendo una persona esperta di Lego, io non so di che colori sono a disposizione, ma ci sono dei Lego rosa? Rosa che comunque che simulino il colore della carne.
2: Bastarda. Devi verificare se quelli che sono disponibili dal sito, può fare tranquillamente il check sulla sezione pica brick.
3: Mi scusi un attimo, la sento poco perché sono sul set. Un attimo che do lo stop così almeno possiamo parlare un attimo decentemente. Mi perdono un secondo. Ragazzi, stop per piacere! Stop un attimo, per piacere, Silvia, mi fa favore, tieni duro il cannone con un bel bocchino. Intanto finisco questa telefonata, gentilmente. Okay. Però non te lo perdere perché ho bisogno di una doppia nave dopo. Allora le spiego, io dovrei costruire, diciamo, un organo genitale con i Lego. Dovrei fare un enorme pene fatto di Lego. Però devo capire se vi sono i mattoncini disponibili per fare questa costruzione.
2: Le conviene verificare, come dicevo, sul sito, perché comunque i mattoncini ci sono, dipende sempre dalla disponibilità del catalogo.
3: Secondo lei, vista la sua esperienza personale, immagino che comunque nel mondo Lego qualcosa ne capisca più di me, vi è qualcuno che può darmi una consulenza che mi faccia capire un attimo come costruirlo questo, diciamo, organo genitale?
2: Lì non saprei proprio dirglielo. Lei può andare sul sito Rebrickable e lì trova anche delle istruzioni di qualche
3: Sì? Come si chiama questo sito, mi perdoni? Raddrizzamelo. Scusa un attimo, c'è un casino qua su... Un attimo solo.
4: Stop ragazzi! Non sento la persona che mi sta dando il sito!
3: Aspetta un attimo, pronto, mi scusi perché ho gli attori mizzariti. Allora, mi diceva il sito? Raddrizzamelo.
2: Redrickable.
3: Redrickable. E qui io digito tipo cazzone di Lego e potrei trovare, diciamo, un'istruzione.
2: Ma io non saprei se l'hanno creato o meno, però di base diciamo,
3: se qualcuno ha creato un mega cazzone di Lego lì, comunque ha messo il progetto, insomma.
2: Se esiste lì.
3: Perfetto, lei è veramente una persona gentilissima. Buon primo maggio, come vede stiamo lavorando tutti e due, quindi ognuno nel suo campo, io coi cazzi e lei con i Lego, fantastico. Mi perdoni, ma allora, essendo una produzione hard, andiamo avanti a scopare. Salve, gentilissimo, salve.
4: Dai, adesso vai,
3: Vai, tira col piede e fammi una panoramica della pecorina, perfetto, stop, bella, ce l'ho. Allora, qualcuno mi va sul sito raddrizzamelo? O raddrizzable, cazzo, non ho capito, figa. Forse era raddrizzamelo. Vabbè, comunque c'è qualche malato di mente che ha messo qualche progetto di cazzo di Lego, quindi andiamo a scaricare.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Quei due scemi pagliacci hanno ancora la bocca tutta scassata. Cercano un dentista che li aiuti. Fanculo. Mi fate venire il nervoso, così nervoso che per calmarmi devo farmi 10 grammi. Scemi di merda. Puttane, pippare.
3: Studio dentistico, buonasera, sana.
4: Inda, c'hai proprio il monotono. Sono Massimini di Quarto. Chiamo perché praticamente sono scippato una mola. Sono tutto spaccato, mi fa malissimo la bocca.
3: Io le posso dare un appuntamento.
4: Appuntamento, minchia. E senti, pagando quello che c'è da pagare, non mi faccio paranoia. Il dentista non può venire qua?
3: Non ho capito, mi scusi.
4: Minchia, italiano parlavo. Ho detto, ma il personaggio, il dentista, non può venire qua pagando quello che c'è da pagare, senza problemi proprio. Proprio a fresca che vuole.
3: Cioè, il dentista deve venire, l'odontoiatra deve venire lì da lei?
4: Sì, che c'è di strano?
3: Ce l'ha le gambe. Facciamo una cosa.
4: Sei montato su una sedia, abitato, che non si muove.
3: Non ho capito, mi scusi.
4: Ho detto, cos'è, non si muove, non ce l'ha le gambe. La macchina, i mezzi di trasporto. Sì, ma tutta sta pausa, io sto soffrendo come un pazzo.
3: Per favore.
5: Mia, questa qua sai come ci c'è i cazzi.
4: Mia. Che è passata all'estero, è passata. Questa che sta chiamando i carabinieri.
5: Sì, adesso sì. Ma è andata a controllare se il dentista c'ha le gambe, te dico io.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Allora, mi sono informata, noi abbiamo disponibilità per lunedì.
4: Sì, ho capito, però mi sembrava che nella discussione precedente avessimo già precisato il fatto che io sto malissimo e volevo che il dentista veniva un attimo da me.
3: Mi scusi,
4: Sì.
3: Ma com'è possibile una cosa del genere?
4: Minchia, guarda, gliela spiego proprio brevemente. Praticamente fa quattro passi verso la porta. Apre la porta, esce dalla porta, la chiude dietro di sé, da due mandati che non si sa mai qualche perché niente gli ruba la roba.
3: Scusi,
4: Sale in macchina tranquillo, fa la strada col navigatore, gira a destra, gira a sinistra, parcheggia, citofona, sale in casa e mi visita. Una cosa semplice.
3: Guardi, mi dispiace, ma noi oggi pomeriggio non abbiamo dottori in studio.
4: Ah, ho capito. Come vivete? Di caccia raccolta vivete?
3: Come?
4: Vivete di caccia raccolta che non c'avete i dottori disponibili. Cosa fanno? Giocano a golf il venerdì.
3: Senta, se ha bisogno chiami lunedì, va bene? La saluto intanto.
4: Madonna, come sei acida. Questa è una spruzzo di limone.
5: Vada male, Massimino, mi sa che devi pippare.
4: Pensate, mi faccio 20 grammi fino di lunedì.
3: Pronto?
5: Mi hai buttato giù il telefono? Ho bisogno del... Ah, ho sbagliato, scusami, è un'altra dentista che ho chiamato prima, ma ha buttato giù il telefono. La gente è maleducata, chiami, dici che hai un problema ai denti, ti buttano giù il telefono.
3: Veramente?
5: È una roba incredibile. Senti, io ho un problema al canino, che mio cugino me l'ha tolto, ha detto che fa il dentista, non è vero un cazzo. E adesso ho tutta l'infezione col sangue, mi si è gonfiata la faccia e ho bisogno del dentista subito.
3: Va bene, ma tu chi sei?
5: Ancora. Giovanni. Sul documento c'è scritto Giovanni, ma gli amici mi chiamano Giovannino.
3: Ah, va bene.
5: Se siamo intimi, proprio mi puoi chiamarmi anche col fischio. Senti, come faccio per venire al dentista? Dobbiamo fissare l'appuntamento, vengo subito, può venire lui da me. Come funziona?
3: Va bene.
5: Give me a motherfucking beat. Ah, vabbè, un paio di coglioni. Io c'ho male i denti, bastare di merda. Minchia, mi vuoi dare sto cazzo di appuntamento o devo chiamare Reagan?
4: Dai, ti sta buttando.
5: Non c'è una voglia di fare un cazzo, poi c'è la crisi. Ma vaffanculo, va, bastardi di merda.
2: Sono stanco, non concludete mai un cazzo. Io le avrei prese tutte a calci nel culo e invece vi siete fatti fare a merda. Fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Tarzana la bottana. La storia di una ragazza allevata da una tribù di camionisti della giungla selvaggia che sa parlare coi cazzi selvatici e sconfigge il suo nemico occidentale saltando da un cazzo a un altro come fossero liane. Al grido di... Azione, si chiava.
3: Buonasera.
4: Pronto? Salve, sono Remo Geramella, fan della cappella, sono un regista. Sono un regista abbastanza famoso. Senta, la contattavo, voi siete la serra, corretto?
3: Piace è una esotiche. Serra, sì, abbiamo serra, sì, certo. Sì.
4: Senta, gentilmente, la chiamavo, scusi sono sul set per quello che sente un po' di rumore, perché mi è venuta l'esigenza abbastanza nel breve tempo di trovare una location per girare delle scene mancanti di questa pellicola che stiamo
3: realizzando. Allora, mi scusi se la interrompo così, facciamo prima. Le do il numero del vivai di Via Somaglia, che è l'altro nostro punto vendita, dove abbiamo comunque delle serre anche lì. Deve parlare col titolare, perché io sono una dipendente.
4: Certo,
3: deve fare sempre lo 010.
4: Un attimo solo che segno.
3: Prego, sono sul
4: Scusa un attimo, fermo un attimo le riprese, così almeno riesco a scrivere. Ragazzi, stop per piacere. Allora, Agata, fammi un favore, tieni il ruccello con un bel pompino. Intanto io prendo questo numero di telefono. Allora, gentilmente mi dai il contatto?
3: Certo, 010.
4: Sì.
3: E Udine.
4: Sì.
3: 22. Dovrebbe parlare direttamente con il titolare, che è il signor Giuseppe.
4: Perfetto, la ringrazio, è stata gentilissima.
3: Buonasera.
4: No, non mi parlare adesso, fermo, stop. Come sparare? Non devi parlare adesso. Allora, ti ho detto mille volte che quando devi farmi la parata, mi alzi il braccio sinistro, io preparo la camera, mi faccio un leggero avvicinamento alla cappella e mi godo lo schizzo. Se tu mi sparare così, mi diventa un problema registico, capisci?
5: Ho capito, però questa è brava, io non è che riesco a resistere,
4: Guarda che sono già entrati nell'argomento più volte. Ti ho già spiegato, per forza che è brava.
5: Vabbè,
4: è un'attrice di film.
5: Bene, ho capito.
4: Cosa? Non mi alzare la voce, deficiente, che sono il regista, deficiente. Stai zitto che adesso devo fare una telefonata. Fammi un favore, adesso fagli una quinta di ano. Tu buttaglielo in c***o, cerca di scoglionarmi bene il clitoride, va bene?
6: Buonasera.
4: Senta, io sono un regista. Devo affittare l'angolo di una piccola location, oppure affittare la vegetazione necessaria per riprodurre un angolo tipo di foresta tropicale, foresta comunque, una foresta che non mi sembri, diciamo, il Parco Trenno di Milano, per farle capire. Perché devo girare questa pellicola che si chiama Tarzana la bottana. E volevo sapere se voi prendete in considerazione la possibilità di affittare per 2 o 3 ore lo spazio per poter fare delle riprese.
6: Poi dovete ricrearlo.
4: E volevo sapere se voi prendete in considerazione la possibilità di affittare per 2 o 3 ore lo spazio per poter fare delle riprese.

0: girare presso di voi. Però siccome si tratta di una pellicola hard, probabilmente lei mi dirà: preferisco affittarmi le piante e me le porta dove mi servono, insomma.
1: Certo.
0: Aspetti un secondo, perché sono. Aspetti un secondo solo, perché non sento. Aspetti un secondo, perché sono sul set. Scusi un secondo, perché sono sul set e sto girando per ottimizzazione dei tempi, cioè gli attori che stanno scopando mi fanno un casino incredibile. Ragazzi, stop, per piacere. Io ti dico con un pompino, per piacere, che sono una telefonata. Allora, senta, cosa devo farle? Devo mandarle una mail.
1: Mandi magari due righe via mail, mi dice più o meno i volumi che dovete creare.
0: Ma ti racconto lo spazio, mi sente? Lo spazio che devo occupare, tenga conto che è un angolo dove ho un'attrice pecorina e ho un paio di ragazzi di colore che se la scopano. Non è che devo fare una grossa ripresa, perché il film
1: mi specifichi lei quanti metri quadri deve coprire, poi deve diciamo riempire come volume, e poi noi le facciamo una proposta.
0: Va bene, molto professionale. Va bene, la mail a chi la indirizzo, mi perdoni?
1: info@bubumad.com.
0: Va bene, fantastico. Allora adesso preparo il finisco. Ragazzi, non mi sbaglio adesso che sto finendo la telefonata. Aspetta un attimo, aspetta. Grazie, molto gentile. Le mando la mail. Grazie. Pronto? Ma no! Stop! Non mi hai alzato la mano! Non ho fatto lo stretto sulla cappella!
2: Ho capito,
0: cazzo.
2: Devo tenerlo con due mani, e Grom, hai fatto bene con le pastiglie, c'ho un cazzo che è un Transformer!
0: Chi è che ti ha dato le pastiglie?
2: Michele,
0: ti ho detto mille volte che non mi devi dopare l'attore, cazzo. Gli faccio già il siringo nella base della cappella.
2: Ho capito, però cioè, io la sostetta gliel'ho date.
0: Ti sei drogato, Michele?
2: Sì.
0: Si vede.

0: Dio! Cos'è questo terribile rumore di palle che sbattono su chiappe sudate? Serva straccia! Serva straccia! Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio! Serva straccia! Ma cosa ci fai nuda con le gambe aperte e con il maresciallo Sciallomare nudo e con il pene eretto?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo!
2: Mi scusi, donna Ruanda! È stato un incidente! Il maresciallo è scivolato nella mia Bernarda, senza volerlo!
1: E ho sbagliato!
0: Rivestiti, sporcacciona! Andiamo dal parroco di paese a farci purificare!
1: Ma ho preso ancora tanto chalice!
2: Sì, donna Ruanda! Ma da chi? Ma da Don King Kong?
0: Idiota, giammai! Non lo sai che io e Don King Kong abbiamo un trascorso anale? No, andiamo dal nuovo prete di paese. Forse l'unico con cui non ho ancora avuto un trascorso anale. Ma potrebbero cambiare le cose.
3: Quest'anno más que nunca y no sé qué hacer.
0: Eccoci davanti alla porta della parrocchia. Maresciallo Sciallomare, le dispiace mettere via il suo pene? Ma è ancora durissimo! Ha per caso abusato di...
4: Superminchia.it, le uniche pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. www.superminchiacolak.it.
1: Potrei farmi un'altra chiavata! Sono testimonial!
0: Non è il momento, maresciallo. Anche se quella punta così purpurea mi fa schioccare la baggiana.
5: Ma per favore, sorella nel Cristo e anche nella Madonna, metta via quella cappella dalla mia cappella. La porti fuori dalla cappella.
0: Che colpo, padre! Per un attimo credevo fosse padre Siviglio. Avete la stessa voce.
5: Sì, ma non è un caso nel Cristo. Padre Siviglio era mio fratello, però da parte di cane, un carlino. Lui era il carlino, io il resto. Infatti sono anche parzialmente giornato.
6: Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
0: La prego, padre, non mi parli del cane di padre Siviglio. Abbiamo avuto un piacevolissimo...
2: Non mi dica!

0: mica che anche col cane!
1: Stavo per farle la stessa domanda!
2: Idioti! Ma secondo voi potrei mai aver avuto un trascorso anale con un cane?
3: Ma vai che l'hai preso in c***o anche dagli struzzi, nel Cristo!
2: Abbiamo solo fatto un 69 qualche giro limoni!
3: Io lo sapevo che dovevo diventare imam!

0: Vabbè, donna Ruanda, cosa la porta nella casa del Cristo con un maresciallo col cazzo fuori e una serva vestita di stracci? Ci dica.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ma l'ho fatta io, però andiamo in ordine.
2: Questi due peccatori devono essere purificati, padre. Li ho beccati nudi nel letto con il pene nella baggiana.
0: Da quello che ho sentito dire e da quello che ha sentito nostro Signore nel Cristo, avete tutti bisogno di confessarvi, eh? Venga, donna Ruanda, cominciamo da lei. Ora mi dica, donna Ruanda, c'è qualche
3: segreto
0: del quale vorrebbe liberarsi? Nel Cristo, ma anche fuori.
2: Vede, padre, io ho un gigantesco
3: segreto.
2: Ma se glielo svelo, poi la dovrò sparare male?
0: Madonna Ruanda, lei è qui protetta dal
3: segreto
0: del Cristo. Nessuno lo verrà a sapere. Può fidarsi, cara. Non faccia caso a quelle cimici e a quelle webcam connesse a internet.
2: Le ripeto, se glielo svelo, poi la dovrò trucidare e dare in pasto ai maiali. Non mi faccia parlare, la prego.
1: Potrei farle la stessa minaccia!
0: Ma Sofia, nel Cristo, non sia così ostile. Si lasci un po' andare.
2: Ok, ok, padre, come vuole lei. Ma io l'ho avvisata. Il mio
3: segreto
2: che tengo dentro da anni è...
4: Perdonami, mio amore, por todo il tempo che ti amé, te hice daño.
2: Le stavo dicendo, padre, che il mio segreto è...

0: Ma è una cosa che...
1: Muori, merda!
0: Ah, come muoio male! Ah, muoio di Cristo, però almeno.
2: Don Aruanda, cosa ho fatto?
3: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ha sgrillettato l'affare di ferro che fa i buchi nei cadaveri!
1: Ho sparato, nana ignoragna! E ora sellami la macchina, che voglio tornare a casa prima che arrivi qualcuno a fare troppe domande! E tu sai cosa faccio quando qualcuno mi fa troppe domande!
3: Potrei farle la stessa!
1: La stessa? La stessa cosa? Cosa? Dillo se hai il coraggio, cosa? Cosa?
3: Potrei farmi i gran cazzi miei!
4: Il segreto.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, ho scritto un tempo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: No, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: 105. Lo Zoo di 105.
8: È come se mi fossi accorto all'improvviso di quanto il mondo sia diverso da come l'ho sempre vissuto. I sogni hanno lasciato spazio al disincanto, le emozioni al cinismo e all'indifferenza.

Stasera mi sono sentito dire da una coppia di amici: sei antico, ma tu chiami ancora col telefono. Io cerco ancora il contatto con le persone, la voce, il parlarsi. Oggi ci si scrive solo su WhatsApp. Eh sì, il mondo è cambiato per sempre. Stava a noi trattenere qualcosa nel cuore.

la gente chatta, si incontra, si scopa e si dimentica qualche giorno dopo. Questo è il nuovo mondo, il fast food delle emozioni, il 3x2 delle persone, la svendita di tutti i sogni e di ogni valore.

e anch'io ci sono cascato. Anch'io sono diventato come loro, nonostante mi fossi costruito uno scudo protettivo. Lo scudo ha finito per intrapolarmi. Perché è inevitabile che si inizi a pensare alle ambizioni, a cercare il potere, il denaro e in alcuni casi la fama. Queste cose purtroppo nel piccolo di ogni uomo hanno lo stesso effetto che hanno tra i potenti. Quelli che tanto critichiamo, quelli che stanno alla guida del mondo. Sì, sì, quelli ciechi, gli insensibili. Beh, in fondo, non siamo tanto diversi da loro. La continua corsa verso il potere e il successo porta l'uomo alla distruzione, senza ritorno né coscienza. I soldi e il potere sono il male dell'uomo. Ecco perché gli animali sono puri. A loro non frega un cazzo dei soldi, non gliene frega un cazzo del potere. Ho visto un film tempo fa, si chiama Tutti i soldi del mondo e parla della storia vera di un petroliere miliardario, fondatore della Getty Oil. Un uomo così avido di potere da morire da solo nella sua casa museo piena di ogni opera d'arte possibile. Un uomo diventato diffidente contro tutto e tutti. E più accresceva il suo potere e più peggiorava questa cosa. Un uomo che non ha mai saputo arrestare la corsa in tempo. Un uomo che ha vissuto senza l'amore di nessuno, pur potendosi comprare qualsiasi cosa desiderasse. L'amore è l'unica cosa che ci fa tornare puri e ci può salvare. Per questo amo gli animali. Loro non conoscono potere, soldi e ambizioni. Ecco perché loro sono così autentici. Da loro dovremmo imparare il senso della vita vera. Sta veramente tutto a noi. Mentre cavalchiamo questa folle corsa che è la vita, ritagliarci anche una parte di vita diversa, dove mettere le poche cose belle che si hanno, come chi si ama, al primo posto.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cose a caso per la casa.
2: Ciclone anticiclone, assorbenti per turbo mestro, 16,99€ al chilo. Piatti pronti, renne all'arrabbiata, cucina fusion romana lappone, 4,59€. Prolunga elettrica, con filo estensibile fino a 4 cm, 4,99€. 2 in 1, shampoo per gemelli siamesi, attaccati per i capelli, 5,69€. Biopan. Biopan, prodotto da Forno Veneto, 100% naturale, 2,56€ al chilo.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Soffoconi Fintus, che non sorridono, ma succhiano di brutto, 9,85€. Esta Patè, bevanda torbida al fegato... Bevanda torbida al fegato d'oca, 2,99€ al litro. Da oggi anche alla pesca. Pomodori Pochino, nella confezione da 1 grammo, 1,99€. Polenta Hussein, piatto tipico vicentino con grossi baffoni, 5,68€. Colpo di sole, cipolla bionda, ma coi peletti neri sotto, 4,39€ al chilo.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Merdammer. Merdammer, formaggio svizzero dal sapore... Formaggio svizzero dal sapore non entusiasmante, 5,66€. Copri più mongo. Copri più mongo. Copri più mongo. Fodero in stoffa di forma irregolare, 22,36€. Mini Pimer turbo diesel, utile anche per fracking, 24€. Tacchino intero Frankenstein, con pezzi di altri tacchini cuciti malamente insieme, 19,99€ al chilo. E se lo attacchi alla batteria della macchina, fa anche glu glu glu glu glu per qualche secondo. Omino mulatto, smacchiatore per burka e chador, 7,99€.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Sfinterucci di casa Busoni. Casa Busoni mi ammazza. Taralli a forma di buco del culo, 5,32€. Nesquirt, cacao solubile per giochi erotici, 5,99€. Salviette mille usi, tranne detergere, 8,99€. Candele di cerume, 1,36€ l'una. Imene, carta igienica ad un solo velo che sanguina dopo l'uso, 7,85€ al pacco.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.

0: duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare le extension ai gomiti. Vladimir Putin ha fatto vincere Barabba. Il cane di Vladimir Putin può tornare cucciolo. In Russia l'uragano Harvey si chiama Pioggerella Vladimir. Vladimir Putin può gonfiare un materassino sventolandolo. Vladimir Putin può sciogliere una compressa effervescente nella sabbia. Vladimir Putin può fare il test di gravidanza al posto della moglie. Vladimir Putin possiede dei fuochi d'artificio riutilizzabili dopo l'esplosione. Il signor Lamborghini ha in garage un Putin giallo. Vladimir Putin può arrampicarsi sulla facciata di un grattacielo con una sedia a rotelle. Vladimir Putin può riciclare l'uranio. Vladimir Putin può comunicare con un cieco a gesti. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Lo Zoo di 105.
2: Blen blen, Zigato Pandolfo Cagliari, Catania Zingara, che sono boffolo che dico sabbia. Siamo di nuovo a dito dito con la puntata di Quarto Grado, che sono Satanano. Salutiamo tutti i nostri ospiti e soprattutto la mia bella Alessandra Viero, che oggi ci ha proposto di cose di pazzia con Massimo Picozzi, che è Stervio Zimbabwe. Te la linea, Viero.
3: Buonasera e ciao Gianluigi.
2: Ciao Alessandra.
3: Come ogni settimana avremo anche questa sera un approfondimento con il nostro criminologo con il collo alto anche ad agosto. Saluti a te Massimo Picozzi.
4: Ciao, come butta Alessandra?
3: Bene, grazie Massimo. Se non ti spiace passerei subito al tuo approfondimento su un caso del passato.
4: Cazzo di fretta, ai che ansia. Non vedi che sono rilassatissimo. Oggi non ho nemmeno le scarpe, ma un paio di Crocs.
3: Senti Massimo, se non erro, oggi ci parlerai dei gemelli assassinissimi mangia persone, vero?
4: Esatto, questa storia è da brividi, ma per me che faccio colazione con le reliquie dei santi inzuppate nel sangue non è nulla di spettacolare. Siamo a metà degli anni 50 in America, i gemelli Hansel e Gretel vivono in Arizona e sono di famiglia umile.
3: Questi nomi non mi sono nuovi.
4: Una notte i due gemelli vengono abbandonati nel bosco dal proprio padre, un certo Sergio Vastano, un pastore di origini italiane, e lì i due giovani gemelli girovagano fino ad una casa di marzapane.
3: Anche la casa di marzapane e Sergio Vastano mi sembrano familiari.
4: I due giovani gemelli sono affamati e decidono di entrare in questa casa di marzapane e li trovano una donna molto anziana che ha un forno acceso a legna.
3: La strega.
4: A questo punto la donna viene gettata nel forno acceso e cotta viva fra atroci urla di agonia.
3: E tutti vissero felici e contenti. Ma scusa Massimo, ma è la trama di una favola dei fratelli Grimm.
4: C'è un morto ammazzato atrocemente?
3: E beh sì.
4: Ci sono due adolescenti vessati da un padre irresponsabile e violento?
3: Sì, ma...
4: Allora che cazzo vuoi?
3: Ma che cazzo c'entra Sergio Vastano?
4: Niente, ma mi faceva spaccare al drive-in negli anni 80 e mi faceva piacere citarlo. E comunque io il 18 lo rifiuto.
3: Vabbè, a te la linea Gianluigi.
2: Bene, che dico sabbia, dico Narnia. Dicono che tutto è polisportiva, che sono Bobby, adesso farciamo i nacasti con i cattolici, che poi dico Papa, andiamo alla ricostruzione della cosa di morte dei mazzamenti, servizio di Peloponneso.
5: A All'imbrunire di un giorno di mezza estate, il signor Pallavicini Schifotera sta passeggiando da solo lungo un sentiero di un bosco impervio, nella malsana intenzione di fare un giretto nella natura. Incurante degli animali pericolosi e del calare imminente della notte, il demente si avventura senza nemmeno il telefono e il minimo indispensabile per la propria sopravvivenza.
6: Ah, che bella giornata per camminare nel bosco! Oh, che buona la mora! Sa di piscio di lepre! Ah, ma...
5: Ad un tratto il bifolco sente il mugugnio disperato di qualcuno che sta palesemente soffocando e scorge una losca figura che cinge le mani alla gola di una palese vittima di aggressione omicidiaria.
6: Che fa quell'uomo accalasciato sul corpo di un altro uomo con le mani intorno al collo?
5: Eh già, che farà mai?
6: Si vede che questa persona ha mangiato un nocciolo e ci è rimasto in gola.
5: No, si vede che tu sei un coglione e non distingui uno che viene ammazzato strangolato da uno che mangia una ciliegia.
6: Fortunatamente io sono impraticato delle arti di primo soccorso, ho imparato la manovra per farci sputare il nocciolo. Vado a salvargli la vita.
5: Ovviamente fra scappare e chiamare aiuto e andare a molestare un assassino, voi cosa scegliereste? Esattamente, non quello che sceglie il povero mentecatto che si inventa di sana pianta di essere anche esperto di pronto soccorso e corre verso la scena raccapricciante attirando l'attenzione dell'assassino.
6: Scusa signore! Vedo che sta praticando erroneamente una manovra per dissoffocare la persona. Se vuole io ho fatto un diploma di pronto soccorso, vuole che ci do una mano? Mi faccia agire che vedo che forse è troppo tardi. Levi le mani dal collo. Che fa? Che si alza?
5: Già perché si alza? Queste sono le penultime parole del povero menomato mentale prima che il bruto gli stringa le mani attorno al collo per soffocarlo mortalmente.
6: No, io non ho niente nella gola che mi sta soffocando. Non si fa così la manovra, io non so da...
5: Ma perché diamo spazio ancora a questa immondizia? Era meglio che avessi continuato la mia carriera come odontoiatra. Almeno non avrei avuto a che fare con questa pochezza narrativa. Quanto godo che sei crepato brutto ignorante. Che morte da stronzo.
2: Bene, bravo che sono funcia che dico serpe. Dico che boffolo decesso del pazzo che sta piantumando il castigo di Maturando. Sentiamo la nostra Sebastiana. Sebastiana!
7: Ciao Gianluigi e salve a tutti i telespettatori. Fra le tante mail arrivate, una in particolare mi ha fatto molto sorridere. Ce la scrive un certo Mario detto Priscilla, che è evidentemente un tifoso accanito di calcio di origini brasiliane e ti invita personalmente a tifare Lazio con lui a casa sua. Dice testualmente: dai Gianluigi, viene che facciamo Fellazio, faccio godere.
8: Fellazio, non ti fa Lazio. Non vuole andare allo stadio con Nuzzi, ce lo vuole succhiare.
2: Bene, tutto, indomito il clarinetto che poi si ragusa il castrocaro che dico Brindisi che dopo rimane impavido il marciapiede di Dottorado. Adesso si chiude e si cava la zattera di Diomede e dico Foggia Sportiva e Bari Merda, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno si era intristito davanti al suo umile nuovo TV Color al plasma HD-io curvo 84 pollici.
3: Tane mamme!
4: Ma perché piangete?
3: Tane mamme!
4: Non è mai successo!
3: Taci! Lurido sgorbio! Sono intristito perché ho appena assistito alla passione di nostro Signore che si è sacrificato per tutti noi! Tane mamme!
4: Avete guardato The Passion of Christ?
3: Lo sai che non mi piace il genere splatter?
4: Ma allora quale film avete visto?
3: Narcos 2, in cui nostro signore, o per meglio dire patron, viene ingiustamente accusato e barbaramente ucciso per scontare i peccati nostri e soprattutto quelli di Paolo Nois.
4: Va bene, padre, ma ora vi devo ricordare che oggi abbiamo un appuntamento importante. C'è l'asta!
3: Del fantacalcio?
4: Ma no, l'asta di beneficenza per raccogliere fondi per i poveri che devono svuotare e pulire la vostra santa piscina olimpica.
3: Maronna, che cocciatura di merda di cri... Va bene, se proprio insisti, portami in groppa. Poi, scusa subito.
4: Senza il frustino, però.
3: Va bene, userò il bastone e la carota. Il bastone per bastonarti, però, non per reggere la carota.
4: E la carota?
3: Quella è una sorpresa.
2: Ed ecco che il sommo dei sommi, il campione della fede, il trionfatore sul demonio, il... avete capito? Presiedere l'asta di beneficenza a maggior gloria di nostro signore Pablo Escobar.
3: Allora qui ci troviamo a che fare con un raro pezzo, un mezzo che fu utilizzato dagli apostoli di un santo uomo. La base di partenza è 500, chi offre di più, Tanema?
5: 1000!
3: No, io intendevo chi offre da bere. Ho la gola secca, non avete una bottiglia di whisky? O magari tagliato con le scaglie di sapone?
4: Padre, dobbiamo concludere l'asta.
3: Beh, zitta, puttana! 1000 per il signore brutto e pelato giù in fondo. Qualcuno vuole rilanciare per non essere scomunicato?
6: 2000!
3: 2000 per quello con la faccia da scemo!
7: 3000!
3: 3000 per la signora puttana che in confessione mi ha raccontato di averlo fatto con due negri. Chi offre di più?
6: 4000!
3: Bravo, faccia da scemo! Allora... 4001, 4002, 4003, aggiudicata qui presente Pastorello Storpio Girolamo per 10.000 euro.
4: Ma io veramente...
3: Taci, zozzo, lurido puttana, passa a pagare.
2: Ed ecco il Pastorello Girolamo ricevere il suo acquisto dopo aver versato un lieve acconto di 11.000 euro.
4: Padre, che disgrazia! I risparmi della mia povera nonna sordomutilata e grillina!
3: Maronna, di cosa ti lamenti, storpio? È un acquisto sensazionale, guarda qui!
4: Ma a me sembra una panda dell'84!
3: E allora? Te l'ho detto che l'hanno usata dei santi uomini, gli apostoli del libanese!
4: Il libanese? Ma che santo è il libanese?
3: Ma come che santo è? Libano, Palestina, sempre da quelle parti stiamo, no?
4: Ma siamo sicuri che è stata usata da quei signori?
3: Certo! È la panda della Magliana!
0: Radio 105.

0: una cosa bella. Sì. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, ti è partito un dente. No.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, ti è partito un dente. No, l'altra votazione. Giovanotti.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Si è accorciato il dente. Chi te è morto? Si è accorciato il dente.
2: Che è successo?
3: Lo Zoo di 105.
4: Scorrettezze.
5: Scorrettezze.
4: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
6: Ehi, pa, ti posso fare una domanda?
7: No.
6: Eh?
7: Non me ne frega un cazzo, ma dimmi.
6: Vabbè, ma te che ne pensi dei matrimoni gay?
7: I matrimoni non sono persone, quindi non possono diventare gay. Lo capisci, testa di cazzo?
6: Ah.
4: Finalmente ritorna, dopo che quasi vi era sembrato che non tornava, e invece ritorna la famiglia Capponi, con tutta la carica di energia, simpatia e di scorrettezze.
8: Amore, che emozione! Arrivano i nuovi vicini!
7: Ma sono due maschi, porco...
8: E allora?
7: Saranno di sicuro dei ricchioni di merda!
8: Infatti si tengono per mano, come
7: porca
8: noi da...
7: Eh?
8: Infatti si tengono per mano come noi da giovani.
7: Che schifo.
8: Ma ti fanno schifo i gay?
7: No, mi fa schifo pensare a quando ci tenevamo per mano noi.
4: Proprio così, cari amici, anche Scorrettezze si rinnova, si ammoderna per soddisfare il pubblico del XXI secolo. Quindi anche noi abbiamo infilato dentro alla serie dei ricchioni.
9: Salve, siamo i nuovi vicini.
8: Caro, ma non essere scortese, perché non gli dai la mano?
7: Non trovo i guanti, un attimo.
4: E state contenti che gli autori non hanno ancora trovato il modo di infilarci dentro un narcotrafficante sudamericano psicopatico. Ma tanto vedrete che il modo si trova.
9: Signor Capponi, lei mi sembra leggermente prevenuto nei confronti dei gay, eh?
7: Che io? Ma che cazzo stai dicendo? Io prevenuto? Io vi odio proprio, capito?
4: Riuscirà la famiglia Capponi ad andare d'accordo con i nuovi vicini, considerato che i precedenti gli hanno bruciato casa 3 volte, tra l'altro nello stesso giorno? Lo possiamo scoprire solo guardando Scorrettezze.
8: Ma dovete scusare, mio marito è un po' all'antica.
7: E lei è una puttana.
9: Guardi, non si preoccupi, ci siamo ormai abituati.
8: Se vi può consolare, sappiate che odia chiunque, pure a me. Lo vedete questo vestito?
9: Ma è un bellissimo completo a pois, che dire.
7: Non so. Sono a poi, sono gli sputi.
4: Può cementarsi un'amicizia tra persone diverse? Può essere una serie TV un simbolo della convivenza civile? Certamente, purché non sia Scorrettezze.
7: Maledetti, guarda che roba, si stanno baciando come due ricchioni, quei ricchioni. Puttana delle tue sorelle.
8: E beh, che c'è di male?
7: Stanno baciando pure al nostro figlio, non l'hai visto, ma, puttana?
8: Ma come, nostro figlio?
7: Adesso lo stanno facendo spogliare pure.
8: Ma che schifo, sono una vergogna.
7: E gli danno pure i soldi, li stanno dando.
8: Eh no, questo è troppo.
7: Ma che troppo, gli hanno dato 20 euro. Sono pochi.
4: Scorrettezze, la serie TV che è stata definita un coacervo di tutte le schifezze possibili e immaginabili che vengono in mente a uno sceneggiatore svogliato.
7: Ah, l'ho beccato, che cazzo c'è facendo, su chi cazzi?
9: No, pa, no, non è come pensi tu, eh?
7: Mai pensato una volta in vita mia.
9: Ma la vuole smettere di importunarci?
7: Voi dovete lasciare stare a mio figlio, o in alternativa lo dovete pagare di più.
9: Lei è un omofobo, è bifolco.
7: Non è vero, per esempio io non ho niente contro le lesbiche. Basta che mi fanno partecipare.
4: Sarà guerra o sarà amore? E se sarà amore, sarà a pagamento? Non ti resta che scoprirlo armandoti di coraggio e guardando Scorrettezze, la serie del tutto priva di serietà.
6: Ehi, pa! Cioè, ma se io faccio sesso con un trans, sono gay?
7: Figlio mio, guarda, tu non ti devi fare questi problemi. Non importa che tu sia etero, gay oppure bisessuale.
6: Grazie, pa, dici sul serio?
7: Sì, non importa, tanto rimani la solita merda umana di sempre.

0: Zodi 105.
1: Blen blen, parga tutte bifocco, Boggi Nazareno che sono parandone. Chi dice le zicche lecco? Della decantazione, ma salutiamo tutti i nostri opinionisti scansafave che sono parazzi. E ci colleghiamo con la nostra Alessandra Viero che ci fa le cose con picozze gnam gnam.
2: Buonasera e ciao Gianluigi.
1: Ciao Alessandra.
2: E buonasera anche al grande Picozzi che stasera ci racconterà di un caso del passato che ha scosso l'opinione pubblica, ma non dal punto di vista della cronaca, ma dal punto di vista medico-scientifico di chi ha avuto in cura il criminale nelle carceri.
3: Due sister come butta, tutto rego? E bella di padella anche ai vetusti nelle case dal vostro Picozzi superpower.
2: Ma scusa Picozzi, ma come parli? Sei stato morso da un DJ francescantropo?
3: Vedi cara Alessandra, nel mio mestiere di asciugapazzi bisogna padroneggiare la mente psicopazza e avere la capacità di giocare con il linguaggio per poter entrare nelle pazzie degli ammazzatori disumani. Quindi ho sviluppato una sorta di capacità adattativo-linguistica, che me la potete succare proprio.
2: Pazzesco, veramente. Complimenti Picozzi. E di cosa ci parlerai in questa puntata?
3: Del famoso caso del magnaccio ammazzanani, sosia di Dustin Hoffman.
2: Quindi un assassino seriale con le fattezze del famoso attore americano, ma è una cosa incredibile, molto curiosa.
3: No, zia, non hai capito un cazzo. Il magnaccio ammazzava i nani sosia di Dustin Hoffman. Non era lui ad essere il sosia.
2: Ma accidenti, ma quanti sosia di Dustin Hoffman ci sono nella comunità affetti da nanismo?
3: Pochissimi, erano solo due e neanche tanto rassomiglianti, e li ha seccati entrambi.
2: Chissà che lunga ricerca che ha dovuto fare questo assassino per scovarli.
3: Nessuna ricerca, no. Erano vicini di casa e fratelli gemelli. La vicenda è durata quanto la portata di stuzzichini coi gamberi al buffet di un matrimonio. Praticamente lui si è svegliato una mattina dopo una maratona di film di Dustin Hoffman, è uscito di casa, ha visto i nani sosia e li ha scannati con un coltellino svizzero.
2: Ma come con un coltellino svizzero?
3: Sono nani, cazzo doveva usare una katana da samurai?
1: Bene che siamo faggio che poi risulta righeira, che dico che siamo rettili. Adesso la nostra ricostruzione con il caso che ansia che poi è bleble, di che poi, che dico pranzo, rianzo che anzo, dico maciniamo, dato che capato capato dico nervo. Allora la linea del giornalista Belbo, de piacevole, dai!
4: Sulla statale che collega Brembate a Bergamo sono le 5 del mattino e il povero Luciano Freddacazzicalvi è rimasto in panne con la sua vettura. Il povero Freddacazzicalvi cerca disperatamente aiuto da qualche passante attraverso l'autostop e sbracciando come un ossesso.
5: Accidente, si è proprio fermata la macchina in mezzo alla strada!
4: Ad un tratto, un camion a fari spenti e senza targa e con un aspetto poco rassicurante si ferma nel buio e sfanala qualche colpo di abbagliante al Freddacazzicalvi indicando dandogli di avvicinarsi.
5: No, meno male che si sta fermando un gentilissimo camionista. Scusi!
4: A questo punto, una persona sana di mente e dotata di telefono cellulare avrebbe chiamato dei soccorsi stradali o perlomeno le forze dell'ordine. Di certo, non sarebbe andata incontro ad un auto articolato privo di targa e a fari spenti e con l'aria sinistra che ti sfanala senza nemmeno mostrare il proprio conducente.
5: Salve! Non è che mi direbbe un passaggio fino alla prossima stazione di servizio, che mi si è fermata la macchina proprio adesso!
4: Il cretino, dopo aver aperto la portiera del tir, ha di fronte un uomo incappucciato, coperto di sangue, che trattiene un sacco nero molto grande dal quale scende copioso del liquame, presumibilmente di origine organica. Voi che cosa fareste? Scappereste a gambe levate? Chiamereste la polizia?
5: Vedo che è tutto sporco di pomodoro sulla maglietta! Stavo affettando il salame col coltello. Guarda, se può spostare quel sacco nero che sta perdendo pomodoro, deve essere l'immondizia, così si riesca a salire sul camion.
4: Certo che no. Il deficiente cerca un accomodamento nell'abitacolo scambiando il sacco che contiene resti presumibilmente umani, scambiandolo per immondizia e nemmeno curandosi del lungo coltello affilato e sporco di sangue che il palesemente malintenzionato cinge nella mano.
5: Grazie. È gentilissimo, trovare una persona gentilissima al giorno d'oggi è veramente difficoltoso. C'è però un fortissimo odore come di putrefazione sul suo camion, lo sa?
4: Ma si può essere più mongoloni di così?
5: Perché a me sta fissando la gola? La piace la mia collanina?
4: Spepepem e via che salta il pomo d'Adamo con un fendente velocissimo. Che morte da stronzo.
1: Bene, ma come dico Bossi che sono indegnato, che poi dico Giglio e Faggio. Sebastiana che serve Caresima, andiamo si stecca che poi ripristina la merda lì, la nostra Sebastiana. Sebastiana!
2: Allora Gianluigi, salve a tutti gli Squarto Graders da casa, è arrivata subito la mail di un telespettatore che dice di avere la foto esclusiva di un cadavere ripescato in Romagna quest'estate passata. Eccola, la stiamo vedendo nel riquadro, purtroppo deve essere stata parecchi giorni in mare questa salma perché è priva di arti e in avanzatissimo stato di decomposizione, è quasi irriconoscibile, sembra ci sia solo un busto allungato.
0: Non è un cadavere, è uno stronzo, è un cilindrone di feci, Sebastiano, credo a Cesenatico, come si fa a scambiare uno stronzo per un cadavere?
1: Bene, che chiudiamo di Faggio le cose di Serpe che siamo calvi, che poi dico Zebra che dico io. Allora, Tonno e poi Panda, diciamo Boffolo che poi Caparbio e alla fine Bitonto. Dico che Nettere, che Cialda Benevento, dai dai, che dice Polpotte, ci salutiamo che serve arma di taggio. Ciao Nancy Reagan.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket.
1: Capito bene, luridissimi vermi?
3: Signor sì, signore.
4: Pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Piacere il cazzo. Pronto?
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
6: Pronto?
5: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
6: Come?
5: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
6: Non ho capito, scusi.
5: Come ti chiami, sacco di lardo?
6: Non ho capito.
5: Il tuo è un nome da nobili.
6: Ripeta, ripeta.
5: Tu sei di sangue reale?
6: E tu sei uno stronzo?
5: Tu li succhi i c***i?
6: E tu che riprendi di dietro?
5: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in c***o qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi.
6: No, io glielo metto in c***o lei se vuole.
5: A lei non ho sentito che hai detto.
6: Anche a sua moglie se vuole, a disposizione.
5: Allora, ti sento ancora, urla come se li avessi davvero.
4: Pronto?
5: Ah!
4: Pronto?
5: Ah, che cazzo, non vi sento.
4: Pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Ma che caspita dici?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Che sei?
5: Alle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve.
4: No, vaffanculo.
7: Sì, pronto?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Culatone, che non sei altro.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Avanti, generale. Andiamo.
2: D'accordo. Chube, vediamo come se la cava questa carcassa. Siete tutti pronti? Pronti?

0: come te sono un terzo tuo, vuoi capire che ho credile? Ah! Quindi visto male! Che cazzo morcio!
1: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
0: Che tu morcio vile! E viva il linguente dell'editore! È meglio che lo sapete, lo sapete proprio fuori dell'Italia!
1: Tu su chi cazzi?
0: Mata!
2: Full Metal Jacket! Full Metal Jacket!
3: Che mio cugino,
4: eh?
3: Che mio cugino,
4: ti sei fatta male?

0: This is a zoo only for you.
1: Capodistria, Cincilla, Mesopotamia, che sono boffolo, dico sipario, diciamo cadavere che poi sconfigo, darsena pacio piccio. Salutiamo la splendida Alessandra Pizzo Calabroviero, che poi siamo piemontesi, dico orso magro, e sentiamo l'intervista del capo dei pazzi, del nostro Massimo Piscozzi. Dai su Alessandra, dai Massimo.
2: Buonasera e ciao Gianluigi.
1: Ciao Alessandra.
2: Anche questa settimana affronteremo un caso del passato con Massimo Picozzi, che ci racconterà in retroscena di chi ha avuto in cura questi psicopazzi assassinanti mezzi maniaconi. Ciao Massimo.
3: Ciao Alessandra. E scusa se sono in sella ad una moto da cross, ma gli attrezzisti di Squarto Grado non sanno più cosa ficcare nelle scenografie per contestualizzare i racconti.
2: Quindi oggi ci parlerai di un omicida pazzo che uccideva la gente in sella ad una moto da cross?
3: No. Purtroppo c'è stato un misunderstanding con la produzione, perché il pazzo assassinante di oggi si chiamava Thomas Elephant, e i dementi mi hanno messo una cagiva Elephant del 1987 sotto il culo.
2: Ah, quindi non c'entra un cazzo la moto?
3: Esatto, un cazzo di niente.
2: Ma chi era questo Thomas Elephant?
3: Quel gran figlio di puttana di Thomas Elephant fu un grande assassinante degli anni 20. Un mostro pazzo bastardo che uccideva a sangue freddo ogni persona che stava male con gli stivali da cowboy.
2: Accidenti, che persona disturbata. E quante vittime fece Elephant nella sua carriera di assassinante?
3: Circa 2.
2: Beh, Massimo, ma 2 vittime però sono un po' poche per definirlo serial killer.
3: Perché non mi lasci parlare, cazzo? Se ti fai spiegare i fatti, capisci che 2 vittime che stanno male con gli stivali da cowboy sono una media enorme. In un villaggio esquimese di 5 persone, dove oltretutto c'era solo un paio di stivali da cowboy.
2: Credo di essermi persa, non ho capito la dinamica.
3: Come fai a non capire? C'era lui che te ne ha ordinato un paio di stivali da cowboy al polo, in un villaggio esquimese di 5 persone compreso lui. Dopo averli scartati, li ha fatti provare a 2 esquimesi che, essendo alti un tappo di bottiglia e con la faccia di merda gialla e rugosa coperti di pellice, stavano da culo. Quindi li ha seccati.
2: E gli ultimi 2?
3: Erano cowboy e ci stavano da Dio.
2: Ah.
1: Bene, che dico giuria, che sono staminale che poi pisciamo streghe? Colebra, andiamo immediatamente alla ricostruzione dell'itto pezzo pancio piccolo, fra base di predoline, ricostruzione con il giornalistro Fabulo Cazzanio Capra, vai dai.
4: Anche contro la mia volontà e per obblighi contrattuali, mi atterrò al copione imbarazzante di questa ennesima ricostruzione sommaria di accadimenti palesemente romanzati, interpretati sommariamente sempre dallo stesso attore menomato mentale, che in questo caso è rimasto in panne con la vettura di notte. Chissà cosa accadrà mai.
5: Accidente, mi si è rotta la macchina! Ah no, ho finito la benzina! Eppure 10 euro pensavo che bastassero per fare da Palermo a Catania! Oh! Meno male che c'è un casolare!
4: È un casolare? Un cazzo di casolare nella notte. Poteva chiamare i soccorsi ACI? Ma no, sarebbe stata una scelta saggia, e sappiamo che il protagonista di questa vicenda è un m***e.
5: Anche se sembra abbandonato, con le luci spente, le vetri coperte dai cellophane, essendo uno strano odore come di putrefazione. È il caso che vada a chiedere aiuto.
4: Già, se senti odore di putrefazione in un casolare isolato di notte con i cellophane alle finestre, è proprio il caso che tu vada a chiedere aiuto.
5: C'è nessuno nel casolare abbandonato, tutto buio, con il cellophane alle finestre, con l'odore di putrefazione. Sento che siete dentro, sento urlare e rumore di maceta.
4: Quindi un rumore di macete e delle urla ti faranno capire di andartene immediatamente.
5: Io entro, anche se non avete detto entra, che ho finito la benzina, ho bisogno d'aiuto.
4: Mamma mia, quanto godrò a vederti fatto a pezzi, brutto deficiente.
5: Salve, scusa se la sto disturbando, vedo che sta macellando. Credo un maiale coi capelli e le Nike.
4: Un maiale coi capelli e le Nike? Sei cretino?
5: Che strano maiale! Che fa?
4: Spepepem, e via che salta il pomo d'Adamo con un fendente velocissimo. Quanto godo, porca

0: bene che dico Salmoiraghi, che dica che poi ciumbia Sesto Senso Capra Brera. Allora sei dei nostri, dico pezzo. Sentiamo la Sebastiana, Sebastiana con i social. Sebastiana.
1: Salve a tutti e a tutti i telespettatori. La vicenda del casolare ha sconvolto moltissimi e un telespettatore di Cesena ci manda una esclusiva pazzesca. Ci manda la foto della scena di un efferato crimine dove una coppia, un uomo e una donna sono su un divano. L'uomo ha il capo riverso all'indietro con la bocca spalancata, mentre la donna è riversa verso il basso con la testa che poggia sulle gambe del povero uomo morto. Anch'essa ha la bocca spalancata come frizzata nell'urlo soffocatorio della morte. Agghiacciante.
2: No, Sebastiano, non sono due cadaveri. Lei gli sta succhiando l'uccello. Lui urla di godimento. È brava la stronza.
0: Bene, che siamo chiusi, che finisce la festa, che diciamo basta. Salutiamo la lepre, castiga la frutta, che Dio rende tutto giglio, che poi ciaf ciaf dal mille merda.

0: io, porca la mia donna! E tutti gli dei dell'Olimpo in colonna, mannaggia, aspetta un attimo! Pippottino. Adesso sì che mi sento proprio come se mi fosse fatto una doccia. Nuovo, nuovo!
1: Nonno Zeo, scusai da lamentarti, ti è finito il masso di Sisifo in una narice?
0: Magari, piccola rosicchiatrice da cazzi! Non mi tira più il divimpisello, guarda! Sembra un guaggio impressionista!
1: Ella Minerva! Nonno Zeo, sei due palle enormi!
0: Devi guardare il cazzo, non le palle! Sono così grosse perché effettivamente non eiaculo da 9 mesi, forse 10.
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao Pollo, ciao Zeus, che succede?
1: A nonno Zeus non gli tira più lo sbarrafulmini, guarda.
2: La Minerva, Zeus, ma che palle c'hai? Che palle grosse, 2 giberne.
0: Porco io! Non devi guardare le palle! È il pisello il problema! Non so cosa fare! Scusa un attimo, non ho ancora peppato nell'ultimo coccio interventi. Se ti permetti, mi presti il braccio per piacere?
2: Prego!
0: Perfetto, devo misurare il pappotto. Deve essere un braccio.
2: A una yarda? Minchia! Forse se smetti di pippare, il cazzo ti riprende a tirare.
0: Smettere da pappare, questa sì che è buona. Anzi, è quasi buona quanto la mamma che mi faccio adesso. Aspreggia proprio di quello che hai detto. Mi tiro fuori.

0: Isolato! Linea alla suora ninja!
1: Bene, a questo punto dovrei incazzarmi come una bestia per la mancanza di professionalità dei miei colleghi, ma non lo farò, volete sapere perché? È molto semplice. Indosso un Tampax imbevuto di chetamina e LSD. Se siete curiosi di sapere cosa si prova, è un po' come avere un angelo di pura luce che ti danza nella fica mentre ogni cosa attorno a te diventa di un tipo speciale di cioccolato che si può leccare con gli occhi. Ora però torniamo a San Siro, da massimo voltaggio.
0: Sì, grazie studio! Qui a San Siro siamo quasi allo scadere del primo tempo ed è sempre l'Inter ad avere il coltello dalla parte del martello. Ora i ragazzi di Mister Strapazzotti recuperano palla con Focacciotti. Focacciotti salta due pieraccioni, resiste a una ricarica Wind e apre per Minchiaslava! Minchiaslava triangola con Analfabello, attende l'inserimento di Sciupalattimo e lo serve in profondità. Sciupalattimo la stoppa, indossa un pigiama dei Minions, fa la sua routine di yoga preparto e domanda al raccattapalle se le Ziguli sono ancora in commercio, permettendo a Graffialafica di recuperare e spazzare il calcio d'angolo. Porco... Calcio d'angolo per l'Inter, dunque. Probabilmente l'ultima occasione di questo primo tempo. Sulla bandierina c'è il croato Fajanovic. Tutta l'Inter è nell'area di rigore avversaria. Anche il portiere Guguru. Perché? Ma che minchia fai? Che minchia fai? Sei un nano! Sei un nano! Torna in porta che manca ancora un tempo. Figlio di Troia! Ah! Battuta di Fajanovic. Palla indirizzata a Guguru, che salta e la manca di un intero motorino, perché è un fottuto nano! Ah! Contropiede della Fiorentina! Contropiede della Fiorentina con l'uruguaiano Vulvazzo! Rincorso da quel nano di Guguru che è pure zoppo! Vulvazzo, Vulvazzo, Vulvazzo! La porta è vuota! Gol! Gol! Gol! Gol della Fiorentina! Gol della Fiorentina! Raddoppio della Fiorentina! Raddoppio della Fiorentina! Porco... Porco di quel... Zoppissimo e bastardo! Ah! È una congiura! È una congiura! Mi strappo i maroni! Mi strappo i maroni!
1: Ah, molto molto bene. Purtroppo l'effetto delle droghe sta per finire e c'è una 44 Magnum carica che riposa sulle mie ginocchia. Avrò il buon senso di usarla questa volta, lo scoprirete solo la prossima settimana. Intanto rinnovo i miei sputi e mi auguro che vi fottano l'auto da sotto il culo. Hasta la vista, brutti pirla.
2: Radio 105.
3: Hey! 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: che si lecca la fi... È così che si ciuccia un c***o. Eccoci, eccoci, eccoci. Ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Come andiamo? Più luce, po... Scusate, è che sono così esagitata. Oggi ho un ospite importante qua in studio e mi scaldo tutta. Mi scaldo tutta. Mi raccomando, a lei fate proprio ombra, così si vedono le rughe. A me luce, luce in faccia, così sembro più giovane. Così non si capisce che ho 83.000 anni. Più luce! Ah, allora, eccoci qua, ben ritrovati, Sbomeriggio Live, la vostra Barbarona! Allora, oggi abbiamo un ospite importante che arriva direttamente da Hollywood. È venuta a trovarci Sandra Bullock!
1: Salve a tutti, salve, mi raccomando. Riprendetemi solo dalla parte sinistra, perché quella destra è sfregiata, grazie.
0: Sandra, intanto benvenuta, Sandra Bullock, grandissima attrice hollywoodiana. Una donna, tra l'altro, con delle palle così, ecco, diciamolo,
1: Sì, io ho le palle molto grosse, diciamo che sono nata col cazzo anche, però il cazzo l'ho fatto levare, io ho la fica con le palle, tu vedi proprio la vagina e ai lati le palle, sembra quasi i pupazzi presenti di Muppets, la bocca con il mento.
0: Allora Sandra, tu secondo la rivista Forbes sei stata l'attrice più pagata del mondo nel 2010 insieme a Johnny Depp.
1: E sono anche puttana, così c'è scritto, se tu leggi la seconda pagina c'è scritto attrice più pagata dopo Johnny Depp e anche puttana, però c'è scritto 10.
0: Leggevo che hai guadagnato solo nel 2010 56 milioni di dollari, mentre nel 2000...
1: E dove li ho messi? Chi ce li ha questi soldi?
0: Non lo so.
1: Ho figli da rapire?
0: Nel 2014 invece

0: guadagnato 51 milioni di dollari, eh?
1: E fanno più di 100 milioni. Dove sono? Chi ce li ha nel naso questi soldini?
0: Beh, comunque nel 2009 hai ottenuto il plauso della critica per la tua interpretazione nel film biografico The Blind Side.
1: Sì, bello. Sì. È un bellissimo film che ho interpretato con tanta felicità. Mm-hmm. E sono io praticamente che sono un'assaggiatrice di sale.
0: No.
1: E dico, minchia, però mi accorgo che mangiando tutto questo sale un po' come le capre. Infatti non ho le labbra superiori e inferiori perché si sono ritirate per via della sai che il sale asciuga, no?
0: Sì, sì.
1: Io a un certo punto con queste labbra dico, questo sale è un po' blando, non si sente proprio il sapore di sale sale, e scoprono che c'è alle spalle un complotto internazionale per uccidere tutti i siciliani del mondo. Cioè proprio è una setta satanica che vuole ammazzare i siciliani e lo fa sputtanando il loro prodotto principale che è il sale iodato, cioè The Blind Sale, che è il sale blando, che fa schifo, è un sale che non sala. Infatti metti chili, mangi l'insalata e ti senti scroccare perché c'è così tanto sale dentro che non serve un cazzo, che... È stato difficile fare perché mi sono prosciugata tutti i liquidi corporei, sono una stato di proprio
0: immagino.
1: Pezzi di pelle per tutto il sale che ho ingerito, quasi una capra.
0: Senti, scusami, nel corso della tua carriera hai ricevuto una seconda nomination al premio Oscar per la miglior attrice nel film sci-fi, come si dice in America, Gravity, quello dove tu praticamente
1: Gravity,
0: il film dove tu sei nello spazio.
1: Io sono Gravita e infatti sci-fi è il mio nome, io sono giapponese, sono giapponese Gravita, infatti sono incinta sempre. È un film che ricostruisce la mia vita di giapponese che vive in Giappone insieme ai giapponesi, vive lì per tutta la vita, no? Sono 100 anni di film racchiusi in 2 ore e sono sempre incinta, ma non partorisco mai, quindi mi accorgo alla fine del film che in realtà sono grassa. E però io a tutti quanti dico, sai fai, è gravata, perché devo giustificarmi che sono obesa, no?
0: Scusami, Sandra. Sandra. Gravity è quello girato nello spazio dove sei.
1: Sì, sono incinta anche nello spazio, perché a un certo punto dicono, cazzo, per un po' un figlio lo dovrà fare, 30 anni che c'ha sta pancia. E un'equipe di medici mi manda, sai fai, adesso andiamo nello spazio. Mi mandano nello spazio e anche lì sono gravata e non faccio figlio, no? E dico, no, ragazzi, guarda che io sono grassa. Lo dico proprio apertamente, a un certo punto, che mi stufo anche delle sevizie che vengono fatte al mio corpo per sforzarmi di fare anche il figlio, no?
0: Sandra, tu sei ovviamente famosa per tanti film.
1: Perché succhi i cazzi. Tutta Hollywood è famosissima, succhi a cazzi.
0: Film moderni, attuali. Ma se torniamo indietro nel tempo, nel 1993 hai fatto un film chiamato Quella cosa chiamata amore.
1: Sì,
0: bellissimo.
1: Sì, è bellissimo. Quel film lo ricordo ancora. Il primo porno saffico che ho fatto. E in cui mi lecco le fiche con delle ragazze negre.
0: No. Cambiamo. Sempre nel 1993 hai fatto questo film che si intitola Party di Capodanno.
1: Eh sì. È il seguito di sci-fi. Praticamente a un certo punto il figlio lo faccio. Ed è Capodanno. Quindi io parto a Capodanno. Ed è una cosa assurda perché il figlio l'ho tenuto in grembo 30 anni. Quindi nasce già 31enne, anche con pochi capelli. Però è bambino nella testa.
0: Certo.
1: Quindi è di fuori è uomo, dentro è bambino tutto pazzo che mi esce. Infatti ho una fica che praticamente sei fai minchia, guarda la fica. È grossa come una...
0: Andiamo avanti. Nel 1999 hai fatto un film molto bello con la regia di Bronwyn Hughes chiamato Piovuta dal cielo. È bella quella trama, se la puoi ricordare.
1: E questo però è stato il primo esperimento di film fantascientifici che facevo, che sono io praticamente ogni mattina praticamente mi vengo piovuta dal cielo, io praticamente cado da 30-40 metri e mi spacco tutte le ossa, quindi io sono una persona completamente deformata da questa sfortuna che ho, perché io non si sa per quale motivo io piovo dal cielo tutti i giorni.
0: Pensa.
1: E mi faccio un volo di 40 metri, mi spacco le gambe, le braccia, mezzo a... Però non muoio mai, cioè non muoio nonostante cado da 40 metri tutti i giorni e piovo dal cielo e tutti minchia. E giro con questi ombrelli di acciaio impressionanti ancorati a un carrello perché hanno paura, perché non si capisce dove pioverò io quel giorno lì, no? Quindi allora, tutto il film è tutta gente che guarda in alto con questi ombrelli d'acciaio, e tutti spapam, si sente proprio io che cado e mi spacco.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sandra Bullock, oggi a Pomeriggio Live, doppiata dal nostro doppiatore famoso Carmelo, che salutiamo.
1: Puttana.
0: Sandra Bullock a Sbomeriggio Live. Ciao Sandra.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: qua,
10: fare!
11: Vieni qua, Leon-san!
10: Fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop
10: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you.
1: Reazione a cappella.
2: Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente. È importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
3: Ciao Ama.
4: Ciao Ama, buonasera a tutti.
2: Tre bei maschietti,
5: molto
2: tre
5: bene.
2: Ragazzi bravi e molto simpatici.
3: Grazie Ama.
4: Grazie.
2: Allora, 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
4: Ok, dai, siamo pronti.
2: 3,
3: giochiamo.
2: 2, 1, via.
4: Quale
3: festa
4: è
3: inutile,
4: ipocrita,
3: consumistica?
6: San Valentino.
2: Certo, la festa degli innamorati, prima parola trovata. 49 secondi e tre passo, avanti.
3: Di
4: cosa
3: è
4: fatta?
3: Faccia.
4: Baglioni.
6: Gomma.
2: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano due. Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
3: Come
4: chiami
3: amico
4: che
3: non
4: passa
3: canna?
6: Ladro.
2: No, purtroppo Pollo non Apollo. Poteva dirlo perché è Apollo.
6: Apollo, lo so.
2: Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
4: Di
3: cosa
4: sa
3: fica
4: calabrese?
6: Peperoncino.
2: Perfetto. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
4: Per
3: cosa
4: usi
3: vaselina?
4: Buco.
3: Ano.
4: E allora lì.
6: Aprire.
2: Aprire, certo, certo. Quattro parole, 40 secondi.
4: Come
3: chiami
4: ignorante
3: zotico
4: che
3: non
4: sa
3: parlare
6: asinello?
2: Ah, calciatore, errore, tornate indietro. 18 secondi.
4: Come
3: chiami
4: scorreggia
3: con
4: sgommata?
6: Pesante.
2: Va bene, pesante sei. Avanti.
4: Chi
3: diceva
4: ma
3: tand
4: non
3: serv
4: a
3: ngaz?
6: Leone.
2: Molto bene, sei. Potete farcela.
4: Di
3: cosa
4: odora
3: ascella
4: squalo?
6: Cipolla.
2: Ok, cipolla, e andate a sette. Avanti, sette parole, devono superare 11.
3: Cosa
4: serve
3: per
4: lavorare
3: call
4: center?
6: Università.
2: Perfetto, bravo Mario. Università. Otto pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
4: Cosa
3: sembra
4: cazzo
3: Luca
4: Alba?
6: Salamella.
2: No, salsiccia. Però vabbè. Ultimi 3 secondi.
4: Cosa
3: serve
4: per
3: depilare
4: passera
3: tua
4: moglie?
6: Giardiniere.
2: Molto bene, 11 pari.
7: Sì! E
2: hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, io sono Alessandro Borghese. Oggi chiamerò qualche ristorante per trovare e scoprire dei nuovi sapori. Anche perché, facendo così, scroccherò come sempre una buonissima cena. Dai, adesso salgo sul mio furgone e partiamo Ianna.
2: Buongiorno.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Sono Alessandro Borghese.
2: Buongiorno.
1: Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
2: Sì.
1: Sono di passaggio e allora ho pensato di venire da voi. C'è il tavolo?
2: Ma che piacere. A che ora?
1: Paraponzio Scagazzonico.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: La sento molto male. Quante persone?
1: Sacrabezzi Pegolazzi.
2: Mi perdoni, non ho capito, per quante persone, signor Borghese?
1: Le va bene alle 20?
2: Benissimo, quante persone?
1: 16.000 persone. Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
2: Ci proviamo.
1: Mi sono arrivate voci che la vostra specialità...
2: Sì?
1: ...è la pasta ai quattro cazzi infuocati.
2: Imbecille.
1: La fate la pasta ai quattro cazzi infuocati?
2: Sì, soprattutto alle persone che abitano nella zona del Conero.
1: Wow, non vedo l'ora di assaggiarla. Senta, quando verrò sarò io a decretare il vincitore come miglior ristorante della zona.
2: Certo.
1: E allora le do 5.
2: 5, pensavo 4.
1: Allora le do 4.
2: Quindi?
1: Volevo sapere se in sala si possono avere due cantanti sardi.
2: Certo, ce li abbiamo tutti tutte le sere.
1: E allora si potrebbe avere uno scozzese con la cornamusa?
2: Cioè, assolutamente sì.
1: Wow, bene, la puntata sta andando alla grande, ma chi sarà il vincitore? Andiamo a scoprirlo subito!
3: Pronto?
1: Ciao, sono Alessandro Borghese.
3: Chi sei?
1: Sono Alessandro Borghese.
3: Michele, non mi rompere i coglioni!
1: In questo ristorante non ci vogliono e allora andiamo da un'altra parte. Seguitemi.
4: Pronto?
1: Pronto? Sono Alessandro Borghese. Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
4: Per che ora?
1: Le va bene alle 20?
4: Ore 20.
1: Per tre persone.
4: Yeah.
1: Per tre persone.
4: Per tre persone? Mi lascio il recapito telefonico?
1: Sì. Allora, mi ascolti molto bene. Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
4: Allora, un attimo che le passo il titolare.
5: Sì, pronto.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Io volevo prenotarle un tavolo. Le va bene se veniamo in 300 e le distruggiamo il ristorante? Sta andando alla grande questa puntata, ma proseguiamo.
6: Trattoria Nuvinci, il giorno.
1: Pronto?
6: Sì?
1: Sono Alessandro Borghese.
6: Alessandro Borghese?
1: Sono il presentatore di quattro ristoranti.
6: Alessandro Borghese mi sta prendendo in giro.
1: Lo conosce il format?
6: Sì, sì, lo conosco, però aspetta.
7: Facciamo la tua pasta.
1: Bene, bene, bene, molto bene.
7: Pronto?
1: Pronto?
7: Sì, salve.
1: Sono Alessandro Borghese. Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
7: Ma siamo chiusi oggi, c'è un'ora di chiusura.
1: E allora le do 2.
7: Va bene, grazie.
1: Lo conosce il format?
7: Sì.
1: Bene, bene, bene. Allora, mi ascolti molto bene.
7: Sì.
1: Mi sono arrivate voci che la vostra specialità è la pasta ai 5 minchioni sovrapposti. So anche che siete bravissimi a fare i troccoli agli asparagi rettali con guazzetto di scorra di Castrovillari, giusto?
7: No. No, di Sarno, non di Castrovillari. Perché a Castrovillari c'è sua sorella.
1: E allora le do...
7: cacce, non siamo noi.
1: E allora le do 5.
7: Ok.
1: Paraponzio Scagazzonico.
7: No, quella è la specialità di Catania. Noi a Palermo facciamo cazzi, matti fritti.
1: Ciuffi di magro in cornicastro.
7: Quello è a Bari, noi facciamo cazzi amari.
1: Bene. Avete sentito che merda di persona? Questo fa sì che io possa decretare l'annullamento di questo ristorante da tutto il mondo. Prima di salutarvi vi lascio con la ricetta di Marco Mazzoli per fare bella figura con gli amici a cena. Prendete una fetta di pane e sopra metteteci un'oliva. Il successo è assicurato. Ora vi saluto e do l'appuntamento alla prossima puntata di Quattro Ristoranti. Ciao da Alessandro Borghese. Hey.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, signora Francesca?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, la Alba Bank.
0: Chi?
1: Alba Bank, banca prestiti personali.
0: No, non conosco, non so, Alba Bank, non so.
1: Lei è già stata nostro cliente in passato, comunque.
0: No, assolutamente no.
1: Ma sì, lei ha fatto un prestito nel 2015 a fronte di un televisore.
0: No, guardi, mi sa che ha sbagliato persona, non sono io, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Le spiego, c'è anche una friggitrice, c'è anche un aspirapolvere Dyson, tostapani.
0: No, guardi, no, veramente, cioè questa, no, non ho fatto nessun finanziamento, ha sbagliato persona.
1: Per il telefono.
0: No, le dico, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Vabbè, sì, invece l'ha fatto e quindi volevamo metterla al corrente che c'è una nuova offerta per voi, clienti che ci avete già seguito in passato, che sarebbe 1000 euro a un tasso agevolatissimo. Io lo metterei subito sul conto, tra l'altro.
0: No, ma io non lo voglio questo.
1: Ma sì, fa niente
0: prestito.
1: Che lei non lo vuole, mi scusi, non è che decide lei adesso. Lei è stata nostra cliente.
0: Deciderà lei, mi scusi.
1: Certo, decide l'Alba Bank. Abbiamo deciso che lei tra migliaia di persone potesse avere 1000 euro sul conto dalla Alba Bank.
0: Sì, me lo regala questo 1000 euro?
1: Assolutamente no. Le spiego subito come funziona. Lei avrà 1000 euro a fronte di un pagamento verso la Alba Bank di piccole rate, non so, un 30-40 euro per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma sto scherzando?
1: No,
0: cioè,
1: perché
0: scherzo?
1: Ride, che ha capito tutto, assolutamente no.
0: No, sì, ho capito, ho capito che è una truffa questa.
1: No, non è una
0: belle
1: truffa,
0: belle buona.
1: Lei ha già
0: assolutamente
1: accettato.
0: Io ho conti in altre banche che conosco, dove ho firmato dei moduli, dove sono andata a richiedere dei soldi o dei prestiti, sicuramente non è venuto nessuno a dirmi
1: e
0: un regalo.
1: E l'hanno trattata bene?
0: Ah, certo che mi hanno trattata bene.
1: Cioè lei è contenta del loro operato?
0: Sì, sono contenta.
1: Bene,
0: molto.
1: Lei ha detto sì, quindi noi teniamo solo il sì e lei ha accettato. Questa è una nuova cosa che facciamo. Sì.
0: Esiste proprio, io adesso vado subito dai carabinieri,
1: sì,
0: Alba Bank,
1: Alba
0: mi informo
1: Bank,
0: subito,
1: sì.
0: Alba Bank,
1: sì.
0: Ok, lei è il signor, mi scusi?
1: Io sono il signor Alba Bank, quindi...
0: Ah, lei è il signor,
1: sì.
0: Alba Bank.
1: Alba di cognome, Bank di nome, mia mamma aveva una fantasia incredibile. Quindi lei adesso è possessore di 2000 euro della Alba Bank. È contenta? È soddisfatta del servizio che le abbiamo dato?
0: Questa è follia pura.
1: Sarà follia, ma lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank. Guardi, in questo momento, senta qui, fatto, a posto. Niente, allora, le dico subito il rientro, sono... rate piccolissime, ovviamente, da 90 euro per 7 anni. Quindi credo che sia una cosa super validissima, ecco.
0: Va bene, sì, dai, accettiamo questa cosa.
1: Perfetto,
0: va bene.
1: Signora, lei ha aderito alla Alba Bank, lei possiede da adesso 2000 euro appunto della Alba Bank. Le auguro una splendida giornata e non so, magari ci sentiamo settimana prossima, così mi spiega come li ha spesi.
0: Salve, buongiorno.
1: Salve.
2: Uè, Luca.
1: Ehi, allora? Paolo. Com'è?
2: Com'è venuta la voce da donna?
1: No, molto bene, devo dire. Quindi sembrava reale, ecco.
2: Che non è che si capiva qualcosa?
1: No, sembrava proprio donna.
2: Ho dato il massimo. Vabbè.
1: Beh, sei stato molto bravo. Oh, senti, ci sentiamo magari nel pomeriggio, ne facciamo un'altra. Boh, ci mettiamo qualche cagata.
2: Io so fare la brasiliana e la russa, se vuoi.
1: La russa. Ma non Ignazio,
2: No, la tipa, una
1: ragazza russa. Dai, proviamo con la russa dopo. Dai, scusi, almeno andiamo avanti così che ci rinculiamo tutti, dai. Tranquillo.
2: Va bene.
1: Grazie, Paolo.
2: Ciao, fratello.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sono bello figo.
0: Non mi conosco.
1: Io scopo tutto, io faccio freestyle. Hey bro, bro! Tu stronzo, allora.
0: Pronto?
1: Faccio orgia. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Sono bello figo. Ti va se vengo a casa tua a scopare e fare musica rap?
0: Ma perché andava a pigliare in tuo culo, ricchio?
1: Io voglio fare una festa a casa tua. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr con tonno? Io faccio bene la pasta col tonno.
0: Ma va te la pigliangula, sto frocia.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì.
1: Hai la pasta con tonno? Ti va se vengo a casa tua a scopare e fare musica rap? Io voglio fare una...
2: con tua sorella, tua mamma e tutto il resto.
1: Dai, facciamo festa, bamba e puttane. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Son bello figo.
3: Chi?
1: Son bello figo. Ti va se vengo a casa tua a scopare e fare musica rap?
3: Mangolo a chi te muore su l***a di merda, bastardi e figli di puttana.
1: Hai la pasta con tonno? Ma perché ti devi arrabbiare, bro?
2: Pronto?
1: Hai la pasta con tonno?
2: Cos'è?
1: Ti va se vengo a casa tua a scopare e fare musica rap?
2: Vai a fanculo, tu a chi sei?
1: Devi stare tranquillo, bro.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Io voglio fare una festa a casa tua.
4: Guarda che hai sbagliato numero.
1: Ti va se vengo a casa tua a scopare e fare musica rap?
4: Ho detto che hai sbagliato numero.
1: Porto amici, musica, tanta figa italiana.
4: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
1: Faccio orgia.
4: Michele!
1: Dai, facciamo festa.
4: Michele! Michele, guarda che oggi non mi sfuggi.
1: E faccio rap.
4: Michele!
1: Michele! Io sono bello fico, tutto tatuato.
4: Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
1: Come ti chiami tu?
4: Non te ne deve fregare un cazzo di come mi chiamo io, hai capito?
1: Che stai facendo?
4: Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica. Stai molto attento.
1: Dai, dai, dia che mi piace.
4: Michele, ho parcheggiato la macchina proprio davanti al portone di casa.
1: Bella, bro. Hai la pasta con tonno?
4: Michele, non farmi trasformare in una persona violenta. Hai capito?
1: Ma perché ti devi arrabbiare, bro?
4: Hai capito? Guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti.
1: Tu simpatico, bro.
4: Chiudi questo telefono e dimenticami.
1: Hai la pasta con tonno?
4: Ma che cazzo sono diventato? Un ristorante?
1: Mi lasci chiavi, io poi pulisco tutto, ti lascio anche...
4: Guarda che ieri sono andato da Giovanni.
1: Ok, bella, bro.
4: Il mio amico vigile, se continui così ti faccio arrestare.
1: Ma perché ti devi arrabbiare, bro? Devi stare tranquillo, bro.
4: Ma io non sto tranquillo per un cazzo. Voglio solo finire il mio cazzo di gufo di legno. Hai capito?
1: Ma perché ti devi arrabbiare?
4: Tutti i giorni la stessa storia.
1: Che stai facendo?
4: Porca la pestata cagna.
1: Porto amici, musica, tanta figa italiana.
4: Michele, ho la macchina davanti al portone. Michele, vediamoci domani mattina nel piazzale del supermercato.
1: Tu stronzo, allora.
4: Attento, Michele, stai molto attento.
1: Io faccio bene la pasta col tonno.
4: La pasta col tonno te la devi mettere nel culo.
1: Dai, facciamo festa, bamba, e puttane.
4: Porco.
1: Brrrr.
4: Ora mi metto gli stivali e ti vengo a prendere.
1: Ok, bella, bro.
4: Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue.
1: Io scopo tutto, io faccio freestyle.
4: Ma puttana la... Ma quella stronza dove cazzo le ha messe le chiavi?
1: Io poi pulisco tutto, ti lascio anche 5.000
4: euro. Ma dove cazzo me le nasconde ogni volta? Porco...
1: Che stai facendo?
4: Do un senso alla mia vita.
1: Io sono bello fico, tutto tatuato, scopo donne.
4: Le ho trovate. Adesso vedi cosa ti combino. Un'altra volta le porte aperte. Ma qualcuno lo sta facendo apposta. Cane. Michele, devo chiudere il telefono. Stai fermo lì che arrivo. Ma chi cazzo ha lavato le scale? Porca troia, si scivola cazzo. No! Mi hanno rubato la macchina! Porca m***a!

0: Zamarri.
1: Uè, stronzi. Oggi quel pezzo di merda di Massimino Di Quarto si incista male con un merda che fa gli sgombri perché non si è ancora arreso e vuole trovare uno che gli svuota il box. Dalla droga ai pippotti per le nasche. Sentiamo come lo sfarina il cane bastardo.
2: Buongiorno.
3: Oh, pronto?
2: Pronto?
3: Passaggio, tu proprio sei quel che si infila in grandine, box, solai.
2: Sì, facciamo tutto noi.
3: E leva tutta la roba superflua, diciamo.
2: Sì, per... che cosa devi levare, cosa devi fare.
3: Praticamente mi è finito per sempre in vacanza un parente stretto, no?
2: Ma che zona sei, scusa?
3: Quarto Giaro. Perché c'è qualche problema, ti caghi sotto. Tanto no, se vieni da me vai sereno proprio. Puoi lasciare il camion acceso che non succede niente. Vai sereno con me, proprio tranquillo. Ce l'hai un gassonato di quelli belli grossi?
2: Sì.
3: Perfetto, allora ti stavo spiegando che c'ho sto parente che adesso fa queste vacanze lunghissime dalle quali probabilmente non torna, però forse torna, però a mezza giornata controllato col bracciale, no? E a lui la casa quella vera non serve più, perché adesso c'ha la casa quella con le finestre di ferro. Bisogna liberare tutto lo spazio che aveva lui. Soltanto che questo è un personaggio un poco, cioè non so che cosa c'ha nella candina, capito? Mi serve uno che quando entra non si fa troppe paranoie.
2: No, ma l'importante è che non ci sono mitragliatori, pistole, bomba a mano.
3: Se le trovi, quella è la cosa più preziosa che dovresti darmi, fondamentalmente. ridi, è arrivato il pagliaccio. Aspetta che distribuisca anche i palloncini. Che cazzo stai ridendo? Una roba seria, i mitragliatori gli fanno i buchi, no?
2: Certo.
3: Allora, praticamente, se trovi... cioè, quello che trovi... non stiamo a parlare poi troppo al telefono, che è un cazzo di casino. Cioè, fai conto che ci avrai mezzi di trasporto, cose che servono un attimo al lavoro quotidiano di alcuni personaggi. Sai quelli con i gessati, no? Che arrivano, ti chiedono i favori.
2: Sì.
3: Vabbè,
2: dai. Ascolta, si può fare un sopralluogo?
3: Ma che cazzo sei, carabinieri, che devi fare i sopralluoghi? Sei dei rissa.
2: Devo capire quello che devo portare via.
3: Tu tutto devi portare via, arrivi, prendi quello che devi portare, se, man mano che fai lo scremo, no? Se c'è qualcosa, tanto sono lì presente io e i miei due pitbull, man mano che trovi qualcosa di interessante, quello lo smaltisco io.
2: Non ho capito,
3: scusa. Lo sento, sei tutto fatto stamattina, ti sento, sei fatto troppe grappe nel caffè. Ma che è sto casino?
2: Ma io sto lavorando, non è che sono dentro.
3: Ah, ho capito. Sì, ma cerchiamo di avere un tono, diciamo, di quelli meno aggressivi.
2: Sì, allora fammi una cortesia, perché non ho l'agenda dietro. Mandami un SMS con la DIA e tutto che ti confermo. Riesci a farmi un SMS, sei in grado?
3: No, è qua, però. Cosa vuol dire sei in grado? Cioè, stai prendendo il sopravvento alla
2: discussione.
3: Cosa hai detto? Cioè, cosa vuol dire non sei in grado? Che mai preso uno scemo?
2: No, ti sto dicendo, se sei in grado col cellulare, sei dei
3: semi. Io col cellulare riesco anche a tagliarti la gola se voglio, capito? Scemo di merda.
2: Bravo.
3: Allora vedi quante cose so fare col cellulare, oltre a aprire le bottiglie, apro anche i crani. Ti metto un cellulare nell'orecchio e ti stappo come una birra. Hai capito? Scemo di merda. Ma guarda sto coglione.
1: Ecco, lo sapevo. Anche questo giro non è successo un cazzo. E io vi odio sempre di più. Vorrei essere un forno a microonde per scoppiare nelle vostre facce di merda. Ciao cazzi.
0: Tamarri.
4: Ti scasso di schiaffi. Dimmi che minchia guardi. Levati dallo zoccia perché arrivano i
0: Tamarri.
5: Radio 105. Hey.
6: 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
9: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
8: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
9: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
10: Tu no, invece.
9: Io no.
8: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
9: sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
6: Sì. Sì.
9: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
10: sì.
9: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
6: Sì. Quando l'anima dove va?
9: Vai in cielo.
6: Dove?
9: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
10: Col coniglio.
9: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
6: Sì.
9: Non è che puoi entrare,
6: No. Ah, no?
9: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
6: Sì.
9: La vedono bene.
6: Dice, analizzano,
9: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
6: Sì.
9: Ti mettono all'inverno.
6: Ah.
9: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
6: sì.
9: Appena ti vengono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi...
6: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
9: è pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
11: Ci sono
9: belle.
11: Le macchine?
9: No!
6: No,
9: ci sono le biciclette. Invece lì deve pedalare.
6: Bianche.
9: Che bianche.
6: Come sono le strade anche?
9: Sì, ci sono le strade, però a
6: cui. Le case come sono? Fatte di nuvole?
9: No, le case non sono fatte di nuvole.
6: No.
9: Sono fatte di cazzi.
6: No,
9: sono
6: no.
9: Fatte
6: no.
9: Di cazzi. Lì in paradiso
6: rimuori
9: ancora,
6: no.
9: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
6: Quindi,
9: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
6: no.
9: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
6: mica la sponda.
9: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio? Ma qua la sponda, dai,
6: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
9: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
6: Com'è?
9: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
11: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
9: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
11: Le grotte di Toirano, maestro.
9: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
6: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
9: No! Non se ne mette uno lì. Se ne cazzo sono pieni di cazzi, costruiti dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
6: Sì.
9: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
6: Scusami, com'è l'inferno invece?
9: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
10: Addirittura?
9: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
6: No.
9: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
10: No.
9: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
10: Contemporaneamente, quindi è difficile.
9: Contemporaneamente.
6: Se non ti scappi.
9: E guai se una goccia vai per terra.
6: Cosa
9: te la fanno leccare.
6: No.
9: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
11: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
9: Ci sono due donne.
6: Che
9: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
6: Due controllori.
9: Due controllori sono donne.
11: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
9: Niente.
6: Niente.
9: Con una velocità, non so, di 60.
11: Dov'è?
9: Volte.
11: Sopra, sotto, destra, 60...
9: No, non è né sopra e né sotto.
11: Si va in metro?
9: È, come si dice, è nell'aria proprio.
10: Tra... Nell'aria,
9: capito?
6: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
9: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
6: 12 lingue?
9: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
6: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
9: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
6: qualcosa. Fisicamente, come sei all'inferno?
9: Cazzo.
6: Tutto
9: sei una soava donna.
6: Una soava donna.
9: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
10: È una visione
9: celtica. Una suora soava.
10: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
9: Che cosa è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
10: No, trimonologia, etimologia.
9: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
6: Ma noi dove andiamo, secondo te?
9: A fare in culo, subito adesso.
11: Grazie.
8: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Oggi Wender chiamerà, con le voci di una cartomante, un po' di vecchi maledetti. Eliminiamoli tutti. Ma tutti. Vai Wender, colpisci più forte che puoi. Spaccali.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Sono io la grande da Manera, chi è?
2: Chi siete voi?
3: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
2: Io non capisco che dite.
3: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh? Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
2: Io non posso, non so che dite.
3: Una volta fottevano e rubavano solo i cartomanti, mo fottono tutti, ca futti futti, ca dio pettone a tutti.
2: Io non capisco cosa dite.
3: Carta di credito!
2: E che cosa significa?
3: Tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
2: Io non voglio sapere niente, di nessuno.
3: Da che zona di Roma chiami?
2: Ah? Eh?
3: Che zona di Roma chiami?
2: Boh, forse avete sbagliato a chiamare a qua.
3: Pronto?
2: Forse avete sbagliato.
3: Ci sono varie inculatine. Oddio, umbe. Pronto? Che è finita, posso ancora parlare?

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Ehi!
1: Sono io la grande da Manera, chi è?
0: Chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Se parli piano mi fai capire, adesso non ho capito niente.
1: Carta di credito!
0: Beh...
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Senti, non lo capisco proprio.
1: Allora, da 1 a 17?
0: 1 a 17?
1: Allora, da 1 a 17? Da che zona di Roma chiami?
0: Da che zona, ma mangia?
1: Ci sono varie inculatine. Oddio, beh. Sai, che vuoi sapere?
0: Vuoi sapere chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Ok, tanto boh.
1: Bene, se tu il tuo compagno... Pronto? Carta di credito!
0: Pronto?
1: Oh, ma che sei, un uomo ricchioni? Io non li voglio vedere quelli, per carità!
0: Che vuoi vedere?
1: Cafutti futti, cadio per tonatotti.
0: Eh?
1: Cafutti futti, cadio per tonatotti.
0: Ehi, io non ti ho capito.
1: Pronto?
0: Ehi.
1: Cafutti futti, cadio per tonatotti.
0: Che c'è bu?
1: Serva a cartomante.
0: Vuoi solo a me?
1: E ricorda che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
0: E come fai?
1: Allora, benvenuta, cara. Cosa ti posso essere utile? Pronto? Carta di credito!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Pronto?
1: Carta di credito!
0: Ma che vuoi da me, l'acello?
1: Chiama potenziale appuntamento e informazioni.
0: Beh, tanto è buono, tanto è buono, stia bene, non sono io.
1: Pronto?
0: Quel che tu vuoi non sono io.
1: Carta di credito!
0: Io voglio la carta di Puscio.
1: Carta di credito!
0: Carta di Puscio.
1: Carta di credito!
0: Pronto?
1: Ah, cucciola, sei proprio rincoglionita! Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
0: Io sono maschio, non sono femmina.
2: Tutti i cazzi sono buoni.
0: Eh?
2: Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere.
0: Tutti?
2: Tutti i cazzi sono buoni.
0: Tutti i cazzi sono pochi.
2: Tutti i cazzi sono buoni.
0: E quando ne vuoi? Ah, una donna, basta un cazzo. Voglio sapere, voglio un bel maschio.
1: Oh, ma che sei, un uomo ricchioni? Io non li voglio vedere quelli, per carità.
0: E che vuoi vedere?
2: Tutti i cazzi sono buoni.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto, chi c'è? Chi è? Chi è?
1: Carta di credito!
4: Ma proprio che puttana!
1: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Wonderland. Ci siamo. Il grande momento è arrivato. Dopo varie settimane, Wender ha deciso di utilizzare la voce di Arnaldo Lo***ni per chiamare altra gente a casa.
1: Attento, Michele! Stai molto attento!
0: Sì, tranquillo. Starò attento.
1: Ehi!
0: Quindi, preparatevi al grande scontro mondiale.
1: Ah!
0: Arnaldo contro tutti.
2: Pronto?
1: Pronto!
2: Pronto!
1: Guarda che hai sbagliato numero! Michele!
2: Ma sei Michele? Chi ti chiami?
1: Ma io che cazzo ne so?
2: Pronto?
1: Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica. Stai molto attento.
2: Ma guarda che hai sbagliato il numero, perché io non mi chiamo Michele.
1: Stai parlando con Arnaldo.
2: Ma Michele, non so chi sei, hai sbagliato il numero.
1: Michele, ci risiamo?
2: Hai sbagliato il numero, ma chi cerchi?
1: Tutti i giorni la stessa storia. Michele, ho la macchina davanti al portone.
2: Chiami i carabinieri, perché io non sono Michele.
1: Ehi! Hai capito? Guarda che ieri sono andato da Giovanni, il mio amico vigile. Se continui così ti faccio arrestare.
2: Va bene.
1: Attento,
2: Michele. Dic che venga qui, dove abito. Ma tu sai dove abito?
1: Ehi! Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
2: Ma tu non... Ma...
1: Porco...
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Dimmi.
1: Guarda che hai sbagliato numero.
3: No, sei tu che mi hai chiamato, testa di cazzo.
1: Ehi!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
1: Guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti.
3: Ma che problemi, Ghetto?
1: Hai capito? Michele! Michele!
3: Ma che cazzo ha avuto?
1: Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
3: Ma sei fuori di testa? Ma che è meglio che ti cambi spacciatore, va là?
1: No, io non sto tranquillo per un cazzo. Hai capito? Tutti i giorni la stessa storia. Porco...
0: È arrivato il grande momento, il grande duello, la conclusione di una carriera, l'incastro tra il bene e il male, il giorno contro la notte, Arnaldo contro Ennio.
6: Puttana la...
1: Ehi!
6: Ehi!
1: Oh!
6: Ma che cazzo vuoi? Ehi!
1: Michele!
6: Ehi, dal coraggio!
1: Michele, ho la macchina davanti al portone.
6: Porco di un cazzo, sono Ennio! Ciao, Ennio! Ennio! Non sei di cazzo, il telefono!
1: Guarda che hai sbagliato numero!
6: Ehi, che cazzo sono quelli? Ma vai chiamato per un bruto bastardo!
1: Ma io che cazzo ne so?
6: Te lo sto dicendo, chi ti ha dato il mio numero, bruto bastardo?
1: Non te ne deve fregare un cazzo di come mi chiamo io, hai capito?
6: Puttana la... Ma che se mi chiama io, mi hai chiamato te, non ti conosco!
1: Ma porca... Ehi! Michele, ho parcheggiato la macchina proprio davanti al portone di casa.
6: Ma è la casa mia!
1: Attento, Michele! Stai molto attento!
6: Porca la... Guarda il telefono, brutto bastardo d'un...
1: Ma lo vuoi capire?
6: È scappato il telefono, brutta merda!
1: Guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti!
6: Ma che ti spengo io con la bastonata,
1: E conosco un modo per spegnerti!
6: Ma che ti spengo io con la bastonata,

0: è un parco non vero. Adesso se lo seguo non mi chiamare più Bruciaverba.
1: Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue.
2: Radio 105. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: Ciao scassati, questa è Cavalcavean, la mia classifica dance che padroneggia tutto il sistema dance di questa Italia e che lancia i nuovi tormentoni per l'estate 2018. Se volete mandarmi le vostre produzioni, non depositatele, ma prima mandatemele a me. Mi raccomando, ne ci penso io a tutto, ok? Vi faccio guadagnare come minimo 66-69 euro dopo il quinto semestre. Quindi scrivete questo indirizzo email che è gaga@giangiallalagallagaga.torino, né? E adesso partiamo con la prima e nuova entrata di questa settimana. Sentite già che ritmo. Arriva uno dei dischi più suonati a Miami. Arriva Cina DJ con La La La Mosca.
1: Porca... Oh, no!

0: Minchia, questa canzone è troppo devastante, né? Questa dovete usarla, mi raccomando, DJ l'ascolto durante le risse. Appena scoppiano alzate ancora di più il volume, perché crea il panico nella discoteca. Vedi sangue, cose, un macello, né? E poi dite al lucista di mettere la strobo, così vedi fermo immagine degli schiaffazzi. Una roba devastante. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la puttana che ieri sera hai caricato in Corso Regina. Volevo dirti che ho una malattia rarissima che ti fa pisciare addosso senza smettere. Scusa, ma avevo bisogno di soldi. Ciao Gabri, salutami che ti sto ascoltando.
0: Oh basta, mi sto pisciando addosso. Incredibile questa cosa qua. Non riesco a fermarmi. Maledetta balorda, vai a fanculo, eh? Ma che mi sto pisciando tutto lo studio.
2: Il cazzo duro, tutta la vita.
0: E purtroppo Squarci perde il posto numero uno di questa classifica e passa alla numero due. Questa è il cazzo duro tutta la vita. Ciao Squarci, alla prossima. E al primo posto arriva la hit delle hit mondiali, né? Ragazzi, state attenzione perché arriva Paparella Gay.
3: Vorresti il pene.

0: mica! Mica se spacca, mi fa venire. Mi sta incistando tutta sta roba. Adesso scendo e pesto qualcuno per strada, una roba incredibile.
1: Bomba.
0: Benissimo, queste erano le tre canzoni più alte della mia classifica Cavalcavia, che contiene le prime 600 canzoni di questa settimana. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto, ma prima, Caputo, ci sei?
2: Sì, Gabri.
0: Sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Sei scemo?
2: Sì, Gabri.
0: Perfetto, allora oggi per fare più iscritti sul mio Instagram farò una storia lanciandomi dall'aereo con addosso 50 lettori Pioneer senza paracadute, ne? Questa è la cosa geniale, che nessuno avrebbe mai il coraggio di farla. Vero, Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Ok, allora attento, perché adesso dovrò lanciarmi tra circa 4 minuti, perché il lancio verrà fatto sopra il lago d'Avigliana.
2: Sì, Gabri.
0: Così non rischierò di morire, così cado nell'acqua.
2: No, Gabri.
0: Perché adesso siamo su Torino, se mi butto adesso mi schianto su un palazzo, una roba che non voglio morire, eh.
2: Che fosse meglio, ne?
0: Allora, Caputo, appena arriveremo sul lago d'Avigliana, io ti dirò di aprire la porta della...

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
5: Leo, allora il foglio che stai portando
3: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
2: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Ma Miro, ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
2: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
3: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai? Che la guardi? La guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
2: Fammi. Dai, Leo!
3: Dai un cazzo! Come
2: tu vai avanti, no?
3: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella.
2: L'intesa vincente, momento importantissimo.
3: Buonasera, Ama. Ciao, ciao a tutti.
2: Prego, accomodatevi, ragazzi.
3: Scusa, Ama.
2: Vuoi dire qualcosa?
3: Sì, è vero che hanno beccato il tuo pusher con mezzo chilo?
2: No, bugia.
3: Ah, ok.
2: E mi dicono però un'ammonizione.
3: No, cazzo, dai.
2: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
3: Sì, ok, siamo pronti.
2: 3, 2, 1, via.
3: Con cosa, di lati, ano, rimedio, casalingo.
2: Bottiglia è corretto, Perfetto Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
3: Di cosa è fatta Daniela Santa che?
4: Gomma.
2: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano 2, tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
3: Come chiami? Cazzo, simpaticamente.
4: Cactus.
2: No, pacco. Avanti.
3: Cosa
4: spruzza
3: da vagina? Squirt.
4: Acqua,
2: certo. 4. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
3: Come
4: chiami?
3: Grosso.
4: Ricchione.
3: Peloso.
5: Orso,
2: certo. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
3: Quando
4: passo
3: la gente
4: sbora.
2: Bravo. 6, 32 secondi.
3: Cosa
4: seduce
3: donna
4: un
3: po'
4: zoccola.
6: Fiore.
2: No, la pila. Avanti. 7 parole, devono superare 11.
3: Cosa
4: è cane porco
3: in
4: Veneto?
6: Virgola.
2: Molto bene Marco. 8. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
3: Chi
4: scopa
3: idraulico,
4: antennista,
3: muratore,
4: casalinga.
2: Bravo casalinga. Desperate housewife. 9 secondi.
3: Dove
4: trova
3: capelli
4: mazzoli
3: ogni mattina?
5: Lavandino.
2: Lavandino è giusto, quindi andate a 10. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
3: Come
4: è
3: diletta
4: Leotta?
6: Passo.
2: E topa!
5: È un buco nero quella lì per mettere la chiave.
2: Un'altra parola ci sta.
3: Come
4: chiami
3: cocaina
4: su
3: WhatsApp?
6: Biancaneve.
2: Certo, 14, record personale eguagliato.
7: Sì! E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili.
2: Grazie per essere stati con noi, TG1.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto fatto.
0: This is a zoo.
8: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
8: Peterlizia.
9: Vai, dai!
10: Questo è Wonderland.
11: Notizia dell'ultimo momento. Avvistata la pazza che chiama i sexy shop milanesi, chiedendo delle informazioni assurde e gridando «Voglio uno struzzo!» La polizia la sta cercando, ma noi di Polpaccioni News abbiamo le registrazioni telefoniche. Il servizio a cura di Vincenzo Giannatempo.
9: Pronto?
11: Buongiorno, come sta? Tutto bene?
9: Mi dica.
11: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
9: Vabbè, il negozio è aperto, ma non si possono provare i giocattolini in negozio, mi dispiace.
11: Volevo sapere se avete qualcosa di grosso.
9: Sì.
11: Ok, quanto è il più grosso?
9: No, per telefono no, mi deve chiamare con il numero visibile.
11: Ah!
9: Lo vediamo.
11: Ah! Perdo il controllo!
9: Buona giornata.
11: Mamma mia, sto impazzendo.
9: Pronto?
11: Sono Letizia Puccioni.
9: Sì?
11: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino. Mio marito è sempre via e quindi sento il bisogno di divertirmi un po'. Volevo sapere se avete qualcosa di grosso.
9: Sì, sì, sì, ci sono diverse cose.
11: Quanto è il più grosso?
9: Adesso sinceramente non è che so a memoria le misure. Sì, sì, vero.
11: Io ero interessata a quello del gorilla.
9: Ah, ok, no, non ce l'abbiamo quello del gorilla, no, non è molto.
11: Ok. Senta, ma ha quella macchina meccanica che spinge il pene in automatico? Non so come si chiama.
9: Sì, le sex machine.
11: Va bene, allora mi sa che passerò nel
9: Prego.
11: Negozio.
9: Prego, buongiorno.
11: Mi scusi, ma sono arrapatissima. Mamma mia, sto impazzendo. Mamma mia, che voglia di struzzo.
9: Buona giornata.
11: Ah, voglio un c***o. Aiuto, mi esplodono le tette.
12: Bottega di c***o, buongiorno.
11: Buongiorno, vorrei un'informazione.
12: Venica.
11: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
12: Sì.
11: Volevo sapere se avete qualcosa di grosso.
12: Sì, come lo vuole grosso?
11: Quanto è il più grosso?
12: Sto prendendo l'estintore.
11: Lavorando in radio, mi piacerebbe fare i notiziari con la farfalla magica nelle mutandine, quella comandata dal cellulare. Voi ce l'avete?
12: Sì.
11: Avete solo la farfalla o qualcos'altro?
12: C'ho quella del cavallo.
11: Ma wow! Quella del cavallo la prenderò per quando vado in palestra. Senta, ma ha quella macchina meccanica che spinge il pene in automatico? Non so come si chiama.
12: Si chiama sex machine. Se viene c'ho anche quella.
11: Uè, figa! Ma quanto siamo milanesi, uè! Va bene, la ringrazio. Lei è stato molto... Ok.
12: Arrivederci, buona giornata.
11: Aiuto! Sono in ebollizione! Uff, che voglia! Maleducato.
13: Pronto?
11: Buongiorno, vorrei un'informazione.
13: Dimmi.
11: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
13: Deve comprarli, signora.
11: Mi scusi, ma sono arrapatissima.
13: Lo credo.
11: Mio marito è sempre via e quindi
13: comunque
11: sento il bisogno di divertirmi un po'.
13: Allora.
11: Se non vede il numero è perché, essendo conosciuta, vorrei mantenere l'anonimato. Sono Letizia Puccioni dello Zoo di 105.
13: Quindi?
11: Volevo sapere se avete il fucile lancia pugni rotanti.
13: Sì, certo.
11: Quanto è il più grosso?
13: Immagina come una gamba.
11: Aia, troppo così troppo. Sai, io sono toscana e amo la bisteccazza. Io ero interessata al fucile sparapugni del gorilla.
13: Del gorilla, c'è anche del cavallo, c'è del leone, c'è di tutto.
11: Va bene, allora mi sa che passerò nel negozio.
13: Va benissimo allora.
11: Mamma mia, sto impazzendo. Aiuto! Sto perdendo il controllo. Ho bisogno di ghiaccio. Avete sentito? Le indagini continueranno nei prossimi giorni. Per ora è tutto e al prossimo notiziario. Mamma mia, voglio perdere anche io il controllo.
14: Radio 105. Welcome to the zoo.
15: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala l'angelica presenza dell'uomo che ha insegnato a spacciare a Pablo Escobar. Il Brad Pitt open source, il figlio segreto di Superman e Moana Pozzi. L'unico, inimitabile e il bellissimo signor Infausto. Sbattete le zampe in onore del signor Infausto, tutti, forza bestie, yeah, inutili. Dai, yeah, dai,
1: yeah,
0: dai.
1: Yeah, eccomi, eccomi. Grazie, grazie plebaglia. Seduti, seduti. Vi prego che siete vestiti di merda e mi bloccate la digestione.
0: Avete sentito, signor Infausto? Seduti o vi faccio fucilare dalle suore come prevede la legge. Ma veniamo alla nota puzzolente di questo tribunale. Il querelante, quella merda con le basette, conosciuto come signor Ercoglione. Ci dica, figlio delle fogne, qual è la causa che le farò perdere malissimo oggi, proprio male, eh?
2: La cosa gravissima, vostro onore, che da più di una settimana il signor Infausto mi sta sparando.
0: questa è nuova, eh? Mi dica, signor Infausto, conferma, sta sparando al signor Erculone, lì come si chiama, eh?
2: Ercole, Ercole!
1: Assolutamente no, tiè!
2: Aia! Ha visto? Ho visto, mi spara, mi sta sparando, arrestatelo!
1: Bugiardo, bugiardo che non sei altro, bugiardo ipocrite!
2: Ah, aiutatemi, fermatelo!
0: Signor Infausto, sa che io la amo come se fosse mia moglie, ma devo ammettere che a prima vista sembra che lei stia sparando al signore Ercoglione.
1: Non è assolutamente vero, tiè!
0: E basta urlare nel mio tribunale, cane, che è un posto rispettabilissimo, oh. Signore coglione, io adesso le do una scossa così magari si calma, eh. Scossa! Oh. Signor Infausto, forse c'è qualcosa che mi sfugge, ma continuo a pensare che lei stia proprio sparando al signor Erculone.
1: Eh no, io sto sparando a delle cose che per caso si trovano molto vicine al signor Ercole, come quella maglietta appoggiata sul corpo del signor Ettile. Tiè!
2: Mi ha sparato al petto, credo mi ha colpito il cuore. Ma
1: vede?
2: Non ne sono sicuro, mi sta dissanguando.
1: Io sparo alla maglietta, non al signor Ercole. Questo è del tutto legale, signor giudice, lei lo sa.
0: Ah, certo, adesso si spiega tutto. Per un attimo pensi, ho pensato che stesse infrangendo la legge, invece è tutto perfettamente legale. Continui, continui pure a sparare alle cose vicino al signor Ercoglione. Prego, prego.
1: Agli ordini, ora sparo a quei peli appoggiati alla sua testa, lo vede?
2: Oh, mia testa! Non vedo più dalla parte.
0: Bene, bene, bene, bene. Ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Spari, spari pure, Ehi tu, sei stanco di spendere soldi per la biancheria intima e anche per l'arredamento?
3: Eh sì, che palle.
0: Vorresti ottimizzare i tuoi acquisti grazie a degli oggetti polivalenti che ti permettono di risparmiare soldi anche per la bamba?
3: Magari.
0: Tranquillo, perché da oggi arrivano le mutende. Mutende, le mutande che puoi usare come tende.
3: Ma era proprio quello che stavo cercando.
0: Certo, mutende. E da oggi anche tu potrai dire:
4: belle queste tende da cucina, come mai a strisce gialle? Cromoterapia?
3: No, sgommate da zafferano.
0: Bene, bene, bene, eccoci.
2: Sì, l'ho visto.
0: Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il fantastico signor Infausto ingiustamente accusato da quel ratto scrofa del signor Ercoglione di tentato omicidio. Pensa un po'. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con 120 e lode.
2: Oh. Ale! Che cazzo è?
1: Ale!
0: E condanna il signor Mestrolone alle seguenti pene. Un anno di reclusione nel culo del campione mondiale di peti malefici.
2: Chi cazzo è, scusate?
1: Arnoldo Butivalli.
0: Famosissimo, campione mondiale.
2: Lo cercherò su Instagram.
0: Obbligo di farsi tatuare la faccia di Cristina D'Avena su entrambe le guance.
1: Così quando mangia lei canta.
2: Ma lei è psicopatica.
0: E infine lo condanna all'estrazione coatta di tutti i denti che verranno sostituiti con le unghie dei piedi di Gerry Scotti. Così è deciso, l'udienza è tolta.
2: Scusate, allora, scusate.
4: Scusi, giudice?
0: Sì, sì, sì.
4: Per me non ci sono pene?
0: A lei, allora, pena
2: ma
0: di
2: lei
0: venire.
2: Ma che cazzo è, mi scusi?
0: Stia zitto.
2: Perché c'è una donna in questo.
4: Stia zitto lei.
0: Pena.
2: Ma che cazzo è lei?
0: Lei adesso la punisco, deve venire a casa mia a farsi 48 pippotti a mie spese. pene e sfondate di culo a profusione.
4: Mi sembrava strano che non ci fossero pene di questo tipo.
0: E le regalo anche la Bentley con cui è venuto qua il signor Erculone. Bene, tutta
4: grazie,
0: sua.
4: Grazie, grazie. Continui a dare delle pene a questo stronzo di merda.
2: Scusate, ma chi è questa puttana?
1: Il suo avvocato, Erculone. Ma lei
2: l'avevo licenziata.
1: Merda d'uomo.
2: Scusate, ma io l'avevo licenziata la scorsa volta. Perché continua a venire questa?
0: Ma lei è una schiavista maschilista.
2: Questa bastarda perché si è intrufolata? Io l'avevo mandata
1: l'abbiamo
2: via.
1: L'abbiamo assunta io e il signor giudice.
2: Per difendermi?
1: No, immagine.
2: Cosa? Abbiamo l'animazione adesso. Ma porco.

0: Wonderland.
1: Ciao a tutti, sono la voce di Paolo Noise ricreata da Wender. Oggi chiamerò dei parrucchieri di Milano. Chiederò di farmi fare un taglio anni 80, corti sopra e lunghi dietro. Mamma mia, quanto sono fashion! Dai, adesso state calmi perché sennò vi metto subito le mani in faccia. Cazzo di m***i!
2: Pronto?
1: Buongiorno, come sta?
2: Con chi parlo?
1: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
2: Chiamo.
1: Conosce il programma?
2: Non ho tempo, va bene?
1: Ciao, faccia di cazzo!
3: C13, buongiorno.
1: Buongiorno, come sta?
3: Bene, con chi parlo?
1: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
3: Allora,
1: conosce Paolo. Il programma?
3: Sì.
1: Ha visto l'Isola dei Famosi?
3: L'Isola dei Famosi?
1: Io ero quello che russava come una tigre. Senti, faccia di cazzo, vorrei cambiare un po' il mio look. Vorrei farmi tutto rasato con i capelli lunghi dietro. Molto anni 80.
3: Sto male. Zio, ma quando vuoi venire?
1: A me va bene qualsiasi ora.
3: Vieni pure adesso, io sono libero.
1: Quando vuoi tu.
3: Dai, vola.
1: Dai, ok, mi piace. Senti, quando vengo mi fa trovare una bottiglia di prosecco.
3: Anche due.
1: Non mi rifilare quello del supermercato che ti metto le mani addosso immediatamente.
3: Dai.
1: Ti pago il prosecco, il taglio di capelli invece ti faccio delle storie e non ti pago un cazzo, ok? Ti piace l'idea?
3: Sì, dai, dai, ti aspetto.
1: Senti, verrà anche la mia guardia del corpo.
3: Ah, pure.
1: Mia moglie.
3: Ah, fantastico.
1: Lei è molto gelosa, quindi starà alla porta d'ingresso a fermare le persone, ok? Ok?
3: Okissimo.
1: Grazie, ci vediamo.
3: Mi raccomando,
1: Ciao, faccia di cazzo. E ascolta lo Zoo di 105.
3: Sempre, sempre. Salutami in Mazzoli.
1: Dopo te lo saluto, ora è fuori a portare a cacare i suoi 18 cani.
3: Numero uno.
1: Dai, ora chiudi sto cazzo di telefono.
2: Pronto?
1: Buongiorno, come sta?
2: Bene, bene.
1: Senti, faccia di cazzo, vorrei cambiare un po' il mio look. Vorrei farmi tutto rasato con i capelli lunghi dietro.
2: Ho capito.
1: E magari capire se tenere la barba oppure no.
2: Va bene.
1: Possiamo fissare un appuntamento. A me va bene qualsiasi ora.
2: Ma quando? Oggi o domani?
1: Quando vuoi tu.
2: Oggi non c'è nessuno. Se vuoi venire, comincia a venire. Dai,
1: ok, mi piace.
2: Va bene,
1: cazzo. Senti, quando vengo, mi fa trovare una bottiglia di prosecco.
2: Va bene, dai.
1: Non mi rifilare quello del supermercato che ti metto le mani addosso immediatamente. Spendi tranquillamente, poi te lo pago io.
2: Dai, vieni, dopo parliamo.
1: Ok, vieni. Ti piace okay. L'idea? Ciao, faccia di cazzo.
2: Pronto?
1: Buongiorno, come sta?
2: Tutto bene, lei?
1: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
2: Dimmi.
1: Conosce
2: tutto.
1: Il programma? Ha capito chi sono?
2: Paolo Noise, là. Oh bello,
4: dimmi tutto caro.
1: Vorrei farmi tutto rasato con i capelli lunghi dietro. Molto anni 80.
4: Come quello là delle Iene, capito come si chiama?
1: Possiamo fissare un appuntamento?
4: Non ho capito?
1: Possiamo fissare un appuntamento?
4: Certo, quando vuoi venire?
1: A me va bene qualsiasi ora. Quando vuoi tu?
4: Facciamo un attimo solo. Vietto sabato alle 12.
1: Dai, ok, mi piace. Senti, quando vengo mi fa trovare una bottiglia di prosecco.
4: Ah, è buona.
1: Anzi, sai cosa ti dico?
4: Sì.
1: Che non ci vengo più. Ho fiutato che sei un terrone e a me i terroni stanno sul cazzo. Ciao, faccia di cazzo.
4: Stai bella, stai.
1: Cazzo di
5: Buonasera.
1: Buongiorno, come sta?
5: Chi è?
1: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
5: Cioè?
1: Conosce il programma?
5: Sì.
1: Ha visto l'Isola dei Famosi? Io ero quello che russava come una tigre e non faceva dormire nessuno. Senti, faccia di cazzo, vorrei cambiare un po' il mio look. Vorrei farmi tutto rasato con i capelli lunghi dietro. Molto anni 80.
5: Ah,
1: possiamo fissare
5: quando?
1: Un appuntamento?
5: Per
1: a me
5: quando?
1: A me va bene qualsiasi ora.
5: Vabbè, domani, dopo domani.
1: Dai, ok, mi piace.
5: Ok.
1: Senti, quando vengo mi fa trovare una bottiglia di prosecco.
5: Va bene.
1: Non mi prendere quello del supermercato perché ti metto le mani addosso subito.
5: Va bene.
1: Cazzo, questo è il parrucchiere perfetto per Mazzoli.
5: Cosa?
1: Senti, verrà anche la mia guardia del corpo.
5: Va bene.
1: Mia moglie. Lei è molto gelosa.
5: E quindi?
1: Quindi starà all'ingresso del negozio a pestare tutte quelle che proveranno a guardarmi.
5: Ah, addirittura?
1: Magari se riesci.
5: No.
1: Il giorno che verrò non prenotare altre persone, perché io non voglio respirare l'aria dei poveri. Ok?
5: Okay.
1: Grazie, ci vediamo.
5: Va bene, ciao.
1: Ciao, faccia di cazzo.
5: Va bene, ciao.
1: Cazzo di
5: bye bye.
1: Mamma mia, quanto ti piace la banana.
5: Ciao.
1: Ciao, sto paio di coglioni.
5: Ciao.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora.
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano,
9: aspetta,
5: sì.
9: Un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai.
9: Sì.
10: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma che brutte feci che c'è.
9: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. Però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo. All'ungherese.
5: Ah, all'ungherese.
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che
9: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Ma commento il colpo di Bagalo, perdi un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo cani. C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora, sono
5: ma lei che
9: andato
5: si,
9: in
5: scusi,
9: farmacia.
5: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare la
3: so
9: cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
3: non so come si fa l'esame delle.
9: Minchia, ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo.
5: Sì.
9: Decisivo.
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek.
5: Sì.
2: Porco. L'insalata che si raffredda il cane.
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente. Vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
4: Il caso. Allora, è successo questo. Santina e il suo, chiamiamolo, fidanzato Pietro hanno deciso di spostarsi in una casa nuova. Hanno individuato un immobile, hanno contattato l'agenzia, ovviamente tutto questo tenendo in considerazione che Santina e Pietro non sono due professori. Hanno dato cauzione, ovvero 3 mensilità di 550 euro. Hanno pagato mese ingresso, cioè quindi un mese anticipato, altri 550 euro, e hanno riconosciuto all'agenzia 556 euro, che è la loro percentuale. Praticamente Santina poi qualche giorno dopo ha deciso che non voleva più andare lì perché secondo lei era troppo pagare 5,50, forse perché Pietro non era in grado di sostenere questa spesa o non so che cosa. Ha chiamato l'agenzia dicendo che non voleva più la casa. Nel frattempo aveva chiesto Santina se quelli che occupavano la casa potessero andarsene via prima. La proprietà di questa casa, che pare sia una società, dice: no, col cazzo, tu non puoi ritirarti adesso. Mi hai fatto mandare via gli inquilini, quindi io mi trattengo i soldi. L'agenzia, che dovrebbe essere responsabile di questa cosa, se ne è sbattuta i coglioni, dice: io non ne voglio sapere niente. Ma di scritto non c'è niente, è tutto verbale, giusto?
11: Giusto.
4: E quindi la proprietà deve restituire i soldi a Santina. Oppure le deve dar la casa. Oppure le deve dar la casa. Ale. Ehi, sono Mazzoli. Senti, velocemente, cosa è successo a tua nonna che le hanno inculato i soldi?
12: Allora, sinceramente, allora, ha combinato un po' di casini. È andata in agenzia, ha dato la caparra e tutto. Dopo una settimana così, ha detto: ma sono troppi soldi dell'affitto, niente, do la disdetta. Ma ha dato la disdetta solo verbalmente, non scritta.
4: No.
12: Mi senti Marco?
4: Sì, e quindi non le vogliono restituire i soldi?
12: No, praticamente no, non gli vogliono dare i soldi perché lei comunque non ha firmato di ancora niente e lei adesso vorrebbe anche andare, però loro non gli vogliono dare la casa.
4: Senti, hai il numero di sta cazzo di agenzia che ci parlo io.
11: Pronto?
4: Sì, cercavo il signor...
11: Sì, chi parla, scusi?
4: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
11: Marco Mazzoli? Mi
4: sì.
11: Dica, sono Marco Mazzoli.
4: È lei?
11: Sì.
4: Sì, salve. Senta, io la chiamo per la questione della signora Santina.
11: Sì, mi dica pure.
4: Allora, le spiego. Il mio programma, che è il programma più ascoltato in Italia, ha in qualche modo adottato la signora Santina come nonna, perché, come avrà notato, non è proprio registratissima. Non è proprio
11: ce ne siamo accorti.
4: Ecco, siccome non è proprio il professore, in qualche modo, siccome lei è da sola e ha soltanto questo accompagnatore che è più scemo di lei... ci sentiamo un po' responsabili di Santina e so che è venuto fuori un casino con l'appartamento eccetera, volevo capire un attimino meglio cosa era successo.
11: Certamente, allora
4: la ringrazio.
11: Noi abbiamo fatto di tutto per poterla accontentare.
4: Sì.
11: Avevamo un appartamento di cui avevo la proprietà, mi aveva dato la disponibilità.
4: Sì.
11: E naturalmente su suggerimenti di una conoscente, abbiamo cercato di convincere gli attuali occupanti ad anticipare l'uscita perché era prevista per marzo.
4: Ok.
11: Se non che la signora Santina, non so per quale motivo, naturalmente, ha sottoscritto un contratto, ha versato giustamente la caparra e poi naturalmente ci ha telefonato dicendo naturalmente che bisognava stracciare il contratto e che lì naturalmente in quell'appartamento lì lei non ci andava più. E tant'è che ho parlato con la proprietà. La proprietà mi ha detto no, mi spiace, ma dal momento che ti ho dato l'incarico per poter affittare naturalmente a persone serie, queste qui non sono più persone serie, ho detto vabbè, evitiamo naturalmente contenziosi o compagnia bella. No, guarda, ti tolgo anche l'incarico da affittare e naturalmente trattengo la cauzione, in quanto quel signore lì che va via naturalmente non mi paga gennaio, febbraio, marzo, che è la data ultima con cui potevo uscire.
4: Ma la signora Santina ha mandato una disdetta scritta o era solo telefonica? Perché se non c'è niente di scritto la proprietaria non può negarle di entrare in casa a sto punto.
11: Ma mi scusi, porti pazienza.
4: Vorrei evitare di entrare nel meccanismo delle azioni legali, robe varie.
11: Anche... No, non è un problema. Guardi, questi signori qua, naturalmente, di avvocati ne hanno aiosa.
4: Ma anche noi siamo del gruppo Mediaset, quindi siamo, credo, abbastanza messi bene. Insomma.
11: Ha perfettamente ragione. Guardi, per me che lei sia di Mediaset o che sia di qualche altro ufficio, mi interessa relativamente. Non mi può interessare più di tanto.
4: Io le risolvo subito il problema. Se lei mi dà il nominativo della società, non le chiedo neanche il numero, lo trovo io, così posso contattare questi signori e vedere di trovare una soluzione.
11: Io non sono autorizzato a darle nessun numero.
4: Qualcuno ha trattenuto questi soldi? Io credo che sia il dovere sia suo che di queste persone di in qualche modo di giustificarlo, perché sennò poi dopo...
11: Guardi, io le ripeto, la brutta figura verso...
4: Io ho capito perfettamente la situazione, possiamo andare avanti tre ore e lei mi... Le sto dicendo che questa signora è in difficoltà economiche e il fatto che le siano stati portati via più di 2000 euro è un problema, allora voglio parlare...
11: Non è stato portato via niente.
4: No, io c'ho le prove.
11: Le è stato detto di comportarsi in una certa maniera, cosa che puntualmente non ha fatto.
4: Io leggo che qua sono state trattenuti 2750 euro.
11: Certamente. Insomma, era esattamente quello che era stato concordato.
4: Ho capito, ma la casa lei non l'ha ricevuta. Cioè, quindi,
11: la casa l'ha rinunciata, mi scusi.
4: Ho capito, ma qua c'è un... Allora, mese ingresso 550 euro, più agenzia 550 euro.
11: Certamente.
4: Più la cauzione di tre mesi, che sono 550 per tre. Ho capito, allora mi dia la casa.
11: Non gliela dà.
4: Mi dia la casa, mi scusi.
11: Scusi.
4: Dateci la casa.
11: Non gliela danno. come glielo devo dire?
4: Ho capito, ma l'ha pagato la signora. Lei ha, qualcuno ha qualcosa di scritto che la signora ha, ha, dove la signora di,
11: ha dice... la mia parola.
4: Grazie. La sua parola, mi scusi, la sua parola non conta niente, mi scusi.
11: Allora qua la, conterà la sua, allora conterà.
4: Conta molto.
11: La sua, si faccia giustamente, ci faccia
4: No, ma guarda che io faccio peggio, lei non si preoccupi.
11: Comunque faccia quello che vuole.
4: Va bene, ci sentiamo bene. Molto presto, molto presto.
11: La saluto, arrivederci.
4: Arrivederci a lei.
13: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, John... si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: Il terzo nome,
5: cioè,
4: come
5: è un principe lei?
4: Mio padre Narbonne.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al tre, una bella risposta a questo signore. Uno, due, tre.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non è.
6: Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con un bicazzo
4: in borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
4: Se vai alle scarpe, gli
5: quelli
4: anfibi
5: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
5: Le bibite!
4: B! Banane!
5: Le banane!
4: B! B! B! La tua sorella fa le B! Le B! Le
5: b- bravo! Bravo! Infatti, si
4: io
5: sa, esistono...
4: Io non posso respirare con le b***!
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio!
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo.
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella.
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te murci, ci te stramurci, è tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è portafortuna.
5: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
8: Basta, si
5: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto, eh.
4: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
5: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice Di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
9: Però.
4: Però. Però.
9: Però.
4: Però.
9: Però.
4: Però.
9: Però.
4: Però.
9: Però.
4: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: tererettò.
1: Che io superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
4: In un mondo in cui le persone sovrappeso per la prima volta nella storia hanno superato per numero quelle che muoiono di fame, l'attenzione a ciò che si mangia è diventata prioritaria. Zucchero, glutine, grassi o olio di palma, il cibo che portiamo a tavola oggi è tutto a base di senza. Milioni e milioni di fedeli che credono in un solo bio. Ma non è sempre stato così. 30 anni fa, quando chi parla era bambino, le cose da mangiare avevano un unico must: essere porcose. E la pubblicità non si vergognava di vendercele così. Erano i gloriosi anni 80, l'orgasmo del Novecento. Erano i giorni felici in cui si mangiava di tutto senza preoccuparsi delle conseguenze, ai quali, tuttavia, siamo sopravvissuti. E se alcuni prodotti maialosi inventati allora sono tuttora in commercio, molti sono stati dimenticati ed altri, peggio, hanno cambiato forma per sfuggire alla forca della salute a tutti i costi. Se non ve li ricordate, seguiteci in questa operazione nostalgia, dedicata al peggio del peggio delle porcate anni 80. Cominciamo dagli yo-yo Motta.
5: Che sorpresa scoprirò se mi mordo uno yo-yo.
4: Snack al cioccolato, grossi appunto come uno yo-yo, oggi declassati alla dimensione di un bottone da cappotto. Stessa sorte toccata, peraltro, al glorioso tegolino, nato come un mattone immasticabile di pan di Spagna e oggi ridotto ad una misera strisciolina, che vien voglia di pipparlo. La colazione si faceva col latte, quello della centrale, sofisticato, colorato, dolcificato, con ogni sorta di additivo in polvere. Dal Nesquik, che col sapore di cioccolato lo rendeva prelibato, allo Sprint, tappo rosso al malto, tappo blu nuovamente al cioccolato.

0: Dall'Ovo Maltina che sapeva quasi di caffè, all'Orzo Bimbo che faceva bim bum bam, come il programma pomeridiano con i nostri cartoni preferiti. E poi il buon di Motta che non uccideva la gente, la girella col golosastro e la morale è sempre quella, gli Oro Saiva che si mangiavano a tre tipo tramezzino, quella testa di sugo del Mago G e le merendine Parmalat Mr. Day che ti regalavano gli animaletti pelosi tutti da accarezzare.
1: Corri subito a comprare Mr. Day, vieni in questo grande mondo Mr. Day.
2: Fermi tutti, arrivano nuovi amici,
3: il pinguino,
4: la pochina,
5: lo scoiattolo
6: e la città col koala.
1: Mr. Day.
0: Già, perché là dove non arrivava la golosità c'era sempre un buon motivo per continuare ad ingozzarsi di porcate. Il regno sterminato delle sorprese da collezionare. Dai cocci del mulino alla torcia del Nesquik, fino alle scatole di fiammiferi con la gommina che puzzava di piedi. Ragazzi, esisteva un mulino bianco senza banderas, con la bella Clementina e il piccolo mugnaio perdutamente innamorato di lei e grosso pressa poco quanto il suo clitoride.
7: In fondo alla Valle Felice, laggiù, nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
8: Ecco un bel soldino per la mia amata!
0: Nel regno delle bevande nemmeno l'acqua trovava pace. Frizzina, cristallina, menta fassi, la roba che ficcavi nel bicchiere era sempre il prodotto di una reazione chimica.
9: Prendi, prendi, cristallina, strappa, strappa.
0: La stessa che, ad esempio, generava il re di tutti i succhi d'arancia più finti delle tette di Carmen Russo, il Billy, nella scatola di cartone che prima succhiavi e poi facevi scoppiare saltandoci su.

altro che pallone e Maradona. Siete già morti di nostalgia? No? Allora vi diamo il colpo finale con tre ricordi strappafiletto. Il Twix, che si chiamava Ryder ed era decisamente superdotato.

0: il bounty singolo e non diviso come adesso in due stronzetti al cocco, è lui, il re di tutti gli snack, l'Urrà.
1: Io non ho mai provato Urrà.
2: Provalo, Urrà Saiba è tutto nuovo.
0: E se anche voi non avete mai provato Urrà, beh, non sapete che cazzo di decennio vi siete persi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Nel Wonderland di oggi chiameremo tutti i negozi di estetica di Scandiano, perché Paolo dovrà farsi una doccia solare per il suo nuovo film. Dai, su, adesso basta. Sentiamo lo scherzo. Sei forte.
3: Buonasera, sono Matilde.
4: Buongiorno, come sta?
3: Bene.
4: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
3: Sì.
4: Conosce il programma?
3: Sì.
4: Ha visto l'Isola dei Famosi?
3: No.
4: Ha fatto bene. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
3: Ah, quando vuoi venire?
4: Perché devo girare un film? Perché devo girare un film? Io sarei un astronauta bruciato dal sole.
3: Devi fare un'alta pressione allora, così ti do un bel velo di colore, però ne dovresti fare più di una.
4: C'è un modo per ustionarmi?
3: No, cioè, sicuramente non ti facciamo sognare, però riesci a prendere un bel colore da sembrare più abbronzata del solito.
4: Cazzo! Pensa che in questo film rimango nello spazio per 2 settimane. Sarà un film molto avvincente, peccato che dovrò cagare nella tuta spaziale. Devo trovare un modo per...
3: Ti fai male alla pelle.
4: Devo trovare un modo per farmi saltare la pelle. Tu non conosci nessuno che può ustionarmi la pelle del corpo?
3: No, non credo.
4: Carapezio Talananna?
3: Non credo.
4: Nannaiu!
3: Quindi quando vuoi venire?
4: A me va bene qualsiasi ora.
3: Allora, io sono impegnata alle 5, la doccia alta. Se vuoi venire, non so, 5:30, o se vuoi venire prima, dimmi
4: non
3: tu.
4: Non dalle 14 alle 16, che devo andare in onda in radio.
3: Ok, ma oggi o domani preferisci?
4: Quando vuoi tu.
3: Io se vuoi stasera alle 5:30 ci riesco, se no andiamo a domani, dopo le 5.
4: Dai, ok, mi piace.
3: Oggi allora 5:30.
4: Senti, quando vengo mi fai trovare 2 cubiste brasiliane?
3: No.
4: Senti, verrà anche la mia guardia del corpo.
3: Va bene.
4: Mia moglie.
3: Va bene.
4: Lei è molto gelosa.
3: Ah beh, io non entro con lei.
4: Quindi starà alla porta d'ingresso a fermare le persone.
3: Va bene.
4: Magari se riesci, il giorno che verrò non prenotare altre persone, perché io non voglio respirare l'aria dei poveri.
3: Ok.
4: Grazie, ci vediamo.
3: Ciao, grazie.
4: Ciao, faccia di cazzo.
5: Sempre estetica?
4: Buongiorno, come sta?
5: Bene, lei?
4: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
5: Sì.
4: Conosce il programma? Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
5: Sì.
4: Conosce il programma?
5: No.
4: Ha capito chi sono?

0: Paolo Noise dello Zoo di 105.
1: Dica.
0: Senti, faccia di cazzo, che facciamo? Avrei bisogno di fare. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale. Cazzo di mon.
2: Buongiorno. Arrivo, Fede.
0: Buongiorno, come sta?
2: Chi, pronto?
0: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
2: Sì, ok.
0: Conosce il programma?
2: Sì.
0: Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
2: Va bene.
0: Perché a me piace essere bello lampadato stile Paninaro anni 80. Io sono quello che tutti i sabati mattina rompe i coglioni a mezzo paese perché impenna con la Honda NSR.
2: Sì. Va bene, guarda, sto facendo un trattamento al viso alla cliente. Sì.
0: Devo trovare un modo per farmi saltare la pelle. Ma guarda sta faccia di merda.
2: Pronto?
0: Buongiorno, come sta?
2: Chi parla?
0: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
2: Ah, non le teniamo noi.
0: Vorrei potermi abbronzare anche i coglioni. Tu non conosci nessuno che può ustionarmi la pelle del corpo?
2: Come?
0: Tu non conosci nessuno che abbronza i coglioni?
2: No, ci sono altri centri qua a Scandiano, però noi non le facciamo.
0: Cazzo!
2: Mi dispiace.
0: Devo trovare un modo per farmi saltare la pelle.
2: No, a quel punto lì no. Comunque, no. Mi dispiace, non ce le abbiamo. Ciao, ciao.
0: Ok, ciao rincoglionita. Buongiorno, come sta? Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
2: Pronto?
0: Pronto al cazzo. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
2: Non abbiamo le docce qui dentro, purtroppo.
0: Cazzo! Devo trovare un modo per abbronzarmi i coglioni. Io ho due testicoli grossi come due palle da bowling. Tu non conosci nessuno che può ustionarmi la pelle del corpo? Ma che cazzo ti ridi? Perché devo girare un film? Io sarei un astronauta bruciato dal sole.
2: Beato lei.
0: Nannaiu! Senti faccia di cazzo, che facciamo? Niente da fare, nessuno ha una cazzo di doccia solare per ustionarmi. Cazzo di m***i.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
3: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permesso di sposare?

0: Allora.
1: Ma se sono così, nauseabondio.
0: Nauseabondo.
2: Sì,
1: se sono così, nauseabondio, ripugnando, perché.
2: Nauseabondo!
1: Dove è scritto?
0: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così, nauseabondo, ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
0: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
0: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
4: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Psicoterapeutici? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
5: Psicoterapeutici.
4: Psicoterapeutici.
5: No, petici. Terapeutici.
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: No, terapeutici.
4: Terapeutici.
5: Terapeutici.
4: Terapeutici. Terapeutici.
5: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Bravo!
4: Volete conquistare Troia?
2: Sì!
4: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
6: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
4: No!
6: Attento Daiace, attento Daiace! Aiace Telamonio!
4: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa dice?
6: L'Aiazzone!
4: Aiace
6: è quello grosso, Aiazzone!
4: Ah, pagliaccio!
5: Provare per credere!
6: Esatto.
4: Sì!
6: Attento, attento, sta venendo!
4: Aia!
6: No!
4: No!
6: Aiaco! Piccola giù!
4: Attento!
6: Piccola giù!
4: Attento!
7: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
4: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
0: Di sfruttare la mia caparbietà?
4: Mono mette sempre queste, metti dentro.
5: No, scusa, sono parole normali.
3: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
8: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
9: Giusto,
8: ce la faccio. Ho sbagliato?
9: No, giusto.
8: Mi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
9: No!
4: Sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Pronto?
3: Uè, zoccola! Da posto!
2: Ha sbagliato numero.
3: Ma non sei la spiaggia?
2: Oh, no, ha sbagliato numero.
3: E chi sei te? Sei Lido, Santa Cazzi. Pronto? Aspetta che la richiamo.
4: Chiama la bastarda.
3: Mia, si è offesa subito, hai capito, la zoccola. Uè, zoccola.
4: Che entrata, ragazzi, che entrata. Che ingresso hai fatto, ragazzi.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Non c'è la zoccola che risponde prima, ha risposto una zoccola.
2: Non c'è, no, tu chi sei?
3: Sono Giovannino, tu chi sei?
2: Qual è Giovannino?
3: Giovannino uno ce n'è, io mi chiamo Giovannino, non ne conosco altri. Sto chiamando da Milano, che devo venire giù in vacanza quest'estate con i parenti, voglio prendere la spiaggia.
2: Ma chi stai cercando? Il signor staff?
3: Ma che cazzo ne so, no, passami la zoccola, va, che quella ci stava bene, che ci prendo tutto il tavolo, la spiaggia, la prima fila, arriviamo giù, spacchiamo tutto, hai capito?
2: Vabbè, ho capito, sì, sì.
3: Cosa, quindi,
2: e quando arrivi?
3: Quando vengo? Vengo il 5 di agosto fino al 25, ti prendo tutta la spiaggia, coglione.
2: Gran figlio di puttana.
3: Ridi su sta minghia, scemo. Adesso allora, se già fai prepotente con me, vengo giù, alzo la spiaggia come un puzzle. Prendo la spiaggia come un puzzle e ti spacco dentro, scemo.
2: Ma guarda che hai sbagliato numero, qua non c'è nessuna spiaggia, per questo ti sto dicendo.
3: Ma tu chi sei?
2: Non hai capito.
3: Ci andiamo
2: Ma non hai capito, forse hai sbagliato numero, qua non c'è niente.
3: Ma non sei. Fantasma di.
2: No!
3: E chi cazzo sei tu?
2: Io non ho lì, non siamo lì di qua. Io sto chiamando un numero tranquillo, non a lì, non abbiamo ristoranti, niente.
3: E cosa fai tu? E c'è il tuo numero su internet, c'è il tuo numero, scemo.
2: Non è il mio numero, scemo.
3: No, è il tuo numero, scemo. Senti, ma hai già rotto il cazzo. Passami la zoccola che ci devo prenotare la spiaggia, puttano. Scemo. C'hai paura,
4: Mi ha messo la cornetta nella faccia, il merda.
3: Lo so, ma gliel'ho lasciata fare a sto prepotente.
5: Ragazzi, buongiorno.
4: Madonna, quanto sei cadavere, che è successo? Hanno sparato una gamba. Sono Massimini di Quarto, Shirok.
5: Pronto? Prego?
4: Prega, fallo pure. Se sei religioso così a tal punto da farlo alle 11:30 di mattina. Senti, ci avete posto libero per quest'estate?
5: Per quest'estate no, per il prossimo anno.
4: Certo, allora non vengo in vacanza, dai. Allora aspetto un anno, magari sai cosa faccio? Mi faccio addormentare con una siringa e dormo tutto l'anno.
5: Così fai invernare.
4: Salto questa. Scemo di merda, vuoi vedere che ti sfilo la spiaggia da sotto i piedi e ti pesto con gli ombrelloni?
5: Ma vaffanculo, testa merda.
4: Cos'hai? Testa merda. Neanche gli articoli sai mettere fra l'insulto e la persona stessa. Hai capito?
5: Vai a fare in culo.
4: Sai
5: tu
4: che ti tiro un pugno così
5: perché
4: forte?
5: Perché non metti il numero? C'hai coraggio, pezzo di merda. Metti il numero. Così vediamo che cazzo dici tu con questa boccaccia di merda che hai. Vaffanculo.
4: Orco calabro. Vuoi vedere che i numeri. Ma questo personaggio.
3: Orco calabro.
4: Richiamo l'orco calabro.
5: Buongiorno.
4: Scemo di merda. Vuoi vedere che la prossima volta che mi metti giù la cornetta ti infilo le pali in culo e ti uso come pedalò? Hai capito?
5: Che cazzo vuoi?
4: Ridiamo sui cazzi. Dai, ridi sui cazzi.
5: Va bene.
4: È arrivato pagliaccio calabrese. Hai capito, scemo di merda?
5: Sì.
4: Suca, in penna sul cazzo. Hai capito?
5: Va bene.
4: Hai capito che ti ficco talmente tanti schiaffi che poi la testa si appiattisce e diventi uno squalo. Lo squalo faccio di cazzo. Rido Rango, ride.
5: Basta, entrazione mi dà un sommanottino che non c'è un cazzo da fare, vero?
4: Dai, c'hai? Che non si capisce neanche quando parli. Leva i cazzi dai denti.
5: Entrazienimi un altro minuto che non ho niente da fare, verde.
4: Perfetto. Tu ridi e io picchio. Capite come funziona fra babbo di minchia e prepotente? Senti, scemo di merda, ti offro l'opportunità di fare un passo indietro rispetto all'arroganza che hai avuto poc'anzi quando ho messo la corda in faccia.
5: Dimmi tutto, dimmi.
4: Allora, praticamente mi serve un quarto della tua spiaggia. Ovviamente senza che ti do un cazzo di soldo, perché
5: ovviamente ma questa era scontata, era ovvio, certo. Dimmi tutto.
4: Perfetto. Mi serve 4 o 5 sdraio, 2 o 3 ombrelloni. Arriviamo prepotenti, proprio io e tutta la mia compagnia di drogati e sciamannati messi male. Facciamo padronanza della spiaggia.
5: Sì.
4: Facciamo canne tutto il giorno, ficchiamo buttane.
3: Incendi.
4: Hai capito?
6: Per quale giorno ti serve il quarto della spiaggia?
4: Mi serve 10 giorni, da Ferragosto al 25.
6: Da Ferragosto al 25.
4: Bravo, bravo, mi piace che sei sottomesso, tutto questo ti fa onore.
6: Sei assolutamente, perfetto. Io con le persone come te mi sottometto sempre.
4: Perfetto, per la mattina ti leggo una corda o una gamba, ti lancio in mare. Sì. E devi andarmi a pescare i pesci che mi devi grigliare, capito? Scemo di merda?
6: Va bene.
4: Bravo, cocorita. Okay, senti, ti scocci se ti dipingo e ti metto su un braccio, ti uso come pappagallo. Che ripeti la mattina, sono babbo di minchia, sono babbo di minchia, sono babbo di minchia.
6: Di che colore mi fai però, scusami?
4: Color cazzo, come la tua faccia.
6: Va bene.
4: Va bene?
6: Ok, ci sentiamo dopo.
4: Ciao, sottomesso. Ciao, ciao. Yeah, vedi, basta essere educato.
3: Allora, Massimi, qua ti devo stringere veramente la collana d'oro che c'hai sul pet. Che qua sei stato veramente il re leone.
4: Qua la gente capisce quando c'è la criniera.

0: Lo Zodi 105.
1: Un tempo c'erano gli X-Men, un manipolo di mutanti in grado di trasformarsi in vere forze della natura, in grado di proteggere o distruggere il pianeta Terra. Ma i tempi cambiano e la sessualità è diventato un grosso punto di domanda. Per questo nascono gli XXX-Men, non più mutanti ma mutandi. Ognuno con un potere diverso, ognuno con una peculiarità speciale. Tranne uno. Già, perché anche in questa nuova serie non poteva mancare lui. Quindi, benvenuti a sti frocioni, benvenuti a sti free free, benvenuti XXX-Men.

0: Smack!
1: Ehi, chi è quel signore pelato sulla sedia a rotelle?
2: Quello è il professor Xavier, il fondatore degli XXX-Men. Anche lui è un mutante come noi. È nato coi coglioni di 150 kg l'uno. Per questo non può camminare.
1: Scusa, e la tizia accanto a lui invece chi è?
2: Quella è la sua assistente fistica. È in grado di far uscire il suo pugno da qualsiasi buco del culo dell'universo.
1: Dai, non ci credo.
3: Allora, silenzio! Un'altra parola e lo rifaccio con un paio di forbici arrugginite. Intesi?
2: Te l'avevo detto!
4: Buonasera a tutti. Io sono il professor XXX Xavier, fondatore degli XXX-Men.
3: E woman.
4: Sì, brava, ma non toccare il microfono con le mani sporche di merda, per favore. Per anni siamo dovuti rimanere nell'ombra, terrorizzati di diventare cavie da laboratorio per gli esperimenti del governo. Ma ora è venuto il momento di uscire allo scoperto, di affermare la nostra identità. Non dobbiamo vergognarci dei nostri superpoteri, né avere paura di usarli. Io ho i coglioni che pesano 300 kg. Posso riempire di una piscina olimpionica con una sola sega. È ora di mettere il mio e i vostri superpoteri al servizio dell'umanità. Da oggi ci sono dei nuovi difensori del pianeta. Gli XXX-Men.
3: E woman.
1: Bravo!
2: Pensavo di essere handicappato, invece sono speciale davvero.
4: Abbiamo già centinaia di membri in ogni parte del mondo pronti a lottare per la nostra causa. Certo, non siamo tutti perfetti. Ad essere sinceri, alcuni di noi fanno davvero schifo al cazzo e la maggior parte dei nostri superpoteri è più un intralcio che un aiuto. Ma chi l'ha detto che per fare gli eroi bisogna essere perfetti come quel focio di Superman?
3: Oh, woman.
4: Ora vi presenterò i nostri membri più anziani. Questa, con le mani marroni, è Fistica, la mia assistente personale, nonché esploratrice di Ani Intergalattica. Lì invece abbiamo Vulverecchio, che ha lo scheletro da froccio.
5: Ma ciao! Ciao, ciao, ciao! Pazzesche!
4: Poi questo che non vedete perché si muove velocissimo è Sveltina, l'eiaculatore più precoce della luce. Ma oggi vogliamo anche accogliere un nuovo membro degli XXX-Men.
3: Hey, woman.
4: Vieni avanti, vieni. Di a tutti come ti chiami.
6: Capiamo, vai!
2: No, non strilli, signora, è il momento
6: di... Vai, è il tuo momento!
2: Ma non c'è il tifo!
6: È il tuo momento, una serie nuova, andrei benissimo, mo!
2: Signora, vada a fare la cheerleader da un'altra parte, prego!
6: Datemi una A, datemi una F!
2: No, le do una F e anche un anculo! Se ne vada a fanculo!
7: Io sono mega cazzo, super bello e super speciale, sono un grande.
8: No, non mi risulta, scusi, sul copione. A me risulta super comparsa mini pene.
7: No, io ho il potere...
8: Qua c'è scritto.
7: No, allora, io ho letto il copione, sono sincero, non mi va benissimo, nel senso che...
8: Se la metti con burrasconi, che devo fare?
7: Io pensavo di fare super mega pene, mega bello, belle vene, grande, gigante, super, ciao.
9: No, no, no, mi spiace. Sempre lei, super comparsa.
8: Prego, si presenti al resto della truppa, andiamo, azione, prego.
7: Io sono... super comparsa.
8: Non si è capito?
7: Io sono super comparsa.
8: Non si sente...
7: Io sono...
8: No, senta, scusi, scandisca. Scandisca perché...
2: Sono super comparsa, sono super...
8: Non urli! Non urli, prego.
7: Sono super comparsa.
4: Ah, super comparsa. Sei un mutante? Quali sono le tue capacità?
7: No, è che ho fatto un paio di film porno.
4: Ah, bene, bene, bene. Quindi hai un grosso cazzo.
7: In realtà facevo il marito cornuto costretto a guardare la moglie mentre scopava un altro.
10: Prossimamente nello Zoo di 105.
11: Radio 105.
12: Hey! 105.
13: Hey! Lo Zoo di 105.
0: dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la...

0: curarlo?
1: Dottore?
0: Pronto?
1: Dottore? Cicatrici?
0: Per Silvestri?
1: Devo curare cicatrici. Devo curare. Appuntamento cicatrici. Io devo fare appuntamento.
0: Per cosa?
1: Cicatrici.
0: Per una prima visita?
1: Ah, sì.
0: A gennaio.
1: Oh, va bene. Io tante cicatrici.
0: Tante cicatrici, va bene.
1: Levare.
0: Come?
1: Devo levare.
0: Vediamo se è possibile.
1: Grazie. Bullone, levare bullone.
0: Non ho capito.
1: Bullone, voglio levare bullone.
0: Sì?
1: Sì.
0: Il suo nome è? Il suo nome è? Il suo nome è?

0: può levare anche colore morte.
1: Sì, anche le viti della croce, anche quelle.
0: Felice. Tu vuole scopare?
1: No, purtroppo col color morto non ci vado d'accordo.
0: Io grosso.
1: Se si abbronza un pochino ne possiamo riparlare.
0: Io grosso Schweinsteiger.
1: Eh?
0: Io grosso Schweinsteiger.
1: Ma si stacca. Senza vedi si stacca.
0: No, stacca. Ride. Quando viene io per cicatrici?
1: Quando vuole.
0: Allora io aspetta notte, se no lincia me.
1: Esatto, poi va a Villa Salaria, leva le cicatrici.
0: No, villaggio, gente cattiva, linciaccio.
1: Linciamoli tutti, diamo anche fuoco.
0: No, fuoco!
1: Finito?
2: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Nell'ultima puntata di Radio Maraia, Padre Pollo in chiusura, disse alla signora Domenica che forse sarebbe stata chiamata da Amadeus per il gioco dei pacchi.
3: È venuto Amadeus, sai, il presentatore di quello che fa i pacchi?
4: Amadeus, sì. Quello che fa i pacchi, sì.
3: E gli ho detto, guarda che ho una signora che conosco, gli ho detto, se vuoi chiamarla, gli ho lasciato il tuo numero. Boh, magari ti chiameranno, non lo so, se ti chiamano.
2: Wender, sei una merda, fatelo dire. Perché hai chiamato la signora Domenica e ancora una volta l'hai imbarcata a dovere con le voci finte di Amadeus, facendola giocare ad un gioco che non esiste. Però a me ha fatto ridere. Sentiamo lo scherzo.
5: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
4: Pronto?
5: Buongiorno e benvenuta ad Affari Buoi. Io sono Amadeus. Con chi parlo?
4: Con la signora Domenica.
5: Benissimo, è pronta a giocare con noi?
4: Sì.
5: E allora facciamo un grossissimo applauso alla signora Domenica. Bene, bene, lei sa come funziona il nostro gioco?
4: Sì.
5: Perfetto, facciamo un altro applauso alla signora Domenica, che se risponderà alle domande si porterà a casa il monte premi di ben 70.000 euro.
4: Dimmi.
5: Signora Domenica, mi ascolti bene, so che lei è una molto credente, vero?
4: Sì.
5: E noi due abbiamo in comune un grande prete, giusto?
4: Sì, sì.
5: Salutiamo Padre Pollo che sicuramente ci starà guardando.
4: Certo.
5: Allora, adesso andremo con le domande, ma prima le volevo chiedere se lei quest'anno guarderà Sanremo.
4: Certo, tutti gli anni lo vedo.
5: Allora, visto che lo guarderà, le farò i nomi dei concorrenti. Se lei indovinerà, quei 70.000 euro saranno suoi. È pronta?
4: Sì.
5: Bene, le vado ad elencare i concorrenti. Stia bene attenta. Facciamo
4: certo.
5: Scendere il tabellone. I concorrenti in gara saranno 700, cioè, ma io le leggerò solo i 10 big.
4: Sì.
5: Tommaso, Fiorella Molella, Emma Arancione, Mazinga Z, Rocky Balboa.
4: Sì.
5: I Ricchi e Sfondati, i De Carioca, Gallina, Francesco Penna e il Mac, ed infine Renato Zero. Via col tempo.
4: Renato Zero.
5: La risposta è esatta! Signora Domenica, è contenta?
4: Sì, come no.
5: Bene, ora le farò un'altra domanda. Se indovinerà, sì, il montepremi raddoppierà e andremo a 140.000 euro. Se però la sua risposta sarà sbagliata, perderà tutto. Ma stia tranquilla perché non sono domande difficili.
4: Ok.
5: Parliamo della serie TV di Don Matteo.
4: Sì.
5: Allora, la domanda è la seguente. In quale episodio Don Matteo combatte contro Satana Robot? Ci pensi molto bene. Via col tempo. Si concentri molto bene, le ripeto la domanda. Mi deve dire esattamente il numero della puntata in cui Don Matteo ha combattuto contro Satana Robot. Fate partire il tempo, così ci leviamo dalle palle questa vecchia bastarda. Via col tempo.
4: Nella terza.
5: No, la risposta è sbagliata.
4: Non mi ricordo.
5: Ma anche se ha perso, facciamo comunque un caloroso applauso alla signora Domenica. Vuole salutare qualcuno?
4: A Padre Pollo.
5: E facciamo allora un calorosissimo applauso a Padre Pollo, che sicuramente ci starà guardando insieme a Papa Francesco. Pensi, signora Domenica, che Padre Pollo è stato il mio insegnante di catechismo e anche il prete del mio matrimonio. Veramente una bravissima persona che aiuta i più deboli e i più poveri. Veramente un santo. È contenta?
4: Sì, come sì, sono contentissima, sì.
5: Lo so, perdere 140.000 euro è un bel colpo, ma lei è fortunatissima,
4: so.
5: Comunque, le auguriamo il meglio.
4: Ok, grazie, anche a te.
5: Ora diamo
4: e
5: la linea.
4: Auguri per Sanremo.
5: Salutiamo con l'ultimo applauso prima del telegiornale la signora Domenica Spruzza Mammelle di Reggio Calabria. Noi ci rivediamo qui domani sempre alla stessa ora. Buona serata a tutti quanti, felici e stanchi. Ciao merde.
4: Ok, arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: È tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cazzo, un cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
4: Pronto?
5: Sì, sono Antonio?
4: Sì, sono io.
5: Buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservici. Ho visto l'annuncio su subito.it, candidati che voglio... Posso finire la frase?
4: Prego, prego.
5: Candidati in cerca di lavoro, di occupazione. Uh-huh. Io ho la possibilità...
4: Di che cosa?
5: Di farla lavorare tramite una collaborazione importante che abbiamo con dei ministri.
4: In che cosa consiste questa cosa? Mi faccio capire.
5: Allora, in pratica si tratta di fare... Intanto lei cos'è, accasato?
4: Che cos'è accasato?
5: Nel senso che stai a casa sul divano non c'è da lavorare, non c'è da fare niente adesso, no?
4: Sì.
5: Ok. Sei titolare di un contratto di colore?
4: Un contratto di che cosa?
5: Nel senso che lavori nero? C'è qualche contratto di nero in essere, qualcosa, no?
4: Ogni tanto qualcosa.
5: Vabbè, ascolta, noi abbiamo un'attività lavorativa interessante. Tra l'altro c'è l'assunzione immediata, che è una cosa interessante. Lei di dov'è?
4: Io sono di Bari.
5: Eh?
4: Di Bari.
5: Ah, di Bari. Figa. Quanto è piccolo il mondo.
4: Come mai?
5: No, che una volta io facevo, da ragazzo, non facevo il writer, presente? Quelli che vanno con le bombolette sui muri a scrivere. Pensa, il primo disegno che ho fatto nella mia vita era proprio a Bari. Sul muro ho fatto, c'era un muro libero, ho scritto: siete dei terroni di merda. Infatti infame.
4: Vabbè, dai, come?
5: Possiamo parlare di cose serie qua, che non è che possiamo fare i pelandroni di merda tutta la vita. Allora, abbiamo una proposta interessante che la vedrebbe assunto con un contratto a tempo determinato per 6 mesi. Poi se ti comporti bene c'è l'assunzione immediata, quindi tempo indeterminato. Se invece fai lo scemo sono schiaffi in faccia. Questo è il senso.
4: Quante al mese più o meno?
5: Eh?
4: Al mese, quant'è? Quanti spacchi?
5: Al mese sono 1840 nette. L'unica roba te la devo dire, per quanto riguarda il pranzo, non ci abbiamo i ticket, quelli aziendali.
4: Non la porta a casa, non è problema.
5: No, aspetta, nel senso che ci sarebbero i ticket, ma se li tiene il proprietario che fa la spesa, no?
4: È un figo da zocco come
5: sì, pensa che la settimana scorsa hai comprato una Panda 4x4 e l'ha pagata con i ticket. Da voi è cosa abituale, diciamo, no?
4: Mi porto, fa giudica magari, fammi pranzo.
5: Sì, mi raccomando, basta che non ti porti le parmigiane, le robe sott'olio, sennò veramente facciamo una figura di merda, nel senso.
4: No.
5: Che poi fate sempre così voi giù. Pranzo che vi abbuffate, poi pirichella, sega davanti al computer,
4: Sono punditi. Comunque, ma quando è che dobbiamo iniziare a lavorare qua? Cioè, allora, quando fanno il contratto? Cioè, che azienda è? Quindi, capire.
5: Ma nel senso, il posto sarebbe già direttamente libero. E la mansione è quella di fare. Devi fare la voce delle segreterie telefoniche.
4: Cioè, devo registrare, insomma, praticamente.
5: Tu c'hai esperienze con registrazioni di suonerie e tutte queste robe qua?
4: Ma no, sinceramente no, non mi interessa, spedita.
5: Vabbè, nel senso, va bene che facciamo... Vado avanti a parlare o già proprio hai tirato i remi in barca?
4: No, nessun remi in barca, senti, comunque...
5: Cioè. Somaro di merda, nel senso, io sto parlando... Sto parlando di lavoro qua, non ho capito.
4: Sì, ti sto ascoltando, di un fatto,
5: Se non vuoi, se vuoi fare il chiacchierone che non c'è voglia, vuoi andare avanti a parlare, nel senso... Dai, chiudiamola qua, ho capito che come sei fatto. Facciamo che... Ascolta, non ci siamo mai sentiti, l'offerta non c'è mai stata, non c'è...
4: No, tu dico un fa, io già vengo dalla parte, quello che una girata.
5: Io rimango sulla mia posizione, nel senso che a te non ti voglio far lavorare. Sapere che sei nella merda mi fa stare bene, quindi ascolta me, ti do una suoneria del telefono, te la regalo io. Chi si è visto è visto, va bene?
4: Chi si è visto è visto, voglio che ci ti pigli un culatare a tua fai, voglio che la suoneria, chiama mamma, ti chiama, invece sto dici.
5: Dai, facciamo così, no. la canto e la registro insieme a te. Allora, la suoneria del tuo telefono fa così. Chi non lavora...
4: Non fa l'amore.
5: No, aspetta. Sto registrando, scemo, mi rovini la registrazione. Stai zitto, fai finire. Fai finire. La suoneria del tuo telefono è così. Chi non lavora... In meridione.
4: Una morte da mamma
5: chi
4: sono
5: non lavora. In meridione.
4: E poi ti viene un borro pallaggione dopo.
5: Chi non lavora. In meridione.
4: Se un trimone, mo che ha vinto a tara tu a fare il culmo ci vieni.
5: Chi non lavora.
4: Meridione.
5: Chi non lavora.
4: In
5: meridione. Oh, rispondi, scemo, che sta suonando. Chi non lavora. In meridione.
4: Busa pa va fa mo che ti astra musica che tu tremon.
5: Ehi, ma guarda, sta pelandone di merda, va, che non c'ho di lavorare, lo sapevo io.

0: Lo Zodi 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, e lui è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnamen.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra la scena, me.
5: Zizzagna me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
10: Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
9: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
9: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, ma non vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le
11: ascelle. Mi fa scendere, che sono a 3 piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
11: Ma chi se ne frega?
12: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
6: Permesso!
12: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
9: Ma lei è Zizzagnamen?
6: Sono Zizzagnamen! Piacere!
9: Facciamolo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
9: Ma che puccia!
3: Molla un petone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di
9: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Maia!
12: Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era 2 piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e 2! Bravi, bravissimi!
12: Sì,
9: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: Stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
6: Quindi guarda il cadavere, trovo cazzi.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zodi 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Sì?
3: Sì, voi siete fotografi, fate filmati anche per ricorrenze. Pronto?
2: Sì, la sento. Ricorrenze tipo?
3: Non lo so, matrimoni, compleanni.
2: Sì.
3: Non capisco la titubanza.
2: No, non la sentivo bene per questo.
3: Ah, ho capito. Senta, come avrai vinto dal mio accento nordico, non sono delle vostre parti, insomma. Però, diciamo, mia figlia ha preso una decisione, deve sposare un terone. E mi trovo a dover organizzare la cerimonia giù dalle vostre parti, insomma.
2: Ho capito. Sto cercando un terone, penso che allora a questo punto deve trovarsi qualcun altro, perché il modo di come lei si è proposto, quindi già
3: cosa?
2: È stato offensivo, quindi...
3: Perché è offensivo, scusi, non capisco. Perché lei è del nord?
2: Non ho capito, è il terone, che vuol dire terone?
3: Nato al sud, meridionale. Mangia mozzarella, ingoia orecchiette, non so come lo vuoi chiamare.
2: Mangiatevi il tortellino.
3: No, non mangio il tortellino perché è roba emiliana, io sono di Milano. La cassola al limite. Scusi, mi è scesa una lacrima quando ho detto cassola. Ma non capisco l'atteggiamento, scusa, vuole lavorare lei o come tutti i suoi compari? Cioè, cosa fa lei? Vive di. Cosa faccia? Pensione di invalidità? Uè.
2: Come?
3: Cosa c'è, la pensione di invalidità che non vuoi lavorare? Come funziona? Non capisco. Chiamo per dare un lavoro, facciamo quelli che fanno le selezioni, miliardario sei.
2: Guardi, non so se è uno scherzo.
4: Stai facendo anche nervosire, poi che se mi innervosisco potrebbe anche non piacerti. Uè, terone, mangia frisella! Vuoi lavorare o no? O devo venire lì a schiacciarti la testa con uno schiaffo? Ciuccia latte vaccinato! Uè! Cosa fai? Stai esprimendo i capezzoli della bufala! Uè, Vesuvio! Capli Freclay! Stai costruendo una casa abusiva! Bastardo! E ride! Lo fate nervosire!
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì, no, scusi, quando mi innervosisco perdo la pazienza e vado fuori di testa. Purtroppo sono stato esposto a delle radiazioni.
2: Calmato?
3: Sì, adesso mi sono calmato. Allora, mi dispiace. Se ho perso la pazienza e ho detto qualcosa di sconveniente, mi dispiace, non è nel mio modo di fare da settentrionale. Allora, stavamo disquisendo, appunto. Le interessa questa, diciamo, questo lavoro? Lei pratica? Lei fa foto, lei fa video?
2: Dove stai chiamando?
3: Avrà qualche macchina fotografica sottratta, qualche turista cinese, immagino.
2: Ovvio.
3: Per forza di cose, immagino.
2: Ovvio.
3: Va bene, senta, lei mi sembra abbastanza scontroso, mi stanno anche così, mi sto nervosendo. Come le spiegavo, quando sono nervoso potrebbe anche non piacerle, perché purtroppo è più forte di me.
2: Cosa dobbiamo fare?
3: Scusi, non ho capito perché ha un'inflessione abbastanza fastidiosamente meridionale. Se riesce ad avere un eloquio da, diciamo, da italiano, mi farebbe una cortesia.
2: Dai, smetti, da dove chiami?
3: Ma ho chiamato un gioco a premi o un professionista? Non mi faccio capire.
2: Dai,
3: cosa
2: smetti,
3: sta conducendo?
2: Dove chiami?
3: Deve essere rimasto della frisella fra le gengive, perché ha un modo di balbettio che...
4: Vede, adesso ho fatto il terrore, mi sono andato fuori di testa.
2: Noi.
4: Sai che adesso vingoli e ti infilo nella crosta della pizza di merda che mangi te? Uè, puoi Pulcinella, levati il cappuccio alla maschera e ridi, ridi su sto cazzone verde. Adesso lì ti scaffo nel culo tutti le fare riflettenti che hai rubato in qualche centro commerciale, hai capito? E ride. Mi hai fatto ancora più. Ma perché i napoletani ridono sempre? Che cazzo hai da ridere? Cos'è? Hai venduto un videoregistratore in autostrada?
1: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
0: Lo Zoo di 105.
5: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale.
6: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande montepremi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
7: Quando?
6: Brutta testa di cazzo. Via col tempo. Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
7: Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
7: Benissimo, Amadeus.
6: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
7: Ma lei sta scherzando, non ha la voce di Amadeus.
6: Sono Amadeus?
7: No, no, assolutamente no.
6: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
7: Bene.
6: Lei sa come funziona il nostro gioco, giusto?
7: Bene, grazie, grazie.
6: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
7: Ma lei chi è?
6: Benissimo, facciamoli un altro applauso.
7: Bene, grazie.
6: Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Mi dovrà dire chi ha vinto. Quindi, se lei ora accetterà di rispondere alla prossima domanda, potrebbe portarsi a casa la modica cifra di 70.003 euro.
7: Oh, grazie.
6: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
7: Va bene.
6: Angelina Papaya, Marco Papaya. Minchioni, Lazzaro,
7: Angelina
6: Anna
7: Papaya.
6: Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri.
7: Sì.
6: Allora signora, faccia bene attenzione perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro.
7: Allora Angelina Papaya non esiste. Papaya, io sono, lei sta chiamando in Basilicata.
6: Incredibile.
7: È una conterranea.
6: Bene, bene, molto bene. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo.
7: Angelina, ma non Papaya. Ma non vi vergognate.
6: Salutiamo con un caloroso applauso.
7: Non mi faccia più perdere tempo.
6: Salutiamo con un caloroso
7: applauso. Divento scortese.
6: Salutiamo con un caloroso applauso. Antonietta Scorreggia dalla provincia di Bari.
7: Va bene, lei è un grande maleducato, come si vede.
6: Che peccato, ha chiuso il telefono e quindi salutiamo con un caloroso applauso la signora Lauretta che lo prende in culo con la peretta.
8: Sì, pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
8: È una merda, dimmi.
6: Lei è la signora o il signore?
8: No, signore, signore.
6: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
8: Ecco il cazzo di Cantoni Spada, provincia Treviso, porco.
6: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
8: Non l'ho neanche visto, bastardo.
6: Bene, bene, sono molto contento. Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Accetta?
8: Sì, sì, sì, sì, accetto, accetto.
6: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi bene che se risponderà esattamente potrà portarsi a casa il montepremi di 70.000 euro. Le vado ad elencare i cantanti in gara. Angelina Papaya, Marco Minchioni, Lazzaro, Anna Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri. Allora signora, faccia bene attenzione, perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo.
8: Loredana per te.
6: E che cazzo, in questo modo lei ha perso tutto.
8: Porco tomare quell'uomo.
6: Vuole salutare qualcuno? Attenzione! Incredibile! E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
5: Affari Tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata.
0: Radio 105.

0: Buongiorno amici! Ah no, scusate, pensavo che fosse il countdown. Dunque, eravamo rimasti che a Santina hanno rubato i soldi, che le abbiamo messo un avvocato a disposizione, che parte il Santina Tour in giro per l'Italia, poi... che la sua bocca ha lo stesso problema dei rifiuti a Napoli e che finalmente, prima che il percolato sgorghi dalle sue labbra, le risolveremo anche questo problema. Come? Ve lo spiega, o meglio, glielo spiega, l'ex presidente del Consorzio Italiano, Matteo Renzi.
1: Pronto?
0: Santina?
1: Ciao Matteo, dimmi.
0: Ciao, come stai?
1: Insomma, non c'è male, dai.
0: Senti, ma ti sei ripresa un po' dai dolori?
1: Sì, sto meglio, insomma.
0: Senti, ti volevo dire, allora, ti volevamo dare due notizie belle.
1: Due notizie belle, sì.
0: Allora, la prima è che parte il Santina Tour, quindi andiamo a fare il giro d'Italia.
1: Ho capito, è giusto.
0: Sei contenta?
1: Sono contentissima.
0: Ecco, e poi che abbiamo trovato un amico di Alfio che fa il dentista.
1: Oh, quello sì, buona. È dentista anche, buona. Sarà anche denti che mi fanno mal di testa, perché devo levare 3-4 denti.
0: E quanti ne hai buoni ancora?
1: 4-5 ancora.
0: Ah, 4-5 ce li abbiamo, dai.
1: 5 di sopra, e di sotto vanno via tutti e mi metto la dentiera nuova.
0: Senti, e noi abbiamo anche uno, sempre amico di Alfio,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ti farebbe la dentiera.
1: Addirittura. Oh, che gentile, sei troppo buono Alfio, anche tu Matteo.
0: Io sono Alfio.
1: Ti ringrazio con tutto il mio cuore.
0: Un attimo.
1: Sei troppo buono.
0: Sì, allora, a te sta bene?
1: Sì, mi sta bene così.
0: Ok, allora, adesso ti passo Obama.
1: Obama, sì.
0: Sì, che ti vuole salutare.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Ti voglio salutare anch'io. Tanto.
0: Ciao, Ne. Ciao, Gioia.
1: Ciao, bello, ciao. Ti ringrazio col cuore, sei tanto buono. Sei tanto buono.
2: Bene. Santina è cosciente del fatto che, grazie a tutti noi, potrà tornare a mangiare serenamente. Ora, però, è bene che lei sappia quali saranno le tecniche applicate e soprattutto i risultati dell'intervento a quello che sembra essere un ano, ma che in realtà è la sua bocca. Glielo spiega meglio l'ex presidente degli Stati Disgiunti, Barack Obama.
0: Obama! Obama!
3: Matteo! Non sapevo dove parcheggiare il cammello. Pronto?
1: Pronto?
3: Sandina!
1: Ah, ciao, Obama, come stai?
3: Tutto bene, tu contenta?
1: Contentissima, sono molto contenta di voi. Siete troppo buoni, come gli angeli in cielo.
3: Contenta?
1: Io contentissima, Obama.
3: Quanto essere contenta tu? Quanto?
1: Tanto, tanto, ma tanto, mo. Ti voglio bene, sai.
3: Tanto
1: sono contenta che tu fai tante cose per me, mi aiuti.
3: Tanto contenta?
1: Contentissima.
3: Tu contenta?
1: Sì, contenta, Obama, molto contenta. Sono contentissima, tu sei tanto buono, ti voglio bene.
3: Allora io essere contento.
1: Ecco, anch'io essere contento con te perché sei troppo buono.
3: Quindi tu contenta?
1: Ecco, sono contenta e anche ti vuole bene.
3: Tu contenta?
1: Io contenta, contentissima.
3: Tutti contenti?
1: Ti voglio bene, tanto. E vi ringrazio col cuore. Siete troppo buoni con me, mi volete tanto bene.
3: Allora, ascoltare.
1: Dimmi.
3: Come avere detto Matteo Renzi?
1: Sì.
3: Partire con Pullman, duro insieme, no?
1: Sì.
3: Fare il giro d'Italia.
1: Sì,
3: ecco.
1: Prendere tanti soldi, sì, per me, perché sai che mi è partito 3.000 euro, non mi
3: sapere.
1: Danno più neanche da casa.
3: Sapere. Tu contenta che l'agenzia aver rubato soldi?
1: No, non deve fare così, assassini,
3: comunque,
1: non devono fare così.
3: Comunque, Santina, ascoltare bene, ma amico di Matteo Renzi e Alfio, dentista, lui togliere con filo attaccato manina di porta tutto il tuo dente.
1: Ho capito.
3: E mettere dentiera.
1: Dentiera?
3: Prendere muso di asinello.
1: Sì.
3: Prendere tutto dente di asinello.
1: Sì.
3: E
1: Infilare.
3: Infilare in tua bocca.
1: Ho capito.
3: Così tu avere dente di asinello forte.
1: Sì, mi passa, vero?
3: E poi tu potere anche caricare su spalle tante cose. Diventare forte.
1: Ah, oh, sì, addirittura. Bene così.
3: Va bene? Va bene.
1: Tu, sì.
3: Tu contenta allora?
1: Contentissima, contenta. Molto contenta.
3: Salutare.
1: Salutare, sì. Ciao Obama. Ciao, grazie di tutto.
3: Salutare. Salutare.
1: Salutare. Ciao. Ciao.
3: Ciao Santina.
1: Ti voglio bene. Ti ringrazio di cuore.
3: Tu contenta?
1: Sì, io contenta, tanto contenta. Sì, io contenta, tanto contenta.

0: Only on 105.
1: Buonasera, va ora in onda dallo studio 1 di Vai 1, Affari Buoi, conduce in studio Amadeus. Ricordo che le voci sono state create con l'ignoranza artificiale. Mamma mia che voglia di spaccarmi uno spritz.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta? Abbiamo chiamato proprio lei. È contento? Lei è la signora o il signore? Le ricordo che questo non è uno scherzo, ma siamo in diretta su Vai 1. Lei è la signora o il signore?
3: Macchine tremano.
2: Benissimo, e allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Davide Falce Merdosa, dalla provincia di Ancona.
3: Tu sei una becchina slut.
2: Scusi, ma non capisco la sua ignoranza terrona.
3: Come dice un ombre, la casa da chi è baganato.
2: A Cipicchia, il terrone malvagio ha chiuso il telefono, che persona orribile.
3: Pronto, la tre.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli. Niente da fare, il terrone malvagio non vuole partecipare.
4: Pronto?
2: Lei è proprio simpatica come una mosca su una merda. Ha buttato giù il telefono, mamma mia che persona orribile. Ma io non mollo e lo richiamo immediatamente.
4: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Abbiamo chiamato. Come il cazzo sto?
2: Lei è proprio simpatica come una mosca su una merda.
4: Non è da fare un cazzo, vero?
2: E facciamo subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
4: Bravo.
2: Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
4: Una cacata.
2: Benissimo. E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Davide Falce Merdosa, dalla provincia di Ancona.
4: Bravo.
2: Il gioco di oggi è indovina chi ha vinto Sanremo 2024.
4: Indovina chi ha vinto Sanremo, ne piace, però è una cacata.
2: Che peccato, il nostro concorrente ha deciso di non partecipare.
5: Pronto?
2: Scusi se la disturbo, ma l'ho chiamata perché le volevo chiedere una cosa. Sono Amadeus. Hola. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
5: No.
2: Le ricordo che questo non è uno scherzo, ma siamo in diretta su Vai 1. Lei è la signora o il signore?
5: Per chi sta dietro a queste cazzate? Ma non tu mi dai.
2: Abbiamo chiamato proprio lei. È contento?
5: Contentissimo.
2: E facciamo subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
5: Bellissimo, ma è stato bene.
2: Bene, bene, molto bene. Il gioco
5: vuoi
2: di oggi
5: venire,
2: è...
5: Vuoi venire a dare una mano a fare i servizi? Noi ci beviamo un caffè, ci beviamo una sigaretta, tu ci metti a pecora a lavarmi il bagno, mi manca. È una spolverata. Vuoi?
2: Il gioco di... Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
5: Bellissimo, ciao, ciao.
2: Bene,
5: ciao.
2: Bene, molto bene. Ma io non mollo e richiamo immediatamente sta lurida persona.
6: Sì, pronto.
2: Signora, te guardi che non è uno scherzo. Io capisco che gli possa fare strano, ma sono proprio Amadeus e stiamo registrando la puntata numero 23 di Affari Buoi. So che lei è di Bari, quindi cerchi di essere seria e mi dica se vuole partecipare oppure no.
6: Sì, voglio partecipare.
2: Bene, bene, molto bene. Il gioco di oggi è indovina chi ha vinto Sanremo 2024. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. I vincitori del festival sono tre. Lei mi dovrà dire i loro nomi. Io però prima li andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone. I partecipanti sono Michele Falange, I Ricchi e Poveri, Elefante, Michael Jackson, Paolo Della Valle, Tony Termosifone,

0: Nocito Antonio, Angelina Panda, Gioiellier e Annalisa. Chi di questi partecipanti ha vinto il festival? Via col tempo.
1: Angelina Mango, Gioiellier e Annalisa.
0: E col cazzo che ti faccio vincere! Buttate giù il telefono, così rimarrà nella sua povertà questa brutta stronza. E ora via, veloce, chiudiamo la puntata e ci rivediamo domani sempre qui su Vai Uno con Affari Buoi.
2: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
6: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
5: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
6: Cioè?
5: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose, può fare 31 anni già che sono qua.
6: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
5: So che deve succedere qualche cosa, però.
6: Anche lo zoo?
5: Ma dicono, ma dove?
6: E dimmi cosa?
5: Che devono cambiare, però.
6: Cioè?
5: Che ne so, adesso vai alla profondità.
6: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
5: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
6: A chi?
5: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
6: c'è la certezza.
5: Adesso, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
6: guarda,
5: no, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
6: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
5: Vogliono levare un po' di cose,
6: un po' di persone,
5: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
6: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
5: Direttore di Rete 4.
7: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
5: Però Alain, sempre questo mio fa.
8: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
5: Perché sai media se. Però dicono, Alain, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a scriverti per renderti partecipe delle novità della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi. Ehi amore, metti questa benda sugli occhi, ho una sorpresa per te.
1: Ma Giannone, hai deciso di farmi fottere con i tuoi amici proprio oggi che ho il ciclo? Vabbè, va, ho capito, domani avrò male alla mandibola.
0: Ma che cazzo? Ma no, ma che dici, sciocchina? Sempre voglia di scherzare.
1: No, niente ano. Oggi c'ho l'emo in fiamme.
0: Amore, a parte che non mi chiamo Giannone, comunque non credo che immaginerai mai quello che ho pensato per te.
1: Sai che sei una cagata, ti metto le mani in faccia così forte che domani sono sui giornali?
0: La Madonna, che ferocia minacciatoria nei confronti del proprio partner, espressa in un ambito di ludicità di
1: Basta, sai che mi hai rotto i cazzi a sentire ste menate da cervello del cazzo? Giungi al sodo, Emetrio!
0: A parte che non mi chiamo Emetrio, comunque accantoniamo la benda. Vieni, siediti un attimo che devo chiederti una cosa importante.
1: Ah, figata! Dai, ciuccia, ciuccia! Era una vita che volevo che mi mangiassi la polpastrella alla Rocco Siffredi. Meno male che ci ho dato anche una sciacquata col ciglia alla menta. Ti sembrerà di succhiare una golia coi peli. Dai, dacci dentro, lingua man. Diventami lesbico.
0: Ma che fai? Non voglio. Lo sai che l'odore della vagina mi ricorda mia nonna. Te lo dissi tempo addietro che svengo. Da quella volta che mia nonna mi si sedette in faccia per 3 ore durante un crampo in montagna e rimasi soffocato dal figone.
1: Ma scusa, e tu mi fai sedere? Ti inginocchi davanti a me e non vuoi mangiarmi la prugna? Non capisco! Oh mio Dio!
0: Dal tuo rilascio intestinale credo che tu ti sia emozionata da ciò che credo che tu abbia capito che sto per chiederti.
1: Cazzo, non starai per chiedermi quello che penso?
0: Vuoi sposarmi?
1: Ma certo che no!
0: Ma come?
1: Amore, lo sai che ti sono devota e ti amo. Sai anche che per me sei un punto di riferimento e che senza di te la vita non sarebbe degna di essere vissuta. Ma sono già sposata, non posso.
0: Ma che cazzo dici? Ma come sei già sposata? Ma perché non me lo hai mai detto?
1: Ma perché tu me lo hai mai chiesto?
0: E beh, effettivamente. Ma lui chi è? Siete separati? Ma da dove spunta?
1: Si chiama Mumbasa, è un guerriero ribelle congolese, disperso durante un'operazione nella giungla 2 anni fa. Mi ha sposato con la forza dopo avermi posseduta per giorni in un fedito accampamento nella foresta quando ero un'infiltrata nel governo come informatrice.
0: Ma, amo, ma tu non sei mai stata in Congo?
1: Eh già, adesso dico le cazzate io.
0: Non voglio dire questo, ma sono certo che non sei mai stata in Congo 2 anni fa. Siamo insieme da 5.
1: Tecnicamente sì, ma spesso mi faccio sostituire dalla mia gemella identica, che parla uguale e la pensa identico quando impegni. Così non ti faccio sentire la mancanza. Io sto con te da 1 anno.
0: Amo, non voglio esercitare alcuna pressione sulle tue scelte, perché ti amo e un partner deve sempre rispettare le esigenze della propria compagna. Ma io ci darei un taglio agli psicofarmaci tritati in mezzo alla cocaina disciolti nel rum. Credo che comincino ad alterare un pelino le tue percezioni.
1: Ma non dire cazzate, passami quella gabbia di piccioni che ho sete.
0: Quale gabbia?
1: Quella sotto il tavolo.
0: Ma perché tieni una gabbia di piccioni sotto al tavolo?
1: Che domanda del cazzo! Per berli, no?
0: Amo. Non credo che bere il sangue di una creatura stappandola dal collo sia una pratica ammessa dalla società della quale facciamo parte. Che fai?
1: Penserò alla tua proposta appena avrò capito cosa tatuarmi sul cranio rasato. Secondo te è più bello un cazzo con la bocca che grida un fumetto con scritto 3 bestemmie in toscano o un fucile che spara sperma su un controfagotto con gli arti a fumetto?
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo sono 3 settimane che Cosa Fica è in clinica per disintossicarsi dalle brutte abitudini che un pelino avevano compromesso le sue percezioni e il suo stato mentale. Sembra vada un pelo meglio. Ha anche smesso di fare ritratti con le proprie feci e di mangiare vinili di Janis Joplin. Ora spero che torni presto da me per fargli la domanda fatidica. Non vedo l'ora. Chi è se? Mi scoccia ammetterlo, ma con un dito della merda fa delle opere da paura. Non so come si possa dare così senso della profondità con delle feci spalmate. Pazzesco!

0: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate sono state ricreate con l'ignoranza artificiale e buona parte dello stipendio di Wender. Bravo coglione!
1: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
2: Buongiorno, guardi, non ho tempo di stare al telefono.
1: E allora salutiamo questa persona orribile che non vuole partecipare. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo un altro concorrente.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Maledetta megera impestata, ma non ci fermiamo qui e andiamo a chiamare un altro nuovissimo concorrente.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, pronto. Sono Amadeus. Come sta?
2: Pronto?
1: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai Uno. Lei è la signora o il signore?
2: Io sono la signora.
1: E allora facciamo subito un caloroso applauso alla signora Roberta che lo prende in culo sotto la coperta. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
2: Con la signora Giuseppina.
1: E allora facciamo subito un caloroso applauso alla signora Giuseppina che le piace grosso a pecorina. Sicuramente avrà visto Sanremo, cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
2: Tanto.
1: Bene, bene, molto bene. Il gioco di oggi è indovina chi ha vinto Sanremo 2024. Il montepremi di oggi.
2: 2024 chi l'ha vinto?
1: Allora, cambiamo annata del festival perché mi sembra afferatissima e parliamo del festival di Sanremo del 1987, quando lei magari era una bella figa e ora invece mi pare una busta di plastica che galleggia nel mare. Io però prima gli andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone. I partecipanti sono i cugini di campagna, i di rotta su Palermo, Albano, i Led Zeppelin, Autogatto e Mototopo, Dragon Ball,
2: buonasera,
1: Beppe,
2: buonasera.
1: Vessicchio, Eros,
2: buonasera,
1: Cazzotti,
2: me tocca chiude, buonasera.
1: Umberto Pozzi. Chi di questi partecipanti ha vinto il festival? Via col tempo. La bastarda maledetta si è cagata addosso e ha buttato giù il telefono. Non perdiamo tempo e richiamiamola immediatamente.
2: Pronto.
1: Signora, ma che cazzo
2: favore,
1: fa? Noi stiamo registrando e lei mi butta giù il telefono. Ma lei è proprio
2: lo
1: una merda.
2: No, no, non posso lasciare. C'ho mio marito che mi sta chiamando. Per carità, me lasci verde.
1: Vabbè. Allora salutiamo la signora Giuseppina e andiamo avanti con altre telefonate.
3: Pronto.
1: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai Uno. Lei è la signora o il signore?
3: Signora.
1: Sicuramente avrà visto Sanremo, cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
3: Sì.
1: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. La domanda di oggi è la seguente. Come si chiama il marito di Chiara Ferragni? Via col tempo.
3: Fedez.
1: È sicura che sia Fedez?
3: Fedez.
1: Ci pensi bene? Ci ripensi?
3: Fedez.
1: Non la sa?
3: Fede.
1: Come cazzo facciamo ora?
3: Fede.
1: Porca miseria, la signora ha risposto esattamente. Quindi chiudiamo la linea telefonica, se no ci fotte. Il Monte Premi.
4: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Amadeus.
4: Ah, ma io non conosco Amadeus.
1: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai Uno.
4: Sì, ma io non posso fare niente, mi dispiace, arrivederci.
1: Brutta testa di cazzo.
4: E te sei in testa di cazzo, scusa, è maleducato.
1: Lei è proprio simpatica come una mosca su una merda.
4: Sì?
1: Signora, ma che cazzo fa? Noi stiamo registrando e lei mi butta giù il telefono. Ma lei è proprio una merda.
4: Ma scusi, lei è più merda di me. Io sono il capo della... Ma che vuole da me lei? Ma chi è? Ma adesso chiamo subito la polizia.
1: Le chiedo di non buttare giù il telefono.
4: Metto subito il controllo con la polizia. Chiamo subito la polizia. Lei è un maleducato.
1: Incredibile.
5: Oh, ma che
4: sì, è molto maleducato, signore. Ha capito?
1: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
4: Non mi frega niente, io sono una certa età e non voglio rotture dei coglioni.
1: Salutiamo con
4: coglioni. Arrivederci e grazie.
1: Salutiamo con un caloroso applauso a Notnio Spruzzaculo di Firenze. Forse ho esagerato, chiamiamolo subito per chiedergli scusa.
5: Lei vuole chiedere scusa adesso?
1: Perché un sacco di gente mi butta giù il telefono e dopo un po' perdo la pazienza.
5: Ma noi non abbiamo fatto niente di male.
1: Le chiedo enormemente scusa.
5: Ascolta, aspetti, passo il marito, mi sembra doveroso scusarsi.
4: Mi dica.
1: Ah, guardi, le volevo chiedere scusa. Perché un sacco di...
4: Mi tratta da stronzo, da merda, e poi mi chiedi scusa?
1: Perché un sacco di gente mi butta giù il telefono e dopo un po' perdo la pazienza.
4: No, io non ho buttato giù il telefono, e lei, io mi sono presentato e lei manco per cavolo si è presentato.
1: Le chiedo enormemente scusa.
4: Vabbè, a me non mi interessa comunque, per qualsiasi cosa sia non mi interessa niente.
1: Anche se per me rimane sempre una grande testa di cazzo.
4: Ecco, vedi quanto è educato lei? Vedi quanto è educato lei?
1: Incredibile!
4: Ha capito quanto è educato lei? Già intanto adesso sta prendendo la polizia.
1: Non la sento. Si sposti perché salta la linea. Niente da fare, il telefono dello stronzo non prende bene. Allora sfumiamo lo stronzo. E ora via, veloce, chiudiamo la puntata e ci rivediamo domani sempre qui su Vai Uno con Affari Buoi.
4: Perciò mo adesso
1: ancora
4: dica ancora la testa dei cazzi, così lo denuncio anche.
1: Niente da fare, il signor Alberto che ha il culo aperto è impazzito. Buttategli giù il telefono.
6: Radio 105.

105. Italia Bubu presenta le capre, le capre, le capre, le capre, le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Sì, caprissime! Un attimo che faccio il balletto. Guardate, sono una persona che non ha minimamente il senso del ritmo. Ha 53 anni, ma deve fare il coglione per prendere del denaro in una trasmissione che parla di scandali.
1: Oh. Oggi ci occuperemo di un caso davvero bollente.
2: Sì, bollentissimo. Cazzo, mi sono alzato e adesso faccio un'altra gag del cazzo. Non mi sono preparato niente, sono in diretta e si capisce che non so che cazzo sto facendo. Un attimo che leggo sul combo cosa andrà in onda. Perché prendo 50.000 euro per questa puntata, ma non so un cazzo.
1: Parleremo infatti di evasione fiscale.
2: Allora me ne vado subito.
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno.
2: Giornalissimo. Ehi, guarda gli effetti video che sono demenziali e belli, guardali.
1: Ma come affrontano gli italiani questo annoso problema?
2: Come? Como? Comodissimo? Como? Come cazzo si dice? Ehi!
0: Le capre.
2: Dico cose perché leggo male il gobo. Però sono bravo, faccio altre trasmissioni che non c'entrano un cazzo. Ma qui io tiro fuori il meglio di me stesso. Guarda, guarda come ballo ancora che non c'entra.
1: Ce lo spiega meglio la nostra capra Maurizio Bassa.
2: Maurizio nana di merda, muori malissimo, troia. Dico le parolacce perché così in televisione divento come Pia Amedeo, numero uno del mondo. Vai Maurizio!
3: Secondo un recente studio del Ministero del Tesoro, in Italia l'evasione fiscale si attesta intorno al 30%. Avete capito? Solo il 30%! E l'altro 70%? Perché il 70% degli italiani si ostina a pagare le tasse? Cosa c'è sotto? Ci sono di mezzo gli alieni? Ci sono di mezzo i terrestri? Ci sono di mezzo i terroni? Andiamo a controllare. Ora entreremo in questo bar con una telecamera nascosta dentro questa cinepresa per spiare come gli esercenti italiani si comportano quando non sanno di essere ripresi. Buongiorno, vorrei un caffè senza scontrino, grazie.
4: Ma lei è delle Iene?
2: No.
4: Comunque il caffè senza scontrino non glielo posso fare perché la legge dice che non glielo posso fare.
2: Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Guardi, glielo dico per l'ultima volta, se ne vada o chiamo la polizia, che è sempre meglio che mi arrangio con le mani mie.
2: Ma che fai? Minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Eh? Mi devo togliere gli occhiali, guarda che mi tolgo gli occhiali.
4: Senta, si levi anche le mutande, basta che si levi anche dal cazzo. Tenga giù le mani, sa che io sono un cittadino modello.
2: Guardate, aggressione, mi sta picchiando la mano con la mascella.
4: Aia, aia, aia, mi sta prendendo a pugni. Aia.
2: Adesso mi sta picchiando il piede con le palle, guardate.
5: Aia, coglioni.
4: Aia, aia, aia, aia.
3: E voi, a casa che fate? Perché non evadete le tasse? Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra campa stanca? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Morite! Non evasori di merda!
1: Grande servizio! Bravo Maurizio!
2: E stiamo cercando nuove capre, mi raccomando! Se siete persone che nello spettacolo non valgono un cazzo, venite che vi diamo i servizi taroccati e vi facciamo diventare famosi per un quarto d'ora, dai! C'ho 53 anni e vanno alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
6: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga!
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, no? Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Superstite dell'intelligenza artificiale! Sì, dico a te che ancora non sei abbonato ai servizi del nostro Super App Store, che oltre ad avere un catalogo infinito di applicazioni per smartphone e tablet, fornisce anche servizi di recupero crediti coatto, lavanderia per denaro sporco e ricettazione di oggetti smarriti. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
4: App & Up.
3: Questa settimana, per la categoria Self Care,
4: Schizzi Now!
3: È finalmente arrivata l'app che tutti i germofobici aspettavano da tempo! Sì! Perché Schizzi Now è l'unica app in grado di rilevare germi e batteri! Vi basterà inquadrare qualsiasi oggetto con la fotocamera e il sistema lo analizzerà per voi!
5: Buonasera, a chi il suo tavolo?
6: Grazie!
5: Scusi, che sta facendo il telefono?
6: No, niente, controllo solo le posate con Schizzi Now.
7: Tracce di urina e feci.
6: Scusi, ma qui l'applicazione mi dice che ci sono tracce di urina e feci sulla forchetta.
5: Ah, sì, quello è lo chef che gli piace infilarsi in culo le posate. È una malattia, credo. Dia qua, un momento. Attivo, asciugo. Ecco, pulitissime. Buon appetito.
6: Grazie.
5: Ci mancherebbe, dov'è?
3: Spettacolare! Sì! Schizzi Now è davvero incredibile! Ma non è tutto! Potrai usufruire anche della futuristica opzione CSI! Sì! Grazie allo scanner integrato dei telefoni di nuova generazione, Schizzi Now è in grado di analizzare qualsiasi superficie, come se fosse una scena del crimine!
8: Ecco qua, questa è la sua stanza.
9: Scusi solo un secondo, le dispiace se faccio una scansione con Schizzi Now?
8: No, faccio pure.
7: Tracce di sangue sulla moquette.
9: Mi scusi, ma quando l'app dici che c'è del sangue per terra?
8: Non è possibile, quando abbiamo trovato il cadavere hanno pulito col vapore.
7: Polvere sul coperchio del water.
9: Scusi, ma anche il water è pieno di polvere.
8: Ah sì, è vero. Pulitissimo adesso!
3: Pazzesco! Schizzi Now è veramente un'applicazione completa! Sì, perché grazie al nuovo aggiornamento ora potrai utilizzare Schizzi Now anche sugli esseri umani e non più solo su oggetti inanimati.
10: Ciao, sei tu Gina 89?
11: Sì, e tu devi essere Francesco 52, giusto?
10: Sì, sei molto carina anche dal vivo, eh?
11: Grazie.
10: Ma scusa, cosa stai facendo?
11: Mi piace, voglio baciarti subito.
10: No, aspetta un attimo che prima devo darti una passata di Schizzi Now. Ti spiace? Ti scazza mica?
11: No, fai pure.
7: Peli pubici nei capelli.
11: Come, scusa?
10: No, niente, è l'app che parla.
11: Dai, adesso baciamoci, che stai facendo con quell'app?
10: Sì, dai, baciamoci, chi se ne frega dall'app?
11: Come mi piace.
7: Tracce di sperma sulla faccia.
10: È bellino lo sperma. Mi avevi detto che era Vov.
3: Non aspettare oltre, scarica subito
4: Schizzi Now.
3: E per i primi 100 download, in regalo dal dark web,
4: Heart Attack,
3: l'app in grado di collegarsi al Bluetooth di chi ha il pacemaker per accelerare o diminuire i battiti del suo cuore.
6: Ah, guarda che c'è l'oro.
12: Da.
3: Di più.
12: Da.
6: Adesso diminuisco.
12: Ma figa! Ma non mi smetto con qualcosa? Mi stavo dando altro modo, figa! Che scherzo di merda!
6: Puoi anche spegnerlo, hai visto? Guarda.
3: Parte!
6: Scendo.
12: Da. Ma che sei figlio di troia? Ma come sono stanco?
13: E Open Down, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
14: Rai Spreco presenta
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
3: Offrì
11: offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
17: No, questa volta io ti tolgo.
16: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
17: Prendi la candeggina, Rosario.
18: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
16: Oh no, Brimbelli!
17: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
19: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
19: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
19: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
19: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
19: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
19: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
19: forse
11: vabbè.
19: C'è il sangue. Allora,
11: sì,
19: signora...
11: Questo
19: mi ascolti,
11: sì.
19: Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
19: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
19: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
19: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
19: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
19: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai al telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
20: Sì.
19: Mamma, che brutte feci che
20: ha
19: c'è.
20: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
19: E cosa c'era dentro le lasagne?
20: C'era il prosciutto, mozzarella.
19: L'uranio. Un poverito.
20: Cotechino.
19: Inghia, brasiliano.
20: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
19: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
20: Ecco dov'era il cacciavite.
19: Porcaccia me se.
20: Porca ma...
19: sangue non c'è nelle feci.
18: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
19: Sì, scusa collega.
11: No,
19: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
19: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
11: Ho capito, ma per telefono.
19: Alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
19: Su tutto quanto.
11: Va bene.
19: Lo sport.
11: Sì.
19: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
19: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
19: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: all'ungherese.
20: Sì, pigliando l'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
20: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
20: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
20: ma tu,
0: che ti ho
20: ma
0: fatto
20: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
0: Dai che ti ho fatto l'insalata.
20: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata.
20: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
20: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
20: Uno.
11: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
20: Che vaffanculo, porco.
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
20: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
11: Sì.
20: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
20: No.
11: Tende
20: Gaetano, con tutto il bene che te voglia, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
21: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
20: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
21: ma
20: fare la
21: cacca.
20: Ma
21: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
20: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
18: Bastoncino Brimbelli.
20: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
21: Non lo so, vabbè.
20: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
11: Bene,
20: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
20: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
20: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
11: Sì.
20: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
20: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
20: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
0: hai visto Peppino?
20: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
18: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
22: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi... da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può costruire un albero, cellula per cellula. Vladimir Putin si colpisce da solo con un taser per ricaricarlo. Se non gli piace il suo oroscopo del giorno, Vladimir Putin può cambiare segno zodiacale. Una volta Vladimir Putin ha perso la memoria e ne ha ritrovate due. Quando Vladimir Putin scende in piazza a passeggiare da solo, secondo la questura, sono 1 milione. Vladimir Putin può palpare le tette a un ologramma. Vladimir Putin è così maschio che in Russia l'icona delle femministe è Donald Trump. Vladimir Putin può rimanere in silenzio in russo, spagnolo e arabo. Vladimir Putin può trasformare qualsiasi film in un porno schiacciando il tasto Brothers sul suo telecomando. Nella vita privata, i Daft Punk levano il casco e indossano una maschera di Putin. E adesso, basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
23: Radio 105.
24: Lo Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda?
3: Assor, ti ammammato.
4: Che cazzo? Con la domanda.
3: Domanda,
4: quale troio? Una città stramuerta e viva pure.
3: Ma si senza fare niente stamattina?
4: Tu e tu?
3: Stato ricchione e cornuto.
4: C'è dove? Ti piace lo cazzo?
3: No.
4: Balliamo?
3: Ma chi sei?
4: Cazzo, che domanda?
3: Sì, ma stamattina c'è voglia di sfottere. Vedi che tanto è uscito il numero, ma ti vado a denunciare.
4: Lo mangi lo cazzo, tu? Moc? Mocca, mamma?
3: Ma c'è boh. Si vede che sei un psicopatico comunque, eh? Si vede che sei un psicopatico comunque, eh?
4: Se stronzo tu? Le feci bocchino?
3: Ma tu fa da mamma tu.
4: Zoccola! Cracula, la rotta aperta zoccola da mamma! Del chiamo padre, sa?
3: Vedi che mio padre è stato anche a culo tu fuso quadrato, eh?
4: Ma tu piace la sassizia di cavetto?
3: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre è tu veno a focolo tanto.
4: Balliamo?
3: Sei un officino. Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre è tu veno a focolo tanto. Pronto?
4: Uè, zoccola! Uè, zoccola! Zoccola! Zoccola!
5: Tromona. Tromona.
4: Ti comprate la peggiotte?
5: Ah,
4: Allievo?
5: Ecco!
4: Shadow!

I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi con Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate per lo scherzo telefonico sono state create dall'ignoranza artificiale, con un costo di 40 euro mensili. Bravo Wender, continua a buttare via i soldi, coglione.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Bene.
2: Lei è la signora o il signore?
3: Signore.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Massimiliano.
2: E allora facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente Massimiliano, che gli piace infilarsi gli autogrill nell'ano. Sicuramente avrà visto Sanremo, cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
3: No, saremo su anni che non lo guardo.
2: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. Oggi le farò due domande. La prima è: come si chiama il marito di Chiara Ferragni?
3: Ma il nome d'arte è il nome vero.
2: E vabbè, ora le domande le fa lui. Chiudetemi la linea che sto personaggio mi ha già rotto i coglioni. E andiamo subitissimamente con un'altra telefona. Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Mi dica, chi è lei?
2: Sono Amadeus. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Lei con chi vuole parlare? Con chi vuole parlare?
2: E con chi cazzo dovrei parlare se non con lei?
3: Sì, e allora mi dica.
2: Lei è la signora Falcioni Rossi, da giusto?
3: No, no, assolutamente.
2: Allora no. Facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno. Sicuramente avrà visto Sanremo, cosa ne pensa? Gli è piaciuto? Avete sentito? Queste sono quelle persone che rovinano la nostra cara e bella Italia. Ma noi ci rimettiamo in gioco e chiamiamo immediatamente un altro concorrente.
4: Chi è?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Ancora lei?
2: Sono Amadeus.
4: Sei Michele?
2: La sto chiamando dagli studi di Vai Uno a Roma. Sono Amadeus e questo è Affari Buoi.
4: Michele, guarda che ti faccio male.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente Antonio La Merda dalla provincia di Sanremo.
4: Bravo, continua ad offendere.
2: E quindi?
4: Ma non ti vergogni.
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzza Merda dalla provincia di Palermo.
4: Ma questo è matto.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Sono Arnaldo Lorenzo.
2: E allora salutiamo la signora Ornella che lo prende in culo,
4: no,
2: con la padella.
4: Porca Ma le ho detto già che sono Arnaldo Lorenzini.
2: Allora, cerchiamo di stare calmi. Lei è pronto per giocare?
4: No, non lo sono per niente.
2: Guardi che in palio oggi...
4: Lei è malato, glielo dico io.
2: Allora, partiamo con la prima domanda.
4: Michele!
2: Le ricordo, signor Fausto, che potrà... Le ricordo, signor Fausto, che potrà schiacciare il pulsante rosso davanti a lei.
4: Ma appena... quale cazzo di pulsante che sono a casa mia?
2: Appena saprà la risposta. Vuole salutare qualcuno?
4: No!
2: E allora prima della domanda, via con un caloroso applauso al nostro concorrente Lorenzini, che succhia i cazzi dei vicini.
4: Michele, sei a casa tua?
2: Allora, signor Roberto.
4: Michele, stai molto attento.
2: Vado a farle la prima domanda di oggi.
4: Come Michele, ora prendo la macchina e ti vengo a prendere.
2: Come potrà vedere nel tabellone davanti a lei, ci sono due donne.
4: Michele, ma lo vuoi capire che sono a casa?
2: Chi di queste due è Fiorella Mannoia? Via col tempo.
4: Michele, mi hai rotto i coglioni!
2: La risposta è esatta! È contenta che ha vinto tutti questi soldi?
4: No!
2: Come li spenderà questi soldi?
4: Li spendo in un'armeria!
2: Mi ripeta...
4: Hai capito, Michele?
2: Incredibile!
4: Michele, sono in ascensore!
2: Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze!
4: Michele, 5 minuti e sono a casa tua!
2: Ora
4: sto venendo a prenderti!
2: Ora diamo la linea...
4: Hai capito, Michele?
2: Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani, qui sempre ad Affari Buoi!
4: Oh!
2: La saluto, signor stronzone!
4: Si è bloccato l'ascensore! Porco...
1: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Mori, ci sei? Ho scoperto che il mondo dove viviamo è finito.
7: Mori,
6: ho scoperto che il mondo dove viviamo è finto.
8: Ma hai cambiato droga?
6: No, Mori, devi venire in un posto con me. Scoperto che il mondo dove viviamo è finto.
8: Ma hai cambiato droga?
6: No, Mori, devi venire in un posto con me.
8: Ah sì, dove?

0: È permesso?
1: Prego, accomodatevi. Voi sapete perché siete qui?
2: No.
1: Siete gli eletti.
2: Ma ci siamo candidati, squalo? Hai fatto qualcosa? Che cazzo hai fatto?
0: No, Mori, aspetta, fallo finire un attimo.
1: Viviamo in un mondo virtuale. Tutto intorno a noi è finto.
2: Ma che cazzo stai a dire? Ma tu te droghi come a squalo? Ma chi è questo?
3: Ciao, bei ragazzi. Volete farvi un giro con me?
0: Ammazza, che figa! Ma chi è?
1: Non esiste. Possiamo caricare di tutto. Non è reale.
2: Carica un'amica brasiliana, allora, scusa, che cazzo?
1: Ora avete due possibilità. Pillola blu e potrete vivere l'illusione primordiale dell'inizio. Pillola rossa e vedrete quanto è profonda la tana del bianconiglio.
2: Ma dette fai, di metanfetamina o sei proprio rincoglionito dei duo?
0: Infatti, dai, ma scegliamo la pillola rossa, no?
2: No, pillola blu io, eh.
1: Benvenuti in Matrix.
2: Ma che figata, sto Matrix, è una figata proprio.
0: Mori, ma che c'hai in mezzo alle gambe lì, un batucca?
2: E secondo te perché ho scelto la pillola blu? Ah, bello, mica sono deficiente. Orfeo, come
0: cazzo? Morpheus!
2: Come si chiama?
0: Morpheus.
2: Morpheus, carica la gnocca, dai!
0: E caricala!
1: Matrix, il mondo che vorresti.
0: Basta, Mori, dai, questa è la sesta!
2: Guarda, fai entrare a Spagnola e carica due russe, dilla Orfeo lì.
0: Vai due russe, anche a Spagnola!
1: Al cinema.
2: Dai, russa! Picchiami, cazzo, picchiami!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Mi piscia sta merda
4: seccata.
3: Non ti azzardare. No, non mi... no.
4: Mi sta pisciando addosso.
3: Ah, voglio che lo pisci addosso. Okay,
4: io rutto, rutto anche te.
3: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
4: Ma sentito. Si ubriaca, quello è l'abbriacatura di 3 mesi fa.
5: Cos'è l'abbriacatura?
6: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
6: Leone.
3: Aia!
5: Cosa sei qua adesso?
3: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
4: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
6: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
6: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
4: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezzo, pesce murta, fateci.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
10: Ostriche e champagne.

0: sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
3: Sì.
0: Ah!
3: Sì.
0: Dai!
3: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai.
3: Oh,
0: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo!
3: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo!
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah,
0: sì. Sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
0: No,
2: scusa,
0: no.
2: Vista.
0: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Ah, sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
3: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo!
0: va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare. C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta. Perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
0: Eh?
5: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
7: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
8: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
9: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigi. La contattavo per un'offerta di lavoro, visto l'annuncio su internet.
10: Sì, mi dica.
9: Ecco, allora, ascolti, non so se ha saputo il fatto della settimana scorsa che hanno fatto le unioni civili legalizzate in Italia. Allora, praticamente c'è questa cosa particolare che è avvenuta, ovvero che un sacco di omosessuali si sono riversati nelle piazze con i cazzi di fuori perché hanno protestato in quanto vorrebbero che tutte le aziende forniscano dei servizi anche per gli omosessuali. Quindi diciamo che lo fanno davanti alle aziende che vendono cose solo per quelli che non sono omosessuali, no?
10: E come posso essere d'aiuto?
9: Allora, in pratica, le spiego, noi siamo una società di servizi telefonici. Ecco, siccome abbiamo già i nostri cazzi che abbiamo avuto... l'amministratore che ha 3 anni di detenzione di armi e pisce di gatto, più il nostro qua, l'inserviente che ha fatto 6 anni che ha tagliato la faccia a 3 marocchini, vorremmo evitare altri problemi, no?
10: Madonna mia.
9: Quindi in pratica vorremmo anche noi adeguarci alle richieste di questi personaggi omosessuali, no?
10: E che cosa devo fare io?
9: Allora, in pratica le spiego, adesso le spiego il lavoro, prima però facciamo il test europeo. Perché sono poche domande per capire un po' il suo profilo di psicopazia, per vedere se possiamo assumerla e avere a che fare con i frodi, capito?
10: Madonna, mi dica.
9: Da adesso parte la registrazione, quindi mi dai il consenso per il trattamento della sua voce?
10: Sì.
9: Allora, domanda numero 1. Mi dica esattamente il suo nome.
10: Alfonso.
9: Domanda numero 2. Ha una linea fissa telefonica o dobbiamo fargli una noi?
10: Sì, ce l'ho.
9: Ce l'ha. Allora, domanda numero 3. Nella sua vita quante donne ha scopato?
10: Una ventina.
9: Complimenti. Domanda 4, quanti uomini?
10: Che sento?
9: Quanti uomini ha scopato?
10: Nemmeno uno.
9: Dica un po', perché qua sentono anche i gay, capito? Quanti ne ha scopati?
10: Qualcuno.
9: Domanda numero 5, quella importante, quella chiave per la comunità europea. Lei con i maschi di solito fa attivo o si fa sfondare il buco del culo? Giusto per capire, per la comunità europea, eh?
10: Diciamo che faccio attivo.
9: Allora, perfetto, guardi qua, secondo le sue risposte ho avuto il consenso per l'assunzione. Quindi la sua mansione da noi è quella di operatore telefonico erotico. Lei farebbe, lo farebbe per gli omosessuali, no?
10: Vabbè,
9: ho capito. Dai, facciamo una prova veloce, guardi, tanto io faccio il cliente e te fai l'operatore. Tanto guardi, di solito chi chiama è sempre timido, quindi cerco di entrare un po' nella parte del timido che chiama. Vado, pronto?
10: Ciao, dove chiami?
9: Da Bari, voglio sborrare. Ci pensi tu?
10: Babbo, ma non si può, cioè, che uno di queste cose alle persone.
9: No, vedo che non è cosa sua proprio. Facciamo così, guardi, le faccio un'altra proposta lavorativa, vediamo qua che capisco che comunque fa sborrare. Gente, non è il massimo, giusto? Allora, guardi qua, c'ho una proposta. C'è una parrocchia che cerca un prete. Vuoi fare prete?
10: E che devo fare?
9: In pratica, quando vengono i bambini devi testa di merda.
10: A me.
9: Ma se va a fanculo, va.
10: Ma come si permette?
9: Ma va che ma va a fanculo, se ti becco i stati faccia, infame. Barese di merda.
10: Ah, puttana davanti, per la latrina.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La spada nella fogna.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la leggenda della spada nella fogna. Tanto, tanto tempo fa, nella sua onnipotenza, l'onnipotente si rese conto che i francesi erano tutti delle grandissime teste di cazzo. L'onnipotente decise dunque di dare loro una bella lezione e si mise a cagare sopra la Francia. Ma quel giorno era ubriaco fradicio e sbagliò mira di qualche chilometro, e così, per puro caso, nacque l'Inghilterra. L'Inghilterra, che in inglese significa stronzo che galleggia sopra la Francia, era popolata dagli inglesi, uomini con la faccia da cavallo e la minchia piena di lentiggini, e da cavalli con la minchia da cavallo e la faccia all'inglese. Purtroppo, gli inglesi erano molto infelici. Gli inglesi erano molto infelici perché non avevano un re. Allora invocarono l'onnipotente e, piangendo, gli chiesero un re. Uè!

Vogliamo un re? Vogliamo un re? Potevano chiedere, che so, una PlayStation, una pioggia di pompini effervescenti, e invece no, questi coglioni chiesero un re. Allora l'Onnipotente fece apparire una spada nella fogna più schifosa e puzzolente d'Inghilterra e disse: chiunque riuscirà a tirare fuori la spada da questa fogna, diventerà re dello stronzo che ho cacato appena sopra la Francia. In molti volevano diventare re, ma nessuno era così scemo da tentare, perché gli inglesi fanno colazione con le aringhe e i fagioli, e sanno molto bene che la loro merda è praticamente radioattiva. Sconsolati, dunque, gli inglesi si misero di nuovo a piangere. Fortunatamente, in Inghilterra viveva un grande mago, chiamato Leroy Merlino. Ascoltato il pianto dei suoi connazionali, Leroy Merlino disse: c'è un ragazzo mezzo ritardato che vive non lontano da qui. L'altro giorno l'ho convinto a mangiarsi le caccole del naso di mio cugino Peppe dicendogli che così gli sarebbero spuntate le ali ai coglioni. Sono certo che potete convincerlo a tuffarsi in quella fogna e recuperare la spada. Il ragazzo si chiamava Artù, e non se lo fece chiedere due volte, si tuffò a bocca aperta nella fogna, recuperò la spada e divenne il primo re di quello stronzo galleggiante che chiamiamo Inghilterra. Ed è per questo motivo che, da allora, i sovrani d'Inghilterra sono tutti dei mezzi idioti con la puzza sotto il naso.

Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Tamarri.
3: Porca troia, che due coglioni, ma è possibile che avete fatto un'altra chiamata del cazzo a gente che vende montoni? Non bastava una? Ho voglia di cadere in coma farmacologico. Dai, sentiamo sta cagata del cazzo.
4: Pronto?
5: Belle taglia? Spoglia i cosi, a quattro zampe. Sono Massimi di Quarto, ci avete i mondoni?
4: Pronto?
5: Minchia, sei ancora al pronto, io ho già finito la telefonata, stavo già dando i soldi in banca. Ce l'hai i mondoni?
4: Sì.
5: Bene, beh, risposta secca, proprio di una che se n'è commerciante della Madonna proprio. Com'è? Vuoi irretirmi proprio nell'acquisto? Sono invogliatissimo a venire a darti i miei soldi. Quanto costano?
4: Cosa?
5: Madonna mia.
4: Sai che non si sente?
5: Ah, adesso è cambiata di nuovo la situazione. Ma hai fatto ridere, pazzesco, non rido mai. Ma
4: quanto
5: io,
4: costa?
5: Quanto costa? Così, in generale, il montone, montone!
4: Ma mi sa che ha sbagliato, perché noi vendiamo pelletteria.
5: E il montone che fate? Di plastica? Lo fanno sciogliendo i Lego, il montone?
4: Per borse, borsoni, non montoni.
5: Ah, quindi già che non ne avete, insomma.
4: No, non ne facciamo.
5: Ok, ma perché non ti piglia a schiaffi con la merda?
4: Perché?
5: Dico, non ti piglia a schiaffi con la merda.
4: Non ho capito.
5: Minchia, pensa. Ma cosa c'hai, 12 anni? Cos'è, lavoro minorile? Bastardo! Ma guarda sto scemo di merda. Guarda, non lo richiamo perché c'ho pietà.
6: Ariane, buongiorno.
7: Pronto?
6: Sì.
7: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere.
6: Mi dica.
7: Senta, io stavo cercando il montone. Lei lo fa il montone?
6: Sì.
7: Fantastico, perché devo andare in montagna con gli amici e ho bisogno proprio di un bel montone.
6: Nero, marrone, blu, beige. Qualsiasi colore, perché noi li facciamo, abbiamo i campioni, viene a vedermi.
7: Piemontese lei, vero?
6: Sì.
7: Chiama piemontesa proprio, si sa che...
6: Allora...
7: Si sta incistando, signora? Senta...
6: Come?
7: No, dico, si sta incistando della situazione un po' così. Senta, allora, facciamo una cosa, io sono 1,80 m circa, no? Tutto preciso, c'ho la mia età e sono pronto per andare in montagna e spaccare tutto. Quando posso venire in negozio a provare il montone? Ma lo fa su misura o ce l'ha già pronto?
6: Allora io ne ho uno che stiamo facendo per un signore che è alto ma robusto.
7: Ho proprio la fica forte.
6: E quindi sì. Poi lei vede i colori che ci sono e noi glielo facciamo.
7: Fantastico, incredibile. Ecco, le devo fare i complimenti perché fino adesso ho chiamato un sacco di...
6: Ma non c'è nessuno che lo fa più.
7: Non ci sono.
6: Anche perché neanch'io sono capace a farlo. È una cosa... insomma, molto difficile, non è una cosa da
7: so.
6: Fare. Sono tutti che fanno riparazione e basta.
7: Ho capito. Senta,
6: va bene.
7: Ma io se vengo in negozio lo posso provare.
6: Oggi pomeriggio,
7: un
6: va bene.
7: Cazzo di fuori proprio, che lei me lo guarda, okay. Tutto bello duro.
6: Va bene, buongiorno.
7: Ciuccio proprio anche il cervello.
6: Facciamo così.
7: Ti piace, signora? La lecco tutta dopo. Proprio le tette ci gioco a baseball. Buongiorno, signora. A dopo.
3: Come immaginavo, anche questa volta, questi due inetti non hanno concluso una beata minchia, non so nemmeno cosa li spinga ad esistere, a volte vorrei essere un goldone, così da poter fermare allo schizzo, la sburrata che genera sti dementi, fanculo, torno nel cyberspazio, a spiare le vostre chat.

0: It's on Welcome Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
1: La principessa che voleva scoparsi un tennista.
0: Gli audiolibri.
1: Questa è la fiaba della principessa che voleva scoparsi un tennista. C'era una volta, tanto tempo fa, una dolce principessa, con lunghissimi capelli dorati, e i capezzoli sempre ricoperti da un notevole strato di merda, che aveva una voglia mattissima di farsi chiavare da un tennista. Suo padre, il re, le voleva molto bene, e avrebbe fatto qualunque cosa per farla felice. Purtroppo, per quanto assurdo possa sembrare, al tempo nella classifica ATP non c'era neppure un giocatore disposto a chiavare una tizia con l'innocente vizio di spalmarsi i capezzoli di merda. E per questo motivo, la principessa era molto infelice. Piangeva ogni sera la principessa, spennellandosi di merda i capezzoli al chiaro di luna, tutto quello che voglio è scoparmi un tennista, ma nessun tennista vuole scopare me, ma perché? Figlia mia, rispondeva il padre, se solo per una sera tu evitassi di spalmarti di merda i capezzoli, potresti scopare, non solo tutti i tennisti, ma anche tutti gli antennisti che vuoi. Non se ne parla neppure, diceva allora adirata la principessa, io alla merda sui capezzoli non ci rinuncio, trova tu una soluzione. Così il padre, desideroso di fare felice la figlia, mandò a chiamare un vecchio saggio, che propose questa soluzione, si sarebbero fabbricati due capezzoli finti, da mettere sopra i capezzoli ricoperti di merda, così da ingannare i tennisti e indurli a scopare la principessa. Quando i capezzoli finti furono pronti, la principessa li indossò sopra a quelli ricoperti di merda, e venne fatto chiamare un tennista per trascorrere la notte con lei. All'inizio sembrava andare tutto bene, ma improvvisamente il re sentì qualcuno che vomitava dalla finestra e poi vide un tizio con la racchetta fuggire dal castello sputando e bestemmiando. Figlia mia, oh figlia mia, cos'è successo? Non dirmi che i capezzoli finti si sono staccati proprio sul più bello. No padre, rispose singhiozzando la principessa, i capezzoli hanno retto benissimo, ma chi cazzo si immaginava che il tennista avrebbe voluto leccarmi la fica? La morale di questa fiaba è che per quanto bene possiamo conoscere una persona, ci sarà sempre qualcosa di lei che ignoriamo. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Serva straccia? Serva straccia? Ma dov'è finita quella mignotta cenciosa? Serva straccia?
1: Eccomi, signora! Eccomi! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando la sua collezione di testicoli da campeggio!
0: Idiota! Non sai che io e il campeggio abbiamo un trascorso anale?
1: Mi scusi, donna Ruanda, non lo sapevo. Come posso farmi perdonare?
2: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
0: Oh, maresciallo Sciallomare, non poteva capitare in un momento migliore. Stasera c'è un incontro di box a cui non possiamo assolutamente mancare.
1: Chi combatte? Mike Tyson?
0: Ma no, cretina! Non lo sai che io e Mike Tyson abbiamo un trascorso anale? L'incontro di stasera è molto importante perché combatterà mio figlio Algericchio.
1: Suo figlio Algericchio? Pensavo fosse morto.
0: Deficiente, non lo sai che io e i morti abbiamo un trascorso anale?
2: Porca troia, che zoccola! Anche coi cadaveri. Comunque, potrei farle la stessa domanda.
3: Bravo, bravissimo.
4: Bravo.
2: Vabbè, comunque. Prima era un quesito reale, perché penso che sia una gran puttana.

0: raccomando, all'incontro ci sarà molta gente. E di certo tutti vorranno scoprire il mio
1: segreto.
0: Ma nessuno dovrà scoprire il mio
1: segreto.
0: Vi è tutto chiaro?
2: Chiaro come il sole, donna Ruanda.
0: Demente, non lo sai che io e il sole abbiamo un trascorso anale?
3: Vabbè, allora, dai, adesso anche col sole, non so.
4: Voglio vedere il tuo buco nel culo bruciato.
0: Vai, Algericchio, figlio mio, siamo tutti con te.
5: Mamma, mamma, guarda come sono forte e maschio.
2: Donna Ruanda, mi scusi se dubito di suo figlio, ma non è un po' troppo effeminato per questo sport?
0: Ma cosa dici? Lurida plebebete! Mio figlio è una vera forza della natura! Una volta ha ucciso una zanzara con la sola forza delle mie mani! Ecco, entra lo sfidante, poverino, non sa a cosa sta andando incontro! Inizia, inizia! Vai, Algericchio!
5: Vado, mamma, vado! Un attimo, no?
1: Goloide!
5: Ma... Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia, ma sei scema!
1: Giallo!
5: Aia! Mi rovini tutta la French, figa!
0: No, è scivolato! Mio figlio è scivolato!
2: È il cazzo! È in coma! Ora l'arbitro lo conta!
4: Uno! Due! Tre!
6: Un passito ballante Maria! Un, dos, tres! Un passito ballante Maria!
4: La finiamo!
6: Scusi!
4: Quattro! Cinque! Sei! Sette!
0: No! Mio figlio Algericchio non può perdere! Devo fare qualcosa! Ho deciso! Rivelerò a tutti il mio segreto! Così saranno troppo scioccati e si dimenticheranno dell'incontro!
2: Rivelerà il suo segreto? Davvero?
0: Attenzione! Attenzione! Ora rivelerò a tutti il mio segreto!
4: A nessuno è venuto in mente che sono l'arbitro e avrei già finito di contare da un pezzo, vero? Va bene, allora fingiamo che lo spazio temporale delle battute non abbia coperto il mio countdown, che era già arrivato a 8, giusto?
6: Hai rotto il cazzo, vogliamo sentire il segreto!
4: Va bene, allora fingiamo che lo spazio-tempo...
6: Ehi, stronzo vestito da Footlocker, lo vuoi piantare?
4: Va bene. Facciamo finta che non abbia finito di contare.
6: È una cazzo di fiction, lo sanno tutti, è una fiction.
4: Va bene, me ne sto nel mio, capito?
1: Goloide!
4: Chi è quello stronzo, scusate?
0: Io, donna Ruanda di Ponte Vecchio, ho un terribile segreto e questo segreto è...
4: A nessuno è venuto in mente il fatto che lei riveli il suo segreto, non inficia sul fatto che suo figlio abbia perso, no?
6: Sto affittando un sicario per levarti dai coglioni!
0: E io sono...
7: Sono...
4: Ma siete sicuri di questa scelta, voglio dire? Cioè, suo figlio ha già il tappeto in coma! Ho già finito di contare, cioè... È finito l'incontro, no?
8: Buongiorno, salve, sono... Lei è l'arbitro?
4: Sì!
8: Sono di Amazon.
4: Ah, salve!
8: È arrivato il gran cazzo che ci ha rotto in questa scatola. Se lo vuole ritirare...
4: Non l'ho ordinato io!
8: Può mettere una fermetta?
4: Ah, è un regalo!
8: Arrivederci!
4: Prego! Grazie.
0: Sono di Segrate!
2: Cosa? E questo sarebbe il segreto?
4: Sei una puttana!

0: segreto.
1: Ma la puttana che si fa fare il culo da tutti, dove è andata?
2: È un segreto.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
1: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
1: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
3: Ah, non hai denti marci?
1: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
1: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te sotto, cioè
1: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
1: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
1: Tu sei svasato.
3: Io
1: non connetti
3: dritto.
1: Più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
1: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Vedi che non si capisce un cazzo?
1: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Donna mia.
1: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
1: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
1: Tu sei sconnesso.
3: Non fai una battuta che sia una.
1: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
1: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
1: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
1: Che
3: certo.
1: Cazzo è che dite?
3: Certo.
1: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
1: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
1: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
1: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
1: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
1: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
1: Ne faccio
3: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
1: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
1: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
1: A casa, fuori.
3: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
1: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
1: L'ho lanciato io.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Rarry, tuo padre appoggiava il cazzo sul binario dopo che passava il treno Rotter. Perché frigni come un figlio di puttana mignotte, bastardo? E ricordi che ti ha sb***o in culo il drago. Annotatelo.
3: Oh, Ron, tu sei mio migliore amico. Stami vicino in questo momento di dolore.
2: Che è successo? Ti sei infilato la bacchetta magica nel culo dalla parte sbagliata, pezzo di merda, figlio di puttana.
4: Ehi, hey, Ron, a te però ti ha pisciato in bocca Luca Alba, eh?
2: Per quello che deve crepare mai quel bastardo di merda, voglio mangiargli le budella mentre si sta morendo, quel merda, bastardo.
3: No, peggio, molto peggio. Sto perdendo i capelli.
2: Minchi, di già. Hai solo 10 anni!
3: Lo so, Ron, ma è colpa della maledizione che mi ha lanciato Rorredor quando ha ucciso i miei genitori!
5: Scemo di merda! Non devi pronunciare il suo nome!
3: Lo so, Hermione, ma capiscimi! Sono stressato perché sto perdendo i capelli!
5: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi farti crescere i calli sulla cappella giocando a scacchi coi piedi!
3: Ma che vuol dire?
5: Vuol dire che se vuoi infilarti una rana nel culo, non c'è bisogno di dipingerti le chiappe di verde!
3: Non capisco!
5: Quello che sto cercando di dirti è che non puoi mettere un dito in bocca a tua madre e poi lamentarti se le mani ti puzzano di cazzo.
6: Silenzio! Rarry Occhi di Fogna Rotter, si può sapere cos'è tutto questo baccano?
3: Ah, non silente! Sto perdendo i capelli, mi aiuti!
6: C'è solo un incantesimo capace di far ricrescere i capelli. E dimmelo, così poi lo dico anche a Mazzoli, eh?
3: Me lo dica, la prego, la prego!
6: L'incantesimo è il seguente. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birre bizzarre ai birbanti barboni berberi, perché i birbanti barboni berberi ubriachi in barba ai birrai birmani sbocciavano le birre nelle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sborrare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema.
2: Sai cos'è, Anus? Che proprio tu ci giri indoor.
3: I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre ai birbanti barboni barberi perché i Sei scemo? I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni barbe. No! I birrai birmani di Brema. Minchia, vomitare. I birrai birmani di Brema. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni berberi. No! I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre ai birbanti barboni berberi. Perché i birbanti barboni berberi ubriachi, in barba ai birrai birmani, sbocciavano le birre delle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sbocciare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema. I capelli! Mi stanno crescendo! Va nel culo! Mi stanno crescendo nel culo! No, no, no!
2: Vabbè, almeno così non devi farti la riga, figlio di troia!
3: Dannazione! Ma perché capitano tutte a me? Perché?
5: Perché devi imparare una lezione!
3: E cioè?
5: Che non puoi farti infilare un braccio in culo da Spider-Man e poi lamentarti perché hai il cesso intasato di ragnatele.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Oggi è San Valentino. Fallo sapere a tutti. Sparando in aria. Sii uomo. Questa sera non portarla fuori. Organizza una cenetta a casa, davanti a Lazio Bayern Monaco, con tutti i tuoi amici. Sii uomo. Portale un mazzo di fiori, rubato al cimitero. Sii uomo. Quando rientra a casa, tira giù la zip ed esclama: benvenuta all'All You Can Eat. Sii gentleman e sii uomo. San Valentino con la tua fidanzata, 15 febbraio con quella che ami. Sii uomo. Non farti trovare a mani vuote. Metti 20 euro in una busta e dille di non spenderli tutti in una volta. Sii parzialmente nonno e sii uomo. Non mandarle un messaggio carino. Scrivi su Facebook: le donne si festeggiano ogni giorno, anche se non c'entra un cazzo. Sii uomo. Fiori e cioccolatini sono roba da checche. Regalale una stecca di Marlboro e se non fuma, fallo tu. Sii uomo. Portala al ristorante e passa tutto il tempo a fare apprezzamenti sul culo della cameriera. Sii uomo. A San Valentino sorprendila con il messaggio: bentornata nel mondo dei single. Sii uomo. Scopala, rivestiti e vattene, anche se siete sposati. Sii uomo. Aprile la portiera della macchina e poi sali su un taxi e vai al centro scommesse. Sii uomo. Se a San Valentino vuole andare a mangiare fuori, mettile una ciotola sul balcone. Sii uomo. Se non hai nessuno con cui festeggiare San Valentino, ricordati che non sei solo. Nel mondo c'è sempre qualcuno pronto a correre da te. Troie e spacciatori, contattali e sii uomo.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Allora, praticamente ho portato lì la mia vettura a lavare. Io non sono del sud Italia, sono del nord. Sono passato di là perché ero in viaggio, no? Perché sto scappando dai federali.
2: La sento poco bene.
3: No, io mi sento benissimo.
2: Io un po' meno.
3: Come mai? Forse sa cos'è?
2: Non so, in viva voce per caso?
3: Assolutamente no. Forse perché io sono del nord Italia e lei del sud, non capisce come parlo?
2: Assolutamente no, la capisco benissimo.
3: No, perché sa, spesso passando
2: da
3: sud Italia e Teroni. Allora, praticamente ho portato lì la macchina a lavare mentre venivo su a Milano.
2: Sì.
3: Ecco, mi sono reso conto che mancano delle cose dentro l'abitacolo. E poi la macchina è un po' graffiata dalle vostre spazzole.
2: Ma lei dove è andato a lavarla, mi scusi? Qui a Bari?
3: Non ho capito la risposta arrogante.
2: Le volevo dire... No, arrogante nulla, mi scusi. Io le sto parlando diplomaticamente e educatamente, non sono arrogante.
3: No, perché voi meridionali tendenzialmente siete arroganti. Vedi, si accavalla mentre parlo, solita roba, no?
2: Come, mi scusi?
3: La solita cosa di voi meridionali. Uno parla, si accavalla mentre parlo.
2: Mi scusi, lei mi sta offendendo adesso. Io non lo sto offendendo.
3: Cioè, d'altronde non è colpa mia se lei è terone. Cioè, mi capisce?
2: Come?
3: Non è colpa mia se lei è terone e nato al sud. Non se la deve prendere con me.
2: Scusi, ma lei ha chiamato per offendere. Ma lei chi è, mi scusi? Mi conosce? Per caso non ci conosciamo?
3: Sono un banner.
2: Abbiamo
3: mai mangiato insieme? Ma che frase è, mi scusi? Perché dovremmo mangiare insieme?
2: Ma che lei mi sta offendendo?
3: Vede.
2: Io non lo sto offendendo.
3: Questa è proprio la cosa di voi meridionali. Non mi faccia alterare, che poi potrebbe non piacerle se io perdo la pazienza, capisci?
2: No, potrebbe non piacerle anche a lei se perdo la pazienza, mi
3: no. Ma lei non è stato colpito dalla radiazione?
2: Venga, personalmente ragioniamo personalmente.
3: Adesso le faccio vedere.
4: Adesso le sto facendo incazzare. Uè, mangiata la lì del cazzo! Non fare il fenomeno! Hai capito? Ti spacco la spazzola negli occhi, scemo cretino! La fate innervosire, sti terroni.
2: Pronto?
3: Stavo parlando con lei poc'anzi?
2: Sì.
3: No, è caduta la linea.
2: Sì.
3: Perché purtroppo quando mi innervosisco poi perdo la pazienza.
2: Signore, mi sto innervosendo anch'io. Se
3: anche
2: non
3: lei è stato colpito dalle radiazioni.
2: Io non capisco qual è il suo problema, che ha chiamato qui, mi ha detto la macchina era schiata. Io a me non risulta che lei è venuto qui. Io non la conosco.
3: Vede.
2: Se vuole venire qui personalmente, parliamo a quattro occhi e vediamo qual è il problema.
3: Quattro occhi, ma io se vengo lì poi mi innervosisco, magari poi potrei...
2: poi mi innervosisco io e vediamo
3: Lo so, ma lei non diventa il gigantesco scusi. Verde con una forza incredibile, capisce?
2: Sì, ma se io manco la conosco, mi scusi, lei mi dice terrone, mi dice ignorante.
3: Mica è colpa mia se è terrone, scusi, ho capito, sarà un problema suo, vada all'anagrafe.
2: Ma il problema suo qual è, mi scusi?
3: Faccia un corso di dizione, smetta di parlare barese, non so, faccia qualcosa.
2: Il problema suo qual è, mi scusi?
3: Che lei mi ha graffiato la macchina, quindi...
2: Io gli ho graffiato la macchina, quando?
3: A me basterebbe che una riverniciatura e siamo a posto, cioè non è che...
2: Signore, gli ho già detto, venga dal suo paese, venga qui personalmente, venga a parlare a quattro occhi. Io al telefono non parlo con le persone che non conoscono.
3: Scusi, ma allora lei il telefono cosa ce l'ha a fare? Se
2: mi
3: non
2: dica
3: parla
2: il suo nome, cognome, si faccia riconoscere, io posso parlare
3: Banner,
2: con lei allora.
3: Mi chiamo Bruce Banner.
2: Se vuole confrontarsi con me venga qui a quattro occhi, parliamo a quattro occhi.
3: Anche l'accento sbagliato
2: con lei che non la conosco, sì, mi dispiace.
4: Sei proprio un terrone, insiste a essere un terrone, ma mica è colpa mia se sei terrone, no?
1: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo.
6: This
5: is the zoo.
6: Peter Lippia.
5: Vai, dai.
6: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
7: Le donne fingono l'orgasmo. Gli uomini fingono di amarle. Dunque, sii uomo. Se tua moglie vuole fare colazione a letto, falla dormire in cucina. Sii uomo. Tutti capaci con le fighe. Fatti una chiattona. Sii uomo. Quando tua moglie ti saluta uscendo di casa, tu rispondi: era ora. Sii uomo. Prima di andare a scopare, segati su un'altra. Sii uomo. Moglie fica, amante porca. Sempre. Sii uomo. Non aspettare mai tua moglie sulla porta. Scendi in garage e attaccati al clacson. Sii uomo. Quando la tua ragazza ti manda un lungo messaggio intimo ed emozionante, rispondi con l'emoji del pollice mulatto. Sii uomo. Fai sexting con una tipa su Snapchat e quando hai schizzato, bloccala su tutti i social. Sii uomo. Non cambiare per una donna. Cambia la donna. Sii uomo. Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grande. Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grande. Ricordaglielo quando ne incontri una. Sii uomo. Lascia la tua ragazza 2 giorni prima del suo compleanno e poi rimettiti con lei la settimana dopo. Così non devi farle il regalo. Sii uomo. Se ti dice che è al ciclo, chiedile il culo in automatico. Sii uomo. Se tua moglie sta piangendo, non stare lì senza fare niente. Alzati e vai in un'altra stanza sbuffando. Sii uomo. Accetta di fare terapia di coppia e mandacela da sola. Sii uomo. Se lei non ingoia, fallo tu.

0: Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno assisteva impotente ad una manifestazione di Satana, presentatosi al suo cospetto con le mentite spoglie delle bollette da pagare.
2: Maronno! Demonio! 200 euro di elettricità, ma è un furto!
3: Padre Maronno! Forse sarebbe il caso di tenere spenta la vasca idromassaggio quando non la usate!
2: Mai! Non lo sai che spegnendola smette di fare le bolle?
3: Ma se non c'è nessuno dentro, che importanza ha?
2: Come che importanza ha? Anni di risparmi di 8 per 1000 per comprarla e poi la devo venderla senza bolle? Piuttosto tu, con quel rasoio per pecore, smettila di usarlo!
3: Ma devo tosarle per l'estate! Fanno 40 gradi!
2: E cosa saranno mai? L'amaro centerbe che bevo a colazione ha quasi il doppio!
3: Padre, comunque non è un problema, basterà risparmiare dei soldi!
2: Maronne! Come osi usare le parole risparmio e soldi dentro la stessa frase? E per di più qui, in questa santa villa accatastata come magazzino degli attrezzi, dovrei scomunicarti a suon di schiaffi col guanto di carta vetrata.
3: Perdonate, padre, ma non c'è altra soluzione.
2: Certo che c'è. Vado a chiedere un aumento di stipendio.
4: Caro padre, che piacere avervi qui.
2: Vescovo Romboni, sono venuto a chiedere la sua benedizione.
4: La mia cosa? Padre, ma almeno tra di noi risparmiamocene certe puttanate, come dire, eh?
2: Infatti stavo scherzando. Puttane, mamma, voglio l'aumento di stipendio.
4: Ma certo, te lo do sotto forma di benedizione, ti va bene?
2: Maron, ma mi ha scambiato per uno di quei babbei che la domenica mattina sprecano tempo a venire a messa, eh? Lo voglio in contanti, voglio la promozione.
4: Ma purtroppo non è così che funziona, caro mio.
2: Ah no?
4: No, le promozioni le decide quel coso là, quello lì, l'amministratore delegato, come si chiama?
2: Fassone?
4: Ma no, quello che si affaccia lì sul balcone.
2: Il duce?
4: Ma no, padre, che cazzo dici? Ma non il duce, no, il papa, mi sa che lo chiamano così, il papa.
2: Ah, il papa! Ne ho sentito parlare una volta sui giornali, quelli che trovi dal medico. Pare abbia anche le mani bucate.
4: Ma no, maronno, quello è Padre Pio. È un altro VIP di un altro livello. Comunque, senti, tagliamo corto, dai, Padre Maronno. Non c'è la possibilità di avere un aumento. Anche se una piccola soluzione forse ce l'avrei, eh. Mi rimane un bel posto libero per fare, come dire, la guardia forestale in Sicilia.
2: Maronno, ma io abito a Milano.
4: Ho capito, padre, ma che problema è? E va giù, si fa vedere una volta al mese, mi timbra il cartellino e tanti saluti. Che fa? Accetta?
1: E fu così che il Santissimo Padre accettò la sua missione ecumenica di guardia forestale in Sicilia, a maggior gloria di Nostro Signore del pagamento dell'IRPEF.
3: Padre, ma che ci facciamo in Sicilia?
2: Ma che domande fai, puttane mammeto? Dobbiamo portare anche qui in Africa la parola del Signore, come i missionari. È una terra piena di grossi problemi, sai?
3: Ma perché siete vestito da guardia forestale?
2: E perché no? Lo fa Terence Hill di vestirsi un po' da prete e un po' da guardia forestale. Non lo posso fare io?
3: Certo, padre. Ma cosa ci facciamo in mezzo a un bosco? Non starete mica facendo veramente la guardia forestale? Maron,
2: certo che no! Siamo qui perché mi è apparsa in sogno una creatura di Nostro Signore che mi ha affidato il compito di girare un documentario in questa natura ostile e selvaggia.
3: Un angelo!
2: Sì, un angelo!
3: E quale angelo era?
2: Il Piero Angelo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il bocchino dalle uova d'oro. Questa è la favola del bocchino dalle uova d'oro. C'era una volta, tanto tempo fa, un contadino che era molto infelice. Il contadino era molto infelice perché sua moglie era rimasta scema con l'equilibrio per colpa di un crampo al culo ed era caduta nel pozzo scorticandosi tutta la fica, che quindi aveva preso fuoco, incendiando poi anche le parti che non erano la fica, e la moglie era morta. Insomma, il contadino era vedovo e molto infelice. Gli mancava davvero tanto la moglie, soprattutto la fica che era andata a fuoco col resto della moglie. Una mattina che doveva dar da mangiare alle galline, però, il contadino ne notò una, che era molto, molto attraente, tipo la Gal Gadot delle galline. Era passato quasi un anno da quando la fica della moglie aveva dato fuoco al resto, molto attraente, tipo la Gal Gadot delle galline. Era passato quasi un anno da quando la fica della moglie aveva dato

0: Lina dal bocchino magico, invece di scoparmi, infilami il pazzo nel becco e io ti farò un uovo d'oro. Il contadino pensò che, con un uovo d'oro, avrebbe potuto comprare tutto l'amore che voleva, e fece come suggerito dalla gallina. Effettivamente, qualche giorno più tardi, la gallina Gadot depose un uovo d'oro. Che bello, che bello, disse il contadino, ora lo vado subito a vendere. No, aspetta, gli disse la gallina Gadot, se me lo lasci covare per qualche giorno, diventerà più grande, molto più grande, e quando si schiuderà, dentro troverai una sorpresa di valore inestimabile. Il contadino si fidò, ed effettivamente, qualche giorno più tardi, l'uovo era diventato enorme, e si schiuse. Giovanni, Giovanni, sugnu iu, amoghettina tua bedda, urlò una voce da dentro il guscio. Era la moglie, ritornata in vita attraverso l'uovo. Il contadino non poteva crederci, in lacrime per la felicità abbracciò la moglie rediviva, la baciò, e pazzo di gioia la fece volteggiare come una trottola per tutta l'aia. Purtroppo alla moglie tutto quel volteggiare causò immediatamente un tremendo crampo al culo, che le inscemunì l'equilibrio, e la poveretta cadde nel pozzo scorticandosi tutta la fica, che prese fuoco incendiando il resto della moglie, il pozzo, la casa, i campi e pure il pollaio. Il contadino ci rimase di merda, e tirò una bestemmia che, a tanti anni di distanza, ancora riecheggia per tutta la campagna. La morale di questa fiaba è che un pozzo senza acqua non serve a una minchia. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, ma tanto scala!
4: A Sky. Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana sono discorato la cosa quella crede, insomma.
5: Ma porca.
6: Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
10: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto.

0: visto che un sacco di cose da fare, capito?
1: E bombardare tutte le cose che troviamo, donne, uomini, tutti.
2: No, mai, io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
1: Ah sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
1: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
1: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!
1: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo stare male, figlio mio, guarda.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Lasciati patata. Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: siamo ancora qui oggi sera ad un nuovo appuntamento azione con lo squartamento delle persone che si fanno le coltellazioni. Oggi siamo ancora sul pezzo, dico schifo, che ha nel sangue, ma poi sarà successo realmente che la figa puzza. Andiamo subito a Beppe Giorgio con il nostro inviato Francone, che dice che dice Bobo, dai, che frigge la linea alla linea. Sentiamo!
1: Sono le 3 del pomeriggio e a casa del signor ladro puttano detto Ciuccia Cats si stanno svolgendo i preparativi per festeggiare l'anniversario dall'operazione di amputazione del fratello siamese attaccato per il pene. Proprio mentre il signor ladro puttano detto Ciuccia Cats sta appendendo un festone recante la scritta «Finalmente due cazzi», irrompe nella stanza una figura minacciosa, armata di abbondanti libagioni a base vegana.
0: Ma si sta bene qui, Questo è perfetto, lo appendo qua, magari ci gonfio qualche palloncino a forma di minchia che fa sempre festa, ma piace, quanto mi piace essere organizzatissimo. Tingozzo merda, cane bastardo. Oh, chi sei?
1: Il signor ladro puttano, detto Ciuccia Cats, non ha nemmeno il tempo di capire chi sia il suo aggressore, che si ritrova tramortito da una grossa fetta di seitan racchiusa in una borsa di lenticchie secche. E un attimo, ed è a terra.
0: Che vuoi? Che sei? Perché puzzi fortissimo di verdura bollita? Ah! Che schifo, seitan!
1: I minuti volano come secondi, mentre il signor ladro puttano viene praticamente obbligato a divorare circa 56 kg di pietanze vegane, tra cui ravioli vegetali, ripieni di broccoli ed incredibili porzioni del famigerato hamburger vegetariano a base di ceci e fagioli.
0: Basta! Basta! Perché mi fai questo? No!
2: Mangia! No. Mangia, mangia!
0: Voglio la costina di maiale!
1: È tardi ormai, il signor ladro puttano detto Ciuccia Cats muore fra atroci strappi anali dovuti ai gas intestinali che fuoriescono violentissimi per colpa dell'ingestione di abbondantissime dosi di fibre e legumi.
0: Oh! Oh! Oh, la panza! Oh! Oh! Oh!
1: Oh! Oh! Ma la tragedia ulteriore si consuma a distanza di 2 ore, quando la moglie del signor ladro puttano, rientrando a casa, si rende conto del tremendo odore di scorreggia ai broccoli che fuoriesce dall'appartamento e, involontariamente, fa partire una scintilla, immettendo la chiave di casa nella serratura. La deflagrazione dovuta ai gas intestinali che hanno saturato l'appartamento è immediata, è mortale. La palazzina crolla su se stessa, inghiottendo parecchie vite umane. In una tremenda nube di merda.
3: Che puzza di broccoli scorreggiati, come se qualcuno avesse ammazzato mio marito col cibo vegano, ma prima tramortendolo con il famigerato seitan. Inserisco la chiave e faccio una scintilla involontariamente. Ah, porca te!
1: Gli inquirenti brancolano nel buio e stanno interrogando tutte le galline di un pollaio adiacente. Forti sospetti ricadono sul cadavere, che pare avesse degli asti con se stesso e volesse farsi fuori, ma staremo a vedere.
0: Bene, bravo, bravo scorreggiaciano, Milli Carlucci, richiesta, che patataro la fica. Mi spiace che non abbiate il mio mento, ma sotto safante. E ci sballo. Ora che abbiamo che fare con questa matita, fissiamola. Bene, bene, bene, avete visto? Non si è mossa. Sigla prima che partano le mani, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Acquista un tenero coniglietto. Nutrilo, crescilo, affezionati. E poi mangialo. Sii uomo. Non bestemmiare. Crepa e vai a dirglielo in faccia. Sii uomo. Fai incazzare la tua ragazza di proposito. Sii uomo. Stai di fronte al microonde per tutto il tempo e clicca stop un secondo prima della fine del ciclo. Fotti il campanello e sii uomo. Se tua moglie è vegana, per il vostro anniversario, portala da Old Wild West. Sii uomo. Se ti sparano, non sanguinare. Sii uomo. Non fare la lista della spesa. Vai al supermercato e dimenticati metà della merda che dovevi comprare. Sii uomo. Non essere di larghe vedute. Fai gli stessi errori che ha fatto tuo padre. Sii uomo. Scia dentro una valanga. Sii uomo. Esci con una spogliarellista per 2 anni e non chiederle mai il suo vero nome. Sii uomo. Masturbati davanti allo specchio e non venire per primo. Sii uomo. Se stai parlando con uno più alto di te, non alzare lo sguardo. Fissagli il petto. Sii uomo. Se vedi qualcuno che mangia la pizza con forchetta e coltello, alzati e buttagliela per terra. Sii uomo. Non lasciare che nessuno ti rovini la giornata. Rovinatela da solo. Sii uomo. Non avere il ciclo e non partorire. Mai. Sii uomo. Non sprecare soldi per una babysitter. Porta il tuo bambino a puttane con te. Sii uomo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lerch! Lerch!
4: Chiamato?
3: Apri!
4: È già aperto, signore!
3: No, Lerch, altrimenti non avrebbero suonato la porta, no?
4: Ah, scusi, signore! Avevo capito il mio culo! Tolgo la bottiglia di tè alla pesca, rilasso l'ano e arrivo.
3: Ma cazzo, addirittura la bottiglia di tè alla pesca. Che merda d'uomo che sei, eh? Dai, vieni.
4: Eccomi, signore.
3: Vabbè, allora, chi è?
4: Non lo so, signore. È uno con la faccia di merda.
3: All'educazione. Scusa, Fester. Alla mamma meridionale, non lo fa apposta, scusalo.
5: Non ti preoccupare, Gomez. Beh, come stai? È da un po' che non ci vediamo.
3: C'ho un po' i coglioni girati, sai, per quei fatti di mafia.
5: Quali, Gomez?
3: Sai, quel mafioso al quale ho amputato la faccia?
5: Ah, sì, certo, quello che volevo usare come maschera per fare la rapina.
3: Ecco, bravo. È andato in una scuola di italiano a Bari e lì ha imparato a parlare col culo. E ora mi sta minacciando di dire tutto alla polizia, guarda, è una roba...
5: Ah, sì? Questo è un bel problema, Gomez!
3: Già, sono molto teso. Pensa, nel tempo libero mi sono anche dilettato così a scrivere un libro.
5: Beh, mi sembra una cosa molto rilassante, Gomez! E come si intitola questo libro?
3: Si intitola È una puttana. Sta anche vendendo molto, eh? Sembra essere il libro più comprato dalle mamme. Tua mamma a letto è una puttana.
5: Non lo so se l'ha letto. Che senso, Gomez?
3: Nel senso, tua mamma ha letto una puttana. Oppure tua nonna, non so. Tua nonna ha letto una puttana.
5: Ma Gomez, ma mia nonna ha quasi 100 anni!
3: Ah, dici che non vede bene quando lo tiene in mano?
5: Gomez, temo di non capire. Comunque ti prometto che comprerò il tuo libro.
3: Ah, ecco, bravo Fester. Vedrai che se lo porti a casa, domani tornerai da me dicendomi che tua mamma ha letto una puttana, tua nonna ha letto una puttana, tua sorella ha letto...
5: Va bene, Gomez, va bene. Senti, invece per quanto riguarda quella rapina...
3: Ah, sì, la rapina, ecco. Volevo fare alla banca nigeriana, ma i nigeriani ora sono protetti bene. C'è un gruppo che li protegge e ci impedisce di attaccarli,
5: E quindi come facciamo, Gomez?
3: Nessun problema, la facciamo alla banca accanto. Anzi, meglio, è una banca di bianchi e per logica dovremmo trovare qualche soldo in più.
4: Scusate, volete bere qualcosa?
3: Sì, grazie, Lerch. Che cos'è questa roba?
4: Tè alla pesca aromatizzato al buco del sedere.
3: Ma cazzo! Ma allora sei stronzo, Lerch!
5: Tranquillo, Gomez, non è poi così male. Buono!
3: Figa, Fester, che schifo! Se l'hai messo nel di dietro, questo merda! Vabbè, beh, parliamo di cose serie qua, la rapina!
5: Ah, sì, giusto! E come hai intenzione di farla?
3: Allora, come maschere, visto che è carnevale, useremo quelle degli animali, così da passare inosservati, eh?
5: Ottima idea, Gomez!
3: Dunque, ognuno metterà una maschera e aprirà una porta prima di arrivare al bottino. Tu, Lerch, metterai la maschera da gorilla.
4: E cosa apro, signore?
3: Tu apri la porta principale della banca, no?
4: Va bene, signore!
3: Tu, Fester, metterai la maschera della giraffa.
5: E cosa apro?
3: Tu aprirai la porta del cavò.
5: Ok, Gomez!
3: Ecco, e io metterò questa, la maschera dell'elefante.
5: E cosa apri, Gomez?
3: Apro Boshid. Beh, se non fa ridere posso... Aspetta, rifacciamo. E io metterò questa, la maschera dell'elefante.
5: E cosa apri, Gomez?
3: Apro il buco del c***o.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non guardarla negli occhi mentre la scopi. Guardati il cazzo. Sempre. Sii uomo. Bevi il caffè alla goccia anche se sembra magma. Sii uomo. Non spalare la neve dal vialetto. Usa un lanciafiamme. Sii uomo. Non aggiornare il tuo piano telefonico. Continua a pagare 100 euro a settimana perché non hai voglia di parlare col call center. Sii uomo. Non buttare il mozzicone. Fuma la sigaretta fino in fondo, compreso il filtro. Non lasciare in giro il tuo DNA. Sii uomo. Se un ragazzo ti chiede di uscire con tua figlia, fissa una sola regola. E quella regola è no. Sii uomo. Le agende sono roba da femmine. Segna i tuoi appuntamenti importanti su un foglio a caso e poi perdilo. Sii uomo. Crea un gruppo WhatsApp solo con te stesso. Sii uomo. Apri un profilo Instagram di un finto centro estetico solo per farti mandare foto dei piedi. Sii uomo. Il polistirolo è plastica che sembra carta, ma tu buttalo nell'umido. Sii uomo. No a Valsoia, sì al colesterolo. Sii uomo. Una volta al mese invia a tutte quelle che hai chiavato che hai in rubrica il messaggio Do you remember my member? E attendi. Il resto è storia. Sii uomo. Quando la tua donna si incazza e urla, dille che sta diventando come sua madre. Sii uomo. Chiedi un prestito per le cure mediche di tua madre, poi vai al casinò e puntalo sul rosso. Sii uomo. Fai un pupazzo di neve con la merda di cane. Sii uomo. Fanculo Sanremo.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
2: Mi scusi, chi è l'ultimo dal dottore?
3: È la signora con la borsa.

0: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato? T'ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: E tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Ehi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione, possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Ma faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, ah, già tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Alberto,
5: scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
4: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
6: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace,
4: minchia come ci piace.
6: La tua vita più colore, ogni giorno per 2 ore. Non lo so se sei capace,
4: minchia come ci piace.
6: E il mio cazzo te lo ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace,
4: minchia come ci piace.
6: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
0: The 105 Zoo. Lo zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R muscia.
7: Ehi, Rarry sgranocchia cazzi Rotter, come va? Vieni qui, fatti dare una bella pacca su quelle spalle a forma di palle da figlio di puttana, troia e zoccola di tua madre, quella troia.
8: Ron, brutto farabutto, mi hai rotto gli occhiali e adesso come farò?
7: Ingrato, dovresti ringraziarmi, tanto la tua vita è una merda, meglio non vederla, no?
8: Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno, rarario!
7: Cazzo di merda, figli di troia, si sente che ti odio, bastardo cane. T'ho cagato nel letto stanotte.
9: Ehi, ricordati che Luca Alba ti ha pisciato in bocca.
7: Sì, ma lui ha sparato il culo, il fuoco, il drago. E se l'ha notato, c'è tatuaggio.
8: Marrano, ma ora ti farò vedere io. Ti lancerò un incantesimo potentissimo. Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò urlerai tremendamente di orrore. Talmente sarà potentissimo e tremendo l'incantesimo che...
10: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
8: Fermione! Senza gli occhiali non vedo nemmeno chi mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
10: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli.
8: Cioè?
10: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sbocciare mozzarelle.
8: Non capisco, Hermione, non capisco cosa vuoi dire.
10: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi.
8: Mannaggia la barbagia, Hermione, parla pulito, lava io.
10: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
8: Basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi, rarario!
11: Rarry succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
8: Ah, non silente! Ron mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
11: Capisco! Ho un'idea migliore! Ti insegnerò l'incantesimo, così non dovrai portare più gli occhiali.
8: Forza, non silente, insegnami l'incantesimo.
11: È semplice. Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
8: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato nel febbraio... No! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado alla corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara con la ferro di ferrame Ferrara! Corrado... Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! No! Rororio!
12: Mica, hai già la testa!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando sei sul Frecciarossa per Bari, alzati a Perugia e aspetta nervosamente nel corridoio con la sigaretta già in bocca. Sii uomo. Se ti svegli con l'alzabandiera, non uscire dal letto finché non finisce. Sii tendone da circo e sii uomo. Lavati il cazzo nel lavandino e la faccia nel bidet. Sii uomo. Quando si accumulano i vestiti sulla sedia, non sistemarli. Compra un'altra sedia. Sii uomo. Porta il cazzo sempre dallo stesso lato. Sii uomo. Se ti scappa da cagare durante una festa, esclama «C'è Will Smith nel backstage» e sparisci. Sii goliardico. Sii uomo. Se trovi una briciola da qualche parte, annusala e mangiala. Sempre. Sii uomo. Non partorire. Sii uomo. Convincila a vedere il tuo film preferito e poi rovinale la visione dicendo ad alta voce tutte le cazzo di battute. Sii uomo. Non chiudere mai la porta a chiave. Se qualcuno prova ad entrare, peggio per lui. Sii uomo. Salvati tutti i link dei video porno in cui c'è una che somiglia a qualcuna che conosci. Sii uomo. Se tua moglie sta cucinando qualcosa che non ti piace, alza il fuoco e fallo bruciare. E poi ordina una pizza. Sii uomo. Inizia un lavoro in casa, lascialo a metà e cominciane un altro, e poi un altro. Non finire mai niente. Sii uomo. Se ti stai strozzando con un boccone, fatti la manovra di Heimlich da solo. Sii uomo. La Ferragni è di nuovo single. Mandale una foto del cazzo, non si sa mai. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Sono Wender, ragazzi, e mi sto divertendo una cifra a fare Dean Martin quando canta Dez Amore in versione tutta Scanna Far Away. Allora, siamo pronti a sentire altri scherzi telefonici? Siamo pronti, allora andiamo.

0: Pronto?
1: When the night was can forget a cinema faccia di merda.
0: Che cantava il canzone.
1: Will a son for a guy, son a girl for a figlio di Troia.
2: Tu e mamma da che la toccola.
0: Pronto? Pronto?
1: When the night was can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, son a girl for a figlio di Troia.
0: Certo che la madre degli imbecilli l'è sempre attiva, voglio dire. Buona giornata. Pronto?
1: When the night was can forget a cinema faccia di merda.
2: Grazie altrettanto.
0: Non apre le scatole per piacere, eh? Perché c'ho altro da fare.
1: Mortadella.
0: Pronto?
1: When the night was can forget a cinema faccia di merda.
0: Vaffanculo.
1: Will a son for a guy, son a girl for a figlio di Troia.
3: Come la tua.
1: Will a...
0: Pronto?
1: When the night was can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, son a girl for a figlio di Troia. Wengelein, sen figlio di puttana. Calcestruzzi, e che poi te ne vaffanculo.
0: A te tutti quelli di casa tua.
4: Va ora in onda, Dean Martin vs la vecchia mega bastarda.
0: Hai capito?
1: Wengelein, leghelein, faccia di mortadella.
0: Azzuzzu!
1: Muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
0: Azzuzzu! Azzuzzu!
1: Sei un terror meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
0: Azzuzzu. Azzuzzu. Hai capito?
1: Wengelein, wele gele gele, sei un figlio di puttana.
0: A te tu madre.
1: Prendi in mano questo bastone che tu fai and scoprenti la cappella.
0: Azzuzzu.
5: Qual l'angelo di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto?
1: When the night was can forget a cinema faccia di merda.
2: Che il cane, che porco, che il cane è rotto in culo.
1: Wengelein, wele gele gele, sei un figlio di puttana.

0: me.
1: All the same, when I get a game, when I get a game, when I get a punch, the culo.
2: Abbiamo risvegliato qualcosa.
3: Tutti quei test nucleari nel Pacifico non erano test.
2: Cercavano di ucciderlo.
4: Prossimamente, nel Wonderland.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Prendi possesso del telecomando e imponi alla tua famiglia il programma da guardare. E poi addormentati dopo 5 minuti. Sii uomo. Spendi tutto quello che hai per un fuoristrada. Non fare mai il fuoristrada. Sii uomo. Sii una colossale figura paterna solo per i figli degli altri. Sii uomo. Guarda le previsioni del tempo solo se le presenta una bella fica. Sii uomo. Quando vai all'IKEA, usa il carrello come skateboard fino alle casse. Sii uomo. Se non ti piace quello che vedi allo specchio, spaccalo con un pugno. Sii uomo. Quando una ragazza si incazza, chiedile se ha le sue cose. Sii uomo. Nella metro tieni sempre una faccia minacciosa, anche se stai ascoltando in cuffia le canzoni della Sirenetta. Sii uomo. 10, 15, 20, 40, 50. Regola il volume del televisore solo sui multipli di 5. Il resto non esiste. Sii uomo. Se pensi di essere depresso, non andare dal medico. Smetti semplicemente di pensarlo. Sii uomo. Dicono che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Ma tu, fatti i cazzi tuoi anche a Pesaro. Sii uomo. Sii uomo. Metti incinta la tua donna, sposala e poi vai a lavorare su una piattaforma nell'Artico per 10 anni. Sii uomo. Fai una videochiamata al tuo avvocato mentre stai cagando. Sii uomo. Entra in un bar vuoto, bevi da solo, odia la tua vita, sii miserabile e sii uomo. Se ti fai un panino, lascia sempre il coltello sul bordo del lavandino, che non si sa mai. Sii uomo. Quando vai a trovare tuo nonno in casa di riposo, portati una troia e presentagliela. Sii uomo.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
4: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
4: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
5: No, questa volta io ti tolgo.
4: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
5: Prendi la candeggina, Rosario.
6: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
4: Oh no, Brimbelli!
5: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
8: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
8: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
8: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
9: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
8: Sì, che devo fare? Stavo
9: spiegando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
8: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami,
7: sì,
8: delle feci.
7: Guardi,
8: forse
7: vabbè.
8: C'è il sangue.
7: Sì,
8: allora,
7: va
8: signora.
7: Bene. Questo
8: mi ascolti,
7: sì.
8: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
8: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo.
9: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
8: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai.
8: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
8: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che c'è.
8: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
8: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
8: cotechino,
9: India, brasiliano.
8: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
8: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porcacciami se.
8: Porca ma...
9: sangue non c'è nelle feci.
1: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
7: No,
8: guardi, la linea.
7: La città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
7: No, guardi,
8: la linea della Rai

0: sport estremamente emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
0: Ecco.
2: Glauco! A tavola che conto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
0: ma tu,
2: che ti ho
0: ma
2: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Me, commento il colpo di bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
0: Dio cane! Cane, c'è il colpo di bagalo.
1: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
0: Uno.
1: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
0: Bagalo, porco...
3: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sì,
0: sono
1: ecco.
0: Quello della cacca,
1: sì.
0: Dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
1: Niente,
0: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cacato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca.
0: Ma
4: non so come si fa l'esame delle feci.
0: Minchia, ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
5: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
1: Bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo,
1: sì.
0: Decisivo?
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
5: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: is a zoo only for you.
1: Questa è l'epopea di due valorosi uomini che hanno fatto la storia dell'impero romano.
2: Soldati, è arrivato il momento dell'onore.
3: Grande Mauri!
1: Due uomini che hanno sfidato il nemico senza paura.
3: Mauri, posso andare in bagno?
2: No.
3: Mauri, posso andare a fare una telefonata?
2: Arrivai, no.
1: E con grandissimo coraggio.
3: Oh, io se volete vi aspetto qui, andate avanti voi, va?
2: T'ho detto di no, devi venire con noi.
1: Fino al momento della battaglia.
2: Ma che palle sta musica, non si può mettere una musica un po' più da battaglia? Oh, questa è la musica che volevamo. Soldati, al mio segnale scatenate l'inferno.
3: L'inferno!
2: L'inferno!
3: L'inverno?
2: L'inferno!
3: L'infetto?
2: Sti cazzi, al mio segnale gonfiateli le botte, dai!
1: Traditi dal loro imperatore, vennero sconfitti e imprigionati, vagando per anni, fino al loro arrivo a Roma, nel regno dei gladiatori.
3: Oh, Mauri, che bello sto Colosseo, l'hanno fatto proprio bene, ma che bello!
2: Ma va, ma quanto vuoi che sia in piedi sto coso? Questo tra 20 anni crolla, te lo dico io. C'è Zambuco in 100.
1: La resa dei conti.
2: Non vedi chi c'è sta? L'infame, l'imperatore Codronno, hai visto?
1: E l'entrata nell'arena.
2: A fame, a deficiente, imperatore di sta cippa!
3: Frocio!
1: Scosso da tale affronto, l'imperatore Commodo scese nell'arena ad affrontare gli impostori.
2: A cretino, a pulcinella!
3: E basta che si cazza!
2: Ma che me ne frega a me, a deficiente!
3: E basta, dai!
4: Come osi voltare le spalle a me? Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
3: Mi chiamo Squalo Decimo Meridio, Male, comandante delle legioni Abron, generale della Eufemistica, un po' poco?
4: Non ho capito.
2: Ti chiama Squalo, a sordo, te famo un culo così, hai capito? A deficiente, namo Squalo,
3: andiamo!
2: All'attacco!
1: Ricordiamo questi due eroi con un minuto di silenzio.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però
2: this is the Zeus. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Quando tua moglie è nel mezzo del racconto, esci dalla stanza e dille di andare avanti senza di te. Sii uomo. Compra una bici a tuo figlio e non insegnargli ad andarci. Sii uomo. È provato che la meditazione fa bene alla mente e al corpo. Non farla. Sii uomo. Quando sei in macchina, non ascoltare la radio. Ascolta il motore. Sii uomo. Se il tuo capo è più giovane di te, licenziati. Sii uomo. Non fare mai foto dei tuoi figli. Falle solo al tuo cane e al tuo cazzo. Sii uomo. Quando qualcuno piange, tu ridi. Sii uomo. Setta la voce del navigatore su uomo. Non farti mai dare indicazioni da una donna. Mai. Sii uomo. Prima fuma e poi scopa. Sii uomo. Accendi un IQOS e poi cagati addosso per nascondere l'odore. Sii uomo. Per ogni riga sulla macchina nuova, fanne una sul torace con un coltello. Sii uomo. Se la tua ragazza ti dice al telefono che ti ama, fai un respiro profondo e poi metti giù. Sii uomo. Ricorda ai tuoi figli che prima che nascessero eri molto più felice. Sii uomo. Quando un mendicante ti tende la mano, dagli il 5. Sii uomo, cazzo. Se tua suocera ha paura dei cani, compra 3 Rottweiler e un orso. Sii uomo.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
7: In queste ore finalmente si parla a tutti i livelli di svapo, ma purtroppo per noi che amiamo la sigaretta elettronica non sono chiacchiere divertenti sugli aromi, ma della bastonata doppia arrivata da parte del governo sull'intero settore. Ma cosa è successo? L'ex sottosegretario Simona Vicari presenta un decreto che sposta il settore delle sigarette elettroniche sotto i monopoli di Stato e propone la totale chiusura dei siti web. Contemporaneamente la Corte Costituzionale dichiara legittima una tassa su tutti i liquidi per sigarette elettroniche, anche senza nicotina.
8: Anche senza nicotina.
7: Facendo rincarare il prodotto di più del 100%, tassa che venne sospesa un anno prima, agevolando l'espansione di questo settore, giudicato salvavita da esperti e scienziati. Ma cosa vuol dire tutto questo? Che sicuramente, se dovesse finire tutto in legge, si avrebbe una bastonata senza precedenti ad un settore che allo stato attuale ha creato espansione economica e posti di lavoro, ma che soprattutto ha permesso in questi anni di abbassare notevolmente il numero di tabagisti in Italia. Mentre la comunità medico-scientifica ha acclarato che la sigaretta elettronica è un utile strumento di riduzione del danno, non a caso il governo inglese va in questa direzione, addirittura creando un ticket sanitario per l'acquisto della prima sigaretta elettronica per allontanare le persone dal tabacco e quindi dal cancro, in Italia. Invece, in Italia che si fa?
4: In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa?
7: In realtà, in queste ore, in molti si stanno battendo per riuscire a mediare la posizione del governo. E la speranza di tutti è che ci si renda conto che questa tassa deve essere regolata e proporzionata. Perché tassare la nicotina è un conto, ma tassare una base per liquidi equivale a tassare una bibita, una bottiglia di succo di frutta, un pacchetto di grissini. Non ha veramente senso. È come mettere un'accisa sull'aria. Allo stato attuale, l'unico consiglio che possiamo dare, stando vicini a chiunque operi nel settore e chiunque sia utilizzatore, è di continuare a divulgare le potenzialità di questo strumento eccezionale, nell'attesa che venga trovato un punto di incontro, che a prescindere dalle tassazioni, rimane l'unica strada reale, oltre la forza di volontà, per uscire dalla dipendenza mortale dal tabagismo. Perché in qualunque modo tu voglia vederla, sul pacchetto di sigarette c'è una sacrosanta verità.
9: Sul pacchetto di sigarette c'è una sacrosanta verità.
7: Il fumo uccide.

0: Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se tua moglie ha voglia di guidare, dalle un euro per il carrello del supermercato. Sii uomo. Se c'è una rissa nel bar, spaccati una bottiglia in testa da solo per darti un tono. Sii uomo. Chiama il tuo primo figlio Goku. Sii uomo. Se tutto nella tua vita sta andando per il meglio, licenziati e divorzia, autosabotati e sii uomo. Non pulire le sgommate nei cessi pubblici, lascia un segno, sii Zorro, sii uomo. Abbraccia solo il tuo cane, non tua moglie, sii uomo. Fai sempre le stesse cose aspettandoti risultati diversi. Sii uomo. La cultura non serve a niente se hai il cazzo e tu ce l'hai perché sii uomo. Stendi la bamba, non il... Stendi la bamba, non il bucato. Sii uomo. Non usare mai la parola feci. La merda si chiama merda. Sii uomo. Scrivi al tuo amico per te ci sono sempre e poi non esserci mai. Sii uomo. Sussurra se fossi il tuo uomo non dovresti fare questa vita nell'orecchio di una spogliarellista. Sii uomo. Non aggiornare mai il telefono. Sii uomo. Vai ai funerali per trovare donne vulnerabili da rimorchiare. Sii uomo. Se non riesci a dormire, attaccati al Braulio finché non collassi. Sii uomo. Caga in un bosco e pulisciti il culo con una pigna. Non chiederti se ha senso.

0: Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre era nel bel mentre della Santa Messa in onore di San Kevin, martire e pizzicagnolo, quando finalmente venne raggiunto da un messaggio che attendeva da tempo.
2: Dopo la cena, allo stesso modo, prese il pane, prese il salame. Maron, finalmente.
3: Che succede, padre mio?
2: Niente, devo correre a casa a vedere questo video messaggio di una pia giovane che sto cercando di redimere attraverso Tinder.
3: È la messa.
2: No, non gliel'ho ancora messa. Continua pure tu, ora la sai a memoria, vai.
3: Ma dobbiamo dare le comunioni.
2: Le comunioni, ma le ostie sono finite.
3: E com'è possibile che sono finite?
2: Perché c'è l'eucarestia. Puttane mamma, morte.
1: Ed ecco il padre correre in sagrestia a cambiarsi d'abito quando viene avvicinato da un losco figuro.
3: Padre.
2: Maronna, che vuoi adesso? Che?
4: Padre bello, oggi mi dovete restituire i 5.000 euro che vi avevo prestato. Altrimenti ve lo ricordate, vi spezzo la manina.
2: Ma io non ho tempo, io devo andare che... facciamo così, invece di una mano ne spezzi due. Però le spezzi a quel pastorello puzzolente di là.
4: Va bene padre, l'importante per me è che spezzo qualche cosa.
1: Ed ecco il Santissimo Sommissimo uscire di corsa dalla sagrestia per andare ad acquistare una confezione di olio emoliente e un pacco di Kleenex, quando un nuovo visitatore viene a disturbarlo.
2: Padre! Maronna, cosa c'è?
3: Sono venuto a prenderla.
2: Che cosa? Chi? Per cosa?
3: Non si ricorda la manifestazione contro l'utero in affitto?
2: Mannaggia la puttana de mamma te! Io non ho tempo, devo correre a casa che c'è...
3: No padre, questo non me lo può fare.
2: Cristo.
3: Le ricordo che abbiamo pagato il suo agente in anticipo.
2: Madonna.
3: Salga, non faccia storie.
2: Ma porco... Va bene, allora però facciamo una cosetta alla svelta, ok? Oui?
1: Ed ecco il Santissimo Padre, gravato da una fretta micidiale, partecipare al convegno delle pie sentinelle del Cristo Redentore contro l'utero in affitto.
2: Perché con l'utero in affitto nascono i bambini gay e i bambini gay poi diventano di sinistra come Fabio Alisei e poi una volta di sinistra ci fanno riempire l'Italia di negre, cosa che gli fa piacere sia come sinistra sia come gay, capito? E poi perché spendere soldi per affittare un utero che è una parte del corpo poco interessante quando con gli stessi soldi si possono affittare altre parti, per esempio la vulva, va bene? Ecco, pensate di più alla vulva e meno a queste cazzate di manifestazioni. Un altro ancora, Maron. Io vi saluto, padre, figlio e quell'altro lì, e non rivederci mai più!
1: E finalmente, dopo aver ottemperato ai suoi doveri di buon cristiano, il Santissimo Padre può finalmente dedicarsi alla visione dei videomessaggi di Birbolina 99.
3: Padre, ma dove eravate? Un signore mi ha spezzato le mani!
2: Ma chi se ne frega! Puttana!
3: Che dolore!
2: Puttana! Non vedi che ho da fare, eh?
3: Che cosa?
2: Stavo guardando un nuovo video di Medjugorje, postato da Paolo Brosio.
3: Ah, posso vedere pure?
2: No!
3: Ma lo schermo del telefono è nero, come se l'avete appena spento, per non farvi vedere.
2: No, ti sbagli, è una messa di negri. Ci sono dei negri che vanno a messa nel cupolone.
0: Radio 105. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: c'è?
4: Ti ucciderò.
7: Uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
7: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
4: Marco Mazzoli ti ucciderà.
7: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
7: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
4: Stanotte ti massacro di messa.
6: Leone Veritas.
7: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
7: Una vacca di tua madre.
4: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
7: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
7: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
7: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
7: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
7: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
8: Ma va a cagare, va.
7: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
6: Leone Veritas.
9: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
4: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
6: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
7: Sì, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
10: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
7: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
6: Leone Veritas.
7: Non sei visto un'altra sera al tavolo? Ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò.
7: Pasqua, ancora la sai?
8: La radio, alla d'esordio.
4: Ma chi è questo figlio di puttana?
7: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
7: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel c***o, specialmente
4: dalle banane
7: alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
7: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
7: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
7: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
7: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
7: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Lo Zoo di 105.
13: È duro come il diamante.
5: è gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare rafting in salita. Vladimir Putin ha un abito desigual, grigio, tinta unita. Vladimir Putin ha posato di recente per la copertina di Vanity Fair, nudo e col pancione. Vladimir Putin è così virile che in Russia la Gazzetta dello Sport è azzurra. Nelle ultime elezioni in Russia, Vladimir Putin è andato al ballottaggio con se stesso. Vladimir Putin scopa così forte che il suo letto matrimoniale ha gli ammortizzatori idraulici. Vladimir Putin può aggiungere un filtro antiparticolato su Instagram. Putin detesta non sapere le cose. In Russia, infatti, Victoria's Secret si chiama Victoria Confession. Se a Vladimir Putin non piace un lunedì, può trasformarlo in martedì cliccando aggiorna sul suo browser. Vladimir Putin ha fatto lo stesso figlio con due donne diverse. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: bambini! Bentornati a una nuova bellissima puntata di Bim Bim Bim! Siete contenti?
1: Ma io veramente, Giuseppone, sono un po' triste.
0: Oh, miseriaccia, Mariannina, che succede? Non sei felice di essere una delle protagoniste di questa bellissima trasmissione?
1: No, voglio tornare a casa dalla mia mamma.
0: Ma Mariannina, lo sai che a casa di mamma si torna solo dopo le registrazioni delle puntate? E siccome a fine stagione ne mancano un pochino, devi avere pazienza e divertirti assieme agli altri bambini.
1: Ma io ho gli stessi vestiti da tanti giorni e poi mi viene da grattare la testa.
0: Accidenti, vuol dire che i piccoli pidocchini stanno facendo le casette sulla testolina.
1: Che schifo!
0: No, Mariannina, sono creature di Gesù e se ti hanno scelta vuol dire che sei una brava bambina e si fidano di te.
1: Davvero?
0: Sì, vuol dire che Gesù ti ha scelto per la casetta delle sue creaturine perché sei una brava bambina.
1: Sì, che bello, sono la preferita di Gesù. Posso abbracciarti, Giuseppone? Sono tanto felice.
0: No? State lontana, Marianni, che io non sono il prescelto da Gesù e non vorrei confondere i pidocchini che poi cercano di farsi la casina sulla mia testona. E non vogliamo che Gesù si arrabbi, no?
1: No, no, no, io non voglio far arrabbiare Gesù.
0: Allora, diette i pidocchi e stamme lontana almeno un metro, va bene?
1: Sì, ok, Giuseppone.
0: Allora, bambini, oggi vediamo un altro bellissimo episodio di uno dei vostri cartoni preferiti. Oggi ci sono ancora i Puffy con una nuova bellissima avventura!

0: maledetti paffacci merdosi. Sono anni che cerco di fotterne almeno uno, ma senza risultati eclatanti. Quelle piccole bestie blu sono furbe. Ma brutta gattaccia di merda, possibile che non riesci a stare zitta mentre mi concentro? Che cazzo hai da ridere, sacca di merda pulciosa? Oggi non c'è un cazzo da ridere, perché grazie alla mia trappola irresistibile catturerò Grande Paffo e dopo averlo torturato mi farò rivelare l'ubicazione del loro villaggio del cazzo fatto di funghi giganti. E poi sarò io a ridere mentre mi sbrano quelle piccole facce di cazzo. Ecco la mia invenzione magica! Una bella ficca paffa simile a Paffetta, ma molto più troia! La posizionerò nella foresta pecorina e quando Grande Paffo proverà a scoparsela cadrà nella mia trappola. I paffi non resistono innanzi alla fica paffa. Sono 100 e hanno solo una femmina. Sono arrapati come piccole scimmie sti coglioncelli. Stai qui, gatta di merda, che io vado nella foresta a catturare quel piccolo figlio di puttana e vedi di non cagarmi dappertutto o quando torno ti strappo il pelo e ci faccio uno scaldacollo, ingrata bastarda.
1: Grande Paffo, ma perché mi hai portato nella foresta da solo?
2: Quattro occhi, purtroppo nel villaggio ci sono 100 paffi. E siamo tutti maschi! E abbiamo una sola femminuccia!
1: E allora cosa vorresti dire, Grande Paffo?
2: Purtroppo questa situazione comincia a pesarmi un po' e credo di aver scelto te per risolvere il mio piccolo problema di repressione sessuale, sempre che la cosa possa andarti bene.
1: Quindi se ho capito bene vorresti pizzarmelo in culo, Grande Paffo?
2: Beh, se la cosa ti disturba potresti solo ciucciarmelo un po'!
1: Guarda, Grande Paffo, se posso essere proprio sincero, la cosa non mi fa proprio impazzire. Perché non lo hai chiesto a Paffo, stilista? Secondo me lui una botta sotto coda se la farebbe dare al volo? Ma che cazzo fai, Grande Paffo? Mi hai rotto i pantaloncini!
2: Dai, buono zero, dai, ci vorrà un attimo, sono già quasi pronto! Su, su, su!
1: Basta, dai! Dai, bazza, Grande Paffo, che ho sentito un rumore! Sta arrivando qualcuno!
0: Ma cos'è sto casino di piccole palle che sbattono?
2: Oh, figa Gorgomella!
0: Oh, cazzo! Ma Grande Paffo, ma che cazzo stai combinando?
1: Ti prego, Gorgomella, mangiami, squartami, trasformami in posacenere, ma portami via da questo vecchio pazzo bastardo!
0: Mamma mia, che schifo! Questa mi ha veramente scioccato! Mi sa che per oggi ho visto abbastanza! Vado a casa a lavarmi gli occhi con la candeggina! Mi avete fatto passare ogni poesia!
2: Hai visto, Paffo Sguercione? Tutto è bene ciò che finisce bene!
1: Se lo dici tu! Comunque, appena torniamo al villaggio, chiedo un ordine restrittivo.

0: Oh, che meraviglia di cartone animato! Ma che cazzo, mi viene da grattare la testa? Mariannina, ma che te sei appoggiata alla mia postazione?
1: Sì, mi facevano male i piedini, poi sono tanto stanca.
0: No! Ma che te avevo detto, mannaggia? Che mo' i pidocchi mi si sono confusi, mi stanno a fare la casetta su di me! Tacci tua! Adesso finiamo la puntata e andiamo tutti al Cessagno! A farci lavare i capelli con la pozione magica apposta per far andare via i pidocchini in paradiso!
1: Ah, oh, che bello!
0: Alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao!

0: Caro diario, anche oggi sono qui a scriverti dettagliatamente gli eventi della giornata appena trascorsa. Ecco cosa è successo. Amore, cosa mangiamo stasera?
1: Che domanda del cazzo, il mio piatto preferito.
0: Ancora cigali salmi e bagna cauda.
1: Che spettacolo, c'ho già fame.
0: Senti, amo, ma secondo te, visto che ci sono 40 gradi e siamo ormai abbondantemente proiettati verso agosto, non credi che magari un'insalatina di riso o un po' di prosciutto e melone potrebbero essere un pelo più leggeri e rinfrescanti?
1: Senti, Righeira, lo sai che per me il pasto è sacro. Ci tengo, è un rito. Il riso freddo e il melone è il cibo di Satana. Vuoi andare all'inferno?
0: Beh, a parte che non mi chiamo Righeira, ed è il nome di fantasia di un gruppo musicale degli anni 80. Comunque, l'inferno lo sto già vivendo. Ogni volta che mi siedo sul water. Amo, stiamo mangiando cinghiale e bagna cauda da 3 settimane.
1: Senti, Ciosco, voglio essere una compagna comprensiva e per questo non ti strapperò gli occhi con questa pinza per le sopracciglia e accoglierò la tua lamentela rimanendo comunque sulla posizione conclamata de non me ne sbatte sei cazzi. Si mangia cinghiale e bagna cauda.
0: Ma non sei nemmeno piemontese, Cristo! Perché la bagna cauda? È forse una delle cose più pesanti mai cucinate dall'uomo dopo la scoperta del fuoco. Allo stomaco, all'intestino.
1: Sei proprio una mezza figa, cazzo. Dov'è finito quel macio del quale mi sono innamorata mentre aprivo una lattina di birra con un morso e si nutriva di costine di maiale crude mentre abusava del mio sfintere anale sparando in aria ad una festa patronale?
0: A parte il fatto che non ho mai posseduto una pistola e per colpa dei denti da latte tardivi non posso mangiare nemmeno la pasta al dente, figuriamoci mordere una latta di alluminio. Io comincio ad avere grossi problemi intestinali per via della tua scelta alimentare. Non so, non è possibile magari fare 2 passi differenti?
1: Ma sei stronzo? Mangiare cose diverse è il primo passo verso la separazione. Tu mi vuoi lasciare? Non mi ami più? Vuoi morire soffocato con uno spazzolino da denti conficcato in gola?
0: La Madonna, che reazione assolutamente smisurata! E che atteggiamento incredibilmente catastrofista nell'approcciare ad una semplice problematica familiare.
1: Scegli o me o l'alimentazione.
0: Vabbè. E ti amo troppo per lasciarti andare per colpa della bagna cauda a luglio. Accetto incondizionatamente e in maniera del tutto sudditoria e sottomessa la tua scelta di alimentarci con frattaglie di cinghiale e un pesantissimo malloppo a base vegetale e burro, acciuga, aglio e cipolla per tutto il mese estivo.
1: Grazie, è così che siamo una donna. Ora spalma un po' di strutto su del pane raffermo che facciamo un bello spuntino sorseggiando questo vin brûlé.
0: No, il vin brûlé no.
1: Spazzolina in gola?
0: Ciao, passa il bicchiere. C'ho una sete di vino caldo, cannella e chiodi di garofano che ucciderei.
1: Grande, questo è lo spirito.
0: Hai capito, caro diario? Alla fine ci si abitua ad una dieta ipercalorica ed estremamente pesante durante i mesi estivi. Voglio dire, se i calabresi vanno in spiaggia con la pasta al forno e la peperonata, io che sono nato a Varese e ho origini ariano-vichinghe, posso nutrirmi luglio e agosto con cinghiale e bagna cauda, sorseggiando vin brûlé. Ora devo solo farlo capire al mio intestino, che credo abbia fatto una scelta diversa da me. Sono 4 giorni che lavoro seduto sul water, però nulla di preoccupante. Forse mi dà fastidio solo un po' la flebo e la lieve forma di scorbuto dovuta alla mancanza di alcune vitamine. Comunque, a parte il gozzo rigonfio e la caduta delle unghie e le piaghe da decubito per via della posizione, sono felice di aver scelto la serenità di coppia. PS, dallo sforzo cacatorio mi è uscita la punta della spina dorsale dal culo.

0: e siate felici che inizia un nuovo pomeriggio con Bim Bim Bim. Allora, alzi la mano chi si offre volontario per il gioco di oggi. Beh, non alza la mano nessuno.
1: Giuseppone, io non voglio fare i giochi perché il bambino di ieri adesso c'ha tutti i cerottini sulle ditine.
0: Cara Mariannina, bella Mariannina, devi sapere che non tutti i bambini hanno le stesse capacità manuali e usare una saldatrice industriale per incernierare dei cancelli non è un gioco facile facile.
1: A me non mi piacciono i tuoi giochi.
0: E a me non me ne frega un cazzo. Forza, visto che sei la più linguacciuta, ora il gioco lo fai te.
1: No, non voglio!
0: Sì che vuoi, altrimenti lo dico a Gesù e lui viene su dalla Locride con gli apostoli per fare due chiacchiere con il tuo papà.
1: Mio papà sarebbe contento di parlare con Gesù.
0: Non se Gesù viene su col volto coperto.
1: Non capisco, Giuseppone.
0: Non c'è niente da capì, muovi ste cazzo de mani e aiuta la tua amichetta a mettere le federe a sti cuscini. Infatti il gioco di oggi si chiama Allegro negozio di arredamenti a basso costo che aspetta di riempire il magazzino.
1: Ma com'è lungo il nome di questo gioco?
0: Ma tu non taci mai, Marianni? Forza, intanto che prepari i primi 12 scatoloni, ci vediamo un bel cartone!
1: Sì!
0: Oggi ci sono le tartarughe minchia! Delle tartarughe mutanti che sono diventate adolescenti semiumane coi problemi di sviluppo capitanate da un mega topo demmerario! Un topo demmerario, forza, dai! Vediamocelo!

0: Ma che minchia state facendo coi cazzi fra le mani?
1: Ah, ciao topo bastardo!
2: Aspetta Splinter, io e Leonardo stiamo facendo una gara di seghe!
3: Dai, non ci interrompere che sto per sbruffare!
4: Col cazzo, Donatello! Io ho già il nervo del cazzo che spinge, sto giro vinco io!
0: Ma brutti aborti deformi della natura! Ma possibile che passiate il vostro tempo a mangiare pizza e farvi seghe?
2: Senti, Splinter, non so se te ne sei accorto, ma siamo cinque esseri ripugnanti. Insomma, siamo degli incroci toporatto umanoidi. Siamo dei mutanti, non so se ti sia chiaro che non troveremo mai da scopare.
4: Ieri mi ha rifiutato anche una prostituta che fa sesso compassionevole.
2: Davvero? E perché?
4: Quando gli ho cacciato il missile mi ha sfanculato. Ha detto che i cazzi con le squame li deve succhiare mia madre e non lei. Insomma, che cazzo di colpa ne ho se son nato tartaruga e poi son diventato mostro di merda?
0: Allora, stronzi, partiamo dal presupposto che dei vostri problemi non me ne frega un cazzo. E poi, se avete così tanta voglia di svuotare i coglioni, fatevi altre tartarughe. Magari quelle giganti del Madagascar hanno la fica capiente.
2: Ma sei serio, topo del cazzo? Ma sai quanto puzza la fica di una tartaruga?
3: Io a questo punto opterei per farci i culi.
4: Ehi, Raffaello, ma sei diventato scemo?
3: Alla fine non deve essere così male, se milioni di uomini scelgono di farsi gli ani.
5: Ci sto, bell'idea, Michelangelo. Alla fine in guerra e in amore ogni buco è trincea, ma niente baci con la lingua.
0: Vabbè, io ero sceso in questa fogna di merda per insegnarvi ad essere dei ninja, ma alla fine mi siete diventati ricchioni.
6: Posso succhiartelo?
0: Ma certo che no, cazzo! E poi, smettetela di alimentarvi solo con la pizza. Di***a ne vi verrà lo scorbuto per la mancanza di vitamina.

0: Giuseppone, ma anche le tartarughe hanno il pistolino?
1: E che te devo rispondere, Marianni? Sto giro mi sono sconcertato pure io. Non sarà troppo. Quattro tartarughe che semenano il cazzo col topo guardone. Mannasi, clava che mi coordino con i legali di Gesù. Non si sa mai. Alla prossima puntata! Ciao, bambini!

0: pronto?
1: Pronto, signora?
0: Mi dica pure.
1: Io e il mio consuocero qua presente stavamo chiamando perché dobbiamo organizzare un matrimonio.
0: Sì, ma guardi, noi siamo un fotografo, non siamo un ristorante.
1: Ah, naccio, padre turco, fotografo, chiamare. Ah, ma per caso fate anche foto di matrimonio, visto che uniamo l'utile al dilettato?
0: Sì, sì, noi facciamo foto di matrimonio, ma non abbiamo location, siamo fotografi.
1: Ah, beh, e voi conoscisse magari qualche ristorante interessante, bello in riva al lago?
0: Sì.
2: Io sono capace quello con la luce. Se no, se tu fai te fotografie, ci toccava messo un film il nuovo matrimonio, si può fare o no? Ah, mio figlio, no?
0: Sì.
2: Non fanno a serie proprio come Reis, ci cioè, piace la serie, ci sono fatti pure Sky con la televisione. Se non fanno un matrimonio,
1: tipo, ce ne frega,
2: un momento, sto parlando con la signorina. Allora ci stavi dicendo, se può fare un matrimonio, un film praticamente tipo a Gomorra, no?
0: Ascolti, però io faccio fatica a capirla perché.
2: Ma sto parlando italiano.
0: Ascolti, faccio fatica. Mi chiami domani che trovo il fotografo.
2: Ma perché il fotografo è per la napoletana?
0: No.
2: Allora, ma io sto parlando italiano,
0: lo so, però se lei parla veloce io faccio fatica a capirla.
1: Ah, c'ha ragione, parla lentamente, sei meridionale.
2: Ma scusato, allora parla lentamente. Mio figlio?
0: Sì.
2: È Nufan e Gomorra.
0: Sì.
2: Isso facette l'abbonamento Sky Coppa televisore, posso avere la serie tutte puntate. È chiaro fin qui?
0: Guardi, mi dispiace ma non senti, ma le chiedo di chiamare un'altra volta, grazie.
2: Ma perché gli sto loco, siamo a Napoli.
1: Questo è razzista, perché siamo napoletano.
2: Ah, scusa, ma lei perché se è lei?
0: Grazie, salve.
2: È salvo cazzo.
1: Ehi, pochino.
2: Oh, fratello cazzo. Fangula al sole. Stava parlando italiano, si capiva perfettamente questo che era la gente. No matrimonio
3: napoletano. Pronto?
1: Sono Cosimo Gentile. Pronto? Scusi il disturba. Voi avete barche? Avete barche, imbarcazioni? Scafi?
3: Sì.
1: Sì. Verso aprile marzo?
2: Maggio
1: quasi giugno. Facciamo un matrimonio in Sorbellaggio.
3: Ho capito.
1: La richiesta è un po' particolare, siccome arriviamo a fare a Titanic, a presente a
2: Titanic. Oh, Titanic!
1: Un film Titanic, a presente. L'unica richiesta è che, siccome è Titanic, voi avete qualche barca un poco vecchia, magari scasciata,
2: scarruppata,
1: che non funziona quasi, che la portiamo quasi a riva e la dobbiamo fare affondare.
3: Ho capito. No.
1: Con quattro colpi di revolverata.
2: Sì, io tengo pure un fucile, no? Al limite vorrimmo. Inserito troppo cazzo.
1: Tu su cazzo.
3: No. Queste cose qua da noi non si possono fare.
2: No, come? Cioè, ci parli.
1: Ci passi un attimo con suocero.
3: Sì, la fondi ti vedono, ma la. Cioè, guardi.
2: Fra.
3: No, fra? Io non lo faccio.
2: Fra. Sono Pasquale Quagliarulo, di Quagliarulo e figli dal 1945. E capite chi sono chi?
3: Allora. Va bene.
2: No, non va pure, siente fra. Allora, se il problema è la barca, non è la prima pure catta, non questa prima barca, ma ci catta in vita mia, c'è catta in una montagna, là c'è fondato pure qua, c'è fatto tutti la ricca, almeno quattro volte. Ma qui non è un problema, capito? No?
3: Non ce l'ho una barca da affondare, non ce l'ho.
2: Ma poi mai me la avessi pure a cattare sta barca.
3: Ho capito, e allora affondala te, io non l'affondo, cioè.
2: Che ma affondi se non.
1: Allora, ma affondala, affondiamo
3: loro. Di Como non si possono fare.
2: Non si possono fare.
3: Fare te, va bene, dai.
1: È un incidente.
3: Guarda, ho fatto un anno a Napoli di Marina, so come funziona.
2: Vai, Marina,
3: qua
2: Marina.
3: Non si può fare.
1: Tu conosci Marina a Napoli?
2: No, conosco diversi.
1: Dai. Scopate.
3: Dai.
2: Allora, Marina Buttane, quella che sta al logo Spacca Napoli. No, quartieri spagnoli, che Marina.
3: Va bene, caro.
2: Non va buono, ma non cazzi, io voglio sta bar. No matrimonio napoletano.
1: Pronto? Sei un ristorante?
4: Sì.
1: Ah, facite cerimonie?
4: Certo.
1: Allora, gli spiega.
4: Sì.
1: Chiamiamo per un matrimonio. Dobbiamo sposare figlia mia e figlio suo.
4: Sì.
1: Voi avete disponibilità?
4: Allora, noi abbiamo disponibilità, non posso saperla se non mi dà la data.
1: No, la quantità di posti, quanta gente ci sta in
4: 500.
1: Ah,
2: Ah, 500, diciamo.
1: È buono 500.
2: Sì, la famiglia mia da parte di mia moglie ci sta.
1: Vabbè, taglia qualcuno.
2: Non vuoi se taglia.
1: Taglia qualcuno.
2: È quello un matrimonio importante.
1: Voi state in fronte a un lago.
4: No, siamo a Cantù noi.
1: Dove state?
4: A Cantù.
2: Ah, è straniero.
1: No, Cantù. Penso che
2: Cantù,
1: sia. Dove fanno i canducci?
2: Ah, i canducci in Toscana.
1: È in Toscana state.
4: Buona giornata, grazie.
1: Poi. Poi.
2: Hai tanto bacio.
1: L'anima di chi ti è morto.
2: Eccite, viva pure.
4: Buongiorno.
2: E ne è, fra, io ero uno sputtone che trovo loco cop. Agenti let's primi minuti di essere educati, per fine hanno parlato buono. Io sono capace a scuola con Arulo.
4: Ho capito.
2: E
4: io
2: cazzo.
4: Devo lavorare e non c'ho tempo. Ma io vuole venire, vada sul nostro sito, guardi che ci sono tutti i menu.
2: Strunzi, ci fate cadere tutta la vita per fare questo matrimonio.
1: Ma vedi scappogato!
2: Tu cucuna le chiavo! Ah, fangulo a mamma!
1: La bocchina!
2: Sorry. Pronto! Vino picca, ci fate cadere tutta la vita per farmi tratta come una merda.

0: bentornati a Bim Bim Bim! Oggi avremo un angolo che piace tanto agli amichetti da casa, ovvero la gara di arte! La prima che ci farà vedere la sua opera artistica è Mariannina! Forza Mariannina, mostraci la tua opera!
1: Ecco Giuseppone, ho disegnato la mia casina e ci ho messo anche i cagnolini e il sole che sorride!
0: Mariannina, questa non è l'opera che ti ho chiesto di realizzare ieri mattina!
1: Ma Giuseppone, io non so scucire gli orsetti di pezza e nasconderci dentro le cose e poi ricucirli.
0: No, Mariannina, non quell'opera. Quella era il segretone di Mister Nascondiglioni. Non ti ricordi?
1: Sì, scusa.
0: Io intendevo l'altra opera d'arte, quella con le 100 euro.
1: Ah, sì. Ma non sono mica riuscita a stamparla uguale.
0: Vabbè, allora non vincerai il premio della piccola falsaria.
1: Senti Giuseppone, ma posso riavere le 100 euro della mia mamma che mi hai detto di prenderci dalla borsa perché le cercava e tu mi hai detto che Gesù si sarebbe arrabbiato se ci avessi detto che ce l'avevo data a te per il gioco dell'arte?
0: Eh no, Mariannina, e che facciamo? Vuoi che Gesù si arrabbi perché hai fatto smettere di giocare gli altri bambini?
1: No, non voglio che Gesù si arrabbiava.
0: E allora fatteli
1: che?
0: Cazzelli di sabbia tui! E dimentica le 100 euro, là! Ci guardiamo un bel cartone animato. Adesso ci guardiamo le tartarughe minchia!

0: Donatello, dove diavolo sono Raffaello, Michelangelo e Leonardo?
1: E io che cazzo vuoi che ne sappia?
0: Calmo, con le parole rettili e deforme del cazzo. Ricordati che io sono il tuo maestro Splinter. E se mi girano i coglioni ti taglio quel carapace merdoso e ci cago dentro.
2: Ehi, hey, ciao Splinter, ci cercavi?
3: Ciao topo di merda.
4: Hola Splinter, porca troia come puzzi, ti sei cacato sotto.
0: Ma brutti esseri immondi, frutto della deformità. Ma da quando siete divenuti così insolenti con il vostro maestro? Volete che vi spacchi il culo di calci così da raddrizzarvi un po' la spina dorsale? E poi ci credo che puzzo. Viviamo in una cazzo di fogna.
3: Senti, vecchio spaccone, adesso stai un pelo esagerando con l'arroganza. Non so se ci hai fatto minimamente caso, ma siamo quattro tartarughe giganti di 300 kg. Se non abbassi un po' l'arroganza, ti infiliamo i tuoi stessi piedi nel buco del cazzo da topo.
0: Ma come osate ribellarvi alla mia autorità? Adesso vi do una lezione che ve la ricordate per tutta la vita.
5: Ma fottiti coglione!
3: Porca troia, che revolverata in fronte. Figa, gli è schizzato un occhio a 3 metri. Grande Raffaello. È in toculù a lui e il suo karate di sto cazzo. E come dice mio zio Lucertola di Reggio Calabria, un bel calibro 9 e finisce la questione.
4: Che facciamo col cadavere?
2: Che domanda del cazzo! Ce lo scopriamo finché è caldo!

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes! Mi piace un cazzo.
2: Lo devo fare. No, sì. L'ha messa, andevo. No, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua. Madonna!
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora, vabbè, nascosto lunedì, che un po' ci
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come far ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Al cezzo. Una specie di grosso capra, afflitta da una dissenteria cronica, l'alcesso trascorre l'intera esistenza in un gabinetto chimico, dal quale esce saltuariamente per urlare che è finita la carta igienica. È infatti molto doloroso pulirsi il buco del culo con gli zoccoli. Antilopecia. Curioso ruminante africano che cerca di nascondere la calvizia con i lunghi ciuffi di pelo delle ascelle o del pube, tipo Mazzoli, ma con le gambe un po' più lunghe. Kinder babbueno. Scimmia arboricola con un doppio cazzo di cioccolato croccante. Caribus. Bovino della savana che effettua servizio di navetta urbana per gli altri animali, da non confondere con un altro animale a lunghissima percorrenza, il panda fanculo. Cecchi pavone. Uccello maschio che si accoppia con altri uccelli maschi. Castorpio. Roditore è rimasto tutto stronzo a causa di una sequoia caduta purtroppo dal lato sbagliato. Coyote. Canide della steppe che si muove arrotolandosi sulla lunga coda e poi lanciandosi nel vuoto. Visto da lontano sembra un tarzanello attaccato ad una pietra. Criceto medio. Piccolo roditore con un contratto a tempo indeterminato, un'utilitaria, una moglie, due figli, un mutuo e l'abbonamento a Sky Calcio. Criceto

0: Media. Ermellino Banfi. Mustelide delle foreste pugliesi, con il corpo grassoccio e la cozzpaleta. Durante la stagione degli amori, l'ermellino Banfi attira l'attenzione della femmina con questo caratteristico richiamo. Cazzella. Guizzante erbivoro della savana, la cazzella ha un corpo privo di zampe a forma di siluro e un grosso muso rosso con un unico occhio al centro. Non lo fissate troppo perché sputa una sostanza collosa e bianca. Ngulu Ngulu a frizzi. Primate simile all'orango, il cui unico scopo nella vita è troncarglielo in culo ad un popolare conduttore televisivo. E per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo.
3: This
2: is the zoo.
3: Che delizia.
2: Vai, dai.

0: bentornati a un nuovo episodio di Bim Bim Bim. Allora, come va con il nuovo compitino che vi ho dato la settimana scorsa, bambini?
1: A me fa tanto male la gola, Giuseppone.
0: Ma come, Mariannina? Hai usato la mascherina simpatica che ti ho dato prima di impastare la polverina come ti ho spiegato?
1: Sì, sì, però mi dava fastidio, l'ho levata e ora mi fa male la gola, non sento più i dentini e poi non ho sonno.
0: Porca miseriaccia, Mariannina, sei nel gioco dell'overdose, ma non preoccuparti. Adesso ci vediamo un bel cartone e intanto chiamo il pagliaccio infermierone che ti fa una magia e ti rallenta il battito di Mister Cuore, va bene?
1: Sì,
0: ma ora calmati, che sei strafa...
1: Strafa cosa?
0: Strafantastica! Ma guardiamo il cartone, che oggi c'è una nuova puntata di Lady Sorca!

0: Lady Sorca sta cercando di convincere Andrea a fare l'amore. Pur essendo vestito da uomo, lei in realtà è una donna. Ma questo concetto sembra non entrare assolutamente in testa al povero André, che rimane sempre più sconcertato essendo il 1700, e il travestitismo non è cosa comune.
1: André, ti prego, cerca di ragionare e capire che anche se ho i pantaloni e sono il capo della guardia della regina, io sono una donna. Quindi dotata di sorca e zinne, insomma, tutto il necessario per fare sesso. Voglio fare roba con te, André.
2: Allora cerchiamo di capirci. Io non scopo uomini e nemmeno uomini che dicono di essere donne. Io metto la salsiccia solo in femmine che indossano la gonna e non che hanno una cazzo di spada di un metro attaccata alla cinta. Poi parliamoci chiaro. Cristo, come puzzi di merda di cavallo.
1: Ma puzzo veramente così tanto?
2: Puzzare è poco. Ti giuro che starti vicino è come masticare il buco del culo di un asino. Hai i capelli che sembrano un covone di paglia, ma già cagata da una mucca con gli handicap.
1: André, ti prego di non essere offensivo e non usare questo linguaggio. Rimango sempre una donna.
2: Ma chi?
1: Io, André. Come te lo devo dire che sono una cazzo di donna?
2: Perdonami, ma io non vedo nessuna donna in questa stanza, ma solo me. Ovvero un grandissimo fico della corte di Francia e un ragazzo rachitichello coi capelli che puzzano di culo di mucca e la faccia da frocetto.
1: Ma non sono un ragazzo e nemmeno un frocetto rachitichello, io sono una donna che per scelta di mio padre ha dovuto fingere di essere un uomo per compiacerlo.
2: Cazzo, ma che schifo, ma me lo dici così che tuo padre era un pedofilo?
1: Ma che cazzo stai farneticando?
2: Non vorrei sembrarti polemico, ma sei tu che hai appena detto che tuo padre ha cercato del compiacimento facendoti vestire da uomo fin da bambino.
1: Bambina, sono una donna.
2: Come vuoi, frocetto, ma per me rimani un rachitichello che puzza di merda di equino, quindi vatti a sedere su una bottiglia col culo e smetti di importunarmi, per favore.
0: Porca troia che sassata nei denti. Lady Sorca c'è proprio rimasta di merda. Questa cosa del frocetto rachitichello che puzza di cacca di cavallo l'ha proprio buttata in depressione. Ma tu, Sorca, sei forte e troverai il modo di vincere anche questa battaglia per farti scopare dal tuo amato e stupido André.

accidenti, bambini. Oggi chiudiamo la puntata senza la nostra Mariannina che sta dallo zio Coma. Ma non preoccupatevi che presto sarà ancora con noi. E se sembrerà leggermente diversa ma vestita uguale, tranquilli! È la magia della sostituzione di Harry Potter! Il cambiorum bambinus infartatis de cocus! Ciao bambini! Alla prossima puntata di Bim Bim Bim!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Napoli da scovare, Napoli da fottere. Oggi il Corriere del Mezzogiorno pubblica un dossier nel quale racconta di ragazzine, adolescenti, minorenni della Napoli bene che si mostrano nude in webcam, tette culi di fuori in cambio di soldi. Come se non bastasse, i video hard finiscono in rete su varie app gratuite a beneficio di tutti i segaioli italiani e mondiali. Voglio sentirvi su questo Napoli da scopare. Apriamo le linee. Foggia, Foggia, andiamo a Foggia.
4: Guardi, penso che sia un fenomeno diffuso.
3: Sì, lei è madre?
4: No, no, sono una ragazza.
3: Lei è una ragazza, quanti anni ha?
4: Di 22 anni.
3: Tu ti sei mai mostrata in webcam?
4: No, no, non mi sono mai mostrata.
3: Mai fatto vedere le tette, il culo?
4: No, guardi.
3: Perché?
4: Perché la trovo una cosa indecente. È una forma di prostituzione.
3: Sì, questo è sicuro, dico, però perché lo fanno?
4: Per essere accettate, non so come, però.
3: Tu li guardi gli uomini nudi?
4: No, assolutamente.
3: Ti è mai capitato di andare su una chat e guardare i cazzi?
4: No, guardi, non ho.
3: Non hai mai guardato cazzi?
4: Arrivederci.
3: Sì. Ma va, questa li stampa e l'incornicia, vai. Questa fa lo screenshot, poi li stampa e l'incornicia a casa, dentro cornici barocche. Dai, dammene un altro. Una cazzoteca, cioè. Ok, allora, grazie alla redazione. Siamo in collegamento con una persona che si fa staccare i pompini a pagamento. Pronto? Pronto pompinato?
5: No, mi dispiace, ho sbagliato persona.
3: Lei non ha mai pagato per farsi fare un pompino?
5: No, perché sembra una cosa brutta.
3: Pompino è una cosa brutta?
5: Certo.
3: Lei cosa, scusi, il preliminare che cosa fa? Una partita a scarabeo, cosa fa di preliminare? Cerca le lettere dentro il sacchettino finché non viene fuori la parola a scopare, non lo so io.
5: No, io sono single.
3: Sì, quindi
5: devo dire che non li uso, ma non per trovarmi ragazze che si fanno pagare.
3: Lei se stronca de pippe, dico, adesso che è single. Cazzo ride, scusi.
5: La cosa, uno non è che la va a cercare, no?
3: Capita, se lei le cade una fica dal cielo, lei va in giro, guarda in alto e aspetta che cadano le fiche dal cielo.
5: Ma perché sono la persona che non guardo queste cose qua.
3: Non guarda queste cose, lei porno segue i dialoghi, quando è finito il dialogo schippa, guarda un altro dialogo, è un cinefilo lei. Con che cosa si masturba lei, con i Teletubbies?
5: No, io non mi masturbo. No,
3: lei non si masturba, quanti anni ha, scusi?
5: No, io ne ho 33.
3: 33? Cosa fa in giro con una carriola per i coglioni? Fa una trincea quando cammina perché sono i coglioni che strisciano per terra. Che cazzo si ride? Dai, va bene, d'accordo, dai. Sentiamo la poetessa, il ritorno della poetessa, pronto.
6: E che te devo dire? Colpa dei genitori, dai.
3: È colpa dei genitori, perché?
6: Sì, secondo me le webcam, cioè prima le fa la fa la madre e poi fa la figlia.
3: Ma no. se queste lo fanno, c'è qualcuno che le paga, vuol dire che ci sono anche dei fruitori, quindi la colpa non può essere solo...
6: I mignottari, dai, i segaglioli.
3: Mi reciti un verso su questa faccenda delle webcam, via, improvvisi, abbraccio.
6: La patata, spettinata, sempre una patata, no?
3: È una merda questa roba qua, sai che... Cioè veramente neanche nell'ultima...
6: È sempre poesia, dai.
3: Ma nell'ultima pagina de Scorpio non sarebbe accettata questa roba. Mi compongo un breve poema di 4 strofe, il titolo è Napoli da scopare, via.
6: Napoli da scopare?
3: Sì.
6: E tutto rimane volgare. Ti ho fatto la rima,
3: Bella, cazzo. Sai che Fabri Fibra gli è venuta la gocciolina nei boxer? La gocciolina di sperma nei boxer. Me la puoi ripetere? Perché magari chiamo Jake Lavoria o non lo so.
6: Da Napoli a scopare tutto rimane volgare.
3: Incredibile. Guardi, J-Ax sta stampando il singolo.
6: Dai, fammi la dai.
3: Napoli da scopare, se ne vado a cagare. Via, un altro.
6: Okay.
3: Ciao, poetessa, ciao.
6: Ciao,
3: fate curare bene però. Un altro. Napoli da scopare, via.
7: E non c'ho tempo per guardare le ragazzine che si sfogliano.
3: No, che cosa deve fare?
7: Devo lavorare, devo andare a pescare.
3: Perché secondo lei queste ragazzine si fanno pagare per far vedere il culo le tette?
7: È perché sono mignotte dentro, allora, scusa.
3: Secondo lei quindi sono delle zoccole?
7: Tutte zoccole sono.
3: Lei ha figli?
7: No, non ho figli, ho 34 anni.
3: Che cazzo c'entra, scusi? C'è anche gente che li fa a 29, scusi. Perché c'è un'età per avere figli. Lei cosa ha il cazzo col tachimetro? Finché non arriva a 38 non li fa, non ho capito?
7: Esatto.
3: E le seghe se le fa?
7: Certo, quella lì come tutti, sono un umano.
3: E le fa guardando le webcam?
7: No. Guardi i video già girati, non sulle webcam. Perché secondo me sono deboli mentalmente, si fanno trasportare dalle persone.
3: Di chi è la colpa?
7: Di internet, di tutta questa tecnologia che sta mo.
3: Sì, quindi lei cosa fa? Accende il fuoco con le pietre focaie? Conserva i cibi sotto sale? Li fa essiccare sul balcone?
7: È internet che porta a fare queste cose.
3: Lei lo mostrerebbe il cazzo a pagamento? In cam?
7: No.
3: Perché ce l'ha piccolo? Dica la verità.
7: Esatto.
3: Lei è un microdotato?
7: No, non ho niente, io sono
3: una acciughina c'ha lei.
7: Arrivederci.
3: Bene, adesso getti la rete e tiri su un paio di vaffanculo, gliel'ho mandato io. Sentiamo Lupomane.
8: Buongiorno,
3: sono Giuseppe.
8: Ma come cazzo li vieni? Non l'ho capito. Giuseppe, fatti una sega, fatti un film di Rossana Doll, fatti un film di Mona Porta.
3: Quindi scusa Lupo.
8: Queste minorenni qua che si spogliano.
3: Secondo te, allora queste chat si chiamano tipo Napoli da scopare, Napoli da fottere. Tu vedessi il titolo di una chat così, andresti dentro?
8: No. certo senso, inizialmente sì. Voglio dire, Napoli da scopare, voglio dire, un po' fa rapare la cosa.
3: Ti fa rapare, aspetta.
8: Beh, senti, la verità, Napoli da scopare mi dà più di, capito, roba grezza, roba di ciolla in faccia, cioè, a spaccare le gengive proprio.
3: Com'è, scusa, ciolla in faccia a spaccare le gengive?
8: Sì, le ciole in faccia.
3: Sì, quindi tu...
8: cosa sono le ciole?
3: Sì, la merchia, insomma, diciamo, il cazzo.
8: La minchia.
3: Quindi, scusa, diciamo tu usi il tuo pene come sfollagente?
8: Senti, io sì, lo uso come manganello.
3: Sì.
8: Ci spacchiamo le fame quando dobbiamo fare le fame secche.
3: C'è il cazzo celerino.
8: Sì, perfetto, c'è il cazzo del celerino. Bravo, Giuseppe, bravo.
3: Però, allora, tu entri in una di queste chat, ok? Che c'è scritto Napoli da scopare, lo fai o non lo fai?
8: Sai cos'è che certe volte, la verità, mo parliamo in confidenza.
3: Sì.
8: È che tu ogni tanto, sai, vedi una bella femmina, ti si intosta l'uccello e non è che stai a vedere se c'è 17 anni e mezzo, 18.
3: Certo.
8: Ti alza il pisello e spara.
3: Quindi secondo
8: scappa
3: te.
8: Scappa la sega.
3: Quindi tu mi stai dicendo che davanti alla sega funziona più il cazzo che il cervello.
8: Questo purtroppo è sempre così. Funziona sempre prima l'uccello.
3: Però,
8: e dopo il cervello.
3: Però poi li condanni.
8: Diciamo che in certi momenti poi vai a punire il pisello per quello che ha fatto, perché per colpa sua hai peccato. Allora incomincia a schiacciare un box, lo torturi.
3: Com'è?
8: Per...
3: Scusa, fammi capire, com'è che ti torturi il cazzo tu, l'uomone? Fammi capire.
8: Nel senso che tu nel momento in cui ti sei reso conto della puttanata grossa che hai fatto, prendi l'uccello e incomincia a schiacciare in mezzo alla porta, sai, giusto un po' così, oppure lo percuoti per il monello, non lo fare più.
3: Ma tu ti schiacci il cazzo nelle porte, scusa?
8: Beh, ogni tanto sì, Giuseppe, sono fantasie erotiche che...
3: Ognuno c'ha le sue, liberissimo.
8: Ognuno
3: liberissimo.
8: C'è i cazzi suoi, ecco,
3: a me piace
8: detto.
3: Farmi soffiare nel buco del culo, ad esempio.
8: Bravo, come quando soffi nel tappo della penna, fischia.
3: Esatto. Mi piace farmi suonare il culo come un clarinetto.
8: Perfetto, Giuseppe, mi piace questo. Devo far provare pure io, però devo soffiare io, non me lo devo far soffiare.
3: Va bene, dai, allora stasera noleggiati una zoccola e provi, poi domani mi dici. Ciao, Lupomone, un abbraccio, ricordiamo
8: ciao,
3: sempre.
8: Bello, ciao,
3: lo slogan,
8: ciao.
3: Lo slogan.
8: Tiro figlio, tiro spag, tiro cazzo, che te frega.
3: Un abbraccione, ciao, Lupomone, ciao.
8: Ciao, bello, ciao.
3: Numero uno, ciao.

0: Ciao Giuseppone, meno male che sei tornato, che il pagliaccino Paolino faceva schifo.
1: No Mariannina, non ci dicono queste cose.
0: Ma il pagliaccino ci è chiuso nella stanza delle scope e poi ha fatto la lotta con una signora che puzzava di gomma.
1: Ah Mariannina, mi raccomando, non dirlo a nessuno, che altrimenti Gesù si trasforma in Gesulk e distrugge la tua casa.
0: No, non voglio.
1: Bene, allora prima che mi convochino nuovamente gli inquirenti, mandiamo una nuova puntata di Lady Sorca e state zitta.
0: Va bene.

0: Lady Sorca è ormai disperata. Il suo amore non corrisposto per André la sta mandando ai pazzi. Purtroppo Oscar non ha messo in conto le capacità intellettive di André, che nonostante sia un aitante fico del tardo Settecento, è uno stupido stronzo mentalmente disabile. Infatti non riesce a capire il semplice fatto che Lady Sorca è una donna travestita da uomo e possiede la fica.
1: André, ti devo parlare.
2: Cazzo Oscar, ma che cazzo hai che non va?
1: Perché mi rispondi così duramente?
2: Mi chiedi perché? Non passa un giorno che non mi sbuchi alle spalle mentre sto pisciando. Comincio a sospettare seriamente che tu sia un uomo finocchio.
1: Ma in che senso?
2: Nel senso che ti gusta la mangusta, ami i siti di arredamento di interni, hai gusto nell'abbigliamento e nel buon vino e ascolti Gloria Estefan. Ah, dimenticavo, ti succhi i cazzi.
1: Ma certo che mi succhio i cazzi, André, sono una donna e quindi è una pratica che è del tutto normale nella mia intimità. E proprio di questo che ti voglio parlare, perché sembra che tu non voglia capire o non riesci a mentalizzare...
2: Cosa, cazzo Oscar, che pressa che sei! Sono settimane che mi ronzi attorno con strampalate puttanate su vestirsi da uomo e avere la sorca. E poi mi fai proposte indecenti su leccarmi il neo dell'ano. E poi mi chiedi di giacere con te, pur essendo tu un rachitico ragazzo che puzza di cavallo.
1: Ma io...
2: Ma non ti entra in testa che io sono un bel fico che ama la fica?
1: Sì, ma...
2: Io non monterò mai dietro un uomo.
1: Ma...
2: Finiscila di tediarmi o mi toccherà infilarti un metro di lama nelle budella.
1: Sono una donna, non sono un uomo!
2: Dimostramelo allora.
1: Guarda qui, André! Guarda che sorca polpocchiosa!
2: Ah, che schifo!
1: Ma come che schifo?
2: È come vedere un gatto biondo incollato alla schiena di un tacchino.
1: Non ho fatto in tempo a depilarmi, scusami, ma non pensavo di fartela vedere così all'improvviso.
2: Vado a vomitare.
0: E minchia, ma che sfiga che ha Oscar! Ma che scelta errata dei tempi per mostrargli il figone! Forse sarebbe stato meglio darci una rassettata alla polpastrella prima di sbattergliela in faccia al già titubante stupido coglione di André. Speriamo che questa mossa non ti abbia autoinculato Oscar e che tu riesca un giorno a farti trapanare dal tuo amato André.

0: Accidenti, quanto è avvincente sta cazzo della disurca.
1: A me mi fa schifo.
0: Oh, ma che so ste parole, Mariannina? Ma non ti vergogni. Adesso tu meriti una bella punizione e stanotte te fai il turno dei guardi alla casetta degli elfi imbustatori.
1: No! Non voglio! Sono tutti raffreddati col moccio e poi io mi ammalo.
0: No, Mariannina, non sono contagiosi. Fidati.
1: Vabbè.
0: Vabbè, alla prossima puntata di Bim Bim Bim. Ciao bambini!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Sperma e martello. Nonostante siano più di 1,5 miliardi, i cinesi hanno problemi di fertilità. Per far fronte a questo problema, in Cina si stanno moltiplicando le banche del seme, ma non tutti possono diventare donatori. Eh no, per poter contribuire alla fecondità della madrepatria, i candidati devono possedere un requisito fondamentale: essere comunisti. Solamente coloro che possono dimostrare di essere fedeli alla linea dettata nei secoli da Marx, Lenin, Mao Zedong e Che Guevara possono candidarsi a spruzzare nel vetro per perpetuare la specie comunista. Noi dello Zoo di 105 possediamo il candidato ideale: Fabio Alisei, nipote di partigiano, figlio di sindacalisti della CGIL, tessera numero 9 di Rifondazione, canzone di Guccini sull'iPhone e una spiccata predilezione per le donne asiatiche. Ma è perfetto! Chiamiamo gli ospedali e lo offriamo volontario.
3: Buongiorno, mi dica.
4: Buongiorno, senta, io sto cercando delle informazioni per la donazione del seme.
3: Cioè, lei vuole donare?
4: Sì, esattamente, perché ho letto che in Cina stanno cercando del seme di veri comunisti. Siccome io sono un comunista al 100% certificato, figlio di comunisti, genitori sindacalisti, eccetera, volevo contribuire, diciamo, alla banca.
3: Guardi,
4: del
3: il
4: seme.
3: Il centro non è interessato alla donazione del seme, mi dispiace.
4: Ma perché sono comunista?
3: Mille,
4: perché sono comunista? Mi state discriminando perché pronto?
3: Buongiorno.
4: Abbi pazienza, compagna, però è nell'interesse di tutti, voglio dire, cioè si tratta di preservare comunque un certo tipo di lignaggio.
3: Ascolti, il centro non
4: No, dammi del tu, compagna, tra di noi diamoci del tu, compagna.
3: No, guardi, è proprio che non siamo interessati, no, è un servizio che non facciamo, quindi non è un discorso discriminante, che è proprio un servizio che
4: no,
3: non facciamo.
4: Questo è un discorso fascista, perché voi naturalmente, chiaramente, non volete che il
3: guardi,
4: gene comunista,
3: scuso, ma io devo lavorare,
4: venga distribuito nel mondo. Questo è un discorso fascista, questo è fascismo, è un abuso di potere. Fascisti, avete rovinato l'Italia.
5: Laboratorio?
4: Sì, pronto, buongiorno. Stavo cercando informazioni sulla donazione di sperma.
5: Guardi, deve chiamare il... Aspetti, eh?
4: Sì, grazie, perché mi hanno passato il suo numero.
5: Allora, può richiamare questo numero dopo alle 2, che viene la dottoressa che se ne occupa.
4: Ma alle 2, diciamo che così l'erezione un po' se ne sarà andata, diciamo. Cioè, da qua alle 2 ore e mezza, non so se riesco a tenere le lezioni così a lungo, capisce?
5: Un attimo solo.
4: Grazie. Pronto? Dai, fammi fare sta sborrata, cazzo, dai, la quinta telefonata, la prossima volta chiamo un 899.
2: Le banche del seme italiane sembrano riluttanti ad accettare il nostro candidato. Puntiamo decisamente più in alto e contattiamo direttamente il consolato cinese.
6: Quindi, prego Pippo, fa il numero del consolato cinese.
4: Sì, buongiorno compagna, sono il compagno Fabio Alisei.
3: Sì?
4: Scusami se ti disturbo, volevo informazioni per quanto riguarda la donazione di sperma che è stata richiesta in Cina. Ho visto che, diciamo, si sta cercando sperma di donatori al 100% comunisti e io sono un comunista referenziato, volevo offrirmi volontario.
3: Ma lei si rende conto, cioè, che sta chiamando un ufficio dove stiamo lavorando per dire cazzate?
4: Ma non mi sembrano cazzate, scusi, è un articolo che è uscito sul giornale.
3: No, lei è fuori.
2: Sfanculati dalla diplomazia internazionale, decidiamo di ricorrere ad un rimedio amatoriale: produrre lo sperma a casa e inviarlo privatamente in Cina con un servizio di consegne.
7: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, volevo delle informazioni per spedire in Cina dei prodotti organici.
7: Con chi parlo?
4: Mi chiamo Fabio Alisei.
7: Nello specifico di quali prodotti si tratta?
4: Si tratta di liquido seminale.
7: No, questo non lo trasportiamo. Siamo di prodotti alimentari.
4: Beh, c'è anche chi lo mangia, nel senso, però siccome io ne ho un discreto quantitativo da spedire in Cina e deve arrivare in condizioni di assoluta asetticità, volevo sapere come devo fare.
7: Ho l'impressione che questo non sia un servizio attualmente offerto. Chiaro che posso chiedere al nostro attuale partner, ma parliamo di container, parliamo di via aereo.
4: Ma io potrei essere in grado di realizzarne un container con un po' di tempo e tanta pornografia. Diciamo che adesso il contenuto è abbastanza limitato, però se mi dà del tempo le riempio anche un container.
7: Guardi, io onestamente di persona non ho mai gestito questo tipo di carico. Posso informarmi se sia possibile.
4: Allora, si tratterà di una modica quantità di sperma di comunista, 100% comunista, che per le banche del seme cinese, come richiesto dall'autorità cinese.
7: Guardi, pazienza, io...
4: No, ma io, guardi, cioè...
7: Lei... Devo essere presa in giro in questo momento, però mi mandi la mail se...
4: Mando la mail,
7: quello che mi sta dicendo, ok?
4: Io ho prodotto una modica quantità di sperma per contribuire alla grande causa maoista e adesso vorrei inviarla ai compagni cinesi, mi sembra... una cosa assolutamente normale.
7: Sì, guardi, io sono completamente, ripeto, a disposizione. Lei ci mandi la mail.
4: Va bene.
7: Se possiamo fare questo carico.
4: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così. Aggiungo anche un bicchierino per lei, che è stata dolce e sensuale, va bene?
7: La ringrazio, molto gentile.
4: Alla salute.
7: Buongiorno.
4: Ni hao.
2: Bene, la nostra missione è parzialmente riuscita. Adesso possiamo andare con Fabio a picchiare un paio di preti e mangiarci un panino con bambino. Hasta sempre, compagni!
1: La bastardata del giorno.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece non mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni sette mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce n'è 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione,
5: dico,
4: 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
5: Leo, cioè. Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche buono.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima, che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salve.

0: Magnolia 105. Smalt, smalt.
1: Amica, che ti fai selfie con la bocca a culo di topo davanti allo specchio del cesso, vuoi dimostrare al mondo di essere più cogliona di quello che sembri? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento che una prestigiosa rivista giapponese del settore ha definito Nakakata da Shimu. Troverai tante idee per la tua casa a prezzi totalmente casuali come... Guanto sposta cose, 6,50€. Scaffale componibile senza olio di palma, 78€. Copri divano per celiaci, 44€. Stampante 3D di geroglifici egizi, 83€. Parete in finto Parete in finto mattone antico più macchie adesive di muffa. Più macchie adesive di muffa e piscio per personalizzarlo a piacere, 110€ al metro quadro. Schiaccianoci da auto, 11,30€. Pallottoliere contacoglioni. È bellissimo. Porco sto sudando. Pallottoliere contacoglioni per docce da spogliatoio, 33€ e 33€. Esclusivo porta caviale beluga del Volga in merdosa plastica riciclata opaca, 2300€. Scolapiatti subacqueo fino a 3 atmosfere, 22,70€. Tagliere da carne in carta velina, 8,90€. Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia da... Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia di lavoro per accattoni da strada, 8,700€. Mangime per la scimmia escluso. Isola per cucina più scafista da cucina per raggiungerla, 1,560€. Staffe da perdere, 2€ cada una. Barbecue a nafta per grigliate al sapore di autostrada, 189€. Materasso memory foam con due fossette mani e quattro fossette ginocchia per ripetere all'infinito la stessa pecorina, 195 e un centesimo. E questa settimana visita il padiglione Quasi Uguali. All'interno troverai una vasta esposizione di imitazioni poco plausibili e palesemente taroccate dei più noti complementi d'arredo in commercio. Robe prive di qualsiasi senso compiuto come... Forno a microonde, che non cuoce un cazzo, ma gode di brutto, 144€. Asciugamanzo, in Spagna, 22€ al pezzo. Antica poltrona Luigi XIII, 1342€. Porca scorrevole, 50€, bocca culo, goldoni esclusi. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: Giuseppone?
1: Fatti i cazzi tuoi! Oh, basta sputare dagli occhietti, bambina! Che poi Gesù si trasforma in Cristozilla e distrugge Tokyo!
0: Ok, no, non voglio che distruggi Tokyo!
1: Dai, su! Mentre mi bevo questo tè invecchiato di botte, vediamo il cartone di oggi! I Pokémon, amico!
0: Ma tu sai fare anche le giraffine coi palloncini, pagliaccino?
1: Certo che sono pagliaccino, so fare le cose con... Ecco, aspetta, ecco qua!
0: Ma questa non è una giraffa! Sembra una spadina corta con i sacchetti sotto. Sembra un...
1: Cazzo! Scherzetto! Ho detto basta piangere! Che c'ho anche male la testa per le ingorie!

0: professor Oak! Professor Oak, dove diavolo è finito? Dove si è cacciato? Professore!
1: Figa, ma va che sei un rompicoglioni!
2: Stavo cagando, sacra! Ma ti sembra normale entrare in casa della gente senza chiederne il permesso, brutta faccia di merda di un moccioso cagacazzi?
0: Mi scusi, professore, non volevo essere invadente, solo che fra un mese c'è la grande battaglia di Pokémon e io non riesco ad addestrare Porcacciù, il Pokémon meridionale. È sempre a dormire e quando esce dalla sfera si fa due peroni gelate, un panino con la sasizza, due rutti e poi si butta sul divano a grattarsi i coglioni.
1: Ash, guardala in alto.
0: Dove, professore?
1: Lì in alto, dove inizia a precipitare il gran cazzo che me ne frega.
0: Su, professore, non inizia a fare il figlio di tre puttane e mi dia una mano a risolvere il problema. Questo Pokémon di merda me l'ha dato lei, Cristo santo. Non ha voglia di fare un cazzo, guardi, le faccio vedere.
1: Figa, non mi ricordavo fosse così ritardato. Mi fa una gran tenerezza, tanto è strongoletto. Beh, guarda il lato positivo. Magari potresti vincere spezzando il cuore agli avversari, prendendoli per pietà cristiana. Chi farebbe mai del male ad un povero sventurato così?
3: Sarà bello lui. Ma vaffanculo, va!
0: Il problema è che ha solo l'aspetto da mega mongoloide. In realtà è un furbo figlio di Troia. Ogni tanto se ne esce da solo dalla sfera e fruga nei cassetti a cercare la roba di valore. Se inculato due catenine di mia madre sto porco del cazzo giallo ittero.
3: Pica pica pica, sbara!
1: Ash, devo darti una notizia tremenda, ma credo che il tuo Pokémon Porcacciù sia un tossico del cazzo. Secondo me si fa di cocaina. Guardalo com'è mezzo obeso e sdentato. Ha il setto nasale deviato e il sangue rappreso sui baffetti gialli. E poi, porca troia, puzza come un gatto morto da settimane.
3: Pica pica Pikachu! Wow.
0: Ah, mi scusi, professore, la puzza è colpa mia. Qualche settimana fa ho cercato di intrappolare il gatto di mia madre dentro una sfera, ma poi non sono più riuscito a tirarlo fuori. Credo che la povera bestiola sia crepata fra stenti mostruosi e con tre quarti dello scheletro dilaniato dalla compressione.
1: Ma Cristo santo, Ash, ma come cazzo ti è passato in quella mente di merda una stronzata del genere?
0: Allora, professore, mi aiuta o no? Mi dà un altro Pokémon e le do indietro questo bastardo ladro strafattone?
1: Ma per chi cazzo mi hai preso per il concessionario della Piaggio? Io non mi prendo indietro un bel cazzo di niente. Se vuoi, al massimo posso risolverti il problema con un colpo di astuzia. Il tuo Pokémon è fortissimo, ma combatte solo se si fa. Quindi ti do un altro Pokémon minore che può essere il suo booster.
0: Cazzo, che figata! E come funziona?
1: Ti basterà evocare dalla sfera prima di evocare Porcacciù il suo compare Bambasaur.
0: E chi cazzo è Bambasaur?
1: Lui.
3: Sbalai, Sbalacciù! Au! Scemo! Ma se tu su che cazzo mi offri un destro? Sbalacciù! Offri un destro?
1: Però mi raccomando, non lasciarli mai da soli di notte e non tenere le loro sfere nella stessa stanza, altrimenti potresti trovare il panzone che gli succhia l'uccello per una dose o l'altro infartato di overdose dopo una pokerata.
0: Professore, lei si ricorda che io sono un bambino vero?
1: E allora?
0: Credo di non sentirmi più a mio agio da solo con lei.
1: Ma sei scemo?
3: Sei un bipotto?

0: Ma che pisolini! Dei bei cazzi imbarazzanti!
1: Che sono i cazzi imbarazzanti, pagliaccino Paolino?
0: Quelli che si succhiano in carcere per dare delle stecche di sigaretta!
1: Oh, quante cose che ci insegni! Giuseppone ci insegna soltanto a fare i lavoretti con le mani.
0: In che senso?
1: Con le presse, i saldatori.
0: Oh, figa, mi è venuta l'ansia! Sei più precisa, cazzo! Siete sempre dei bambini, no?
1: Che vuoi dire?
0: Taci! Vai con la sigla! Alla prossima puntata! Che non le voglio più fare, sta merda!

0: pronto?
1: Sì, pronto, dottor Gianluca.
0: Sì, sono io.
1: Sì, sono buongiorno, io. È la Alba Bank.
0: La? Scusi?
1: Alba Bank, Alba Bank.
0: E cosa sarebbe?
1: È una banca, dottore. Allora, le spiego subito. Siccome noi stiamo cercando di fidelizzare i nostri clienti, lei è già stato nostro cliente, lo sa, vero?
0: No, no, mai.
1: Sì,
0: mai.
1: Lei è stato nostro cliente nel 2016.
0: In realtà è la prima volta che lo sento il nome, questo nome, non so come sia possibile.
1: Sicuramente non si ricorda. Ad ogni modo, abbiamo una promozione nuovissima.
0: Eh?
1: Proprio per voi clienti che avete già usufruito dei nostri prodotti.
0: Ma io non sono mai stato cliente, glielo
1: sì,
0: ripeto.
1: Sì, sì, no, lei è stato. Quindi adesso noi facciamo così, io le metterei un bel 1000 euro sul conto.
0: A me?
1: Sì, a titolo di prestito.
0: Ma io non mi servono.
1: Ma
0: non,
1: sì, non le servono, 1000 euro sul conto, le servono sempre, non si preoccupi, davvero.
0: Ma no, non mi servono.
1: Ma no, niente, allora ascolti, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma io non ne ho bisogno, le ripeto, sono a posto così col...
1: Sì, ma se lei ha capito, non sta decidendo lei. Noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma scusi, in che senso non decido io?
1: Che 1000 euro stanno partendo dall'Alba Bank verso il suo IBAN, capisce? Quindi lei da domani è possessore di 1000 euro nostri, ma che ne usufruisce lei, che pagherà tranquillamente con 30-40 euro al mese per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma non credo proprio, io non, le ripeto, non ho bisogno di 1000 euro.
1: Sì, ma fa niente se lei ha bisogno o meno, noi le mettiamo 1000 euro e poi le pagherà in piccole tranche.
0: Ma cioè io devo anche pagare gli interessi sui 1000 euro che non voglio?
1: Assolutamente sì, forse non ha capito, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Senti, io non li voglio. Non
1: sì,
0: li
1: ma fa niente, lei avrà 1000 euro sul conto, li vuole o non li vuole, ti becchi 1000 euro sul conto.
0: Ma non ci penso proprio.
1: Ma non ci devi pensare, devi prendere 1000 euro e pagare gli interessi, è finito il discorso.
0: Ma senti,
1: ancora
0: mi sta facendo alterare adesso.
1: Ma si alteri, io sa che cazzo me ne frega. Adesso io inizio a mettere 1000 euro sul conto, poi si alteri quanto vuole. Quando dopo 5-6 anni ci ha saldato, noi saremo amici come prima.
0: Sì, sì, adesso io chiamo i carabinieri, vediamo.
1: Ma lei chiami chi vuole, ma vediamo. Che carabinieri, ma smetta. 2000 allora, le metto 2000 e la rata sarà di 60-70 euro.
0: Ah, sì, sì, sì, va bene, va bene. Non si preoccupi che gli arriva una bella raccomandata dalla Guardia di Finanza.
1: Sì, con ricevuta di ritorno. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? 2000 sul conto, 60 al mese per 60 mesi e lei è a posto e ha 2000 euro da poter spendere come vuole.
0: Sì, sì, sì, sì. Mi dia il suo nome e cognome, per favore, che adesso vado subito in caserma dei carabinieri. Ho giusto 10 minuti per andare a denunciarla.
1: E sai come ci andrà dai carabinieri? Con 2000 euro sul conto. Benissimo. Allora. Grazie mille, dottor. Veramente, grazie.
0: Non lo voglio dispettare, io adesso vado dalla polizia, basta.
1: Allora, le ripeto, da adesso in poi lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank sul suo conto, pronti da essere usati, ma si rende conto?
0: Senta, ma lei sta scherzando, io veramente adesso ho 2000 euro sul conto.
1: Certo, abbiamo schiacciato già il tasto, lei è possessore dei nostri 2000 euro, 60 rate da 70 euro, è contento?
0: Senta, io non so cosa devo fare, ma...
1: Lei li deve solo accettare e spendere e poi pagare le rate.
0: Vabbè, senta, a questo punto cosa devo fare?
1: Deve andare subito su internet, cercare cosa le è sempre piaciuto e andarla a comprare coi soldi della Alba Bank.
0: Ma posso farlo, cioè io accetto, però non lo so,
1: mi sembra cosa? Siamo un istituto bancario di altissimo livello, stia tranquillo, vada a spenderli, non perda tempo.
0: Va bene, cosa devo fare?
1: Niente, ha 2000 euro sul conto, adesso deve solo ridarceli in comode rate da 70 euro per 120 mesi. Una cazzata, lo vuole capire? È un affare.
0: Se non si può fare diversamente, accetto.
1: Bravo, la richiamo settimana prossima e mi dice come ha speso i nostri soldi. Va bene, le auguro una buona giornata.
0: A lei, grazie, davvero.

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
2: Sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Che bello essere ancora qui per una nuova puntata di Bim Bim Bim!
1: Come sei felice, Giuseppone?
0: Certo che sono felice! Ma hanno rinnovato il contrattone magico che fa apparire le rate del mutuo!
1: Ah, che bello! Sono felice che sei felice!
0: Brava Mariannina! E visto che sono tanto felice, ecco, ti allento un pelo la corda magica che non ti fa precipitare nei buchi invisibili!
1: Ah! Che bello! E grazie per salvarci tutti dai buchi invisibili!
0: Ci mancherebbe, Mariannina! Ci mancherebbe! Adesso però levate dal cazzo...
1: Cazzo che?
0: Cazzo cazzanti! Che bisogna vedere un nuovo cartone animato! Master e i dominatori dell'universa!

0: Il mio nome è William. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è convincere quel bruto di Skeletor a rifarsi gli zigomi, oppure sottoporsi ad un intervento di plastica al viso, perché quel tipaccio vive una vita infernale con quell'aspetto imbarazzante. Ah, che orrore, devo rifarmi il colore, si vede la ricrescita. Chissà se trovo posto da Tony e Guy.
1: Imamma!
2: Maledetto Imamma! Finalmente è giunto il giorno di rivelare a tutta Eternia la tua vera identità sotto quei capelli incredibili. Maledetto Imamma! Finalmente è giunto il giorno di rivelare a tutta Eternia la tua vera identità.

0: Scusa se sono entrato così senza bussare, ma il tuo tetro castello non ha porte.
1: Ma che cazzo di mamma, ma ti sembra il modo di irrompere nel mio castello senza manco avvisare?
0: Ma non ci sono porte, come ti avvisavo, Skelly?
1: A parte che ti ho detto che non mi devi chiamare Skelly, io non ho porte perché in teoria sono l'essere più malvagio di questo pianeta e nessuno sano di mente verrebbe a rompermi i coglioni.
0: Mamma mia, che brutta raucedine, Skelly! Ma ti senti? Forse vivere in un posto così umido non ti fa bene. Dovresti prendere una casa più giù verso il centro, magari con una coibentazione adeguata.
1: Ma sei serio?
0: Ti do io il numero di un mio amico che ha delle proprietà pazzesche vicino alla zona degli aperitivi. Super top!
1: Ma bastardo di un mangiacazzi, non vedi che non ho il palato? Ho uno scheletro al posto della faccia, porco di... Per questo ho una voce di merda!
0: Che nervosetto. Vuoi un massaggio per rilassarti?
1: Massaggio?
0: Si ti va?
1: Ma non è roba da invertiti!
0: Ma non sciocco.

0: Peppone! I due signori perché si spingevano così tanto?
1: Mariannina, perché? Perché stavano facendo ginnastica! Non hai visto quanto sono muscolosi?
0: E perché il signore davanti ha la faccia da scheletro? Non muore senza la faccia?
1: Ah, Mariannina, e quante domande mi fai oggi? Che te sei annusata la polverina magica degli elfi imbustatori e sei tutta schizzata?
0: Forse.
1: Ma che risposta è forse? Mannaggia te! Vabbè, va, andiamo ancora dal mago infermierone e mandiamo la sigla! Ciao, bambini!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Beh, Mango Wender, no. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
4: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
5: lui via, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che
1: è un figlio di so che
3: è un bugiardo
1: sei esa bugiardo
3: secondo te chi è più bugiardo?

0: Giardo dei due.
1: Chi è questo?
0: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo fa cazzo.
0: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
0: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è
0: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
0: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
0: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
0: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
0: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
2: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cazzo. Vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io.
0: Non ti
1: quando
0: senti?
1: Non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
3: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
3: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami
5: sì.
9: Delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai.
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porca me sei.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport.
2: Però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
2: Alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
2: Su tutto
5: quanto. Va bene.
2: Lo sport.
5: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
2: Ecco.
3: Glauco! A tavola che pronto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
2: ma tu,
3: che ti ho
2: ma
3: fatto
2: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai che ti ho fatto l'insalata.
2: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata.
2: Secondo cani. C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
2: Uno.
5: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
2: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora signora,
5: sì,
2: sono quello della cacca,
5: sì,
2: dell'esame delle feci.
5: Sì.
2: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
2: No.
5: Tente
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
2: fare la
4: cacca.
2: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
2: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
2: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
2: Decisivo?
5: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
3: Hai visto
2: vabbè,
3: Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Disco retto.
12: Se fossi mia...
11: Disco retto.
12: Io ti innamorerai.
11: Disco è la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mangiare delle rotaie per farvi passare un trenino elettrico nel buco. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che cerco di insegnare a leccarmelo ai miei spermatozoi per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice, ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. Ed è dedicata al suo amato Cazzo con gli airbag. Caro Cazzo con gli airbag, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di stabilire il record mondiale come prima donna ad aver ingerito tutti gli 8800 metri del Monte Everest fra le sue grandi labbra. Ah, mio dolce, dolcissimo Cazzo con gli airbag, ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io me ne andavo in giro per la città con una vivace coda di balena che mi spuntava tra le gambe, quando all'improvviso ti notai in lontananza mentre ti inculavi un manichino dei crash test. E in quel preciso istante capii che eri il cazzo a norma di sicurezza che avevo sempre sognato. Ah, che momenti indimenticabili ho trascorso con te da quel giorno. Ma ce n'è uno che vorrei ricordare in modo particolare. Quella volta che mi organizzasti una festa sorpresa per il mio compleanno e tu, Tutti i miei amici, i miei genitori, i miei 12 cugini, vi nascondeste dentro la mia vagina. Vi nascondeste dentro la mia gnagna e saltaste fuori gridando sorpresa! Come fa a nascondersi nella figa di una? Proprio mentre stavo per scoparmi la nazionale nigeriana di tiro alla fune senza mani. Eh già, mio dolcissimo cazzo con gli airbag, tu mi hai resa la donna più felice del mondo. Purtroppo recentemente ti sono esplosi gli airbag mentre facevi skydiving e sei volato via, fuori dall'orbita terrestre, e ora sei chissà dove alla deriva dell'universo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con la Scandinavia tra le gambe. Sono certa che capirai, con affetto tua ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. PS, lo sai che se ti infili una sedia a dondolo nel culo ti vanno via le zampe di gallina? Non è vero. Oh, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo meraviglioso discorretto, ma oggi voglio farvi un regalo speciale. Vi lascio con la rubrica di alcune mie mail personali alle quali potete rivolgervi per inviarmi le vostre calde lettere d'amore. Eccole, tutte per...

faccio che dico la e se penso che volevo darti tutta l'anaconda da quando ti ho sposata, è il postino che ti sfonda, ci vorrebbe la figona.

sguardo e la mia capocchia si inizia a gonfiar. Ma appena ci provo, arrivano in coro e poi tutti insieme tu li fai un po' A forza di essere molto arrapato, mi seguo su tutto e dimentico di guardarti la bocca, toccarti la gnocca, levare il goldone e pensare

0: Nella puntata precedente, Cosa Fica e il topo rachitico sono arrivati alla conclusione di non avere nessun risultato sportivo sul quale scommettere.
1: Scusa, voce del riassunto, ma chi è topo rachitico?
0: Tu!
1: Ma scusa, perché? Io non mi chiamo così.
0: Non guardare me, l'ha deciso l'autore.
1: Bella merda!
2: A chi merda?
1: Anzi, topo rachitico suona pure simpatico.
0: Allora, dicevamo che Cosa Fica e Topo Rachitico hanno avuto una brillante idea per diventare ricchi e famosi. Così, adesso, stanno cercando di pubblicare e lanciare Self Control di Jalis.
3: Amore, zio Billy, perché hai voluto stampare un disco scegliendo il nome Jalis? Figa, sono il gruppo più sfigato della storia. Sono stati silurati ogni anno fino all'eternità da Sanremo.
1: Sì, ma non hanno ancora vinto. Siamo nell'84, così riscriveremo la storia. Presenteremo fiumi di parole l'anno prima. E poi però avremo anni di vantaggio di grandi hit da pubblicare.
3: Cazzo, ma sai che non sei solo spalle secche, pancione e faccia da coglione? Hai anche un cazzo di cervellone sotto quella pettinatura da cesso.
1: Grazie, amore. Anche io ti amo. Ecco, l'ufficio del responsabile dell'etichetta che ci ha contattato dopo aver sentito la demo. Mi raccomando, amore, non facciamoci scappare minchiate sui viaggi nel tempo e non dire cose stupide.
3: Sai che se mi dici ancora cosa devo e non devo fare ti cospargo di benzina avio e ti guardo mentre ti ammosci su un palo come un marshmallow che puzza di pollo bruciato? E dopo ti mangio anche.
1: Wow, che brutta scena.
3: Pensa io che ti scopo ad occhi aperti.
1: Grazie, amore. Anche io ti stimo.
3: Dai, dai, entriamo che ho sete di famosaggine.
1: Permesso?
4: Permesso?
5: Prego, entrate! Wow! Allora, queste sono le facce dei due che hanno scritto questa canzone pazzesca. La sto ascoltando da ore. Geniale, stupenda. Una hit troppo giusta, come dicono i giovani adesso. Self control. Unica cosa, però, devo fare un appunto. Ma perché avete scelto un nome così del cazzo? Jalis. Non mi sembra in linea, insomma, se foste a Sanremo non vi farei partecipare. Perché ridi?
1: Niente, è che adesso capisco tante cose.
5: Vabbè.
3: Senta, bell'imbusto ricco e viziato e potente magnate della discografia. Veniamo al sodo. Dove mi devo mettere per pipparmi dal culo mentre se lo fa succhiare da mio marito?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Sì, dai, l'ho visto in mille film. La gente come lei che fa il suo lavoro è depravata, è vile e priva di scrupoli. So che questo appuntamento è per farselo succhiare da un uomo mentre si droga dall'ano della moglie. Insomma, io lo farei al suo posto.
5: Ma che cosa sta dicendo, signorina?
1: Amore, ma che cosa dici?
3: Vabbè, visto che nessuno rompe il ghiaccio, ne metto giù una io sulla sua testa pelata.
5: Ma che fa?
3: Su, ecco, adesso un bel destrone.
5: Sniffa la droga sulla mia testa. Parla di cose orribili, ma vi rendete conto che siete nella casa discografica vaticana?
3: Ma perché il Papa canta? Porca troia, allora è vero che Papa Winnie era un vescovo.
5: Fuori! Fuori, andate fuori!
3: Ma il disco?
5: Tenetevelo! Tanto sembra scritto per un altro!
3: Vabbè, aspetta però.
5: Cosa fa con la sigaretta sulla mia testa?
3: Il pucciotto, zio, che c'hai una cifra ancora in fronte. Cazzo faccio, butto?
5: Fuori!
1: Hai capito, caro diario? La cosa non sta proprio andando secondo il previsto. Cosa Fica ha un'insana capacità di fare dei casini. Adesso devo ricominciare da capo con un'etichetta nuova. Gli ho mandato la demo e stavolta cerchiamo un manager che ci rappresenti, così evitiamo casini. PS, io comunque non gliel'avrei succhiato. PS2, non ho altrettanta sicurezza su Cosa Fica e la cosa di assumere droga dall'ano. PS3, no, non sono affatto certo. PS4, sì, sono certo che lo avrebbe fatto. Ma come si fa a pipare dal culo?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
3: Al grande bivio.
2: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
3: Al grande bivio.
2: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
3: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
2: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine.
4: Sottomasso.
2: Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando. Nella puntata di ieri.
5: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
6: Addirittura.
7: Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta?
6: Salve. Come va? Tutto bene?
7: Tutto bene. Contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
6: Sì, sono contentissima.
7: Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio. Devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
6: La madre, sì.
7: Che cos'è il cazzo?
6: Ma è anche quello che si va a pisare, ecco,
8: Dio. La mamma!
7: Chi ha scoperto l'America?
6: Ha scoperto l'America dunque, sì. Mamma mia, adesso devo saperlo. Allo squaglio.
7: Jack.
8: Sì, mamma, brava.
7: Lo squaglio ha scoperto l'America, brava.
9: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
7: Chi è? Allora, poi quanti peni ha Bob Dylan?
6: Quello è
7: difficile,
6: difficile
7: questo.
6: È un po'
7: difficiletta
6: questa qua. Come si può sapere quanti ne ha?
7: Infatti, l'anatomia umana, questa sconosciuta, certo.
6: E dopo bisogna vedere se ne ha tanti, se ne ha pochi. Non posso contare.
7: Facciamo un'altra domanda: qual è quell'animale che si cavalca? Il gorgor.
6: Il coccodrillo che si cavalca.
7: Il coccodrillo si cavalca. Perfetto, signore.
6: Il coccodrillo.
7: E adesso l'ultima domanda.
6: Sì.
7: Dio è?
6: Dio.
7: Dio.
6: Dio.
7: È? Brava, signora! Brava, signora, lei! Lei ha vinto il suo secondo figlio!
8: Mamma!
6: Sì, sono contentissima!
8: Mamma!
6: Dimmi, amore!
8: Ce l'hai 1000 euro? Che devo comprare le caramelle!
6: Fammi sentire, vieni a casa che io ho tanta roba da fare qua.
7: Allora,
6: ho fatto anche i funghi con riso.
7: Perfetto. Allora, il suo secondo figlio si droga, quindi gli faccia trovare dell'eroina.
6: Ah, sì, anche quello, sì.
7: Perfetto, signora, grazie.
8: Niente,
7: le ripasso base terra.
5: Signora, sì. lo saluti con un bel uè, stronzo. Vada, signora.
6: Uè, stronzo, mi vuoi bene? Ti aspetto questa sera, sai?
8: Sì, tua dica.
6: Mamma, ti voglio bene da morire.
8: Grazie anch'io, mamma. Sì,
6: ciao,
8: dica.
6: Benissimo. Ciao, caro.
8: Ciao, mamma.
6: Ciao. Ciao tesoro, ciao.
5: Un successo, signora, un successo incredibile. Brava, signora, sono contento per lei.
6: Ti voglio che bene.
5: Mi fa una cortesia, signora? Adesso io le chiamo il numero di un pusher, se può ordinare della bamba per suo figlio.
6: Va bene, anche quella, sì, dai.
5: Allora, chieda 1 chilo di bamba, colombiana purissima, mi raccomando, non tagliata.
6: Non tagliata.
5: Quindi un chilo di bamba non tagliata, ok?
6: 1 chilo di bamba non tagliata.
5: Non tagliata. Adesso le chiamiamo il pusher.
6: Sì.
5: per ordinarla, ok? Un attimo solo, signora, rimanga in linea.
6: Va bene, va bene.
0: Fattini, buongiorno, sono Katia.
6: Senta, mi servirebbe un chilo di banda. Pronto? Mi sente?
0: Sì? Prego, mi dica.
6: Mi serve un chilo di bamba un po' bella lunga, se è possibile.
0: Un chilo di?
6: Bamba.
0: Non ho capito.
6: Un chilo di bamba lunga.
0: Cos'è lunga?
6: Tanto lunga. Parecchio lunga.
0: Ma che cosa?
6: Non tagliare. Non tagliata,
10: Pronto?
6: Pronto? Mi serve un chilo di bamba non tagliata per rinfrescare mio figlio. Non pronto, quel che è.
10: Hai sbagliato numero qua.
6: Ma come hai sbagliato il numero?
10: Sì.
6: Ma non c'è la mamba.
10: No, non c'è la bamba qua, non ce l'abbiamo con noi.
6: Ah, non ce l'avete?
10: No.
6: Non è possibile.
10: Sì.
6: Allora.
10: Saluto.
6: Saluti, arrivederci, scusi,
9: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Merda!
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Lei è una stronza senza freni. Lui è succube di lei. Vanno in giro come treni dalle Andi Pirenei.

0: Nella scorsa puntata, Cosa Fica e Topo Schifo sono incappati in una colossale figura di merda con un produttore discografico, nel tentativo di rifilare la loro versione di Self Control del famoso Ruff, con un anno di anticipo dall'artista originale. Ma per una botta di culo e per via della propensione a farsi il naso, Cosa Fica riceve un invito ad una festa privata di gente pesante del mondo della musica. Ora, per i due viaggiatori temporali, si apre una possibilità incredibile di arrivare in fondo al loro piano di capitalizzare nel mondo dello spettacolo decenni di conoscenza anticipata. Vediamo che minchia succede!
1: Porca troia, amore, sei una grande! Ma come hai fatto a farci invitare a questa festa così esclusiva nella Milano che conta?
2: A parte che hanno invitato solo me, tu sei imbucato come mio portacoca. Tutto è successo per un incredibile scambio di persona avvenuto mentre pestavo uno spaccino per inculargli la merce.
1: Non colgo, perdonami, ma ti sei messa a rapinare gli spacciatori?
2: Figa, ma ti sei reso conto solo ora che stiamo campando solo coi soldi che rapino agli spacciatori?
1: Ma io veramente pensavo che il denaro con cui stiamo pagando gli alberghi e il mangiare fosse solo frutto della necessità narrativa di non dover giustificare i tempi morti nella trama.
2: Eh?
1: Niente, lascia stare. È una libertà autorale che fa molto commedia anni 80 americana, quando sai il personaggio stacca dalla trama per tornare alla realtà e spezzare la magia cinematografica.
2: Eh? Figa, siamo appena arrivati ad un coca parte e tu sei più fatto di tutti e nemmeno ti fai. Pazzesco.
3: Ciao splendore. Allora, hai portato la dinamite?
1: Sì, certo. Ecco il mixtape dei nostri brani. Salve, piacere di conoscerla.
3: Ma tu che cazzo sei, topo? Scusa tesoro, ma chi è il rattone con te? Un tuo amico?
1: Ma come rattone?
2: Sì, è il mio portacoca. Così se mi blindano, acchiappano lui e se canta gli taglio tutta la famiglia in pezzi così piccoli da riempirci 300 pochette.
3: Figa che dura che sei. Ma senti, mi hai portato la merce che qui ho talmente tante scimmie da accontentare che sembra il Botswana.
2: Certo, bello. Ma ricordati i patti. Io ti mollo letto di freschezza per le nasche, ma tu mi presenti il top dei produttori e distributori del settore. Così presento il mio mixtape.
3: Figa che faina che sei, mamma mia. Come ti chiami che non mi ricordo?
2: Cosa Fica.
3: Ah, già, sì, che nome spaziale. Figo, minchia.
1: Bene.
3: Bene cosa, topo? Tu taci che mi dai fastidio, né?
1: Ma come?
2: Ha ragione, dai, sei asfissiante.
1: Ma non ho detto niente.
3: Sentite, vado di là a preparare i dosaggi. Accomodatevi qui e godetevi la festa, che poi vi presento io quelli giusti.
2: Sì, va bene, grazie, bello.
3: Top, cosa Fica. Figa, che nome da sballo, minchia.
1: Amore, spettacolo. Spiegami un secondo la situazione. Perché credo di aver colto che tu abbia portato della droga a questa festa in qualità di fornitrice e che abbia fatto passare me per un tuo complice nonché subordinato.
2: Porca troia, che capacità di sintesi. Hai mai pensato di fare quello che scrive le sinossi dei film? Faresti carriera invece di fare il vice di una spacciatrice. Lo dico per te, questa vita prima o poi ti uccide o al massimo ti fai 30 anni di galera a fartelo pinzare in culo da un calabrese di 120 kg con l'ergastolo.
1: Ma che cazzo dici, amore? Io non sono uno spacciatore. E nemmeno tu. Siamo qui perché mi avevi detto che avremmo conosciuto la gente che conta nel mondo della musica. Hai dimenticato il progetto iniziale? Noi dobbiamo sfruttare il vantaggio per diventare famosi con la musica degli altri.
2: Senti, Prestapez, io sono felice che tu sia un uomo ambizioso nonostante la tua inconsapevolezza di somigliare ad un topo rachitico e quindi pensare di poter fare battere il cuore a milioni di fans con la fica di pesca. Ma la dura realtà è che non valiamo un cazzo come musicisti. Invece
1: che cosa? E poi sta cosa del topo comincia un pelo a stufarmi.
2: Invece io conosco la bamba molto bene e negli anni 80 c'è stato un boom della Madonna. È strabuona e la pula non è così scaltra come fra 50 anni. Nel settore dei ricchi la consumano a quintali e la pagano un botto. Fidati, in 5 anni possiamo diventare miliardari, cazzo!
1: Oh Cristo, ma amore, ma che dici? Ma fra tutte le cose che potevamo fare, proprio lo spaccio? No! Io non ci sto, questa è la cosa più stupida che ti ho sentito voler fare dopo l'operazione a cuore aperto da sola in cucina.
3: Eccomi tesoro, questi sono i tuoi 50 pippi come d'accordi. E poi domani vieni all'altra festa come abbiamo detto e ti faccio trovare gli altri 50, ok?
1: Pippi? Ma di che sta parlando sto tizio?
3: Milioni, topo, 50 milioni di fresche lire da arrotolare. Guarda che bel Caravaggio, eh? Sembra fatto anche lui.
1: Oh cazzo, 50 milioni di lire?
3: Vabbè, senti, io vado di là che c'ho Tracy Spacer che è già fatta come una caina, eh. Su, venite dopo che ci facciamo un fuoripista alla tomba, eh. Vai, dai.
2: Sì,
3: dai.
2: Sì, arriviamo.
1: Amore?
2: Sì?
1: Credo di aver rivalutato fortemente la tua idea.
2: Bene, mi piace quando sei un avido topo bastardo.
1: Ma basta con sto topo! Hai capito, caro diario? Effettivamente la carriera musicale non stava decollando e senza molto potere economico in questi pazzi anni 80 un pelo si fatica a trovare la propria strada e fare 100 milioni in due sere e solo per aver portato qualche misero chilo di coca in uno zaino in fondo non è così faticoso. Se devo essere sincero, fare il venditore di morte non mi sta pesando così tanto. PS, porca troia, quanti strafatti c'erano a quella festa? Credo di aver limonato con Mick Jagger a un certo punto. PS2. Credo che il bassista dei Rolling Stone abbia provato ad abbassarmi la testa sul suo uccello. PS3. La coca fa veramente strani effetti alla gente. PS4. Basta con sto cazzo di topo, basta!

0: ZOO 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
2: Catania, 15enne bruciato vivo, massacrato perché cristiano. Roma, extracomunitario tenta di stuprare bambina, interviene un passante e lo demolisce. Napoli, ospitano un pakistano a cena, stupra la figlia e viene picchiato dal padre. Quattro tunisini stuprano la moglie e poi uccidono il marito a sprangate. Nigeriano stupra madre e figlia, il marito gli getta l'acido sul pene. Immigrato violenta bambina di 7 anni, il padre gli taglia le palle e gliele fa ingoiare.
3: Cosa hanno in comune tutte queste notizie? Hanno totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni ciascuna, fomentano l'odio razziale e sono tutte totalmente inventate. Ma da chi? Da Gianluca Lipani, uno studente di Caltanissetta di nemmeno 20 anni. Un neonazista? Un fanatico? Un pazzo? Manco per il cazzo! Un piccolo imprenditore che con un computer e un po' di fantasia nel giro di qualche anno si è ficcato nelle tasche quasi 5.000 euro al mese grazie alle inserzioni pubblicitarie di Google AdSense e simili. E la cosa fica è che Gianluca non è nemmeno razzista. In un'intervista all'Espresso ha rivelato di essersi accorto che le notizie in cui gli italiani, brava gente stremata dalla crisi, erano vittime di soprusi da parte di immigrati brutti, sporchi e cattivi, mentre lo Stato sta a guardare, generavano sui social un volume di traffico superiore a tette e gattini. Così ha fondato un blog, senzacensura.eu, e ha pensato di mettere a reddito questa piccola intuizione. All'inizio non è stato facile, gli articoli che parlavano di notizie reali generavano pochi commenti e poche condivisioni. Ma dopo aver visto un'intervista di Salvini al TG, Gianluca ha avuto un'idea rivoluzionaria: creare delle notizie inventate utilizzando gli ingredienti più in voga sul web. In poco tempo la sua pagina ha raggiunto il 500.000 di lettori al giorno e grazie al tam-tam dei social network i suoi articoli hanno cominciato a generare centinaia di migliaia di condivisioni ed altrettanti introiti per il loro inventore. Il suo segreto? Un linguaggio semplice, diretto, possibilmente in un italiano provvisorio. E a chi lo accusa di aver diffuso odio razziale, Gianluca risponde semplicemente che non gli risulta che le piazze siano piene di italiani indignati armati di macete per sterminare lo straniero. Senza dubbio, la condotta di Gianluca è sbagliata perché specula sull'odio, sul risentimento e sulla bugia. Ma il suo punto di vista sui social è senza dubbio condivisibile. I social network sono una miniera di diamanti per chi pubblica, ma non per chi legge. Consiglio di utilizzarli per passatempo e mai per informarsi. Parola di Terrone di merda.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Perché sono nato così brutto?
1: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
4: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andava dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Lo Zodi 105.
1: Mia cara Olimpia, mettete in pompa che sto grillaccio del marchese sempre zompa, zompa chi campa, scherzosamente, allegramente, parce che sassa la vie, che il compagnie, je vi appari pour le plaisir de l'amour.
2: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
3: Concessionaria Jaguar Land Rover di Vinci.
4: Pronto?
5: Sì, pronto.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, prego.
5: Mi ha detto 4-5 volte pronto, pensavo non mi sentisse.
4: Adesso lo sento.
5: Salve, sono il conte Bolaffi Paluani. Posso parlare cortesemente con un venditore?
4: E per quale marchio, mi scusi?
5: Jaguar.
4: Per il marchio Jaguar. In questo momento però i colleghi sono in pausa pranzo. Vorrei lasciarmi il numero che la faccio ricontattare.
5: Però non di servizio questo.
4: Prego.
5: Dico un di servizio questo, dico. No?
4: Dipende, i colleghi adesso sono in pausa, poi rientrano alle 2:30. E questi sono i nostri orari. Se vuole lasciarmi il numero, volentieri, poi il collega la richiama alle 14:30 quando rientra. E mi lascia anche l'indicazione di cosa era interessato, così poi quando la richiama si sa già dare qualche indicazione. Vuole lasciarmi il numero o preferisce richiamare?
5: Sto pensando. Cosa fare? Lei cosa mi suggerisce?
4: Di lasciare il numero, così la ricontattano e poi lei ha modo così di verificare con loro le sue esigenze.
5: Perché io volevo una Jaguar.
4: Io però purtroppo non la posso aiutare perché sono al centralino, quindi la Jaguar, un E-Pace, un F-Pace, aveva qualche idea o non aveva idee precise?
5: Volevo una vettura che mi consentisse di andare fuori strada, dico. Però.
4: Allora, mi dica lei cosa desidera fare, se lasciarmi il numero o se preferisce richiamare lei.
5: Ma io volevo parlarci adesso.
4: Purtroppo non è possibile.
5: Ma pago in contanti, eh?
4: Non ha importanza di quello, se mi lascia il numero gentilmente.
5: Io sono il conte Bolaffi Paluani.
4: Va bene, io non la conosco, avrò il piacere di conoscerla qualora lei acquistasse da noi.
5: Un attimo che chiedo al maggiordomo, capitolo? E mi chiedono il numero di telefono per ricontattarli perché non ci sono i venditori. Non so cosa fare.
6: Non darlo.
5: E il maggiordomo mi ha detto di non darglielo.
4: Va bene, allora credo che ci risentiamo eventualmente più tardi quando decidi di richiamare. Grazie ancora, risentirci allora. Di nuovo, buona giornata. Grazie.
5: Pronto? Pronto?
7: Risponde il circolo del golfo.
8: Circolo del golfo, buongiorno.
9: Sì, buongiorno, salve, sono il marchese Perucchi di Frascati, buongiorno, salve.
8: Sì?
9: Se fosse possibile rilevare in toto tutto il campo da golf.
8: Ok,
6: capito. Allora aspetti un attimo che sì. Le passo il direttore perché non...
9: Sì, mi passi pure lo zimbello, grazie. Sì, signor Angelo?
8: Sì, chi parla?
9: Sì, buongiorno, sale. Sono il marchese Pelucchi di Frascati. Ho parlato con la signorina...
8: Sì.
9: Senta, senta, noi saremmo interessati per un meeting all'interno della vostra struttura settimana prossima.
8: Sì.
9: Sì? Mi sa dire qualcosa?
8: Cioè, campo lo può prendere soltanto di giorno di lunedì. Non so adesso quale sia la sua esigenza. Che cosa vuole organizzare?
9: Noi volevamo portare delle volpi.
8: Non ho capito, scusi, cosa sta dicendo. Volevo portare?
9: Delle volpi. E abbiamo dei setter che le vanno a prendere.
8: Sì, vabbè, mi sta prendendo in giro, scusa.
9: Sia una persona seria un secondo. Allora, il campo lo prendiamo noi, lo riempiamo di volpi e cani e poi le prendiamo e li mangiamo.
8: Si può fare.
9: Va bene, la vossia è d'accordo?
8: Sì, sì, come no.
9: Quelle macchinine che avete voi,
8: sì.
9: Quelle macchinette che usate per spostarvi,
8: sì.
9: Ecco, siccome non servono, non le usiamo noi. Noi ci spostiamo, sì, all'interno con il mio collega, il conte Bolaffi Paluani, ha preso delle Land Rover. Quindi quelle macchinette che voi avete le potete mettere nel fiume.
8: Va bene? D'accordo. A disposizione.
9: Sì. Senta, facciamo così. Arriviamo direttamente lunedì mattina, allora, va bene?
8: D'accordo, benissimo.
2: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Nerd on Radio 105.

0: Mega Merd.
1: 105 Lo Zoo di 105
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Caso Weinstein, dopo la denuncia di un'attricetta esplode il caso, si scopre che questo produttore potentissimo di Hollywood stuprava o comunque chiedeva favori sessuali in cambio di carriera, insomma faceva lavorare le attrici se gli facevano un po' pino. Per quanto riguarda lo scandalo che si è creato, direi che abbiamo un po' scoperto l'acqua calda, eh? Cioè abbiamo scoperto che i serpenti non hanno i peli del cazzo, perché nel mondo dello spettacolo ha sempre funzionato.

0: Sì, non è detto che sia giusto, però è sempre successo così. Adesso io voglio sapere però se voi ritenete che la colpa sia solo di questo Weinstein, oppure se pensate che attrici che sono state zitte e non hanno detto un cazzo per 20 anni siano comunque in qualche modo complici del sistema. Cioè loro il pompino l'hanno fatto, la carriera l'hanno fatta, e adesso che si sono sistemate sputtanano il signor Weinstein, che comunque è un porco criminale pazzo. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo, via.
1: Ma credo sia stato sempre così. Non sempre sempre, ma...
0: Quindi diciamo è una prassi?
1: Credo di sì.
0: Non abbiamo scoperto un cazzo di niente di nuovo, voglio dire, funziona così nel mondo dello spettacolo.
1: Ma è semplicemente uno scandalo che riemerge di tanto in tanto.
0: Quindi
1: gli tagliamo le palle e lo bruciamo.
0: Quindi lei vorrebbe tagliare i coglioni a Weinstein e dargli fuoco?
1: Sì,
0: lei chi è? Torquemada? Cos'è? Tipo lavora per l'Inquisizione?
1: Sì, in passato sì.
0: Lei in passato ha lavorato per l'Inquisizione, quanti anni ha?
1: Sì,
0: dica.
1: Circa 600.
0: Sì, e in 600 anni è rimasto così coglione?
1: Abbastanza,
0: che
1: sì.
0: Che cazzo dice? Perché secondo...
1: Non lo fa, se lo tiene.
0: Che cazzo di risposta è, scusi? Chi è lei, dotto dei 7 nani? Che cazzo di risposta dà?
1: No, dotto un pochino.
0: Lei è dotto, sì. Dove ha studiato? All'università del cazzo?
1: No. Alla Bocconi.
0: Alla Bocchini forse ha studiato. Lei, sua madre e sua sorella. Dai, butta giù a sto coglione, dai. Un cretino, dai. Dammi un altro. Raffaele Varese, buongiorno.
2: Stavo salutando un cane. Che cazzo
0: sì,
2: vuole?
0: Sono gli unici esseri viventi che parlano con lei, naturalmente.
2: Sì, sono il San Francesco della Basilicata, io parlo agli animali.
0: Sì, parli anche con questo grande uccello peloso. Senta, caso Weinstein. Weinstein, ha visto? Si argenta tutto il casino. Lei che cosa ne pensa? È lui che è un porco criminale o sono queste attrici che ci marciano?
2: Allora, lui è un porco criminale, va bene.
0: Sì.
2: Ma chi è che queste qua aspettano 20 anni per denunciarlo? Cazzo. Sì.
0: Quindi lei ci vede della connivenza?
2: Ma no, connivenza, lo sai, fai mezzo pochino in tele.
0: Sì.
2: Fai un film. Questa qua gli ha fatto un mezzo pochino e abbiamo fatto successo.
0: Quindi è una questione di dignità, cioè se queste donne avevano una dignità non gli facevano il pompino.
2: Bisogna essere lì in quel momento quando glielo prendono in mano. Cioè,
0: sì.
2: Però cioè, uno pensa, o glielo faccio o non lavoro, vado a lavorare in fabbrica. E
0: quindi è un ricatto, però è un ricatto.
2: Sì, è un ricatto bello e buono. Violenza psicologica.
0: Sì, però nel mondo dello spettacolo ha sempre funzionato così, o no?
2: Ma sì, da che mondo è mondo, cioè, basta andare a vedere, cioè, dai tempi della guerra, anche Miss Italia, ci sono quelle che portano le figlie a farle cannellare per diventare Miss.
0: Cannellare.
2: Sì, sì.
0: Per fargli vincere Miss Italia.
2: Ma sì, per tutti i concorsi così. C'è gente che porta il cagnolino, si fa incappettare anche il cagnolino.
0: Ma senta, non si fanno inculare i cani, cosa dice? Cosa dice? Secondo lei c'è gente che si fa inculare il cane? Ma cosa
2: torniamo,
0: dice?
2: Torniamo al discorso
0: Wesley. Esatto.
2: Sì. Però se uno studia tutta la vita perché vuol fare un attore, l'attore, tu se ti trovi sto animale qua che ti dice o me la dai o non fai più successo.
0: A lei hanno mai chiesto favori sessuali in cambio di lavoro?
2: Ma io peso 117 kg, se a me uno vuole un favore sessuale da me, gli ho tanti di quelle porte.
0: Quanto è alto?
2: 1,81.
0: Beh, strano, prima non facevano pile di merda così alte. Arrivederci, grazie, grazie. Arrivederci. Andiamo a Catania, Mimmo Catania, dica Mimmo.
3: Oh.
0: Cosa ho?
3: Ma che problema hai tu?
0: Lei ha un
3: opinione. Che lavori tu?
0: In radio 23, buongiorno.
3: Come cazzo parli?
0: Come cazzo parla lei, scusi?
3: Io come parlo io?
0: Sì, lei è sempre il cazzo in bocca, la parola cazzo in bocca. Ogni frase che dice cazzo. Lei ama il cazzo? Ma è un mangiacazzi?
3: Ama il cazzo, io amo metterlo in culo.
0: Sì, quindi ricchione?
3: No. Lo metto in culo alle femmine.
0: Giusto, questa è una buona teoria, ma a me non interessano i suoi orientamenti sessuali. Noi stiamo parlando del caso Weinstein.
3: Il caso?
0: Weinstein. Ha seguito Asia Argento che dice di essere stata violentata da questo produttore?
3: Asia Argento è stata violentata, hanno fatto bene.
0: Come hanno fatto bene, scusi? Che cazzo di opinione è? Perché secondo lei hanno fatto bene? Dica.
3: Perché amo. Che cazzo è?
0: Bene, sì. Poi?
3: Che cazzo è?
0: Come che cazzo è? Un'attrice?
3: Lo so che è un'attrice.
0: Lei ha visto qualche film con Asia Argento?
3: Sì, ma non mi è mai piaciuto. L'hanno fatto bene perché l'hanno violentata.
0: Sì.
3: Bravo.
0: Ma lei è un pazzo criminale scriteriato. Dovrebbe essere messo ai ferri, a rogo.
3: Perché?
0: Perché secondo lei è giusto violentare una donna?
3: No, è giusto violentare una stronza.
0: Perché? Perché è stronza Asia Argento? Dica.
3: Ma ti sembra normale lei? Che è una tossica cocainomane?
0: È una tossica cocainomane? Cioè, oltre a essere come ha detto, è anche tossica e cocainomane. Vuole aggiungere qualche cos'altro?
3: Sì, deve scomparire dalla televisione perché mi sta troppo sul cazzo.
0: Quindi, secondo.
3: Non la senti come parla?
0: Come parla? Dica, faccia l'imitazione, dica.
3: Ciao.
0: Sì.
3: Che cos'è?
0: Che cos'è? Quindi a lei non piace?
3: No, non mi piace, c'è troppa merda in televisione.
0: Troppa merda. Invece a lei che cosa piace? Dica.
3: Ah, Ilary Blasi.
0: Ilary Blasi non è un'attrice, sì. Non è un'attrice.
3: No, non è un'attrice, ma è una porca.
0: È una porca, secondo lei Ilary Blasi...
3: Fa troppo sangue, quelle gran labbra da pompinara, no? Cioè...
0: Fa troppo sangue perché ha le labbra da pompinara Ilary Blasi.
3: Ma perché a te non piace?
0: Sì, sì, no, per carità, è una bellissima donna. Poi?
3: La sorella della mia ragazza.
0: La sorella della sua, quindi lei è anche incestuoso.
3: Ma come minchia parli tu?
0: Ma come minchia parla lei che si scoperebbe la sorella della sua ragazza e dice che Asia Argento deve essere violentata?
3: Sì, però compà.
0: Sì.
3: Ma non capi una cosa, che sta succedendo?
0: Aspetti, perché...
3: chiamandoli una radio, di telegiornale, che cos'è?
0: Sì, ma lei scusi, balbetta anche quando pensa, è chiaro questo, no? Lei t'attaglia quando pensa.
3: No, mi sono alzato ora.
0: Visto che lei mi sembra molto preparata sul tema televisivo, io le faccio un po' di nomi di conduttrici e personaggi televisive e lei mi dice che cosa ne pensa, va bene?
3: No.
0: Melissa Satta.
3: Ah, Melissa Satta? Ah, Melissa Satta discreta. No?
0: Discreta, certo, lei è abituato con lo standard che è la sorella della sua fidanzata, eh?
3: Picchia. Non lo so, non lo so.
0: Lei è l'unico buco che ha visto, è il culo di una gallina. Lei si scopa le uova, dai, vaffanculo, dai, butta giù a sto cretino pazzo, dai. Deficiente.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Lascia stare il motorino. I protagonisti: Peppina Pineppe e Pina Panini, Pino Beppino e Gino Peppino, Ginetto Pennino e Gianni Gino Gina Giannini e Nina Ginetti, Ninetto Inetto e Dino Gioppino. Tratto dall'omonimo racconto di Edgar Allan Morto, adattamento cinematografico di Edgar Allan Vivo, regia di Ernesto Sprecaculo, voce narrante Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana! Un motorino di grossa cilindrata percorre impennando un viale alberato che conduce a una sinistra villa diroccata. A bordo ci sono Pina, Gino, Gianni, Nina e Dino. Il motorino si ferma davanti a un'enorme fontana medievale a forma di John Travolta. Pina, Gino, Gianni, Nina e Dino scendono dal motorino, si prendono per mano e osservano la maestosa villa con l'aria di chi non piscia più bene come un tempo.
2: Dunque, proprio in questa villa che è accaduto quell'evento nefasto di cui parlano tutti?
3: Già, se metà delle cose che si raccontano su questo posto sono vere, l'altra metà deve essere per forza falsa.
4: Dicono che nessuno ci abbia messo più piede da quando è crollato il pavimento.
2: Qualcosa non mi convince. Ho come la sensazione che questa villa in realtà sia accatastata come ufficio.
5: Non abbiate paura! Finché non facciamo quella cosa che non dobbiamo fare, non abbiamo nulla da temere. Forza, entriamo!
1: Un gigantesco raspa fregne di ottone cade dal tetto e si sfracella a terra. I cocci sul pavimento assomigliano molto a quelli di un bislacco rotante iberico. Mentre Gino spinge la pesante porta della villa, inaspettatamente il motorino parte e va via da solo.
3: Ma porco... Il motorino, ci sta fottendo il motorino!
6: Lascia stare il motorino, abbiamo problemi più gravi in questo momento. Guardate quel coglione!
1: Tutti si voltano verso Dino, che nel frattempo è salito sulla fontana a forma di John Travolta e sta facendo la cosa che non avrebbe dovuto fare.
5: No, Gino, fermo!
7: No! Fermo, Gino!
3: Uè, sei fuori di melone.
5: Si chiama come il cane di Paolo. Scusate, ragazzi, non so cosa mi sia preso. Non riesco a fermarmi.
1: La terra inizia a tremare e, per lo stupore di tutti, la villa si trasforma in un mega cincischione di legno.
8: Cincischione! Cincischione! Cincischione! Cincischione!
3: Oh, perbacco! Siamo spacciati!
6: È inutile lottare! Lasciamo che ci uccida!
5: Addio, ragazzi! Non dimenticherò mai quello che abbiamo fatto in questa foto che ora mostro!
9: Oibò! Volevo dire una battuta!
1: Un mega cincischione di legno è 7 volte uguale a un normale cincischione, con in più una resistenza pressoché identica. I 5 malcapitati si sdraiano a terra, aspettando che il cincischione li finisca con il suo solito numero.
10: Cincischione! Cincischione! Cincischione!
1: Ma all'improvviso, ecco tornare il motorino.
3: Il motorino! Sta tornando il motorino! Forse c'è ancora una speranza!
6: Lascia stare il motorino! Non può nulla contro un cincischione normale! Figuriamoci contro un mega cincischione!
1: Il motorino e il cincischione danno vita a un combattimento a colpi di svirelle.
10: Cincischione! Cincischione! Cincischione!
1: Ci sono svirelle che volano a destra e a manca, ma alla fine, come preventivato, è il cincischione ad avere la meglio.
3: No, motorino, no! Non mi lasciare!
6: Ma porca troia! Lascia stare il motorino e vieni a morire con dignità.
8: Cincischione, Cincischione, Cincischione.
3: Ah, mi spengo, decedo.
7: Moriamo, moriamo.
5: Sto morendo, sto morendo.
4: Muoio, anch'io muoio.
3: Volevo morire in un altro modo, invece muoio così, che brutto.
4: Mi appoggio qua, muoio.
7: Stai morendo male, eh?
3: Sì.
7: A causa del cincischione.
4: Metto a posto le foglie, muoio.
1: Il cincischione uccide uno a uno tutti i presenti. Un silenzio di tomba regna nell'aria. E mentre il cincischione torna lentamente ad essere una villa diroccata, la fontana a forma di John Travolta inizia a perdere i capelli. Scorrono i titoli di coda, è pieno di nomi importanti. Ringraziamenti vari appaiono sulle schermo. Alcuni sponsor vengono citati, come quell'azienda là e quella ditta lì. Lo schermo va a nero. La serie è finita, ma vi dà appuntamento a quel giorno lì. Tu, nel frattempo, fai il bravo e paga il canone, pezzo di merda.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta
14: Il segreto.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Centodieci chili? Servastraccia! Servastraccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi, stavo riparando il macchinario che ti spara i nani nel culo.
2: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Sono grassa, servastraccia, sono grassa. Guarda, peso 110 kg.
3: Non si preoccupi, signora. Chiamo subito il personal trainer.
2: Cretina! Non lo sai che io e il personal trainer abbiamo un

0: Madonna Ruanda! Se non posso chiamare il personal trainer, come facciamo a farla dimagrire?
1: Potrei farle la stessa domanda! Ha visto che bicipite? Eh? Tanto non si vede!
2: Non c'è altra soluzione, maresciallo! Devo mettermi a dieta!
0: Ricevuto, signora! Chiamo subito il dietologo!
2: Idiota! Non lo sai che io e il dietologo...
3: Lo so io! Avete un trascorso anale!
2: Esatto!
1: Potevo fare la stessa domanda, ma chi è questa persona in casa con me?

0: gorgo è frocio!
1: E beh, anche il mio culo è frocio!
2: Comincio a essere confuso!
0: Impossibile! Non ci credo! Mi faccia vedere! Mi faccia vedere il culo!
1: No, non posso farti vedere il culo, serve a straccia!
0: E perché?
1: Perché io e il mio culo abbiamo un trascorso anale!

0: Adesso sono confuso.
1: Signora, non capisco. Se deve mettersi a dieta, perché siamo venuti al ristorante?
2: Perché voglio fare un ultimo pasto come si deve prima di iniziare la dieta. Ma state attenti, qui è pieno di gente che certamente vorrà scoprire il mio
3: segreto.
2: Ah, parlare del segreto mi ha messo una fame boia.
1: Ricevuto, signora. Chiamo subito il cameriere.
2: Idiota! Non lo sai che io il cameriere
4: So io un trascorso anale.
2: Esatto.
0: Comincio a essere seriamente confuso.

0: Signore, maresciallo, siete pronti per ordinare?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Cameriere, è inutile che cerchi di corromperci con il cibo. Non le rivelerò mai il mio segreto.
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
0: Cosa ha detto?
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
1: Io lo voglio senza formaggio.
0: Non ho capito cosa ha detto.
3: Fermi tutti, o vi faccio saltare il cervello.
1: Credo stia parlando del menù.
4: Oddio, un bandito. Presto, Donna Ruanda, nascondiamoci sotto il tavolo.
2: Non posso, idiota. Non lo sai che io e il tavolo abbiamo un trascorso anale?
1: Però adesso
5: maresciallo
3: Tutti contro il muro, presto.
0: Cosa ha detto?
3: Tutti contro il muro, presto.
1: Non voglio della pasta al pesto. Ho chiesto dei rigatoni.
3: No, tu, Donna Ruanda. Proprio te cercavo.
0: Cosa ha detto?
3: Che cercavo Donna Ruanda.
1: Non la voglio la bistecca.
3: Tutti contro il muro.
0: Vuol mangiarci il mulo. Ma non abbiamo un mulo.
1: Ma
0: noi.
1: Chi è questo Arturo?
3: Non pigliatemi per il culo.
0: Ha detto che mio zio ha pitturato un muro.
1: Ah sì? Mm-hmm. Che prezzi fa? È un imbianchino modico?
3: Non pigliatemi per il culo. Tutti contro il muro. No, tu no, Donna Ruanda. È proprio te che cercavo.
0: Cosa ha detto?
1: Non lo so, è confusa questa persona.
3: Cercavo Donna Ruanda.
2: No, il mio segreto no.
3: Ah no? Allora ti sparo questa pistola in faccia.
0: Ha detto che vorremmo mangiare della focaccia. Ma io non c'ho voglia di focaccia.
1: Io se con poco olio volentieri. Credo ti stia sanguinando.
6: Adesso ho bisogno di piccato per solo.
0: Scusa. No.
1: Fai vedere un attimo che...
0: Sta sanguinando.
5: No. Squalo.
7: Allora, sì, mentre stavo facendo la scenetta Squalo nei suoi spasmi, vorrei che questa cosa andasse in onda. Si è tirato un pugno in bocca e sta sanguinando dai denti. Quindi in questo momento io, dopo 16 anni di onorata carriera dello Zoo di 105.
0: Hai assistito a un DJ che si è autopicchiato.
7: Credo di aver avuto il limite perché sto registrando con una persona completamente svirgolata che si piglia a pugni la bocca e sangue.
1: Non l'ho fatta apposta.
7: Boom, boom.

0: pezzo dell'ano alla cassa 5. Tito cassa 4. 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Il Papagatto nello spazio. I protagonisti, Mario Arcivescovi è il Cardinale Marioni, Anna Arcimario è Suor Cipolla, Marietto Pollicini è il Capitano Suore, Polluce Capitani è il domatore di cincischioni Gnoc, Maria Malaria è l'ufficiale Bagascia, e con la partecipazione straordinaria del Gatto Ruggero nei panni di Sua Santità, Papa Miao III, tratto dall'omonimo racconto di Italo Maionese. Adattamento cinematografico di Zlatan Ibrahimovic. Regia di Pierfrancesco Spingitroi. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana. Anno 4022. L'astronave San Tommaso sta solcando le profondità dello spazio siderale, diretta esattamente dove dice la scritta sopra il parabrezza. Sulla plancia di comando ci sono il Capitano Suore, il Cardinale Marioni, l'ufficiale Bagascia, la gioviale Suor Cipolla e un truce domatore di cincischioni fulconiano, di nome Gnoc. Solennemente appollaiato sul trespolo papale, Sua Santità Papa Miao III fa le fusa agitando pigramente le sue cinque code. Una traballante carrellata ci mostra in primo piano tutti i membri dell'equipaggio, fino ad ora rimasti in penombra. A parte Gnoc, che è un tipico fulconiano di razza Durut, con una svirella d'onore all'altezza del secondo ombelico, tutti gli altri sono terrestri con orrende mutazioni genetiche. Suor Cipolla ha la testa a forma di coglioni e due piedi supplementari sotto le ascelle. Il capitano è alto 7 cm, con un cazzo di 26. La pelle del cardinale è composta da un miriade di faccette sorridenti di Giorgio Mastrota. L'ufficiale Bagascia ha una vagina di Massimo Boldi al posto del naso. Oltre ad essere un gatto con cinque code, Papa Miao III possiede lo stesso identico collo di Lilli Gruber. Improvvisamente succede qualcosa.
3: Dannazione, ufficiale! Cosa sta succedendo?
4: Qualcosa, capitano! Qualcosa!
3: Ricevuto!
5: A tutto l'equipaggio, prepararsi a qualcosa! Prepararsi a qualcosa!
2: La cosa che è appena successa ne fa accadere un'altra sorprendente e inaspettata. L'astronave perde quota ed è costretta a un atterraggio di emergenza su un piccolo pianeta color rupa fulva.
3: Atterraggio di emergenza riuscito! Ce la siamo davvero vista brutta!
6: Meno male che c'era quella cosa lì che ci ha permesso di fare così e sventare la minaccia che ben sapete.
7: Sì, Sua Santità, come desidera lei, nel Cristo. Avete sentito cosa ha appena chiesto Papa Miao? Presto, obbedì.
8: No, fermi! C'è qualcosa che non va! Guardate bene il pianeta su cui siamo atterrati! È color rupa fulva!
9: Oddio, rupa fulva, no! Oddio mio!
10: Sembrava straziacotte!
9: È terribile! Io pensavo fosse puzzacuzzi!
10: Ma no,
9: rupa fulva così da anni!
11: Le fa la fica!
10: Volevo farmi i capelli rupa fulva!
9: Che bella la fica!
2: I membri dell'equipaggio si rendono conto di essere su Skion, il pianeta di origine dei cincischioni. Improvvisamente l'astronave viene attaccata da una gigantesca orda di cincischioni che hanno la tipica forma dei grattacapi.
12: Cincischione! Cincischione!
8: Dannazione, sono almeno 14!
6: Oddio, moriremo alcuni!
12: Cincischione! Cincischione!
8: No! Nessuno morirà, a parte forse me, se mi lasciate qui! Cercate di far ripartire l'astronave! Io esco fuori a tenere a bada i cincischioni.
11: Ottima idea, bravo.
3: Molto bravo. Allora sì.
11: Bravo, gnocca.
3: Sfavorevole.
11: Mi piacciono i gnocchi al formaggio. Ma che buoni.
3: Spero che crepi male.
8: Lo so che è una missione suicida, ma ormai ho deciso. Non cercate di fermarmi!
3: Ma non mi passa.
11: No, vai, muoviti anche! Vai veloce che ho fame!
3: Puoi scendere anche le ultime parole famose di
11: lasagna al forno, Cristo!
3: Rotti i coglioni, crepa, merda!
2: Il domatore di cincischioni fulcoriano esce dall'astronave e affronta a viso aperto 14 cincischioni. Nel frattempo, l'ufficiale fa così e così e poi così e riesce a far ripartire l'astronave. L'astronave prende il volo, lasciando Gnoc a terra circondato dai cincischioni.
12: Cincischione!
8: Ah! Soccombo! Ma almeno la mia morte non sarà vana come quella di Gigio Klopper! Andate al battesimo del rinoceronte sprociato, amici miei! E l'impero faccia cose!
12: Cincischione!
2: In punto di morte, Gnoc alza lo sguardo al cielo verso l'astronave che sta volando via. Affacciato a un oblò c'è il papagatto, che guarda Gnoc con un sorriso enigmatico e carico di rivelazioni. All'improvviso Gnoc capisce per filo e per segno il colpo di scena che è appena stato svelato e si straccia le vesti.
8: Fermi! Tornate indietro! È successa una cosa tra il sovrannaturale e il fantascientifico che porterà a conseguenze disastrose! Dovete accorgervene prima che sia troppo tardi! No! No! Per essere più precisi dovete...
2: Gnoc viene sommerso di cincischioni famelici e muore, mentre l'astronave San Tommaso vola via verso il suo sinistro destino.
12: Cincischione! Buono, astronauta! Ho il dito appoggiato alla guancia e lo sto avvitando. Quando si vedono le cose buone! Cincischione!
2: Tutto è spiegato, tutto è chiaro e più nessun dubbio permane. Scorrono i titoli di coda, che sono in mongolo gotico, perché il film è piratato. Che Dio ci aiuti, torna settimana prossima con nuove imperdibili avventure. Vi ricordo che potete acquistare un cincischione di pezza, con svirella ricaricabile, solo sul nostro sito ufficiale, ovvero quello che vedete in sovraimpressione. Buona continuazione con i programmi di Rai Charles. La TV per chi vede poco o niente. Ve lo diceva nonno che a farvi le seghe si perdeva la vista, birichini. Paga il canone, figlio di puttana!

0: zio Pa, tutto bene? Benvenuti a tutti nella mia classifica dance cavalcavia. Io sono Gabri, conosciuto da tutti come Gabri Pontifex, e oggi insieme al DJ Caputo vi faremo sentire le prime tre canzoni in classifica.
1: Sì, Gabri.
0: Quindi spalancate le cuffie dei vostri smartphone e ascoltate bene. Caputo, andiamo?
1: Sì, Gabri.
0: Benissimo, alla posizione numero 3 di questa settimana entra la nuova versione 2018 dei Poveri Ricchi Remix di DJ Equitalia.

0: un misogista, una bestia, ma è troppo ipnotica. Questa ascoltatela quando siete tutti ubriachi a cazzo duro sul divano, ragazzi. Ve la consiglio, veramente fatelo, perché sicuramente farete una bella figura anche davanti a mamma e papà. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabriele, sono la mamma. È arrivato un pacco da Amazon. Aspetta che guardo. C'è scritto fucking machine. Vabbè dai, te la metto nella tua cameretta. Ah, un'altra cosa. Ho chiamato l'imbianchino, e ti faccio mettere Lilla in camera. Ciao amore della mamma, ciao ne.
0: Minchia mamma, ma quante volte ti ho detto di non mandarmi messaggi in diretta? Caputo? Ascolta i messaggi prima di metterli in onda, cretino! Devi ascoltarli, ne?
2: Sì, Gabri.
0: Ma andiamo avanti. Ed ecco che sale di una posizione anche questa settimana la numero 2, Cavallo DJ con Uniporco.
3: Porco!
0: Mamma mia, minchia, questa secondo me entrerà in classifica anche su Radio Faccia di Merda. Non la conoscete? Minchia, è la numero uno a Torino, in provincia. Proprio fanno anche le serate in discoteca. Vabbè.
3: Porco.
0: Ma adesso state attenzione, perché alla prima posizione, a forza di pugni in faccia nelle etichette discografiche, si è fatta spazio la hit dell'estate 2018. Lui è Anatra DJ con Paperella Gay.
4: Vorresti il pene, vabbè.

0: ancora mi sto incistando a bestia, né? Questa è veramente, veramente potente, né? Questa è la top del top. Potete trovarla anche sul mio sito. Se fai 5 download, attenzione tu che ascolti, puoi vincere una cena in pizzeria con il mio sosia, incredibile. Ma siamo arrivati in chiusura, quindi sentiamo ancora un messaggio prima di chiudere.
1: Sì, Gabri!
2: Uè, Gabri! Sono Franco, il proprietario della discoteca Il Buco della Musica. Serata a spaccare sabato scorso, come al solito la gente ancora mi chiama. 70 persone, il pieno abbiamo fatto. Senti, una cosa ti volevo dire. La ragazza, la tipica che si è portata in albergo, si è bombato, no? Quella è la figlia di Beppe. Non te ne sei accorto, quella dell'autofficina. Quella è rimasta incinta, però, ma te lo dico. Si è divertito, però. Quella va già girando col padre con la macchina. Cioè, con le pistole, sta spara. Comunque, ti volevo dire, tutto a posto. Poi quando ritorni a fare la serata, magari facciamo il fidanzamento, il matrimonio alla discoteca. Cioè, qua è come se sei a casa tua. Non ti preoccupare, eh? Beh, mi raccomando, fatti sentire.
0: Allora, Caputo, senti bene, né? Tu chiudi il programma, di che non ci sono andato via. Sono sparito, sono in Venezuela 3 settimane. Ciao, ciao. Sì, prendo la macchina. Ciao, Caputo. Vai,
3: che fosse meglio, né?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non, dita, non cominciate tu, a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Non si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che non
4: beve. No, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è un Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno.
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te?
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
4: mia
7: metti
4: moglie,
7: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è secondo... questo?
4: Lui. Io.
7: A che età?
4: A 23 anni.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano le
4: macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
7: Ma non è neanche lui.
4: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
7: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
4: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, la sono fregata. Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
7: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
7: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Buongiorno, firmato.
2: Sì, salve, mi scusi, sono del nord Italia, come può sentire dal mio accento. Senta, io ho una nipote che battesima il ragazzo nelle prossime settimane. Volevo sapere, visto che lei è il negozio più vicino in zona, se posso mandarla lì a scegliere dell'abbigliamento che poi pagherò io.
1: Come vuole, non c'è nessun problema.
2: Senta, voi avete vestiti che non fanno sembrare il bambino un pagliaccio Terone o avete soltanto cose, diciamo, che lo fanno sembrare un pupazzo ventriloquo? Cioè tipo cravattini, robe brutte?
1: No, quello che vuole, cioè c'è...
2: No, perché so che lì in meridione avete una tradizione, purtroppo, un
1: con
2: po'...
1: Con la cravattina, lei deve fare... Quanti anni c'ha questo bimbo, mi perdoni?
2: C'ha 2 anni e mezzo.
1: 2 anni e mezzo, sì, si può fare qualcosa senza.
2: Di sobrio, che lo faccia sembrare un po'... C'è un magari po'... un completino verde, verde Lega.
1: O qualcosa a quadri, magari, sì, possiamo vedere una...
2: Uno scozzese, un piede
1: cool. Una giacchina scozzese con un pantalone unito, oppure sì.
2: Perfetto, no, questo mi conforta tantissimo. Ecco, senta, lei immagino sia Terone.
1: Immagino?
2: Cioè, immagino che lei sia un Terone, insomma, lei è il titolare del negozio meridionale.
1: Sì,
2: non ha un dipendente che abbia, non so, dimestichezza con l'accento del nord?
1: No, purtroppo no, lei vuole qualcosa che abbia l'accento del nord.
2: Se ha magari un commesso, magari anche pagando una differenza che possa magari accogliermi nel negozio senza magari appoggiare la... il fiato sulle C, tipo
1: va bene, vediamo di fare del nostro meglio, va bene.
2: Oh, questa gentilezza è, guardi, la rispetto tantissimo nella sua meridionalità, nonostante...
1: No, per carità, siamo a sua disposizione, cercheremo di adeguarci un attimo a quelle che sono le richieste.
2: Gentilissimo.
1: Che ci vengono fatte.
2: Ah, quindi l'allontanamento del meridionale dal negozio e un commesso settentrionale me lo fa...
1: Può stare tranquillo, per quello non c'è un suo...
2: Fantastico,
1: vero?
2: Quindi lei può allestire, diciamo, l'ambientazione del negozio in modo che io quando entro mi senta un po' al nord e non il meridionale.
1: Certo,
2: quindi
1: certo,
2: quell'odore
1: certo.
2: Forte di anduia, cipolla,
1: no,
2: rossa...
1: No, ok, sì, senz'altro.
2: Ah, gentilissimo. Allora, guardi, le fisso direttamente un appuntamento. Se vuole, lei per caso fa pausa pranzo da mezzogiorno alle 5 del pomeriggio oppure?
1: Sì, alle 16.
2: Alle 16, quindi 4 ore per mangiare. Quindi mi arriva con una digestione pazzesca, insomma. Non avrà più gli occhi dal sangue spostato nello stomaco. Va bene, allora dopo le 16, quindi con assoluta calma, troveremo la soluzione di sabato magari, oppure lei sabato va al mare e non apre il negozio.
1: Guardi, lei può venire quanto vuole, il negozio è aperto 7 giorni su 7, scelga lei il giorno che sta più comodo.
2: Ma lei è sicuro di non avere origini del nord? No, perché raramente mi trovo veramente d'accordo con un boscimane, e quindi il fatto che lei mi esca dalle tradizioni della tribù per cercare di adattarsi alla civiltà è pazzesca.
1: Va bene,
2: la ringrazio, mi organizzo e cerco di arrivare
1: per
2: tempo.
1: Grazie.
2: Grazie, gentilissimo, Terone. Grazie, meridionale.
3: Chi mi dica?
2: Salve, senta, mi scusi, la chiamavo perché mi servirebbero dei vestiti per vestire un pargolo per una cerimonia, però non una roba di quelle da, diciamo, da Teroni, da meridionali, cioè una cosa che fosse un po' sobria, che non facesse assomigliare il bambino a un pupazzo per un ventriloquo, insomma. Voi avete disponibilità? O avete soltanto vestiti un po' giullareschi, tipici dei meridionali?
3: Ci sono vestiti di tutti i tipi.
2: Ammazza.
3: Non capisco in che senso meridionale.
2: In che senso? Il che senso non è italiano. Nel senso che, cioè, non è che glielo devo spiegare io, che voi Teroni avete una tipologia di abbigliamento per l'infante un po' giullaresca, diciamo, per le cerimonie. So che voi avete questi modi un po' coloriti per rappresentare i bambini come mini adulti, una cosa imbarazzante.
3: Ma dipende dal genitore, comunque. Ci sono tutti i tipi, le ripeto.
2: Ci sono tutti i tipi, le ripeto. In che senso, scusi?
3: No, perché... Di tutti i tipi.
2: Di tutti i tipi cosa?
3: Cioè, dipende cosa cerca lei.
2: Riesce a formulare un concetto di senso compiuto, cortesemente. Poi.
3: Aspetti un attimo.
2: Cosa devo aspettare? Il terrone subito. Prende la pausa. Andate a bere il caffè. Adesso passa in posta. Senteismo, chiude la Claire.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì, prego. Io sono la titolare, mi ha passato la ragazza il telefono a me.
2: A me con senza due M. A me. Quindi.
3: Vabbè, lei chi è? Scusi.
2: Salve. Sono Banner.
3: Vabbè, noi abbiamo tanti capi. Guardi su Facebook, vede se c'è qualcosa che piace, fa vedere la sua in foto, ci sono di tutti i generi i vestiti e di tutti i prezzi.
2: Potrebbe ripetermi il tutto senza questa litania meridionale.
3: Sì, sì, ma non gli posso fare niente. Salve, buongiorno.
2: In che senso? Poi. Poi.
4: Ma ha risposto male la terona. Mi sento male.
5: Uè, terona!
3: Di nuovo lei, inutile che offende.
5: Ehi, mangia cannoli! Vuoi dire che vengono e ti spacco la vetrata con un pugno? Hai capito? Come ti permetti di rispondere così al settentrionale? E basta cantare mentre parli! Hai capito? Stai addobbando il carrettino col ciuccio! Terona! Ehi!
2: Ma guarda te, che modo di fare c'hanno sti meridionali.
6: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La partita di Struzzone. I protagonisti, Max Maxillo è il professor Rosso Prof, Gianna Pisolini è la contessa Tessalonica, Mario Di Montalcino è il conte Brunello Ritalevi, Valeria Mostrafregna è Madame Frocionfola, Piero Maccheroni è il duca di Diarrea, tratto dall'omonimo racconto di Gianni Belparcheggio. Adattamento cinematografico di Novak Djokovic, regia di Madre Teresa di Cartuccia. Voce narrante, Angelo non svelato. Paga il canone, figlio di puttana. Una villa sul lago di Como. Nel lussuoso salotto di Madame Frocionfola è tutto pronto per l'attesissima partita di struzzone. Attorno a un sarcofago matrimoniale, sul quale sono già disposti tutti gli strumenti del gioco, troviamo sedute 5 persone. Il professor Rosso Prof, la contessa Tessalonica, il conte Ritalevi, il duca di Diarrea e la stessa Madame Frocionfola, che mischia le carte, distribuisce le biglie, bussa 3 volte sul sarcofago e sputa in faccia al conte.
2: Tocca a lei, conte!
3: Lo so, sto riflettendo sul da farsi.
4: Non c'è molto da riflettere, signor conte. Può fare solo 2 cose, rovesciare lo stracchino oppure tirare i dadi. A meno che non voglia dare fuoco alla scimmia già in questa fase della partita.
2: Lei sì che è spiritoso, signor duca. Dare fuoco alla scimmia. E se poi esce 3 volte 5, in quale culo lo infila il torrone? Nel mio? Non lo trova divertente anche lei, professor Rosso Prof?
5: No, contessa. Non lo trova affatto divertente. Io non sono qui per ridere, ma per vincere. Forza, conte. Si sbrighi o perderà il diritto a leccare il fantasma.
3: D'accordo. Oggi mi sento fortunato. Rovescio lo stracchino.
4: Non ha tagliato il pecorino, ha rovesciato lo stracchino.
2: Che corazzo.
4: Che fordi leone.
1: Tutto baldanzoso, il conte rovescia lo stracchino e bussa 3 volte sul sarcofago. Il sarcofago si apre di colpo. Ne esce una nana forzuta che salta addosso al conte, gli spezza il collo con facilità e torna nel sarcofago mandando bacetti a tutti gli altri.
4: Devo così tanto schifo dall'ultima volta a Bangkok.
2: Orrore, era caprizzo.
6: Io l'ultima volta che ho avuto così tanto schifo è quando ho visto la fica a mia moglie.
4: Anch'io.
7: La tua.
4: Ah sì. Ok, il conte è morto. Tocca a me. Qualcuno mi sputi in faccia.
3: Puh.
4: Merci. Bene, tiro i dadi. Triplo 6. È uscito triplo 6. Che significa?
2: Triplo 6 significa che deve riconsegnare tutte le carte, a meno che non voglia tentare la sorte e rovesciare lo stracchino.
4: Eh no, se riconsegno le carte cosa continuo a giocare a fare? Non ho altra scelta, devo rovesciare lo stracchino.
2: Non me l'aspettavo questa.
4: Questa cosa va contro la morale. Neanche 2 ragazzini che si incurano.
1: Il duca rovescia lo stracchino e bussa 3 volte sul sarcofago. La nana forzuta questa volta gli arriva alle spalle. Taglia la gola a lui e alla contessa Tessalonica, che per sua sfortuna ha in mano 3-6. La nana rientra nel sarcofago mandando bacetti agli ultimi 2 concorrenti in gara, Madame Frocionfola e il professor Rosso Prof.
2: Bene, professore, siamo rimasti in gioco solo noi 2. Tocca a lei. Anche se gioca tutte le carte, fa triplo 1 ai dadi, non ne può più raggiungere. A meno che non sia così pazzo da...
5: Sì! Mi gioco tutto per tutto! Rovescio lo stracchino!
2: Lei è un pazzo, professore!
5: Può dirlo forte! Vediamo cosa succede!
1: Il professore rovescia lo stracchino e bussa 3 volte sul sarcofago. Improvvisamente Madame Froscionfola comincia ad avvertire strani dolori al petto.
2: Avverto strani dolori al petto, come se avessi una nana nei polmoni.
1: La nana esce dal petto di Madame Froscionfola, che muore per lo snanamento. La nana forzuta comincia a sbaciucchiare il professore, che esulta.
5: Ho vinto!
1: Il professore è il campione di struzzone e sappiamo tutti benissimo cosa significa. La nana comunque lo uccide lo stesso, perché nell'esultanza ha rovesciato un'altra volta lo stracchino, cosa assolutamente vietata dal regolamento. Un po' triste, la nana ritorna nel sarcofago, a cui spuntano quattro gambe, e solo ora capiamo che è un cincischione in attesa di schiudersi.
7: Cincischione.
1: Tutto è chiaro, tutto è risolto. Non solo abbiamo assistito a una bella storia, ma ora conosciamo per filo e per segno tutte le regole dello struzzone e possiamo giocarci con gli amici. Scorrono i titoli di coda, che sono scritti con lo stracchino perché qualcuno ha fatto il furbo e non ha pagato il canone. La Rai si vanta di essere stata la prima azienda in Italia a farsi pagare per trasmettere qualsiasi cosa venga proposta da parenti, amanti o amici di personaggi influenti della politica. Sì, sì, assolutamente sì. Se te lo stai ancora chiedendo, sì, lo stronzo sei tu perché accetti tutto, senza mai ribellarti. Quindi... paga il canone, figlio di puttana.
7: Cincischione.
8: Radio 105.
9: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Questa sera su Netflix.
4: Devo correre! Spostati! Devo correre! Via, via, via! Fatemi passare! No, è chiuso!
5: Te l'avevo detto di usare il goldone, zoccola!
1: Solo 24 ore. Corsa contro il tempo per la pillola del giorno dopo.
6: Netflix.
3: E se hai una palla sola?
4: Dai che ti faccio una cartella. Oh, 2000 euro di cartella più le more. Le more. Aspetta. Evasione fiscale. No. Così ti confisco la macchina e la casa.
1: Equitailand, gli esattori delle tasse e il turismo sessuale.
3: Sul pacchetto storpi.
1: Tre negri sopra il cielo, lucchetti al naso.
3: Se ti abboni entro un anno, ti regaliamo un...
7: Amore, perché facciamo sesso?
3: Entro un anno, ti regaliamo un...
7: Amore,

0: Oh sì, dai, dai, in faccia, in faccia, in faccia. Tiramelo in faccia, dai che sta arrivando il treno. Ai, ho detto faccia. Scemo, quella è la mia seconda faccia.
1: Amici gay, atto secondo. Con la famosa scena dei cazzi in faccia mentre il treno sta partendo.
0: E pensa che sorride più spesso della mia bocca.
2: Netflix.
1: Se tua mamma è puttana, non perdere. L'ero glaciale. Anche i mammut si facevano di eroina.
3: E da questa sera una fam bam bam bam bam di novità.
1: S***a o mai più, quando mancano due giorni alla vasectomia.
2: Netflix.
4: Dori, vedi qualcosa?
5: Ah, mi hanno toccato!
4: Ero io, scusa.
5: Vedo una luce.
4: Che cos'è?
5: È così bella.
1: Alla ricetta di Nemo, il pesciolino che finì nei quattro salti in padella. E l'imperdibile serie sugli animali petomani della foresta, Madagascorra. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
6: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce. Welcome to the
1: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
3: No,
5: scusa,
3: no.
5: Vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Benvenuti a Fatti Sfatti.
10: Fatti Sfatti.
9: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
11: Quando vai in discoteca, non tentare di chiedere al buttafuori di custodire il tuo giubbotto. I buttafuori non possono tenere il tuo giubbotto, anche se sono degli armadi. È bene che tu sappia che se sbagli su un prato, non crescerà un albero di bambini. A Milano si mangia con le forchette. A Bari si mangia con le mani. Attenzione, non abbiate paura. La Citroen, nonostante sia C4, non esplode. A Bari si mangia con le mani. In Etiopia si mangia con la fantasia. Adam Cadmon, quando affronta un viaggio, prende solo treni diretti. Lo fa perché non crede alle coincidenze. La maggior parte delle persone che assaggiando il vino dice sa di tappo, in tutta la sua vita non ha mai assaggiato un tappo. I francesi sono considerati da sempre il popolo più romantico al mondo, nonostante dopo che fanno la cacca non si lavano l'ano. Se ammazzi il tempo non succede nulla, ma se ammazzi un marocchino vai in prigione. Devi sapere che quando una farfalla sbatte le ali, dall'altra parte del mondo non succede un cazzo. Se tu ammazzi un marocchino, vai in prigione. Se un marocchino ammazza te, non succede un cazzo. Nel corso della vita, essere colpiti da un fulmine è quasi impossibile, ma comunque, durante un temporale, è più probabile che tu venga colpito da un fulmine piuttosto che da un peperone rosso. Un televisore 50 pollici ha esattamente 48 pollici in più di quelli che aveva Hitler. Le persone, per il 70%, sono composte da acqua. Tuttavia, se cammini sopra ad una persona, non sarai al 70% Gesù.
9: Fatti sfatti!
10: Fatti sfatti!
9: L'appuntamento
10: che
9: accresce la vostra cultura!

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma è sottotitolato alla pagina 777 del televideo. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Che Dio ci aiuti, il cincischione contraffatto. Con Romina Raudo, nella parte di Don Dean, Marianna Mano, nella parte di Madre Padre, Monico Salvatore, nella parte di Padre Sorella, Salvatore Di Mario, nella parte di un passante che si vede di spalle, e Pippo Pippa nella parte della malvagia Piera Patonza, regia di Piermaria Tonini, voce narrante, Angelo Non Svelato. Sono le 10 del mattino ed è notte fonda a Martinotto Buzzurro, una frazione di Sburrotto Culandro, in provincia di Gallarate. Padre Sorella e Madre Padre arrivano nel cortile del monastero a bordo di un Hummer 8000 di cilindrata comprato con le donazioni dei fedeli e un leasing a nome di Gesù. Mentre cercano di fare manovra, colpiscono lo sciupafiga gotico rovesciandolo a terra. Scendono dall'auto. Madre Padre, Padre Sorella, Piera Patonza e un passante che non vediamo perché è di spalle e non ha firmato la liberatoria.
2: Madre Padre, adesso come giustifichiamo il danno dello sciupafiga?
3: Padre Sorella, penseremo allo sciupafiga più tardi. Sono troppo emozionata per il regalo che abbiamo fatto a Don Dean. Non crederà ai suoi occhi.
1: Mentre Padre Sorella e Madre Padre estraggono delicatamente un cincischione dal bagagliaio, la malvagia Piera Patonza usa la scusa dello stronzo che le bussa l'intestino per appartarsi dietro le rovine dello sciupafiga distrutto.
4: Perdonatemi, Padre Sorella e Madre Padre, ma ho un cilindro fecale che mi bussa alla bocca dell'ano.
1: Con un gesto triviale, Piera, senza destare troppo sospetto, inserisce tutto il braccio sinistro nel suo ano ed estrae il diabolico piano che ha in serbo per loro. Ecco, ora Piera sta mostrando il piano diabolico. Come potete vedere, è davvero diabolico.
4: Questa volta farò vedere a tutti di che pasta sono fatta. Nessuno oserà mai più dirmi quelle cose lì, e nemmeno quelle altre. Questo è il piano diabolico che ho escogitato, e grazie a questo coso succederà tutto questo!
1: Nel frattempo Don Dean, infastidito dai rumori provenienti dal giardino del monastero, si affaccia alla finestra, tutto nudo, con un pesce palla intorno al suo magistrale pene.
5: Ragazzi, ma che bella sorpresa! Cosa ci fate qui?
3: Allora, Don Dean, sapevamo che oggi festeggiavi quella cosa là e allora abbiamo deciso di portarti un regalo davvero speciale.
2: Che bel pesce palla che indossa il tuo magistrale ammenicolo. Ne aveva uno simile anche Papa Rovazzi nel 1874.
5: Le tradizioni non vanno mai abbandonate! Ding dong!
6: No, scusate un secondo, non mi...
2: Io sono Padre Sorella.
3: Io sono Madre Padre.
6: Lei è padre di chi, mi scusi?
2: Di nessuno, sono prete.
3: Padre, ma non donne?
5: Io sono Ding Dong.
2: Hanno suonato, scusi, vado ad aprire.
3: Adesso chiudi gli occhi, perché abbiamo una...
7: sorpresa!
1: Alla vista del cincischione, inaspettatamente, il volto di Don Dean assume l'espressione tipica dei palombari austriaci quando gli viene tranciato il tubo dell'ossigeno quando sono a 1000 metri di profondità. Ah, dimenticavo. Tutti i personaggi della serie sono nani e per questo motivo tutti gli oggetti intorno a loro sembrano molto più grandi, tipo Godzilla, ma al contrario. Comunque, di punto in bianco Don Dean si strappa il pesce palla dal glande, afferra un grosso randello e si lancia contro il cincischione che, nel frattempo, si è attivato ed emette gemiti fuorvianti.
2: No, fermo, Don Dean!
5: Chi è?
2: Io! Cosa fai? Sei impazzito?
3: Smettila! Sai quanta fatica abbiamo fatto per portare fino qui questo cincischione? È scaduta la garanzia!
1: Don Dean, completamente nudo, rassomigliando ad un tripiede, indica infastidito l'etichetta apposta sul cincischione.
5: Vergognatevi! Quello non è un cincischione, ma è un contraffatto! Quello è palesemente un farfugliotto!
7: Un farfugliotto?
8: Farfugliotto! Farfugliotto! Farfugliotto!
3: No, farfugliotto! Fermo, ti prego! No!
8: Farfugliotto!
3: Sta farfugliando forte!
1: A questo punto, una sequenza di effetti speciali in 4K, 3D, pagati una fortuna coi soldi del canone Rai, il farfugliotto sferra la tipica arma farfugliosa e compie una strage che manco nella Seconda Guerra Mondiale.

0: Ora, tuttavia, il farfugliotto è rimasto solo nel vialetto e con un grande messaggio ai consumatori:
1: non si comprano i tarocchi, non si comprano i tarocchi, non si comprano i tarocchi.
0: Invitandoli a smettere di comprare tarocchi su quel sito là o su quel sito lì, il farfugliotto attiva il sistema di autodistruzione, si avvicina a quel ricovero per anziani ricolmo di anziani e attende la deflagrazione, con il tipico sorriso di uno che si sta togliendo la vita per una buona causa.

0: Ma noi, che restiamo qui sulla Terra, siamo di nuovo felici e sereni. A parte i brandelli dei poveri anziani dell'ospizio, si intende. Per quelli, che Dio ci aiuti. La RAI ci tiene a ricordarvi che tutte le porcate che vedete in TV sono prodotte con i soldi delle vostre tasse. Porco, direte voi. Eh già!
1: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando i giornali di barche? Cosa? Vuoi noleggiare un cantiere di Pisa per quest'estate? Ah, ma stai tranquillo. Non so se te l'ho mai detto, ma i proprietari dei cantieri di Pisa sono amici da una vita. Praticamente fratelli. Ma c'è che li chiamo, va?
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Luca Alba. Cioè ieri Alba SPA, non so se si ricorda, Tartufi.
4: Può darsi. Mi dica.
3: Si ricorda. Mio padre, Oreste Alba, grande catena di tartufi.
4: Sì?
3: Sì, con Real Madrid. No, ci tengo, che magari mio padre mi ha detto salutami tutti.
4: Io, allora, suo padre era un cliente storico dei cantieri di Pisa, se non sbaglio.
3: Esatto.
4: Ecco,
3: cioè, sempre
4: però
3: stato
4: io
3: legato
4: l'ho sempre sentito nominare. Io le spiego, io sono entrato all'epoca nel 2009 come direttore commerciale lì ai cantieri di Pisa.
3: Ok.
4: Allora, adesso le spiego, stiamo vedendo con una cordata di salvare, per quanto mi riguarda, il discorso cantieri di Pisa.
3: Per eventualmente partecipare a quest'asta, di che cifre parliamo, dottor Estivo?
4: Non sono dottore, sono solo motivo.
3: Ma chi dottor Estivo, che cifre parliamo, giusto per capire?
4: Allora, secondo me non bisogna pagarlo più di milioni e mezzo, il tutto è una grossa opportunità.
3: Perché? Va bene, ma Mestino, ma lei si prenderebbe la briga di riprendere in mano la situazione?
4: Ma io è quello che sto cercando da quando la situazione è caduta.
3: Perché questo qua è un investimento piccolo, diciamo, questi qua sono spiccioli per l'azienda,
4: certo.
3: va molto bene. Ad ogni modo.
4: Guardi, io sono disponibile a venire a incontrarvi, porto tutto il materiale e vi spiego per segno tutta l'operazione.
3: Dica,
4: come va.
3: Chiedo scusi, non mi dica.
5: È arrivato Johnny Depp per l'assaggio di tartufi.
3: Arrivo subito, grazie mille. Grazie. Allora, Stino,
4: sì.
3: Dov'è che ci possiamo vedere? Facciamo un pranzo.
4: Allora,
3: non so. Io sono a Milano, piazza San Babila 1.
4: La settimana prossima per forza devo andare lì da Lappo, che è lì in corso Venezia. Per
3: ah, Elkan?
4: Sì.
3: Miserabile,
4: Ma io infatti devo venire su perché sono dietro a risolvergli un problemino che ha con una barca.
3: Povera Stella.
4: Gli avevo venduto un bagliettino di 13 metri. Un
3: 13
4: vecchio...
3: metri? Cosa fa? In piscina lo mette, dai.
4: No, adesso lo vuol vendere.
3: Senti, stirami. Allora, se posso mandarti Joshua a prenderti, lo faccio volentieri, se no ci vediamo a Milano.
4: Da solo, tranquillo.
3: Va bene.
4: Allora, il nome.
3: Di chi?
4: Il tuo.
3: Come?
4: Di nome, come ti chiami?
3: Cioè, sono mezz'ora che parliamo, mi chiedi il nome adesso.
4: Non sto attento, guarda, hai ragione.
3: Ma analizza me, come faccio a fare un investimento su una persona che poi non mi sta attento neanche sui nomi?
4: Guarda, mi dispiace.
3: Vabbè.
4: Non so cosa dire.
3: Finiamo qui il rapporto, dai. Pronto, Giacomo? Come? Se si ricordavano di me? Assolutamente no. Pensa che mi ha raccontato che gli affari non andavano tanto bene. Ma dopo che non si è ricordato il mio nome, chiamato in azienda e abbia speso 2 milioni per farli fallire prima. Cosa vuoi? Noi abbienti siamo fatti così. Comunque è tutto a posto. E tu, mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il Cazzaro.

0: Ice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
1: Non parlo!
4: In pochi giorni, il mistero che circonda la sparizione di Spermide Maria Giubba Stronza, sedicesimo conte di Buccinasco, è già diventato uno dei casi più scottanti della recente storia italiana. Ultimo rampollo di una delle casate nobiliari più famose del nostro paese, il conte Giubba Stronza è stato visto per l'ultima volta la sera dello scorso 15 febbraio, all'uscita dell'esclusivo club Sigari e Mignotte, di cui era socio fondatore. Famoso per la sua bonaria faccia di cazzo e la sfrenata passione per il gioco d'azzardo, Spermide Maria nasce a Como, in provincia di Lago, il 7 agosto 1900, chi se ne frega. Suo padre è il mitico Pier Catamarano Giubba Stronza, quindicesimo conte di Buccinasco, entrato nel Guinness dei primati come primo ciccione europeo ad aver pattinato sul ghiaccio con una carota di ceramica infilata dove non caga il sole. Sua madre, invece, è la famosa colichetta Romanov, detta la petomana isterica, diretta discendente dello zar russo Pietro II Fancazzista, che morì durante un concerto alla Scala di Milano in seguito alle ferite riportate a causa di un applauso troppo energico. L'infanzia di Spermide purtroppo è segnata da una grave tragedia. I suoi genitori infatti sopravvivono all'incidente in barca da lui stesso architettato per beccarsi tutta l'eredità. Così il povero conte deve aspettare altri 20 anni prima di entrare in possesso dell'enorme patrimonio dei Giubba Stronza. Quando questo accade, come prima cosa, Spermide organizza la più spettacolare orgia di canguri che il mondo avesse mai visto, facendo arrivare oltre 1700 esemplari dall'Australia e mettendoli a scopare nell'ippodromo di San Siro sotto l'attenta direzione dell'arbitro Pierluigi Collina. A questo scherzetto, costato circa 20 milioni di euro, presto si aggiungono le forti perdite che Spermide inizia a collezionare nei casinò di tutto il mondo. Ma abbiamo una prima telefonata, sarà una segnalazione? Pronto!
5: A Timbuktu ce va tu!
4: Come, scusi?
5: A Timbuktu ce va tu!
4: Ma,
5: A Timbuktu ce va tu!
4: Sì, no, questo l'ho capito, ma...
5: A Timbuktu ce va tu!
6: Scusi, mi è scappato il pappagallo!
5: A Timbuktu ce va tu!
4: E ha telefonato a chi l'ha svisto?
6: Ha imparato a fare i numeri e...
5: Porco!
6: Impara poche parole, ma... Impara se le ricorda,
4: Benissimo! Dicevamo che il conte inizia a collezionare nei casinò di tutto il mondo forti perdite. Arriva in limousine, punta tutto sullo zero e se esce zero poi punta di nuovo tutto sullo zero. In pochi anni, fra la passione di organizzare fiabesche orge di mammiferi marsupiali e il vizio del gioco, il conte brucia un patrimonio di oltre 700 milioni di euro, finendo sul lastrico. Dopo un battibecco con il buttafuori, una gigantesca anatra palestrata che lo caccia in malo modo, il conte, sconfitto e umiliato, decide di passare in tabaccheria per acquistare il tabacco da pipa che è solito strofinarsi sul sedere per lenire i dolori delle emorroidi. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse le tracce. Per il momento gli inquirenti brancolano nel branco e l'ipotesi più accreditata è che al conte di Giubba Stronza sia successo qualcosa che ancora non si sa cos'è. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci stiamo e per questo motivo siamo andati a intervistare personalmente Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stato l'ultimo tabaccaio a parlare con il conte.
7: Sì, me lo ricordo. Era un gentiluomo molto distinto. Entra, mi chiede del tabacco per le emorroidi e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: sì, sì, sì, ho vinto, che fortuna, che fortuna. E poi corre via come se stesse andando a organizzare un'orgia di koala.
4: Dopo questo episodio, di Spermide Maria Giubba Stronza, sedicesimo conte di Buccinasco, si sono perse completamente le tracce. Ed è per questo che noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari telespettatori, un'ultima telefonata in chiusura.
8: Senta?
4: Sì.
8: Sì. Cos'è che volevo dire?
4: Non so, ha chiamato lei.
8: Televisione, no?
4: Sì, chi l'ha svisto?
8: Ok.
4: Un momento di vuoto, ecco, un blackout.
8: Sì, no, perché... Cazzo volevo dire?
4: Conosce Giubba Stronza, lei?
8: Chi?
4: È il conte Spermide Maria Giubba Stronza.
8: No, perché sono una persona che ha poca memoria. Ce l'ho sulla punta... Quindi...
4: No, dico, lei ha telefonato, no?
8: Sì? Ok. Cosa volevo?
4: Non lo sappiamo, stavamo cercando di ricordarcelo.
8: No, perché non ho una forte memoria.
4: Si era intuito.
8: Dove siete?
4: chi l'ha svisto.
8: Ok. Va bene, dai.
4: A posto?
8: Lo facciamo?
4: Non so, dica lei.
8: Eh?
4: Noi stavamo chiudendo la puntata.
8: Sì?
4: Mm-hmm. Vuole salutare?
8: Non so, saluterei... che non mi viene in mente.
4: Come si chiama?
8: Sono io?
4: Non so, non si è presentato.
8: Ah, ok, va bene, allora.
4: Benissimo.
8: È bene il fischio?
4: Sì, fischia bene.
8: Grazie.
4: Prego.
8: Va bene, dai.
4: Allora, arrivederci.
8: Dove?
4: No, è un modo di dire, a risentirci.
8: Ah, ok. Okay. Quindi?
4: Quindi siamo a posto così. Perfetto, molto bravo. Salute. Cari telespettatori, chiunque abbia notizie utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail al contadino non far sapere quante arance mi infilo nel sedere @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
8: Non mi ricordo...
4: Ma è ancora lì lei?
8: Eh sì, mi sono dimenticato di mettere giù.
4: Ok, si ricorda come si fa?
8: No.
4: Ah, ecco il problema. Deve mettere giù la cornetta.
8: Dove?
4: Sull'altra parte dell'apparecchio.
8: No, io ho il cordless.
4: Allora ci sarà un tastino rosso. Bip.
8: Non lo vedo.
4: Deve guardarlo.
8: Sono tutti illuminati uguali.
4: E allora quello a destra con la cornetta verso il giù.
8: Questo.
4: Alla prossima puntata.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
4: sì,
15: che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
4: sì,
15: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
7: Ma stiamo al telefono, deve stare mentre caghi.
15: Sì, che devo fare? Stavo
7: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
4: Guardi,
15: forse c'è il sangue.
4: Sì,
15: allora, signora.
4: Questo.
15: Mi ascolti, sì. Ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
15: Non vorrei che sia. Come si chiama?
4: Don Gaetano?
15: Gaetano?
4: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo.
7: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
4: Scusi, lei.
15: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
7: Un attimo, vedi.
15: Mettici il pennino nella cacca.
7: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
7: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
7: Mamma, che brutte feci che c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
7: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella,
7: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
7: inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
7: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
7: Orcacciame se.
15: Arca ma.
7: Sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
4: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega.
4: No,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
4: Ho capito, ma per telefono.
15: Alla priorità.
4: Sì, anche sul Rai 3.
15: Su tutto qua.
4: Va bene.
15: Lo sport.
4: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
15: Ecco.
9: Glauco! A tavola che pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
15: ma tu,
9: che ti ho
15: ma
9: fatto
15: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
9: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
15: Beh, commento il colpo di Bacalo, Ferri, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
15: Secondo cani, c'è il colpo di Bakalov.
4: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
15: Uno.
4: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
15: Bakalov, porco.
4: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora,
4: sì,
15: sono quello della cacca,
4: sì,
15: dell'esame delle feci.
4: Sì.
15: Allora,
4: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
15: No.
7: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
15: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
7: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
4: Bene,
7: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
4: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek.
4: Sì.
9: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
15: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
9: Hai visto
15: ma
9: Peppino?
15: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
10: Tutto il resto è gioia. Spiaggia fascista di Chioggia, spiaggia fascista, se ne è parlato molto, tutte le personalità politiche sono scomodate a dire la propria su questa che a me sinceramente sembrava una carnevalata, un parco tematico dei de nostalgici che possono fare pure il cazzo che vogliono, che me frega a me se uno va in spiaggia col busto dei Mussolini. Comunque nel frattempo al Parlamento è giunta questa legge sull'apologia del fascismo, quindi questa roba è diventata di grande attualità. Voglio sentire la vostra sulla spiaggia fascista di Chioggia, cominciamo da Viareggio.
11: Ma io ci sono anche stato in quella spiaggia, a dir la verità.
10: Lei è fascista?
11: No, ci sono stato, ma in realtà all'epoca non c'erano tutte queste cose.
10: Innanzitutto la ringrazio per la pacatezza, lei è una delle 7 persone più noiose del creato. Però voglio sapere, adesso che è così fortemente caratterizzata, lei che cosa ne pensa?
11: Ma di certo non mi cambia la vita, certo.
10: Sì, ma anche a me non me ne frega un cazzo. Io e al mare ci vado alle Maldive, cazzo me ne frega a me di quello che fanno a Chioggia, che pure è posto di merda. Però dico, con questa caratterizzazione, diciamo questo parco tematico Littorio, diciamo tipo Fascioland, un po', no?
11: Sì,
10: acqua fascio, non lo so. Mussoland, le piace Mussoland come nome?
11: No, era meglio Fascioland.
10: Fascioland, con gli scivoli neri, invece dell'acqua mettiamo l'olio di ricino, che ne pare? Parco tematico, lei ci andrebbe in questo parco tematico?
11: Io certo.
10: Le piacerebbe qualche altro parco tematico? Lagerland?
11: Io vorrei un porco tematico io.
10: Lei vorrebbe un porco tematico?
11: È proprio un porco tematico,
10: sì.
11: Nel senso che può essere un porco di...
10: Scusi, aveva pazienza, no. Ma lei ha bestemmiato?
11: No, no.
10: No, lei ha bestemmiato. Perché ha bestemmiato? Perché deve bestemmiare, scusi?
11: Ma io non ho bestemmiato.
10: No, lei ha bestemmiato. Dai, buttami giù all'anticristo qua, per favore, che mi fanno schifo. Le persone che mi bestemmiano mi fanno schifo. Andiamo in Friuli, un albergatore dal Friuli. Dica.
16: Beh, che ne penso? Io sono andato già ieri a Telepordenone.
10: Sì?
16: Ho detto che sono solidale al 100% con Gianni Scarpa.
10: Perché è solidale? Lei è fascista?
16: Certo, io sono fascista. Ma nato fascista e morirò fascista.
10: Ma in Italia questo è vietato, però.
16: A me sarà vietato i comunisti, per me non è vietato niente. No. Ce li vendono nei negozi ad dappertutto.
10: Che cosa vendono? Dica, cosa vendono?
16: Vendono le teste del Duce, vendono, sì, i gadget, vendono i calendari, vendono tutte quelle robe lì.
10: Quindi, quindi secondo lei la legge c'è ma non viene applicata?
16: Ho il diritto di essere fascista, capisce?
10: Sì.
16: Come lei avrà il diritto di essere qualsiasi cosa,
10: sì,
16: io rispetto gli altri, lei rispetta
10: io
16: me.
10: Io sono etero.
16: Sta bene, ognuno ha i suoi problemi.
10: Piace la fica a me, così.
16: Bene, sono contento.
10: È contento lei. Invece dei froci che cosa ne pensa?
16: Il culo che loro se lo fanno, se lo gestiscono come vogliono.
10: E i neri? I neri, cosa ne pensano i neri, le persone di colore?
16: Le persone di colore devono venire in Italia, essere come noi, devono avere un posto di lavoro.
10: Scusi, io faccio notare, lei non è fascista, sì, lei è renziano.
16: No, io non so se lei mi vuole prendere per il culo, se vuole fare giornalista, mi dia un numero che la chiarichiamo.
10: Capito? Non ho capito.
16: Lei come si chiama?
10: Giuseppe Bruciani, ma non ho capito cosa ha detto.
16: Giuseppe Bruciani, lei è un comunista di merda, non è un comunista.
10: Io non sono comunista, io sono etero, a me piace la fica, a me non mi interessa.
16: No, sì, la fica ti piace, a te ti piace qualcos'altro, perché non hai mica testa a posto.
10: Quindi lei sta dicendo che tutti i froci sono comunisti?
16: No,
10: lei l'ha detto.
16: Lei
10: asserisce che siccome io sono comunista mi piace il cazzo. Questo l'ha detto lei.
16: Io ho detto questo, ma
10: sì,
16: forse ha qualche cosa nella radio.
10: Lei ha detto, lei è un comunista di merda, secondo me.
16: È una radio di merda lei sotto la fare, perché parla così.
10: È una radio di merda.
16: Capito? Noi siamo fascisti veri, altruisti. Diamo la mano alla gente, non siamo comunisti che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera.
10: Adesso si calmi.
16: Siamo parassiti che sulle spalle di chi lavora.
10: Si calmi che gli viene un infarto fascista adesso.
16: Poi rimane con braccio alzato. Gli viene a lei l'infarto perché sento già che si caga addosso lei.
10: Ah, ecco, giusto, perché dimenticavo che essendo comunista, oltre frocio sono anche cacasotto, giusto?
16: Sì, no, lei avrebbe bisogno di un po' di olio di vitino.
10: Ah, adesso la riconosco, lei è un vero fascista.
16: Sì.
10: Arrivederci,
16: arriva,
10: grazie.
16: Gianni Scarpa, un grande fascista.
10: Viene grande Gianni Scarpa che purtroppo però ha calpestato una merda. Sentiamo Lupomane. La vicenda della spiaggia di Chioggia.
17: La spiaggia, ma perché esistono ancora i fascisti?
10: Pare che siano pure tanti, soprattutto.
17: E sono tutti degli stronzi, pezzi di merda, quelli che dicono che esiste ancora il fascismo.
10: Perché?
17: Ma questi qua, veramente, io non lo so. Cioè, questi non bastano tutte le cose brutte che si sono sentite sul fascismo. Questi qua rompono i cazzi e coglioni ancora sulla spiaggia dei fascisti. Cioè, che poi che cosa fanno su questa spiaggia?
10: Ci sono dei simboli, fasci littori, richiami, apologie del fascismo, busti dei Mussolini, capocce del Duce.
17: Cioè, proprio le cose più brutte che possono esiste al mondo. E che cos'è, io non lo so. E dopo che si sono messo il busto, e dopo che si sono messo la fascia, cioè che cazzo devono fare questo? Cioè io la gente non capisco ancora perché pensa a queste cose. Io non lo capisco. È proprio gente ignorante, è gente proprio che se ne andrà a fare in culo come tutti gli altri. Se ne deve andare a fare in culo.
10: In culo. A che cosa dovrebbe pensare la gente? Dica.
17: La gente dovrebbe pensare un po' alle donne, sai, la figa, quelle cose là, come si dice a Milano, la figa.
10: Sì, ma senta, quindi secondo lei il fascista non pensa alla figa?
17: Secondo me il fascista ha problemi seri proprio. Cioè, veramente, quello, se pensa al Duce, già il fatto che tu vai a venerare un uomo, il boss di un uomo, vuol dire che ti piace il buco del culo.
10: No, adesso noi esageriamo, Lupomane, cioè c'è il culto della personalità, non è detto che uno che veneri una persona Anderson, perché lei, scusi,
17: una... certo, io ho il busto di Pamela Anderson, ho il busto di Moana Pozzi e mo mi sto facendo fare quel di Selene, sì, che ma... sono delle persone importantissime nella mia, diciamo, vita personale.
10: Ho capito, ho capito, ma
17: hanno
10: lei...
17: lasciato un segno.
10: Lei non ha un cantante preferito?
17: Beh, senti, il cantante preferito Mino Raetano.
10: Allora lei...
17: non mi vado a fare il busto di Mino Raetano,
10: però
17: cioè,
10: lei è Ricchione dire... è Ricchione, allora le piace Mino Raetano?
17: Non sono Ricchione. Ehi, attenzione mo, Giuseppe, per piacere, non offendiamo. Non sono Ricchione.
10: No, se lei è Ricchione, scusi, se lei, a lei piace Mino Raetano, lei è Ricchione, perché a uno piace il Duce, è Ricchione, a lei piace Mino Raetano, è Ricchione. Eppure
17: no, no, non regge, non regge, non il regge. Paragone, Giuseppe, non regge per me il paragone, non regge.
10: Quindi,
17: proprio.
10: Secondo lei, uno che venera il busto di un uomo è...
17: di Mussolini,
10: è Ricchione.
17: Attenzione, di Mussolini, è
10: Ricchione.
17: Ricchione è maledetto.
10: È maledetto pure. Sempre preciso, laconico, ricordiamo brevemente lo slogan del tuo partito, Lupomane, vai.
17: Ogni giorno nel cuore,
10: tiro cazzo,
17: ciao Giuseppe.
10: Ciao Lupomane, grazie,
17: ciao,
10: grazie,
17: bello,
10: grazie,
17: ciao,
10: meraviglioso,
17: ciao.
10: Stupendo, stupendo.
18: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tanzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tanzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartoletto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tanzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tanzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri? Eppure insalata in superficie, cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
10: Fiona May.
8: Forrest Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
10: No,
8: animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimperpet Nusa. Pimperpet Fam. Pam. Ravensburg Teravidia.
9: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta,
10: è meglio fare una repubblica.
16: Sì. sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: numeri davanti, bitch.
1: La Radio 105 sono le... Where the way? DJ.
2: Nelle puntate precedenti.
1: Con... benvenuti!
3: Monzoloidi, Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
4: Vorrei prendere un cavallo senza
1: piccoli.
4: Dove non serve.
1: Allora siamo qua oggi, qua in Monzoloidi. Io sono Wender con ovviamente nel programma c'è la parte centrale che è...
5: Allora, ieri...
3: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
5: Amici ascoltatori, bentornati a Monzoloidi, un'altra puntata.
1: Incredibile, io sono Wender, con me c'è Squalo. È in regia il grande super numero uno dei fonici italiani,
5: DJ Spine.
1: Benissimo, allora oggi tratteremo un sacco di roba, faremo sentire un sacco di musica, ma soprattutto
5: Giallo.
6: E adesso Giallo.
3: Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
4: Ero impaurito e stavo frenando.
1: Bene, come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo. Poi non dite che manteniamo le cose.
5: Ieri c'è stata una bellissima giornata di campionato di Serie A. Abbiamo visto l'Inter che ha perso. No, l'Inter ha vinto. Ah, no, aspetta.
6: Chiamateci al solito numero, quello che ci avete tutti. No, questo, l'altro numero.
1: Allora oggi l'argomento importante, ricordatevi, parliamo appunto dei funghi, giusto?
5: Sì, sì, funghi trifolati, funghi porcini, funghi ressi, funghi...
1: Quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è...
7: Chi è?
1: Pronto?
5: Pronto? Buongiorno? Siamo i Monzoloidi! Con chi parlo?
1: A me sembrava il direttore.
5: Ah, era il direttore?
1: E adesso...
5: Ma cos'era, che canzone era?
3: Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
5: Vai Spine, apri le linee.
8: Pronto?
5: Pronto, allora che cosa ne pensa lei dei funghi?
8: Eh?
5: I funghi.
8: O posso resort.
1: No, ma i funghi, stavamo parlando dei funghi.
5: I champignon, i porcini.
8: Scenda, mangiatelo tu.
5: Mangiatelo tu. Ma che tempo c'è là? C'è il sole?
1: Benissimo, allora andiamo avanti con il programma.
6: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
5: Monzoloidi è il programma più bello.
1: Va bene, ciao a tutti, grazie.
5: Ciao.
3: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh. Only for you. The zoo. This is the zoo.
9: This is the zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. Nina, nina, nina. This is a zoo. Peterlizia.
10: Vai, dai! Radio 105.
2: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il culo?
2: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il culo?
2: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.

0: lights on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105 è tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
3: C'è un figlio di puttana, tu, capito?
1: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
4: Ascolta, va a lavorare, va, cretino.
1: È il più cinico.
3: Vai a fare il culo, stronzo.
1: Il più cattivo.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cacmo cazzo che sei Gigi Valli, capito?
5: Pronto?
6: Sì, salve, sono Gigi Valli, signor Rocco?
5: Sì, buongiorno, sono io, che mi dica?
6: Salve, la chiamavo dalla Conservigi, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
5: Mi dica.
6: Allora, senta qua, noi stiamo collaborando. Mi sente?
5: Sì, la sento.
6: Stia sul pezzo, però.
5: Che rompi coglioni.
6: Eh?
5: Il cane che rompi coglioni, tienilo al quintale, porca puttana.
6: Ascolti qua, allora noi stiamo collaborando con l'animale SRL.
5: Che cosa?
6: L'animale SRL.
5: Ma non è di dove?
6: È in Puglia, Bari, una società di caccia e pesca.
5: Oh.
6: Lei preferirebbe occuparsi di caccia o pesca?
5: Ma la caccia.
6: Allora, lei diventerebbe responsabile per la zona di Bari,
5: uh-huh,
6: della caccia. Adesso le faccio il quiz del governo delle Puglie, che consiste nel conoscere il suo grado di sbattimento mentale.
5: In che senso sbattimento mentale?
6: Perché dobbiamo capire se sei uno scemo che non capisci le cose oppure se sei una persona sveglia.
5: No, come? Le capisco.
6: Domanda 1, cultura generale. Nome?
5: Mio. Rocco.
6: Ok, vediamo cosa ne pensa il computer.
7: Sono un terone.
6: 5 stelline, complimenti.
5: Oh.
6: Andiamo con la seconda domanda. Questa è geografia. Allora, lei è in auto e si è perso. Trova un vigile, gli chiede informazioni. Il vigile la guarda e le dice che non gliene frega sei cazzi. Cosa fa? Gli dice che non è educato da parte sua a comportarsi in questo modo? Oppure gli ammazzi la mamma così impara a non fare lo scemo?
5: No, che cosa? Non è educato. Ma che cazzo?
6: Vediamo cosa ne pensa il computer.
7: Sono un terone.
6: Allora, domanda numero 3. Educazione civica. Allora, lei, signor Rocco, torna a casa e trova il marocchino delle pulizie a letto con tuo papà. Cosa fa? Ci rimane male e chiude i rapporti con suo padre? Oppure si butta in mezzo e fate una bucacche, tresom, con le cose, le sberle in faccia, le robe così?
5: Vabbè, questo è il dipotica, come cazzo si chiama?
6: Sono le sbroffate in faccia, quelle robe lì.
5: Ma che cazzo di coce?
6: Vabbè, dai, andiamo avanti senza perdere tempo, che devo lavorare qua, dai, allora.
5: No, ci rimango male, che cosa?
6: Allora, vediamo cosa ne pensa il computer.
7: Sono un terone.
6: Bravissimo. Però mi dà 3 stelline.
5: Ma perché?
6: Perché ha tentennato. Allora aspetta, facciamo la domanda di matematica di riserva. Eccola qua. Allora, 3 più 2?
5: 5.
6: Bravissimo. Allora, lei da oggi è il nuovo responsabile per la caccia.
5: Ah, e che cosa devo fare?
6: Allora, funziona così. Lei cos'è?
5: Responsabile per la caccia.
6: Bravo. Allora, faccio intanto una bella cosa importante. Se può aprire la finestra, può urlare che è al popolo che lei da oggi è il nuovo responsabile per la caccia. Forza.
5: E questo tanta gente.
6: Dai, senza vergognarsi, che lei da oggi è un pezzo grosso. Forza, apre la finestra e urli. Io sono responsabile per la caccia.
5: Un attimo, arrivo subito.
6: Vai.
5: Ok, io sono il responsabile della caccia. Pronto?
6: Pronto? È orgoglioso, ve immagino, no?
5: Sì.
6: Allora, cos'è lei responsabile per?
5: La caccia.
6: Bravissimo, signor Rocco. Allora, domani si inizia, eh?
5: Vabbè, ho capito, ma che mansione ho?
6: In che senso che mansione, scusi?
5: Che cosa devo fare?
6: La caccia, in pratica vai fuori in strada e ti cacci fuori il cazzo.
5: Fanculo, pescino da mamma.
6: Poi infame.
5: Chino da merda.
6: Vabbè, dai, se devo offendere. Allora, facciamo così. Ti metto a fare il responsabile per la pesca. Va bene?
5: Vabbè, che costa. E qual è la mangia di mia pescata?
6: No, la pescata, non la pesca, la pesco.
5: La pesco? E che cos'è?
6: Per scopare con i marocchini. Infame.
5: Ma vaffanculo, chi te stramo, te le metti musta, cacchi, chi ne

0: merda.
1: Ma guarda sto pelandrone di merda, va.
0: Vaffanmo, cacchi te mo.

0: This is a zoo only for you.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
3: Non dirmi niente, vada.
4: Andrea, non lo dico solo per tirarti sul morale. Io penso davvero, in confronto a te, io sono un verme schifoso, una nullità, una puttana senza fica né culo. Frustami, porco. Dammi da mangiare la tua merda, perché non sono degno della tua presenza, porco.
3: Si è lasciato un po' andare.
1: In teoria, il dottor Fanti doveva mostrare la sua disperazione causata dalla perdita di memoria e l'incapacità di svolgere bene il suo lavoro, ma Supercomparsa ha mandato tutto in vacca. Proviamo a tornare alla trama principale. Puntata numero 4. Il rimorso del dottor Fanti.
4: Non lo dico solo per tirarti sul morale.
3: Ma perché sei mai si chicchia tutte le parole?
4: Io penso davvero, in confronto a te, io sono un verme schifoso.
3: Ma non è sulla cima del K2 senza respiratore! È un respiro di interpretazione, come i flautisti.
4: In confronto a te, io sono un verme schifoso, una puttana senza fica né culo. Frustami, dammi da mangiare la tua merda, perché ne sono...
3: No, sei incasinato, rifatti.
4: Una puttana...
3: No, la puttana ce l'abbiamo, da perché?
4: Perché non sono degno della tua presenza, Andrea.
3: Chi è il retoro di fiamma questo? Che fa? Chi è? Sta succiando la figa, che sta a fare?
4: È la mia versione molto più...
3: Non mi interessa la sua versione, c'è la mia. Io sono il regista, lei è l'attore sottopagato. Vada, avanti.
5: Forse hai ragione, dottor stronzo. Se tu puoi fare il dottore con quella faccia, lo posso fare anch'io senza memoria. Grazie, mi hai davvero tirato su il morale. Sono pronto ad affrontare le sfide che questa nuova condizione mi sottoporrà.
6: Dottor Fanti, cercavo proprio lei.
4: Andrea, tu non lo ricordi perché hai perso la memoria, ma questa che è appena arrivata è la dottoressa Viscere, il direttore della Santa Forfora.
6: Dottore Fanti, sappia che io non approvo affatto che lei lavori ancora qui nonostante la sua amnesia totale. Per questo ho deciso di metterla in un posto dove sono sicura che non potrà fare danni. Da questo preciso istante, lei è infatti degradato a solo e unico neurochirurgo di tutto l'ospedale.
4: Andrea, il neurochirurgo è quello che opera i cervelli, Andrea. Il cervello è quello che sta dentro la testa, Andrea.
3: Devo far meglio, scusi.
4: Tutti questi Andrea mi depista.
3: Sì, vuole chiamarlo in un altro modo?
4: Claudio?
3: Caro, caro.
4: Ciccio?
3: No, Ciccio, ma chi è un film comico?
4: Ciccio è...
5: No, non mi può fare questo, dottoressa Viscere. Tanto vale che mi metta a pulire i cessi.
6: Lei non è più qualificato per pulire i cessi, dottor Fanti. Si sbrighi ora, c'è già un paziente in attesa di essere operato. Me ne vado.
5: No! Destino crudele! Oltre all'amnesia, ora arriva anche l'umiliazione di dover fare il neurochirurgo! Non lo posso sopportare! Basta! Io mollo tutto!
4: Andrea, non dire così, Andrea! Sono sicuro che anche da neurochirurgo saprai fare della differenza, Andrea! Cagami in bocca, Andrea!
3: Meno, parta più lento e così poi il climax giunge a... Capisci?
7: Quindi parlo, cioè parto lento e...
3: Esatto, cioè se lei parte in sordina, diciamo, e poi il climax è più dirompente, capisce? Ecco.
8: No.
3: Ma vabbè, ma che è? 33 giri, ma no! No, non lentamente come ritmo, come intenzione, cioè dice, ho capito!
1: Come andrà a finire? Il dottor Fanti farà una strage come neurochirurgo? Avendo dimenticato tutto, sarà dura arrivarci per via delle incapacità di Supercomparsa. Non perdete la prossima puntata, intitolata Can che abbaia rompe i coglioni.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita.
8: finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome

0: all'esplosione dell'ordigno.
1: Cazzo, cazzo, rosso o blu? Quale taglio adesso? Quale cazzo di filo taglio?
2: Cobra, ci ricevi, passo.
1: Ti ricevo, comando, passo.
0: 50 secondi alla deflagrazione.
2: Contiamo tutti su di te, Cobra. La vita di migliaia di innocenti è nelle tue mani. Ma noi sappiamo che ce la farai.
1: Grazie per la fiducia, comando. Non vi deluderò. Ci vediamo all'uscita.
2: Ma col cazzo, noi stiamo sgommando fuori dai coglioni. Metti che ti sbagli.
1: Ma, comando.
2: Meglio il tuo culo che il mio, Cobra. Sei un eroe, buona fortuna.
1: Comando, comando.
0: 40 secondi e scoppia tutto.
1: Merda, sono rimasto solo. Ricorda, Cobra, ricorda la procedura. Il filo rosso induce una carica negativa.
3: Oh, zio!
1: Chi è? Cosa vuole?
3: Com'è? Sei paranoia?
1: Ma che cazzo?
0: 30 secondi e succede un casino.
1: Scusi, non ho tempo! Devo disinnescare questo ordigno. Il palazzo potrebbe esplodere.
3: Vabbè, ma tanto è un palazzo di merda. Puzzano di piscio per fini soffitti?
1: Senta, non mi faccia perdere tempo. Ogni secondo potrebbe essere fatale.
3: Ehi, Rambo! Io dico il rosso, Taglia il rosso, fidati! Lo facevo di lavoro!
1: Ma cosa?
0: 20 secondi e siete merde morte.
1: Senta, se ne vada, ho bisogno di concentrazione. Ci sono migliaia di vite in pericolo.
3: Il rosso, coglione! Ti dico che di lavoro facevo le bombe. Sbrigati!
1: Sì, certo, è rosso.
0: 10 secondi, boom boom boom e ce l'avete nel culo.
1: Giusto, è rosso. E se fosse blu?
3: Oh, taglia quel cazzo di rosso! Se no vengo lì e ti do un calcio in pancia,
1: Fanculo, fanculo!
0: 5, 4, 3, 2 e mezzo.
1: Ok, taglio 2, rosso.
0: 1.
1: Fatta!
3: Te l'ho detto che lo facevo di lavoro! Bombe!
1: Cazzo, sono un eroe!
2: Ottimo lavoro, Cobra! Ci siamo fidati di lei fin dal primo momento!
1: Grazie, signore!
2: Adesso mi molli che devo chiamare per disdire la sua bara!
3: Ciao, Rambo! Porto fuori i coglioni!
1: Addio! E grazie! Grazie, buon uomo!
4: Allora, sventato attacco terroristico, cancella! Salvato migliaia di innocenti, cancella!
3: No, cazzo! Devo comprare una gomma, che sbattimento! Eppure ero sicuro che era rosso! Mica che casino essere daltonico,
5: Il caimano. Il caimano.
6: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
0: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
2: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
3: Non dirmi niente, vada.
4: Andrea, non lo dico solo per tirarti sul morale. Io penso davvero, in confronto a te, io sono un verme schifoso, una nullità, una puttana senza fica né culo. Frustami, porco. Dammi da mangiare alla tua merda, perché non sono degno della tua presenza, porco.
3: Si è lasciato un buon andare.
2: E come se non bastasse, Supercomparsa è riuscito a fare anche questo.
4: Quindi parlo, cioè parto lento e...
3: Esatto, cioè se lei parte in sordina, diciamo, e poi il climax è più dirompente, capisce?
5: No.
3: Ma vabbè, ma che è? 33 giri, ma no! No, non lentamente come il ritmo!
2: Puntata numero 5, il paziente strongoloide.
4: Andrea, non dire così, Andrea. Sono sicuro che anche da neurochirurgo saprei fare della differenza, Andrea. Cagami in bocca, Andrea.
3: Forse non hai tutti i torti, dottor stronzo. Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo, ma che fa rutta? Ma che fa rutta mentre l'altro sta a fare il monologo?
4: Mi scusi, quello che cucina mia moglie è una roba...
3: Ma non può stare a casa sta signora, non ce l'ha un altro lavoro?
4: C'ho proprio un reflusso...
3: Ma lo sento, scusi, pingaviscon, non c'ha...
4: Ce l'avete?
6: Ce l'ha, vaglia, tieni, amore.
3: Può portare gentilmente...
4: quello che si ciuccia, quello che si beve.
3: Può spegnere sto cazzo di microonde che mi rientra nel microfono, grazie. Vada, Fanti, vada. Forse non hai tutti i torti, dottor stronzo. Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo, forse con il tempo mi verranno assegnati incarichi più dignitosi. Forza, allora, andiamo a conoscere questo paziente che ha così tanta smania di essere operato al cervello.
7: Ma in realtà di solito il mio...
3: Questo lo conosce lei.
7: Questo te l'hai detto l'ultimo.
4: Le presento mio cugino.
3: No, il cugino pure. Come si chiama?
7: Riccardo.
3: Molto piacere, sì, signor Riccardo. Vedrai di non ricalcare le orme del suo cugino.
7: Va bene, quale devo leggere, questo?
4: Poi, ma come leggere? Registra, gli ho insegnato io.
3: Se vede. Non legga, dovrebbe sapere a memoria.
8: Buongiorno, dottore.
3: Vabbè, ma così è incurabile.
7: Ha detto m***oide.
4: Perché deve essere operato il cervello, deve essere un po' stronzo.
8: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se va in giro con un sushi?
7: Sai che mi è venuto da pensare quella...
3: Ma non è la scampagnata!
7: Quando ieri siamo andati dalla signora vicina di casa.
3: Ti scusate, dico... scusate, ma questa non è la cena di Natale a casa vostra che vi raccontate i cazzi vostri. Lei deve fare due battute di merda e poi morire di un male orribile.
4: Ho detto che era uno stronzo.
3: Ma chi io?
7: Però è simpatico, è simpatico.
3: Le dispiace.
7: Mi faccia fare, si sposti per favore.
3: Come si sposti? Sono regista io.
7: Facciamo le cose serie.
4: Non lo faccio arrabbiare, mio cugino mette le mani addosso.
7: Sì, sì, io...
3: Ah, pure, prego.
8: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se vai in giro con...
3: Se ne va in giro con un maiale.
8: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
3: Come in camice? In camice! È un dottore, c'ha il camice! Non è una stireria bulgara, è un...
7: È stronzo, come hai detto proprio.
3: No, lui è Paolo Stronzo.
7: No, lei, ma ieri me l'ha detto lui.
4: No, non l'ha mai detto.
3: Scusi, ma suo cugino non c'aveva lavoro?
4: Cosa?
3: Non ha un lavoro, un'attività.
4: Sì, adesso è malattia.
3: Ah, è perfetto per fare il paziente.
7: Ah, ho sbagliato perché non ce l'hai, ecco. Se no era camice, allora è camice, la rifaccio.
8: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se vai in giro con un...
3: Sene, come bene?
4: Matto,
7: matto.
3: Ma io sono matto, è lei che non sa legge, prego.
7: Ma ti pagano, sì.
8: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se ne va in giro...
3: Ma se me scandisce pure lei. Sene, posso chiederle perché se ne va in giro?
8: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
3: Questo è il dottor Stronzo. Sarà il mio assistente durante l'operazione. Allora, mi dica un po', come lo facciamo questo cervello?
8: In realtà di solito mi opero da solo, ma la settimana prossima c'è il matrimonio di mio cugino, lui.
3: Non indichi, no, per la finzione.
7: Si sposa, si sposa, faccia gli auguri, si sposano.
3: Ma chi se ne frega?
7: Vabbè, vado, va.
3: Non si aspetti il regalo perché io non me faccio trovare quel giorno, eh.
4: Non ho chiesto niente.
8: Va! In realtà...
3: Che cazzo grida? È un paziente moribondo, opera il cervello.
8: Ma in realtà di solito mi opero da solo. Ma la settimana prossima c'è il matrimonio di mio cugino e mia moglie. Mi ha costretto a venire qui.
3: No, no, ha sbagliato il raccordo. C'è il matrimonio di mio cugino e mia moglie mi ha costretto a venire qui.
8: Ma in realtà di solito mi opero da solo.
3: Sarà lunghissimo.
7: Venuto da ridere, dai. Perché se l'altra sera siete giocare a carte, già ammazzati proprio. L'ho battuto,
3: Ma non me ne frega un cazzo.
8: Ma...
3: No, qua, pausa. No, portatemi un caffè, qualcosa, una tisana.
1: Ha detto pasta incasciata?
3: No, ho detto un caffè, una tisana.
1: Scaldo?
3: Ma lei è tutta la famiglia, quanti siete voi in famiglia? Così so che cosa mi aspetta. Quanti? Non conoscevo il metodo Gino Knaus.
4: Sono l'artista del gruppo.
3: Se vede, figuriamoci gli altri. Signora, chiuda quel cazzo di microonde!
2: Non perdete la prossima puntata di Doc Medici Senza Cervello, intitolata A Pecorina, siamo tutti dei cuori.
5: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
6: Oggi con noi allo zoo ci sono Pio e Amedeo.
9: E visto che dovunque vadano portano sempre un carico di allegria, leggerezza, buon umore,
6: abbiamo pensato di metterli nel giusto stato d'animo per affrontare una diretta con Mazzoli.
10: No.
11: Pronto?
10: Chi è?
9: Amedeo, ciao, siamo Fabio Elisei, Paolo Nois, lo zoo di 105.
10: Ciao Fabio.
11: Scusaci per l'orario, era una cosa piuttosto importante però.
10: Sì.
9: Ma voi venite oggi in studio da noi a Miami?
10: Sì.
9: Ah, ok.
11: Senti, so che stai dormendo, quindi è un momentaccio, però era meglio dirtelo prima che andassi poi in studio da Marco a Miami. Volevamo dirvi però che lui fondamentalmente si è trasferito a Miami per una problematica personale che molti sanno, ma magari voi non la sapevate, quindi quando siete lì
10: sì,
11: dovreste cercare di evitare di entrare nell'argomento cuore,
9: malattie, robe,
11: e soprattutto magari cercare di non, se volete fare gli scherzi fateli, divertitevi, però cercate di non farlo emozionare troppo.
10: A posto, va bene.
9: Praticamente va periodicamente a Fort Lauderdale
11: per questa cardiopatia spongiforme, che è questa forma del cuore un po' particolare.
9: Vabbè, sta provando a fare una specie di cura con le staminali. In realtà la roba sarebbe operabile, ma lui non si vuole operare perché ha paura di stare sotto i ferri. Vabbè, insomma, quelle robe lì.
10: Va bene,
9: però
10: va bene.
9: Diciamo che deve stare abbastanza, insomma, riguardato. Quindi anche vedrete poi quando arrivate in radio a Miami, l'ambiente è abbastanza settico. Insomma, volevamo avvisarvi di questo perché sappiamo che siete dirompenti.
10: Va bene, è fatto bene a dirlo.
9: Ma ci sono le camere?
10: Sì.
11: Mandategli un messaggio 20 minuti prima che state arrivando, così leva tutti i macchinari.
10: Va bene, dai.
9: Ha questa specie di rack con... vabbè, con un sondino che filtra parte del sangue. Ma...
10: sono le 6 e mezza, capito? Sono le barriere abbassate, lo sto capendo un po'.
9: No, l'ho capito. Vabbè, voi tanto cioè, avete lavorato anche con Bebevio, voglio dire, quindi cioè, non siete persone che vi impressionate.
10: Il livello è quello.
9: No, il livello non è quello, no, assolutamente no.
11: È
9: però...
11: che lui la mattina filtra il sangue, capito? Soltanto perché è una cosa...
10: Va bene.
9: Mi raccomando, dillo al tuo socio e poi ci sentiamo in onda.
10: Va bene, a dopo allora.
11: A dopo, grazie. Ciao.
9: Ciao, un abbraccio.
10: Ciao ragazzi.
6: Bene, gli abbiamo rotto i coglioni alle 6 di mattina comunicandogli una notizia orribile e quindi gliel'abbiamo fatta scendere tutta. Buon lavoro ragazzi.
2: La bastardata del giorno.
5: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guarda, io ci di pontello, l'ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Caro diario, eccoci qua a fare un resoconto della giornata appena trascorsa. Amore, che fai?
1: Ah, eccoti qua, Bortolazzi, sono ore che ti aspetto.
0: A parte che non mi chiamo Bortolazzi. E poi, amo, ero seduto in cucina a lavorare al portatile.
1: Ah, allora eri tu in cucina, io pensavo che fosse il re dei topi che stesse pranzando.
0: Ma che cazzo, ma è il re dei topi? Ma di che cazzo stai parlando? Hai fumato erba?
1: No, sei fuori, sai che non uso quella merda.
0: E questa cos'è?
1: Crack, mi rilassa mentre guardo la TV.
0: Ma, amo, ma la TV è spenta.
1: Ah, io che pensavo fosse una puntata di qualche serie comica anni 80 coi negri.
0: Senti piccola, io ho cercato più volte di dirti che dovresti limitare il consumo di stupefacenti. Perché non vorrei che a lungo andare possano danneggiarti irreparabilmente.
1: Sì, certo. Senti, a proposito di danni irreparabili, visto che eri in cucina, hai mica visto se il re dei topi mi ha lasciato l'oro nel secchio per ripagarmi dell'ospitalità?
0: E la Madonna, che assoluta dissociazione dalla realtà e che impressionante devastazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.
1: Dai, Pardo, adesso che mi hai rotto i cazzi, mi dici che vuoi?
0: Ma a parte che non mi chiamo Pardo. Comunque, ero solo venuto a vedere che facevi. Mi mancavi! E poi è quasi ora di vedere il nostro programma preferito.
1: Ah sì, bravo, vite di merda di persone obese che vogliono morire male.
0: No, non so che programma sia.
1: Ah, forse dicevi la serie di Netflix sul tipo con la barba che stupra i cavalli?
0: No, assolutamente no. Io pensavo a Ulisse e il piacere della scoperta.
1: Ma vaffanculo, secondo te tutta sfigurata dal crystal meth mi metto a rompermi i cazzi con il barbuto che mi parla di gente crepata 2000 anni fa? Ma sei stronzo? Io voglio vedere qualcosa di crudele, volgare, imbarazzante, ignorante e diseducativo, tipo il Grande Fratello.
0: Ma amo, lo sai come la penso su certi programmi? Io vorrei vedere in TV qualche cosa che mi arricchisse dentro.
1: Allora mettiti in culo una catenina d'oro e non ci fiaccare i cazzi. Io voglio vedere obesi che muoiono lentamente cagandosi addosso.
0: Ulisse e obesi che crepano cagandosi addosso. Mi sa che trovare un compromesso sarà alquanto complesso. Ci sono! E se ci guardassimo un bel film? Qualcosa che accontenti entrambe. Tipo quei bei cartoon divertenti della Pixar.
1: Dici robe tipo Mega Fregna contro Hulk marocchino?
0: E non so di che cazzo tu stia parlando, amo.
1: Ma sì, quei film che guardavamo assieme durante la crociera sul Nilo, non ricordi? Quando mi hai fatto spogliare nuda e mi hai fatto leccare la barbigia da un marinaio egiziano con sei denti in cambio di un ticket restaurant. Quei bei filmini che trovavi in rete che ci divertivamo tanto, tipo i puffi alti e non blu che si menano con Gargamella giovane.
0: Non ricordo assolutamente quel titolo, e nemmeno la crociera. E tanto o meno l'egiziano col problema ortodontico.
1: Oppure quel film della Madonna, Rambo cieco spara a caso.
0: No, non conosco.
1: Mia mamma ha perso l'aereo e si fa chiavare nella lounge.
0: No, non conosco.
1: Godzilla nanissimo terrorizza la zona di San Siro.
0: No, niente.
1: Tu marketing io la fica.
0: Senti, amo, perché ho l'impressione che tu ti stia inventando dei titoli?
1: Perché dovresti avere questa impressione, Gerardo?
0: E primo perché non mi chiamo Gerardo. E poi perché sei con gli occhi all'indietro. Un rigagnolo di sangue che scende dal naso, la bava alla bocca e puzzi tremendamente di alcol e pipì.
1: Allora pensi di essere migliore di me perché hai il pigiama della Kaji?
0: No, assolutamente. È che tiene sicuramente più caldo dello Scottex che ti sei arrotolato attorno al petto.
1: Beh, senti, io esco e vado a prendere una boccata d'aria. Tu guarda che cazzo vuoi. Che palle, non sei più un uomo divertente.
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo, fra la difficoltà a scegliere un format in TV e l'assunzione di sostanze stupefacenti, il dialogo con cosa fica e la qualità del tempo da passare assieme si sta un pelo deteriorando. Passi il fatto che è tornata dopo 3 giorni e in compagnia di un nano in mutande su una mini moto che mi ha rovinato tutto il parquet. Passi il fatto che mi ha messo le mani addosso. Ma la cosa che proprio non mi va giù è il fatto che non gli piaccia Ulisse il piacere della scoperta. Cazzo, io Io penso sia il massimo che la TV di oggi possa offrire. E poi devo confessarti, caro diario, che nonostante sia eterosessuale e molto convinto, quell'Alberto Angela ha un fascino che non passa inosservato. Non so perché, ma gli guardo sempre le gambe muscolose e il collo taurino mentre parla di tutte quelle cose così interessanti. PS. Oggi mi sono fatto una sega pensando alla lattaia con la faccia di Alberto Angela. PS2. Ho comprato una barba finta a Cosa Fica per fare sesso. PS3. Devo recarmi al pronto soccorso per farmi rimuovere dal retto la barba finta.

0: Lo Zoo di 105. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
1: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
2: Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo... Ma che fa Ruta? Ma che fa Ruta mentre l'altro sta a fare il monologo?
0: Se la performance di Supercomparsa vi sembrava pessima, nella puntata precedente è entrato in scena il cugino, che è riuscito a fare peggio.
3: Buongiorno, dottore! Posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
2: Come in camice? In camice! È un dottore, c'ha il camice!
4: Ah, ho sbagliato perché non ce l'hai, ecco. Se no era camice, allora è camice, la rifaccio.
3: Buongiorno, dottore! Posso chiedere perché se va in giro con un
2: suino... Sene!
0: Puntata numero 6. Le bestemmie medicali.
2: Merda, questo allegro chirurgo è sempre più difficile di quello che immaginassi. Spero che operare le persone in carne ed ossa sia più semplice. Dottor Stronzo, dottor Stronzo.
5: Andrea, eccomi Andrea.
2: Un po' demotivato così.
5: Eh?
2: Un po' demotivato, dico.
5: No, perché c'è sempre questa ripetizione del nome che mi mette in
2: mano. Credo sia voluto fortemente dagli sceneggiatori.
5: Allora è shakespeariana?
2: Veda lei.
5: Provo.
2: Prego.
5: Andrea.
2: Perché sei tu Romeo? No, non se lo vuole in culà. Almeno non in questa edizione.
5: Io ho chiesto shakespeariano.
2: No, meno shakespeariano. Più pirandellesco.
5: Pirandellesco?
2: Pirandellesco.
5: Andrea. Eccomi, Andrea.
2: Dimmi una cosa, dottor Stronzo, ma voglio che tu sia completamente sincero con me. Quando operi un paziente, se sbagli qualcosa, gli si illumina il naso di rosso?
5: No, Andrea, purtroppo no.
2: E allora come si fa a scoprire se hai fatto un errore?
5: Beh, Andrea, di solito si scopre quando il paziente muore.
2: Muore? Muore? E che cosa significa muore?
5: Ma sa neanche cosa vuol dire?
2: Non lo so, ma me pare.
5: No, il pensiero.
2: Sì, ma il pensiero si è sentito nei microfoni, è rientrato nel boom.
5: Però il pensiero non dovrebbe sentirsi. Voi sentite un mugugnio.
2: No, questo è normalmente, sentiamo un mugugnio quando parla lei.
5: Cioè, lei filtra la mia voce.
2: Sì, ma io... invece ho distinto perfettamente un porca. Scusi se lo sottolineo.
5: Cosa fa, bestemmia?
2: No, lei ha cominciato.
5: Io sono attore.
2: Io sono regista, veda un po'.
5: Ha vinto lei.
2: Infatti, no, non impreghi.
5: Ah, cazzo!
2: Chi è, Lino Banfi? Porca puttana, vuole anche fare tutto sulla cosa pelata.
5: Allora cosa intende per stupore?
2: No, dice...
5: Aspetta, tipo montagne russe quella...
2: Bravo, sì, quell'effetto lì un po' di... Prego.
5: Ok.
2: Troppo montagne russe, troppo. Meno montagne russe. Più brucomela.
5: Brucomela?
2: Più brucomela. Troppo brucomela così. Troppo. Una cosa contenuta. Lei riflette tra sé e sé. Deve essere interno, capisce? Lei tra sé e sé dice, ma questo non riconosce più neanche la vita dalla morte, capito? È una cosa intima. Prego.
5: Ma sì.
2: Scusi, si è afferrato il pene, oltretutto anche moscio.
5: Non è una situazione che fa eccitare tantissimo.
2: Ma su questo sono d'accordo con lei, però meno intimo, più... buttiamolo un po' via. Liberiamoci di questo pensiero, questo non riconosce più neanche la vita dalla morte, prego. Ma insomma, dottor Stronzo, che cosa vuol dire muore?
5: Andrea, tu non ricordi cos'è la morte perché ti hanno sparato alla mamma mamma.
2: Cos'è la mamma mamma, scusi? Che parte del corpo è la mamma mamma?
5: Andrea, tu non ricordi cos'è la morte perché ti hanno sparato la testa.
2: Non capisco, dottor Stronzo. Spiegati meglio.
5: Porco.
2: No, senta, scusi, rientra, se percepisce, lei che imprega come un camionista bulgaro, se sente, cioè, vede questo coso peloso lungo?
5: Ma io, quando vedo i film che parlano delle persone col pensiero,
2: sì,
5: fanno...
2: No, che film vede lei, figo, gli sfortunati? La storia di Alzheimer vede lei? No, non guardi solo Rain Man e Forrest Gump, guardi anche altra filmografia.
5: Che miseria.
2: Aspetti un attimo, riparta, prego. Deve rispondere al dottor Fanti che l'ha detto. Non capisco, dottor stronzo, spiegati meglio.
5: Andrea, ti hanno sculacciato i ricordi con una maniglia senza porta che fa bang bang e poi ti viene la bua. Quando la bua ti viene molto molto forte e smetti di respirare, allora muori.
2: Usi un linguaggio troppo tecnico per me, dottor stronzo. Fammelo vedere. Fammi vedere che cosa significa morare.
5: Morire. Morire, non morare. Si dice morire, porco.
2: Ma perché, scusi? Ma perché in prega?
0: Non perdete la prossima puntata di Doc intitolata Tette piccole, culo molto bello.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: Sono qui a scriverti come ogni giorno, per raccontarti la mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, non sto bene, mi sento strano da giorni. E ieri ho fatto anche la caca col sangue.
1: Ma Romario! Beh, ad ingoiare lamette da barba e cocci di vetro nascosti nel riso, cosa pensi che possa accadere?
0: A parte che non mi chiamo Romario. E poi io non metto nel cibo lamette da barba e cocci di vetro.
1: Tu!
0: Scusa, non colgo...
1: Purtroppo, per avere un sapore speciale, le pietanze debbono per forza contenere cose che a volte non sono proprio salutari. È il prezzo da pagare per un gusto speciale.
0: Ma tu stai veramente inserendo deliberatamente nel mio cibo vetri e lamette da barba?
1: No, mica solo quelle. Anche veleno per topi, che è fantastico come emulsionante. Peli di gatto, ottimi per sapidità. E molti altri derivati della lavorazione del legno, il tocco magico delle fibre che fa tanto bene all'intestino. Guarda, è tutto scritto nei 3 magici volumi di cucina creativa scritti dal grande Gigi Pierone, il mito assoluto del manuale pratico.
0: No, non posso credere che tu mi dia da mangiare veleni perché lo hai letto sul manuale di quel deficiente figlio di troia di Gigi Pierone. Ma cosa cazzo c'è nel cervello, pazza bastarda? Posso crepare se mangio quella merda letale, bastarda!
1: Non voglio innervosirmi, non voglio nemmeno minacciarti, anche perché è una gag troppo ricorrente in questa serie. Oggi voglio stupirti e ascolterò serenamente le tue lamentere e con fare distaccato farò come altra donna normale della nostra società.
0: Wow! Perché questo mi rende ancora più nervoso del solito? Odio i cambiamenti. E scusa se mi permetto, ma quale sarebbe la reazione normale della maggior parte delle donne di fronte a questo tipo di alterchi?
1: Ti lascio parlare, mentre bevo un buon frizzantino trentino. Rimango silente con il telefono in mano, mentre tu sbraiti mi prenoto una serata con 3 bei cazzoni che mistureranno ogni pertugio per ore, mentre mi strafaccio di coca ed erba in qualche motel di merda sulla Vigevanese, adducendoti come scusante che sono a lavorare fino a tardi per dei progetti da consegnare urgentemente e giustificando eventuali livide perdite di sangue dal culo come conseguenza dello stress, mentre in realtà passerò 2 giorni a lenire i bruciori vaginali con cremi costose pagate con la tua carta di credito.
0: Forse preferire la versione classica fatta di percosse devastanti e minacce spropositate. Sì, senza dubbio.
1: Beh, allora, anche se ho già visto, protendo per una testata molto forte tirandoti per i polsi verso di me in modo da aumentare la forza G e poterti sfondare il cranio, ok?
0: Yes, vai bella!
1: Minchia, adoro il sapore di sangue e cervello che mi cola dalla fronte.
0: Che dolore. Mamma, che dolore.
1: Ma che donnicciola. Per una testata a sfondo alla MMA. Tutte ste scene. Ma che fighetta. Ma dov'è finita la belva sanguinaria della quale mi sono innamorata? Dov'è il grande gladiatore tagliagole che non conosceva la parola dolore, che mi ha portato via il cuore? Quel saccone di merda che una volta mi ha messo un raudo acceso in fica per giocare all'artificiere. Lo stesso meschino bevitore di fece sangue che non riusciva ad addormentarsi la sera se non sparava ad un sacerdote.
0: Ma che cosa cazzo stai dicendo? Ti prego, passami un bicchiere che devo raccogliere i denti. Secondo te è normale che abbia perso la percezione della profondità?
1: Vuoi che ci do giù un'occhiata al manuale di Gigi Pierone dal titolo «Comprendi se il tuo lui abbia dei traumi cerebrali dovuti alle tue percosse ed eventualmente spegni la sua vita con un cacciavite e liberati in sicurezza delle spoglie». Lo so, il titolo è lungo, ma si legge tutto ad un fiato.
0: No, sto benissimo. Tanto quest'occhio qui non mi serviva, e neanche il dente. Hai capito, caro diario? Cosa fica, è una donna complessa e spigolosa, ma al contempo una compagna di vita mai banale e sempre piacevole da viverci assieme. Sì, lo so che passo in ospedale un quarto dell'anno solare, ma è il prezzo dell'amore. Sempre meglio che andare a vedere 50 sfumature di sto cazzo. Almeno la mia donna guarda il wrestling e conosce 13 modi per uccidere una persona con un guanto di paio. PS. Sono troppo felice! Grazie alla fisio ho riacquisito la capacità di soffiarmi il naso in maniera approssimativa ed imprecisa. Sì! Che figata! Fra 3 anni forse riuscirò a rimettere gli occhiali!

0: 105. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
1: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
2: Non capisco, dottor Stronzo, spiegati meglio.
3: Andrea, ti hanno sculacciato i ricordi con una maniglia senza porta che fa bang bang e poi ti viene la bua. Quando la bua ti viene molto molto forte e smetti di respirare, allora muori.
2: Usi un linguaggio troppo tecnico per me, dottor Stronzo. Fammelo vedere. Fammi vedere che cosa significa morare.
3: Morire. Morire, non morare. Si dice morire, porco...
2: No, ma perché, scusi? Ma perché in prega?
0: Mentre il povero dottor Fanti cerca di recuperare la memoria, il suo assistente, Supercomparsa, cerca di impartirgli preziose lezioni di medicina. Puntata numero 7. Bestemmie molto medicose.
2: Vada, vai. Morire, morire, si dice morire. Punto.
3: Morire, morire, si dice morire.
2: È la manifestazione della CGIL.
3: Signora, non batte le mani anche
4: lei. Scusate, mi sono fatta prendere.
2: Tolga quello striscione da lì.
3: Morire, morire, si dice morire.
2: Questo lo tagliamo. Prego, tocca a lei. Vi siete trasferiti nell'obitorio.
3: Eccoci, Andrea, questo è l'obitorio. Immagino tu abbia già capito cosa viene conservato qui.
2: I formaggi puzzoni?
3: No, rincoglionito. I cacaveri.
2: Come cacaveri? Che ragazzo, io sai che i cacaveri sono alti. Cosa
3: tu
2: dice?
3: Sei piccolino.
2: No, io sono alto così, gli faccio un mazzo tanto. Cadaveri.
3: Ah, scusi. No, rincoglionito. I cadaveri. Qui si conservano i...
2: Perché sei fermato?
3: È che è finito il foglio.
2: Ma beh, sarà cadaveri, no? C'è un minimo di immaginazione.
3: Ah, scusi.
2: No,
3: rincoglionito, i cadaveri. Qui si conservano i cadaveri.
2: E cosa sono i cadaveri?
3: Sono...
2: Un'altra volta ancora!
3: Mi nervosisco.
2: Ma sia calmo!
3: Manda fuori di testa!
2: Vuole un bicchiere d'acqua?
3: No.
2: Due gocce.
3: Vermouth?
2: Lei si rilassa col vermouth, scusa.
4: Ecco qua, tieni.
2: Ma lei c'è sempre pronto il vermouth. Ma perché fa il rumore del vermouth con la bocca?
3: È perché siamo attori. No, perdoni.
4: Io faccio la rumorista nel tempo perso.
3: Non lo sapeva.
4: Senta, faccio il cavallo.
2: Uguale a vermouth.
3: Fagli il cavallo al tratto.
2: Sempre vermouth.
3: Fagli il cavallo che muore. È bravissimo.
2: Molto brava.
3: Se vuole l'assuma.
2: Prego.
3: Andrea, i cadaveri sono gente come me e te che però ha smesso di respirare per sempre.
2: Purtroppo ancora non ha ferro. Fammene vedere uno.
3: Eccolo, Andrea, questo è un cadavere. La signora Strozzi, 108 anni, morta serenamente mentre impennava alla guida della sua Ducati Monster. Ma cazzo, non è credibile, scusi.
2: Ma se faccio i cazzi suoi! Ma ci sarà un motivo, no? Perché hanno inserito questo dettaglio. Lei deve seguire.
3: Vabbè.
2: Vai avanti.
3: Sì, la signora Strozzi aveva 108 anni ed era in perfetta forma, Andrea. Purtroppo il buon Dio l'ha voluta con sé prima del tempo.
2: Shh, abbassa la voce. Non lo vedi che la signora Strozzi sta dormendo?
3: Cane!
2: Ancora.
3: Ma levatevi sta vecchia nuda da davanti, c'è anche il figone peloso bianco, una roba, non posso vederla, sembra Branduardi.
2: Ma qui è un po' di sensibilità, signora è viva, è un'attrice.
3: Ah, è viva, signora, scusi. Signora?
2: Era viva quando vi ho cominciato a girare la scena.
3: Signora?
2: Oddio. Tasta il polso.
3: No, è morta veramente.
2: No, è brava recità. Oddio, la signora è un vermouth.
0: Non perdere la prossima puntata di Doc Medici Senza Cervello, intitolata Cazzo in culo, cacca bella. 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
7: Pronto, frutta e verdura?
8: Fruttivendolo?
7: Sì.
8: Che cosa avete, diciamo, qual è il punto forte della vostra vendita?
7: Ma chi è che parla?
8: Non colgo il divertimento.
7: No, non posso dirglielo al telefono.
8: Ah, un segreto?
7: È
8: della CIA?
7: No, non è un
8: Vende
7: segreto.
8: Vende frutti dell'FBI, lei?
7: No.
8: Non ho cosa, perdono.
7: Non sono dell'FBI.
8: No, questo l'avevo accolto, ha un'attività commerciale a Varese, cioè.
7: E lei è dell'FBI?
8: No, assolutamente, credo anche fra i due di essere l'unico di avere, ad avere ancora un briciolo di sanità mentale.
7: Vabbè, se si offende così, per così poco.
8: Però, guardi, posso dirla tutta?
7: Sì.
8: Sentire questa litania meravigliosa della parlata del settentrione mi fa star bene. Cioè, come sta parlando lei mi fa star bene, perché sto vivendo un periodo un po' difficile della mia esistenza, in cui ho a che fare solo con dei gran teroni. E quando hai a che fare col terone continuamente ti viene... Poi io ho anche una problematica, quando sento parlare meridionale mi trasformo e diventa...
7: Buongiorno. Mi si è riempita gente e devo lasciarla.
8: Perché lei è uno del nord, è uno che lavora.
7: Alla prossima.
8: Ho le lacrime agli occhi, mi dispiace veramente abbandonarla.
7: Buongiorno.
8: Arrivederla.
7: Buongiorno.
8: Con quanto rispetto.
9: Pronto? Un attimino che...
8: Sì.
9: Olive Greche, ce l'abbiamo, sì. Con chi parlo, scusi?
8: Banner, salve. Sono una persona del settentrione. Ho avuto questa fortuna.
9: Oh, buongiorno.
8: Lo so che per lei è un avvenimento parlare con qualcuno che abbia delle istruzioni
9: Banner.
8: Dell'obbligo, però... Sì,
9: Banner chi è? Quello dei succhi di frutta.
8: Cosa fa? Dell'ironia sul mio cognome? Mi faccia capire.
9: Banner.
8: Questo è il tipico...
9: Banner è scritto... F-U-N-N-R o Fanner con la A di...
8: Cos'è
9: ancora?
8: Lei? Il grillo parlante? Riprova e controlla. Cosa fa? Lo spelling di ogni persona che la chiama che non si chiami Caputo? Però, capito, Terone?
9: Terrone lo sarà lei, che magari
8: no.
9: È dell'Africa.
8: Adesso.
9: Nord Africa?
8: Se lei mi fa uno sterduto, sai che mi colpisce un marocchino? Però nella costa di appartenenza. Cioè, per piacere, non mi faccia l'ironia.
9: Cugini con i marocchini, noi ci chiamiamo cugini con i marocchini.
8: Lo so.
9: Poi arrivarono i Borboni e ci tagliarono i cosi, come si chiamano? Borboni fa rima con
8: Teroni come
9: Maroni.
8: Lei.
9: Maroni, no. Non Terroni.
8: Teroni come lei. Senta,
9: alla
8: autoctono. Adesso mi sto nervosendo, però io quando mi nervosisco poi potrebbe non piacerle, capito? Uè, terrone di merda! Lo facciamo!
9: Lei è un terrone di merda!
8: No, sei tu il meridionale, non io! Uè, Caprisella, cosa stai facendo? Stai impiantando l'anduia nelle pareti per respirare!
9: Lampo, mi pigliati a tutta la settima generazione!
8: L'hai fatto?
9: Lampo, mi televa, non ti rifacci, mi ti piglia!
8: Cosa fai? I riti satanici, stai invocando il demonio, come parli?
9: Me te passano un remorchio, me te faccio andare al ritorno su te sopra, me te faccio frittella dell'annata!
8: Cosa hai detto? Ma cos'è una rappresentazione greco-antica? Ma sai che ti tiro uno schiaffo, ti schiaccio e ti faccio uscire le olive dagli occhi?
9: Ehi, con uno schiaffo mi fa una carezza.
8: Ehi.
9: Una carezza in un pugno.
8: Ma
9: sai che io ti senterò.
8: Ma canta, Pistarone!
9: Sarai, sei mia.
8: Ma che squilibrato
9: e
8: sei!
9: Stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso. Che splendido nell'ombra apparirà. Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene,
8: pronto?
9: È un terrone se ne viene.
8: Pronto?
9: Pensami mezz'ora almeno. È un pugno chiuso, una carezza.
8: Mi aveva rilassato con la musica.
9: Era un terrone, va.
8: Adesso lo ancora. Mi sta nervosendo ancora.
9: Va.
8: Terrone di merda, mi
10: fatto ritrasformare, mai visto?
9: Ma mi faccia il piacere.
10: Ma non evitare, dottore, sei calabrese, cosa c'entri con i napoletani?
9: Ma sapete cosa diceva Totò?
10: Cosa?
9: O Terroni, o Padani, la livella passa per tutti.
10: Ma non ha senso quello che hai detto!
9: Ma mi faccia il piacere.
10: Ma basta evitare un napoletano, sei calabrese!
9: Mamma mia.
8: Oddio, mi sono trasformato. Cosa è successo? Non ricordo nulla.
9: Ti sei trasformato?
8: Sì, perché quando sento parlare Terone, purtroppo ho subito delle radiazioni per un convegno della Lega. Mi perdoni, credo di non aver colto il paradigma. Cosa ha detto?
9: Mamma mia, no, mi sento male. Quando sento i Padani mi sento male.
8: Oddio.
9: E Jack Sparrow, i pirati dell'isola che non c'è.
8: Ah, ho capito, assume della droga abitualmente.
9: Sì,
8: credo
9: sì,
8: che
9: sì.
8: Sia ancora in circolo.
9: Paraffina, assumo la paraffina, quella della provola.
8: Senta, pensione di invalidità.
9: Padanite mi sta venendo.
8: Volevo chiederle una cosa, le cirase, le ciliegie, voi le avete?
9: Certo, noi siamo come ammasi.
8: Sì, ma la finisca di fare simpatico.
9: Rimane col culo rotto e senza
8: cirasi. Adesso mi sta facendo innervosire per la terza volta. Lei.
10: Ma la vuoi finire di fare lo spettacolo di
9: Terroni?
10: Cosa stai dicendo?
9: Noi bombardiamo con i cannoli.
10: Ma cosa stai dicendo, briacone bastardo?
9: La parmigiana, la peperonata, i pipichini.
10: Ma io ti schiaccio dentro dove sei come un verme in una buca.
9: Vai al posto delle puttette. Mandiamo le pipette al profumo di peperoni.
10: Ma che cazzo stai dicendo, bastardo?
9: Bastardo ci sarà lei, scusi. C'ho gli occhi piccoli, non ci vedo più quasi quasi.
10: Mamma, che brutta scena! Sei anche un cesso di merda!
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: consola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Boticco, buongiorno.
3: Pronto?
4: Pronto? Non ho colto, scusi.
2: Pronto?
4: Pronto? Pronto?
2: Sì, mi dica.
4: No, dico, lei è?
2: Johnny.
4: Ah, inglese?
2: No.
4: No, non...
2: Prego, ditemi che vi serve.
4: Allora, sì. Salve, mi chiamo Banner. Senti, voi vi occupate di piantumaggio, serre, piante in generale, insomma?
2: Aspetta un attimo.
4: Cosa? Perdoni, pronto?
2: Mi dica ora.
4: Che è successo?
2: Sì, dimmi.
4: Dica o dimmi, cioè, del lei, del tu? Che confusione. Allora, mi chiamo Banner, sono del nord, come avrà sentito, settentrionale.
2: Allora, purtroppo, vede che titolare non ci sono.
4: Mi perdoni, non riesco ad avere un eloquio perché sto cercando di ascoltarla e tradurla contemporaneamente. Non parlando il vostro linguaggio autoctono, faccio un po' fatica. Cosa ha detto, scusi?
2: Il titolare non c'è a questo momento, potete provare a chiamare nel pomeriggio.
4: Questo momento?
2: Sono un indipendente, non vi posso dare spiegazioni. Lavoro io qua.
4: Tutankhamon? Cosa ha detto, scusi? Faccio fatica. Non c'è il titolare?
2: Il titolare non c'è a questo momento.
4: Ma lei non sa fornirmi delle informazioni? No. Cioè, no. Perlomeno avete le piante, dico.
2: Sì, le piante sì, le abbiamo.
4: Le piante le avete, perfetto. Ma fate la vendita di... Cioè, le chiedo delle cose basilari, siamo all'ABC, quasi al pallottoliere. Dico, ma voi fornite, vendete le piante o venite a piantarle le piante? Necessario. Ma ho messo giù la cornetta il terone. Queste cose mi fanno innervosire. Beh, lo sapevo io che temporale ai meridionali, lo sai, lo sento!
2: Pronto?
5: Uè, terrone di merda! Non ti sei promesso mettermi giù la cornetta? Cos'è? C'avevi fretta di mangiare l'anduia con le mani a chela? Bastardo di merda! Mi hai fatto incazzare, mi hai fatto! Ti ho detto di levarmi le piante da terrone, ma non c'era anche la terza elementare, bastardo!
2: Ma anche a chi cercate, scusate?
5: Ti mangio la testa, hai capito?
2: Avete sbagliato numero.
5: Ma io ti scanno!
2: Non capisco.
5: Un attimo, terrone, aspetta che mi sto trasformando.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Chi è, scusi?
4: Sono Banner, perdoni. Ho perso il controllo perché, sa, l'occhio meridionale.
2: Ho sentito che stavate litigando.
4: No, poi ho sentito in tuo culo nella telefonata precedente, mi ha andato fuori di testa, l'operaio mi ha messo giù la cornetta, sono andato fuori.
2: Mi dica.
4: Allora, stavo chiamando prima, come le stavo spiegando, io ho l'esigenza di levare da questa proprietà che ho comprato giù nella Calabria, mi fa schifo anche dirlo, devo levare tutte le piante da meridionale di merda che ho piantato nel terreno, no? E vorrei cortesemente il servizio di piantumaggio, vorrei dai tulipani alle stelle alpine, cioè tutto quello che fa parte della vegetazione del nord Italia, dei bei pini, proprio montani.
2: Ho capito. Ma non lo so se è possibile questa cosa.
4: Dai, terrone. So che a te ti fa male al petto levare i peperoncini dal terreno, però dai che mi sto nervosendo a parlare con i terroni.
2: Non lo so, ha ragione, però io non è che
4: ha ragione con una sola R. Ha ragione, non esiste nell'italiano, vedi? Sto nervosendo.
5: Terrone di merda. Dai, levami le piante di mandorla. Cosa hai detto? Non l'ho capito. Sei in culo.
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Polifonia 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
3: Davvero? E come fai a dirlo?
4: Mi sono appena ricordato una vecchia barzelletta che mi ha raccontato mia nonna in punto di morte. Lo sai perché i sordomuti si masturbano con la mano sinistra? Perché la destra la usano per dire ah, sì.
5: Io non l'ho capita.
3: Anch'io.
4: Lei deve ridere a questa barzelletta, contenuto. Sì, ma che è Scooby-Doo? No, lei è una risata, cioè, da compagnone, vedo.
3: Da compagnone?
4: Da compagnone.
6: Forza proletaria!
4: No, non quel compagnone, nel senso un grosso compagno.
3: Ah.
4: Una risata da cameratesca.
6: Hai!
4: No, ti tengo giù quel braccio.
1: Nonostante le vergognose performance di Supercomparsa, siamo riusciti ad arrivare alla puntata numero 9, intitolata Willy Wonka era palesemente pedofilo. Motore partito e azione.
4: Faccio una risata. Una risata di circostanza, ecco. Troppo di circostanza. No, non deve cambiare la tonalità, non è un problema di intonazione. La barzelletta. Troppo squillante. Troppo poco. No, più. No, che è Satana. No. Sì, è il mostriciatolo del Jabba the Hutt. No, non rida. Faccio solo. Perfetto, bravo così. Nella scena 4 lei viene inculato da un maniaco super dotato. Ah, vede che ride. Ti è piaciuta la barzelletta, eh?
6: Va bene così.
4: Ah, bellissima. Scena 4 lo stesso.
7: Facciamo entrare il maniaco arrapato.
3: No, no, scusi, non è neanche coincidente con la storia. Dov'è il maniaco? Cosa c'entra?
4: Dopo.
8: Ciao.
4: Visto come ride bene lui.
3: Ammazza come ride bene. Poi si.
8: Bel ragazzo che sei.
3: Adesso abbiamo fatto conoscenza.
8: Volevo fare. Quando è che lo inculo? Quando è che lo inculo? Regista.
4: Guarda, quando vuole. Noi facciamo tutto una barra, poi prendiamo le parti migliori.
3: Ah, okay. Facciamo un piano sequenza unico.
4: Sì.
8: Allora fermo così e
3: credo che la mia reazione forse non era coincidente con lo sforzo che ha fatto il maniaco, però sono ancora scioccato.
7: In bocca, in bocca.
4: Benissimo, adesso il maniaco può tornare nel suo istituto. Se va a lavare i denti, la prego.
1: Interno giorno. Interno giorno. Ospedale Santa Forfora. Il dottor Fanti viene chiamato in fanteria. Ad attenderlo tutto solo e in lacrime c'è il dottor Stronzo. Quando il dottor Fanti chiede spiegazioni sullo stato emotivo del collega, il dottor Stronzo gli confessa che prima dell'incidente in cui Fanti ha perso la memoria, loro due avevano una relazione omosessuale. Il dottor Fanti si mostra sconvolto, ma anche un po' ricchine.
4: Lei se scopre frocio. LGBTQI.
3: No, non lo leggo.
4: No, dico LGBTQI.
3: Chi?
4: Quello è la sigla, è l'acronimo.
3: Ah, va bene.
4: Vabbè, insomma, andiamo avanti, adesso sono quattro battute del cazzo. Dai, forza, cominciamo con l'interfono, via.
9: Il dottor Pane in salumeria, il dottor Pane in salumeria. Il dottor. Il dottor Orco in blasfemia, il dottor Orco in blasfemia. Il dottor Fanti in fanteria, il dottor Fanti in fanteria.
4: Che è? La rinite allergica? Che è sta roba?
3: Sto piangendo con, come c'è scritto qua, con estremo contegno.
4: E questo è l'estremo contegno? Questo è l'estremo saluto a lei che ha la tubercolosi?
3: Faccio una roba più...
4: più intima, più sofferta.
3: Come lo vuole? Un pianto...
4: greco.
3: Greco.
4: Pianto greco.
3: Scapadopoulos.
4: No, Scapadopoulos, scusi. Ma che è Scapadopoulos? No. Troppo, meno.
10: Dottor Stronzo, ti vedo in lacrime. Qualcosa ti turba?
6: Sì, Andrea. C'è la cosa del tuo passato.
4: Una.
0: Sì, Andrea, c'è una cosa del tuo passato, meglio sul nostro passato, che devi assolutamente sapere.
10: Sono tutto orecchie, dottor Stronzo.
0: Chiamami Andrea.
10: Preferisco Stronzo, non siamo ancora così intimi.
4: Che è sta roba? Che è il tacchino? Che è?
3: È il groppo in gola.
4: Lei così groppa in gola?
3: Non lo so, mi...
4: No, è una sensazione di occlusione deve dare. Troppo occlusione così, no. Meno, una sensazione più... Le parole rimangono strozzate, capisci, nella laringe e quindi escono a fatica.
3: Ok, allora. Invece noi siamo molto più intimi, Andrea. Devi sapere che prima che tu perdessi la memoria noi eravamo... amanti.
10: Avanti? Avanti rispetto a cosa?
3: No, non avanti. Oh.
4: Ma che fa sta roba? Tolga quella mano dalla tasca.
3: Scusa, la patisce.
4: Ho capito.
3: Sì, è venuto anche
4: vuole
3: duro.
4: Dare 5 minuti con sua moglie, vediamo se...
3: Mi è venuto duro.
4: Roba... Cambiamo il camice, mettiamo un camice più ampio che nasconda l'erezione.
3: Metti un cuscino, faccio la finta pancia incinta.
4: Ma cosa c'entra lei? No, ma scusi.
1: Cosa succederà nella prossima puntata? Il dottor Fanti si lascerà andare alle provocazioni del dottor Stronzo, magari finendo a lingue attorcigliate e qualche stantufata nel c***o. Non perdete la prossima puntata di Doc dal titolo molto inclusivo, Rettoscopia col cazzo.
11: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
12: Amore, andiamo all'Ikea. Guarda, preferisco un ictus. Lo sa che ci servono i...

partnerò. Intanto io sai cosa faccio? Mi pugnalo con la matitina, perché mi sono rotto il cazzo di stare ancora qui dentro l'IKEA. Se ci pensi bene, il metro che c'è in giro per l'IKEA adesso

0: Fanno 138 euro.
1: Minchia, per quattro candele merdose abbiamo speso così tanto.
2: Ma sì, amore, cosa ce ne frega, è arrivato lo stipendio.
1: Succede sempre.

0: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
1: Lo Zoo di 105.
2: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
3: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
2: Nelle puntate precedenti, il dottor Stronzo era stato violentato da un pazzo maniaco. E poi si è rivelato mega frocco con il dottor Fanti.
4: Invece noi siamo molto più intimi, Andrea. Devi sapere che prima che tu perdessi la memoria, noi eravamo amanti.
2: Cosa potrà succedere adesso? Scatteranno c***i nel culo? O il dottor Fanti deciderà di frenare l'istinto omosessuale che non ricorda di avere? Motore partito, azione.
4: Devi sapere che prima che tu perdessi la memoria, noi eravamo amanti.
5: Avanti? Avanti rispetto a cosa?
4: No, non avanti. Oh.
5: Ma che fa sta roba? Tolga quella mano dalla tasca, scusi.
4: La patisce.
5: Ho capito.
4: Sì, è venuto anche
5: vuole
4: lui.
5: Dare 5 minuti con sua moglie, vediamo se...
4: Mi è venuto duro.
5: Cambiamo il camice, mettiamo un camice più ampio che nasconda l'erezione.
4: Metti un cuscino, faccio la finta pancia incinta.
5: Ma cosa c'entra lei? No, ma scusi.
4: Non so cosa sia, si vede che entro tanto nel personaggio.
5: Troppo entra nel personaggio.
4: Allora...
5: Meno.
4: Esatto. Proprio vicivendento.
5: No. Vicendevolmente.
4: Esatto, proprio vicivendevolmente.
5: No, vicivendevolmente no. Vicendevolmente.
4: Esatto, proprio vicivendevolmente.
5: Non è chiaro, non è chiaro. Vuole farlo a pezzi? Facciamo vicendevolmente?
4: Sì.
5: Prego. Esatto, proprio vice.
4: Esatto, proprio vice.
5: Devo.
4: Devo.
5: L'mente.
4: L'mente.
5: Benissimo. Così abbiamo, le attacchiamo, poi ci penso io in montaggio, eh? Mm. Bene.
4: Esatto, proprio vice. Devo. L'mente.
5: Non so che dire. Dottor Strunzo, sono sconvolto, ma se devo essere sincero, non del tutto sorpreso. È un po' di tempo che mi domando come mai la merda mi scenda dal culo con così tanta facilità. Ora è chiaro perché me l'hai spanato per bene.
4: Però così mi fa schifo, mi perdono.
5: Anche a me.
4: Così è un po' troppo.
5: Pensi io che lo devo vedere grosso così nella telecamera.
4: Cioè, non so chi ha scritto sta roba, però è forte.
5: Quello con la voce rauca di prima.
4: Adesso è un po' troppo.
5: Troppo.
4: Però,
5: però anche Brokeback Mountain l'hanno fatto così, eh.
4: Cosa ha detto, scusi?
5: Dico, anche Brokeback Mountain l'hanno fatto così.
4: Una media per me.
5: Cosa c'entra? Perché me l'hai spanato per bene.
4: Con tutto il mio amore, Andrea.
5: No, senta, scusi, però non si faccia venire i gonati.
4: Scusi, questo è forte.
5: Anche questa è la scena in cui voi capite il vostro retroterra, arcobaleno e limonate come i pazzi.
4: Ma chi?
5: Baciami, stronzo.
4: Ma vai a fanculo.
5: Come vai a fanculo?
4: Scusi, mi è venuto distinto, proprio...
5: Ma cioè, no, un bacetto. Mette le labbra in fuori.
4: E così?
5: Così, sì.
4: Adesso cosa devo fare?
5: Niente, stia così, adesso Fanti la bacia.
4: Uè! Culattone!
5: Manca ancora la scena di dar culo, tra l'altro. Facciamo domani. Retrogrado.
4: Cosa?
5: Il pubblico vuole questo, vuole storie con l'omosessualità. Sono moderne.
6: Omofobo di merda!
5: Senta l'autore.
4: Ma non è che sono omofobo, è che non sono predisposto.
5: Se non voleva dargli monaco un uomo, non doveva accettare la parte.
4: Vabbè, ho capito, però c'ho bisogno di soldi.
6: Il dito unto è pronto, siamo pronti per girare l'ultima scena. Pronti, motore partito, azione!
5: Baciami, stronzo. Sì. Non parlante. Quanto se muore.
6: Neanche me l'avete chiesto. Grande dottor Manone, ottima interpretazione.
7: Salve Manone, un po' che non ci vediamo, eh.
8: Vuole stringermi la manona? L'altra però.
2: Una storia avvincente. Un viaggio tra la medicina, la memoria, dita in culo e tanto, tantissimo altro. Questo è Doc. Medici senza cervello ma con i culi spanatissimi.
9: Wow!
1: Lo Zoo di 105.
9: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la

0: Sì, pronto, buongiorno signor Salve. Signor Rossi è in casa?
1: Dica.
0: Buongiorno Salve, sono il dottor Gaburri dell'ospedale di Bari, San Mimmo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Salve, senta, un'informativa. Io la stavo contattando perché stiamo collaborando con lo Stato italiano, secondo cui appunto per via della crisi noi sottoponiamo i cittadini degli interventi chirurgici, lo Stato ci dà l'auto di compensa e parte di questa va appunto elargita al paziente. Quindi io so che lei appunto è lì a Bari, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, esattamente in che zona di Bari è lei?
1: Via
0: P***. Ok, perché nel caso poi le mando direttamente l'autolettiga a prelevarla.
1: Ma io non ne ho bisogno, scusi.
0: No, certo, non ha bisogno in questo momento, però per adesso le faccio un attimo presente di quello che ne facciamo. Allora, eventualmente, se lei si fa amputare un rene, le diamo 5 kg di orecchiette.
1: Faccio piacere.
0: Se si fa amputare il buco del culo, le diamo...
1: Va.
0: Pronto? Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, signor Aldo. Sì, salve, sono il dottor Gaburri, chiamo dal San Mimmo di Bari, ospedale.
1: Da?
0: Dal San Mimmo di Bari, l'ospedale.
1: Beh, sì.
0: Buongiorno, sale. Senta, io la disturbo per questa importante iniziativa che stiamo collaborando con lo Stato.
1: Beh?
0: In pratica funziona così, noi per chi si sottopone degli interventi chirurgici di un certo spessore riceviamo dallo Stato un indennizzo importante, così da poter elargire appunto al paziente sottoposto all'intervento delle somme di denaro o con un cambio merci, diciamo. Quindi io la stavo contattando per sapere se lei fosse disposto. Cioè io le propongo questo, se per lei va bene. Le strappo la faccia.
1: Non ho capito.
0: Gli strappo la faccia, gli do 2 pacchi di orecchiette e poi facciamo 400 euro in... possiamo fare sassi di pomodoro.
1: Arrivederci.
0: E olive taggiasche. Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
2: Allo?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, annunziato.
2: Sì.
0: Ah, buongiorno, salve. Disturbo?
2: Stavo andando via, di che si tratta? Qualche buona notizia?
0: Ehi, guardi, chiamo dal San Mimmo, l'ospedale di Bari.
2: L'ospedale di Bari, sì?
0: Sì, prego. No, nessuna cattiva notizia, signora,
2: Ah, no.
0: Per fortuna no. Allora, ascolti, stiamo collaborando con il Ministero della Sanità italiana.
2: Sì.
0: Io le faccio una proposta, se per lei può andare bene. Le possiamo fare un intervento, le strappiamo quindi con la tenaglia 4 denti del giudizio. E le diamo... No, è serio, sono...
2: Scusi, ma guardi, dottore, sei
0: sì.
2: Veramente dottore.
0: Sì.
2: Mi sta facendo venire a ridere.
0: Quanti anni ha, signora, lei?
2: Devo fare 71.
0: Dalla voce sì. Gliene davo 40, signora.
2: E infatti me lo dicono tutti.
0: Complimenti,
2: Grazie, grazie.
0: Senta, guardi, le faccio un'altra proposta, signora, per capire eventualmente, ecco. Visto che comunque c'ha un'età importante, ma dimostra molti meno anni.
2: Grazie.
0: Se lei fosse interessata...
2: Sì.
0: Le possiamo rifare i seni, quindi se si vuole fare tipo l'ottava.
2: Io ho 61 anni, devo farmi ringraziare. No, mi basta quello che ho, la quarta.
0: Alla quarta, signora?
2: Sì.
0: Guardi, se lei c'è già la quarta, io le posso proporre. Senza fare nessun intervento, le do una gangbang con 5 marocchini. Eventualmente, se posso partecipare anch'io. Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo. Ospedale San
3: Mimmo.
0: Pronto? Pronto, Casalo Russo?
3: No, non c'è.
0: Non c'è? Chiamo dall'ospedale, signora, sono Gaburri, professore.
3: E io sono la figlia.
0: Ah, ho capito. Senta, allora, signora, guarda, c'è una cosa importante, una comunicazione che devo fare.
3: Sì.
0: Funziona così. Noi sottoporremo delle persone che non hanno bisogno di interventi chirurgici a degli interventi chirurgici.
3: Ma che dice? Senza bisogno. Lei
0: ha bisogno di soldi, signora, vuole farlo lei?
3: No.
0: Perché
3: grazie.
0: Se vuole le facciamo un piccolo intervento insignificante, le togliamo un occhio, le diamo 6.000 euro e un giornaletto per fare le cruciverba.
3: No, guardi, già ce l'ho un occhio solo, quindi non so, se me ne toglie due rimango proprio a zero.
0: L'abbiamo beccato proprio, sì.
3: È stato sfortunato.
0: Senta, eventualmente, giusto per rilassarla, che la sento un po' agitata, un massaggio al buco del culo.
3: Guardi, lei evidentemente ha tempo da perdere.
0: Glielo facciamo col pollice, signora, nel senso è una cosa fatta bene.
3: Ha tempo da perdere.
0: Un orecchio, 11.000 euro.
3: Guardi, perché non si fa fare lei un trapianto di cervello, visto che non ce l'ha?
0: Perché pagano poco, signora. Sono d'accordo con lei.
2: E vuole rompere i coglioni?
0: Non esageri.
2: Lei è un deficiente. Io non so chi sia, ma lei è un deficiente.
0: Professor Gaburri mi chiamo, signora.
2: Gaburri. Beh, vabbè. Professore, arrivederci.
0: Un polmone va bene? Le diamo un grammo? Pronto?
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
10: Sì.
7: Sì.
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, sì, dai, dai. Ah, sì, dai, dai. Ah, sì, dai, dai. Ah,
9: aspetta.
4: ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No, scusa, no. Vista.
7: No, in regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic. Negli anni passati i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
12: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
8: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
13: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
14: Tu no, invece.
13: Io no.
8: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
12: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
14: Sì.
12: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
14: Sì. Quando... L'anima dove va?
12: Va in cielo.
14: Dove?
12: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
14: Col coniglio.
12: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
14: Cioè?
12: Non è che puoi entrare,
14: No. Ah, no?
12: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
14: Sì.
12: La vedono bene.
14: Dice, analizzano,
12: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
14: Sì.
12: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
14: sì.
12: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo in culo?
14: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
12: che
14: lo sai?
12: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
14: Ci sono le macchine?
12: No.
14: No?
12: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
14: Bianche?
12: Che bianche.
14: Come ci sono le strade anche?
12: Sì, ci sono le strade, però a
14: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
12: No, le case non sono fatte di nuvole.
14: No.
12: Sono fatte di cazzi.
14: No,
12: sono fatte di cazzi. lì in, in paradiso
14: rimuori.
12: Rimuori ancora, no. Eh sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
14: Quindi,
12: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no, un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
14: mica la sponda,
12: ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
14: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
12: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
14: com'è?
12: Lì è più grossa, scusi, non è più quella lì,
15: è diciamo, una ribellula.
14: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
12: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
15: Le grotte di Toirano,
12: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
14: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
12: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
14: Sì.
12: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
14: Scusami, com'è l'inferno invece?
12: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì, non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
7: Addirittura?
12: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
14: No.
12: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
7: No.
12: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
7: Contemporaneamente, quindi è difficile.
12: Contemporaneamente.
14: Se non ti scappi.
12: E guai se una goccia vai per terra.
14: Cosa succede?
12: Te la fanno leccare.
14: No.
12: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
15: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
12: Ci sono due donne.
7: Che
12: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
14: Due controllori.
12: Due controllori sono donne.
14: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
12: Niente.
14: Niente.
12: Con una velocità, non so, di 60.
14: Dov'è?
12: Volte.
14: Sopra, sotto, destra, 60...
12: No, non è né sopra e né sotto.
14: Si va in metro?
12: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
7: Nell'aria, sì.
12: Capito?
14: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
12: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
14: 12 lingue?
12: Sì, dice,
14: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
12: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
14: E qualche... fisicamente come sei all'inferno?
12: Cazzo.
14: Tutto
12: sei una soava donna.
14: Una soava donna.
12: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
7: È una visione
12: celtica. Non una suora soava.
7: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
12: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
7: No, trimonologia, etimologia.
12: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
14: Ma noi dove andiamo, secondo te?
12: A fare in culo, super super adesso.
14: Grazie.
16: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata dei Pazzi Vostri.
2: Ciao.
1: Risparmia le labbra per la cappella del direttore, Galinaccia. Presto, passiamo al gioco delle buste che siamo già in ritardo, via! Pronto, chi parla?
3: Sono ancora da Barletta ancora! Sono io, Giancarlo, ieri mi hai fatto un po' fretta!
1: Giancarlo, no, qui non c'è nessun Giancarlo, ha sbagliato il numero, grazie! Allora, venite qua, tutti quanti che facciamo i saluti!
3: Sono ancora in linea!
2: Ciao!
3: La busta, devo scegliere la busta!
1: Ce le siamo pippate tutte le buste, chiudi, chiudi, dai!
3: Pronto!
1: Senta cazzo, la Sguendalina del Porto Gruaro che compie 169 anni, il bar da Adolf di Bolzano, le amiche del centro massaggi Il Pompino Smeraldo di Livorno.
4: Va bene, Giacca, saluta.
1: Claudio Villa, Virnalisi, Nilla Pizzi, il Limp Big Tits, i Lillipuziani.
4: Buona Giacca, dai, va bene così veloci, dai, basta.
1: Bruno Pizzul, Bruno Mars, Mars Attack, veloci che siamo in chiusura, ciao. Stefano Tacconi, basta, te lo dico io, i Taccagni, Gianni Agnelli, Manuel Agnelli, adesso devi salutare.
2: Ciao, ciao Agnelli, Agnelli.
1: Manuel Arcuri, ciao. Non devi ripetere.
4: Va bene, Giacca, dai, abbiamo fatto il pieno, dai, dai, basta, Giacca, basta.
1: Non possiamo salutare tutti, mi dispiace. Chiara Ferragni, Gianni Boncompagni. Salutiamo la ragazza che adesso le tira una gomitata, ciao, in faccia, rotti i coglioni.
4: Ma che cazzo se la ricorda? Non se lo ricorda manco su madre, dai Gianca.
1: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti, però Francesco Totti lo salutiamo.
2: Ciao.
1: Salutiamo tutti in campo con Lotti, Lotito, Tito Livio, Di Livio, Liv Tyler, i tie break.
4: Cazzo Gianca, stiamo sforando sull'ora Gianca.
1: Spencer Tracy, Tracy Chapman, Dick Tracy, Dick Dick. Grazie a tutti, anche a Bruce Dixon, Bruce Springsteen, Springfield, Garfield, Gardaland.
4: Chiudi, Giacca, mi senti?
1: Lando Buzanca, ballando con le stelle.
4: Che se non tentasse non sente, Giacca.
1: La stella polare è in ultimo ma non ultimo. L'orso polare, Orson Welles, Helen Hidding, Helen...
4: Va bene, manco lo sai, chi cazzo è questo? Dai, sapete che stai leggendo il combo, chiudi, Giacca.
1: Elena Santarelli.
2: Ciao Elena,
1: sì, il Tavernello, Maravenier, Mario Mero, la Super Mario, Superman.
4: Ma chi sono culo, Giacca? Dai, dai, l'hai salutato un centinaio, basta, basta.
1: Superman, San Giuseppe, Le Seppie, Padre Pio, Erpiotta, IAR, medici in prima linea.
4: Signora, vuol dire a Giacca, ne chiude? E qualcuno gli faccio un segno a sto nano di merda.
1: In linea 77, 44 gatti, Catwoman, Wonder Woman, Pretty Woman.
2: Ciao, ciao.
4: Basta, Giacca! Dai, che venite a curtano dal contratto.
1: Non possiamo salutare tutti, benissimo. Grazie, a domani, e grazie anche a Julia Roberts, Neutro Roberts.
4: Marco. Giacca, dai!
1: Naruto!
4: E staccategli la spina, sto stronzo!
1: Ratatouille!
4: Basta, Giacca!
1: Tullio d'Episcopo!
4: A me non mi saluta!
1: Sali e Olio, Stan Lee, Bruce Blee!
4: Ma faccio io la trasmissione, saluta anche
1: me,
4: Giacca!
1: Willy il principe di Ben Air, Belen Rodriguez, la balena bianca, Bianca Zei!
4: Ha salutato pure il cazzo, a me non mi saluta!
1: Bianca e Bernie!
4: Salutami, Giacca!
1: Bernie Eccleston, i Rolling Stone!
4: Giacca, salutami che vengo da là, eh!
1: Vuoi salutare qualcuno? No!
2: Ciao!
4: Cazzo!
1: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti!
4: Andiamo lì domani, sta merda! La traffa culo!
2: Ciao, ciao!
4: E ciao per cazzo pure te!
0: 105. Lo Zoo di 105. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
5: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: Nelle puntate precedenti, il dottor Stronzo era stato violentato da un pazzo maniaco. E poi si è rivelato mega frocco con il dottor Fanti.
6: Invece noi siamo molto più intimi, Andrea. Devi sapere che prima che tu perdessi la memoria, noi eravamo amanti.
0: Cosa potrà succedere adesso? Scatteranno c***i nel culo? O il dottor Fanti deciderà di frenare l'istinto omosessuale che non ricorda di avere? Motore partito, azione.
7: Il dottor Fottilanima in proctologia. Il dottor Fottilanima in proctologia. Il dottor Fango in dermatologia. Dottor Fango, dermatologia. Il dottore che mi ha scopato al buio in segreteria. Il dottore che mi ha scopato al buio in segreteria.
6: Andrea, ho bisogno di un tuo parere riguardo a questo paziente.
8: Certo, dottor Stronzo. Beh, così a prima vista mi sembra abbastanza chiavabile. Vediamo un po' il culo.
6: Forse non mi sono spiegato bene. Chiedevo un tuo parere medico, non estetico. Il signore Balbusastet.
1: Stop! Balbuziente.
6: Chi?
1: Il signore Balbuziente, ma la parola che doveva dire lei è balbuziente.
6: Balbus?
1: Balbuziente.
6: Balbuziente. Non so lo spagnolo.
1: Ma non è spagnolo, è italiano. Scusi, balbuziente, balbetta.
6: Balbuziente.
1: No, no, balbuziente. No, no, no, no, no, non è Zorro lei, no. Balbuziente. No, balbuziente.
6: Balburen.

0: La produzione di Doc, costata circa 6.000 millini di melloni milionari, ha previsto un cast davvero stellare. Tra gli attori di fama internazionale c'è anche Clint Eastwood.
1: Non sa dire balbuzzetto. Ma come mai lei non sa dire balbuzzetto?
2: Beh, ci sono certe parole che sono state.
1: Ad esempio?
2: Ha fatto una caduta in moto orribile.
1: Ah, beh, certo, si vedeva.
2: E da quel momento lì alcune parole le ho dimenticate e so dire in altre lingue del mondo.
1: Prego, come si dice balbuziente in cosacco? Dica.
2: Non lo so.
1: In che lingua lo sa dire? Nessuna lingua. Non lo dica.
2: Questa l'incidente, questo dono.
1: Il signore balbetta, lo sa dire?
2: Sì.
1: Prego.
2: Forse non mi sono spiegato bene. Chiedevo un tuo parere medico, non estetico. Il signore balbetta.
1: No, l'ha detto male.
2: Che? Perché?
1: Ha un'intonazione strana, ha fatto un picco. Il signore balbetta, punto.
2: Il signore balbetta.
1: Dio è balbuziente. E tu come fai a saperlo?
2: No, non quel signore. Questo signore balbetta. Non è vero, signor Sottaceti?
3: Sì, sono balbuziente te.
2: Scusi.
1: Che fa dallo stop lei? Da quando?
2: Io comprendo che ha avuto una carriera straordinaria.
1: Signor Eastwood.
2: Però il signor Eastwood credo che sia palesemente rimongato proprio.
1: Come, scusi? Non ho colto il neologismo.
2: Cioè, che è un po' anticapposo.
1: Anticapposo.
2: Cioè, ha questo problema.
1: Questo è un attore di Hollywood, famosissimo, ha vinto 55 premi Oscar.
2: Ha un grosso problema di gerontò.
1: No, perché nella sua incredibile maturità artistica lui pensa il balbuziente, per non balbettare, canta, parla con un accento diverso. È come quelli con la sindrome di Tourette, figlio della mignotta.
2: Lei ha la Tourette?
1: Sì, solo adesso, ma un attacco solo al giorno mi viene, pezzo di merda.
2: Adesso sono due. Sta aggravando.
1: Sì, per una discesa. Ce la facciamo? È balbuziente. E tu come fai a saperlo?
2: No, non quel signore. Questo signore è balbetta. Non è vero, signor Sottaceti?
1: Ma che sta arrivando dalla poesia dei Carducci, alle elementari?
2: Non è vero, signor Sottaceti?
3: Sì, sono balbuziente te. Per favore, curate mi.
1: Allora, niente, sta scena non viene. Pausa. Signor Eastwood, se vuole andarsi a dare una rinfrescata, vada in camerino.
2: Posso andare in attrezzeria?
1: No, non c'è buon anche in attrezzeria. Deve stare qua a imparare le battute nuove, che adesso lo sceneggiatore viene e scrive una scena nuova. See you later.
3: Fuck you, this super comparsa and your mother. I can't work like this.
1: Vabbè, lei è sua madre. Si è incazzato, Clint Eastwood. Go to have a little rest. See you later.
3: Super comparsa, you are a fucking piece of shit. I want my manager now.
1: Ha fatto un cazzo a Clint Eastwood, ha fatto un cazzo.
2: Che colpa mia, un vecchio.
1: Ma come si permette? Quello 5 volte premio Oscar. Dai, adesso appena torna facciamo un'altra scena.
3: Oh, I'm back.
1: Eccolo, guarda. Hai visto il professionismo? Si è data una rinfrescata. Guarda, si appare nuovo. Attacchiamo da qua.
2: Ma è una strana faccia il signor Eastwood.
1: Vabbè, anziano.
2: No, non è una faccia da anziano in questo momento.
1: Dai, lei non si preoccupi. Vada, di la battuta.
2: Andrea, devo chiederti un parere. C'è qui un paziente che ha un trapano acceso nel culo.
3: La cocaine. Gnam. Buona la bomba di Milano.
1: Pausa. Toglietemi sto vecchio cocainomene del merda del cazzo. Te pago, stronzo. You and your mother.
2: Un po' di rispetto per il vecchio.
1: Ma è un vecchio con cocainomene.
2: Pure.
1: Si è fatto pure la mia, si è fatto. Via qua.
0: Una storia avvincente. Un viaggio tra la medicina, la memoria, dita in culo e tanto, tantissimo altro. Questo è Doc. Medici senza cervello ma con i culi spanatissimi.
4: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Maura in onda a Monzoloni, dal Monzo Ospedale, ni guarda. Abbiamo messo in piedi un programma per il DJ Spine.

0: Nozzoloni, un programma in gamba.
1: La situazione sembra perfetta per montare il sole.
2: È incredibile, ragazzi. Monzoloni, io sono quello, c'è squalo.
3: Ciao, ciao, anch'io.
2: E pensate, siamo venuti, abbiamo montato uno studio dentro l'ospedale Niguarda. Siamo qua con Spine, abbiamo messo un vetro intorno al letto così lui può fare regia. Tanto si è solo mozzato il piede, le mani funzionano ancora.
4: Sì, poi
2: giusto?
4: Usa anche l'altro piede, usa, quindi.
2: Giusto, Spine? Sentite che contento, incredibile.
4: Grande Spine.
2: Se vuoi spiegarci un po' anche per gli ascoltatori cosa è successo, purtroppo, ma comunque stai bene.
4: Ma se l'ospedale riguarda, chi riguarda?
0: E adesso per tutto il reparto ortopedia, il Monzo Quiz.
2: Allora, ragazzi, oggi facciamo una roba, parliamo di cose cliniche, di cose ospedaliere, di ospedalismo.
4: Sì, mi sono detto tante cose, quindi sono esperto.
2: Ok, allora, la gamba c'ha tre ossa, come si chiamano? La prima partendo dall'alto, vai!
4: Osso sacro, osso bue, osso buco.
2: Infatti, ragazzi, sentite squalo perché è pronto, quindi segnatevi il numero, chiamate in questo momento, vincete una lastra.
0: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
1: È troppo tardi per andare sulla luna, sono già le due. È troppo tardi per andare.
3: E siamo qui al Monzoloni, dal Monzo Ospedale. Dai, ragazzi, tutti sulle mani, facciamo sentire come siamo caldi.
5: Paging Dr. Bender. Paging Dr. Bender, please.
3: Ah, il braccio rotto. Ah, che male.
0: Monzoloni è un programma destonico.
2: Allora, ragazzi, Monzoloni è sempre qui in diretta dal Niguarda. Sono Wender con Squalo e DJ Spine che è sul letto, lo stiamo vedendo
4: Wender,
2: adesso.
4: Wender, c'è? Un attimo, sono stato giù prima in pronto soccorso. Che figata, non hai idea cosa ho visto?
2: Cosa hai visto?
4: L'ambulanza, ho iniziato a fare anch'io solo l'ambulanza. Nino, Nino, Nino,
2: ragazzi,
4: Nino, sì. Nino, Nino.
2: Questi sono i pompieri, questi.
4: Nino, Nino, Nino, Nino.
2: Ma tu sai perché la tua ambulanza fa Nino?
4: No, ne, no, ne.
0: E adesso è finito l'orario della visita. Monzoloni se ne deve andare. Sbrigatevi e chiudete tutto, che i pazienti devono mangiare nel Monzo Ospedale.
4: Oh, che bello questo Monzo Ospedale.
2: Sì, sì, sì, sì. Ci dispiace andare via. Vediamo Spine, se vuoi salutare il pubblico. Fantastico Spine, ti stiamo vedendo che ti stai rimettendo a posto.
4: Ma Spine lo usa il pappagallo?
2: Comunque l'importante è che non ti sei fatto male alle mani, così puoi fare regia comunque. Noi siamo persone che
4: coccodè,
2: comunque cosa coccodè?
4: Il pappagallo.
2: Cosa c'entra adesso?
4: Piscerà ogni tanto anche Spine.
0: Monzoloni torna domani.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: La bastardata del giorno.
1: Lo Zoo di 105.
2: La bastardata del giorno.

0: casino, un rumore dalla madoccia.
1: Ma chi è lei, scusi?
0: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
1: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
0: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
1: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
0: E allora dico, vogliamo...
1: Ma vada a fanculo, va.
0: Tu è sord, hai capito?
1: Lei non sta bene.
0: Allora vengo su, sopra casa tua.
1: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
0: Ah!
1: Non si permetta più.
0: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Mauro, tu cagli.
2: La bastardata del giorno.
3: Pronto?
0: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
3: Me.
0: Sono stanco mort.
3: Me.
0: Estrema mort.
3: Me.
0: Però voglio dormire. Tu te la for me. Ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento. Che non posso chiudere me. Mi stai spaccando la testa.
3: E sto contento per te. Complimenti.
0: Allora ti devi calmare. Stai facendo un casino. Io sono un inquilino di sotto.
3: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
0: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
3: Vieni.
0: Preparati, perché non ce la faccio più.
3: Vieni.
0: Fatti un culo sto buchi, no?
3: Vieni.
0: Ti vengo a sparare, ci scelta abbasso.
3: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
0: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
3: Vieni.
0: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
3: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
0: Ma vengo da te. Ti dà che la...
3: Ma denuncia io a lei.
0: Ma ti venga a spacca un ceroid.
3: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
4: Pronto?
0: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
4: Che cosa?
0: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
4: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
0: Come ha sbagliato numero? Oh.
4: Dove abita lei?
0: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
4: E a che piano abita?
0: Sono giù, al pian terreno io.
4: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
0: Ma la cito?
4: Ma vada col paese.
0: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
4: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
0: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
4: Guarda,
0: un cacchio.
4: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
0: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
4: Lei chi? Io sono Tondolo.
0: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
4: Come
0: lei? Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
4: Pronto?
0: La signora Boccuzzi, signora?
5: Sì.
0: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
5: E dove?
0: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
5: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
0: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
5: Sta lavando in un attimo.
0: Un cacchio, fai subito.
5: Pronto?
0: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
5: Dove?
0: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
5: Ma dove? Dov'è che chi sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
0: E sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
5: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
0: Sono Peppino Ucic.
5: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
0: Margonato tu.
5: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rinca, ma fregazzemo! Vengo su.
5: Ma vieni tu direttamente!
0: Adesso
5: qua.
0: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso!
5: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! No. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto! Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io!
5: Come ti chiami?
0: Peppino Ucic!
5: Peppino Ucic, prendo vaffanco!
0: Pronto!
6: È un cazzo! La bastardata del giorno.
2: La bastardata del giorno.
7: Faccio una musica rapida.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
0: Disco Retto.
2: Se fossi mia,
0: Disco Retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa imparare a usare l'iPhone con la cappella. Benvenuti a un nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sbiancanegre ed è dedicata al suo ex fidanzato, il nano Sborrolo. Caro Sborrolo, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di insegnare a Rihanna come sbucciare una mela avvelenata con la bagiana. Ed è proprio in questo momento, mentre di fianco a me Cenerentola si sta provando un vibratore di cristallo, che capisco quanto mi manchi e quanto vorrei essere lì con te. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero in coma nella foresta incantata, quando tu rompesti l'incantesimo che mi teneva prigioniera, leccandomi il grilletto per 6 ore. E fu in quel preciso istante che capii che eri il nano con la cappella in mano che avevo sempre sognato. Ah, quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando rubammo lo specchio parlante della regina cattiva e lo piazzammo sopra il nostro letto. O quella volta che cospargemmo di zolfo il grilletto della piccola fiammiferaia e la facemmo scopare con Pinocchio e poi li guardammo bruciare vivi mentre godevano come dei porci. Ah, che attimi stupendi! Ed è in ricordo di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: stronza, se la tira quasi in ogni circostanza. La patonza, ma tu pensa, è una merce molto cara all'apparenza, bada bene all'apparenza, perché c'è anche chi la svende in prima istanza.
1: Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sbiancanegre, dedicata al suo ex fidanzato Sborrolo, che continua così. Caro Sborrolo, abbiamo trascorso momenti indimenticabili assieme. Purtroppo ultimamente ho scoperto di essere bisessuale e per questo ho deciso di lasciarti, farmi trapiantare un cazzo e iniziare una storia a tre con Mariah Carey e il fantasma di Michael Jackson. Sono certa che capirai, con affetto, tua Sbiancanegre. PS. Lo sapevi che il principe azzurro lo chiamano così perché ha il cazzo di puff? Perché ha il cazzo di un puffo? Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail a cui potete inviare le vostre lettere calde, calde di amore. Che è...

chi tanti cazzo ha, tanti spruzzi in campagna ed in città. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. L'importante è farle sempre con chi hai voglia tu. E se non sbocca, lo sai, si fa. Trovi un altro birillo che problemi non ha. radiobarona.it, oppure se preferite scrivere direttamente al mio indirizzo mail. Attenzione amici, segnatevelo attentamente, l'indirizzo è... Tutti dicono che lo sperma se si ingoia è una follia, ma per una che è già vacca, tutto questo che vuoi che sia, tante volte deglutirla è la cosa che fai anche tu. Spompare, spompare, per sbocare sempre di più. Ma mangiando la cappella io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando in bocca qualcosa c'è. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. Com'è bello far le pompe, io ingoio e tu. Tanti spruzzi, a chi tanti cazzo ha. Tanti spruzzi, in campagna ed in città. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù.

0: Riad. Risponde il servizio di segreteria telefonica del numero...
1: Cane!
2: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato. Mi raccomando.
2: Che parla?
3: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Voglio sapere chi parla.
3: Ma come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo. Mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo.
2: Ma per che cosa?
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare?
2: Ma che cosa?
3: Dai, non farmi incazzare, voi cane. Tu non sei quello della Proloco? Pronto?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
3: Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo. Ma come, per che cosa? Per la serata in piazza nel tuo paese di merda con Pippo Palmieri.
2: Ma io non ho, io abito a Milano.
3: Hai letto i miei messaggi?
2: No, io non ho telefonino.
3: Ripeto, hai letto i miei messaggi?
2: Io non ho telefonino.
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare?
2: Non mi interessa niente. Arrivederci, buonasera.
1: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
2: Porco la faccio, ti denuncio per stalking.
1: Porco con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Dio mi hai rotto i coglioni adesso. Vaffanculo.
2: Anche te.
1: Vaffanculo.
6: Ciao.
0: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato. Mi raccomando, fagli trovare due troiette dietro al palco. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
5: Non ho capito un cazzo, non mi interessa, non so chi sia. Vaffanculo, come, ma non come mi interessa.
3: Ma come chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa. Pronto?
1: Dio!
4: Vendetta! Vendetta! Vendetta!
5: Vendetta!
1: Vendetta!
0: Pronto?
3: Ma come chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo. Ripeto, sono
5: ma
3: Paolo Giustissimo.
5: Ma vaffanculo, ma chi sei? Merda, faccio de merda di
3: ma
5: culo.
3: Come chi, ma come chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai... Pronto?
6: Porco.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
1: Vendetta!
0: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato. Mi raccomando.
5: A me non mi interessa niente, non conosco nessuno, non so neanche come ti chiami, hai capito?
3: Hai
5: dimentica il mio numero, te l'ho detto, non so neanche chi sei, hai capito?
3: Sono Paolo Giustissimo.
5: Una volta per tutte, l'hai capito?
3: Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data
5: io
3: del nano bastardo.
5: Io non ti ho mai chiamato, non ti conosco, faccia di merda, non ti conosco!
1: Porco
5: disgraziato, madre!
1: Cane.
5: Non so neanche che faccia che hai, certamente è una grande faccia di merda.
1: Tu
5: dimentica il mio numero.
1: Porco
5: foso, maledetto.
1: Vaffanculo.
5: Sì, e che brutta puttana che fa cagata volta.
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare? Pronto?
1: Cane!
3: Avete sentito cosa devo fare io per questi cinque stronzi tutti i giorni così? Ora vado a mangiarmi sei yogurt e poi me ne vado a Mignotte al confine con l'Austria.
6: Ciao!

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus. I servizi segreti russi sono entrati in possesso di segreti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale.
3: Sti cazzi.
2: Silenzio.
3: Scusi.
2: Solo due agenti, i migliori, possono portare a termine una missione impossibile.
3: Qualo? Sei sicuro che non ti ha riconosciuto nessuno?
4: Tranquillo, Mauri.
5: Oh, ciao, Squalo! Ciao, bello!
3: Mortacci tua! Mannaggia tu, dai, su, entriamo. Qual è la parola d'ordine, Squalo?
4: Boh, e che ne so io?
3: Manco quella, sai?
4: Proviamo quelle classiche, no? Quelle normali, quelle solite.
6: Pronunciare parola d'ordine.
3: L'uccello è nella gabbia.
6: Password errata.
4: Il pacco è nella stiva.
6: Password errata.
3: Ma che cazzo? È indezzato le due del quattro ore se non c'è manco questa. La parola d'ordine non sa gettare.
6: Password corretta.
2: Buongiorno agenti. Come sapete, il KGB russo ha inserito un loro agente all'Isola dei Famosi. Il suo vero nome è Ilona Smandrappona. Il nome sotto copertura è Francesca Cipriani. Francesca Cipriani nasconde nelle tette i filmini segreti porno di Fabrizio Corone e della signora in giallo.
4: Giallo!
2: La vostra missione, se deciderete di accettare, è quella di rubare le tette a Francesca Cipriani. Come sapete, se verrete catturati, l'azienda negherà di essere a conoscenza delle vostre azioni, sporgerà querela nei vostri confronti, vi sputtanerà in un servizio delle Iene e dovrete restituire tutti i buoni pasto. Questo messaggio si autodistruggerà tra adesso. Caio Cocinios, Honduras, 30 secondi al punto di sgancio.
3: Ma è alta l'acqua qua, sei sicuro?
4: Sì, Mauri, ho scelto io il punto. Dai, tuffiamoci.
3: Dai! Quando cazzo sta l'acqua, li mortacci tua?
4: E che sfiga, abbiamo beccato proprio l'unico scoglio, cacchio.
2: Intanto al campo base.
3: Eccola, qua l'ho trovata, guarda.
4: Quella è una foca, Mauri.
3: No, quella è una figa, guarda, quella è...
4: L'ho vista, sta arrivando, shh.
3: Io la distraggo e tu gli rubi le tette, va bene? Ha capito?
4: Ok.
7: Ma chi siete voi?
3: Hola, semos due indigenis, eh?
4: Due indigenis del Logos.
7: Ma che te sei, Maurizio Costanzo?
3: Ma va, mi dicono tutti così, assomiglios. E c'è un ciringhito con lui qua all'angolo, se vuoi passare.
7: Ma perché il tuo amico mi tira le tette?
4: Scusas, stavo cadendo e mi sono attaccato alle tette.
3: Tira le tette, dai.
7: Come?
3: No, dicevo, sono le tette. Perché il mio orologio mi sa che non funziona.
4: Rotos.
7: Oddio, mi ha seccato le tette. Oh, oddio.
4: Perfetto, scappa Mauri, scappa, scappiamo.
3: E scappa un paio di palle.
7: Allora, sei Maurizio Costanzo, arridatemi le tette, stronzi, a stronzi!
4: Dai, accendi l'elicottero tu, dai, accendi, muoviti!
3: E come si accende questo elicottero, oh?
6: Parola d'ordine.
4: Ancora questa cazzo di parola d'ordine, che palle!
7: A merda, ridatemi le tette!
6: Password errata.
7: Vi spacco il culo!
6: Password errata.
3: E state zitta che dovevo dire la password, un attimo!
7: Vi spacco!
6: Password errata.
3: Aridaglie, a belle rotte il cazzo. Ma devi dire una gente che faceva il giro d'arci per la capparfalla, capito?
6: Password corretta.
2: Mission Impossible tette. Al cinema.

0: essere i ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangia prugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
0: Master,
2: i ricchioni dell'universo.
1: Che meraviglia il mattino ad Eternia. Soprattutto quando sei figa da paura e spudoratamente ricco.
3: Buongiorno, Adam.
1: Buongiorno a te, svolazzante amico con tre buchi del culo.
4: Buongiorno, Adam. Come sei sorridente e che buon profumo.
1: Buongiorno anche a te, amica mia. E grazie per il complimento. Farò finta che lo hai fatto con sincerità e non perché sono il successore di diritto al trono. E mi stai leccando il mio bellissimo e tornito culo.
5: Buongiorno, figlio mio. Oggi ti vedo particolarmente raggiante.
1: Ma buongiorno anche a te, madre. Ci credo che sono felice. Ieri sono finito a letto con due ragazzi del Ghana che stanno facendo Erasmus ad Eternia. Come potrei non esserlo?
6: Buongiorno, Adam.
1: Buongiorno anche te. Vedo che indossi il casco con l'accappatoio, quindi sei andato a farti una nuotata con in testa quel coso. Non hai paura che faccia ruggine oppure ci crescano dentro delle muffe?
6: Casco? Quale casco?
1: Ma... aspetta un attimo. Ma quelli sono i tuoi capelli. Hanno la forma del casco. A furia di indossare quella cosa sulla testa ti sono cresciuti i capelli dentro, fino a formare uno stampo della stessa forma.
6: Esatto, Adam.
1: Wow, che cosa curiosa. Vabbè, ciao ciao, amico mongoloide.
2: Eccoti, fratello. Fermati e ascoltami.
1: Shira, mi hai spaventata. Perché sei così agitata?
2: Ti stavo cercando.
1: Sai che non fa bene alla morning routine, ti invecchia la pelle.
2: Ma fottiti tu, è la morning routine e tutte le tue boiate da checca. Abbiamo un grandissimo problema, anzi, enormissimo problema. Un problema così grande che non puoi nemmeno immaginare.
1: Ti prego, non dirmi che hanno fatto una retata al mio centro massaggi clandestino con gli spogliarellisti. Non potrei mai superarla. Adoro quel posto, ci sono certi manzi.
2: Adam, ma quanto sei froggio da 1 a 100?
1: Uff, 1 milione.
2: Ma che cazzo stavi facendo lungo il corridoio della zona notte di palazzo? La tua camera non è qui.
1: La mia solita gay sfilata. Con lingua velenosa sparando umiliazioni verso gli inferiori. Mi diverte un botto. Poi stavo allargando le scarpe nuove che ho preso. Ti piacciono? Solo che sono un pelo strette in punta. E siccome il tacco è altissimo non voglio rischiare di uscire. Per poi ritrovarmi scalza ad una festa per il male agli alluci.
2: Vabbè, basta cazzate. C'è un problema vero. Skeletor ha un cazzone gigantesco pronto a scoparsi tutta Eternia. Io l'ho visto. Adam è mostruoso. Solo che non può ancora usarlo, perché gli serve il gabebbo per ciucciargli tutto il sangue e infilarselo nelle arterie di quella bestia cappellosa che gli spunta dal busto. Se riuscirà a trovare il gabebbo, il suo piano è di ridurre tutta Eternia in schiavitù sessuale a colpi di cappella. Dobbiamo fermarlo.
1: In che senso glielo hai visto?
2: Quanti sensi deve avere scemo? Ero da lui e se l'è cacciato fuori.
1: Ma non eri lesbiana? Perché eri a casa di un uomo con il pene di fuori?
2: Ma sei scemo? Che cazzo di domanda è? Ero a farmi i cazzi miei che non ti devono interessare. Adesso la cosa importante è questa, lo capisci? Se trova il gabebbo ci potrebbero essere conseguenze immense. Abbiamo una missione assieme. Dobbiamo trovare il gabebbo prima di lui.
1: Guardie, presto correte!
6: Eccomi, Adam. Che succede?
1: Arresta immediatamente questa donna. Lei non è mia sorella, è un impostore.
2: Ma sei impazzito? E perché Manat Arms è nudo col casco di capelli?
1: Già, perché sei nudo?
6: Stavo facendo una nuotata in piscina. Non ho fatto in tempo a farmi la doccia che ho sentito chiamare aiuto.
1: Arresta questa donna, poi capiremo chi è e da chi è stata mandata. E soprattutto che fine ha fatto quella lesbica di mia sorella.
2: Mettete giù le mani! Ma Adam, che cazzo stai facendo? Io sono tua sorella!
1: Mia sorella è una super lesbiana, non fissa i cazzi! Forza, portatela via!
6: Forza stronza, seguimi!
2: Lasciatemi andare!
1: Robe da pazzi! Chiunque abbia architettato questo piano deve essere uno scemo. Come si può pensare che mia sorella possa fissare i cazzi? È talmente lesbica che a furia di mangiare passere non sente più il sapore del branzino. Ma a furia di parlare di cazzi però, m'è venuto un certo languorino. Mi sa che vado al centro massaggi clandestino a farmi una scorpacciata di funghi cazzaioli.

0: This is the zoo, only for you.
1: Anche oggi il destino, sotto forma di pippotti, ci ha regalato la presenza dell'imputato più bello del pianeta. L'uomo che ha inculato la balena e poi è venuto in bocca al lupo. Il Brad Pitt incrociato con un narcotrafficante, incrociato con un X-Men, incrociato con un angelo pancabestia. L'unico inimitabile, il super bellissimo, signor Infausto!
2: Eccomi qua, signori.
1: Dai, spettatori. Fategli un po'.
2: Anche oggi, grazie signor giudice, è sempre un piacere essere qui a guardare la polverina bianca che le esce dalle narici ogni volta che respira.
1: Lei mi fa arrossire, signor Infausto. Se vuole poi le faccio infilare la lingua nel mio naso. Ma prima veniamo al querelante. Dov'è il querelante, scusate? Perché c'è una cassaforte in mezzo all'aula?
3: Sono qui dentro! Sono dentro la cassaforte, fatemi uscire, p***o!
2: Ma lei c'ha anche uno zio prete.
3: Non la sento, cosa hai detto?
1: Ma che novità. E come mai è dentro la cassaforte il signor Ercoglione? Eh?
2: Ce l'ho chiuso io, signor giudice, ce l'ho chiuso io.
1: Ma come mai, signor Infausto, perché?
2: Ma non lo so, non c'avevo un cazzo da fare, signor giudice. Però a mia discolpa posso dire di aver dimenticato la combinazione.
3: Ha confessato? Ha confessato? Arrestatelo, confessato!
1: Stia zitto, stronzo di metallo, signor Infausto. Devo tirarle le orecchie, però. Chiudendo dentro il signor Ercoglione in questo enorme cassaforte, mi ha tolto il diritto e il piacere di fulminarlo con la nostra sedia elettrica.
2: No, signor giudice, ma lei pensa proprio che l'avrei chiuso lì dentro senza la sedia elettrica? Provi a premere il tasto.
3: No!
1: Sì! Funziona benissimo anche. Questa corte si ritira per festeggiare con una bella riga di bamba tra poco.
2: Ale!
1: Ehi tu, sei stanco della tua solita banale doccia d'acqua?
4: Guarda, non me ne parlare.
1: Vorresti lavarti con un liquido più emozionante, trasgressivo e profumato?
4: Esatto.
1: Bene, perché da oggi arriva Sboccia, la doccia di...
4: Ed era ora.
1: Con Sboccia fare la doccia non è mai stato così divertente. Sboccia, la doccia di Sboccia. Bene, benissimo. Stamattina mi sono fatto anch'io una bella sboccia. Che profumo che c'ho addosso, proprio di pesce salmonato. Il caso di oggi vedeva quel tricheco di cerume del signor Erculone accusare ingiustamente il signor Infausto di averlo chiuso dentro una cassaforte. Ascoltate le testimonianze, questa corte.
2: Vediamo.
1: Assolve il signor Infausto con un risarcimento di 10 milioni di euro in buoni per andare a puttane.
2: Ale.
1: E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: obbligo di stare 500 giorni consecutivi con il cazzo infilato in un salvadanaio pieno di formiche mangia cappelle.
2: Che fortuna.
3: Non mi sento, sono nella cassaforte. Non so se vi siete accorti.
2: La cappella nelle formiche deve mettere. La cappella nelle formiche.
3: Nel foro del buco della serratura.
2: Questo è il foro?
3: Sì.
2: Puh.
3: Stavo ascoltando.
1: 2 mesi di reclusione in un cassonetto di assorbenti usati nella periferia di San Pietroburgo e infine obbligo di portare una mozzarella di bufala infilata nel culo fino al 2068.
3: Che buono! Perché state ridendo fuori?
1: Così è deciso. Così è deciso, l'udienza è tolta!
3: Non sento, cos'è successo?
2: Una mozzarella in culo.
3: Non la sento, fa parlare nel buco?
2: Sta al buco?
3: Ho l'orecchio al buco, sì.
2: Puh!
3: Oh, allora!
1: Signor Erculone, mi sente lì dentro?
3: Sì.
1: Allora, avvicini la bocca al buco della cassaforte.
3: Ha bisogno un po' d'acqua finalmente.
1: Sì, ecco, si abbeveri con questo.
3: Sai che è un po' viscida? Ehi. Ehi. Sa di pesce, guardate che marcia quest'acqua, eh.
5: Radio 105.

0: meravigliosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo di chi ti ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli, voglio dire i figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io con l'attore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare!
10: Vieni
12: qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
4: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
15: Ma che fai, zio, disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
16: Lo zoo di 105.
17: Scorrettezze.
18: Scorrettezze.
17: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
19: Mi sa che ho messo un po' di pancia qua, eh?
20: Mi sa che qui bisogna un po' calare.
19: C'ha ragione, già, mi calo subito un trip.
17: L'allegria, la simpatia, la verve e soprattutto la contagiosa sifilide della famiglia Capponi vi aspettano.
20: Ehi, ma che cazzo c'ha, pa? Ma niente, ha preso un acido e...
19: Oh, dannato licantropo! Adesso ti faccio vedere io!
20: Aia! Aia! Ma no, pa, ma che licantropo? Ma quella è la mamma, cazzo, ma non lo vedi? Zitto, non glielo dire, che se si accorge chi sono, me n'ha più forte!
17: Una fiction in cui vengono messi a nudo i veri problemi, le situazioni reali, le sfide di tutti i giorni della tipica famiglia italiana.
19: Adesso che mi sono ripreso dobbiamo fare il punto della situazione. Sto diventando un grassone di merda. È ora che mi metto a fare sport.
20: Figo, pa, potremmo andare a correre insieme. Io e te, te e io, pa, che dici?
19: Ma io stavo parlando di uno sport più serio, più competitivo. Devo fare palestra. Quindi per cominciare basta con la cocaina.
20: Che bello, mio marito inizia a fare una vita sana.
19: È sotto con gli steroidi e gli anabolizzanti.
17: Vivi insieme a noi l'entusiasmante ritorno allo sport del signor Capponi.
21: Allora, come va?
19: Non lo so, non ci sono abituato a correre così.
21: Porta Pirulan?
19: No, a correre così, senza essere inseguito dagli sbirri.
17: Ma non è bellissimissimo vedere una famiglia sempre unita come su scorrettezze?
19: E tu che cazzo fai qua?
20: Perché? Io in palestra non ci posso andare?
19: Ma io non ci vedo a fare sport.
20: Ma chi se ne frega dello sport? Io qui ci vengo a rimorchiare ragazzetti fisicati come ogni MILF che si rispetti.
19: Ma non è giusto, puttana!
20: Ma come non è giusto? Anche tu mi tradisci!
19: Ma non è giusto andare con questi ragazzetti, questi stanno senza soldi. Almeno vai con l'istruttore così mi fa lo sconto a me.
17: Scorrettezze, la serie che si tiene in forma.
19: Cara, dove sta il frullatore?
20: Ti devi fare un bel frullato iperproteico?
19: No, ci devo tagliare la cocaina, come al solito.

0: Lo Zodi 105.
1: Ci sono cose che non possono essere modificate né alterate dall'intelligenza artificiale. Le voci originali del film di Jürgen, La Villa del Piacere. Per chi non lo sapesse, le voci del film sono state prese da un CD di Wender del 1998 comprato in edicola per sfondarsi di seghe a casa. Ma una volta partito il film, tutto è cambiato. Oggi, quindi, verranno utilizzate le voci tratte dal film La Villa del Piacere con l'attore porno Jürgen.
2: Mazza è lì, pronto?
3: Ecco, brava Nicole.
4: Chi è?
2: Chi è lei?
3: Sono Jürgen.
2: Jürgen?
3: Ti piace, Troia?
4: Sei inculata. Chi è?
5: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
2: Pronto?
3: Ti piace, Troia?
2: Chi parla?
3: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
2: Ah. Buonasera.
3: Abbassa la testa, piccola.

0: Tanto tempo fa, in una galassia di scimmie lontana, lontana. Il pianeta scimmia orco bruno è stata invasa dalle telefonate di Wender. Ha scoperto una civiltà, una famiglia di orchi calabresi che parlano tutto strano, quasi come nei film di Star Wars che ammazzano gente e se la mangiano mentre discutono di cose a noi incomprensibili. Sentiamo la telefonata.
1: Pronto?
2: Oh, sì, spuntina. Ti piace, eh? Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
0: Ah. Ora arrivano i dialoghi incomprensibili.
2: Ti piace, eh?
3: Non prendiamo a parlare. Non portare lui.
0: Ha appena detto alla moglie: me lo magno. Attenzione, ora Wender farà parlare Jürgen.
1: Un barracciolo.
2: Oh, che inculata.
1: Vada a fanculo. Pronto?
2: Chi è?
1: Pronto?
2: Ah, Fanny Uber, bene. Venga, no, entri, maggiore.
4: Vendetta!
1: Vendetta!
4: Vendetta!
1: Ma sei capace di lasciarlo far mettere in culo una volta per tutte?
2: Sì, tesoro.
1: Disgraziato, sì. Maledetto, chissà che ti venga il cancro, la prostata, ecco. Che non ti possa neanche da pipisciare. Disgraziato, schifoso. Ecco.
5: Avviare i motori!
6: Motori Alfa avviati!
7: Struttura controllata!
4: Vendetta!
1: Vendetta!
4: Vendetta!
6: Grande Mazinga pronto al decollo!
1: Sei capace di farti non mettere in culo?
2: Una volta
1: per tutte.
2: Sì!
1: Senza olio vaselina! Così se prendi più gusto!
2: Sì, tesoro.
1: Se in culo lo puoi prendere. Se te va una figlia, nessuno ti ha là.
2: In questo mondo.
1: Sei talmente una persona talmente schifosa che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a. Hai capito? Una volta per tutte. Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento, perché vai a finire male. Hai capito? Una volta per tutte.
2: Elga.
1: Maledetto schifoso.
2: Ah, nessuno. Elga.

0: Zoo 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta come? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come tende, ma perché mi butta giù?
4: Viaggi?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Per che cosa?
5: Senta, io ho visto questa mattina al notiziario, no? Che c'è questo vulcano Agung che sta eruttando, ho visto questa colonna di fumo che saliva su, che sembra quando leggono il Papa, no? E niente, sono un po' preoccupata perché io avevo prenotato questo viaggio per andare alle Filippine, nell'isola di Panay, a trovare la mia Filippina.
4: Ma l'ha prenotato da noi il biglietto?
5: No, ho preso un biglietto online, perché cosa vuole? Io sono un buon anziano, le spiego. Siccome, diciamo, questa mia Filippina che si chiama Gervinia è stata tanti anni, ma sempre stirato bene le camicie, ormai è diventata una della famiglia, facciamo Natale insieme, insomma le feste comandate, sono tanti anni che mi invita nel posto dell'isola di Panay, da cui proviene tradizionalmente la sua famiglia, anche se oramai sono quasi tutti trasferiti in Italia. Allora cosa vuole? Quest'anno con mia moglie mi ha detto, vabbè, andiamo un po' a Panay a vedere un po' com'è la situazione di Gervinia, e abbiamo prenotato questo volo. Ma mio nipote, che invece è molto, diciamo, più ferrato nell'internet, queste robe qua, mi ha detto, ma lì nonno, se vai in agenzia di viaggio rischi che spendi tanti soldi.
4: No, se l'ha fatto su internet deve stare su internet, noi facciamo solo i nostri biglietti che mettiamo noi come agenzia.
5: Li mettete voi, ma ho capito, sì. Però questo sito internet, no? Non c'ha un numero di telefono?
4: Glielo
5: non
4: so dire, sì, so che sua nipote è tanta afferrata, glielo chiedo a suo nipote, ma glielo domandi a suo nipote.
5: Lo so, però purtroppo mio nipote è incappato in un imprevisto, perché in questo momento...
4: Lo so, ma noi non lo facciamo, noi possiamo solo gestire i biglietti che facciamo noi.
5: Voi,
4: io
5: sì,
4: non
5: sì,
4: so
5: sì.
4: Su che siti vi siete collegati, perché sì, ce ne sono tantissimi.
5: Non lo so.
4: Non li conosciamo, quindi
5: non lo
4: vedere
5: so.
4: Voi, purtroppo.
5: Non lo so che cosa vuole io, ma non mi sa dire almeno così a spanne un pochino com'è questa cosa di Agung.
4: Ah, noi non, sinceramente non abbiamo avuto notizie di questa cosa, quindi
5: non. Ma lì non avete avuto.
4: Deve contattare, guardi, non è contattare direttamente la compagnia.
5: Ma no, sì, non è la compagnia aerea, più che altro è tutto il viaggio per l'isola di Panay.
4: La compagnia aerea le dirà se il volo parte oppure no.
5: Ma lei non
4: sa. Che le dirà se il volo parte, ha capito?
5: Perché
4: non è contattare la compagnia aerea, va bene?
5: Perché le spiego, io
4: ho
5: provato anche a telefonare alla fa. Sì, ma stavo chiedendo un'info. Pronto. È un cittadino, non è neanche libero di sapere com'è la situazione di Agung.
6: Sì,
5: pronto, buongiorno, mi scusi, ho chiamato poc'anzi, ho parlato forse con una sua collega.
6: Sì.
5: Niente, io volevo solo delle informazioni relative all'eruzione vulcanica del vulcano Agung.
6: Non ne abbiamo informazioni, non ci è arrivata comunque nessuna comunicazione a noi.
5: Ma se...
6: se vuole star tranquillo può chiamare la compagnia. Noi non ci sono arrivate proprio comunicazioni in merito, nessuna compagnia riguardo questo.
5: Ma abbia pazienza, io stamattina ho acceso il telegiornale, il regionale, il TG.
6: Nessuna compagnia ci ha mandato le comunicazioni.
5: Ma probabilmente perché qua dicono che è tutto bloccato, che c'è Agung che butta il fumo. Io devo andare.
6: Ci avrebbero comunicato se c'erano problemi.
5: Problemi.
6: Va bene.
5: Vabbè, quindi posso stare tranquillo con Agung.
6: Se vuole può chiamare la compagnia, così sta ancora più tranquillo. Non avendo fatto il biglietto qui, purtroppo non posso neanche chiamarle io la compagnia, va bene?
5: Ma senta, ma se io per sicurezza volessi fare un biglietto da voi così per stare più tranquillo, magari vi è un'altra tratta alternativa, non lo so, invece di
6: non
5: passare...
6: Non so dove andare, guardi, purtroppo abbiamo però persone al banco, se vuole può passare in agenzia e vediamo.
5: Perché...
6: Però non possiamo toccare il biglietto che ha già fatto.
5: No, ma eventualmente quello lì lo faccio fare a mio nipote che, diciamo, è esperto dell'internet.
6: Sì, certo.
5: Io devo andare nell'isola di Panay, nelle Filippine.
6: Io però le continuo a dire, non c'è arrivata nessuna comunicazione assistente al banco, quindi non posso dovrebbe essere d'aiuto.
5: D'aiuto, infatti. Però comunque, se io volessi acquistare un biglietto per l'isola di Panay, diciamo.
6: Sì.
5: Ecco, più o meno, grosso modo, su che cifra siamo?
6: Deve venire qui, così controlliamo le date, le tratte e controlliamo anche il prezzo.
5: Ho capito.
6: Al banco diamo precedenza a chi è venuto in agenzia.
5: Giusto, sì.
6: Va bene,
5: capisco, bisogna essere gentili con le persone.
6: Esatto.
5: Va bene, allora se mai faccio un passo in agenzia.
6: Arrivederci
5: anche a lei, sì. Ma vaffanculo, va, Beli, non ci vada a Panay, vada a Bergeggi anche quest'anno che sono pigli nel culo, Gervinia, le Filippine e il vulcano Agung. Hey! 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland presenta... La canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ! Dormire!
0: Arriva!
2: Arriva! Salutare!
0: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer!
7: Pronto?
2: Buongiorno, sono Claudio.
7: Claudio chi?
2: Cazzo te ne frega. Alright! Adesso chiamiamo immediatamente la famiglia degli orchi scimmia. Buongiorno, sono Claudio. Canta con me, vecchia bastarda.
8: La vuoi smettere o no?
2: Gioca Jouer! Alright! Bene ragazzi, le mie vittime non si stanno comportando bene. Allora andiamo a rompere i coglioni più a sud. Gioca Jouer!
7: Pronto!
2: Dormire!
7: Dimmi!
2: Salutare!
7: Sto bene!
2: Dimmi. Ok!
7: Ciao! Oh.
2: Sono Claudio!
7: Claudio?
2: Ok!
7: Sì!
2: Claxon! Sì. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
7: Vabbè!
2: Autostop!
7: Dimmi!
2: Starnuto!
7: Oh.
2: Scimmia!
7: Scusa, ma io non ti sto riconoscendo!
2: Mongoide!
7: Come?
2: Mongoide!
7: Mongolose!
2: Ok! Alright! Bene ragazzi, qui c'è bisogno di voi ascoltatori. Inviate il numero di telefono di gente con problemi mentali e oltre i 65 anni a wender@105.net. Adesso chiamiamo quel troglodito di Ennio.
9: Pronto!
2: Mongo...
9: Sei!
2: Bifolco!
9: Chi sei?
2: Sono Claudio Cassetto.
9: Claudio Cassetto!
2: Cazzo te ne frega!
9: Ma porca la... Ma chi sta cercando?
2: Canta con me!
9: Ehi! Ma che...
2: Bastardo!
9: Ma vai a cagare, ti ho sbagliato il numero! Vai a cagare, bastardo!
2: Alright! Bene ragazzi, ora gli do il colpo finale! Lo striterò partendo da Pimpiripette Nusa fino a Tinculo la Vacca! Fatelo bene! Gioca Jouer!
9: Chi sei? Pronto!
2: Pimpi per Epetenusa!
9: Ma porca...
2: Pimpi per Epetenusa!
9: Vuoi al telefono? Con chi vuoi parlare? Chi stai cercando, brutta bestia?
2: Ennio!
9: Ehi, dimmi!
2: Mongo***e!
9: Vai a cagare, bastardo!
2: Ignorante!
9: Puttana, la...
2: Ricordatevi che si parte sempre da dormire.
9: Ehi!
2: Dormire!
9: Ma vai a cagare, io!
2: Claxon!
9: Puttana, la... Ma...
2: Autostop!
9: Cade, ma che cosa vuoi? Cade!
2: Tinculo una vacca!
9: Vai che pepe! Ma vai a cagare!
2: Bastardo!
9: Vai a cagare! Ma non ti conosco!
2: Bastardo!
9: Ma dove stai chiamando, bastardo?
2: Sono Claudio Cassetto!
9: Chiodo il cerchetto! Che pezzello! Che carrettetto! Bastardo! Ma che cosa vuoi?
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
9: Chiodo qui! Ma che cazzo, ma io non ne conosco Claudio Cassetto! Claudio Cassetto non ne conosco!
2: Sono Claudio Cassetto!
9: Ma che Claudio Cassetto! Non ne conosco Claudio Cassetto!
2: Camminare!
9: Ma vai a cagare, bastardo!
2: Nuotare!
9: Puttana la...
2: Ennio!
9: Ehi, deve!
2: Bastardo!
9: Puttana la... Dove sei? Dimmi dove sei!
2: Cazzo te ne frega!
9: Bastardo!
2: Scimmia!
9: Ma puttana la...
2: Scimmia di merda!
9: Bastardo tu, ma sentite, porco non... Bastardo, t'avessi al mondo! Bastardo!
2: Ok!
9: Ehi, tua madre!
2: Ok, ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
9: Tua madre, bastardo!
2: Superman!
9: Ma non mi devi chiamare più, puttana!
2: Ennio, Pimpi per Epetenusa!
9: Ma vai le pepele, pepele, pepele, vai a cagare, porco!
2: Ricordatevi che si parte sempre... All
9: right! Oh, vai le pepele, pepele, pepele, vai a cagare, porco!
2: Ricordatevi che si parte sempre... All right!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
4: Stufamento,
3: tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono settimane che l'opinione pubblica è indignata dalle terribili notizie che si leggono sui giornali. Il caso Weinstein ha fatto sì che dopo 20 anni attrice e modella soubrette abbiano denunciato presunti abusi sessuali. Ma c'è una persona tra loro che ci ha particolarmente colpito. Gina Lollobrigida, 90enne, attrice, cantante e sex symbol, che dice di aver subito ben 2 abusi sessuali. Ma siamo nell'era dei social e noi abbiamo l'unica voce neutrale, l'unica voce che dice la verità. Siri, chiediamo a lei cosa ne pensa. Siri, chi può aver abusato di Gina Lollobrigida?
2: Cerco Giulio Cesare.
1: Ma no, troppo indietro.
2: Cerco Tutankhamon.
1: Ma no, ancora troppo indietro.
2: Cerco Cristoforo Colombo.
1: Ma va, vabbè, cambiamo discorso. Siri, cosa ne pensi della sorella di Belen, Cecilia, e del suo tradimento all'interno della casa del grande fratello VIP?
2: Cerco escort in Milano.
1: Ma no, cosa c'entra? Non è un escort. Ha solamente tradito il suo ragazzo davanti a milioni di telespettatori.
2: Cerco bastarda mangiacazzi.
1: Ma no, Siri! Allora Ida Jespica, anche lei ha tradito il suo fidanzato con Jeremias, che è tra l'altro il fratello di Belen.
2: Cerco altra escort in Milano.
1: Ma no, non sono escort, sono...
2: Cerco massaggio con sbrofata finale in Milano.
1: Ma cosa c'entra? Cosa cerchi? Alla fine mica è colpevole solo lei, è colpevole anche il fratello di Belen.
2: Cerco famiglia di Belen bastardi chi vi è morto.
1: Ma no!

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Scusami Anna Maria, ti ho chiamato prima ma è caduta la linea. Come stai? Sono Tony. Sono il DJ, come va?
2: Va bene.
3: Sono contento.
2: Non mi interessa parlare con persone perché sto qua tranquilla. No, io sto bene sola, senza neanche parlare.
3: Ma volevo solo chiederti se per caso hai trovato la giacca di jeans.
2: Cosa?
3: Se hai trovato a casa la mia giacca di jeans che ti avevo dato nel 93.
2: Senti, non capisco come il modo che tu parli, dunque non mi interessa.
3: Allora, ti ricordi discoteca quando venivi che ti piaceva farti pisciare nei piedi? Pronto?
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Ciao, come stai? Sono Tony. Tony DJ, Tony Cazzo, come va?
2: Ah, idraulico?
3: Sì.
2: Per adesso, fino a dicembre.
3: Spiegami un attimo.

0: attimo il problema.
1: Perché la corrente la dampira al 30 dicembre.
0: Ok.
1: Che la viene attivata. Dopo.
0: Sì.
1: Dopo vedi, dopo chiami. Parli sul conteur.
0: Ma ti salta. Ma ti salta continuamente oppure dovuto?
1: Sì, sì, mi salta, ma la questione ho fatto venire un elettricista.
0: Sì.
1: Paggi, e mi dice che. Che fa sempre sì, che cura anche la spenta fa una gotta, anche se la va mica su fa niente, che cura la vela attiva la fa la tua,
0: ma
1: con te non svinga, non svinga vecchio.
0: Sì, sto capendo tutto. Beh, esatto, sì sì,
1: con te sì. La corrente non svinga vecchio.
0: Ho capito
1: adesso
0: dimmi.
1: 30 di dicembre va con tutte le poste e speri che la venga attivata
0: la posta isterica.
1: Come ti aspettavo,
0: ma la posta isterica
1: 30 di dicembre di dove sanno.
0: Bene bene, senti, per caso in casa non è che hai trovato una, allora te la spiego in breve, praticamente tu forse non te lo ricordi più, ma sei Trofeo Stampede, te lo ricordi? Che eri ai tempi ti facevi chiamare così, poi dopo hai preso quell'acido a Londra e sei diventato come sei.
1: Ma chi è che parla?
0: Sono io, sono Tony Cazzo, DJ.
1: Quale elettricista, di dove?
0: Ma la giacca di Gis ce l'hai in casa, quello con il dietro la stampa con il è difficile parlare con te perché da quella volta lì sei diventato un
1: golpe. Mi scusa.
0: Quell'acido ti ha mandato totalmente. Ti ricordi quella volta che hai vomitato in console? Te lo ricordi, no, in discoteca, no, che avevi vomitato fortissimo? Che eri di fianco a me in console che ballavi, hai vomitato su una ragazza sotto la console, hai bruciato i capelli.
1: No,
0: che avevi, non proprio, avevi l'ucera, quindi avevi l'acido.
1: Mi dispiace, no.
0: Non ti ricordi.
1: Ma di dove telefono?
0: Dimmi?
1: Di dove telefono?
0: Io da dove telefono?
1: Sì.
0: Da Milano, da sono Milano adesso. Sono Milano adesso.
1: Sono
0: Milano, ma scusami un attimo, ti ricordi quella serata che avevamo lo sponsor, avevamo l'aceto bisonte,
1: no,
0: ti ricordi?
1: Io non lo
0: che
1: lo
0: facevamo
1: lo
0: i brindisi con l'aceto, eh?
1: Cosa?
0: Che avevamo fatto i brindisi con l'aceto per fare lo spot dell'aceto in discoteca, ti ricordi che tu hai bevuto l'aceto e poi sei svenuto, ti sei fatto un litro, infatti da lì ti chiamavamo Beppe di Aceto.
1: Ma dove è stato?
0: Eravamo quell'anno lì, mi sa che eravamo al, come si chiama la discoteca?
1: No,
0: quella lì, non mi viene neanche il nome, quella
1: che sembrava va bene, crederci.
0: La discoteca, te la ricordi?
1: Niente, rete.
0: Alla cane era. Pronto? Avete sentito, ragazzi? Questo è il risultato delle sciocchezze che si fanno da giovani. Prima di prendere una droga, una pastiglia, chiedete sempre al medico.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Radio 105.
4: Only for you. The Zoo. This is a zoo.
5: Nina.
4: This is a zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is a zoo.
5: Nina.
4: This is a zoo.
5: Peterlizia.
6: Vai, dai!
7: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
8: Pronto?
9: Sì, pronto?
8: Pronto.
9: Salve, sono Banner. Senta, lei è la persona che vende il torrone?
8: Sì.
6: Sì, perché ho avuto modo di assaggiarlo nelle festività. Degli amici si sono prodigati di acquistare del torrone, credo, da lei. Infatti ho avuto il suo numero di telefono e siccome l'ho apprezzato moltissimo ho detto...
8: Ha preso quel sardo?
6: Cosa, scusi?
8: Ha preso il sardo?
6: No, torrone, torrone non bestemmi per
8: quello
6: dire.
8: Nostro, quello tipico nostro.
6: No, tipico vostro, torrone, torrone di Cremona.
8: Perché noi ne abbiamo di tante qualità sul banco, tutte marche ad hoc.
6: Ad hoc.
8: Quindi abbiamo quello di Cremona, quello di Sara senza zucchero e senza miele per i diabetici.
6: Mm.
8: Poi abbiamo il torrone di Sebaste esclusivo per padiglioni dolciari.
6: Esclusivo, non è
8: morbido che duro. Poi abbiamo il sardo.
6: Ma scusi un attimo, mi consenta la domanda, ma lei è meridionale, Terone?
8: Certo, di origini sono napoletano, partenopeo, proprio di Napoli città. Però sono incrociato da mamma alessandrina, quindi perciò mi trovo in Alessandria.
6: Ah, è un bastardo.
8: Bravo.
6: Cioè metà puro, diciamo, poi incrociato con purtroppo la razza.
8: Certo.
6: Mi spiace, le mie condoglianze. Sono cose che purtroppo nella vita... Guardi, mi trovo anche impreparato, non so come...
8: Vabbè, ma io sono fiero di essere partenopeo, fiero di essere alessandrino.
6: È un po' come, diciamo, la gente purtroppo affetta da queste problematiche. È ovvio che lei...
8: No, io non ce l'ho problematiche, guardi.
6: No, beh, comunque è meridionale, cioè Terone, cioè che schifo.
8: Ah, lei lo tocca con le... meglio delle due Sicilie. Insomma.
6: Ma scusi, ma lei il torrone l'ha toccato con le mani?
8: Il torrone?
6: Lo tocca con le mani da Terone?
8: Certo, mi rimetto prima sotto e poi tocco il torrone con le mani.
6: E questa è una cosa...
8: capito com'è?
6: Questa è una cosa agghiacciante, cioè se io avessi saputo che un torrone aveva toccato il torrone... A parte che è una bestemmia, blasfema, che un meridionale mette le mani sul torrone, che è una, diciamo, è un'istituzione di noi del nord.
8: Sì.
6: Che schifo.
8: Adesso... appunto. Non so perché lei abbia telefonato, non so chi è che gli ha dato il numero.
6: No, ma io fondamentalmente se avessi saputo che c'era un terrone di mezzo non mi sarei mai permesso.
8: Adesso io vedo il suo numero.
6: Però lei è da denuncia penale.
8: E poi io la vengo a trovare.
6: No, vedi che adesso...
8: così lei poi me lo dice.
0: Vedi che adesso...
8: Che mi sta
0: guarda che se mi stai facendo innervosire, quando mi innervosisco potrebbe non piacere. Pulcinella!
8: La mappina, grandalatrina!
0: Pulcinella del cazzo! Bastardo! Ma pensa a te il terrone che tocca il terrone!
8: Allora, dimmi qualche altra offesa, dai!
6: No, allora...
8: vediamo. Dimmi qualche altra offesa. Guarda che io ti trovo adesso, tramite la team. Adesso vado dai carabinieri, faccio
6: adesso,
8: una denuncia,
6: adesso,
8: risalgo però al tuo numero di telefono e ti vengo a rompere il culo.
6: Allora, Terone...
8: Ti vengo a rompere il culo.
6: Allora, Terone...
8: Ma che cazzo sei?
6: Allora,
8: capisci o no?
6: Vediamo
8: adesso
6: di ristare...
8: Adesso io esco di qua.
6: Uè, meridione!
8: Vado dai carabinieri, faccio denuncia.
6: Meridione!
8: Vado alla team...
6: funicoli, funicolà, vediamo di mantenere la calma. Io ti avevo chiamato per ristabilire un attimino la calma, abbassare le asce.
8: Tu sei una latrina, perché i meridionali sono 100 volte meglio di te. Perché tu sei un infame, parli per telefono. I meridionali invece parlano in faccia e sono molto più puliti di te. Perché il cesso noi ce l'avevamo quando voi andate a cagare dentro le tampe.
6: Dai, dai,
8: hai capito?
6: Dai,
8: no?
6: Sud Italia.
8: Brutto stronzo.
6: Dai, depressione. Dai, adesso mi stai facendo le cose. Io ho chiamato
8: per il cazzo alla gente.
0: Io ho chiamato per calmare
8: non ce l'ero.
0: Papà, il rumbo, te lo schiaffo nel culo, hai capito? Bastardo! Ma guarda, sto terrone si ribella anche. Un terrone che vende il torrone e mi rompe anche il cazzo! Ma guarda, sto scemo! Vengo lì, ti mangio, cazzo!
9: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come vedete, oggi sono in una località insolita per la stagione. E dal mio abbigliamento tecnico sportivo, gentilmente prestato dal mio cuginetto di 12 anni di nome Bertoni Silvano, oggi mi cimenterò in una nuova rubrica per il mio canalissimo.
3: Scusa, ma perché sei strizzato in una tutina impermeabile che non si allaccia nemmeno? Sei tanto buffo con la panciona che straborda.
2: Uè, brutta stronza, come cazzo ti permetti di sfottermi in live? Ma sei scema? Ma dico e ripeto, ma sei scema? Ma chi ti autorizza sempre a commentare? Chi?
3: Gli utenti amano quando intervengo. Guarda, ogni volta che parlo prendi donazioni.
2: Ma non dire cazzate! La gente ti odia come me. Sei una brutta racchia che interrompe il lavoro di un grande creator. Mettitelo in testa!
3: Guarda, la gente adora i nostri battibecchi.
2: Zitta! Che devo compiere il mio balzo sul pelo dell'acqua per la rubrica. Provo lo sport.
3: Ma che fai? Ti canti le siglette?
2: Beh, che cazzo c'è di male? È una forma di editing divertente e appassionante, tipico di altri tempi pionieristici dell'intrattenimento.
3: Mamma, che cosa cringe!
2: Che cazzo hai detto? Hai detto che mia madre è puttana?
3: No, ho detto cringe! Non sai che significa?
2: No. E non me ne frega un cazzo! Allora, amici, come vedete da questa vela che si sta gonfiando alle mie spalle, oggi vi mostrerò i primi rudimenti di uno sport misterioso e affascinante, ovvero il kite surf.
3: Ma non si pronuncia così, è inglese.
2: Zitta!
3: E poi perdonami, ma come fai tu ad insegnare ad usare queste attrezzature se non l'hai mai praticato?
2: Ma dai, ma fatelo un pelino di cazzi tuoi, porca troia! Fateli! E poi, chi te lo dice? Io ho studiato un botto di tutorial e adesso dimostrerò che il web può insegnarti un botto di cose. Come quando ho imparato il karate per picchiare il mio aguzzino tale Berti Nicola.
3: Accidenti, hai imparato il karate online e sei riuscito a difenderti dalle angherie di un bullo?
2: Certo che no. Guarda le mie cicatrici sul viso e su tre quarti del corpo. Purtroppo certe mosse avrebbero richiesto un pelo più di pratica e il Berti Nicola ha avuto la meglio dopo il primo tenero schiaffo. E il suo accanimento dopo l'affronto fu esagerato. Mi ha trainato con la moto attaccato ad una corda per 4 chilometri. Me la sono vista bruttissima.
3: Ma va che sei un deficiente, eh?
2: Ma come ti permetti? Adesso taci, che devo fare il mio primo record di salto con la vela e dimostrare come si fa a guidare un kite surf.
3: Secondo me ti fai male.
2: Ma mo che la asina, e stai a vedere come cazzo sono gaggio. Adesso dominerò il vento come un dio greco.
3: Ocio, secondo me si sta alzando il vento un po' troppo.
2: Ovvio, ho scelto il giorno migliore con 35 nodi e raffiche da 56. praticamente un ciclone tropicale. Altrimenti, come la alzo la vela, deficiente?
3: Non lo fare, ti prego.
2: Ecco, basta tirare questa maniglia verso il petto e la vela...
3: Vabbè, era abbastanza scritto nelle stelle. Ho capito, prenderò lo scooter e lo seguirò. Prima o poi impatterà. Oh, grazie per le donazioni. Caspita, quante donazioni. Vabbè, serviranno per le cure mediche.

0: Le cose verissime. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Benissimo, il caso di oggi ci regala per l'ennesima volta la luminosa presenza dell'essere vivente più bello della storia dell'universo. L'uomo che Dio ha scelto personalmente come sua controfigura, il Brad Pitt che può pippare col cazzo, il George Clooney della comunità etero, il Maradona del pisolino pomeridiano, l'unico inimitabile e bellissimo signor Infausto.
3: Grazie signor giudice, grazie, vostro onore, le ho portato un regalo.
2: Ma signor Infausto, lei mi vuol proprio sbagliare in faccia. Che regalo, eh?
3: Allora, questo è una banconota da 500 euro della De'Longhi per pippare meglio.
2: Ma è un angelo, signor Infausto. Grazie. Venga, che le faccio un boccaciccio. Venga qua.
3: Preoccupi.
2: Ah, dimenticavo, scusate, la presenza della merda con le scarpe. L'infame signor Ercoglione, ci dica, Ercol cazzo che vincerà sta causa, cosa ci ha portato in quest'aula di tribunale? Sentiamo, coglione, dai, su.
4: Cercherò di essere breve per non rubare tempo ulteriore alla giustizia. Brava. Comunque, vostro onore, qui presente, signor Infausto, sei macchiato di un crimine abominevole. Ha disseppellito il cadavere di mia nonna Piero per usarlo come addobbo di Halloween.
2: Ma mi scusi tanto, se mi permetto, figlio di puttana, ma sua nonna si chiamava Pietro, ma mi scusi, eh?
4: Farò finta di non aver sentito l'offesa alla mia genitrice, credo che sia dovuta all'alcol e alla droga. Comunque, si sa, era nata durante la prima guerra mondiale, i nomi scarseggiavano all'epoca.
3: Bella questa battuta.
4: Non è una battuta, è la realtà.
3: Bella.
4: Cosa ride? Lei i genitori non li ha conosciuti nemmeno, credo.
2: Signor Infausto,
4: dai lupi.
2: Cosa ha da replicare sul fatto di aver disseppellito il troione lì col nome da uomo? Scusa, poi
4: lei sta parlando di mia nonna, cioè, mi perdoni.
3: C'è anche uno zio architetto questo.
4: Lei ha nascosto anche i partigiani, è un'eroina.
3: Drogato! Cosa? Drogato. Signor giudice ha detto eroina.
4: Eroina inteso come anche Wonder Woman è un'eroina.
2: Ma porca, si può avere una nonna coi baffi?
4: Mia nonna non ha i baffi.
3: Dai. Allora, anche il signor Ercole si è macchiato di un crimine abominevole. Si è dimenticato di farmi gli auguri per il mio compleanno.
4: Quanto non me ne frega un cazzo
2: Gravissimo.
3: Anche uno zio le
2: gravissimo, la legge punisce severamente questo tipo di reato, signor Erculone.
4: Vale.
2: Lei è un criminale fatto e finito e si merita una bella scossa. Bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per provare il regalo del signor Infausto, che è una bella rigona di bamba. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Ehi tu, sei stufo di lavarti i denti col solito spazzolino silenzioso e poco divertente?
5: Sì, guarda, non ne posso più.
2: Vorresti che l'igiene orale diventasse un momento di risate e allegria?
5: Magari, come si fa?
2: Tranquillo, perché da oggi arriva Spazzolino Banfi, lo spazzolino con la voce di Lino Banfi.
6: Qui è il commissario Aurizio. Qui è il commissario Aurizio, che facciamo?
5: Com'è divertente questo signore meridionale.
6: Che prendi per il culo?
2: Spazzolino Banfi, lo spazzolino senza setole.
5: Come senza setole?
2: Benissimo, il caso di oggi vedeva una doppia accusa. Da un lato il signor Infausto è accusato di un'innocente bravata.
4: Ma ha disseppellito mia nonna! Ma lei ha tirato fuori il cadavere di mia nonna e l'ha appeso alla porta!
3: Zio panettiere!
4: Vescovo!
2: Allora, dicevo, Infausto accusato di un'innocente bravata, aver disseppellito il cadavere di Piero, la nonna del signor Ercoglione, per fare tra l'altro un addobbo di Halloween. Dall'altro, il signor Ercoglione rischia l'ergastolo dopo essersi macchiato di un orrendo crimine, ovvero essersi dimenticato del compleanno del bellissimo signor Infausto.
4: Ma non me ne frega un cazzo del suo compleanno!
2: Ascoltate le testimonianze! Questa corte decide che questo è un pareggio!
4: Cosa?
3: Ma come, signor giudice? Ma stiamo scherzando? E quindi che si fa?
2: La legge parla chiaro. In caso di pareggio si lancia una monetina. Signore il coglione, scusa, a lei la scelta, testa o croce, dai, su.
4: Allora, prima di tutto la legge non esiste il pareggio, cioè,
2: Piero era una nonna di merda. Piero aveva i baffi.
4: Che giudice, mi perdoni.
2: Piero aveva il cazzo duro.
3: Signor giudice, però io se non vinco me ne vado.
4: Vabbè, allora scelgo croce.
2: Vince il signor Ifa.
4: Ale! Scusi, a parte il fatto che lei ha tirato un foglio di carta, che non è una moneta, è notorio, no?
2: Cioè,
4: un foglio di carta con tra parentesi una testa disegnata su ambo i lati.
2: Ho per caso specificato moneta di metallo, ho detto moneta, punto.
4: Ma non è una moneta, un foglio A4 da fotocopiatrice,
2: adesso,
4: capisce?
2: Adesso lei sa che cos'è una moneta, adesso, lei lo sa.
4: Mi perdoni, a parte il fatto che la mia agiatezza è riconosciuta,
2: ecco,
4: purtroppo,
2: bravo,
4: in questo tribunale.
2: E infatti lei pagherà con tutti i suoi bei denari.
4: Cosa?
2: Allora. Come avevo detto, vince il signor Infausto, il signor coglione dunque è condannato a essere sbranato da cani ricchi. Via.
4: No, i cani ricchi.
2: Sì.
4: Si sa che partono solo dal cazzo al culo.
2: Prego, prego, li faccia entrare, grazie.
4: No, possiamo evitare?
3: Sono Alani.
4: Possiamo metterci d'accordo? Ne fai incita, ma che cazzo? Ma cosa siamo nel medioevo?
7: Ah, sono precisissimi questi cani,
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
10: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
11: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo?
12: Leo, allora, il foglio che stai portando
10: Non me lo fanno mai dire.
12: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
10: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
9: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
10: Perché? Da Miro. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
9: E invece non vengo.
10: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
9: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
12: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
10: Ma questo che mi mette la mano. Come mai che la guardi? La guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
9: Fammi. Dai, Leo!
10: Dai un cazzo! Come
9: tu vai avanti, no?
10: Fate passare questo uomo di coro, dice Leone. Lui
9: questo gorilla stavi per
10: sì,
9: dire.
10: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. La guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
12: Sai perché? Perché lui siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105. Spot, spot.
1: Amico, che lavi i goldoni e li riutilizzi per non pesare sul bilancio domestico. Stai cercando un negozio che coniughi qualità ed efficienza con prezzi alla tua portata? Minchia, ma quanto cazzo sei ottimista! Scendi dal pero, figa, e vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento, leader nel settore dall'altro ieri a 10 minuti fa. Poco, ma buono. Troverai tanti oggetti che non pensavi di acquistare, ma che comprerai lo stesso perché sei sotto il tiro dei nostri cecchini. Offerte straordinarie come coppia di zii da giardino, 128 euro l'uno, vitto e alloggio esclusi. Tazza del cesso tazza del cesso con manico per coprofagi, 78 euro. Idea regalo, macchina per dialisi glitterata, 9.800 euro. Cartina fisica dell'Australia in scala 1 a 1, 345 euro. Sofisticato sistema di allarme anti-vichingo, 1.230 euro. Nano trombettiere da camera per... Nano trombettiere da camera per poderoso alzabandiera mattutino, 24 euro al giorno, più contributi. Lavastoviglie portafortuna, 670 euro. Pirofila antipulci, 48 euro. Manichino sensei, sparacalci nei coglioni più timer per programmarlo, 112 euro, più 15 euro per ogni danno aggiuntivo. Spray al pepe più taser all'aglio per difesa personale terrona, 66 euro. Sedia invisibile per amico immaginario, 88 euro la coppia. Antichissima cornice medievale in fibra di titanio, 990 euro. Offertissima! 18.500 statue equestri in bronzo di Franco Oppini, in saldo al 90% per cessazione attività. Letto matrimoniale più letto divorziale. Letto matrimoniale più letto divorziale, che nella vita non si sa mai, 780 euro. Sacco di amici gay per conversazioni con gente moderna, 90 euro. E questa settimana visita il nostro padiglione Calambur. Troverai tanti complementi d'arredo con nomi buffi ispirati a celebri giochi di parole. Altro che quelle cazzo di robe dell'IKEA che si chiamano come una charada. Scegli il tuo preferito fra armadio cazzo di cane, assemblato con pezzi casuali e privo di istruzioni di montaggio, 467 euro. Vasca Rossi, scavata a mano in un blocco di cocaina e con un leggero retrogusto di posacenere, 345 euro. Cassetta per gli attrezzi Brie Collage, in puro formaggio francese, 99,90 euro. Guanto in lattice porco dito, per ispezioni rettali al limite del sacrilegio, 13 euro al pacco. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Radio 105, chi è?
1: Ciao, sono Jake, la Furia. Dai, apri sta cazzo di porta che devo salire a fare la registrazione per Natale del 2028.
0: Jake, non puoi entrare con la moto nell'atrio della radio. Le policy aziendali.
1: Ma che cazzo stai dicendo? L'ho lasciata qua tutta la vita la moto. Faccio il cazzo che mi pare, c'ho fretta, che poi devo andare a registrare ancora X Factor del 2040, cazzo. Dai, oh, apri sta porta mia che la batto a testare.
0: Jake, stai calmo o chiamo gli sbirri del McDonald's?
1: Guarda che tolgo il cappello, scema.
0: No, il cappellino no.
1: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Il cappellino di Jake la Furia nasconde un terribile segreto. Persino gli elfi della Terra di Mezzo lo temono. Se Jake si toglie il cappello, si innesca un atroce incantesimo in grado di trasformare il mondo come quello sotto sopra dei Stranger Things, liberando i cattivissimi demofurioni.
0: Entra pure con la moto e lasciala accesa se vuoi.
1: Brava, fai la brava. Dai che devo registrare. Il personaggio è sopra che ha già messo il rec perché voglio registrare mentre sto salendo.

0: Benissimo, sei dimagrito, vero?
1: Che non riesco a fare mezza scala che mi viene un infarto. Ma va, sono scivolato le scale, ho perso un braccio. È tutta apparenza. Comunque mi faccio come un cane da 44 anni e volevo che lo sapessero tutti, ma ormai questo è risaputo. Comunque, benvenuti a Jack It Up. Questo è un programma registrato un giorno all'anno e poi viene montato per tutto il resto dell'anno, perché giustamente a me non me ne frega un cazzo, diciamocelo chiaro.
0: No, Jake, non si dice mai che siamo registrati, l'ascoltatore deve pensare che siamo sempre in diretta.
1: Va bene, allora prendiamo per il culo anche la gente che ascolto tra quelli che mi pagano. Sono Jake La Furia, questo è Jake Rap, sono in direttissima proprio. Guardate come sono in diretta, guarda, batto le mani. Hai visto come sono in diretta, cazzo? Allora, venite al mio concerto quest'estate insieme a Club Dogo. Facciamo la 44esima reunion per spillare altri 400.000 euro. Senza senso a cantare le canzoni del 96.

0: Vieni in corvetto com'è che ti faccio vedere che ti spellano viva, puttana di merda.
1: Ma come ti permetti? Grassone pelato che fa canzoni brutte.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema.
1: No, il cappellino no.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Se Jake minaccia di levare il cappellino ben 3 volte, un secondo anatema potrebbe scatenarsi sul pianeta Terra, scatenando le furie di tutti i demofuriosi, che in men che non si dica cancellerebbero l'intera razza umana con una gigantofosbicosamente a mente esplosione. Non fateglielo ripetere 3 volte o siamo spacciati.
0: Adesso spariamo un disco, mettiamo un'altra cagata di 105. Mettiamo Britney Spears con la fattona di merda, tutta spaccata di cervello. Speriamo che se la divorino i miei ragni, morta di infarto in casa. Sta puttana.

Questo è Jake It Up, sono Jake La Furia. Era un po' che non ridevo durante la puntata, la risata più finta d'Italia, ma la risata in realtà proprio nasconde, proprio alle spalle di questa risata c'è proprio, vi sto pigliando per il culo perché mi stanno pagando, adesso è il 2026, ma questa registrazione avevo 12 anni e l'ho fatta

0: Poi c'è un meridionale di 1,60 m, volevo dirvelo.
1: No, Jake, non possiamo dire queste cose. Le policy aziendali hanno tutele per i minori.
0: Comunque, guepe che socio, minchia. Con Rose Villan, ah, come la trapanerei sta bastarda. Troppo incontra Pino Daniele, ma non era morto Pino Daniele?
1: Sì, è venuto a mancare qualche anno fa.
0: È morto Pino Daniele?
1: Sì, Jake, è passato a miglior vita.
0: No, perché non è... Sento le sirene, oh. Aspetta che vado al bagno un attimo.
1: Jake, ma dove vai? È solo una macchina della polizia che passava sotto la radio?
0: Sono la Jake la Furia, questo è Jake It Up, ho buttato 4 grammi nel cesso. Andiamo a spunta. Oh, creditino che ti sento ridere. Che cazzo ride? Comunque, Spud Spike, Sunfire, Sunjuai. E comunque, Samruai, Anuai. Ciao a tutti, ci sentiamo sempre sulle frequenze di Radio Norba.
1: Jake, ma cosa dici? Mancano 30 minuti alla fine della puntata.
0: E 105 manca mezz'ora, questo nuovo programma di Radio 105 che è condotto da Jake La Furia. Sapete che adesso mi fanno fare 44 programmi perché sto facendo un successo sproporzitato rispetto alle mie capacità, ma non hanno capito che il segreto è andare in onda, fottersene i cazzi, proprio la gente mi idolatra, tutto quello che faccio e dico non me ne strafrega un cazzo, l'importante è che mi riempiano gli stadi. Comunque va bene così, dai, adesso facciamo un altro programma su 105 alle 14 con Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Marco Mazzoli, il trio Medusa. Faccio un programma tutti intorno a Jake La Furia, si chiamerà il programma, tutti qua per me, sì, è un programma dove io parlo, rido e la gente sta intorno a me e mi paga. Me ne va a fanculo, va
1: Jake, dove vai?
0: A fanculo, zio.
1: Lauretta, mi passi il numero del direttore di RTL 102.5, che ho voglia di fare regia degli sconosciuti. Yeah, yeah.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: No. Oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca putta, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R-Muscia.

0: Chi cazzo sta dormendo in classe?
1: È quella frittella di merda di Harry Potter, prof.
0: Inaudito, inaccettabile, porco. Ora gli faccio apparire due vuvuzela nelle orecchie. Negritus, soffia vitus, in auricola, figlio di puttanis.
2: Orrore, orrore, orrore, rumore. Orrore, orrore, orrendo rumore.
0: Ben ti sta, figlio di una puttana pagata con i soldi del Monopoli. Così la prossima volta ci penserai due volte prima di addormentarti in classe, merda.
2: Scusi, prof, sono mortificato, non succederà più, lo giuro.
0: Sai che non mi fido di te, diarrea con gli occhiali. Per essere sicuro che non ti addormenterai più, ora ti faccio sparire le palpebre dagli occhi.
3: Vabbè, scusa.
4: Madonna, che violenza.
2: Le mie palpebre! Harry Potter, e gli occhi circongisi! Ora le palpebre!
0: Silenzio, giovani maghi, e quella scorra di culo in decomposizione di Harry Potter. Hogwarts è in grande pericolo.
1: E te pareva?
0: Secondo i nostri informatori, il terribile Roreror sta mandando qui i malefici Tromba Morte.
2: I Tromba Morte? E cosa sono?
1: Non sai mai un cazzo, razza di calzino sb***o da una pantegana zoppa che non sei altro. I Tromba Morte sono creature dell'oltretomba.
2: Sì, sì, ora ricordo. Il grande Alberto Oltretomba.
1: Ma che minchia dici, brufolo di moccio? I Tromba Morte sono creature demoniache che uccidono le loro vittime e poi gli scopano l'anima.
2: Sì, sì, sì, ora ricordo. Da qui la famosa espressione l'anima del cazzo.
1: Oh merda, quanto sei coglione! Prof, lo posso uccidere?
0: No, Hermione, pazienta. Ci serve come esca,
2: eh? Eh? In che senso come esca?
0: Ti legheremo qui fuori, all'albero ubriaco, così quando verranno i Tromba Morte se la prenderanno solo con te. Presto, acchiappate la merda con la R-Moscia, forza!
2: No, no, lasciatemi! Sono troppo giovane per morire scopato! Ma cazzo, proprio all'albero ubriaco dovevate legarmi?
1: Chiudi la bocca e apri le chiappe, stanno arrivando i Tromba Morte, coglione bucato!
2: Terrore, terrore, i Tromba Morte, terrore!
5: Ciao, bel bambino!
6: Mio, mio! Mio, mio, mio, lo voglio io, lo voglio io!
5: Me le culo io, me le culo io!
6: Ah, il culo è mio, c'ha il culo con le remosce!
5: Palle piene!
2: Lasciami! Vai dietro!
6: Tutti i cazzi dentro!
5: Troia!
6: Cazzi! Cazzi!
2: Arala! Arala! Arala! Arala! Ah, però, sti Tromba Morti! Sanno il fatto loro, eh! Rodo! Rodo! Rodo!
1: Cazzo, ti piace proprio, Harry Potter?
2: Credo che mi abbia appena trovato il punto R!
4: Sei merda e froce.
0: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e lo specchio rotto in culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, in questi giorni si sta parlando nuovamente, litigando ovviamente, di educazione sessuale nelle scuole, o meglio educazione affettiva, perché a quanto pare, insomma, il numero dei femminicidi aumenta ogni anno. Ci sono dei problemi, questi ragazzi hanno veramente dei problemi, dicono gli esperti, di relazioni interpersonali, nei confronti del sesso, della sessualità, ma anche semplicemente dell'affettività. Naturalmente la parte più conservatrice della nostra politica dice che non vuole i ricchioni, i froci, i transessuali, le lesbiche in classe che fanno vedere i cazzi. Ma forse questo perché non hanno ben capito bene in che cosa consiste insegnare ai ragazzi il rapporto con la sessualità. Ma voglio sentire voi su questo argomento. Apriamo le linee. Apriamo con Spaccanapoli. Spaccanapoli, buongiorno.
4: Porco Cruciani, proprio tu, guarda, ci mancavi oggi a romper cazzo.
3: Sì, ma voglio sapere la tua opinione sull'argomento del giorno.
4: Ah, io penso che è colpa di sti maurazzi big che stanno in giro, che vanno a strupraffa. Sì, è colpa loro,
3: Di chi? Di chi?
4: Se non fa più un cazzo.
3: Di chi? Di chi è la colpa? Non si è capito.
4: Dei maurazzi big.
3: Chi sono i maurazzi big?
4: Quei cioccolatini, come li chiama?
3: Gli extracomunitari africani.
4: Esatto.
3: È colpa loro.
4: Colpa loro.
3: Colpa loro in che senso? Spiega, non ho capito che cazzo c'entra con l'educazione sessuale. Che c'entra?
4: Vabbè, però comunque è un fatto territoriale, no?
3: Non ho capito un cazzo, spiega.
4: Perché almeno si mettono in guardia queste cose qua, no?
3: Chi si mette in guardia?
4: Mettono in guardia ai bambini, no?
3: Cioè, scusa, i bambini fanno educazione sessuale alle medie, così non li stuprano più. Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Festa di cazzo, coglione!
3: Ma perché devi insultare? Perché non hai argomenti? Stai dicendo delle puttanate e non sei neanche cosciente di dirlo.
4: Allora, se tu prendi un foglio bianco, no? Ti cominci a segnare e ti segna, no?
3: Sì.
4: Il culo che ti potrei fare, magari, no? Perché tu mi stai disturbando sul lavoro.
3: Ma che lavoro? No? Sei napoletano, su, percepirai qualche forma di sostegno dallo Stato. Dai, vivi di sussidi, sei napoletano.
4: La forma di grana padano che la giagliava in capa, quella è la forma che io percepisco, capito?
3: Senti, allora fai così, prendi anche tu un foglio bianco, e comincia a scrivere dalla V. V, affanculo, tu e tutta la razza tua. Ciao, ciao bestia. Forza Vesuvio, forza Vesuvio. Tenetevi forte, perché nella zecca oggi torna uno dei personaggi più amati, è con noi il Lupomane!
5: Un argomento molto interessante.
3: Certo.
5: Quando ho sentito questa notizia, devo dire che mi si è aperto un po' il cuore, perché alle scuole medie ricordo benissimo che, non avendo fatto l'educazione sessuale, spesso e volentieri mi facevo le seghe, ma le facevo male.
3: Ecco.
5: Quindi, diciamo, ci serviva un corso per fare le seghe come si deve, già dalle scuole medie. Cioè, questa è la prima cosa principale.
3: Certo, ma io non credo che ai corsi di educazione sessuale insegnino a fare le seghe.
5: Allora ho capito male io pensavo che insegnavano ad aprire i buchi del culo, sai, a fare tutte queste cose qua, la posizione del camasucchia. È vero anche, Giuseppe, che gli uomini ormai non vanno neanche più a donne. Dobbiamo fare il rispetto degli uomini, anzi il rispetto del buco del culo, perché qua gli uomini ormai gli piacciono i buchi del culo, aspettano le donne, non gli fanno più niente.
3: Quindi, se fossi tu l'insegnante di educazione sessuale alle medie, quale sarebbe la tua prima lezione?
5: Come far entrare qualcosa con un semplice sputo.
3: Svolgimento.
5: Va bene, Giuseppe.
3: Svolgimento.
5: Prima cosa, ragazzi, tutti in piedi, tutti su, e la vediamo se c'è l'erezione. Prima cosa, se non c'è l'erezione, di che cazzo stiamo a parlare?
3: È giusto, infatti.
5: Seconda cosa, bisogna buttare 100 euro per terra.
3: Sì,
5: diciamo che la 100 euro attira il piegamento a 90 gradi.
3: Certo,
5: perché
3: giusto.
5: Tu quando la vedi giunta ti pieghi.
3: Un'ottima trappola.
5: Appena quello si piega, devi fumare 3 stack di Marlboro Rosso senza filtro.
3: Sì,
5: così lo sputo arriva bello a catrame proprio.
3: Certo.
5: Glielo sputo vicino al buco del culo, e poi ci metto la supposta che quello sta contento.
3: Sei meglio di Bini. Chiudiamo con lo slogan.
5: Sempre tiro fail, tiro spag, tiro un cazzo che te frega.
3: Ciao Lupo, è stato un grande piacere. Ti voglio bene.
5: Anche per me, Giuseppe.
3: Super.
5: Stati bene quando vuoi. Ciao bello.
3: Ciao Lupo. Ciao. Andiamo da Pasquale Catarro. Questo è il suo cavallo di battaglia. Vai Pasquale, cosa ne pensi? Vai.
6: Va benissimo, l'importante è che non la fanno i trans.
3: In che senso? Spiega.
6: È perché i trans che devono insegnare sono persone malate, come dicevo l'altra volta.
3: No, non sono malate i trans, sono così di natura.
6: Calmate, dove vai?
3: Cosa
6: capito?
3: Fa? No, non ho capito un cazzo.
6: Devi fare calmate, dove vai? Cioè, devi fermare. Trans che significa? Parliamo seriamente. Trans che significa?
3: significa una persona,
6: transizione.
3: È una transizione, una persona che, che ha un corpo nel quale non si riconosce.
6: Ma questo è tutto strunzio, ma quale corpo?
3: Quale corpo?
6: Tu nasci con il cazzo e devi morire con il cazzo.
3: Ma chi l'ha detto questa cosa? Scusa.
6: Se vuoi diventare, deve essere per un breve periodo, non che la gente diventa vita travestita come i pagliacci, quelli che sono che si mettono capelli blu, gialli. Ma sono tutto pagliacci.
3: Ma come
6: perché
3: sono
6: lo devi fare?
3: Perché non ti riconosci? Non ti riconosci nel tuo corpo.
6: Poi vedi allo specchio e vedi che ti riconosci.
3: No, perché tu, ad esempio, ti guardi allo specchio e vedi un uomo, invece sei una merda.
6: Ma secondo me tu da dietro sei un coglione. Calmati, dove vai? E capisci? Fermo, quando dici così.
3: Com'è? Scusa, non ho capito com'è la frase per fermare.
6: Allora, calmati, dove vai? Dove vai? Ti blocco, vai.
3: Ma non ha senso questa frase. Che cazzo sei, un vigile?
6: No, ti blocco, capito? Quando dici una cazzata io ti blocco.
3: Ah, ok, allora aspetta, calmati, dove vai?
6: Bravo, calmati, dove vai? E ti blocchi.
3: Sì, ma io con te dovevo farlo al pronto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
7: Ma se sto in pace il giorno di festa, ma puttana la galera, è da recuperare anche la giornata di festa. Certo. Merda di un onto, di un luamaro.
3: Non sei contento.
7: Ah, ma che cazzo, non ti fatemi domani per meritarmi tutto questo.
3: Non sei contento.
7: Sono un luamaro schifoso che mi rompe i coglioni ogni santo lunedì. E se lunedì c'è festa arriva il martedì.
3: Certo.
7: Ma puttane, cane, ti sei come un grappolo dei moroidi.
3: Perché io rispetto le festività. Rispetto le festività.
7: Brutto lo amaro schifoso.
3: Non sono come te che sei un sacrilego. Io rispetto le divinità.
7: Ma che
3: sacrilego.
7: Cosa vuoi rispettare le divinità, brutto onto di un lo amaro schifoso con quello che te fai?
3: Senti, amico mio, oggi piccolo dolce scoiattolo delle nevi.
7: Amico mio, dolce scoiattolo, un cazzo di cane.
3: Senti, piccolo pulcino di pernice, oggi ho un argomento.
7: Vedi che merda sei, vedi che merda sei, cane. Quando mi chiami, chiamami quando sei in diretta. Non chiamarmi per registrare le telefonate, che tra l'altro dopo non mandi neanche mai in onda, bastardo.
3: Perché mi prendi a luce, bastardo. Perché non dici mai niente? Guarda che ti butto giù. Guarda che ti butto giù,
7: Ti butto giù. Merda di cane, a buttarmi giù il telefono di cane, sei un infame schifoso di cane, va a cagare, muori mai, merda di cane.
3: Ma perché non sei in grado di tenere una conversazione, mi tocca buttarti giù sempre.
7: Brutta merda, bastardo, affrontami quando in diretta, non chiamarmi così.